questo in realtà delle celle progettate per uno ospitare tre persone nel reparto dei nuovi giunti e dell'isolamento. Abbiamo visto la sezione dei sex offenders e la terza sezione con sette celle per ogni stanza. Abbiamo visto un istituto penitenziario convivere con dei reparti completamente chiusi dal 2019 perché dichiarati inagibili. Abbiamo parlato con il servizio sanitario che ci ha riferito che ben 90 persone su 161 presentano problematiche psichiatriche. Peccato che non c'è lo specialista psichiatra interno, che forse uno specialista arriva una volta a settimana e che spesso gli agenti si ritrovano costretti a svolgere la funzione di fornire anche medicinali, con tutto quello che questo comporta. Abbiamo visto la mancanza di servizi essenziali, doneremo sette lavaggi come delegazione, la mancanza di frigoriferi, una direttrice che ci ha confessato di non essere riuscita a pagare più le ultime utenze per la luce, perché non arrivano finanziamenti dall'amministrazione centrale anche per le utenze della luce, e ha dovuto mettere a disposizione anche la cappella per le attività trattamentali perché non ci sono spazi idonei. Abbiamo visto anche altro, abbiamo visto un'attrice che, prima lo si diceva, fa quel che può con quel che ha, inventandosi anche soluzioni molto alternative per poter far fronte. Abbiamo visto agenti di polizia penitenziaria che cercano nell'emergenza di mantenere l'ordine e abbiamo visto educatori far fronte alle più svariate situazioni e criticità di cui loro non rispondono. E allora la mia domanda è questa. Il movimento riprendeva quella frase di Pietro Calamandrei che ho riletto sul ponte, bisogna aver visto. Io mi chiedo una cosa, se i decreti sicurezza hanno visto, cioè se i decreti sicurezza hanno visto quello che è il carcere reale, quello che è lontano dagli slogan securitari come leva elettorale, perché poi qui c'è anche un altro problema, che parlamentari seduti in Parlamento subito dopo la guerra erano persone che, voglio riprendere la frase di Calamandrei, avevano vissuto la cupa esperienza dolorante della prigionia vissuta. I nostri parlamentari tutto ciò non l'hanno vissuto e quindi quella sensibilità culturale non c'è, la leva è solo quella elettorale e quel carcere è anche lontano dal medioevo dei social. Purtroppo io non vi nego che dopo la pubblicazione degli articoli di stampa su quello che è successo due giorni fa, i commenti sono stati veramente, io direi, quasi avvilenti. Chiudo. Tralasciamo tutte le considerazioni tecniche e giuridiche su sicurezza, il fatto che i decreti non rispettino il principio costituzionale di necessità e urgenza. Tralasciamo anche queste tecniche normative molto discutibili che non tengono assolutamente in considerazione né l'economia legislativa, né neppure i principi di determinatezza. Tralasciamo anche questo approccio muscolare fatto soltanto di provvedimenti disarticolati, in cui c'è tutto e il contrario di tutto, sia come fattispecie che come oggetti, senza nessun tipo di visione. Io quello che mi chiedo è, non voglio parlare della giustezza dei decreti. Io voglio parlare soltanto della sostenibilità sotto il profilo esecutivo di quei decreti e di quella politica criminale, perché quei decreti, come il decreto sulla maternità, i provvedimenti sulla maternità, ci dicono una cosa molto chiara, che la risposta ai problemi di sicurezza sono affidati alla detenzione. E quindi quella detenzione, che è una parola d'ordine fuori dal carcere, diventa un'emergenza permanente all'interno del carcere, molto spesso basata su quella percezione finta di sicurezza. E allora, è veramente chiuso, dobbiamo contrastare questa stagione. In che modo? Questa è la grande sfida e la grande domanda. Io non mi sento di cestinare le misure alternative alle detenzioni. Io dico però che le misure alternative, ne parlavamo con Giulia, possono continuare ad avere un senso e devono continuare ad avere un senso solo se mettiamo un numero chiuso. Altrimenti quell'area di penalità aumenterà sempre di più.

0: poi non ne ho ancora sentito parlare e ci tengo a farlo, chiediamoci anche le ragioni, cioè oltre alla decarcerazione parliamo anche di depenalizzazione. È di poche settimane fa quel libro straordinario che è il libro bianco sulle droghe alla 17ª edizione. Quel libro ci dice anche quest'anno che il 33% delle persone trovano ingresso e posto per l'articolo 73 e che se quella legge sulle droghe venisse modificata noi risolveremmo il problema del sovraffollamento carcerario. Di questo argomento non se ne parla, si parla solo delle conseguenze e non si parla anche di quelle ragioni che sono alla base del sovraffollamento. Chiudo con una domanda perché voglio ritornare al titolo di questo convegno. Chi deve governare davvero il carcere oggi? Lo deve governare la norma penale? Lo deve governare il sovraffollamento carcerario? Lo deve governare l'emergenza? Io credo che debba governarlo l'articolo 27 della Costituzione, che purtroppo però vengono sempre più viste come un ostacolo a quell'esigenza di sicurezza così sbandierata dalla nostra politica, che non ha vissuto la famosa prigionia di cui parlavamo all'inizio. Grazie.
1: Grazie Sara. Chiamo Corrado Marcetti. Corrado, se vuole intervenire. Se vuoi intervenire, Corrado. Corrado. Grazie.
2: Sarò velocissimo perché è tardi.
3: Ecco. Cioè, dobbiamo chiederci com'è che si sia potuti arrivare a questo punto. Penso che è una domanda che ognuno di noi e tutte le istituzioni dovrebbero chiedersi. Come è stato possibile vedere il sistema penitenziario italiano nelle sue strutture fisiche andare allo sfacello in questo modo? E non è solo Sollicciano. Forse c'è stata un po' di, come si può dire, non è la parola giusta, sensibilità nel non invadere le prerogative degli altri? O forse questo copre una deresponsabilizzazione delle istituzioni rispetto a competenze che pure avrebbero dovuto avere rispetto alle carceri? Questo è un punto fondamentale, perché quale fosse stata la situazione di Sollicciano e come avrei potuto dire altre carceri, lo sapevano tutti da anni, coloro che ci lavorano, coloro che ci fanno volontariato, e gli avvocati, i detenuti stessi avevano fatto presente tutti quella situazione lì. Eppure i lavori sono stati fatti a cane. Chi ha visitato il reparto femminile, l'edificio del femminile, avrà visto come i lavori che sono stati fatti non hanno risolto i problemi per cui erano stati finanziati. Addirittura li hanno aggravati, certo, ma perché? Perché non c'è stata nessuna attenzione, non sono stati fatti gli studi, i saggi strutturali prima di fare gli interventi, non sono stati fatti. Quindi lo stato di conservazione dei pannelli di calcestruzzo che c'erano, il loro livello di deterioramento, non era stato analizzato. Sono stati affissi dei pannelli sopra i vecchi pannelli di calcestruzzo, perfino anche con delle zanche che hanno ulteriormente aggravato l'umidificazione delle celle sottostanti. Il problema della manutenzione delle strutture penitenziarie è stato affrontato con una leggerezza spaventosa, spaventosa. Quindi questo è il primo punto. Secondo punto, ma la risoluzione dei problemi del carcere è tutta interna al carcere? Cioè noi pensiamo che una visione così circoscritta all'interno del carcere, così introversa, addirittura claustrofobica, ci possa permettere di risolvere la situazione? Oppure bisogna dare uno sguardo alla città. Ma in fondo è la città che produce i maggiori clienti per il carcere. E ci sarà pure un motivo. E questa composizione sociale che c'è nelle carceri, noi la conosciamo davvero bene? Perché ci abbiamo fatto delle ricerche? Ma che ne sappiamo del 70% della popolazione cosiddetta straniera dei carceri metropolitani? Cosa sappiamo? Cosa vuol dire essere stranieri? Chi di loro ha il permesso di soggiorno? Chi di loro ha la cittadinanza? Chi di loro, quando uscirà, si troverà davanti a un foglio di rimpatrio che lo metterà comunque per la strada nelle stesse condizioni di solitudine in cui si è trovato quando è arrivato? Che cosa sappiamo di questo 70% di componente di carcere etnico che abbiamo? Già questo dovrebbe spaventarci. Come ci abbiamo il 70% di detenuti stranieri nelle carceri italiane, ci saranno dei problemi? Ecco, questi sono temi, secondo me, fondamentali. Altro punto, sempre sul tema. Ma che ci sta a fare una casa della semilibertà dentro il carcere di Sollicciano, anzi dentro il carcere Guzzini, e in pessime situazioni, peraltro, di accoglienza? Perché una casa della semilibertà deve stare dentro il carcere? Semilibertà è un momento di transizione, un momento di passaggio, un momento in cui si ha voglia di vedere la vita che verrà, perché la si tocca, perché si lavora, perché si studia, ma perché si deve rientrare ogni sera nel rito del carcere normale. Che aiuto può dare la città a realizzare una casa della semilibertà fuori dal carcere? Fuori dal carcere, come una foresteria di lavoratori, con una sua portineria, per il periodo che sarà necessario. Altro punto, ma che ci sta a fare una foresteria degli agenti di custodia nella caserma all'interno di un carcere? È come che gli operai dormano nelle officine dove lavorano? Ma è lesivo della dignità, ma perché? Perché non si paga così un affitto? Perché lo Stato si fa garante di non farti pagare nulla per quella permanenza in una caserma che peraltro è ridotta come le celle dei detenuti? E perché non puntare invece a sistemi alloggiativi, a foresterie esterne che diano a chi lavora la dignità anche di essere abitanti di una città e non solo membro di una tribù che combatte contro coloro che gli provocano tutto quel lavoro pesante e duro che è il carcere, cioè contro la tribù dei detenuti? Bisogna cambiare interamente il sistema di valutazione dell'esecuzione penale. E perché le associazioni che lavorano con tanto impegno da anni all'interno delle carceri non si consente che abbiano degli spazi associativi loro per studiare coi detenuti con cui si impegnano, per avere dei progetti studiati con loro, pensati con loro, già dentro il carcere? E questi sono nuclei di urbanità che andrebbero portati dentro il carcere, mentre altre parti del carcere dovrebbero andare fuori e liberare spazi per fare tanti altri progetti. Volevo ora un attimo, perché questo intervento mi è stato sollecitato dalle relazioni ottime che ho sentito, ma io volevo soltanto ricordare oggi Margara, e ve lo ricordo su un episodio, perché dava anche la misura del coraggio della persona. Era il 9 agosto del 75, in mattinata era stato pubblicato il supplemento della Gazzetta Ufficiale che dava notizia dell'entrata in vigore della legge 26 luglio 1975. Nel carcere di San Geminiano due detenuti avevano tentato un'evasione e avevano sequestrato tutto un turno di servizio. Margara si era affiondato lì da Firenze. E così perché si era affiondato lì? Per impedire che succedesse quello che poi è successo, cioè un esito cruento della vicenda. andava per trattare con i detenuti, per discutere. Così descrive l'ex direttore Luigi Morsello la figura di Margara all'epoca. Margara godeva di grande prestigio e notevole ascendente sui detenuti, ma anche nel mondo accademico. Tutto dedicato al lavoro, non aveva paura di nulla, passava imperterrito in una barriera quasi tangibile di ostilità, con grande disinvoltura e serenità. Era ritenuto uno dei giudici più bravi ed influenti del Tribunale fiorentino, tanto che veniva massicciamente votato per il Consiglio giudiziario della Toscana, un consiglio giudiziario nel quale figuravano colleghi quasi tutti appartenenti alla corrente di magistratura indipendente. Margara era convinto anche lui, come il dottor Manca, medico del carcere di San Gimignano, e il dottor Romoli, che era allora il sostituto di Siena, sottoprocuratore, di poter risolvere la situazione. Margara cercò di assumere accurate notizie sulla situazione per formarsi un'idea personale. Prima di chiedere notizie sulla situazione, prima di entrare a parlare con i detenuti, gli fu risposto di no. Intanto l'area intorno era piena di polizia in assetto da guerra. Entrò allora in carcere con un suo collega, era il pretore di Poggibonsi, seguito da 5 giornalisti che già più volte erano andati a interloquire. Subito dopo la polizia sparò e uccise uno dei detenuti. Ma questa era Margara, non aveva paura di entrare dentro a trattare e cercare di risolvere le cose. Un'ultima questione. Sì. Nel gennaio del 2001 Sandro Margara guidò la delegazione italiana a Istanbul, invitata dall'Associazione Turca per i Diritti Umani. Visitò le carceri della Turchia, note per il trattamento inumano dei detenuti politici. Ora io chiedo, perché non iniziamo con tutto il tempo che ci vorrà, con tutte le difficoltà che ci vorranno, a chiedere che una commissione visiti le carceri israeliane dove sono detenuti i detenuti palestinesi? Soltanto 36 detenuti sono morti nel 2025 all'interno delle carceri. Grazie.
4: Grazie Corrado. Grazie. Allora io ho 3 interventi che chiedo siano rapidissimi. Uno è Alfonso Figini, se vuole dire 2 parole. Poi Giancarlo Parisi e poi conclude Franco Corleone con una battuta. Prego Alfonso.
5: Buongiorno a tutti. Fa caldo. Voi non potete immaginarvi che inferno sono nelle carceri in questo periodo. Io le ho vissuti, ho passato tanti anni in carcere e ho visto che ci sono tante cose, tanti aspetti che vanno oltre la dignità umana di una persona. Sono venuto qui oggi perché ho saputo di questo evento, ho conosciuto il dottor Margara, anche se ci ho parlato 2-3 volte, ho fatto un bel periodo della mia vita qua in carcere a Prato, ho conosciuto delle persone veramente stupende e sapendo che c'era questo evento ho colto l'occasione per venire qui, partecipare e soprattutto per rinnovare la mia gratitudine, riconoscenza, rispetto e considerazione a tutte quelle persone che mi hanno aiutato nel mio percorso. Mi sono laureato in carcere, ho finito la mia pena, sì, dopo 26 anni ho finito la mia pena, sono fuori, non ho la riabilitazione perché non l'ho ancora richiesta, non mi interessa più di tanto e voglio dire ammiro tutto quello che si sta facendo per le carceri, ma ho anche notato che durante tutta la mia carcerazione ho sentito sempre, non dico le stesse parole, ma la volontà di voler fare delle cose che alla fine di concreto c'era poco. Ho visto dei numeri, una cosa che mi ha stupito un po', Ho visto il numero di detenuti della popolazione di oggigiorno, 67.000. Quando anch'io ero in carcere era un massimo di 67.000, anche una volta, se ricordo bene, 70.000. Ma una cosa che trovo molto strana è che si stabilisce lì, non scende e non aumenta. Infatti dai numeri dicono così che le misure alternative sono cresciute. Non potrei dirlo perché non seguo più, io ho un capitolo che voglio rimuovere dalla mia vita, non ci penso, ma ogni tanto anche come questo evento mi fa ricordare tante di quelle cose che sgradevole e anche gradevole, soprattutto per i personaggi che ho conosciuto qui dentro. Non mi sento di dire altre cose perché non finirei più, ma una cosa è che mi dico così: in carcere, in queste condizioni, non vorrei più ritornarci, perché oggi è così, quando io ero era forse meno peggio, ma vivere in 6-7 persone, come hanno specificato, in una cella con questo caldo o il freddo, letti a castello, che con il freddo in inverno l'ultima persona gli gocciolava l'acqua che condensava sulle pareti, è disumano. Soprattutto le persone resistevano per il numero dei suicidi che ci sono stati, anche che sono relativi bassi. Dicono il degrado. Cosa rifare? Anche la dottoressa Antonietta Fiorilli ha detto: non saprei dove ricominciare, è tutto da rasare a terra e di rifare tutto a nuovo. Se no, non vedo soluzione, è degrado. Se si ferma qui è già buono. Se adesso andiamo avanti, c'era un cappellano che mi disse: non c'è mai fine al degrado, si andrà sempre più in giù. Grazie. Tutto qua.
4: Grazie Alfonso, grazie infine. Giancarlo Parisi, senza correre.
6: Bene, no, mi sono portato anch'io degli appunti, perché tutti gli interventi della mattina, ovviamente, come dire, al di là dell'essere stimolanti, in tante occasioni sono state anche conclusivi su tanti argomenti. È difficile non ripetersi, ma forse non è poi così superfluo anche ripetere delle cose. Io volevo partire da un appunto, per quanto scherzoso o provocatorio possa essere, a proposito del titolo dell'appuntamento di oggi. Il titolo, che parla di carcere senza governo, a me questo carcere sinceramente non pare senza governo. Sì, allora, non pare un carcere senza governo, sinceramente, pare ed è, come ha detto la dottoressa Fiorillo, un carcere senza legge. È un luogo, è un territorio dove la legge di partenza non c'è. Che sia senza governo lo vorrei mettere un pochino in dubbio, altrimenti dovrei davvero pensare che quando un funzionario dirigente del PRAP parla di legittimità di mettere dei materassi per terra quando sono finiti i posti letto, allora dovrei pensare che quella è uno scivolone semantico, è una sciocchezza detta senza troppo pensarci. Io personalmente penso che sia stata non una sciocchezza, ma un'affermazione di principio che si è sentito il PRAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in dovere di dare, in dovere di dire, che dietro le mura di un carcere il come, il quando e il perché si fanno interventi e si fanno cose lo decide il PRAP, lo decide il DAP, lo decide il governo del carcere, non lo decide nessun altro. Io non ci ho visto tutta questa scivolone semantico, appunto. Non ho visto un funzionario, a parte che poi hanno parlato di refuso e lì si è passato il segno. Altro che il refuso, è un'affermazione di potere in un luogo ben preciso che è il carcere. Non mettete bocca dove, ripeto, il come, il quando e il perché lo decido io. Io l'ho letta così e le reazioni un pochino troppo leggere a quel tipo di affermazione che l'hanno relegata nell'ambito delle sciocchezze, io l'ho letta un pochino superficiale. Detto questo, e parlando sempre del carcere senza governo, abbiamo parlato stamani, tutti ne hanno parlato, di decreti sicurezza. Quanti sono stati? Un paio, qualcosa di più, non è importante questo, però forse potrebbe esserci sfuggito, per esempio, che al lato o dentro i decreti sicurezza ci sono anche misure, come una di queste me le sono appuntate, come su proposta del Ministro della Giustizia, il Consiglio dei Ministri per la prima volta in questo Paese ha nominato il primo dirigente generale a livello nazionale del Corpo di Polizia, figura di direzione che non esisteva prima, che adesso esiste, con livello di poteri e di esercizio della propria funzione e del proprio ruolo molto importante, che si porta dietro lo stesso decreto, naturalmente, l'augurio che tutti i sindacati di settore si fanno, che venga immediatamente eletto anche, così come previsto dal decreto, un vice capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria che provenga direttamente dal Corpo di Polizia Penitenziaria, così come sullo stesso provvedimento al lato si fa riferimento con molta precisione alla legge 395 del 1990, mi sembra che era quella di riforma del Corpo di Polizia Penitenziaria, in cui si introduce l'idea di una figura di agente di custodia, come si chiameranno da allora in poi, che sia una figura un po' educatore e un po' custode, che sia una figura che sta dentro le sezioni non solo per controllare ma per aprire relazione con la popolazione detenuta e aprire anche una relazione educativa. E cioè, io perlomeno ci leggo in tutto questo che ho tentato di descrivere velocemente non un'assenza di governo del carcere, ma dentro l'assenza della legge io ci leggo una lenta ma molto evidente erosione di spazio nei confronti delle direzioni civili, nei confronti delle aree educative, nei confronti di tutto ciò che non è polizia penitenziaria all'interno dei carceri. In questo io ci vedo una brutta aria che tira. Mi sono dimenticato di dire che il primo dirigente generale della Polizia Penitenziaria eletto, mi sembra, a febbraio o marzo, ovviamente è uomo di carriera dentro la Polizia Penitenziaria e, fra le altre cose, ha costruito la sua carriera anche come dirigente coordinatore dei GOM, dei gruppi operativi mobili dentro la Polizia Penitenziaria. Questa qualche centinaio di operatori di polizia penitenziaria a vari livelli che sono addetti ai momenti in cui scatta l'emergenza di sicurezza, in cui bisogna intervenire al di là della diplomazia e della trattativa, per capirsi. Per cui abbiamo questo, per la prima volta eletto, dirigente generale della polizia penitenziaria. In questo ci leggo quello che ho letto prima, in questo ci leggo, ahimè, anche, come dire, volendo a leggere in un certo modo, una concreta attuazione dell'articolo 27, perché si pensa anche alla rieducazione del detenuto, così come recita la Costituzione, cioè c'è qualcuno che ci mette mano almeno formalmente a questo elemento. Però se io ho un corpo di polizia penitenziaria in queste condizioni di relazione con tutta la parte civile che gestisce il carcere, le direzioni, gli educatori, tutte le altre cose che non sono custodia, evidentemente delego un pochino troppo e un pochino quasi tutto a quella parte, e questo mi preoccupa molto, e soprattutto mi preoccupa, almeno a mia conoscenza, che veramente o in molto pochi o quasi nessuno ne abbia parlato di questi aspetti. Se a Sollicciano abbiamo 8 educatori, di cui 5-6 in servizio permanente effettivo, e quando si parla di Sollicciano si continua a parlare del numero degli agenti che mancano, a me questa cosa, sinceramente, un campanello d'allarme me lo fa scattare. Non chiamiamolo allarme, chiamiamolo attenzione, ma attenzione bisogna mettercela però, perché anche quando si parla di numeri, io sento parlare di numeri degli agenti di custodia che mancano. Sarà vero, sarà sicuramente vero. Io personalmente, che a Sollicciano ci vado spesso e vedo spesso la vita come si svolge dentro Sollicciano, io sinceramente noto molto di più l'assenza di educatori in sezione che non di agenti di custodia nelle sezioni. Gli educatori non ci sono per forza, non ci sono in tutto il carcere se non in pochissime unità, ma è quella l'assenza che a me colpisce, anche perché se l'agente di custodia piano piano fa in modo di non dover accompagnare nessuno, nemmeno in biblioteca, nemmeno ad aprire i primi 2 cancelli e ne rimangono altri 5 prima di uscire dal carcere, cioè se non si è disponibili nemmeno al servizio di accompagnamento in biblioteca, prima o poi qualcuno mi dovrà spiegare perché mancano gli agenti di custodia a Sollicciano. Questa era un'osservazione che, al di là di tutte le cose condivisibili dette stamane, mi sentivo di fare. Cosa fare? Cosa fare, sinceramente, è una domanda alla quale si risponde. Secondo me, da un punto di vista culturale, bisogna fare una bella tavola rasa di tutte le storie che ci stiamo da 30 anni a questa parte raccontando sul carcere. Il carcere, molto probabilmente, dal mio punto di vista sicuramente, in questi 30 anni, in questi 20 anni, è profondamente cambiato. Qualcuno accennava, dice, ma come mai non ci sono le rivolte in carcere se il carcere è ridotto in queste condizioni? Perché i soggetti che dovrebbero, fra virgolette, no, fare le rivolte non sono più gli stessi soggetti di 30, di 20, di 15 anni fa. Non c'è più corpo univoco della popolazione detenuta, non c'è identità. Prima c'era un livello di solidarietà fra i detenuti che era... rasentava la leggenda, no? Si era solidali per legge, per statuto, essendo facenti parte della popolazione. Adesso questo livello di solidarietà, vuoi per frammentazione linguistica, vuoi per cultura, vuoi per tutto quello che sappiamo nella lettura della società degli ultimi 20 anni, tutto quello che può succedere è qualche episodio gravissimo magari, ma isolato, ma legato alla spontaneità del momento, non certo alla rivolta. Comunque, in quel caso, i reparti gomme ce li abbiamo, per cui sicuramente saremo in grado di mantenere la sicurezza, di mantenere l'ordine dentro questo bellissimo carcere. Ritornando a quel fare, provare ad allargare, dopo aver fatto tabula rasa del nostro modo, parlo di tutti, di affrontare il carcere, va riscritta una storia, va reinventato le parole per descrivere il carcere, chi c'è dentro e che cosa si può fare. Compito arduo, ma assolutamente necessario, altrimenti si ripetono le poesie e le tiritere che ci siamo ripetuti fino ad ora. Altrimenti, e mi dispiace sia andata via l'assessora regionale, è vero che la regione investe dei soldi sul carcere, è vero che ci sono anche attualmente in corso a Sollicciano progetti con sostanza di risorse economiche importante, ma è altrettanto vero che, anche se si parla di coprogettazione prima di andare a stanziare delle cifre, oggi un'altra volta ci troviamo di fronte a un sacco di soldi stanziati con degli obiettivi che in questo carcere cominciano ad essere del tutto irrealistici. Abbiamo stanziato un sacco di soldi e non abbiamo pare pensato ad aumentare le capacità di accoglienza, per esempio. Abbiamo stanziato un sacco di soldi a Sollicciano, al momento attuale c'è un mediatore culturale del Ministero di Giustizia di fronte a una popolazione detenuta.
7: Questa è Radio Radicale, abbiamo ascoltato la prima sessione del convegno Il carcere senza governo in memoria di Sandro Margara, 10 anni dalla scomparsa, che si è tenuto a Firenze il 16 di luglio. Adesso andiamo ad ascoltare la sessione del pomeriggio, che è coordinata da Giulia Melani e che affronta l'emergenza psichiatrica e psicologica negli istituti penitenziari e che si conclude con una discussione coordinata da Franco Leone. Corleone, buon ascolto.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovate e ben ritrovati a tutti. Io sono Giulia Melani. Ti lascio. E adesso apriremo la sessione sull'emergenza psichiatrica e psicologica in carcere. Chiederei a Patrizia Meringolo e a Katia Poneti di venire qua. Allora direi che inizierò io con la relazione introduttiva. Allora, nello strutturare il programma di questa giornata, insieme alle associazioni che fanno parte dell'Archivio Margara e ai componenti del Comitato di Indirizzo e Coordinamento, abbiamo scelto di intitolare la sessione dedicata alla salute mentale in carcere ricorrendo al concetto di emergenza. È stata una scelta che era tesa ovviamente a sottolineare la gravità della sofferenza che attraversa oggi le carceri italiane, i suicidi, gli atti di autolesionismo, il ricorso massiccio agli psicofarmaci e condizioni di materiali di detenzione che restituiscono un quadro drammatico. Ho avuto modo di dirlo anche questa mattina, abbiamo visto queste condizioni anche martedì nelle visite nelle 36 carceri italiane che abbiamo fatto con l'Alleanza per l'articolo 27 e abbiamo potuto verificare come in questa estate torrida, anche qua c'è una certa temperatura elevata, migliaia di persone continuino a vivere in condizioni che non si possono definire umane né accettabili. Stamattina ci ha fatto un quadro quantitativo della drammaticità della condizione detentiva anche Saverio Migliori, che ci ha mostrato i numeri del sovraffollamento. Diceva Beppe Fanfani che forse dovremmo trovare un'altra parola per definirlo, giustamente, perché già l'ordinario affollamento è una condizione non dignitosa. E ci diceva sempre stamattina Massimo Niro che le condizioni sono da alcuni anni talmente gravi da aver spostato il focus del lavoro del magistrato di sorveglianza da un focus volto alla rieducazione ad un focus ormai concentrato sostanzialmente sulla violazione sistematica dei diritti delle persone private della libertà personale. ma ripensando al titolo, dopo appunto aver partecipato a darlo, ci ho molto ripensato nel preparare la relazione di oggi e siccome una delle mie cantanti preferite insomma ha scritto una cosa che è diventata nella mia vita una linea guida, cioè che mi dissocio da me, e questa cantante era Giuni Russo, e dissociandomi da me stessa ho pensato che forse questo concetto di emergenza ci conviene un pochino provare a metterlo in discussione, quantomeno a problematizzarlo, un po' per quello che provavo a dire questa mattina, cioè che ormai questa emergenza non è diciamo temporalmente circoscritta, quindi forse non è più un'emergenza se ce la portiamo dietro in condizioni sempre deteriori da anni. Ma in particolare quando parliamo dell'emergenza psichiatrica in carcere ci sono altre ragioni per cui ritengo che dobbiamo provare a mettere in discussione l'idea dell'emergenza. Questo soprattutto perché quando parliamo di emergenza psichiatrica, diciamo sia sui media ma anche per la bocca di molte operatrici e molti operatori, ma voglio dire di più, di molte volontarie e di molti volontari e di persone detenute anche, oramai si è sviluppato una sorta di senso comune non sostanzialmente verificato da dati, che è quello che vorrebbe che ci fosse in questa particolare fase una sorta di pandemia psichiatrica nelle carceri italiane, che vorrebbe un numero esorbitante di detenuti, come vengono definiti, psichiatrici, e che questa sia dovuta di fatto, perché poi questo è quello che viene costantemente ribadito e ripetuto, al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. Quindi il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari ci avrebbe restituito da 10 anni quasi oramai, si può dire, a questa parte, una platea di matti in carcere che non avevamo mai visto. Ecco, questa rappresentazione, diciamo, intanto è molto spesso fondata non tanto su dati epidemiologici, quanto su, diciamo, percezioni di follia. Parlando con uno psichiatra qualche giorno fa mi diceva sostanzialmente gli operatori che operano in carcere, le operatrici e i volontari tendono a fare le diagnosi ictuocoli, cioè quindi io percepisco che quella persona che ha un po' di disturbo in fondo deve essere matto in qualche modo, e quindi c'è questa rappresentazione sostanzialmente di grandissime fette di popolazione detenuta affetta da patologie psichiatriche. Un dato lo abbiamo certo, che è un dato del massiccio ricorso agli psicofarmaci, ma il massiccio ricorso agli psicofarmaci non ci parla per forza di una popolazione tutta affetta da disturbi psichiatrici. Gli psicofarmaci in carcere si prendono anche per sopravvivere alle condizioni tremende della detenzione nel nostro paese. Certo, ovviamente in carcere, cioè non voglio assolutamente negare che in carcere diciamo non ci sia appunto una sofferenza plastica presente, forte, anche perché banalmente possiamo riprendere l'idea di Margara, no? Se le carceri sono progressivamente abitate da una popolazione che viene da quella che chiamiamo la detenzione sociale, quindi da una marginalizzazione di vario genere, in questa marginalità ci rientrano le persone povere, ci rientrano le persone migranti, ci rientrano le persone affette da disturbi, ma probabilmente, e questo per esempio lo hanno visto Katia Poneti e Riccardo Girolimetto nella ricerca svolta con la Società della Ragione in 3 istituti penitenziari italiani, probabilmente le percentuali in realtà sono minori, inferiori le percentuali di detenuti con patologie psichiatriche rispetto a quei dati allarmanti del 30, del 50, del 70 che a volte si sentono sui quotidiani o che si sentono talvolta riportare. Inoltre, credo che soprattutto sia fallace la ricostruzione che vorrebbe collocare temporalmente questa emergenza nel superamento dell'OPG come, diciamo, causa del superamento stesso. Non abbiamo appunto dati per dimostrarlo, ma inoltre vorrei aggiungere una cosa: anche da un punto di vista di banale constatazione aritmetica, questa idea molto diffusa della possibilità dei vasi comunicanti, per cui si è chiuso l'OPG e quella popolazione che rappresenta un liquido di un impianto idraulico si è trasferita nell'altro vaso, che è quello del carcere, è fallace da un punto di vista aritmetico, cioè basta fare due conti, perché se in OPG ci stavano al suo apice 1600, 1800, 2000 persone, ecco, se pensiamo a 2000 persone e le trasferiamo facendo finta che non ci sia stato, che non ci siano persone in REMS, che le persone in REMS non siano aumentate, che non sia estremamente aumentato l'ambito della libertà vigilata, e pensiamo di trasferire quelle 2000 persone nel sistema penitenziario, beh, 2000 su 64.000 non rappresenta sicuramente né il 35, né il 50, né il 70% della popolazione detenuta. Allora, cosa, diciamo, ci racconta questa rappresentazione, a mio avviso? Ci racconta piuttosto del fatto che l'OPG ha fatto venire a mancare un'istituzione di scarico. Quella era un'istituzione di scarico anche per il carcere. Il carcere, e questo lo abbiamo visto anche questo plasticamente in questi giorni sulla vicenda fiorentina dell'anziano di 87 anni detenuto, no? Il carcere è diventato, come dice Valeria Verdolini, l'istituzione reietta, quell'istituzione che, siccome non può rifiutare ad alcuno l'ingresso, sostanzialmente offre un welfare a bassa intensità. Quindi questo è diventato sostanzialmente il nostro penitenziario, un'istituzione che offre un welfare a bassa intensità. Allora, provando ragionare diversamente sulla parola emergenza, ho pensato che vorrei provare a farvi un quadro delle emergenze che la chiusura dell'OPG ci ha mostrato, delle emergenze che abbiamo di fronte oggi, guardando alla salute mentale e al diritto penale, non intendendole come le situazioni eccezionali, ma intendendo emergenza nel senso più vicino all'etimologia, quindi di ciò che emerge e diventa visibile. Allora, cosa è diventato visibile delle contraddizioni della nostra società e delle contraddizioni del carcere, soprattutto dopo la chiusura degli OPG? Innanzitutto vorrei partire dal dato che prendendo Basaglia e prendendo la nave che affonda, quando stava chiudendo l'ospedale psichiatrico, Basaglia allertava che tante altre navi avrebbero veleggiato per l'oceano piene di pazzi o di emarginati o di dissidenti. Quindi, allargando lo sguardo, vorrei provare a considerare, diciamo, per fare questi ragionamenti, questo quadro sulle emergenze in materia di salute mentale e penalità, provare a guardare non solo al carcere, ma guardare a tutta quella flotta di navi che ha preso a veleggiare per l'oceano una volta chiuso l'OPG. Oltre al carcere, le REMS, le libertà vigilate, che a volte si fa fatica a ritenere non detentive se si guarda alla materialità delle condizioni in cui si svolgono, alle regole che vigono nelle strutture. E soprattutto mi sembra opportuno guardare anche e prestare attenzione anche ai dipartimenti di salute mentale, alla nostra salute mentale territoriale, che dopo la riforma che ha previsto la chiusura dell'OPG si è trovata integrata a doversi occupare anche della popolazione autrice di reato. Partendo dal carcere, la prima questione che emerge è quella di quello che sempre Katia e Riccardo hanno chiamato l'ossimoro della salute mentale in carcere, ovvero l'impossibilità, in un certo senso, di curare all'interno di un'istituzione che produce sofferenza, e che il carcere sia patogeno e produca sofferenza lo sappiamo da molti anni, è stato confermato da ogni ricerca di medicina penitenziaria, sappiamo anche che esistono delle patologie patologie specifiche relative alla detenzione, per esempio patologie dell'udito, patologie della vista, che sono patologie specifiche della detenzione. Quindi il carcere è patogeno, il carcere non cura, il carcere tantomeno fa bene alla salute mentale delle persone, e tantomeno lo fa un carcere in cui le condizioni materiali sono inaccettabili, la privazione dell'autonomia è la norma, l'infantilizzazione è la norma, il soffocamento delle relazioni personali, la mutilazione delle relazioni personali sono la norma, l'inattività, il sovraffollamento e persino la mancanza di progettualità, di speranza, di percorsi di istruzione, di percorsi lavorativi sono la norma. Riconoscere questo dato ovviamente non significa rinunciare a pretendere delle cure adeguate per le persone detenute, né adattare gli standard sanitari alla sofferenza che viene prodotta dall'istituzione, ma prendere sul serio il limite e il contesto in cui ci si muove, perché questo è inevitabile, e anche magari pensare ad alcune condizioni specifiche, ad alcune situazioni specifiche. Per esempio mi viene in mente un tipo di professionalità che per me ha sempre posto dei quesiti particolari guardando al carcere, che è quella dello psicologo ex articolo 80. Ora, non una figura che non debba esserci, non voglio sostenere questo, però lo psicologo ex articolo 80 si occupa sostanzialmente di valutare la persona, di valutarne il percorso, non ha una funzione esplicitamente clinica e terapeutica. Qualora questo non venga molto ben chiarito alle persone detenute, una posizione di questo tipo pone grosse criticità, perché per esempio può succedere che una persona riveli i fatti propri pensando di avere davanti un terapeuta tenuto al segreto professionale e poi si trovi invece nella relazione che riguarda la sua condotta interna al carcere a vedere riportate quegli stessi elementi che aveva rivelato all'interno di una relazione che riteneva essere terapeutica. E se considerazioni di questo genere valgono un po' in generale per tutte le questioni di salute, in particolare per la salute mentale, valgono ancora di più quando si parla di gravi patologie psichiatriche. E quando si parla di gravi patologie psichiatriche, avremmo un'indicazione chiara, ce lo diceva anche questa mattina Emilio, l'indicazione chiara ce l'ha data la Corte Costituzionale: per le gravi patologie psichiatriche si applica la stessa regola dell'incompatibilità che si applica per le gravi patologie fisiche, però vediamo che questo accade molto di rado, accade veramente molto di rado, anche dopo che la Corte di Cassazione con la pronuncia 41.407 del 2025 ha chiarito che nei casi di incompatibilità bisogna valutare se effettivamente le cure fornite all'interno dell'istituzione siano sufficienti per garantire la salute della persona. Nonostante questo, quando andiamo a verificare in quanti casi viene applicata quella previsione, verifichiamo che sono veramente esigui e veramente pochissimi. Emilio diceva oggi, Emilio Santoro, perché abbiamo pensato di rispondere alle gravi patologie invece che, come ci indicava la Corte Costituzionale, abbiamo pensato di rispondere come ci indicava di rispondere prevedendo le articolazioni di tutela di salute mentale. Perché lo abbiamo fatto? Ecco, io una risposta vorrei provare a darla, non tanto sulla base di mie valutazioni, ma sulla base di quello che in un progetto PRIN che abbiamo fatto con il professor Giuseppe Caputo con l'Università di Firenze, Controlling Orchestra, ci hanno riportato gli operatori della salute mentale territoriale che abbiamo intervistato. C'è un deliberato spesso rifiuto dei pazienti che si trovano in carcere, un rifiuto che a me è stato da alcuni anche espressamente motivato con ragioni di budget. A me è stato chiaramente detto: la sanità è stata managerializzata, io sono un manager, alla fine dell'anno mi premiano se rispetto i requisiti del budget, se non li rispetto io non vengo premiato, perché mi dovrei occupare di una fascia di popolazione che non ritengo rientri nel mio range, nel range del mio servizio. Quindi abbiamo visto come ci sia spesso una risposta difensiva di alcuni servizi, non voglio dire che riguardi tutti, di alcuni servizi rispetto alle persone che dovrebbero fuoriuscire dal carcere. Inoltre, forse su questa situazione e su questa difficoltà impatta quello che diceva questa mattina Riccardo, cioè non conosciamo fino in fondo quali sono i bisogni delle persone detenute, e questo è vero. Con Società della Ragione avevamo provato l'anno scorso a partecipare ad un bando proprio per fare una ricerca su Stollicciano, sulle persone che si avvicinavano all'uscita per capire di che cosa avessero bisogno e per cercare anche lì di smettere magari di sovradeterminare sempre i bisogni degli altri, perché rischiamo per esempio anche con i progetti lavorativi ed educativi di imporre noi alcuni modelli che in realtà non interessano affatto alle persone detenute. Quindi dicevo, l'altro problema è che ci troviamo di fronte ad articolazioni di tutela della salute mentale che spesso sono inadeguate, e sempre con il progetto Conca nelle ATSM abbiamo potuto verificare, in quelle che sono state oggetto del nostro studio, che sono attraversate da una tensione strutturale. Da un lato sono chiamate a svolgere un lavoro clinico e riabilitativo, ma dall'altro sono molto sollecitate da parte soprattutto del penitenziario a svolgere una funzione diversa, che è una funzione custodiale di fatto. Quindi le ATSM sono strette in questa tensione. Ma se passiamo dall'ambito del carcere e dei suoi rei folli e cerchiamo di passare all'ambito invece, all'universo dei folli rei, sappiamo che la riforma fondamentale e che dobbiamo preservare, un'altra delle ragioni per cui è pericoloso puntare sull'emergenza del grande numero delle persone che si trova in OPG è questo. Queste sono le argomentazioni che usava Lombroso nel 1870 per sostenere che gli ospedali psichiatrici giudiziari, allora li chiamava manicomi criminali, fossero qualcosa di necessario. Quindi forse la dobbiamo già solo per questo rigettare. Quindi questa riforma necessaria ha prodotto le REMS, le strutture, le libertà vigilate, che sono cresciute in grandissimo numero, come accennavo prima, e rispetto diciamo a questa situazione, all'area dei folli rei, rispetto all'area dei rei folli, con alcuni progetti che abbiamo condotto, con una serie di interviste che abbiamo svolto, soprattutto nell'ambito sempre del progetto Conca, abbiamo visto che anche qui da parte dei servizi c'è spesso una sorta di rifiuto non dei pazienti, perché poi c'è anche un obbligo di prendersi carico, la salute mentale, i dipartimenti di salute mentale sono stati fortemente integrati, è per questo che poi siamo riusciti a costruire percorsi di fuoriuscita all'OPG quando c'era l'OPG, cioè di fuoriuscita alle REMS quando c'era l'OPG, questo non si riusciva affatto a fare. Diciamo c'è un timore di essere ricondotti ad una funzione di tipo custodiale. La salute mentale, i servizi territoriali molto spesso si trovano assediati da numerose istanze sempre crescenti di carattere custodiale e tendono però ad attribuire questo alla riforma che ha previsto la chiusura degli OPG. Io credo invece che questo sia un altro tipo di fenomeno che viene da diciamo un cambiamento sociale ben più ampio e che stiamo vivendo in molti settori, e che in parte è anche il frutto di quello che stamattina Fiorini chiamava il welfare prestazionale. Quindi grazie a questo welfare prestazionale, che non si prende in carico ma che fa singoli settori di prestazioni, anche grazie a questo forse rimangono sostanzialmente la grande madre della sanità, come la chiamava uno degli psichiatri che abbiamo intervistato, e dall'altra parte il carcere, istituzione di scarico fondamentalmente, e in questo binomio diciamo anche i servizi si trovano comprensibilmente in difficoltà. D'altra parte però questa sentenza, questa resistenza affonda le sue radici non solo nel resistere ad un mandato improprio di carattere custodiale che sarebbe richiesto ai servizi, ma spesso questa resistenza ha anche altre ragioni. Per esempio, in questa resistenza si trova molto spesso un'ipostatizzazione della pericolosità sociale e una tendenza a distinguere i buoni malati mentali dai cattivi malati mentali. I buoni malati mentali sarebbero le vittime perfette di reati di cui i servizi hanno il dovere di prendersi cura, mentre dall'altra parte ci sarebbero i cattivi malati mentali per cui si iniziano a immaginare con sempre maggiore frequenza dei percorsi, diciamo, che siano istradati e a sé, dei percorsi specializzati, dei percorsi indipendenti dai percorsi

0: per aver fatto rapine, per aver fatto aver commesso altre tipologie di reato. Quindi in questo contesto, che è segnato dal progressivo depauperamento del welfare negli ultimi anni, da una riduzione costante delle risorse, ma direi anche un pochino da uno slittamento culturale nella cultura di una parte probabilmente dei nostri servizi pubblici, assistiamo ad una difficoltà di presa in carico delle persone che hanno commesso il reato. E un po' mi viene da richiamare quella, diciamo, chiusura che ha utilizzato oggi Sofia nel suo bellissimo intervento. Oggi Sofia ha ripreso le parole di Margara dicendoci che non assistiamo solo a un periodo di inquinamento ambientale, ma di inquinamento sociale, e che questo inquinamento sociale diciamo si allarga e si estende a fasce sempre più ampie della popolazione, che tendenzialmente miriamo ad escludere, e forse diciamo anche il settore della salute mentale in carcere e in tutte le altre istituzioni che si occupano di questa intersezione tra penale e salute mentale, forse anche queste istituzioni sono influenzate da questo grande clima nuovo di inquinamento e da una massiccia nostalgia manicomiale. Chiudo solo dicendo un'altra cosa, sempre Cesare Lombroso, perché è un po' una mia fissa da tantissimi anni, ogni tanto mi piace richiamarne, non perché fosse un mio mito, ma perché a volte scordiamo che ci sono delle assonanze tra quel positivismo che non ci piace e alcune cose che ripetiamo. Quando ho sentito dire a volte che dovremmo tutelare i pazienti psichiatrici dai pazienti psichiatrici autori di reato, perché quelli sono pericolosi, e dovremmo tutelare anche gli operatori, penso a come giustificava Cesare Lombroso la richiesta dei manicomi criminali, e lo faceva parlando dei poveri pazzerelli che si sarebbero dovuti tutelare dagli autori di reato, che erano invece i matti cattivi. Grazie. Poi, siccome svolgo due ruoli in contemporanea, do la parola a Patrizia Meringolo, psicologa di comunità e membro autorevole dell'associazione La Società della Ragione, di cui io sono la presidente, oltre che di molte altre realtà, tra cui l'archivio Margara. Vai Patrizia.
1: Allora, io ho le slide che sono 5, per essere più breve possibile. Va già detto che ho insegnato per parecchi anni, ma non vi dico quanti, all'Università di Firenze, e poi abbiamo messo su uno spin-off che si occupa di ricerca e azione, che ha lavorato con diverse realtà, comprese Società della Ragione. Allora, andando avanti, intanto così faccio uno spot pubblicitario per la nuova rivista Spiragli. Alcune di queste considerazioni, studiando, perché poi mi ci sono appassionata, perché scrivere un articolo in un numero zero è, come dire, coinvolgente, nella rivista Spiragli, e riflettendo sia sul materiale che avevo sia sul nuovo materiale che ho cercato, vi sottopongo alcune riflessioni. Intanto, gli interventi sulla salute mentale. Reattivi e proattivi sono termini tecnici, cioè, vabbè, c'è un collega padovano, Santinello, che ci ha lavorato a lungo sugli interventi reattivi e proattivi. I reattivi sono quelli a disagio conclamato, che in alcuni casi è inevitabile dopo un disastro, dopo una emigrazione. In alcuni casi sono reattivi perché non si è pensato a farli prima. Quelli che arrivano folli, 90 volte su 100 c'erano già dei segni precursori che nessuno ha voluto vedere, e questo si trova sia nelle classi, perdonatemi se uso il termine classe, sia nelle classi basse, ma

0: anche nelle classi medio-alte per, come dire, conservare il buon nome della famiglia. Detto ciò, che ci sono queste due modalità di intervento, intanto il carcere è un'istituzione totale, altro che ossimoro. Essendo un'istituzione totale, è incapace come struttura di garantire il benessere, quindi benessere di qualsiasi tipo. Un'istituzione totale non lo può fare. Detto ciò, però, per quanto riguarda la salute mentale, questo lo diceva già anche Giulia Melani e già anche stamattina, la prevalenza è significativamente più alta rispetto alla popolazione generale, e così come l'uso di psicofarmaci. Questi sono dati quantitativi. Allora, gli interventi non solo psichiatrici ma anche psicologici, che sono quelli che mi interessano più professionalmente da vicino, sono generalmente diagnostici e o contenitivi, e quando e questo impoverisce la professionalità dei la professionalità degli operatori, in questo caso psicologi che ci lavorano, mentre all'esterno c'è stato da tempo tutto un movimento per cui la diagnosi viene interpretata come roadmap, come un percorso, e quindi non un'etichetta, dal 68 in poi, anni 70 in poi, quindi a tracciare una strada verso la salute. Invece in carcere è rovesciato: la diagnosi serve per stabilire criteri o per i percorsi di pena o di eventuale attenuazione di essa. Sono comunque interventi reattivi, cioè a disagio già conclamato per il fatto stesso di essere in carcere, e non si pongono neanche il problema di quanto il carcere sia iatrogeno, cioè portatore di malattie. E su questo, a parte stigma di Goffman e poi il famoso esperimento della prigione di Stanford di Zimbardo, che qualcuno di voi avrà visto, c'era una banalizzazione nel film di Experiment perché lo studio era meglio, la finta prigione, e a caso erano stati assegnati ruoli di agente e di persona detenuta. Su questo non solo Zimbardo dimostrò quello che lui voleva dimostrare, cioè che se te dai un ruolo di potere, le persone tendono, ora ve lo dico velocemente, ad abusarne, e di questo se ne tiene poco conto. Figuriamoci, cioè, io me lo sono andata a rileggere con l'idea degli informatori in carcere, che è una cosa che fa accapponare la pelle a chiunque abbia studiato psicologia, perché vuol dire, se io metto anche il dubbio che uno di noi sia un informatore, squinterno completamente le dinamiche di gruppo. Per cui, al di là di questi studi classici, questo certo Q è uno studioso interessante, perché lui ha fatto, psicologo, un'indagine con metodi etnografici, cioè di interviste qualitative e analisi delle storie di vita, e ha visto soprattutto nel passaggio da minore a giovane adulto, nella carcerazione, come si ridefinisce l'identità sociale in senso di malattia, cioè il carcere fa malattia mentale di per sé. Figuriamoci a chi poteva avere un progresso, e già qui siamo ancora sul... Allora, sempre studiando per Spiragli, ho trovato una rassegna molto interessante fatta soprattutto in paesi anglosassoni, però sono tutti paesi, compreso l'Irlanda, che non è un paese ricco e non è neanche, non c'ha neanche la 180, l'Irlanda, per dire. Però era stato fatto un'esperienza di una modalità proattiva. Proattiva è qualcosa di più che preventiva. Vuol dire che io cerco di incoraggiare la presenza e l'autodeterminazione e la voglia di guarire, diciamo così, della persona, rovesciando come venivano strutturati, rovesciando, visto con gli occhi nostri, i servizi di salute mentale in modo che fossero un pochino più congruenti al setting psicologico. Qui ci si riferisce al setting psicologico perché i farmaci io li posso dare con qualsiasi tipo di setting. Se io devo fare terapia ho bisogno di un setting e soprattutto ho bisogno che la persona la chieda, chieda aiuto e abbia voglia di fare questo percorso, se no la terapia non funziona. Allora loro avevano provato anche in carcere a che non ci vorrebbe nulla, non costerebbe, cioè sarebbe la stessa professionalità, ma a enfatizzare questa richiesta. Allora il problema è che oltre che da noi non si fa, non è pensato così, non ci sono le risorse, non c'è neanche la volontà. Il problema è anche che il carcere di per sé ti induce una identità che inibisce le richieste d'aiuto. Anche qui tutti gli studi fatti sulla cultura del carcere, in carcere non c'è una cultura carceraria, c'è la cultura dello staff e la cultura dei cosiddetti reclusi, captives, cattivi nel senso di incarcerati, che anche lì poi gli studi ci dicono quanto le persone in carcere siano permeate della cultura esterna e quanto se ne sviluppi una specifica, e questi si studia. Allora chi fa le leggi forse se studiasse un briciolino di più negli ultimi 2-3 anni si sente delle cose, vuol dire proprio non aver minimamente studiato. Scusatemi se fo la professoressina, però non sono preparati. Allora il tipo di cultura ti induce a non chiedere aiuto, perché chiedere aiuto potrebbe voler dire sia dimostrarsi deboli, il bisogno di salvaguardare l'appartenenza a un gruppo, in questo caso il gruppo non importa sia la criminalità organizzata, può essere il gruppo etnico ma può essere anche un gruppo, e quindi la difficoltà di chiedere aiuto. Allora, se noi si riuscisse a invertire e a pensare dei trattamenti come non in modo correzionale o diagnostico, ma come una risorsa proattiva, sarebbe un investimento per il tempo futuro, per il reinserimento, ma anche come prevenzione della recidiva, e questo gli studi ce lo dimostrano quando si studia. Qui faccio solo un accenno perché poi abbiamo tra gli interventi Valentina Albertini, che è la presidente della Fondazione dell'Ordine degli Psicologi, oltre a avere lavorato direttamente con Margara come ricercatrice tanti anni fa. Comunque qui vi volevo solo far notare che a differenza degli anni passati, negli ultimi anni l'Ordine degli Psicologi, cosa che non ha fatto l'Ordine dei Medici, tanto per dire, si è anche fatto parte attiva con dei pronunciamenti su carcere e psicologia, cioè sul malessere del carcere, e sottolineandone, questa è una dichiarazione di pochi giorni fa, d'inizio di luglio, del vicepresidente dell'Ordine, le criticità del sistema penitenziario, e ribadendo che la salute psicologica fa parte del diritto alla salute. Perché è importante? Perché è un altro pezzo di società civile, con tutti i difetti che possono avere gli ordini professionali, però sono istituzioni della società civile e è bene averli presenti anche su queste questioni. Io cerco sempre. Sulla professione psicologica, un ultimo accenno. Oh. Il problema è che lo psicologo in carcere ha una sorta di doppio mandato, e non è solo doppio mandato. Il doppio mandato non vuol dire che ce ne due che si sovrappongono, sono due che fanno disordine, cioè che creano difficoltà a gestirli. Perché da una parte è in relazione con l'istituzione penitenziaria, qui in particolare quegli ex articolo 80, ma anche quelli che dipendono dal Servizio Sanitario Nazionale, il problema è uguale per quegli ex articolo 80 ancora di più, così si chiamano in gergo. Da una parte la relazione con l'istituzione e dall'altra con la persona che potrebbe anche rifiutare o non capire l'intervento, ma se io so che quello che dico, mettiamo io sto male, mettiamo che ho abbastanza consapevolezza da dire ne voglio uscire, chiedo lo psicologo, come chiederei il dentista, questo psicologo dentista è una parallelismo che faccio spesso, ho sempre fatto anche agli studenti. Mi fa male i denti, voglio il dentista. Mi sento male, voglio lo psicologo. Però se io so che c'ha anche il mandato dell'osservazione e di dare un parere sul mio eventuale voglia di avere un permesso, come fa a dire le cose che mi fanno star male? Un sogno terrificante, una fantasia, un pensiero ossessivo, che tutti noi abbiamo sogni terrificanti, fantasie, aggressioni, pensieri ossessivi, come faccio a dirglielo se mi viene il dubbio che possa essere usato contro di me? E questo ti inficia la possibilità di lavorare. È come se appunto il dentista dovesse giudicare da come c'hai i denti, fare una, e si potrebbe fare un'inferenza morale, non te li sei mai lavati, ecco. E questo è il problema. L'altra cosa, gli interventi non devono essere in conflitto con la sicurezza individuale e collettiva. Spiegatemi che vuol dire. E su questo poi ricordo Margara, perché una cosa grossa che io ho imparato vedendolo lavorare Margara, mi ricordo soprattutto quando era presidente della Fondazione Michelucci e anche precedentemente, quando parlava dei suoi interventi, di solito si pensa interventi del giudice di sorveglianza in senso premiale. Lui, come dire, mi ha parlato di interventi in cui, datemi tempo, comunque c'è quasi finito, di interventi in cui non serviva per premiare, ma per, come dire, tagliare una situazione che si stava avvitando e che rischiava di diventare sempre più aggressiva. Quindi come una mossa di spezzare un circolo vizioso. E questo io l'ho trovato, traducendolo in termini psicologici, importante. Ovviamente gli aspetti invece positivi sarebbe la collaborazione interdisciplinare, ma questo già ne parlavi anche te, la collaborazione con i servizi e le reti interne e esterne. Per concludere, e è l'ultima, allora le criticità del carcere non sono individuali, cioè se anche io avessi 10.000 psicologi, magari anche un po' più di me, di psichiatri, educatori, volontari, eccetera, non è che moltiplicando si risolve il problema carcere. Questo non vuol dire che non ci siano anche le fragilità individuali. Sarebbe come dire se anche io avessi un medico che segue ogni 50 persone e non 1.500, chiaro che andrebbe bene, ma se vivono in una zona insalubre non mi serve a nulla nemmeno la moltiplicazione delle figure professionali. Quindi questo non vuol dire però che non ci siano delle fragilità individuali, ci sono in carcere come ci sono in qualsiasi ambiente, ovviamente enfatizzate da... Però le criticità del carcere sono fondamentalmente di sistema, cioè il focus sull'approccio securitario senza pensare che nella nostra Costituzione il carcere è rieducativo. La missione rieducativa disattesa, la mancanza di dignità, eccetera. Cioè un carcere concepito per restare dentro, in definitiva, più che un carcere per prepararsi ad uscire, che è questa la cosa a cui io credo profondamente e che i dati che ci portava, è finito, questi sono i riferimenti, e quindi i dati che ci portava stamattina anche Saverio, cioè si vede che crescono le persone. Però se si va a guardare sempre Osservatorio Antico nel numero dei reati, il numero dei reati diminuisce, un po' per gli effetti dei decreti sicurezza che allungano le pene e quindi strutturano un carcere sempre più avvitato su se stesso e per restare dentro. Bene, grazie. Ho sperato più di una mattina.
1: Ringrazio Patrizia e do la parola a Katia Ponesi, funzionaria dell'ufficio del garante dei diritti delle persone private della libertà personale, ma anche insomma filosofa del diritto e attivista in molte delle realtà che si occupano di questi temi. Prego Katia.
2: Grazie Giulia e buonasera a tutti e a tutti. Allora, io riprendo il discorso dell'emergenza che anche a me aveva colpito come termine, questa parola che noi abbiamo utilizzato per caratterizzare questa sessione sulla salute mentale in carcere. C'è un'emergenza in carcere, ormai è una parola diffusa, quasi un luogo comune. Il carcere è pieno di malati mentali, no? È diventato una parola ripetuta, diciamo, qualcosa che diamo quasi per scontato. C'è un'emergenza che noi percepiamo nel disagio che viene espresso dai detenuti e che viene espresso dagli operatori quando li ascoltiamo, quando li intervistiamo, quando ascoltiamo il loro parere. E c'è anche un'emergenza che viene espressa dai numeri, quando guardiamo per esempio il numero dei suicidi. L'anno scorso, nel 2025, ci sono stati 80 suicidi a livello nazionale, in Toscana ce ne sono stati 5. Per quest'anno siamo a 34 a livello nazionale e in Toscana siamo a 2, uno lo abbiamo avuto purtroppo proprio ieri a Lucca. Abbiamo anche i numeri dell'autolesionismo, vi riporto quelli in Toscana del 2025. Abbiamo 1053 atti di autolesionismo e 133 tentati suicidi. Sono quindi numeri importanti che ci danno l'espressione di un disagio che viene vissuto in carcere. Però c'è un'altra emergenza, quella a cui faceva riferimento Giulia, a cui accennavo io all'inizio, cioè della grande diffusione della malattia mentale in carcere, di cui si parla ma che però non è testimoniata da numeri reali. Noi non abbiamo i numeri a livello nazionale sulla salute in generale e nello specifico sulla salute mentale in carcere. Possiamo avere alcuni numeri a livello regionale perché li andiamo a chiedere o perché facciamo delle specifiche ricerche, come quella a cui faceva riferimento Giulia, che abbiamo condotto l'anno scorso io e Riccardo Girolimetto. Quest'anno, in occasione della relazione del Garante regionale, abbiamo chiesto numeri alle ASL, per cercare di quantificare qual è la presa in carico e la presa in cura della salute mentale all'interno del carcere. E abbiamo avuto questi numeri. Al 31 dicembre del 2025, il 16,17% della popolazione detenuta in Toscana era in carico alla salute mentale, una cifra effettivamente abbastanza elevata. A questa dobbiamo aggiungere l'8,66% di persone con doppia diagnosi, sempre in Toscana. Queste cifre però le dobbiamo contestualizzare. Sono cifre che, diciamo, prese in assoluto, ci possono testimoniare di un disagio molto più grave rispetto a quello del territorio, e questo insomma in parte sicuramente è vero, ma dobbiamo contestualizzarle perché sono numeri che stanno all'interno dell'istituzione penitenziaria. Che cosa significa? Significa che l'istituzione penitenziaria è un'istituzione che di per sé genera malessere, quindi in qualche modo dobbiamo considerare che è in qualche modo, tra virgolette, naturale che questi numeri siano più alti. È un'istituzione che trasforma la sofferenza di chi già soffre e che all'interno del carcere trova nuovi motivi di sofferenza. Ed è un'istituzione che dà adito a un utilizzo di psicofarmaci molto più ampio e sfaccettato rispetto a quello che si ha all'esterno del carcere. Non ultimo, per sopportare le condizioni di detenzione, per dimenticare, per dormirsi la galera, come qualcuno ha detto. Quindi i numeri della salute mentale vanno veramente contestualizzati all'interno del carcere, che è un'istituzione che interagisce in modo attivo nella produzione della malattia mentale. Quali sono i percorsi che il nostro diritto prevede per affrontare la patologia psichiatrica all'interno del carcere? Come saprete, con la legge per il superamento degli OPG, la legge 81 del 2014, oltre ad aver creato tutto il percorso per le misure di sicurezza, si è detto che invece le persone condannate che sviluppavano una patologia psichiatrica dovevano stare all'interno del carcere, dovevano essere curate in carcere. Su questa norma, che era, diciamo, una norma residuale, era sostanzialmente un tema di cui la riforma sul superamento degli OPG non si era occupata, aveva semplicemente detto: di questo non me ne occupo, lo lascio qua. Di questo tema si è occupata la Corte Costituzionale nel 2019, che con la sentenza 99 ha detto: sì, le persone devono essere curate in carcere se riescono a starci all'interno del carcere, cioè se è possibile la loro cura all'interno del carcere, perché comunque le persone devono essere curate, questo è il punto di partenza. L'articolo 32 della Costituzione vale in maniera paritaria per le persone detenute tanto quanto vale per le persone libere, per cui deve essere quello il fine che si raggiunge. Se quel fine non è raggiungibile all'interno del carcere, le persone devono uscire, e devono uscire con una misura alternativa che la Corte che indica nell'articolo 47 ter, comma 1 ter dell'ordinamento penitenziario, che è chiamato anche detenzione umanitaria, cioè vi è un rinvio della pena e una misura detentiva domiciliare in una struttura adeguata a curare la persona. Già su questo punto ricordava Giulia che purtroppo è una misura che è pochissimo attuata. Che cosa è stato attuato però in carcere? Sono state attuate le ATSM, ce lo ricordava già stamattina Emilio Santoro e ce l'ha ricordato poco fa Giulia Melani. Le ATSM, che sono una sorta di ibrido, un limbo, non sono regolate dalla legge formale, e questo è un loro difetto, è una mancanza, perché incidono sui diritti delle persone, quindi si va a incidere sulla libertà personale senza la legge formale. Questo è potenzialmente in contrasto con l'articolo 13 della Costituzione. Già dal regolate dagli accordi Stato-Regioni, già dal 2015 si sono formate queste sezioni all'interno degli istituti penitenziari, appunto, che sono rimaste in questa sorta di limbo giuridico. Ma che cosa è successo poi negli ultimi anni? E questo è il punto su cui io vorrei richiamare oggi la vostra attenzione. Questa sorta di distacco dalla legge formale, quindi dalla legge come garanzia dei diritti delle persone, si sta in qualche modo ampliando, ovvero abbiamo alcuni strumenti, quali è per esempio il piano d'azione mentale della salute mentale 2025-2030, che prevedono, immaginano, auspicano una serie di sviluppi. Per quanto riguarda per esempio le ATSM, il piano d'azione sulla salute mentale immagina un loro aumento per arrivare a una dotazione che sia pari al 5 o al 10% dei detenuti presenti. Quindi calcoliamo di arrivare a più di 6.000 posti, perché attualmente i detenuti presenti sono sui 64.000. Attualmente le ATSM in tutto il territorio nazionale hanno circa 320 posti, quindi si tratterebbe di un cambiamento enorme a livello dell'organizzazione penitenziaria e di come gestire appunto la patologia mentale in carcere. Ma il piano d'azione sulla salute mentale ci dice anche altre cose. Parlando in questo caso delle misure di sicurezza per pazienti psichiatrici autori di reato, auspica l'aumento dei posti in REMS e propone la istituzione di strutture sperimentali ad hoc per pazienti in libertà vigilata. Configura nello specifico un percorso completamente separato da quello della, diciamo, psichiatria territoriale, della psichiatria per tutti, un percorso completamente separato che parta dalla valutazione, dalla terapia, dalla presa in carico e che quindi metta i pazienti psichiatrici autori di reato sempre in una posizione e su una strada, diciamo, differente rispetto a quella degli altri pazienti psichiatrici. Quindi, se vogliamo cercare di dare un'interpretazione di quello che sta succedendo, secondo me è interessante pensare all'idea del contenitore separato per le persone che hanno una patologia psichiatrica e che hanno commesso un reato. Giulia prima faceva riferimento alla distinzione tra i matti buoni e i matti cattivi. Ecco, è un po' una cosa di questo genere. Vorrei tornare appunto all'ATSM. L'ATSM è un contenitore separato che sta all'interno del carcere ed è però espressamente dedicato alle persone con patologia psichiatrica. Quindi che cosa si fa in questo caso? Dalla totalità dei detenuti che stanno in carcere si tolgono e si mettono in un contenitore separato quelli che hanno la patologia mentale. Viceversa, nelle nuove strutture che immagina il piano della d'azione sulla salute mentale, noi si immaginano dei contenitori specifici per persone che hanno patologia psichiatrica e che sono autrici di reato. Quindi dall'insieme delle strutture e dei servizi che sono dedicate ai sofferenti psichici in generale, in quanto cittadini, in quanto umani, noi separiamo quelli che hanno commesso un reato e gli costruiamo delle istituzioni separate. Quindi, diciamo, questa idea di contenitore separato, già che era già presente nella TSM, quindi già da molti anni, ma rimasta sempre un po' in un limbo, in qualche modo vuole essere ampliata, vuole essere ripresa come idea portante del modo di gestire le problematiche di salute mentale connesse alla sfera penale. Con quale retorica, direi, si fa questo? Lo si fa con la retorica della specializzazione, cioè dicendo che questa tipologia di pazienti psichiatrici richiede una particolare competenza da parte degli psichiatri e di tutti gli altri gli operatori sanitari che devono avere contatto con loro. Ora, certamente questo è vero, che è necessaria una particolare competenza e che la competenza non si forma in pochi mesi, ma si forma probabilmente nell'esperienza e nello studio di anni. Ma la specializzazione appare in questa prospettiva un po' un artificio retorico per dare sostanza ad altri bisogni, perché la specializzazione del personale sanitario dovrebbe essere giustamente riconosciuta nelle loro progressioni di carriera e nella gestione dei concorsi e di tutto quanto serve per dare riconoscimento a un lavoratore. La dinamica che pare invece sussistere dietro a queste proposte sembra più quella della voglia di in qualche modo liberarsi di qualcuno. Da una parte il carcere si vuole liberare delle persone che hanno patologia mentale e le mette nella TSM, quindi tutto il carcere può così funzionare meglio e più velocemente secondo le dinamiche conosciute. Dall'altra parte i servizi psichiatrici si potrebbero così liberare di tutti quei malati cattivi che, oltre a appunto avere una patologia psichiatrica, hanno anche commesso un reato, che sono considerati pericolosi per gli altri pazienti e per gli operatori. Ecco, di fronte a questa, che mi pare una delle derive del nostro tempo, credo che sia importante richiamare il concetto dell'integrazione. L'integrazione è l'integrazione in particolare, non solo l'integrazione in senso sociale, che poi appunto quello è l'idea più ampia, ma nello specifico a livello organizzativo l'integrazione della psichiatria all'interno dei servizi territoriali. È l'idea che viene dalla legge Basaglia, l'idea che è passata nell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, ed è l'idea che regge anche la legge sul superamento degli OPG. La psichiatria per le persone autrici di reato deve quindi stare saldamente all'interno dei servizi psichiatrici territoriali, perché solo in questo modo anche gli autori di reato possono venire realmente integrati. Questa è, l'idea che sta nella legge 81 del 2014. E allora, avendo questo come principio guida, come si può tornare a guardare alle ATSM? Ecco, io guarderei alla TSM se proprio dobbiamo conservarle. Credo che una loro funzione utile potrebbe essere quella di luoghi di passaggio, luoghi che permettono il passaggio dalla detenzione in carcere alla presa in carico sul territorio, luoghi temporanei in cui il paziente non deve rimanere fino alla fine della pena, ma in cui può stare per essere valutato in maniera più accurata dagli operatori e soprattutto in cui gli operatori possono predisporre per lui o per lei un percorso esterno al territorio, al quale può essere affidato con la misura alternativa di cui si parlava sopra. Misura alternativa che peraltro, riflettevo mentre parlava prima Patrizia Meringolo, darebbe, se fosse più diffusa, darebbe pieno spazio all'idea di, come tu dicevi, cambiare il setting psicologico, perché la misura alternativa io la chiedo e quindi mi impegno anche poi a rispettare il programma di cura che mi viene dato, no? Quindi lì l'essere in primo piano del paziente ritorna in una maniera corretta dal punto di vista psicologico. Per essere luoghi di passaggio, le ATSM dovrebbero essere anche un punto di coordinamento tra l'interno del carcere e l'esterno del territorio, e quindi avere tutta una serie di operatori che sono specializzati e che sono in grado di costruire i percorsi sul territorio, oltre agli psichiatri, anche gli assistenti sociali, i tecnici della riabilitazione. Dovrebbe esserci un investimento che miri alla continuità assistenziale tra il carcere e il territorio. Ovviamente dovrebbero esserci gli opportuni finanziamenti per fare tutto questo. E con questo chiudo. Un'altra cosa fondamentale, perché altrimenti non è possibile, diciamo, agire in nessuna direzione, è quella di ridurre il sovraffollamento, perché già le condizioni attuali sono di per sé generative di un disturbo mentale. Grazie per l'attenzione.
1: Grazie Katia. Adesso chiamerei uno per volta le persone che sono tra gli interventi programmati. Parto, vi dico una decina di minuti possibilmente per gli interventi, una decina di minuti l'uno. Parto con Valentina Albertini, presidente della Fondazione Ordine Psicologi. Sì, certo. Della Toscana, psicologa e psicoterapeuta e anche docente alla scuola di specializzazione in psicoterapia. Prego.
3: Grazie, io intanto inizio con un ringraziamento personale a Patrizia Meringolo e Saverio Migliori perché mi hanno invitato qui oggi. È particolarmente emozionante per me essere qui perché io ho avuto la fortuna di lavorare alla Fondazione Michelucci più o meno dal 2004 al 2009-2010, quindi gli anni della presidenza di Alessandro Margara, insomma insieme a Patrizia e anche a Saverio nell'ambito penitenziario, quindi devo dire un po' trovarmi qui mi tocca, ecco, personalmente. E devo dire che poi gli insegnamenti di Margara, anche se io adesso poi mi occupo principalmente di altro, poi spesso dentro mi sono rimasti rispetto a certe cose, quindi ha particolare valore per me. Allora, sono stata chiamata a commentare i vostri interventi, che devo dire poi condivido tutti in toto, quindi non avrei in realtà niente da aggiungere. Provo a dire qualcosa rispetto a quello che può essere il punto di vista mio, che mi occupo di clinica, ma mi occupo poi anche come fondazione dell'ordine, che non è l'ordine, ma insomma è una sua, diciamo, emanazione, anche di formazione rispetto ai nostri colleghi psicologi, che non è solo formazione di competenze, ma anche un po' una sensibilizzazione culturale. Voi sapete meglio di me che c'è una necessità fondamentale di sensibilizzare rispetto a come funziona il carcere e come ci si vive dentro, anche per i professionisti che stanno fuori. Parto da una parola che ha utilizzato Patrizia, che è quello del problema sistemico, che credo sia, no, la cosa forse che più si deve in qualche modo sottolineare come punto di partenza, perché solo partendo da un'idea che non è che c'è la persona matta, la persona sana, la persona cattiva, la persona buona, ma c'è un sistema dove le persone interagiscono, dei sistemi dove delle disuguaglianze creano maggiori o minori opportunità, dove diciamo dei problemi vengono risolti oppure vengono esacerbati. Solo all'interno di quest'ottica si può fare un tipo di ragionamento, di lavoro anche a livello proprio istituzionale e collettivo, e partendo anche dagli altri due concetti che poi voi, la dottoressa Melani per esempio, ha parlato di pandemia psichiatrica e poi avete citato l'inquinamento sociale, che sono due termini, devo dire, estremamente belli, estremamente interessanti. Per la mia professione mi tornano molto in mente, perché io rimango sempre molto basita come i giovani psicologi siano tutti affascinati dalla criminologia, cioè la maggior parte dei giovani psicologi, forse perché guardano tanta televisione, guardano tanti social, vogliono tutti fare i criminologi. E quando arrivo da me io dico: scusa, ma che fai? Dico: ma chi vuoi cacciare, i serial killer, che in Italia neanche ci sono? Dico: che fai il criminologo? Che ci fai? Perché c'è un po' questo mito che sta tornando, e ci possiamo fare una battuta, ma io lo trovo anche molto pericoloso, cioè l'idea che ci sia un criminale, no? Che lombrosianamente parlando poi è diverso da tutte le altre persone, e non il contesto dove si cresce, le opportunità di vita, le opportunità di cura, il disagio, ma tu nasci criminale, muori criminale e come tale sei. Quindi io, che sono un criminologo, il mio lavoro tipo silenzio degli innocenti, no? È guardarti negli occhi e capire se l'hai fatto tu oppure no l'assassino. E quindi io rimango sempre abbastanza basita e dico: no, ragazzi, fermiamoci tutti e facciamo un ragionamento, che questo secondo me può far parte di quello che dicevate, l'inquinamento sociale, cioè anche i professionisti poi alla fine lo subiscono in qualche modo, e questo può essere una parte del lavoro che noi ci dobbiamo mettere a fare oltre a tutto il lavoro interno. Avete citato i professionisti ex articolo 80, devo dire, io lo devo dire piano, non lo potrei dire forse in un convegno di colleghi, però concordo sulla vostra analisi di questa, no, difficoltà del lavoro clinico in carcere, perché non si capisce bene quale sia il mandato, no? Nonostante il nostro codice deontologico lo chiarisca perfettamente, che tu devi assolutamente sempre dire in che funzione sei, chi ti manda, che cosa ne farai, però non sempre è possibile. Io ve lo sottolineo dall'altro punto di vista di tanti colleghi che io conosco, che raccontano anche il disagio loro nel lavorare all'interno di questo mandato qua, perché ovviamente spesso tanti giovani hanno un po' anche il sogno di, no, curare, cambiare le cose, si trovano loro stessi chiusi in questo doppio mandato che li blocca. E molto spesso anche uno degli effetti più grandi del burnout di chi lavora in carcere come psicologo, perché comunque giudicare non è una cosa che la nostra professione è portata a fare, noi non nasciamo per questo, quindi diciamo grazie, ecco perché per l'appunto viene in soccorso, grazie mille, grazie. Allora, altra parola, vado un po' per punti, ora mi scuserete se sono caotica, spero insomma che mi si capisca, ma perché mi interessa poi passare altri concetti che si aggiungono a quelli, visto che sull'interno del lavoro in carcere non ho molto di più da dire. Avete detto che il carcere è iatrogeno, cioè senza dubbio, la Patrizia l'ha dimostrato, la psicologia lo dice da tantissimi anni, qualsiasi istituzione totale lo è, perché ovviamente se privi banalmente un animale, questo lo dice anche, non c'è neanche bisogno forse della psicologia, basta lo dica la neurobiologia, qualsiasi animale privato della libertà poi attiva dei meccanismi di difesa che spesso poi sono di per sé, no, visti dagli altri in ottica patologica. E i numeri dei suicidi che ha detto prima la Katia Poneti sono impressionanti, perché io l'ho chiesto prima, quando lei ha detto il numero, ho chiesto a ChatGPT da posto, ho detto: ma se questo stesso tasso fosse riportato alla popolazione generale? E lei mi risponde e mi dice che avremmo 78.000 suicidi su tutta la popolazione, a fronte dei 3.900 che sono stati nella popolazione generale nel 2025. Penso che questo dato da solo spieghi perché i miei colleghi criminologi, quelli di Rai 3, potrebbero dirvi che in carcere ci vanno coloro che hanno tendenze suicidarie. Io vi dico che invece probabilmente se uno va in carcere si deprime al punto che forse ha più voglia di far suicidio di qualcun altro, quindi stesso evento, lettura circolare o lineare cambia completamente il senso. Allora, l'ultima cosa che vi vorrei dire riguarda queste parole che avete detto di welfare prestazionale e poi il concetto dell'integrazione. C'è un welfare prestazionale all'interno di una società che è prestazionale. E io vi dico il mio punto di vista esterno, di chi ormai lavora con la salute mentale fuori, tendenzialmente lavoro nel privato, la Toscana in particolare, ma insomma diciamo è da anni, ha il primato del maggior consumo di psicofarmaci in Italia, dai dati dell'AIFA, di report che viene fatto dall'AIFA ogni anno. E in questi ultimi anni noi abbiamo osservato una cosa che insomma a me personalmente preoccupa molto, cioè gli psicofarmaci nei minori, che sono dal 2013 praticamente raddoppiati. Nell'ultimo report AIFA dello scorso gennaio, credo si parla di 8,6 minori che prendono psicofarmaci, 8,6%, scusate, che è un dato parecchio alto, si parla di bambini. Ora io non è che voglio demonizzare gli psicofarmaci, che come tutti i farmaci sono super fondamentali e no, sono essenziali, però quando servono. Fra gli adulti c'è un 19,8% di utilizzo di psicofarmaci, quasi due adulti, cioè son 20 adulti su 100, 2 su 10 sono tanti, soprattutto perché l'utilizzo culturale che se ne fa è in un'ottica, diciamo, laddove mancano spazi di ascolto, no? E questo si può vedere un parallelismo con il carcere, luoghi di ascolto, strutture, relazioni umane, accoglienza, capacità di anche stare sulle relazioni che sono spesso complicate. La risposta che si tende a dare, che è prestazionale perché funziona subito, è la risposta farmacologica, cioè sei agitato, ti calmo con un farmaco. Sei nervoso? Ti tranquillizzo. Sei troppo triste? Ti rendo più felice. Quindi ti rendo immediatamente abile, no? A interagire con il tuo contesto. Chiaramente questo però impedisce alla persona di anche analizzare il proprio disagio, perché se tu ti senti male, se sei depresso, un motivo ci sarà, no? Forse vale la pena che tu impari a conoscere te stesso, anche in ottica preventiva, cioè la prossima volta che diventi depresso, se io ti ho dato gli strumenti per conoscerti, magari lo psicofarmaco non ti serve, ma questo presuppone un investimento economico iniziale molto maggiore. Dico iniziale perché tutti gli studi della London School of Economics, fra tutti, quindi studi che hanno fatto gli economisti, che non ci siamo fatti per conto nostro, dicono che nel lungo periodo la cura psicologica ha un impatto economico molto migliore della cura psichiatrica, solo che ovviamente ha bisogno diciamo, in primo momento di un investimento molto maggiore, che molto spesso il welfare prestazionale non fa. Dico l'ultima, c'ho tempo, un minuto, dico l'ultima cosa su questa cosa dei farmaci: non sono solo farmaci in ottica curativa, ma appunto in ottica prestazionale. Sempre altri dati dicono che, per esempio, un adolescente su 8 oggi utilizza gli psicofarmaci per modificare il proprio umore. Tradotto, rubano, fra virgolette, ai propri genitori gli ansiolitici, gli antidepressivi, e se lo usano per stare loro più tranquilli. Perché capite che se noi anche a livello macro mandiamo il messaggio che quando c'è un problema, quando sta male, c'è un farmaco per quello, no? Tu chiaramente quando sta male è il farmaco che vai a cercare. Un'altra prova è il non lo so mai pronunciare, metilfenidato, scusate, che è il farmaco per la ADHD, che è un farmaco che aiuta la concentrazione. In uno studio negli Stati Uniti ha dimostrato che gli studenti di medicina lo utilizzano anche se non gli serve nel 12% dei casi, perché gli serve essere più prestazionali e a studiare meglio, no? Quando stanno lì a lavorare. Ora, io questo perché lo dico? Perché ovviamente il carcere a me mi è sempre sembrato, quando ho avuto appunto la fortuna di lavorarci con Saverio, con Margara, è un po', come vi direi, il punto più rosso dentro l'isola di calore che oggi siamo tanto abituati a vedere. Cioè, è sì, quella psichiatrica è di sicuro un'emergenza in carcere, ma è più intensa rispetto a un'emergenza che in realtà c'è anche fuori. E quindi qui mi ritorna la parola integrazione, perché è chiaro che deve essere un lavoro che va fatto in ottica preventiva, pensando anche al fuori. Cioè, non si può, secondo me, dire, no, l'utilizzo della famosa terapia in ottica di controllo, no? È molto difficile pensare che venga fatta meno dentro quando si comincia a farla sempre di più fuori, perché sta passando questo di messaggio, e questa è una cosa estremamente, estremamente pericolosa. E quindi l'integrazione non è solo, no, fra i servizi dentro il carcere, ma secondo me anche proprio concettuale e culturale, fa il dentro e il fuori, anche perché la prevenzione si fa di sicuro nel prima, quindi si fa lavorando, no, bambini, adolescenti, cioè è tutto un lavoro che è chiaro che è un investimento a lungo tratto. Quindi direi appunto questo, cioè la sensazione un po' che ho sempre avuto è che il carcere non può essere mai preso come un luogo a parte, ma un po' un luogo dove sicuramente c'è un'emergenza, nel senso che emerge in modo molto chiaro quello che poi però noi vediamo apparire in modo più sottile, ma vi direi anche più subdolo, secondo me, anche fuori. Forse la presa in carico sociale, io parlo per la mia professione, cioè in ottica psicologica, va fatta pensandolo come elementi diversi di uno stesso sistema e non come elementi separati che hanno bisogno di essere ricuciti, tipo un grande patchwork di colori differenti che non si sposano mai insieme. Ci ho fatto, grazie.
1: Grazie Valentina, e chiamerei Riccardo Girolimetto, che è docente a contratto di sociologia all'Università di Padova, psicologo e membro del Comitato Scientifico di Società della Ragione. Prego Riccardo.
4: Buonasera a tutte e a tutti. Mi sentite bene? L'altro? Mi sentite meglio? Anche in fondo, ultime file? Meno? Si sente, perfetto, benissimo. Allora, salto la presentazione che mi è stata anticipata da Giulia e ringrazio anzitutto il Garante regionale, l'Archivio Margara e anche chi mi ha preceduto in questo intervento, nel senso che ha tracciato una cornice all'interno del quale vi inviterei poi a leggere quelli che sono i dati raccolti con Katia e Giulia l'anno scorso in 3 carceri italiane, che sono il carcere di Prato, di Udine e di Civitavecchia. Abbiamo voluto fotografare lo stato dell'arte della tutela della salute mentale in carcere, quindi da una parte abbiamo degli istituti giuridici che dovrebbero andare a offrire una garanzia formale rispetto alla tutela della salute, dall'altra è quello che accade nel concreto della vita pratica. Infatti quello che porterò oggi sono dei problemi pratici incontrati da professioniste e professionisti della salute, ma anche volontari, figure dirigenziali di questi istituti che abbiamo intervistato con delle interviste narrative a seguito dei sopralluoghi che abbiamo fatto all'interno di questi istituti. Parto da un punto che prima si menzionava quando abbiamo parlato tanto di dati. Vorrei toccare un punto perché è una questione che siamo posti anche noi, ok? Il dato qualitativo, una questione che mancava, che tuttora manca, è la raccolta del dato quantitativo all'interno delle carceri, quindi quando diciamo salute mentale in carcere, che cosa stiamo dicendo? E vorrei partire da una citazione molto breve di Nicholas Rose, che ci dice, questo sociologo, mi sa, della London School of Economics, citata prima, che ci dice, attenzione perché il dato è politico. È politico nella misura in cui va ad orientare dei processi anche istituenti e trasformativi da un punto di vista governativo, ma anche da un punto di vista di rappresentazione e consolidazione di un immaginario pubblico rispetto alla salute. E ci avvisa anche dell'effetto oggettivante del dato, nella misura in cui io presento un dato occultando al contempo il processo di costruzione di questo dato e gli usi che ne vengono poi fatti. Questo non vuol dire che i dati sono fallaci, non è questo, è un invito ad osservarli diversamente. Noi ci siamo interrogati a partire anche da questa posizione qui, e quindi nella realizzazione di protocolli ad hoc per quantificare la questione della salute mentale abbiamo chiesto alle diverse figure istituzionali, la direzione, l'area sanitaria, eccetera, di dirci, definire quello che è presa in carico, presa in cura e consulenze. Dateci la definizione, che nel gergo tecnico metodologico è come vengono operazionalizzate queste categorie che utilizzate. E quello che abbiamo riscontrato è che presa in cura a Udine e a Prato hanno una significazione completamente diversa. Ok? Da una parte Udine presa in cura è quando la persona con gravi problematiche psichiatriche viene accolta non solo dal servizio interno ma anche dai servizi territoriali esterni in ottica di multi-equipe, di un'equipe multiprofessionale. A Prato non è questa la definizione, ma è una presa in carico in cura continuativa nel tempo. Quindi è un'accezione diversa che va tenuta in considerazione per dirci cosa stiamo dicendo quando diciamo salute mentale, com'è che l'istituto carcere, che poi è anche l'ASL locale di riferimento del quel carcere, certifica un tipo di sofferenza. Un conto è il piano della sofferenza, che speriamo tutte e tutti, e un conto è il piano poi della medicalizzazione della sofferenza, quindi quando c'è una diagnosi, quindi abbiamo già un altro tipo di livello di trasformazione del dato. Quello che abbiamo cercato di fare era inquadrarlo da questo punto di vista, quello che ne è uscito è che difficilmente si è riuscito a quantificare, definizioni diverse, mancanza di collaborazione tra ASL e carcere rispetto all'offrirci dei dati disgregati sulla condizione di salute delle persone in carcere, ad esempio quante sono le persone con diagnosi gravi, quante sono tra queste persone quelle che hanno più di 25 anni, meno di 25 anni, quante di queste erano già state intercettate dai servizi prima dal carcere, quante invece sono state diagnosticate dopo il carcere, quante di queste hanno residenza in Italia, quante extra UE, eccetera, eccetera. I dati sono stati raccolti in maniera totalmente parziale, disorganizzata, e ci ha impedito di offrire un riscontro comparato tra i diversi istituti. Al contempo questo
5: anche per giustificare la premessa fatta, ci dice di che cosa anche dobbiamo prestare attenzione. Per me il fatto che, per noi, il fatto che si sia manifestata difficoltà nell'offrirci un dato quantitativo ci deve anche interrogare sulle condizioni di impossibilità di quantificare la salute mentale in carcere. E questo è un primo dato che volevo condividere con voi oggi. Un altro elemento che c'è già stato anche anticipato sono le condizioni strutturali che operatrici e operatori si trovano ad affrontare all'interno dell'istituto carcere. Banalmente, dove mi posiziono per fare un intervento di psicoterapia in carcere? C'è uno studio dedicato? È uno studio condiviso con altre figure professionali? Banalmente, quanto tempo mi ci vuole per aspettare che la persona dalla cella venga tradotta, come si suol dire talvolta, venga scortata dalla gente in questo spazio X che magari condivido con l'avvocato, con altre figure professionali o con altri medici? Quanto tempo ci vuole? E se arriva la persona sbagliata?

che mi, che ci diceva, mi trovo a fare i colloqui magari con un altro professionista lì vicino, che magari fa un sorrisino o un commento quando la persona detenuta racconta un aspetto, e lì come faccio a fare, esercitare la mia professione? Quindi in primis sono proprio delle condizioni materiali, ma che ci dicono anche di un problema che nel micro ricalca quello macro, che mi sembra che la forma di problematizzazione principale della salute mentale oggi sia di tipo logistico-amministrativo, anche con l'intervento che ci ha preceduto di Katia, no? Il modo in cui pensiamo la questione salute mentale all'interno del carcere è il tipo: dove mettiamo? Quali sono gli specialisti che possiamo chiamare per gestire questa questione qui? Tutto quello che è lo sfondo del managerismo che ci ha raccontato Giulia, dell'aziendalizzazione del sistema sanitario nazionale, tutti questi aspetti, cioè poi come paghiamo queste persone che operano all'interno del carcere? Qual è l'ASL di competenza per gestire una persona straniera, una persona con background migratorio senza permesso di soggiorno che arriva in carcere, dove spesso magari non viene data la residenza, né viene data talvolta la possibilità di registrazione nell'ASL, che poi tradotta è anche chi è che paga e si prende la responsabilità rispetto a questa persona e a come può evolvere la sofferenza che sta vivendo all'interno del carcere? Sono questioni che poi vengono occultate nel momento in cui si pone il problema sul piano del dove metto queste persone, ATSM, eccetera. Volevo poi aggiungere un aspetto che è stato citato prima: ci viene raccontata dalle professioniste e dalle professioniste la salute mentale come un ossimoro, questa è la metafora utilizzata dalle persone intervistate per descrivere l'incompatibilità dell'esercizio di questa forma di sapere all'interno del contesto penitenziario, e talvolta il controeffetto di questa impossibilità, anzi l'effetto di questa impossibilità si traduce, e qua faccio riferimento, mi colse il psichiatra o psicologa intervistata, a un uso dei saperi psi come forma di adattamento a delle condizioni di oppressione. Cioè ti aiuto ad alleggerire il processo di galera che stai attraversando in questo momento. Ti aiuto, ad esempio, questa è un'altra psicologa intervistata che dice: per me è terapeutico il fatto che istruisco anche una persona a fare la cosiddetta domandina, no? Il dispositivo detto in termini infantilizzanti per porre un'istanza quando si è detenute e detenuti in carcere. Anche questo aspetto pratico per la psicologa ha un effetto di nuovo terapeutico. Allora chiediamoci: qual è anche il ruolo di questa forma di sapere dentro questo spazio a fronte di queste condizioni, e locali ma anche più ampio in termini politico ed economiche necessariamente? E vado a chiudere con, forse sono in anticipo, non lo so, però vorrei chiudere con una citazione che secondo me rappresenta tutta una serie di problematiche che l'Istituto Carcere, quando lo si interseca con la questione salute mentale, emergono. E credo fortemente, ma qui è un richiamo al sociologo Sayad, che la figura della persona con background migratorio e straniero all'interno di queste istituzioni ci permetta di rendere visibile tutta una serie di storture che caratterizzano lo sguardo dello Stato, un po' grande assente, a volte magari dimenticato in questi casi, che è come codifica questo tipo di soggettività quando entrano in un altro tipo di paese. E qui racconto il testo di una figura psi di un'area serda, di un carcere, che ci racconta: c'è un ragazzo che viene dal Marocco, che ha fatto la rotta balcanica, è finito in giro per l'Italia, poi è arrivato a posto dove è situato il carcere. Nel passaggio della rotta balcanica con la sorella e il fratello ha visto il fratello che veniva ucciso e doveva lasciare il cadavere lì. Questo è quello che lui racconta. Quindi lui ha dei criteri per disturbo da stress post-traumatico. Ora, chi gli fa la psicoterapia? Nel senso che la psicoterapia per una persona che non è nativa di linguaggio italiano dovrebbe essere fatta con interprete. E dovrebbe essere un interprete formato a fare psicoterapia. Non puoi prendere un interprete qualunque e metterlo a fare psicoterapia. Quindi questa persona fa una richiesta di farmaci. Il carcere non ha delle cose da dare, è sovraffollato. Ti dice: io sto male, ci sono i pensieri che mi fanno star male, non farmi stare con i pensieri. Questa è una riformulazione della richiesta che riceve questa professione. Ora, io cerco ovviamente mettere il minimo di terapia possibile, però come faccio anche, cioè è una domanda che mi pongo, dice, a non rispondere a una richiesta di sedazione di questi vissuti tenendo conto che questa persona è ristretta lì, non c'è altro spazio di, come dire, lavoro adeguato. Io credo che questa citazione, proprio per andare davvero a chiudere,

0: contenga diverse problematiche, come dire, faremmo un errore se andassimo ad additare il singolo professionista rispetto all'incapacità di prendersi in carico di. Dovremmo considerarlo piuttosto un approccio integrato, quindi condizioni materiali e economiche, tipo di carcere, logica del penitenziario, cultura del penitenziario, la mancanza di risorse, come si fa a lavorare tenendo conto l'elevato numero di persone straniere con background migratorio in carcere quando non c'è il mediatore, se ce n'è uno, non è detto che sia linguistico, magari non è mediatore culturale e quindi non ci può aiutare rispetto a come quella persona configura la sua esperienza di vita e di sofferenza, e di nuovo utilizziamo il sapere medico occidentale cercando di risolverlo, quando poi la psicologa in questione ci dice: non ho gli strumenti, l'unica cosa che posso fare, in termini, a mio avviso, più di un gesto di misericordia, ti posso aiutare a sedare il dolore. E con questo io vi ringrazio.
1: Allora, ringrazio Riccardo. Adesso do la parola a Franco Scarpa, che è già qua a fianco a me. E, insomma, lo conosciamo tutti, comunque psichiatra forense e ultimo direttore sanitario dell'OPG di Montelupo, è stato l'ultimo direttore.
2: Preceduto. No, va bene, grazie soprattutto per questo invito, grazie anche alla VP, che mi ha, l'Associazione Volontariato Penitenziario, che mi ha dato questo incarico, e soprattutto grazie a Patrizia Meringolo, che mi ha dato con fiducia l'utilizzo. Ecco, va bene. Io ero venuto proprio qui sperando che si sentisse meglio, ma stavo per dire grazie a Patrizia Meringolo, che mi ha dato l'uso del computer per poter farvi vedere delle immagini, ma più che altro perché questo aiuta, visto che l'acustica non è un granché. Là in fondo qua riesco a proiettarle, è così, mi pare? No, com'è la visualizzazione completa?
3: Beh, se presentazione.
2: Ah sì, giusto, c'è tanti modi. All'inizio. Ok, dicevo, la mia ottica sarà l'ottica di una persona che ha lavorato sia con l'OPG negli anni passatissimi, sia con le REMS, sia con il carcere, e da quando sono andato a collocato a riposo dall'ASL Toscana Centre, anche della collaborazione con la Regione, devo dire, con chi vede ora le ottiche da un altro punto di vista, dal punto di vista del territorio e non delle istituzioni centralizzate. Questo perché mi fa pensare, il titolo è molto centrato, Carcere senza governo, mi fa pensare a che, perché? Perché mi fa pensare a quando è nata la collaborazione, tra virgolette, che ha portato alla chiusura della medicina penitenziaria come medicina sanità affidata al Ministero della Giustizia e all'introduzione del servizio sanitario nel carcere. Il principio era, chi se lo ricorda, la leale collaborazione. Oggi come oggi mi viene di pensare a una sleale manipolazione, nel senso che questa collaborazione, abbiamo sentito ottime parole, integrazione, rovesciamento dell'ottica rispetto ad un intervento diagnostico alto, però tutto questo nella concretezza, poi se non c'è leale collaborazione ma c'è questa sleale manipolazione, si traduce in una serie di problemi che in parte sono stati già ricordati. Ora dico sinceramente grazie per l'invito a parlare, però mi preoccupa un po' perché non c'è nessun altro medico, non c'è l'ASL, quindi parlerò appunto da, come dire, esperto, da ricordi, da... Tra gli altri, ti ricordi, mi viene di dire che di Margara sono state ricordate tante cose, ma Margara è anche stata la prima persona, forse negli lontani anni 80 e passa, sono venuto qui in Toscana, l'ho conosciuto e mi ha fatto capire subito come l'OPG fosse, come lui le definiva, le nefandezze del sistema, ma anche un luogo dove bisognasse lavorare per migliorare le condizioni fin quando non c'è stata la chiusura. Quello che mi viene di ricordare un po' di Margara, che c'era anche una componente molto, come dire, conviviale, di piacere nelle iniziative che si organizzavano, con questo senza voler dire che si negasse la realtà pesante di quelle strutture, però l'apprezzamento per il lavoro che si cercava di fare. È stato già ricordato, il carcere non è un luogo sicuramente che può determinare salute di per sé, anzi, come vedete, sia il Comitato Consultivo Francese sia l'Organizzazione Mondiale della Sanità ricordano come sia dannoso, come crei comportamenti regressivi ed altro. Visto che c'è Franco Corleone e anche il ricordo di Grazia Zuffa, le raccomandazioni per la salute mentale in carcere fatte dal Comitato di Bioetica, che nel lontano 2017 mi chiese di collaborare proprio su questo, e come vedete già allora c'è tanta roba, ci sono tanti interventi su cui fare azione e azione concreta. Ma perché questo ancora non accade? Quali sono le condizioni di rischio in carcere? Vero, la salute mentale in assoluto, l'emergenza, la prevenzione del suicidio, dipendenza da sostanze, il rischio d'uso e la farmacotranquillizzazione. Sono tutte emergenze che in una meno nell'altra ricadono sullo psichiatra e anche sullo psicologo, ma sostanzialmente sullo psichiatra o sul servizio di salute mentale, in specifico quella che è la farmacotranquillizzazione, che in poche parole è: il detenuto fa casino, facciamolo vedere allo psichiatra. Dopodiché, se lo psichiatra o prescrive farmaci o fa una diagnosi, da quel momento quella persona è classificata come detenuto psichiatrico. Questo lo dico perché è vero, i dati che vi hanno trasmesso di recentemente le ASL della Toscana sono abbastanza veritiere, ma difformi da quello che è stato rilevato dall'Agenzia Regionale della Sanità. Ma questo perché in generale la raccolta dei dati, la diagnosi, la contestualizzazione, come ha giustamente detto Katia, giocano un ruolo molto importante nella formazione dei dati. Però quali sono però le condizioni che determinano il rischio in carcere ed anche la difficoltà di intervento? Vi parlo appunto da psichiatra che è stata responsabile del coordinamento del servizio di salute mentale dei carceri di Sollicciano, Cozzini, Prato, Pistoia. Ma vedete quanti sono i problemi che si interpongono in quella che si chiama accessibilità, cioè tra utente che ha bisogno del medico. Già nella società esterna moderna, se prendi un autobus o una tranvia o quello che sia, c'è già le liste d'attesa, tanta distanza tra servizio, tra richiesta di servizio e servizio da attuare. Però vedete, in carcere si aggiungono altri, quindi il ritardo con il quale ti viene mandata la persona, la scarsa informazione dei fattori contestuali, l'attenzione alla sicurezza e così via. Come vedete ce n'è tanti, soprattutto l'interfaccia terapia, tempi ristretti in cui l'infermiere deve girare con un carrello a distribuire farmaci attraverso le sbarre. Quindi garantire la salute e la salute mentale è comunque molto difficile, come anche l'incertezza dell'assunzione. La domanda che si è posto Giulia mi pare molto opportuna. Vero, tanti in senso denigratorio, chissà giustificatorio, hanno sempre detto sì, la chiusura degli OPG ha portato aumento della richiesta della presenza di persone con problemi psichiatrici in carcere. Ma vediamo i dati. Mi riferisco a quelli storici dell'Agenzia Regionale della Sanità. Ahimè, ho trovato quelli del 2021, sembra che questa collaborazione tra Regione ed ARS sia interrotta, per un ottimo strumento perché coinvolgeva tutti i medici, non solo quelli di salute mentale. Come vedete, i disturbi psichici sì, sono aumentati dal 2009, cioè ante riforma di chiusura degli OPG, al 2021, però se guardiamo il dato successivo è tutto nella dipendenza da sostanze, dove è vero si nasconde la doppia diagnosi, si nasconde tutta una serie di disturbi in comorbilità e di associazioni che possono essere, sono sicuramente di grande importanza, però gli altri dati sono stabili, quindi la chiusura dell'OPG non ha dato grandi carichi di lavoro al carcere. Se, e lo vedrete in altri dati, e un po' la società in generale, che sta, diciamo, per molti versi avendo una, se non ricordo bene, una pandemia psichica, così come è stata definita da Patrizio, e poi, come dire, concordo con questa pandemia diagnostica più che altro e di terrore generale. Quello che è importante, vedete, anche i farmaci prescritti dal 2021 al 2014 non cambiano. Quello che cambia è l'incremento, non cambiano gli ipnotici e i sedativi, che sono quelli classici per la cura dei disturbi, diciamo, più di carattere psicotico. Aumenta formalmente, fortemente, quello degli ansiolitici. Ritorniamo al concetto di farmacotranquillizzazione, cioè fa casino, accontentatelo, dategli dei farmaci, dategli degli ansiolitici o qualcos'altro, così fa andare tranquilla la sezione. Altro dato importante, il grande gap che c'è tra presa in carico della salute mentale, 36%, 36,5%, e quelli da parte del SERD. Quindi il doppio, ogni tre, diciamo, due pazienti vengono presi in carico dal SERD e solo uno dalla salute mentale. A livello di scenario, che cosa è accaduto? Perché dico che comunque questa pandemia, questo numero elevato, che contestualmente da questi dati presi da Pietro Pellegrini 10 anni dopo la chiusura dell'OPG e l'avvio delle REMS, vedete come le persone in REMS sono 600, ma ben 7.000 nel territorio con le libertà vigilata, per forza di cosa alcuni dicono, perché le REMS hanno pochi posti e per cui la magistratura, i periti indirizzano prioritariamente verso la libertà vigilata. Quello che è importante dire però è anche il costo. 70% dei posti in alcune residenze e comunità è coperta dai soggetti con misura di libertà vigilata e ogni progetto richiede dai 20-30 mila euro ai 60-80 mila euro di budget, quindi un incremento anche qui di costi. Le articolazioni della salute mentale, croce e delizia, io ho avuto la croce di organizzare o comunque di farla partire, perché devo riconoscere che la prima parte era stata gestita dai colleghi che mi avevano preceduto a Sollicciano. Devo dire che è stato, come dire, un'ambizione troppo forte. La nostra ambizione era quella non di costruire un reparto, ne ho viste altre in Italia, un reparto dove c'è solo un po' più di personale, ma comunque celle chiuse, sbarre e tutto il resto. L'ambizione era quella di costruire una sorta di mini struttura con una parte alloggiativa residenziale al primo piano, una parte trattamentale, riabilitativa, c'erano e credo ci sono educatori, però tutto questo è, diciamo così, morto per quei problemi che vi ho descritto prima, che comunque nell'articolazione salute mentale si concentravano rispetto alla terapia, rispetto agli accompagnamenti, agli spazi liberi. E comunque per questo ricorso, ok, mandiamo nell'articolazione salute mentale magari Katia a quelli che veramente sono malati psichiatrici, ma la richiesta era mandiamo quelli che fanno casino, quelli che sono turbativi dell'ordine, sicurezza e disciplina. Per inciso, nel fine 1800 gli allora manicomi criminali nacquero proprio perché furono mandati ad Aversa un gruppo di detenuti che erano proprio così, insensibili alle regole del carcere, insensibili alla disciplina e così via. Purtroppo le corsi e ricorsi storici, le figure si ripetono. Quello che è il punto chiave che la conferenza Stato-Regioni e il Ministero della Giustizia non ha mai chiarito, ma in realtà che sono queste articolazioni? A che servono? Sono reparti come gli altri? Sono sezioni carcerarie, reparti sanitari? Ha detto bene Katia, sono per luoghi di transito verso la libertà. E qua si ritorna un po' al problema dell'accoglienza e soprattutto che organizzazione devono avere. So che ora l'articolazione salute mentale è stata prima chiusa, poi spostata nei locali dell'accoglienza con risultati assolutamente disastrosi, e quindi come anche altre articolazioni salute mentale rifiutate, respinte dall'amministrazione penitenziaria, credo che finiranno per non essere più utili. Brevissimo cenno, credo che sia importante per medici e periti, e devo qui riconoscere che uno dei pochi luoghi in Italia dove è stata presa sul serio questa detenzione domiciliare per scopo umanitario, credo il dottor Bortolato, che ora è andato via, ha preso molto seriamente o con molto impegno questa possibilità, e credo che debba essere comunque approfondita, anche perché questa è molto recente, questa sentenza della CEDU ci dice non solo che non si fornisce appropriata assistenza medica al singolo, ma che manca un'organizzazione e una strategia terapeutica complessiva. È un po' come dire il carcere per la salute mentale, un po' per richiesta, un po' per quelle che sono le risorse che si mettono in campo da parte dei servizi sanitari, manca di un progetto, perché non basta intervenire sul singolo, ma ci vuole un'idea sull'organizzazione e sulle finalità. E anche lei ha parlato, Katia, del piano di azioni nazionali per la salute mentale. Non è solamente l'aumento delle articolazioni salute mentale, ma soprattutto non solo il potenziamento, ma anche l'introduzione di vere e proprie equip, comprese di più persone, di più operatori, per favorire l'intervento ed evitare anche un ricovero. Quindi un'equip di salute mentale che non è solo il medico, ma questo non solo è l'articolazione salute mentale, anche per quelli che sono le persone detenute nelle azioni nelle sezioni ordinarie. Beh, questo è fondamentale, bisogna ripartire da quello che era la leale collaborazione del DPCM del 2008, del primo aprile, se ricordo bene, del 2008, e ripartire da lì, rilanciare quella che deve essere una chiarezza di integrazione e di collaborazione tra... Stranamente il consiglio, perché poi bisogna anche pensare, il carcere, mi veniva in mente prima dire sì, il carcere senza governo, ma non c'è nemmeno un'opposizione, perché dove c'è un governo ci deve essere un'opposizione, qua non c'è, in realtà il carcere è anche una funzione della magistratura, ci credo che la magistratura chieda più articolazioni salute mentale, perché ha il problema di non mettere fuori dal carcere persone che in una maniera o l'altra sono pericolose. Però tra questi due, la convergenza da piano di azione per l'azione nazionale per la salute mentale, anche la spinta costante che fa il Consiglio Superiore della Magistratura sul carcere e sul posto OPG e sul sistema per gli autori di reato, dovrà portare a risultati positivi. Grazie.
1: Grazie a Franco Scarpa. Adesso chiamerei Sandra Rogialli, garante dei detenuti di Arezzo.

0: provo con questo. Buonasera, grazie della possibilità di intervenire. Io sono una che ha cominciato a lavorare in manicomio con le esperienze basagliane ad Arezzo con Pirella, quindi ho conosciuto anche Margara, e ho finito di lavorare in carcere, quindi sono passata dal manicomio al carcere. E poi ho fatto il primario psicologo nella ASL di Firenze, quindi conosco vari aspetti di questa cosa, nonché l'ultimo incarico che ho avuto è stato dirigere la salute in carcere per i carceri fiorentini. Io lancio una provocazione proprio grande, che quindi è proprio un sogno provocazione. Il tema che poneva Meringolo di come la struttura sia gravemente inadeguata ai compiti che si pone, potrebbe in Regione Toscana, se c'è la disponibilità, tradursi in un nuovo modo di costruire il carcere in sostituzione di Sollicciano. Sollicciano va buttato giù, si era già detto ai tempi della Cartabia con Nardella. Sollicciano va chiuso. Nella chiusura di Sollicciano possiamo pensare una struttura carceraria con caratteristiche diverse, che veda ambienti di ospitalità che possano essere, come dire, dignitosi, e ambienti in cui si possano proporre attività lavorative, attività di formazione al lavoro, attività varie, in un posto dove ci sia intorno il verde? È possibile pensare essere così speranzosi? E questa è la mia, come dire, il mio sogno, speranza che lancio, perché potrebbe essere un'opportunità per la Regione Toscana, visto che è una regione che da sempre ha guidato le alternative alle chiusure. In tutto questo, l'elemento fondamentale, a mio avviso, siccome conosco bene purtroppo le istituzioni totali, e quando sono entrata, ne parlava Meringolo, quando sono entrata a Sollicciano ho detto: oddio, ma sono tornata in manicomio ad Arezzo? Ecco, le strutture, il superamento delle strutture totali avviene attraverso, almeno quello del manicomio, lo abbiamo fatto attraverso la costituzione di comunità terapeutiche o comunità che si occupano di lavorare su tutte le questioni, su tutte le sfaccettature. Perché la cosa importante non è tanto sul piano psicologico, ripeto, ho fatto il primario psicologo, ma non è il lavoro individuale, è più il lavoro che si poteva fare allora all'interno della comunità terapeutica con i gruppi delle persone che insieme analizzavano le contraddizioni istituzionali sia di vita quotidiana che di condizioni personali. Quindi da questo punto di vista noi potremmo, punto di domanda, cercare di lavorare a una opportunità di questo tipo. Dentro invece l'attualità, veniva già detto da Scarpa, veniva illustrato nelle varie relazioni, il tema di come chi è dentro il carcere debba poter continuare a usufruire dei servizi della salute mentale territoriale è cruciale. I servizi della salute mentale territoriale non possono, non dovrebbero continuare a sottrarsi ad avere in cura le persone del loro territorio. In questo probabilmente avrebbero bisogno di maggiore personale, di maggiori attenzioni. Loro dicono di non avere sufficiente personale, sicuramente sì, ma l'importante è che, come facciamo quando dimettiamo dal carcere per le malattie infettive, avere un percorso di continuità terapeutica che valga anche per la salute mentale. È un pochino, virgolette, meno peggio con i SERD, ma siccome la maggior parte degli utenti SERD sono persone, o tanti degli utenti SERD, non voglio dire una sciocchezza, tanti degli utenti SERD sono anche persone con problematiche di salute mentale grave, psichiatriche, forse bisognerebbe pensare a come mantenere una continuità anche per i servizi della salute mentale. E in questo abbiamo avuto anche col garante regionale a che fare con situazioni delicate in cui abbiamo dovuto chiamare il direttore generale per riuscire a risolvere il problema di una ragazzina che non era stata presa sufficientemente in carico dal servizio territoriale. Gli ultimi due punti, uno è un po' polemico, l'altro invece di sottolineatura di come la comunità terapeutica può essere un'opportunità. Io qui vedo Fatima. Fatima è una volontaria dell'associazione Pantagruel. Fatima è una che fa molto meglio degli psicologi del carcere il lavoro di attenzione ai bisogni psicologici delle persone che sono lì dentro. L'ho vista lavorare, è una che si fa carico, è una che cerca di trovare le soluzioni per chi è in situazioni di loop, in situazioni di difficoltà. Ma dico questo mica perché è l'unica volontaria che fa questo, conosco lei, ma credo che il tema della specializzazione per poter affrontare questi bisogni sia relativo, serve una conoscenza assolutamente specifica, ci mancherebbe, ma è importante valorizzare tutte le competenze che possono servirci a sopportare la persona. E da questo punto di vista l'ultima cosa, perché riguarda sempre il Ministero, come ovviamente riguarda il Ministero, riguarderebbe il Ministero un carcere con delle caratteristiche strutturali diverse, quindi va rilanciato nell'eventualità al Ministero a Roma, il tema degli psicologi articolo 80. Allora, va superato, perché gli psicologi articolo 80 sono l'ultimo residuo della vecchia struttura penitenziaria che dice che gli psicologi articolo 80 possono comunque entrare, e questo è giusto, ma senza specializzazione in psicoterapia, cioè entrare, poi se la fanno quasi tutti, ma questo non dà loro la possibilità di avere lo stesso ruolo e gli stessi strumenti all'interno del servizio, non all'interno della persona, e quindi su questo ci sarebbe da capire come proporre una modifica che vada nella direzione di, in qualche modo, non equiparare, perché se serve il criminologo, la questione del criminologo che fa l'analisi della potenzialità delinquenziale della persona ha da essere una cosa chiaramente spiegata al detenuto e che chiaramente fa parte di tutto il sistema educativo. Quindi questo è un problema di comunicazione che ha da essere più che limpido. La parte di presa in carico terapeutica, ripeto, ha da essere più che individuale, una presa in carico terapeutica della comunità e che lavori sulle tematiche della comunità. Grazie.
1: Allora, grazie, e adesso chiudiamo questa sessione e invito Franco a venire, che coordinerà la prossima. Grazie a tutte e tutti.
2: Ecco, non so se questa presenza che continua a esserci è dovuta al fatto che fuori il caldo è irreale e quindi ci ritroviamo anche a quest'ora. Io non sono da solo, quindi chiamo Carmelo Cantone, Fabio Gianfilippi, non so se è ancora in udienza, e Michele Passione invece ha vinto una causa ed è qui con noi.

Questa sessione ha un doppio titolo. Una riforma del carcere è ancora possibile? E poi la relazione introduttiva che è stata assegnata a me ha il titolo Un primo pacchetto di riforme da rilanciare. Discuteremo noi e poi ci saranno degli interventi programmati di Denise Amerini, Vincenzo Scalia, Enrico Vincenzini e poi avremo terminato questo incontro. Se mi consentite, io inizierei proprio ricordando questa occasione. 10 anni senza Margara. Adriano Sofri ha scritto oggi, ha detto che forse il titolo poteva essere un po' più affascinante, e c'era una volta Margara, e raccontare qualche cosa. Voglio anche dire che ogni anno abbiamo ricordato Margara, il suo pensiero, e ogni anno abbiamo sviluppato un approfondimento tematico. Devo dire che l'abbiamo sempre fatto il 31 luglio, come? Il 29 luglio, la data giusta, ma questa volta sono stato messo in minoranza ed è stata scelta una data per anticipare, ma c'è stata una punizione per cui il caldo atroce ha fatto rimpiangere il 29 luglio. Mi chiedevo cosa avrebbe detto oggi Margara. In realtà Margara ha già detto tutto, quindi, però avrebbe usato forse una frase che usava spesso, dicendo che è tutto sbagliato, è tutto da rifare, ricordando Bartali. E questo era un modo dissacratorio per lui, che aveva partecipato a un lungo processo di riforma del carcere per affrontare gli anni torbidi che lui ha visto già, perché noi abbiamo avuto anche l'avventura di avere un sottosegretario alla giustizia di cui non ricordo il nome, ma Margara aveva avuto l'avventura di ammirare l'opera del ministro Alfano, e usando appunto la sua ironia riscrisse l'articolo 27 come l'avrebbe voluto Alfano. Non so oggi che cosa riscriverebbe Margara dopo i decreti sicurezza, che sono un punto di discrimine. Ma torno ad Alfano per dire qualche riflessione sulla nostra società, dovremmo farla, perché voi sapete il suo ruolo oggi, che lui da ministro della giustizia è andato a dirigere la più grande struttura di sanità privata dell'Italia. E questo dà l'idea di
di quale passione civile fosse portatore quando era appunto a occuparsi di giustizia. Ebbene, la linea di demarcazione, perché noi tendiamo a dire che 30 anni, 50 anni, tutte le stesse cose, tutto. Io non penso che sia così, perché noi abbiamo avuto tante stagioni di politica criminale, di politica giudiziaria e di politica sul carcere che dobbiamo saper valutare anche per capire che cosa occorrerà domani. Dobbiamo, per esempio, valutare qui proprio a Firenze cos'è stata la stagione di dibattito e di preparazione della legge di riforma penitenziaria. Dobbiamo valutare qual è stato il ruolo di un capo del dipartimento nel gestire gli anni della presenza della detenzione politica frutto della lotta armata in carcere. Amato, che costruì le aree omogenee per superare una fase di difficoltà di quello che era la vita nelle carceri. Ma non era uno scherzo quello che succedeva nelle carceri speciali da parte del potere e da parte dei gruppi di detenuti che si combattevano. Guardate, erano anni terribili. La politica, ecco, non è senza governo, è senza politica, forse dobbiamo dire, seppe affrontare quella grande questione con appunto le aree omogenee e via via le soluzioni politiche, la dissociazione e via. Se non si ha memoria, appunto si dice è sempre stato così. No, ci sono stati momenti in cui si è stati capaci di affrontare contraddizioni enormi rispetto alle quali affrontare la questione della detenzione sociale oggi sarebbe una cosa incomparabilmente più facile se si volesse fare. Certo, se si vogliono fare affari sui tossicodipendenti, poi magari dirò cosa penso di questa terminologia, se si vogliono affari costruendo blocchi di cemento nuovi invece che far diminuire la popolazione detenuta, è chiaro che è irrisolvibile il problema. Ancora, noi abbiamo avuto stagioni in cui si è fatta la legge Gozzini e poi la stagione con Margara al Ministero in cui approvammo una serie di riforme che non possiamo dimenticare, a partire dal regolamento che fu fatto da Margara e con il mio sostegno forte, la legge sulle detenute madri, la legge Simeone Saraceni, la legge Smuraglia, la legge per l'incompatibilità del carcere per i malati gravi. Potrei continuare, ma non possiamo dimenticarci che è accaduto anche questo e anche adesso salto in avanti, anche in questi anni pessimi che viviamo, abbiamo avuto, certo, da parte della
Corte Costituzionale l'affermazione del diritto all'affettività in carcere. E non è una piccola cosa, in tempi torbidi appunto. E abbiamo avuto ormai 10 anni fa la chiusura degli OPG. Dobbiamo dire che l'Italia è uno dei pochi paesi, forse, che non ha i manicomi civili e non ha i manicomi criminali. E questo è accaduto anche per la nostra forza, quelli che siamo qui, delle associazioni, dei movimenti che hanno creato le condizioni della riforma, per esempio. Avere chiuso gli OPG è una cosa che io l'ho vissuta personalmente, vi dico che era ben più difficile che affrontare, per esempio, la questione delle strutture alternative per le detenute madri. Cioè, è inconcepibile che non si riesca ad affrontare il problema di numeri piccoli con strutture già previste dalle leggi, delle case protette, come le vogliamo chiamare, per 30 persone. Cioè, quindi c'è qualche deficit che va capito, cioè me lo devo dire da solo di finire, però insomma, però tu aiutami di... No, perché bisogna capire perché questo governo ha scelto il carcere e la politica criminale come il terreno ideale. Non può essere casuale. L'ha scelto perché questo è il modo per dare, per usare, tanto hanno sempre delle ascendenze, il bastone e la carota. Quindi l'idea della politica criminale che hanno è quello di dare l'idea che ai dissidenti si danno bastonate e ai cittadini inconsapevoli gli si dà una rassicurazione e si dice che ci sono le carceri che se ne faranno di più. Se non si fanno non importa, perché comunque si danno tanti soldi ai progettisti. Le carceri non si faranno, ma si fanno tanti progetti, e quindi è un metodo che funziona. Rassicurazione e minaccia. E poi loro sanno che il carcere è così per la legge sulla droga, ma il sottosegretario Mantovano, che è l'uomo più potente del governo, è ossessionato dalla canapa, e su questa ossessione costruisce questo carrozzone di finte strutture per i tossicodipendenti. Grazie a Zuffa li impallinerebbe per l'uso sbagliato di questa classificazione, e fino a 8 anni di residuo pena, ma con che condizione? Che sia dimostrato, poi non so quale scienziato, medico, lo dichiarerà per iscritto, che il reato, cioè il furto, la rapina alla vecchietta, per strada, eccetera, è stato compiuto non su sua determinazione, ma a causa della canapa o della cocaina o dell'eroina. Capite che questo è uno tornare all'idea
della irresponsabilità, come per chi compie un delitto perché considerato incapace di intendere e volere perché matto e quindi viene prosciolto, così quelli che in carcere sono classificati in questo modo possono avere il beneficio fino a 8 anni perché non erano responsabili, ma responsabile era lo Spinello, eccetera. Voi capite? Uno stravolgimento concettuale gravissimo. E questa è l'idea che domina appunto il governo mantovano, quindi essere buoni con i malati da curare, che non sono persone, soggetti da considerare responsabili, ma sono malati da curare. Si alzano le pene per la lieve entità, per la canapa, si perseguitano la canapa tessile addirittura, perché sono preoccupati del calo demografico e delle nascite, però le lenzuola di canapa gli fanno paura. Chissà, è questo che gli dà l'idea che potrebbero essere uno strumento di perversione. Insomma, siamo così. Allora, che dire? Io penso che siamo al punto di riprendere la grande frase di Franco Rotelli quando inaugurò l'associazione di superare la necessità del carcere. Bisogna tagliare la testa al re. E dobbiamo partire da qua, tagliare la testa al re e prepararci però ad avere le proposte. Noi in questi anni abbiamo studiato, le abbiamo le proposte. Certo, abbiamo, prima di tutto sappiamo che bisognerebbe cominciare con un provvedimento di amnistia e indulto. Questa, fino per 40 anni, il sistema è andato avanti con i provvedimenti di amnistia e indulto. Erano troppi, si è passati dalla bulimia all'astinenza assoluta. Quindi noi oggi non abbiamo né amnistia né indulto né le grazie, perché le grazie che i presidenti della Repubblica davano con una certa larghezza adesso sono diventate striminzite e spesso in alcuni casi anche oggetto di discussione. Dobbiamo cominciare da lì, un provvedimento di amnistia e indulto che liberi le carceri di 20-30 mila persone e poi approvare un provvedimento del numero chiuso. Noi qui, lo sapete, che siamo controllati. Se ci fosse una persona in più non la fanno entrare perché c'è il numero chiuso in questa sala. Così a teatro, così alla presentazione dei libri, dappertutto. È solo in carcere che si può entrare all'infinito. Numero chiuso. E questo risolve alla radice i problemi. E poi abbiamo le proposte che abbiamo studiato della casa di reinserimento sociale per chi è a un fine pena breve, che ripiglia una proposta di Margara. Abbiamo le proposte di eliminare le misure di sicurezza e le pseudo case lavoro, 300 infelici che hanno l'ergastolo bianco perché finita la pena da detenuti diventano internati e si cambia l'etichetta, ma poi non devo dire. Abbiamo le proposte per i liberi sospesi, abbiamo la proposta
per l'affidamento che possa essere dato dal giudice della cognizione. Abbiamo le proposte per affrontare il problema della legge proibizionista sulle droghe, di decriminalizzazione, di legalizzazione della cannabis. Diciamo che abbiamo un pacchetto di riforme che risolverebbero alla radice i problemi del carcere. Un carcere al massimo di 30.000 persone, senza problemi, necessità di strutture, personale e così via. Cosa c'è da fare oggi però, da qui a quando avremo tagliato la testa al re? Io penso che dobbiamo, uno, proprio oggi, nella giornata dedicata a Margara, riprendere il suo testo di riforma dell'ordinamento penitenziario, depositato in Parlamento da Boato e firmatario anche Beppe Fanfani allora, e adeguarlo all'oggi, dopo le riforme che comunque ci sono state in questi anni. Credo che se per l'anno prossimo, all'undicesimo anno, presenteremo questo nuovo testo di Margara rivisto, chiedendo un aiuto a studenti di giurisprudenza, insomma una borsa di studio con l'archivio, con la fondazione, noi penso che sarà una bella cosa. La seconda questione è che ci dobbiamo impegnare sul diritto all'affettività. Sono 15 carceri che in alcuni casi hanno fatto un esperimento, tranne a Trento, dove ci sono stati 50 colloqui. Dobbiamo trasferirci a Trento, insomma, no? Ora, però siamo noi che non stiamo facendo niente perché questo diritto diventi reale. Cioè, non c'è mobilitazione, non c'è denuncia, non c'è eccetera. Quanti avvocati hanno fatto chiedere ai loro clienti di poter esercitare questo diritto e alla risposta negativa del direttore, eccetera. La seconda cosa che dico a Cantone e a Passione è: possiamo sì, ma facciamo dopo. Sì. Sì, no, vabbè, ma adesso non mettiamo, finiamo, dopo facciamo. Sì. Va bene, meno male. Ma parliamo dell'Italia anche, perché Margara non è che, insomma, si occupava. Ecco, allora, dicevo, pongo a voi questo problema. Il regolamento è disapplicato in molte parti. Il regolamento è del 2000. L'ultimo articolo del regolamento dava 5 anni all'amministrazione per adeguare alle previsioni del regolamento la situazione. Certo, non era cogente, come sempre in Italia, alcune norme non sono prescrittive, no? Ma dopo 25 anni non siamo a una forma di violazione che possa essere, di cui qualcuno possa essere chiamato a rispondere? Io per esempio sono fissato sul fatto dei refettori per mangiare, ne dico una, non dico tutte, oppure le inadempienze sui servizi igienici, perché col sovraffollamento,
che anch'io sono d'accordo, è un superlativo inutile, però col sovraffollamento il problema ha un nome, l'uso del cesso. Perché in una stanza in cui ci sono 4, 5, 6 persone, voi dovete tradurre sovraffollamento in coda per andare al cesso la mattina e la sera. Questo è la materialità delle cose. Allora, noi possiamo, appunto, di fronte al fatto che non c'è l'acqua calda, non c'è il bidet, non c'è la doccia, non c'è eccetera, non c'è il refettorio e via. Ecco, il carcere senza speranza, senza aria, senza. Noi facciamo finta di niente e il regolamento dopo 25 anni può essere così violato? Ecco, queste mi pare che sono... L'ultima nota è sui materassi, che stamattina ha ricordato un'azione che facemmo tanti anni fa per i materassi che mancavano. Adesso invece la novità è che i materassi si possono mettere per terra. Però i materassi sono un pericolo, perché i materassi sono, si dice, ignifughi, cioè che non si incendiano, ma producono un fumo che intossica. Negli anni Ottanta a Torino morirono 9 detenute, 2 vigilatrici. Però anche in questi giorni, in giro per l'Italia, perché non lo si sa, c'è qualcuno che dà fuoco alla cella. E sapete quanti fra agenti e detenuti vanno in ospedale intossicati? Perché il materiale di questi materassi è come quello della discoteca svizzera di Crans-Montana. Ma è tollerabile questo? O non dobbiamo fare una campagna per materassi che non intossichino, che non rendano... non mettano a rischio la

0: che ricordo Margara mise bene in luce, dicendo che i detenuti da colpevoli e condannati di reato diventavano loro vittime e portatori di un'istanza di legalità loro, perché era lo Stato che violava le sue leggi all'interno del carcere. Grazie, e la parola a Cantone, che è stato in tante parti d'Italia carceriere e oggi è qui con noi a lottare.
1: Bene, buonasera, mi sentite? Si sente bene? Qua è come nelle call post-Covid, la prima cosa che si dice: mi sentite? Si sente? Ci sentiamo. No, intanto grazie dell'invito, aggiungo anch'io solo un pensiero ad Alessandro Margara, anche perché i vecchi mi hanno insegnato che chi dà deve dimenticare e chi riceve deve ricordare, e io, come tante persone che sono anche qui in quest'aula e in giro da tante parti, ho ricevuto, e quindi da Sandro Margara, e quindi devo doverosamente con piacere ricordare. Allora, Franco Corleone ha fatto una sorta di lista della spesa bella sostanziosa. Cerco di acchiappare qualche pezzo e di mettere insieme qualche riflessione, qualche pensiero insieme con voi. Allora, una prima considerazione. Noi siamo sicuramente in questa fase storica politica, siamo a constatare che il problema carcere ha visto anni, decenni in cui sicuramente sono stati compiuti degli errori, tanti errori. Io non mi chiamo fuori perché, come è stato detto, da lì vengo, quindi in vari ruoli di responsabilità, e quindi sono pronto a rispondere dei miei errori, delle mie malefatte. Altri invece non ci pensano assolutamente, rivendicano, non si capisce che cosa. Ma negli anni, però mentre prima si sbagliava, oggi bisogna registrare che piaccia o meno, con questa governance politica e la governance tecnica che la sostiene a vari livelli nel paese, agli errori si aggiunge la pervicacia, si aggiunge la tracotanza, l'arroganza nel fare determinate scelte, perché altrimenti certe cose allucinanti non si spiegherebbero. Abbiamo avuto, è stato citato uno degli ultimi sottosegretari che rivendicava che lui in carcere non c'entrava, quindi a maggior ragione non ci entra ora che non è più sottosegretario, che lui non entrava in carcere perché non voleva inchinarsi ai boss, che sarebbe come dire che il primario ospedaliero in reparto non ci va perché lui non vuole avere a che fare con i malati, non gli dà questa confidenza. Insomma, questo abbiamo vissuto e questo stiamo vivendo. Allora, siccome qui dobbiamo cercare insomma insieme di fare qualche pensiero, almeno senza alcuna presunzione, sul come dire, adesso passiamo alle buone notizie. Franco ne ha tirate un po' di possibili buone notizie che vanno poi, andrebbero poi realizzate. Però secondo me ci sono alcuni aspetti importanti da sottolineare. Noi veniamo da anni, e questo è un male che ci portiamo dietro, un problema che ci portiamo dietro soprattutto direi negli ultimi 20 anni, non è che prima andava benissimo, ma un problema che ci portiamo dappresso, diciamo dall'indulto del 2006 in poi. Il problema qual è? Che si è teso a risolvere, a affrontare i problemi del mondo, del sistema penitenziario in generale, ma soprattutto del carcere, con riforme che fossero a costo zero. E lavorando però poi su alcuni aspetti del sistema, ma il sistema è molto più complesso. Era giusto intervenire su quei temi, solo che si è intervenuto solo su quelli. Esemplifico molto velocemente. Nel 2006 un indulto molto importante, con uno sconto di 3 anni di reclusione, incise fortemente sul mondo penitenziario. Passammo da 63.000 detenuti più o meno a 2006 a 35.000 più tutti i soggetti in misura alternativa.

0: andarono via. Allora io ero direttore di Rebibbia Nuovo Complesso, passammo da 1800 detenuti, un po' come oggi, a 850 detenuti. Dal 2006 si è ritornati alle cifre precedenti nel giro di 3 anni, cioè un raddoppio praticamente, sia a livello nazionale sia a livello delle singole realtà. 2009 già il dato era questo, tant'è che poi anche lo stesso governo Berlusconi, anche il ministro Alfano si pose il problema di metterci dentro qualche aspirina, la detenzione domiciliare speciale, eccetera, eccetera, con risultati zero. Ma anche l'intervento che viene fatto, meritorio, che viene fatto dopo la sentenza Torreggiani, dal 2013 in poi, testimonia che cosa? Che si incide su un aspetto del problema, stavolta addirittura usando, cercando di usare le misure alternative come mezzo deflazionistico, non più tanto premiale o di miglioramento del sistema, ma deflazionistico, meritorio comunque. E quello, è la stessa cosa, è successa per un piccolo incidente che si chiamava pandemia nel 2020, quando noi abbiamo visto che sono state licenziate alcune misure che hanno accelerato l'uscita del carcere. Poi mettiamoci di mezzo anche che non c'erano gli ingressi a causa del lockdown, però in effetti anche lì si è cominciato a respirare un po' di più perché nel frattempo, dopo la stagione Torreggiani, nel 2020, quando parte la pandemia, noi eravamo a circa 61.000 presenze, sbaglierò di qualche centinaio, e si scese magicamente a 52.000. Sarebbe interessante anche fare, ma forse a quest'Aula non può interessare tanto, ma sarebbe interessante vedere anche come in certe realtà magicamente si cominciarono a scarcerare dei detenuti, e non tanto per le questioni dei problemi di salute. Ma perché, io ne sono buon testimone, al Tribunale di Sorveglianza di Roma veniva fuori, io lo constatai direttamente perché da direttore di Rebibbia, davanti a un presidente del Tribunale di Sorveglianza, che con i detenuti in sala, che l'ascoltano in videoconferenza e la sentono, e dice: vorremmo tanto, eravamo in piena pandemia il 10, l'11 marzo del 2020, vorremmo tanto dare le misure, però purtroppo non abbiamo magistrati, non abbiamo impiegati, non abbiamo, cioè significa buttare benzina sul fuoco. È chiaro che a quel punto io dissi da provveditore regionale a quell'epoca di Lazio, Abruzzo e Molise: domani vi mandiamo 10 bravissimi matricolisti per darvi una mano. E quello che uscì fuori cosa fu? Che non si davano liberazioni anticipate da mesi o da anni, che la gente non usciva con la liberazione, con la detenzione domiciliare fatta in via d'urgenza dal governo, ma con la vecchia detenzione domiciliare speciale del 2011. Voglio tirare la croce addosso ai tribunali di sorveglianza, per carità, ne ho visti i tribunali di sorveglianza che lavorano e hanno lavorato egregiamente, però è vero che è uscito fuori anche oggi il fatto che ormai c'è un imbuto che si sta strozzando, cioè fra poco ai magistrati di sorveglianza chiederemo anche la schedina del Totocalcio. Perché tutto va a cadere quando si parla di esecuzione penale, a volte non solo, va a cadere addosso ai magistrati e ai tribunali di sorveglianza. Allora, queste misure, abbiamo visto delle misure più o meno deflattive che hanno funzionato occasionalmente o scientemente, ma hanno aggiunto dei risultati. Non le vogliamo più queste misure? Queste misure? No. Nella lista della spesa che ha fatto Franco ci sta. Bisogna ragionarci e trovare in un qualche momento nella storia, nel futuro di questo paese, trovare degli equilibri che permettano di arrivare a certi risultati. Cosa vogliamo fare sulla tossicodipendenza? Cosa vogliamo fare sull'uso delle misure sostitutive, potenziarle o meno? Ma qua io credo che sia importante oggi cominciare a ragionare in un modo veramente diverso rispetto a quello che abbiamo visto finora. Non si può affrontare il sistema toccando soltanto alcune facce, alcune fette del problema. Bisogna mettere, non mischiare, ma affrontare tutto insieme, ciascuna agenzia per la propria parte, ciascuna agenzia politica, ciascuna agenzia amministrativa. Quando questo paese è uscito fuori dal secondo conflitto mondiale, non è che prima i nostri nonni, i nostri bisnonni hanno ricostruito le case, poi dopo 20 anni hanno fatto la Costituzione, poi dopo 30 anni hanno ricostruito. costruito le fabbriche, eccetera, eccetera, eccetera. È un paese che è partito tutto insieme, con tutti i suoi problemi è partito insieme. La Costituzione arriva nel 48 con i nostri padri costituenti e nel frattempo la gente, pubblico e privato, si rimboccavano le maniche e ritiravano sul paese. Perché cito questo termine di paragone? Perché in effetti dovremmo abituarci a lavorare sul sistema penitenziario lavorando ora e subito insieme sull'aspetto emergenziale, che significa sovraffollamento, scadimento della qualità della vita, emergenza suicidaria, carenze di tutto quello che è uscito fuori anche in questa ricca giornata, e misure emergenziali e nello stesso tempo però misure a regime, però che toccano tutti gli aspetti. Misure emergenziali, bene, un indulto ora e subito ci vorrebbe, quando sarà si dovrà arrivare a quello, un indulto di 1, 2, 3 anni. Io riesco a vederlo un indulto limitato, tra virgolette, anzi che escluda i detenuti che stanno al 4 bis primo comma dell'ordinamento penitenziario, o comunque che hanno determinati reati violenti, perché l'uso della violenza in questo sistema deve essere un discrimine che deve portare a certe conseguenze sia a chi ci lavora sia a chi ci sta in carcere. Determinati reati che magari non sono associazione di stampo mafioso o narcotraffico, ma che sono caratterizzati da un forte contenuto di violenza, non possono, a mio modesto avviso, non possono entrare in provvedimenti deflattivi, ma è la mia personale opinione. Accanto a un provvedimento di indulto come questo si può, perché no, affiancare finalmente, sono 2 anni almeno che se ne parla, della proposta Giachetti. Sta benedetta liberazione anticipata portata a 75 giorni a semestre è questo grande problema in questo paese? Se si fanno i discorsi che abbiamo anche evocato oggi, sì. Se invece si fa un discorso di ragionevolezza, a chi già ha avuto meritevolmente la riduzione dei 45 giorni a semestre, portiamolo a 75 giorni. Sono misure strettamente deflattive, sono misure emergenziali, non sono misure sistema. Una terza fase che dovrebbe essere, secondo me, subito dopo, un anno di fermo biologico. È un brutto termine, l'ho già usato in un'altra circostanza, parlare di fermo biologico come se si parlasse di pesci. Significa che per un anno persone che devono scontare condanna definitiva non entrano in carcere, se non sempre per reati un po' più gravi. Allora, se possiamo tollerare in questo momento, in questo paese, il problema che va affrontato, come sottolineava stamattina Antonietta Fiorillo, quello dei liberi sospesi, possiamo anche ammettere che per un anno in più ci siano persone che stanno in libertà e possono aspettare di vedersi arrivare addosso l'esecuzione della condanna a pena detentiva. Ricordo su questo, o comunque lo segnalo a chi non la conoscesse, una brillante circolare che fece nell'aprile 2020 l'allora procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi, che lo faceva per rispetto al problema Covid, però in effetti si sottolineava che se una persona sta per esempio oggi agli arresti domiciliari, se lo faccia aspettare un altro anno in detenzione domiciliare non è che muore nessuno. Se una persona sta in libertà già da diversi anni e sta lavorando e c'è una famiglia, perché devo avere in questo momento storico, con la drammaticità che stiamo vivendo, devo avere la prescia di portarlo in carcere? Allora, un anno di fermo biologico. A quel punto, e continuo a chiamarle queste come misure emergenziali ovviamente, un anno di fermo biologico, dopo sì, lì a quel punto, scalando significativamente le presenze, perché noi ci ritroveremmo, lo dico pessimisticamente, a 40.000 detenuti, allora lì a quel punto sì, applichi il numero chiuso, lo fai strategicamente, lo fai come misura a regime. L'amministrazione penitenziaria, se vuole questo tema, lo può governare tranquillamente. Certo, ci vuole la regia dei provveditorati, per forza, perché se una forza di polizia deve portare degli arrestati in custodia cautelare in carcere, non è che gli si può dire no, venite fra un anno. Questi entreranno, non entreranno i condannati, entreranno gli arrestati, gli imputati. Però ci vuole qualcuno che gli dica: guarda, questo carcere è pieno, portalo a un altro carcere. In questo paese bisogna abituarsi a questo. Noi lo facemmo nel Lazio nel 2020, avocando come provveditorato la competenza sulle assegnazioni dei detenuti. Perché quando ci sono 30 detenuti al giorno che devono entrare a Regina Coeli e c'è l'isolamento cautelativo da Covid, tu dovresti avere 40 posti al giorno disponibili in quel carcere. Cioè, è chiaro che a quel punto bisogna avocare e dire: cara autorità di polizia, care magistrature, attenzione, adesso la storia cambia. Non è una norma così difficile da fare, si ci può arrivare. Questa è la concreta attuazione del numero chiuso. Ma accanto a questo bisogna pensare anche altre cose. Uno, qualche cosa l'ha evocata Franco anche su questo, la gestione della spesa. Ma siamo sicuri che in questo paese non ci sono mai soldi per fare le cose per il carcere? Io mi sono un po' arrabbiato nel mio ultimo incarico al Dipartimento, quando mi capitò di leggere nel giornale, perché poi anche queste piccole cose bisogna dirle, visto che siamo fra di noi in famiglia, c'è anche qualche operatore penitenziario, quindi mi capirà ancora meglio su questo, quando vado a leggere nella rassegna stampa che in un carcere, non dico quale, l'associazione Carcere e Territorio aveva donato una bella mole di materiali di pulizia, carta igienica, detersivi, shampoo, eccetera, con grande apprezzamento da parte del direttore dell'istituto. Io non apprezzai molto questa cosa, perché se c'è una cosa che non deve e non può mancare, perché i soldi su quello ci sono sempre e sono disposto ad accettare scommesse e ci metto una birra vicino, una Coca-Cola per chi preferisce, i soldi per acquistare materiali di pulizia negli istituti penitenziari ci sono. Poi cosa esce fuori? Che ci si sente rispondere: e beh, ma sì, ma sai, io qui la ragioneria non funziona bene. La ragioneria è un par de palle, scusate il francesismo, cioè i soldi ci sono, i materiali li compri, ma nessuno si può chiamare fuori da questo discorso. È doveroso ricordare anche, perché mi è capitato di fare questa verifica per altri scopi, nel triennio 2022-2024 la regione Toscana ha messo a disposizione bei fondi per quanto riguarda i tirocini di inclusione lavorativa. Quanta gente è andata in Toscana in questi tirocini nel periodo 2022-2024? Quattro. Oggi la regione Toscana, in un recente incontro, diceva: noi confidiamo ora nel periodo 2025-2027 di portarne 180 in tirocini, o non inserimento lavorativo, tirocini. Confidiamo, abbiamo le risorse, hanno 1,5 milioni sui tirocini, confidiamo di portarne 180, magari, ma contenterei anche della metà. Allora, i soldi a volte ci sono, i soldi si spendono male. I soldi per le ristrutturazioni delle carceri ci sono, ma si spendono male. Chi ha fatto quella... è Corrado Marcetti, l'ha detto con parole molto chiare, qual è l'inguacchio, uno degli inguacchi di Sollicciano, perché se i lavori si fanno male, se la struttura sta cadendo a pezzi e l'intervento diventa, come dire, la pezza peggio del buco, e non è che questo è accaduto, accade soltanto a Sollicciano. Se nei cosiddetti nuovi complessi dagli anni 80 in poi costruiti in Italia, sistematicamente non ce n'è uno che si è salvato. Te lo sai perché li hai girati. Ci siamo conosciuti davanti alle docce di Verziano, però eravamo vestiti. E se accade che in tutte le docce di questi istituti ci sono sistematicamente infiltrazioni e non si riescono a riparare queste docce, qualche domanda ce la dobbiamo fare. Una delle ultime cose vi voglio dire, perché già ho tediato abbastanza. In tutta questa storia c'è anche un altro pilastro fondamentale, perché io posso portare anche a 40.000, 30.000, auguriamoci, i detenuti, però devo gestire in un modo diverso e adulto il tema della sicurezza negli nostri istituti penitenziari. Quando si cominciò a parlare di fondi, di finanziamento dei fondi sul PNRR, qualcuno di noi, a livello territoriale, sottolineò il bisogno di fare alcune cose. Venne fatto esattamente l'opposto, cioè quello che poi avete visto, cioè il PNRR che va a finanziare la costruzione di nuovi istituti. Poi Nordio dice: ma a fine anno avremo 9-10.000 posti in più. Con quale personale lo gestisci i 9-10.000 posti in più? Noi invece, alcuni di noi, sottolineiamo invece una cosa: questi soldi spendiamoli sulla tecnologia, sulla tecnologia intelligente che ti fa risparmiare personale e ti dà molta più sicurezza. Facciamo in modo che negli istituti penitenziari chiunque entri, chiunque, partendo dal capo del dipartimento, al ministro, fino all'ultimo disgraziato, entri passando dal body scanner, come si fa negli aeroporti. La spesa ci poteva stare. Questo da terra. Dai cieli, visto che ormai sono degli aeroporti gli istituti penitenziari, con droni che vanno e vengono. Ma insomma, in questo paese stiamo parlando di riarmo, a torto, a ragione, non ha importanza in questa sede. Abbiamo la Leonardo, abbiamo altre agenzie importanti che riescono a fare cose da pazzi e non si riesce ad avere dei sistemi come si deve per l'inibizione della telefonia cellulare? Sapete che cosa sta girando adesso? In una serie di istituti stanno facendo le reti per non far atterrare i droni. Ne ho visto passeggiando a Bari l'altra settimana, ho visto questa rete sul cortile di passeggio del carcere di Bari. Peccato che c'è la rete sopra.
1: Non c'è la soluzione di aumentare le telefonate per i detenuti, che forse sarebbe quello che limita anche la richiesta ossessiva di ingresso di telefonini in carcere.
0: Franco, non risolve, può limitare, perché consentirebbe di dire a quel detenuto che non ci tiene ad avere questo status symbol del telefonino, si può dire: Ciccio, guarda, non te lo compro il telefonino, perché io telefono tutti i giorni, che mi serve a fare? E questo eviterebbe questo condizionamento. Se oggi uno dice no, grazie, al telefonino non lo prendo, quando fra 3 secondi quei telefonini vengono trovati in sezione, quelli dicono: è stato lui l'infame che mi ha venduto, non ha voluto comprare il telefonino perché era pronto a vendere me. Però può servire a limitare, sarebbe la cosa più semplice. Un capo dipartimento che con una circolare dice: davanti a questa emergenza assordante, come diceva qualche capo dello Stato qualche tempo fa, a mali estremi, autorizzate, non potete, autorizzate le telefonate tutti i santi giorni. Abbiamo messo nel 2003, cominciamo a Rebibbia, il centralino telefonico digitale con le schede. Non è che ci vuole l'ira di Dio per fare queste cose qua, ce l'hai lì a costo zero. Ma anche a questo, comunque, dicevo, l'alta tecnologia significa combattere l'arrivo dei droni, perché con i droni non è che arrivano solo telefonini, è arrivata pure una pistola, ne sono buon testimone al carcere di Frosinone nel settembre 2021. E allora, e non ci sono oggi gli strumenti per avere sistemi che combattano questo traffico, questo giro di droni, perché qualcuno vi dirà che adesso l'amministrazione penitenziaria sta acquistando delle apparecchiature. Beh, c'è un'apparecchiatura di questo tipo, perché è giusto ricordare queste cose, tanto per uno fa un'idea. Ci sono apparecchiature di questo tipo, io ne ho provata una con una dita, dei fucili che sono più lunghi di un Kalashnikov, con una borsa, con uno zaino dove c'è il software dietro, e che punta il drone. E come si fa? Dice che sto lì ad aspettare il drone. Quando il drone arriva, se la gente che sta di sorveglianza sul muro di cinta se ne accorge, chiama il capoposto da sotto arriva con tutta questa apparecchiatura e nel frattempo il drone ha fatto la sua consegna. Ma anche alcuni sistemi antidrone fissi che servono a inibire il traffico dei droni devono essere continuamente aggiornati, perché chi fa il malaffare su questo aggiorna continuamente il software passando anche a sistemi pirata. Insomma, ci sono tante cose da fare, però o si cerca un bel giorno, quando sarà, di farle tutte insieme, sapendo che non è una cosa facile, però a questo tipo di sofferenza che tutti vivono in questo momento, cominciando da chi vive e chi lavora in carcere, preferirei quel tipo di fatica.
1: Grazie. Non si è smentito. Alla fine la nota da carceriere l'ha voluta mettere e va bene. Detto questo, è arrivato il dottor Gianfilippi. Se viene a sedersi qui, poi gli porremo delle domande specifiche, perché non avendo seguito risponderà a domande. E adesso tocca a Michele Passione.
2: Buonasera a tutte e tutti. gli avvocati parlano per ultimi di solito, ma Fabio Gianfilippi è appena arrivato e credo abbia bisogno di rifiatare, e allora disordinatamente qualche considerazione che non ho raccolto in questo quadernetto che mi ha regalato Carmelo Cantone un paio d'anni fa, che si chiama Bestemmiare aiuta, che di solito mi porto dietro quando, diciamo, ho idea che ci possa essere materiale urticante su cui fare qualche riflessione. L'ho fatta da un'altra parte, ma ne ho raccolte poche perché vorrei provare a offrirvi un'esperienza personale. Io faccio l'avvocato da 30 anni ed è a partire da questa esperienza ormai molto lunga che posso provare a dare qualche contributo, non di scienza ma appunto di vita vissuta, perché sono un praticone del diritto e non ho l'ambizione di offrire elaborazioni alte. Però, visto che ricordiamo Sandro Margara a 10 anni dalla sua scomparsa, io penso di poter dire ognuno di noi deve molto e qualcosa di sé, almeno quelli che sono qua, all'esperienza straordinaria di Sandro Margara. A me ha insegnato, come si usa dire, ma io me l'ha insegnato davvero, che fare l'avvocato è proprio impossibile nel mio punto di vista, dal mio punto di vista, nel mio modo di intendere questa professione, se non si prova almeno a occuparsi delle persone che tu assisti dall'inizio alla fine della storia, salvo che ti revochino, cosa che ovviamente è ben possibile che accada, soprattutto quando le cose vanno male, ma disinteressarsene quando l'esito è detentivo, punitivo, soprattutto se carcerario, è una cosa oltre che tecnicamente sbagliata, perché non sapere cosa vuol dire l'esecuzione ti porta inevitabilmente a fare scelte sbagliate nella fase della cognizione, ma è profondamente ingiusto, perché quando la porta si apre della galera, che diciamo l'urgenza, sul sito del nostro studio c'è scritto, c'è una frase di Kafka che ovunque cercavo un difensore, il quale dappertutto è necessario. Io penso che sia così, si rende più urgente la presenza di un avvocato proprio quando si aprono le porte del carcere. Fatta questa premessa, è già stato detto, il carcere senza governo. Qualcuno ha ricordato, mi pare Giancarlo Parisi, che forse non è esattamente così. Io, che appunto fo l'avvocato da 30 anni, ho idea che il carcere si regga soprattutto sulla nomia e sulle circolari, cioè su fonti secondarie. Il carcere è un luogo dove la Costituzione, come la Corte Costituzionale ha provato a dire, a sperimentare attraverso quello straordinario viaggio nelle carceri italiane che poi si è perso come esperienza invece vivificante, innanzitutto credo per i giudici. Il carcere che è un luogo che dovrebbe fare polemica costante, come si usava dire, con la Costituzione, è invece un luogo dove spesso è davvero l'anomia. Se pensate, visto che è arrivato Fabio Gianfilippi, al fatto che non vi era un espresso divieto di avere sani rapporti sessuali in carcere, vi era una norma che non prevedeva quello che si sarebbe potuto prevedere, che si è ottenute attraverso l'interpello della Corte Costituzionale. Vi sono delle invece vere e proprie forme di governo attraverso il non liquet, attraverso la mancata o tardiva risposta. Proverò a offrire degli esempi. E sono quelle più intollerabili, perché sono quelle che incattiviscono le persone, perché sono quelle che non danno conto. Io penso che l'accountability sia una cosa doverosa per chi governa qualunque affare della vita. Se io devo decidere che scarpe mettermi la mattina, lo faccio, è una riflessione di poco momento che faccio con me stesso, ma se io devo dire a qualcuno che scarpe si deve mettere quella mattina, gli devo spiegare perché, gli devo rendere conto del perché gli do quella indicazione. Pensate quanto sia importante come dire, dare conto del perché certe cose si possono fare o non si possono fare, e farlo velocemente, farlo in maniera esaustiva e convincente. Franco Scarpa ha detto prima una cosa che mi sono segnato, perché mi offre l'occasione anche per provare a fare una riflessione su una delle questioni che per me è una vera e propria ossessione, insomma chi mi conosce lo sa, cioè che è il fare un costante confronto con la Costituzione e dunque con la Corte Costituzionale. Ha parlato di una leale collaborazione e della sleale manipolazione. Allora, voi sapete che la Corte Costituzionale di recente e più volte, di recente per modo di dire, ha fatto provvedimenti monito o ha invece concesso attraverso quello che è in dottrina si dice incostituzionalità differita, è solo una delle formule, cioè quando la Corte accerta una violazione ma differisce nel tempo sulla base di un principio di leale collaborazione con i poteri dello Stato, in questo caso con il Parlamento, ma si dovrebbe dire col Governo, visto che in questo Paese le leggi che governano le nostre vite e soprattutto quelle del carcere sono fatte continuamente attraverso la decretazione di urgenza, ha concesso termine a che si mettesse mano a una riforma organica, penso al fine vita naturalmente, ma penso all'ergastolo ostativo prima che si arrivasse alla sentenza che poi ha, anzi all'ordinanza che poi ha dato il via alla decretazione. Il primo atto del governo Meloni è stata il decreto legge, non ricordo se era la legge 199 o il decreto legge 199, forse la legge 199, che in realtà riprende un numero che una volta fu di una legge che offriva uno strumento in più, la legge 199 che il governo Meloni adotta per superare le ostatività, è una legge sulla quale non mi voglio attardare, ma insomma poi parlano i numeri per vedere quante delle persone teoricamente messe in condizioni di poter accedere a quei benefici liberati dalle ostatività assolute le hanno realmente ottenuti. Dalla sentenza 253 del 2019, quella sul permesso premio per i reati di 4 bis, non solo per gli ergastolani ostativi, se non ho numeri sbagliati, il che è ben possibile che accada, ma non macroscopicamente sbagliati, dal 2019 a oggi credo che siano 42, grosso modo, le persone che hanno avuto un permesso per condanne di mafia o anche alla pena perpetua attraverso quella sentenza. Perché quindi leale collaborazione? Perché la Corte adottare un doveroso self-restraint che non invada le prerogative del legislatore può concedere tempo perché si intervenga, ma la sleale manipolazione del problema avviene anche attraverso delle tesi che poi la difesa erariale sostiene davanti alla Corte per dire che va tutto bene e in fondo non c'è bisogno di affannarsi. Vi offro un esempio da praticone del diritto, perché io questo posso fare, a parte condividere il libro dei sogni di Franco Corleone e per certi versi di Carmelo Cantone, sarà questa, è passione, quindi sarà questa declinazione che finisce così che ci porta a essere un po' sognatori, ma insomma certo che noi potremo, quando si andrà a votare, parlare al nostro interlocutore politico, dico nostro perché io mi immagino che in quest'area, numero sconosciuto, in quest'area, in questa sala più o meno forse si condivida una certa impostazione, e dire alle persone che noi vorremmo che prendessero, almeno io, così me l'assumo io la responsabilità, che prendessero il posto di questi che ci governano oggi, di dire ma guardate, forse a noi ci piacerebbe se su queste cose ci fosse una presa di posizione pubblica, mica il libro dei programmi di Prodi con 1000 pagine scritte con i comma vicester, ma insomma per capirsi se possiamo contare su un impegno, allora quello forse ci possiamo stare. Però per conto stamane forse sempre Giancarlo Parisi diceva che bisognava fare tavola rasa, lui vuole ammazzare il re, e però insomma forse qualcuno di noi si deve chiamare fuori, perché forse è 30 anni che la racconta e forse non siamo stati così capaci, io sono il primo a farlo. Però dicevo, a proposito di sleale collaborazione, Voi sapete, perché insomma immagino, io stamane non sono arrivato subito all'inizio, ma forse se ne è fatto cenno, al fatto che, e del resto è stata più volte evocata la questione anche adesso del numero chiuso, che è una questione ancora diversa, ma insomma che il 22 settembre si discuterà in Corte Costituzionale, chiamiamola sulla questione Sollicciano. È ovvio che non è Sollicciano il problema, è nata al Tribunale di Sorveglianza di Firenze, non c'era ancora Fabio Gianfilippi, quindi potrà dire la sua perché non deve difendere se stesso, se vorrà, se non dirà quello che vuole, ma insomma nasce la questione in relazione a una defatigante a un defatigante corpo a corpo col magistrato di sorveglianza, col tribunale di sorveglianza, con la Corte di Cassazione, con una serie sterminata di giudici che continuano a dire hai ragione ma, e hai ragione ma ci ha portato alla fine dinanzi alla Corte Costituzionale. Ora io, dovendola discutere quella questione e diciamo non trovando corretto darvi i dettagli di quella questione di cui vi accenno solo, non solo per dirvi come ci si è arrivati, ma diciamo anche quello che è il cuore della questione, vi posso dire che la difesa erariale si è costituita in giudizio senza spendere una riga di diritto e sostanzialmente sostenendo la tesi del abbiamo fatto, stiamo facendo, faremo, che è, come dire, plasticamente smentita, oltre a essere totalmente inutile di fronte a un giudizio che la Corte deve adottare, perché per giurisprudenza della stessa Corte, nella sentenza 279 del 2013, cioè quella che aveva dichiarato inammissibile la stessa questione, dicendo non si può ancora fare, ci sono una serie di rimedi possibili da adottare, e tutti quei rimedi si sono rivelati inefficaci, ma la Corte disse chiaramente che qualunque accorgimento avesse posto in essere l'amministrazione de facto dopo la proposizione della questione sarebbe stato totalmente irrilevante rispetto alla decisione da assumere. Come a dire, più prosaicamente, magari avete fatto, magari farete, ma nel frattempo la gente muore, e quindi la questione che si pone è la questione che si pone oggi, ed è una questione sulla quale la Corte può e deve, io credo, intervenire. C'è, mentre venivo qua, l'ultima cosa che posso dire. Mentre venivo qua ho preso lettura di un provvedimento che è stato depositato oggi, cos'è? 16? Ieri, da un magistrato di sorveglianza di Bologna, che è chiamato a occuparsi, attraverso lo strumento del reclamo giurisdizionale, di una persona che aveva dei problemi di salute e che peraltro non voleva essere sbattuta in un carcere ai confini del regno, gli ha chiesto di poter ottenere quello che in carcere non poteva ottenere, e il magistrato ha disposto, naturalmente è una questione diversa occuparsi del singolo piuttosto che di 250 detenuti che devono essere mandati via da Sollicciano e che invece il Tribunale della Libertà ha detto che non possono essere mandati via per ordine dell'autorità giudiziaria perché è un'invasione di campo da parte rispetto alle prerogative dell'amministrazione. Ma vi risparmio il passaggio, ma insomma è la penultima pagina di questa ordinanza molto diffusa, sostanzialmente ha detto che in presenza di una violazione convenzionale, costituzionale, quale è quella dell'articolo 3, uno dei 4 core rights inderogabili anche in tempo di guerra, il magistrato non può restare indifferente, non può cioè mantenere in condizioni di detenzione inumana e degradante, acclarata, documentata, provata, una persona perché l'amministrazione deve disporre del potere di, una volta acclarata quella violazione, trovare la soluzione più acconcia. L'ho detto in premessa, è ovvio che è più semplice decidere sul singolo e quindi dire tu stai in quella condizione, che sappiamo che qua non puoi stare, io ordino che tu vada nel giro di 7 giorni, peraltro in un carcere dove abbiamo saputo, peraltro non a casa ma in un altro carcere dove abbiamo saputo che puoi stare meglio. Un conto è dire 250 persone se ne devono andare nel giro di 15 giorni. Ma allora la soluzione, questo tema che ho posto malamente, mi scuso perché fa caldo, siamo stanchi tutti quanti, È un tema che io provo a mettere lì, non tanto per, e spero di poter smentire Massimo Niro che stamane diceva che insomma non ci sono grandi speranze, io invece che sono ottimista penso che ce la possiamo fare, ma al di là di quello è per dire che la soluzione che noi abbiamo chiesto alla Corte è una soluzione che non è il numero chiuso sul quale evidentemente io sono d'accordo, chi potrebbe non esserlo, ma quella è una questione politica. È una questione tutta legata a quella che Andrea Pugiotto chiama un conflitto mascherato da questio, cioè un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato. Il magistrato che dice ma io fo il giudice, ma perché una volta che ho acclarato che c'è una violazione convenzionale costituzionale della detenzione, quindi è una non pena, io non, mi devo fermare di fronte, devo dichiarare la violazione e devo attendere che sia quello che quella violazione ha determinato, cioè lo Stato illegale, metta mano e metta rimedio a una condizione di violazione che quello ha creato. È evidente che questo non può funzionare ed è evidente che deve essere il magistrato di volta in volta a poter avere lo strumento che gli consenta di liberare quella persona da quella condizione. Mentre tutto questo accade, e con questo mi congedo, ma ve lo offro come dire, come esempio di bruttura e di ingiustizia delle cose di cui parliamo, che nell'assoluto disinteresse generale, salvo rapsodiche narrazioni giornalistiche, a Santa Maria Capua Vetere sta terminando il processo della più grave violazione dei diritti umani avvenuta in questo paese dopo i fatti di Genova, dove Polizia di Stato e Carabinieri, con coperture d'alto livello, fecero carne di porco dei diritti costituzionali delle persone che erano confluite a Genova provando a immaginare un paese migliore. Questa macelleria messicana è avvenuta in un carcere italiano attraverso l'arrivo di centinaia di poliziotti, la metà dei quali probabilmente verranno assolti perché noi non abbiamo i codici identificativi e molti riconoscimenti sono diciamo un po' traballanti e molte condotte giustamente pretese come dettagliate per arrivare a una condanna sono barcollanti, ma il dato storico oggettivo macro è consegnato purtroppo ai posteri attraverso i video che tutti quanti noi abbiamo visto, gente fatta inginocchiare, mani dietro la nuca, tenuta per ore con la testa contro il muro e manganellata senza soluzione di continuità. Lo dico perché quel processo l'ho fatto, lo dico perché queste storie le conosco e lo dico perché queste storie appartengono all'esperienza, per fortuna non generalizzata e non generalizzabile, ma neanche ascrivibile alla narrazione folle e riduttiva delle mele marce, appartengono all'esperienza delle carceri italiane. Non sono solo quelle italiane, ma noi di quelle italiane ci stiamo occupando in questo momento e forse anche una riflessione su queste cose che, ripeto, non sono eccentriche, sono centrali di fronte a quello che stamane si diceva essere necessario, cioè farsi comunità, provare a immaginare il carcere come un luogo non separato e distante da noi, perché ci si può finire in galera senza essere per forza brutti e cattivi oggetto di attenzione dei criminologi di cui parlava poco fa chi mi ha preceduto. Ma lì dentro c'è un mondo che ci somiglia e forse di quel mondo dovremmo provare a occuparcene con maggiore attenzione e con maggiore convinzione.
1: Grazie Michele Passione. Io pongo questo... No, va bene. Ha evocato la data del 22 settembre. Questo fa il paio con quello che ho detto prima sulla iniziativa che è stata fatta o non è stata fatta per rivendicare il diritto ai colloqui senza controllo visivo, all'affettività. Come ci prepariamo al 22 settembre? Ovviamente ci sono anche la Società della Ragione, assieme ad altre associazioni, Camere Penali, Antigone, ha presentato un documento come Amicus Curiae. Però come valorizziamo questa partecipazione che è stata costruita attraverso questi documenti importanti. Voglio ricordare quello della Società della Ragione, l'ha scritto avvocata Stefania Amato, molto, molto bello. Come valorizziamo queste cose da qui al 22? Ovviamente non è che dobbiamo fare pressione sulla Corte, ma valorizzare un documento che è stato elaborato, questo sì, per esempio. Così come prima dicevo che occorrerebbe una maggiore iniziativa per richiedere che quel diritto sancito dalla Corte Costituzionale si realizzi e non così sporadicamente dopo un tempo che non è breve ormai. Saluto Fabio Gianfilippi che è noto, credo, a tutti per iniziative importanti per ristabilire i principi della Costituzione. Diceva Michele Passione, un giudice di fronte a una legge, Margara, l'abbiamo pubblicato in quel volume, scrisse un saggio importante, come disobbedire alle leggi razziste, e invitava a disobbedire all'applicazione delle leggi razziste. A questo proposito credo che mi rivolgo a Beppe Fanfani, bisognerebbe ristampare un po' quel volume perché pare che sia esaurito e invece può essere ancora importante che sia conosciuto. Allora, Fabio Gianfilippi, che è un eroe per molti, per i quesiti che ha posto, ma soprattutto perché li ha posti in modo tale che sono stati accolti dalla Corte Costituzionale. Gli pongo, abbiamo in realtà mezz'ora di tempo, quindi dobbiamo stringere proprio in termini di dichiarazioni di voto con i tempi del Parlamento europeo. Ma gli pongo questo semplice quesito. Siamo stati a Sollicciano e abbiamo fatto un incontro con una rappresentanza di detenuti. È venuta da molti che sono intervenuti, da molti detenuti, sul fatto che sono quasi a fine pena e non hanno risposta per una misura alternativa di uscita, eccetera. Allora, ovviamente noi abbiamo raccolto queste testimonianze, però eravamo presenti in tanti, le abbiamo tutti ascoltate, loro hanno fatto anche i nomi dei magistrati che hanno cura di loro, se così si può dire. Abbiamo detto che adesso ci sei tu come presidente, quindi però per confortarli, però c'era la dottoressa Pioli che anche partecipava a questo incontro. Insomma, è un problema, cioè soprattutto perché nel mondo del carcere il vero, il verosimile si mettono insieme, no? Può darsi che la denuncia sia fondatissima o può darsi di no, ma è comunque frutto di pratiche, no, che sono conosciute. Quindi questo, capire cosa si può fare per rispondere a queste istanze. L'altra è la questione dei giorni di permesso premio. Io sempre ricordo un insegnamento di Margara, perché noi facevamo anche le riunioni con Margara e con i detenuti, questo che chiamavamo il Consiglio dei Detenuti, e lui una volta spiegò la sua decisione, che aveva, che era quello di stabilire la concessione di tutti i giorni previsti dall'ordinamento, a data già fissata, in modo da non ripetere, a meno che non ci fosse una ragione di impedimento sopravvenuta. E ci spiegò questa sua tecnica, per cui il detenuto sapeva che faceva una settimana, dopo 2 mesi un'altra settimana, e poi insomma per arrivare. Perché quello che io sento da molti detenuti è che alla fine il monte dei giorni non è quasi mai, non è quasi mai utilizzato, perché si arriva, si inizia, addirittura alcuni magistrati di sorveglianza iniziano il permesso di 2 ore accompagnato da un volontario e via. E insomma, alla fine i giorni non sono. Ecco, questo è un altro quesito che pongo. Per il resto noi abbiamo cercato di rispondere a questa domanda che il titolo ci dice: se è possibile una riforma del carcere. Abbiamo detto che probabilmente ci impegneremo anche con una borsa di studio a rielaborare la proposta di Margara sull'ordinamento penitenziario, attualizzandola dopo comunque tutti i cambiamenti che c'erano, perché quando lui la scrisse c'era ancora l'OPG, quindi è chiaro che va rivista. E poi abbiamo ragionato su quello che misure, alcune di attualità e altre invece di prospettiva di cambiamento del carcere come ultima ratio. Per fare questo abbiamo detto amnistia e indulto, il numero chiuso, le case di reinserimento sociale, risposte, abbiamo proposte di legge depositate sui liberi sospesi, sull'affidamento affidato anche al magistrato della cognizione, eccetera. L'ultima domanda che ti pongo è quella della come si può intervenire sulla disapplicazione delle norme del regolamento del 2000 dopo 25 anni, mentre l'ultimo articolo del regolamento ne dava 5 per mettersi in regola, e capire un po' come. L'ho chiesto ma non mi ha risposto. Passione.
2: Non mi hai tolto la parola, io per dire, non mi hai risposto.
1: E purtroppo siamo coi tempi strettissimi, la parola a Gianfilippi, poi abbiamo 3 testimonianze ridottissime e poi ci avviamo al saluto finale, però non credo ci sia da brindare con nulla, e quindi ci saluteremo. Bene.
3: Allora, buonasera intanto a tutte e tutti, grazie all'organizzazione di questa giornata. Vi chiedo scusa intanto per essere arrivato così tardi, ma ero all'udienza, in udienza in tribunale di sorveglianza e insomma un po' mi consolava, diciamo, di questo ritardo il pensiero che intanto che ero in udienza in aula Margara, perché chi mi ha preceduto è riuscito nella importante iniziativa di far nominare a Sandro Margara quell'aula nella quale noi facciamo udienza, ricordando ogni volta che consegniamo un decreto di fissazione udienza a qualcuno la figura di Margara, e poi che credo lui avrebbe fatto la stessa cosa, e quindi se ci fossero state delle misure alternative da concedere avrebbe dato la precedenza a quella valutazione su qualsiasi altro impegno di quella giornata. Però insomma in qualche modo ci sono arrivato, abbastanza sudato da poter poi essere direttamente fucilato da questo ventilatore che arriva direttamente sulla mia spalla destra. Vabbè, a parte gli scherzi, martedì ero in istituto penitenziario al carcere di Pisa, in particolare istituto con tanti problemi, e una persona detenuta mi ha detto: ci vediamo presto in udienza, il mio relatore è Margara, perché aveva confuso il decreto di citazione in udienza, e gli ho detto, dico, temo di no, temo di no, temo di no, però, però ci ricordiamo di quella presenza grazie a quel nome, quindi i nomi e il loro ricordo è molto importante. Qualcuno diceva che sarebbe bello essere nani sulle spalle dei giganti, di questi giganti, però per esserlo, cioè per poter dire che riusciamo a guardare un po' più lontano, dobbiamo fare memoria di quello che loro ci hanno insegnato, altrimenti restano nomi. Quindi per me è un impegno, devo dire che lo è sempre stato da quando mi è stata data l'opportunità, per esempio, di essere formatore alla scuola della magistratura. Ecco, l'impegno è sempre stato quello di consegnare alla conoscenza dei nostri colleghi e delle nostre colleghe più giovani la figura, le opere, gli scritti di Margara, perché con il trascorrere degli anni c'è il rischio che poi qualcosa si perda di quell'insegnamento così prezioso, e che è in realtà, come si è detto sicuramente in questa giornata più volte, è ancora oggi in larga parte attualissimo, diciamo. Si possono cambiare i numeri di qualche legge, ma non i contenuti, e non il messaggio che dal mio punto di vista è quello fondamentale di Margara, e cioè la centralità sul rapporto che si deve sempre creare con la persona detenuta, la persona che chiede una misura alternativa, la persona che la sta eseguendo, la persona che ha commesso il reato, le persone che lo hanno anche subito. Cioè è sempre alla persona che noi dobbiamo guardare per poter costruire dei percorsi sensati. E non c'è purtroppo elemento più difficile in un tempo che è ancora quello del sovraffollamento, della carenza di risorse, della difficoltà di concentrarsi sulle persone in ragione dei numeri. Numeri che spesso schiacciano il carcere, qualche volta schiacciano anche gli uffici di sorveglianza, costretti a certi numeri, appunto, a portare avanti tanti procedimenti, ad andare avanti in questa filiera infinita di udienze e di istruttorie, quando ci sarebbe magari bisogno ancora di un rinvio per capire meglio qualche cosa, per affinare la conoscenza su certi dettagli. Non è facendo più in fretta e in modo meno individualizzato, meno approfondito, che si ottengono i risultati che io credo sarebbero stati a cuore a Sandro Margara, e che sono certamente a cuore a tutti noi, nel cuore di tutti noi, cioè risultati migliori per la persona in esecuzione penale e per la società, di cui pure dobbiamo farci carico. Quindi questa centralità nella costruzione della relazione con le persone è l'elemento che occorre, secondo me, insegnare, e io sono convinto che ancora questo sia il punto di medio-lungo periodo più importante: continuare a fare formazione su questi temi per tutti quelli e tutte quelle che sono interessati. Quindi questo riguarda certamente i magistrati, ma riguarda l'avvocatura, naturalmente, riguarda gli operatori del sociale, riguarda poi l'opinione pubblica, che, come dire, sembra essere spesso all'anno zero rispetto alla conoscenza dei temi dell'esecuzione penale, al senso dell'articolo 27 della Costituzione. Insomma, il lavoro che dobbiamo fare, che siamo chiamati a fare, non è poco, è molto ed è quotidiano. Le risposte da dare alle persone detenute, si diceva di Sollicciano, ma si potrebbe dire e si è detto di Pisa. Io sono andato in visita a Sollicciano nei primissimi giorni del mio arrivo a Firenze, mi sembrava un atto dovuto inevitabilmente. Ci torno la settimana prossima con i magistrati in tirocinio che stanno facendo il loro tirocinio generico, 15 nuovi colleghi, nuove colleghe che entreranno per la prima volta in carcere, entreranno a Sollicciano. Perché è giusto che vedano, lavoreranno forse in questo territorio, forse in altri, ma è giusto che conoscano cosa c'è dietro quelle quattro mura. Ma ecco, entrando a Pisa ho visto una realtà altrettanto difficile, ho visto persone detenute che mi chiedevano notizie delle loro istanze che attendono da tanto tempo, che mi dicevano: per me una risposta è più importante di un accoglimento, perché ho bisogno di avere una certezza, e questa attesa mi turba, mi spaventa, mi preoccupa, mi angoscia. Ho parlato con loro, come tante altre volte mi è capitato di fare, e le risposte non sono risposte semplici. Ce n'è una che potrebbe essere semplice per me oggi come presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze, ma la dico solo così per dovere d'ufficio. Poi passo a quella invece più importante. Quella per dovere d'ufficio la devo dire. Questo è un distretto molto importante sul territorio nazionale, si compone nel suo organico, che non è enorme, di 14 magistrati e del presidente. Ecco, in questo momento ci sono 9 magistrati che lavorano e 5 posizioni sono scoperte. Quindi siamo a più di un terzo di scopertura e gli altri magistrati che restano fanno quel che possono, ma evidentemente le tempistiche non possono che allungarsi, non può che essere cartolare

che si sperava facessero, in qualche caso perché ci sono preclusioni normative che da molti anni abbiamo detto che avrebbero fatto meglio ad essere eliminate, ma nessun legislatore si è sentito di aderire a quello che le commissioni ministeriali di riforma avevano suggerito. Penso a tutto quel grande mondo delle ostatività che vanno sotto il cappello del 58 quater della legge penitenziaria, lo dico così per i tecnici, ma tanto credo che qui più o meno lo siamo tutti. La commissione Giostra negli anni successivi agli stati generali dell'esecuzione penale aveva chiesto che fossero interamente rimosse quelle ostatività, ma quelle ostatività stanno ancora lì, anche puntellate da alcune pronunce più recenti della Corte Costituzionale che le hanno comunque salvate. Poi perché ci sono persone che hanno poche risorse sui nostri territori, c'è il grande tema degli stranieri che non hanno domicili, non hanno naturalmente un contesto accogliente rispetto al quale sia facile proporre una misura alternativa, e poi perché quella carenza di risorse è anche una carenza di prospettive, e perché le misure alternative si costruiscono iniziando a lavorare con le persone dal primo giorno dell'esecuzione penale, attraverso una rete di supporto, di sostegno alla persona, che sì, poi finisce nella domanda che si fa al magistrato di sorveglianza, ma che dovrebbe porre il magistrato di sorveglianza nella condizione di non poter dire di no, perché è tutto già chiaro, perché c'è un'istruttoria ampia che consente di lavorare su un progetto che è già definito, che è passato magari attraverso benefici penitenziari intermedi, meno ampi, insomma che consegni una fotografia della persona detenuta che può essere pronta per una misura alternativa credibile, che abbia una prospettiva. Allora il punto è non lavorare sempre sull'emergenza, ma iniziare a lavorare, certo per questo c'è bisogno di risorse, dal principio dell'esecuzione penale per poterci lavorare. Allora quale risposta dare alle persone che chiedono risposte? Intanto quella dell'ascolto. Per far questo ci vogliono magistrati di prossimità. Sandro Margara è l'esempio, diciamo, del magistrato di prossimità per eccellenza. Bisogna parlare con le persone detenute, andare in carcere. Voi fate, tutti quelli che vanno in carcere a parlarci fanno un prezioso lavoro di supporto, perché poi l'incontro è la dimensione fondamentale. Qualche volta è l'incontro col magistrato, in altri casi può essere il volontario, in altri ancora è l'operatore giuridico pedagogico, ma l'incontro fa la differenza e può aiutare a costruire dei percorsi risocializzanti da chiunque venga. Però è chiaro che il magistrato di sorveglianza dovrebbe essere lì intanto ad ascoltare e anche spiegare perché a volte non si riesce ad arrivare a una risposta. Anche perché quando poi ci si è confrontati con la persona e non con il fascicolo, le risposte che si danno sono comunque migliori, anche quando si tratta di rigetti. Sono comunque delle risposte che vengono anche accolte in un modo diverso, perché vengono accolte dalle persone detenute come risposte che vengono da chi si è confrontato con loro e poi con le sue ragioni, magari non condivise, ha però voluto dare una risposta, ha voluto dare una prospettiva. L'impegno c'è, naturalmente, bisogna avere la possibilità di svilupparli questi percorsi e quindi esserci sui territori, che vuol dire anche riempire nuovamente questi uffici di sorveglianza perché possano effettivamente lavorare, perché altrimenti si corrono dei grandi rischi. La disapplicazione della sentenza della Corte Costituzionale. Io da un po' di tempo ho cambiato narrativa, nel senso che effettivamente per più di un anno non si è fatto nulla tra il 2024 e il 2025, qua parlo qui della questione dei colloqui intimi naturalmente, poi ha cominciato a farsi forse poco, forse con una particolare diciamo prudenza, con una difficoltà di gestione delle risorse. Non possiamo dimenticare che siamo in questa fase di straordinario sovraffollamento e quindi di carenze strutturali che sono sotto gli occhi di tutti, adesso insomma anche di dominio pubblico veramente diffuso. E tuttavia, nonostante tutto questo, pian piano alcune stanze dell'affettività si sono aperte e a me sembra che la progressione sia una progressione, diciamo, geometrica, per cui di mese in mese se ne sentono delle altre e io credo al contagio positivo. Arriverà un certo punto in cui gli istituti penitenziari cominceranno a dirsi, se ce l'ha fatta persino quell'istituto penitenziario in quelle condizioni terribili, forse ce la posso fare anche io. Se ce l'hanno fatta loro, che pure non

0: hanno un posto dove mettere le persone detenute, beh, forse anche noi possiamo attivare delle risorse sul territorio. Nel primo caso di cui mi sono occupato a Terni, le risorse sostanzialmente non c'erano, la stanza è stata realizzata dai detenuti, ripristinata dalle persone detenute, e gli arredi pagati dal cappellano con i fondi credo dell'8 per 1000, e non so se consapevolissimi, diciamo, quelli che originariamente, ma per un incarico certamente all'interno di quelle esigenze, perché nulla preserva maggiormente le famiglie che avere dei momenti di intimità, perché quella è una sentenza che parla di cose sacre, non di luci rosse come qualcuno ha voluto intendere. Luci rosse poi uno se le può anche mettere nelle camere da letto, ma io ricordo sempre che per ciascuno di noi la nostra camera da letto, quella dove si vivono le nostre relazioni personali, è la stanza dove mettiamo le cose migliori, dove mettiamo le fotografie delle persone che contano per noi, delle cose in cui crediamo. È un luogo sacro a modo suo, non un luogo da guardare come se si trattasse di quello in cui bisogna spiare dal buco di una serratura pornografica. Quindi quella è la dimensione in cui leggere questa cosa, ma progressivamente si sta facendo, e il punto che mi sembra più importante è che dove lo si sta facendo gli istituti penitenziari si accorgono di quanto quello diventi uno strumento di trattamento in più e anche uno strumento di maggiore pace all'interno degli istituti penitenziari, di rassicurazione, di conforto e anche di costruzione di percorsi più solidi. Perché, diciamo, chi si occupa un po' di esecuzione penale sa come quel momento dell'uscita dal carcere a volte è un momento anche di preoccupazione, di timore, perché le persone detenute non sono sprovvedute e sanno che là fuori cosa li aspetta è un mondo che non conoscono più. Sapere di poter contare su partner che si sono nuovamente spesi nei loro confronti, beh, questo è un elemento di grande rassicurazione, che li può, oppure anche di comprensione di una realtà che ormai è cambiata, anche di presa d'atto che alcune relazioni non ci sono più, perché anche questo serve a ripartire di fronte al futuro. E niente come il senso di realtà è l'elemento che noi dobbiamo ripristinare in chi vogliamo che dia un contributo sensato per la società. La questione dei permessi premio. Allora, qui io devo dire che non conoscevo la posizione specifica di Sandro Margara su questo punto. Io personalmente non sono dell'idea che si possano concedere i permessi premio una tantum con questa poi autogestione dei 45 giorni. Sono convinto che quei 45 giorni siano un massimo che non è detto che debba essere raggiunto, perché dipende dai percorsi individuali. C'è qualcuno, secondo me, che li può raggiungere e che anzi, come la Commissione Ruoto nel 2021 aveva suggerito, sarebbe stato meglio fossero stati invece di 45-60 i giorni, quindi più giorni, ma più giorni con la possibilità di arrivarci, perché c'è qualcuno che è in grado di reggere singole giornate di permesso senza mettersi nei guai, diciamo così, e ci sono altri per i quali invece quel percorso in più serve, perché aiuta a costruire relazioni anche di futuro lavoro, appunto quelle relazioni familiari, ci si può arrivare progressivamente. Certo, bisogna far chiarezza e bisogna dare delle risposte. Vi dico soltanto questo, ma proprio andando a Pisa mi sono accorto, e anche in questo passaggio che ho fatto dall'Umbria alla Toscana, che in tre diversi uffici sorveglianza vengono utilizzati tre criteri di computo diversi dei giorni dei permessi premio, perché il legislatore non ha pensato, diciamo, di darcene uno, quindi ognuno si sceglie il suo. Allora, in Umbria i 45 giorni dei permessi premio si calcolano per tutti a decorrere dal 1 gennaio dell'anno in cui la persona detenuta ha iniziato a fruirne. Quindi, se io ho iniziato a giugno del 2026, i 45 giorni posso, diciamo, fruirne da giugno a dicembre. Sono più fortunato, ma quasi mai succede che nel primo anno questa persona che va in progressione li consumerà tutti e 45. Ma non è un diritto. Se entro il primo dicembre, in teoria potrebbe farsi un mese e mezzo, ma nessuno lo fa, perché appunto secondo la mia impostazione quelli non sono 45 giorni obbligatori. Si può arrivare a 45, ma non è detto che debbano esserlo per forza. Nell'ufficio di Firenze questi giorni, neppure che non ci si arrivi, no, assolutamente, ci si può arrivare, appunto. Nell'ufficio di Firenze il computo si fa a partire dal primo giorno di permesso, quindi se io ho iniziato il primo giorno di giugno del 2026, l'anno è fino al 1 giugno del 2027. A Pisa si calcolano invece dal primo giorno di detenzione della persona, come per i giorni della liberazione anticipata. Quindi nel momento in cui un magistrato di sorveglianza di Firenze è stato applicato a Pisa, si è trovato, naturalmente la regione toscana è nota per i suoi comuni, diciamo, in vivace relazione dialogica, e quindi si è trovato con questa cosa. Ora, questa cosa va spiegata alle persone detenute, perché non cambia nulla, la legge è sempre la stessa. Però serve per computare in modo ragionevole, e la ragionevolezza è quella famosa regola di buonsenso che dovrebbe sempre presiedere all'applicazione della legge, quando è l'amministrazione ad esercitarla, quando è il magistrato a gestirla, quando sono tutti gli operatori. Le cose che si comprendono sono quelle che è più facile spiegare alle persone detenute. Però se ci si parla, si fa prima che non spiegare, per esempio, questa complicatissima procedura attraverso un provvedimento giurisdizionale che finirebbe per essere di almeno 2 pagine, quando la questione può essere risolta diversamente. Allora, e finisco, grazie ancora a 10 anni a Sandro Margara, e grazie sempre, lui continua a parlarci attraverso questi scritti, io credo che la cosa in cui ci deve parlare di più è a tenere sempre lo sguardo un po' più alto del fascicolo negli occhi della persona che ci sta di fronte. Grazie.
1: Grazie, grazie davvero per questi approfondimenti che dovranno essere proseguiti. Allora, io chiamerei Denise Amerini, Vincenzo Scalia e Enrico Vincenzini. Voi li fate accomodare, eh? Grazie, grazie a Michele Passione, a Carmelo Cantone. Abbiamo 5 minuti per uno. Prego, Vincenzo, vieni. Manca una persona? Ah. Questo però non vi fa aumentare il tempo. Sempre 5 minuti sono. Perché poi dobbiamo chiudere, anche perché ormai le persone, altrimenti ci tocca spegnere la luce, insomma, quelle pratiche non commendevoli. Allora, la parola a Denise Amerini.
2: Sì, grazie. Cercherò di essere velocissima, perché la giornata mi pare che sia stata davvero molto intensa e ricca di tantissimi spunti di riflessione per tutti noi. E vorrei partire con una domanda che Franco Corleone ha posto proprio all'inizio della sua relazione di questa sessione, quando Franco ci chiedeva: una riforma del carcere è ancora possibile? Ecco, io vorrei declinare questa domanda da un punto di vista particolare, che è questo: se si parla di detenzione sociale, come anche oggi è venuto ripetutamente fuori, di quello che è stato fatto e di quello che non è stato fatto per quanto riguarda proprio le politiche e la gestione del sistema della giustizia e del sistema carcere nel nostro paese, e dell'arroganza, come qualcuno l'ha definita oggi, della politica, non possiamo non tornare a fare una riflessione sulle donne in carcere e sulle madri in carcere. Perché ogni riflessione che noi facciamo sulla condizione detentiva delle donne e delle madri è necessariamente collocata dentro la riflessione generale sul carcere. E per quanto riguarda le donne, poi, c'è anche il tema delle poche strutture dedicate alla detenzione femminile, delle sezioni femminili all'interno di istituti maschili, con tutto quello che comporta dal punto di vista proprio dell'accoglimento e della gestione delle necessità delle detenute donne, istituti pensati al maschile, tema che però deve essere comunque ragionato e collocato all'interno della territorialità della pena, perché anche il principio della territorialità è un principio assolutamente importante per garantire alle persone ristrette alcuni diritti fondamentali, quali quello appunto all'affettività e alla continuazione delle relazioni familiari laddove è possibile. Nel 2023, come Società della Ragione, e grazie al grandissimo lavoro e alla profonda elaborazione di Grazia Zuffa, abbiamo promosso la campagna Madri fuori dal carcere e dallo stigma, insieme ai loro bambini e alle loro bambine, promuovendo anche un appello per dedicare la festa della mamma di quell'anno alle donne detenute, e organizzammo visite laddove fu possibile in carcere, e delegazioni di donne proprio si recarono nelle carceri per incontrare le donne detenute in quella in quell'occasione, e raccogliemmo testimonianze che davvero ci devono far riflettere, che dobbiamo recuperare per capire a fondo quale sia la realtà della detenzione femminile, che, come provavo a dire prima molto velocemente, è particolare rispetto alla detenzione maschile per le condizioni appunto in cui si realizza. Poi dopo la campagna Madri Fuori, anche per rispondere all'articolo 15 del decreto sicurezza, abbiamo rilanciato il tema con l'appello No al carcere per le donne incinte. Ogni bambino, ogni bambina ha diritto di nascere in libertà. Ecco, io penso che noi, e la voglio chiudere qui perché mi interessa comunque condividere con voi questo spunto di riflessione e di ragionamento, io penso che, vista la situazione che abbiamo oggi, la non differibilità appunto della pena, la possibilità di consentire l'ingresso in carcere anche alle donne incinte, con tutto quello che questo comporta, vista la situazione della sanità penitenziaria, che ancora oggi dal 2008 sappiamo in quali condizioni versa, visto tutto quello che sappiamo, ed è stato detto molto meglio di come lo potrei dire da tutti gli interventi che hanno riguardato il sostegno psicologico alle persone ristrette, ecco, io penso che dobbiamo assolutamente riprendere questo tema, rilanciarlo, sia come Società della Ragione, che è stata la promotrice di queste iniziative, sia come società civile, come organizzazioni, associazioni che ragionano intorno a questo tema, perché insomma penso che sia davvero importante. Riguarda, è vero, pochissime persone, ma è assolutamente paradigmatico. Abbiamo sentito le affermazioni di autorevoli esponenti del governo secondo i quali si andranno finalmente a colpire le donne rom, che sono abili borseggiatrici, che si fanno mettere incinta solo e soltanto per non andare in carcere, e così almeno adesso ci vanno. Qualcuno addirittura ha affermato che, essendo donne sfruttate, con questa affermazione pseudofemminista, come se qualcuno ci credesse, stanno meglio in carcere, sapendo quali sono le condizioni del carcere. Ecco, penso che davvero dobbiamo rispondere a questa situazione, dobbiamo reagire a queste prese di posizione e a queste normative, rafforzando proprio il legame fra noi, e penso che questo vada anche nella direzione davvero del pensiero di Alessandro Margara.
1: Grazie. Credo che questa notizia che abbiamo avuto 2 giorni fa di una donna in carcere al 6° mese di gravidanza ci deve obbligare a un'azione perché quel bambino o quella bambina non nasca a Sollicciano. È un impegno che dobbiamo trovare il modo di impegnarci e impedire questa, che sarebbe insomma una violenza. E quindi hai fatto bene a ricordarci questo. Se mettiamo in fila un po' gli impegni che sono venuti in questa giornata, credo che possiamo essere soddisfatti che non è una celebrazione, ma è un'occasione di impegno. Voglio dire, prima che poi scappiamo tutti senza nemmeno il tempo di una parola finale, che ci diamo appuntamento all'autunno per parlare in modo specifico di Sollicciano. Noi, chi è interessato, può chiedere all'ufficio del Garante il fascicolo elaborato da Corrado Marcetti con la storia di Sollicciano, in modo che quando affronteremo quella questione avremo una base comune per discutere e progettare delle soluzioni. La parola a Vincenzo Scalia.
3: Grazie Franco, grazie a tutti. Ma io partendo dalla figura di Sandro Margaro, io penso che la figura di Sandro vada collocata, io ho avuto la fortuna di conoscere lo giovane dottorando attraverso l'intermediazione di un altro grandissimo che non c'è più, cioè di Massimo Pavarini, all'interno, diciamo, di una stagione sia intellettuale che di mobilitazione molto feconda, che permisero a molte riforme di quelli di essere implementate. Oggi si citava Amato. Oggi invece mi richiamo a quello che ha detto Franco prima, la detenzione sociale. Ha ricordato il nesso tra la cannabis e il carcere, l'uso di sostanze, il consumo di sostanze e il carcere. E a quello che diceva prima il magistrato, il dottor Gianfilippi, rispetto alle risorse. Ecco, mi viene in mente che c'è oggi. Ci abbiamo la domanda di legge e ordine, buttiamoli dentro e buttiamo la chiave. Salvo poi non sei un gioielliere di Grinzane e Cavour, per il quale se ammazzi due persone però hai diritto alla grazia, come oggi qualcuno ha avuto modo di chiedere. Dall'altro lato c'è una penuria di risorse, abbiamo a che fare con, diciamo, chi offre legge ordine per avere consenso elettorale, oppure declina questa parola di legalità anche dell'opposizione, senza avere la voglia reale di incidere in qualche modo sulla sfera carceraria, nel senso di riforme che vadano nella direzione dell'implementazione dei diritti. E allora cosa mi viene in mente? Tutto quello che è stato detto fino ad oggi, l'amnistia, l'indulto, vanno bene, però noi dobbiamo intervenire a monte, cioè il carcere, per funzionare, per essere riformato, deve innanzitutto essere svuotato, quindi bisognerebbe lavorare sull'abolizione di due leggi criminogene che sono responsabili del sovraffollamento e dell'aumento esponenziale della detenzione, la Bossi-Fini e la Fini-Giovanardi. Questa è la prima, sarebbe la prima cosa da portare avanti. Poi Franco citava il numero chiuso, sì, il numero chiuso sarebbe molto auspicabile. Io aggiungerei anche un altro aspetto, no? Cioè le riforme, certe riforme non vengono implementate perché vanno in una direzione opposta a una gestione, in qualche modo, diciamo, della penalità come galleggiamento di certe figure marginali o subliminali. Invece, per esempio, il carcere, vogliamo fare in modo che non sia più una porta girevole? A me piacerebbe prendere in considerazione, per esempio, i modelli responsabilizzanti come quelli che si applicano nell'Europa del Nord, in Scandinavia o in altri luoghi, dei luoghi dove i detenuti siano veramente messi in condizione di seguire un percorso di risocializzazione. Ma per farlo il carcere deve essere svuotato, deve essere messo in condizioni di essere gestito in maniera agile, snella, perché altrimenti dire vabbè, allora costruiamo nuove carceri, assumiamo nuovo personale, destiniamo nuove risorse, in realtà abbiamo visto in questi anni che con le pene alternative, con l'idea di costruire nuove carceri, non abbiamo avuto il risultato di svuotare la sfera penale, abbiamo avuto il risultato invece di ampliarla. Quindi bisogna intervenire su questi aspetti che ho appena enunciato. Finisco qua, grazie.
4: Grazie a tutti, grazie infinite di questa bellissima giornata. Grazie a Franco che ne è stato il promotore, l'anima direi, grazie a Katia Ponetti che si è fatta carico di tutta l'organizzazione, grazie a tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarci, grazie a tutti coloro che sono stati protagonisti di questa bella giornata. Che la provvidenza ci assista nell'esecuzione dei propositi buoni che ci siamo dati. Grazie e buona serata.
5: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare la giornata interamente dedicata alla figura in memoria di Sandro Margara del carcere senza governo. Siamo a Firenze, era il 16 di luglio e come abbiamo ascoltato si sono affrontate le diverse dimensioni delle problematiche penitenziarie, il sovraffollamento, l'aumento della popolazione detenuta, soprattutto le condizioni di degrado in cui versano le persone che sono ristrette, ma ovviamente non solo, l'emergenza della salute mentale e le crescenti difficoltà dei servizi sanitari e sociali. Adesso è il momento di Mai più Hiroshima 1945-2026, la cerimonia di commemorazione dell'81esimo anniversario del bombardamento atomico di Hiroshima, promossa dal Comitato Terra e Pace, l'associazione presieduta da Atos De Luca. Buon ascolto.
6: Allora, come ogni anno il 6 agosto ci siamo assunti questo impegno di ricordare un evento catastrofico importante nella storia, direi, del mondo, e cioè la bomba nucleare, l'unica bomba nucleare, anzi le due bombe lanciate su Hiroshima e Nagasaki. E perché proprio il 6 agosto? Lo ricordiamo perché quel disastro che portò alla morte di migliaia di persone è scritto nella storia purtroppo nefasta del mondo moderno, e quindi il nostro scopo il 6 agosto è di ricordare quell'episodio tragico, ripeto, portò alla strage di persone, ma anche un precedente che dobbiamo tenere in mente, perché anche ultimamente ho sentito qualche leader internazionale parlare di bomba atomica minacciando qualcuno. Io credo che sia fuori luogo, perché si sappia che oggi la bomba atomica non ce l'ha solo un paese, ce ne sono molte in giro nel mondo, per cui se qualcuno avesse l'ardire di usarla saremmo verso, non so, la fine del mondo, non saprei che cosa può succedere con questo. Quindi noi il 6 agosto ci prendiamo cura, ecco, di ricordare quel tragico evento, soprattutto alle nuove generazioni, che quando si parla di pace genericamente sembra un qualcosa, e la pace è la base della vita nel mondo. Ripeto, soprattutto oggi che disponiamo di armi che possono distruggere il mondo, perché se qualcuno lanciasse la prima bomba ne seguirebbero altre, perché molti paesi hanno la bomba atomica. Quindi è importante che ci sia questa consapevolezza, innanzitutto rispetto a chi ci governa, ma anche all'opinione pubblica, ai giovani, a tutti quanti che si rendono conto che la pace non è qualcosa di dato per scontato. La pace dobbiamo costruirla mantenendo, soprattutto eliminando le disuguaglianze nel mondo e cercando di allargare il benessere, che in questo mondo, con le ricchezze che sono accumulate in certi paesi, si può garantire la pace a tutto il mondo, garantire alle popolazioni dove gli manca anche il vitto quotidiano per sopravvivere. E quindi l'azione delle grandi potenze è quello di portare non le armi, ma portare la pace, portare il fabbisogno a tutti i paesi del mondo. Questo è il modo per garantire la pace. Bene, non voglio farla lunga, siamo anche... Allora, io devo fare dei ringraziamenti. Prima di tutto a Roma Capitale, che ogni anno collabora per allestire questo palco, per consentirci questa manifestazione. E poi devo ringraziare la fanfara dei Carabinieri di Roma, che sono qui presenti con il maestro Di Silvestro, che ringraziamo per essere qui anche oggi. Poi abbiamo la rappresentante del Giappone con Riko Ono, che ringraziamo, la dottoressa Riko Ono, il comune di Roma, che è presente col vice sindaco dell'area metropolitana Sanna, poi ho detto la cantante Eiko Misumi che ci delizierà successivamente, il balletto di Roma diretto da Paola Iorio che eseguirà un brano adagio di Philip Glass. Poi devo ringraziare per la Lega Italiana delle Donne per la Pace Patrizia Sterpetti, e poi ci sarà, non ho visto ancora, rappresentante di Lega Ambiente a cui quest'anno daremo il premio Terra e Pace. Ecco, io credo di aver finito l'elenco dei ringraziamenti, quindi a questo punto due parole. Anche quest'anno abbiamo ritenuto opportuno, e devo dire sempre di più, ricordare il 6 agosto del 41 in cui furono lanciate le uniche, fortunatamente, bombe nucleari su Hiroshima e Nagasaki. Voi sapete che fu una strage terribile, e ricordare quel giorno è per far sapere a tutti che cosa significa oggi innescare una guerra nucleare. Significherebbe effettivamente quello che spesso abbiamo detto della fine del mondo, perché oggi non è la guerra degli anni, dei primi del Novecento, dell'Ottocento, in cui c'erano morti e feriti. Oggi una guerra nucleare, voi capite che significa, visto che sempre più paesi si dotano del nucleare perché ritengono che avere il nucleare è una garanzia per loro, che anche loro hanno quest'arma micidiale. Quindi credo che lavorare per la pace sia la cosa più importante che un paese e ciascuno di noi nel suo ambito debba fare, perché è il bene più grande che abbiamo, e perché oggi una guerra sarebbe effettivamente la fine di questo pianeta con i mezzi che abbiamo. Allora, io non voglio farla lunga, mi pare che ho ringraziato tutte le presenze esterne, anche devo ringraziare la regione, se l'avevo dimenticato, che è presente, che ringraziamo. Vi ringrazio tutti, perché ogni anno vogliamo ricordare questo giorno, e abbiamo, devo dire, la collaborazione del comune, della regione, da allora quando c'era l'area metropolitana, quando c'è l'area metropolitana, collaborano tutti alla riuscita di questa manifestazione. Quindi grazie a tutte le istituzioni presenti, grazie a tutti i vigili, i rappresentanti dei corpi che sono qui presenti, per ricordare insieme un momento tragico del mondo e che dobbiamo fare tutti in modo che non si ripeta. A questo punto diamo la parola a Riko Ono, che è la rappresentante dell'ambasciata del Giappone, che credo che meriti di aprire gli interventi.
7: Signore Di Luca, signore e signori qui presenti, desidero innanzitutto ringraziarvi sinceramente per il gentile invito. In qualità di rappresentante del Giappone, unico paese al mondo ad aver subito i bombardamenti atomici, desidero esprimere la mia profonda gratitudine per questa cerimonia che, da 29 anni, si tiene ogni anno qui a Roma, per ricordare quella tragedia e pregare per la pace nel mondo. Oggi, insieme a tanti cittadini giapponesi, rivolgo il mio sentito omaggio a tutte le vittime delle bombe atomiche. Il mio pensiero va anche a tutti gli hibakusha che ancora oggi continuano a convivere con le sofferenze fisiche e psicologiche causate da quella tragedia. Quest'anno, ricorre l'89° anniversario dei bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki. Da allora, le armi nucleari non sono più state impiegate in guerra. Tuttavia, negli ultimi anni assistiamo con preoccupazione a sviluppi che rischiano di indebolire il regime del trattato di non proliferazione nucleare e di compromettere la pace e la sicurezza della comunità internazionale. Il Giappone è l'unico paese al mondo ad aver subito i bombardamenti atomici durante una guerra. Proprio per la natura disumana delle armi nucleari, essere non devono mai essere utilizzate in nessuna circostanza e per nessuna ragione. Animato da questa ferma convinzione, il Giappone continua a svolgere un ruolo guida nel dibattito internazionale sul disarmo e sulla non proliferazione nucleare. Desidero ribadire con forza questo messaggio. Inoltre, quest'anno ricorre il 160° anniversario della relazione diplomatica tra il Giappone e l'Italia. Lavorando fianco a fianco, i nostri due paesi continueranno ad affrontare il proprio impegno insieme alla comunità internazionale per realizzare un mondo libero dalle armi nucleari. Concludo esprimendo ancora una volta la mia sincera gratitudine agli organizzatori di questa cerimonia e a tutti coloro che oggi sono qui riunite per condividere il comune auspicio di un mondo in pace. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Grazie mille.
6: Ecco, adesso andando rapidamente per il Comune di Roma, il vice sindaco Sanna dell'area metropolitana.
8: Grazie.
6: A tutti richiediamo la brevità.
9: Sì.
6: Grazie di essere qui.
10: Innanzitutto grazie a Dos De Luca che ogni anno ci consente di rincontrarci qui. Un saluto da parte del sindaco Gualtieri che io immeritatamente oggi rappresento nella sua funzione di sindaco metropolitano. Prima di tutto a Sua Eccellenza l'ambasciatrice del Giappone, all'assessore regionale Ghera, al consigliere diplomatico e direttore delle relazioni diplomatiche del Comune di Roma. Come comunità provinciale, come rappresentanza della città di Roma e dei 120 comuni che assieme ad essa compongono quella che è l'area metropolitana più grande d'Europa, non posso che ringraziare tutti coloro che in varie forme hanno contribuito al compimento anche quest'anno di un appuntamento così importante. La nostra Costituzione, l'Italia Repubblicana, quello che siamo stati in questi anni dopo la conclusione del secondo conflitto mondiale, ci hanno posto all'interno di un quadro che non riguarda solamente la non proliferazione nucleare e i trattati che per essa sono stati firmati, ma una più ampia e costante attività di impegno alle politiche di pace e di disarmo nel mondo intero. Roma, per la sua storia, per quello che rappresenta, non potrebbe che svolgere un ruolo differente. Dinanzi a questa chiesa, dinanzi a questi luoghi, in questa città eterna, ogni anno, anche in questa occasione, si tributa il nostro impegno quotidiano, concreto, diplomatico, politico, istituzionale a favore della pace. Permettetemi di concludere questo brevissimo saluto ricordando a tutti quella citazione di un pontefice del passato che ci ha consegnato in pochissime parole il concetto per il quale tutto è perduto con la guerra e nulla invece è, diciamo così, smarribile in tempi di pace, in tempi di collaborazione fra i popoli. Un concetto molto semplice che però oggi sembra molto molto difficile da far comprendere a chi guida le più grandi fra le nazioni che abitano il mondo.
6: Grazie anche per la brevità. Assessore Ghera, rappresentanza della Regione.
9: Anch'io mi unisco al saluto ovviamente per tutte le autorità, tutte le persone presenti, a nome del Presidente Rocca della Regione Lazio. È tra l'altro una cosa positiva ovviamente quella che ho organizzato su Luca ogni anno, innanzitutto per la vicinanza al popolo giapponese. Da sempre l'Italia e il Giappone sono nazioni amiche, c'è un grande rispetto da parte degli italiani verso il Giappone, ovviamente questo è testimonianza in tutte le varie attività di collaborazione, e c'è poi il ricordo di una giornata così, di giornate, perché oltre a Hiroshima c'è stata anche Nagasaki pochi giorni dopo, di giornate così nefaste per tutta l'umanità. La bomba atomica in un secondo può far terminare la vita a centinaia di migliaia di persone, ma poi quello che accade per i sopravvissuti, per le persone che non muoiono, magari rimangono ferite o hanno problematiche di salute e psicologiche successive. Ci sono ovviamente esperienze importanti in Giappone, che è l'unica nazione che sarà toccata da questa sciagura, ahi noi purtroppo, e quindi ricordiamo, grazie anche ad Atos, al lavoro e la giornata di quest'oggi, quello che è accaduto tanti anni fa. È chiaro che le generazioni più giovani perdono in qualche modo il ricordo perché non hanno vissuto questi momenti, e quindi è fondamentale dare loro un testimone e a far capire a tutti quanto è brutta l'esperienza della guerra, della proliferazione delle armi nucleari e la possibilità che vengano utilizzate, perché è vero che si dice da parte di alcune nazioni che hanno l'arma atomica che queste fungono la deterrenza, però la possibilità che poi vengano utilizzate c'è sempre, e poi quello che potrebbe accadere sicuramente è una cosa nefasta, una pagina negativa che non dobbiamo più vivere. Quindi ricordiamo quel momento così negativo per far sì che non accada più. Grazie.
6: Grazie anche per la brevità. Volevo fare un piccolo inciso, e cioè che nelle famiglie prima tutti avevano un papà o un nonno che aveva fatto la guerra o comunque aveva vissuto l'esperienza della guerra, e quindi a tavola si parlava dei disastri della guerra. Purtroppo adesso non ci sono più i padri e i nonni che hanno visto che cos'era il dramma della guerra, per cui è compito nostro far capire alle nuove generazioni cosa significa una guerra. Purtroppo nel mondo ce ne sono diverse. Noi siamo in Occidente, dove siamo un po' privilegiati da questo punto di vista. Quindi la lotta per la pace, diciamo, è la prerogativa di ciascuno di noi e di ciascun paese. Allora, andando rapidamente, allora abbiamo un breve saluto, sottolineo breve, a Patrizia Sterpetti della Lega Italiana delle Donne per la Pace. Dove sei? Eccoti. Ti raccomando la brevità.
11: Sì, sì, sì. Allora, giustamente stiamo tutti interessati a fare in modo che il fenomeno degli Ibakusha non sia verifichi più. E questo, detto da un'associazione, la più antica associazione di donne pacifiste nel mondo, presente in 40 paesi, con 2 premi Nobel per la pace, è possibile soltanto con l'educazione, con il rispetto della legge e con la sensibilizzazione e con la cittadinanza attiva. Quindi abbiamo 2 strade, 2 approcci. Uno è quello della deterrenza, e la deterrenza non è positiva, perché la deterrenza fa pensare che se io ho le armi nucleari il nemico non mi colpisce, e quindi la pace è garantita dalla paura che io incuto al nemico. Invece l'abolizione, l'altra strada, è quella che rispetta il diritto internazionale umanitario, che dal 1899 stabilisce che le armi di distruzione di massa sono illegali nella guerra. Quindi, che cosa è successo nell'ultima conferenza di revisione del trattato di non proliferazione? Che ormai il tema del disarmo nucleare è passato in secondo ordine. Al massimo si parla di non proliferazione e alcuni stati come gli Stati Uniti, come la Russia, come la Francia non accettano nemmeno di riparlare, cosa che invece fino al 2010 si faceva, delle conseguenze umanitarie della guerra nucleare, ma accettano soltanto le conseguenze delle armi nucleari, come se i test nucleari o come le miniere di uranio non causassero dei danni umanitari. E quindi invece noi abbiamo un altro trattato, il trattato più avanzato per l'abolizione delle armi nucleari, per il quale ci sarà un appuntamento importante a New York a novembre-dicembre, e quindi noi dobbiamo puntare a delle strategie per poter orientarci verso l'abolizione, perché soltanto l'abolizione ci garantisce di non avere rischi. E tornando al tema, soprattutto al nostro paese, noi come esponenti della cittadinanza attiva, noi abbiamo insieme ad altre organizzazioni abbiamo denunciato la presenza di armi nucleari nelle basi militari di Ghedi e di Aviano. Questa denuncia è stata presentata prima alla Procura di Roma, poi alla Procura di Brescia, poi alla Procura di Pordenone. Pordenone non ha archiviato, ha indetto un'udienza, l'udienza c'è stata, ha emesso una ordinanza nella quale si riconosce che la legittimità da parte dei cittadini di preoccuparsi di questo, però ha comunque archiviato dicendo che comunque ci sono degli accordi per i quali non è possibile al momento dichiarare illegale la presenza e lo stoccaggio e l'importazione di armi nucleari. Però noi continueremo, andremo avanti fino alla Corte europea, perché l'opinione autorevole di ALANA, che sarebbe l'Associazione Internazionale degli Avvocati contro le Armi Nucleari, ci dice che l'analisi e lo spoglio delle leggi e dei trattati stabilisce che questa presenza di armi nucleari è illegale. Quindi noi andremo avanti e invitiamo tutti a prendere contatto con le organizzazioni nel mondo che si occupano di questo ed essere sempre più attivi su questo obiettivo, perché questo bisogna fare se vogliamo veramente essere sicuri di non incorrere in altri disastri nucleari. Grazie mille.
6: Grazie anche per la brevità. Siamo alla conclusione, quindi ce l'abbiamo fatta a non essere investiti ancora dal sole. E quest'anno noi diamo questo riconoscimento, diciamo che diamo a associazioni, enti che si distinguono per la loro azione per l'ambiente e per la pace, che è un tema importante in questo momento. E quest'anno questo riconoscimento lo diamo alla Lega Ambiente, e prego la rappresentante di venire qui con noi. Non so se il nome che ho io corrisponde. Ecco, e quindi adesso ci dirai due parole. Lega Ambiente perché? Perché è un'associazione oramai storica, uno dei primi degli anni Ottanta, che si è istituita ed ha segnato nel nostro paese il passaggio da un ambientalismo, come dire, spontaneo, di volontariato, diciamo proficuo, importante, però a un ambientalismo scientifico, e cioè che affrontasse i temi nel merito per trovare appunto delle soluzioni. E quindi questo è un merito di Lega Ambiente che tutti gli riconoscono, un'associazione, credo, insomma, senza togliere alle altre, però mi pare che si sia sempre distinta sia in Italia e non solo in Italia. Per cui io ti do un attimo la parola, brevissimo, come avrai capito, intervento, e poi c'era questo simbolico riconoscimento a voi, e ti do la parola, prego.
12: Grazie molte, buongiorno a tutti e a tutti, alle autorità presenti, a chi condivide questo momento di memoria. Io sono Vanessa Pallucchi, sono la vicepresidente di Lega Ambiente, mi occupo nella mia associazione di pace, e prendo quello che diceva prima Atos De Luca. Nasce Lega Ambiente sotto un motto che è pensare globalmente, agire localmente, e proprio da questo approccio nasce anche il forte impegno antinuclearista dell'associazione, che in realtà nasce nel 1980 proprio a partire dai gruppi che si oppongono al nucleare civile nel nostro paese. Vediamo che è un tema ancora molto aperto, purtroppo anche quello del nucleare militare. e su questo vediamo, e questo l'ha detto prima la mia collega appunto che dell'associazione Donne e Pace, e stiamo di fronte a un'escalation estremamente grave, dove c'è un ricatto continuo. Il nucleare è quello che forse è più incompatibile con l'umanità, perché il rischio nucleare è un rischio che non conosce risposte risolutive di nessun tipo. Come Lega Ambiente, rispetto al rischio anche civile, abbiamo per molti anni, e ancora oggi lo facciamo, costruito ponti di solidarietà, ad esempio con Chernobyl. Sono da Hiroshima e Nagasaki, Chernobyl, Fukushima e tutti gli incidenti nucleari che ci sono stati, abbiamo la dimostrazione dell'alta pericolosità, che non lascia appello a soluzioni, come dicevo prima. E quindi che cosa fare per portare avanti un processo anche di deterrenza? Sicuramente c'è da parte dell'ONU un trattato per appunto lo smantellamento degli armamenti nucleari, alla quale l'Italia dovrebbe aderire e ancora non ha aderito, e molte città italiane invece hanno aderito. Quindi c'è un percorso e un cammino che va avanti. Ovviamente in questo momento di escalation bellica il nucleare ritorna, e vediamo che è anche come nucleo di tanti scontri e di tanti conflitti. Come lavorare invece da un punto di vista culturale? Legambiente penso che lavori molto anche nella dimensione, la nostra associazione come tanti altri enti del terzo settore, per una pace positiva. Cosa significa? Andare a contrastare tutti quei processi e fenomeni che portano alle guerre. Il primo sicuramente sono le forti disuguaglianze, il secondo certamente è anche quello del contrasto ai cambiamenti climatici, che ci dà una cornice dentro la quale avvengono molti conflitti, avvengono molte ingiustizie, se non lavoriamo nella dimensione giusta. Come Legambiente utilizziamo questa semplificazione, questo slogan: più pace, più rinnovabili, per dire come un altro modello di sviluppo porta in sé anche quelle che sono le condizioni di pace. Quindi noi veramente ringraziamo molto per questo premio, è un premio che viviamo come un impegno a portare avanti ancora insieme alle altre organizzazioni questi percorsi di pace, denuclearizzazione e per l'ambiente. Per chi non lo sapesse, sottolineo che noi facciamo parte come Legambiente di Rete Pace e Disarmo, e in questo momento si stanno raccogliendo le firme per una legge di iniziativa popolare per una difesa, per un disarmo non violento e per una difesa non violenta. Quindi vi invito a porre la firma in modo che possiamo poi iniziare un iter parlamentare, perché la pace positiva ha tanti aspetti e noi nel nostro paese la nostra Costituzione ci dà anche tanti punti e tanti articoli e tanti principi dai quali partire per chiedere questa giusta e doverosa pace. Grazie ancora.
6: Grazie, aspetta che vieni. Questo è il nostro premio, diciamo. Terra e Pace, due copie, Legambiente, per tutto quello che fate per la pace e per l'ambiente. Poi del resto tu sai bene che lavorare per la difesa dell'ambiente significa automaticamente lavorare per la pace. Allora grazie di essere stata qui.
12: Grazie a voi.
6: Adesso noi concludiamo con da parte del brigadiere capo Caretta Franco, brigadiere capo, della esecuzione del silenzio col quale concluderemo questa nostra manifestazione. Grazie infinite per questo splendido silenzio. Noi siamo alla conclusione, ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato. Ringraziamo il Comune di Roma, la Regione, le istituzioni che ci danno sempre una mano, tutte le maestranze che hanno allestito il palco, che avranno anche da fare dopo quando noi avremo finito, e sicuramente vi diamo appuntamento al prossimo anno, sperando che il bilancio di di questo anno sia un bilancio a favore della pace, del disarmo, disarmo, incominciamo a disarmarci, altrimenti costruiamo sempre armi, che è uno dei mercati più floridi, anche perché dietro il traffico delle armi ci sono interessi miliardari. Bene, grazie a tutti e ci vediamo il prossimo anno, sperando che sia un anno migliore di quello che abbiamo passato. Grazie a tutti, alla cantante, grazie alla regione, grazie al comune, grazie al trombettiere, grazie a tutti, al prossimo anno. Arrivederci.
5: Questa è Radio Radicale, abbiamo terminato di ascoltare la cerimonia di commemorazione dell'80° anniversario del bombardamento atomico di Hiroshima, mai più Hiroshima, 1945-2026, promossa dal Comitato Terra e Pace, un'associazione presieduta da Autos De Luca e con il patrocinio del Comune di Roma, della città metropolitana e della Regione Lazio, nonché dell'Ambasciata del Giappone, che si è svolta a Roma il 6 agosto scorso. È il momento di andare ad ascoltare Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, con A che punto è la notte. Vi ricordo alle 7:10 in diretta, spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo, e alle 7:35 per la rassegna stampa di Radio Radicale, Stampa e Regime, ci sarà in studio Roberto Spagnoli. Ma adesso è il momento di dare la parola a Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. A che punto è la notte? Buon ascolto.
13: Buongiorno e benvenuti ad A che punto della notte, buongiorno da Roberto Sommella. Molto spesso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella utilizza eventi storici, avvenimenti, date, rimembranze per ricordare l'insegnamento appunto della storia, la storia con la S maiuscola o anche con la S minuscola, la storia delle piccole cose, la storia del Novecento che abbiamo alle spalle, che è stato un anno, un secolo di guerre, di due guerre mondiali, sostanzialmente un'unica guerra mondiale, da cui è nata l'Europa. E Sergio Mattarella ha utilizzato la strage di Sant'Anna di Stazzema durante l'occupazione nazifascista successiva all'8 settembre per ricordare come ciascuna generazione, in ogni sua epoca, ha il compito di garantire le libertà, di garantire la tenuta della democrazia, di garantire i diritti che vengono raggiunti, conclamati nella Carta Costituzionale, ad esempio, nelle leggi, ma che devono essere innaffiati come una pianta. E oggi come oggi sappiamo quanto sia importante la pianta, il verde, il rispetto dell'ambiente e anche la necessità dell'acqua per irrorare queste piante. E dunque questo discorso brevissimo mandato dal capo dello Stato è importante nel momento in cui in Europa un po' tutti i paesi cominciano a pensare di chiudere le frontiere, o quantomeno di sospendere Schengen, iniziata con l'enorme afflusso di persone a Ceuta, l'exclave in terra d'Africa della Spagna, è proseguita con la chiusura delle frontiere di Schengen rispetto alla Spagna da parte dell'Italia ed è arrivata poi alla sospensione di Schengen da parte della Germania nei confronti dei migranti che arrivano dal nostro paese. Bene, dobbiamo ricordarci una cosa, che le guerre nascono da piccoli particolari, e piccoli particolari, certo, per fortuna, non sono questi dei migranti, non sono questo del erigere frontiere nazionali, anche se si vuole rispettare evidentemente la tutela dei confini dell'Europa. Non sarà certo questo il modo in cui l'Unione Europea diventerà più forte, non sarà certo questo il modo in cui si affronteranno il prossimo anno elezioni strategiche fondamentali in mezzo Europa, quelle italiane, le elezioni presidenziali francesi, le elezioni in Spagna, le elezioni in Polonia, le elezioni in alcuni länder fondamentali della Germania. Insomma, tutta Europa va al voto. L'Europa che ha fondato l'Unione Europea, l'Europa che si è aggregata, come la Polonia, uscendo dal giogo della Unione Sovietica e del Patto di Varsavia, l'Europa che pensa di essere più progressista, come appunto la penisola iberica, l'Europa che invece vuole sancire la dominanza del diritto nazionale su quello europeo, come l'Italia. E dunque questa spia, già molto allarmante, nel momento in cui ci approcciamo a Ferragosto, diventa ancora più importante nel leggerlo attraverso le lenti della storia. Siamo in tempi di eclisse, speriamo che non ci sia l'eclisse del buonsenso, della ragione, del diritto nell'Unione Europea. Questa è a che punto la notte. Una buona giornata da Roberto Sommella.
14: 7:05, buongiorno da Radio Radicale, abbiamo ascoltato a che punto

0: genere in discussione. Gli Stati Uniti e Israele concordano sull'esito auspicato a Gaza. Condividiamo molti altri punti di accordo e preoccupazioni sui quali continueremo a lavorare insieme, ha dichiarato il funzionario americano, a condizione di anonimato. Secondo Axios, Kushner dovrebbe recarsi anche al Cairo per incontrare i rappresentanti dei paesi mediatori della tregua nella striscia, Qatar, Egitto e Turchia. Israele sembra aver ridotto, senza tuttavia interromperle, le operazioni militari nella striscia dopo che Trump aveva annunciato alla fine di luglio un accordo sull'ultima roadmap americana che prevede tra l'altro il disarmo di Hamas e il ritiro israeliano nel territorio palestinese. Hamas ha accettato il piano mentre Israele lo ha respinto, subordinando qualsiasi ritiro delle proprie truppe da Gaza a un vero disarmo del movimento islamista. E intanto il segretario del Tesoro americano Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran a un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure dalla prossima settimana. Sarà una combinazione di isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, ha dichiarato Bessent nel programma Rob Schmidt Tonight nell'emittente televisiva conservatrice Newsmax, aggiungendo che il blocco continuo dello stretto di Hormuz impedirà qualsiasi cosa di entrare o uscire dai porti iraniani. Restate sintonizzati per ulteriori annunci la prossima settimana, ha affermato Bessent, che ha descritto un approccio su due fronti caratterizzato da pressioni finanziarie e da un blocco fisico dei porti. Passiamo all'Europa. L'esercito lettone ha annunciato su X che un drone che era penetrato nel proprio spazio aereo è stato abbattuto da aerei da caccia alleati. Già a giugno alcuni francesi della NATO di stanza nei Paesi Baltici avevano abbattuto un drone in Lettonia. I Paesi Baltici confinanti con la Russia registrano un numero crescente di intrusioni e cadute di questo tipo di velivoli sui propri territori. E rimaniamo invece sulla Russia, sulla visita di ieri di Putin alle isole Curili. Intervengono anche gli Stati Uniti tramite il proprio ambasciatore, l'ambasciatore americano a Tokyo, che ha dichiarato di riconoscere la sovranità del Giappone sulle isole visitate per l'appunto dal leader russo. Gli Stati Uniti rimangono saldi nel loro sostegno all'alleato più importante e nel riconoscimento della sovranità giapponese sui territori del nord, ha detto l'ambasciatore americano a Tokyo George Glass su X, utilizzando il nome giapponese delle isole Curili, per l'appunto visitate per la prima volta da Putin giovedì scorso. In un momento in cui l'alleanza tra Stati Uniti e Giappone è impegnata a promuovere la prosperità in tutta la regione Indo-Pacifica, ci opponiamo fermamente a qualsiasi azione che ne minacci la pace e la stabilità, ha aggiunto Glass. Passiamo al Regno Unito. Ieri si sono tenute le elezioni suppletive di Clacton. Il leader dell'estrema destra britannica Nigel Farage ha rivendicato la sua vittoria. Il verdetto è stato emesso ed è una vittoria convincente e schiacciante. Abbiamo ottenuto molti più voti rispetto a quelli raccolti alle elezioni generali del 2024, ha detto durante un evento nell'Essex trasmesso su X. Farage, nel frattempo però, lo spoglio è ancora in corso. Italia, il ministro dell'interno Piantedosi conferma in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. La decisione presa dopo la crisi di Ceuta, afferma, non è una speculazione politica contro Madrid, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La Spagna intanto ha effettuato finora controlli su oltre 3.000 passeggeri di voli in arrivo dall'Italia. Nuove tensioni con il Marocco, fiato sospeso a Ceuta e Melilla. Intanto torniamo sugli Stati Uniti per un tema che non è collegato alla situazione in Medio Oriente. L'amministrazione Trump incoraggia le aziende americane a condurre attacchi informatici contro gli hacker. In base ad un memorandum sulla sicurezza nazionale firmato dal presidente, alcune aziende selezionate collaborerebbero con il Dipartimento di Giustizia e quello per la sicurezza interna per colpire gruppi di criminali informatici stranieri tramite attacchi hacker. Firmato anche un altro ordine esecutivo che impone dazi del 100% sui droni importati. Sono le 7:10 e questo è il momento di Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo.
1: Buongiorno Gabriele, bentrovati da Francesco De Leo e Carmine Corvino in regia. 14 agosto 2026, come sempre con noi Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero.
2: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
1: Buongiorno Anello Del Gatto, corrispondente per la stampa da Gerusalemme, bentornato a Radio Radicale, Anello.

0: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
1: Grande inchiesta stamane sul Financial Times, l'esodo da Israele, l'immigrazione al centro dell'identità nazionale, ma la gente continua ad andarsene, scrive Jim Schotter da Gerusalemme. L'esodo è stato alimentato da un periodo di tumulti senza precedenti in Israele. All'inizio del 2023 il governo del primo ministro Netanyahu ha avviato una controversa campagna volta a riformare il sistema giudiziario, scatenando la crisi interna più grave nei quasi 80 anni di storia di Israele. Successivamente l'attacco di Hamas del 7 ottobre ha fatto precipitare il paese in una guerra che si è trasformata in un conflitto regionale durato anni, coinvolgendo l'Iran e gruppi militanti alleati dal Libano allo Yemen. Secondo gli standard internazionali, scrive il Financial Times, la percentuale di israeliani che se ne sono andati in questo periodo non è enorme, ma per Israele questo deflusso è altamente insolito e ha già avuto un impatto sproporzionato. In combinazione con un calo dell'immigrazione, l'esodo ha reso il saldo migratorio di Israele negativo sia nel 2023 che nel 2024 ed è un fenomeno, scrive il quotidiano britannico, verificatosi solo 3 volte nel secolo precedente. Gli analisti prevedono che anche i dati complessivi relativi allo scorso anno, non ancora disponibili, saranno negativi. Che te ne pare?
0: Ovviamente la questione della guerra, le difficoltà anche di uscire dal paese per il blocco degli aeroporti, le difficoltà avute all'estero perché insomma gli ebrei vengono presi di mira anche se magari sono contrari alla guerra, sono contrari a Netanyahu, insomma. Questo ha fatto sì che ci sia stato un grande movimento di sconforto all'interno del paese e anche di disaffezione nei confronti di questo governo. È anche vero, al contrario, che vado a memoria, oltre 15.000 nuovi ebrei provenienti da diversi paesi hanno fatto domanda di entrare in Israele e di vivere in Israele perché c'è la legge del ritorno che dà la possibilità agli ebrei appunto di tornare a vivere nel paese ebraico. Quindi diciamo è un trend che c'è e soprattutto a causa della guerra, è un trend che viene ripreso anche dai giornali qui localmente, però diciamo è una cosa della quale
1: Non ti sento, Nello?
0: Mi sentite? Io
1: ora
0: sono qui fermo.
1: Ora va bene.
0: Quindi c'è un trend del quale le autorità ovviamente non si preoccupano.
1: Niente, io non sento, chiedo lumi alla regia, ma non riesco ad ascoltare Nero del Gatto. Sì, allora riproviamo. E intanto vi dico che i quotidiani internazionali di cui parleremo, insomma le aperture dei principali quotidiani internazionali guardano soprattutto al Medio Oriente, il clima poi è sempre la notizia che apre quelli europei, guarderemo come sempre poi all'Ucraina, vi apro con intanto in attesa di Nello del Gatto dal Times of India, la minaccia missilistica iraniana ha dato il via a un'operazione segreta per far uscire Trump dalla Turchia mentre l'Air Force One volava fungendo da esca, il quotidiano indiano continua a riproporre insomma questa notizia, Trump trasferito in segreto a bordo di un velivolo militare di piccole dimensioni dopo che funzionari americani avevano ricevuto informazioni di intelligence su una possibile minaccia di attentato da parte dell'Iran durante appunto il vertice NATO ad Ankara. La minaccia, pensate, era talmente grave da rendere necessaria l'adozione di misure estreme quel giorno, ha dichiarato un funzionario statunitense alla CNN, descrivendo la decisione dei servizi segreti di adottare precauzioni straordinarie nonostante l'incertezza sulle informazioni di intelligence. Mi dice Carmine Corvino che dovremmo riavere in collegamento Nello del Gatto, ci sei Nello?
0: Io sono qui.
1: Benissimo, adesso va bene, puoi riprendere e concludere, poi c'è una domanda per te da Gian Piero Gramani.
0: Ok. Sì, dicevo, è una situazione ciclica che succede purtroppo ogni tanto, perché c'è questa questione della disaffezione nei confronti del governo per quello che è stato, per la guerra, per le difficoltà anche di muoversi dal paese, perché i posti sono stati spesso chiusi. Però ripeto, è una questione ciclica che non preoccupa più di tanto, anche perché comunque riguarda una parte della popolazione che è sempre stata disaffezionata rispetto a quelli che è il governo Netanyahu.
1: Giampiero.
2: Buongiorno Nello. Io volevo sapere qual è la tua percezione del rapporto in questo momento tra il premier Netanyahu e il presidente Trump. Il loro ultimo incontro, 2 settimane fa circa, è stato seguito da dichiarazioni distensive da ambo le parti, anche se non c'è stata conferenza stampa congiunta e c'è stato più riserbo di altre volte sull'incontro. Però sia sull'Iran che sul Libano che su Gaza e adesso con le dichiarazioni dell'ambasciatore degli Stati Uniti a Gerusalemme, Huckabee, sulla Cisgiordania, emergono costantemente delle frizioni tra le attese di Washington e i comportamenti di Israele. Secondo te qual è effettivamente il rapporto fra i due personaggi in questo momento?
0: Ma direttore, guarda, quando è stato rieletto Trump, io scrissi un articolo nel quale dicevo che Trump non era un amico di Netanyahu. Trump è un amico di chi fa i suoi interessi, questo è chiaro. Tra l'altro è uno che subisce il fascino dell'uomo forte, non a caso, insomma.
1: Niente, oggi abbiamo difficoltà con Israele. Nello, ci ascolti?
0: Non mi sono mai mosso.
1: Ora va bene, riproviamo.
0: Dicevo, Trump è uno che va soltanto, insomma, per i propri interessi, non so neanche se verso gli interessi del suo paese. Non a caso, insomma, subisce il fascino degli uomini forti, tipo di Erdogan, di Xi Jinping, di Putin, indipendentemente da quello che questi leader rappresentano. Netanyahu è un calcolatore e quindi, insomma, sfrutta le varie occasioni. Fra di loro quindi, diciamo, c'è un rapporto di mutua assistenza quando serve. Israele sa che gli Stati Uniti servono a Israele e gli Stati Uniti sanno che Israele serve a loro, per cui, diciamo, si sopportano, si mantengono e fanno le cose insieme quando serve.
1: Niente, oggi è una giornata un po' così, Dello.
0: Io davvero sono sempre
1: io purtroppo sempre noi purtroppo non ti sentiamo, concludi comunque.
0: Sì, dicevo, quindi fra di loro il rapporto è questo. Tra l'altro la questione di Huckabee, non dimentichiamoci una cosa, che l'ambasciatore americano in loco è quello che vuole l'annessione alla Cisgiordania e che subito dopo aver definito i coloni terroristi ha ripubblicato, ha ritwittato le dichiarazioni del capo del governatore della Giudea e della Samaria, che sarebbero la Cisgiordania come viene denominata dagli israeliani, nella quale tutti i coloni sono così, che se quella è soltanto una piccola frangia, che quello è il problema, lo creano soltanto in pochi. Ecco, questo è il vero quadro della situazione, è un quadro opportunistico, un'amicizia, un'alleanza opportunistica che i due continuano a mantenere. Il punto è capire quanto veramente Trump vuole fare per mantenere gli interessi e la sicurezza israeliana, che è l'unica cosa che poi interessa a Netanyahu. Perché, per esempio, lo stesso fatto di aver voluto lasciare che i curdi non aiutassero nella Ana è sicuramente per l'intercessione di Erdogan, è sicuramente qualcosa che va contro questa pseudo amicizia, ma questa è soltanto una delle faccende. Fra i due c'è questa alleanza che serve soltanto agli interessi dei singoli. Israele, Netanyahu ha necessità di mantenere la sicurezza e garantirsi le nuove elezioni. Trump, dal canto suo, ha le elezioni di midterm e il resto, non a caso, vedete, anche con l'Iran dice tutto il contrario di tutto.
1: Chiarissimo, grazie come sempre, Anello del Gatto,
0: a voi,
1: Anello, alla prossima e grazie. Da Giampiero Gramaglia, la lettura dei media statunitensi.
2: Sì, gli Stati Uniti paiono in stallo, sia militare che diplomatico, su tutti i fronti di guerra o di negoziato aperti, con l'Iran, a Gaza, in Ucraina. Questa mattina sui media fanno rumore le condizioni a bordo della portaerei Lincoln, da oltre 250 giorni, quasi 9 mesi, in missione nell'area di conflitto con l'Iran e che sta per essere rimpiazzata dalla Washington. Familiari denunciano il disagio dell'equipaggio per i ritmi di lavoro massacranti e carenze di beni di prima necessità, oltre che per la lunghezza della missione. Vi sarebbero pure stati casi di suicidio o di tentato suicidio a bordo. Questa mattina se ne occupano in prima pagina o nelle loro home pages diversi importanti media, fra cui il New York Times e Wall Street Journal. Il Washington Post scrive: «I democratici nel Congresso cercano risposte ai rapporti sulle condizioni a bordo della Lincoln. Le famiglie dei militari hanno detto al Military Times, che è il giornale delle forze armate, che due uomini hanno cercato di gettarsi in mare, mentre l'equipaggio deve affrontare scarsità di cibo, servizi igienici rotti e contaminazione dell'acqua». Sempre il Washington Post ha un'altra notizia inquietante sul fronte militare iraniano. Le forze armate USA hanno perso circa il 25% dei loro droni Reaper, che suona conferma del fatto che il conflitto sta impoverendo gli arsenali americani. I droni Reaper sono stati intensamente impiegati nella guerra all'Iran e nelle operazioni nello stretto di Hormuz. Ognuno di questi velivoli costa 50 milioni di dollari e si sono rivelati un obiettivo abbastanza per l'Iran e per le milizie filo-iraniane nella regione. Le aperture però dei giornali riguardano altri temi svariati. Il Washington Post segnala un piano della CIA segreto che sarebbe all'origine di misteriosi attacchi contro navi da pesca al largo delle Galapagos. Il New York Times punta su una vittoria nelle aule di giustizia di Harvard contro l'amministrazione Trump che accusava l'Ateneo di antisemitismo. E il Wall Street Journal parla di come Trump ed Elon Musk abbiano ristabilito buone relazioni dopo una rottura che la primavera scorsa sembrava irreparabile. La primavera del 2024, del 2025 sembrava irreparabile. Un balsamo per ristabilire le relazioni fra i due sono stati 100 milioni di dollari con cui Musk intende foraggiare la campagna dei democratici per il voto di midterm. La Cina fa da protagonista a vario titolo sulla CNN e sulla Fox, mentre il Wall Street Journal segnala che non ci sono abbastanza navi per coprire il flusso di export di auto cinesi, proprio mentre il mercato interno sembra segnare il passo. CNN apre con la notizia che la Cina domina le rotte artiche, le rotte navali artiche, che con queste sta rimpiazzando le difficoltà di transito nello stretto di Hormuz. Mentre la Fox punta su un rapporto della Casa Bianca su una truffa attribuita alla Cina o ai cinesi che riguarda il trasporto navale, che costerebbe miliardi di dollari agli Stati Uniti. Infine, sia Axios che Politico si occupano di vicende interne. Per Axios, che ne fa un suo scoop, i repubblicani vengono invitati a puntare sulla sanità nella campagna elettorale per il voto di midterm e non sulla guerra o sull'economia, mentre Politico ci dice che è aperta la ricerca della nuova o del nuovo portavoce della Casa Bianca dopo le dimissioni di Karolin Leavitt e che si guarda all'interno dell'amministrazione, al mondo MAGA e a volti televisivi. E con questo ti restituisco la linea.
1: Grazie Giampiero Gramaglia, come vi dicevo tanto Medio Oriente sui quotidiani internazionali, Alec Russell che è responsabile della relazione esteri del Financial Times firma stamane un editoriale dal titolo Il Pakistan e il nuovo Great Game di risico, Islamabad nutre ambizioni audaci di svolgere un ruolo più proattivo sulla scena mondiale. È sorprendente, scrive Russell, che la mappa originale di Risico con i suoi 42 territori sia rimasta praticamente invariata dal suo lancio nel 1957. È ora di aggiornarla. Perché il gioco non include il Pakistan dotato di armi nucleari? La sua superficie sul tabellone di Risico è suddivisa tra un'India sovradimensionata, l'Afghanistan e un vasto Medio Oriente. Eppure nel gioco di Risico della vita reale, che è la geopolitica del secondo mandato di Trump, il Pakistan si sta attivamente proponendo come potenza cardine. Il patto di difesa siglato questo mese con l'Arabia Saudita e con la Turchia è solo l'ultima mossa di potere da parte di Islamabad. Vediamo la Cina, l'agenzia Nuova Cina. Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti afferma che saranno applicate misure senza precedenti nei confronti dell'Iran. Il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha dichiarato giovedì che gli Stati Uniti applicheranno all'Iran misure senza precedenti. Restate sintonizzati per ulteriori annunci in arrivo la prossima settimana, perché applicheremo misure come non se ne sono mai viste nella storia dell'isolamento economico di un paese. Sono le parole di Bessent, che ha spiegato che Washington sta appunto intensificando la campagna finanziaria contro Teheran, avviata dopo che il presidente Trump ha ripristinato la sua politica di massima pressione lo scorso anno e l'ha rafforzata in seguito all'avvio delle operazioni militari contro l'Iran a febbraio. Ha anche aggiunto che il Dipartimento del Tesoro ha preso di mira conti bancari, portafogli di criptovalute e beni in tutto il mondo, bloccando i pagamenti sia ai vertici del regime che al governo stesso. Anche l'Economist, oggi in edicola e venerdì, dedica la sua copertina, la sua cover al Medio Oriente, inside Afghanistan, i talebani sono spregevoli, le democrazie devono comunque dialogare con loro. A 5 anni dal ritiro degli Stati Uniti il regime afghano non sembra destinato a scomparire. 5 anni fa il presidente Joe Biden, scrive l'Economist, ha ritirato le truppe americane dall'Afghanistan, non era obbligato a farlo. Gli USA avrebbero potuto difendere a tempo indeterminato il governo afghano, per quanto imperfetto ma democraticamente eletto, ma hanno scelto di non farlo. Gli elettori erano stanchi della guerra più lunga mai combattuta dagli Stati Uniti, quella contro i talebani, una milizia che controllava la gran parte delle zone rurali. Trump aveva stabilito un calendario per il ritiro, Biden lo ha portato a termine completamente. Vediamo i quotidiani israeliani, il Times of Israel, le indagini statunitensi rivelano che il crowdfunding di presunte organizzazioni benefiche fasulle di Gaza ha convogliato fondi a presunti terroristi. 3 indagini citate dal Times of Israel evidenziano legami tra attività terroristiche e raccolte fondi online, mettendo in luce l'intersezione tra finanziamento del terrorismo, social media e criptovalute. Vediamo il Jerusalem Post. Una petroliera degli Emirati Arabi Uniti è stata attaccata nello stretto di Hormuz, secondo il segretario all'energia degli Stati Uniti. Ogni giorno transitano in quella zona 9 milioni di barili di petrolio. Vance intanto afferma che l'Iran non otterrà armi nucleari. Il CENTCOM statunitense smentisce le notizie secondo cui alcuni soldati si sarebbero gettati in mare dalla USS Lincoln, mentre Jared Kushner intende recarsi in Israele ed Egitto per discutere della situazione a Gaza. Vediamo Arab News, la più grave crisi per il settore petrolifero, il futuro del Kuwait è legato al destino dello stretto di Hormuz. A 6 mesi dall'inizio della guerra, il Kuwait, scrive Arab News, rimane ostaggio della sua imperiosa necessità di accedere allo stretto. La guerra tra Stati Uniti e Iran ha bloccato le esportazioni energetiche, un tempo abbondanti, che attraversavano quelle acque. Vediamo l'IRNA, l'agenzia di stampa iraniana. Nessuna nave può transitare nello stretto di Hormuz senza autorizzazione. Sono parole del portavoce del quartier generale centrale Qatam al-Anbiya del corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, l'IRGC, Pasdaran. ha smentito categoricamente le affermazioni degli USA relative alla normale navigazione delle imbarcazioni attraverso lo stretto di Hormuz, dichiarando: nessuna nave può attraversare in sicurezza lo stretto senza l'autorizzazione e la supervisione dell'Iran. Dalla regia ci dicono che abbiamo qualche minuto, guardiamo ancora i quotidiani ucraini in lingua inglese, il Kyiv Independent: le infrastrutture portuali sono state danneggiate da un attacco con droni ucraini nell'oblast di Leningrado in Russia, secondo quanto riferito dal governatore. Il Kyiv Post: l'Ucraina propone alla Russia una moratoria sul Mar Nero, l'Ucraina propone una sospensione reciproca degli attacchi contro navi e porti civili dopo aver colpito Novorossiysk, mentre gli attacchi russi hanno fatto crollare del 76% le esportazioni ucraine di cereali. Vediamo invece la TASS: la crisi energetica potrebbe rendere inabitabile una grande città un'Ucraina in inverno. Secondo il quotidiano Berliner Zeitung, la capacità di produzione energetica dell'Ucraina si è ridotta di 5 volte dal 2022. Il Guardian si occupa di clima in apertura: come spesso in questi giorni, il Regno Unito registra la giornata più calda dell'anno, mentre la quinta ondata di caldo estive raggiunge il picco. I Kew Gardens di Londra toccano i 38,1 gradi centigradi, in alcune zone d'Europa si registrano temperature superiori ai 40, con il continente intrappolato sotto una cupola di calore. Perché in Francia si verificano ripetute ondate di caldo? Questo è il titolo di un'inchiesta di Le Monde. Le domande sollevate da una serie senza precedenti di ondate di caldo tra maggio e luglio: la Francia è stata il paese con le temperature più anomale al mondo. Il ruolo del riscaldamento globale non lascia dubbi, ma la frequenza delle ondate di caldo non era prevista. Le possibili cause oggetto di dibattito nella comunità scientifica. Chiudiamo con l'immigrazione, con il paese. Il Marocco schiera centinaia di agenti di polizia e militari al confine in risposta alle appelli a una nuova ondata massiccia di arrivi. La Spagna, che ha aumentato del 42% il numero di agenti di polizia e della Guardia Civile in città, concentra i propri sforzi sull'espulsione dei 5.000 migranti irregolari che si trovano sul suo territorio e sul rafforzamento della presenza delle forze dell'ordine nelle strade. Con questo abbiamo terminato. Io ringrazio Carmine Corvino in regia e la linea torna in studio a Gabriele Rossi. Gabriele.
3: Eccoci, abbiamo ascoltato Spazio Transnazionale a cura di Francesco De Leo e adesso un veloce aggiornamento notizie. Il leader di Reform UK, Nigel Farage, è stato rieletto deputato nella circoscrizione di Clacton, nell'Inghilterra sudorientale, nelle elezioni suppletive che lui stesso aveva provocato dimettendosi a luglio. Farage ha ottenuto 22.239 voti, pari al 62,82%, battendo nettamente il suo principale avversario, il candidato satirico Conte Beanface, Conte Faccia di Bidone, che ha raccolto oltre 9.000 preferenze, il 26,71%. Alla consultazione hanno partecipato la cifra record di 34 candidati, mentre tutti i principali partiti rappresentati a Westminster hanno deciso di boicottare il voto, definendolo una trovata pubblicitaria. Farage aveva invece presentato le elezioni come una sfida tra il popolo e l'establishment. Passiamo a un'altra notizia degli esteri che si collega alla guerra in Ucraina. L'esercito lettone ha annunciato questa mattina su X che un drone entrato nello spazio aereo è stato abbattuto da aerei da combattimento alleati. Secondo le forze armate di Riga, il velivolo senza pilota sarebbe entrato nel territorio a seguito di una guerra elettronica russa. I paesi baltici confinanti con la Russia registrano un numero crescente di incursioni e cadute di questo tipo di velivoli sul proprio territorio. E rimanendo sugli esteri, ma spostandoci in Asia, la Corea del Nord minaccia un nuovo livello di deterrenza in vista delle esercitazioni militari annuali tra Corea del Sud e Stati Uniti, in programma da lunedì al 27 agosto, lo riferisce Yonhap, citando un portavoce del Ministero degli Esteri nordcoreano. Secondo Pyongyang, Washington ha sottolineato che le manovre di quest'anno saranno molto diverse da quelle degli ultimi 5 anni. La Corea del Nord sostiene che il cambiamento dimostri l'obiettivo degli Stati Uniti di affinare le tattiche di guerra moderna e completare i preparativi per un confronto militare con Pyongyang. Passiamo all'Italia, torniamo sulla situazione dello stop a Schengen. Ieri il ministro dell'interno Piantedosi ha confermato in Parlamento che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che il governo riterrà completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. La decisione, presa dopo la crisi di Ceuta, afferma, non è una speculazione politica contro Madrid, ma serve a tutelare la sicurezza nazionale. La Spagna intanto ha effettuato finora controlli su oltre 3.000 passeggeri di voli in arrivo dall'Italia. Sono le 7.35 e allora è il momento di Stampa e Regime a cura di Roberto Spagnoli.
4: Buongiorno, buongiorno, bentrovato e bentrovati all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Questo venerdì 14 agosto del 2026, siamo alla vigilia di Ferragosto e le notizie sono un po', le notizie principali sono quelle che abbiamo trovato, che abbiamo letto in questi giorni, la questione. La politica interna italiana con le manovre, ovviamente lo studio insomma in vista delle elezioni dell'anno prossimo, ma ci sono anche test elettorali importanti come quelli in Calabria. Poi naturalmente la questione delle migrazioni. Ieri c'è stata l'audizione del ministro dell'interno Piantedosi al comitato parlamentare Schengen e l'avete seguita in diretta da Radio Radicale. E poi il caso Ranucci Lavitola, che anche oggi occupa molto spazio, al quale però noi daremo meno spazio, insomma, perché c'è anche altro, come per esempio il Medio Oriente, l'Ucraina, la politica internazionale in generale, ma non solo, insomma, ci sono anche altre notizie che bisogna seguire, perché all'estero, per esempio, c'è l'Afghanistan, oggi sono 5 anni dal ritorno dei talebani, ma c'è anche ovviamente il Medio Oriente, la situazione di Gaza, soprattutto le pressioni dei coloni israeliani contro i palestinesi, una questione che tra l'altro ha suscitato anche i malumori della Casa Bianca. Ma anche questa mattina io vorrei iniziare parlando di carcere, perché mentre prosegue l'agosto in carcere organizzato dal Partito Radicale con visite in tutti gli istituti penitenziari italiani, compresi quelli per minorenni, però prosegue anche la situazione insopportabile, ignobile potremmo dire, lo scandalo vero del carcere italiano. E anche questa mattina inizio dal Dubbio e inizio da un articolo di Franco Insardà che sul Dubbio di oggi a pagina 8 e 9 si occupa dei detenuti in attesa di giudizio, che sono 15.000. Il carcere italiano è sempre più affollato, scrive Insardà, ma c'è un numero che più di altri dovrebbe interrogare la coscienza di chi governa e di chi amministra la giustizia: 14.829 persone detenute al 31 luglio non hanno ancora una condanna definitiva. Sono uomini e donne che in misura diversa si trovano ancora dentro un percorso giudiziario non concluso. Di questi, 8.963 sono in attesa del primo giudizio, mentre altri 5.866 sono condannati non definitivi, 3.407 appellanti, 1.741 ricorrenti e 718 composizione mista. È una cifra enorme. Significa che quasi un detenuto su 4 della popolazione carceraria complessiva, che siamo a 64.741 persone, si trova in carcere senza che la propria vicenda giudiziaria sia arrivata a una sentenza definitiva, e soprattutto significa che dietro la parola sovraffollamento non ci sono soltanto numeri, metri quadrati e percentuali, ci sono migliaia di persone appunto, per le quali il processo non è ancora definitivamente terminato. Il dato va letto insieme a quello drammatico della disponibilità effettiva degli istituti, come denuncia l'Associazione Antigone nel suo 22° rapporto. Al 28 luglio i detenuti erano 64.741 a fronte di una capienza regolamentare dichiarata di 51.220, ma i posti realmente disponibili erano appena 46.343. Quindi siamo praticamente a oltre 18.000 in più. Ne deriva un tasso di affollamento reale del 139,7%, e questo però è il dato medio, perché ci sono istituti che superano il 200%, carceri, alcuni passano il 250%. e ne deriva appunto la capienza regolamentare, peraltro, nota in Sardà, continua a diminuire. I posti che formalmente esistono ma che non possono essere utilizzati raccontano il progressivo deterioramento del sistema, ed è in questo scenario che il dato sulle persone senza condanna definitiva assume un significato ancora più pesante, perché il principio della presunzione di non colpevolezza non è una formula astratta della Costituzione, dovrebbe tradursi in un uso realmente eccezionale della custodia cautelare. Invece 8.963 persone sono detenute in attesa del primo giudizio. Sono quelle per le quali il processo nel suo primo passaggio deve ancora stabilire se esista una responsabilità penale. Non si tratta di mettere in discussione la necessità della custodia cautelare quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge. Il problema è un altro, scrive in Sardà. Chiedersi se sia accettabile che in un sistema già al collasso migliaia di persone siano private della libertà prima che la loro responsabilità sia definitivamente accertata, e chiedersi soprattutto quanto il carcere stia diventando di fatto una risposta automatica alle inefficienze e alla lentezza della macchina giudiziaria. La fotografia di Antigone restituisce del resto un sistema penitenziario vicino al punto di rottura. E la contraddizione è evidente anche sul fronte delle pene, perché la quota dei detenuti con un residuo compreso tra 1 e 3 anni è salita dal 33,7 al 34,6%, quella con meno di un anno invece è scesa dal 17,5 al 16,3. Da anni si discute della possibilità di utilizzare maggiormente le misure alternative di comunità per ridurre le pressioni sul carcere, soprattutto perché appena residui brevi. Sono state annunciate caserme dismesse, percorsi differenziati, interventi per detenuti con problemi di dipendenza, per persone senza fissa dimora, ma tra gli annunci e la realtà c'è un abisso. Il carcere, insomma, conclude l'articolo, continua a riempirsi mentre le soluzioni restano sulla carta, e il dato sui detenuti senza condanna definitiva dovrebbe essere il punto da cui ripartire, non per indebolire la sicurezza, ma per ricordare che sicurezza e giustizia non possono coincidere con il carcere a ogni costo, perché quando una persona è ancora in attesa del primo giudizio o ha una condanna che non è diventata definitiva, lo Stato deve essere particolarmente rigoroso nel distinguere la necessità della custodia dalla trasformazione della custodia stessa in una pena anticipata. In un sistema già condannato dalla realtà del sovraffollamento, quella distinzione non è un dettaglio giuridico, è la misura della qualità dello Stato di diritto, e oggi i numeri dicono che quella misura è sempre più difficile da trovare. Franco in Sardà, a pagina 8 e 9 del Dubbio, un articolo di cui ho letto gran parte e che dice tutto senza bisogno di aggiungere commenti a una situazione, quella delle carceri italiane, che è uno scandalo, è una vergogna per uno Stato che osa definirsi civile e democratico. Veniamo alla politica italiana, e andiamo su Milano Finanza, perché oggi Milano Finanza pubblica una lunga intervista con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Siamo alla vigilia di Ferragosto e mi pare giusto iniziare con questo, perché insomma fa un po' il punto della situazione, ovviamente dal punto di vista del governo, a un anno dalle elezioni. L'intervista è stata realizzata dal direttore di Milano Finanza, Roberto Sommella. Il titolo è: l'Italia più forte di prima, il PIL cresce così come il reddito pro capite, per l'energia 14 miliardi aggiuntivi, lo spread si è ridotto di un terzo, il risico bancario consolidi l'economia senza smembrare il Monte Paschi, e l'Europa deve difendere meglio i suoi confini. Questi insomma sono i temi che tocca la Presidente del Consiglio nell'intervista di Roberto Sommella, che inizia l'articolo scrivendo che Giorgia Meloni ha segnato sulla sua agenda due obiettivi importanti, uno politico e un altro personale. Il primo è quello di guidare il governo più longevo della Repubblica, traguardo che taglierà il 3 settembre prossimo. Il secondo è di raggiungere i primi 100 giorni senza fumare. Quest'ultimo l'ha centrato, e quando la si incontra non pare cercare con lo sguardo da qualche parte un pacchetto di bionde. Smettere il vizio del fumo ha a che fare con la forza di volontà, e il Presidente del Consiglio, in questa intervista esclusiva concessa a MF Milano Finanza prima della pausa di Ferragosto, sembra averne ancora, e non solo per le prossime elezioni. Prima delle urne ci sono parecchi obiettivi da raggiungere, e Sommella li elenca. Innanzitutto risolvere il problema migratorio scoppiato con la crisi di Ceuta, perché, dice Meloni, la priorità dell'Europa è proteggere le frontiere esterne dall'immigrazione incontrollata, escludere ogni rischio di sicurezza e terrorismo, difendere la libertà di circolazione che è alla base del sistema Schengen. poi mantenere una chiara neutralità sul risico nel risico bancario, dove si augura però che, dice Meloni, MPS non venga smembrata, e un assetto finale con Intesa San Paolo e Unicredit protagoniste che sostenga l'economia nazionale, poi accompagnare il sistema industriale con interventi sull'energia grazie alla flessibilità che abbiamo ottenuto e a cui nessuno credeva, dice Meloni, e sulla ZES, che si avvicinerà molto a quanto chiede Confindustria, poi incrementare il potere d'acquisto degli italiani partendo da un PIL pro capite aumentato rispetto al 2022 di 4.500 euro. Insomma, il paese va secondo la Premier, ma c'è spazio per fare meglio. E poi questa è l'introduzione, insomma, che Sommel fa questa lunga intervista alla Presidente del Consiglio Meloni, che dice appunto che la crisi dei migranti dimostra che l'Europa deve difendere i suoi confini, e promette che il governo userà al meglio i 14 miliardi per ridurre l'energia a famiglie e imprese, rivendica che il PIL pro capite è cresciuto di quasi 4.500 euro rispetto al 2022, che lo spread quando il governo si è insediato era il triplo e i mercati lo sanno, e dice Meloni, ogni anno restituiamo 21 miliardi di euro agli italiani. Insomma, è una lunga intervista in cui Giorgia Meloni celebra i suoi 4 anni di governo, si avvia a diventare il governo più longevo della Repubblica, a battere anche il Berlusconi 2 e a prepararsi a questo ultimo anno che ci porterà alle elezioni politiche. C'è di mezzo sicuramente la questione della legge di bilancio, e questa ovviamente non sarà facile vista anche la condizione generale anche internazionale. Dopodiché, approvata questa, si aprirà il prossimo, il 2027, vedremo se si andrà a votare a scadenza regolare, o seppure, come si comincia a dire, si voterà già in primavera o comunque dopo le elezioni locali, tra cui c'è per esempio quella di Milano, che sarà un laboratorio molto molto importante. Insomma, se volete questa intervista appunto molto lunga, chiaramente la Presidente del Consiglio dice questo, quello che ha fatto, insomma, rivendica i suoi 4 anni di governo in questa serie di domande appunto che il direttore di Milano Finanza gli le pone. Intervista trovate su Milano Finanza di oggi. Questo ci porta alla politica interna italiana, perché è anche importante continuare a seguire come si muovono i leader politici e, per esempio, nel centro-sinistra o nel campo largo, se preferite, come si sta muovendo anche la ricerca di una leadership in vista delle primarie che dovrà decidere chi guiderà il campo largo. Ha fatto discutere, ovviamente, è stato l'intervento di Giuseppe Conte alla commemorazione dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, e l'avete ascoltata ieri mattina tutta la cerimonia a Radio Radicale, e proprio del discorso di Stazzema scrive Stefano Folli nel suo punto su Repubblica, che trovate a pagina 14. Il discorso di Stazzema e l'agenda di Conte: c'era stata persino una petizione per chiedere alle autorità locali di annullare l'invito per Giuseppe Conte a Sant'Anna di Stazzema, richiesta rimasta lettera morta, come era logico, tuttavia significativa. La decisione di coinvolgere l'ex presidente del Consiglio come oratore ufficiale non era scontata. Fino a tempi recenti queste manifestazioni erano quasi prerogative del Partito Democratico, presente il 25 aprile con Elly Schlein. Stavolta sul palco c'era il governo di centrodestra, rappresentato dal ministro degli esteri Tajani, un modo per ricordare a tutti che esiste almeno una parte della destra che non ha problemi a ricordare una strage nazista compiuta più di 80 anni fa con la complicità attiva dei fascisti di Salò, nonché a segnalarsi come antemurale rispetto ai tentativi di Vannacci di insinuarsi nella coalizione. Tuttavia, scrive Folli, era soprattutto Conte ad avere un interesse politico nel parlare in uno dei luoghi più simbolici della resistenza. La giornata era stata preparata con cura, con l'obiettivo di consolidare l'immagine dell'ex premier quale punto di riferimento del campo cosiddetto progressista, e poiché il tema di fondo, inutilmente negato, è la rivalità con la segretaria del PD, il bilancio contiano è ambivalente, tra ombre e poche luci. È questione di punti di vista. Negli ambienti del PD o più a sinistra, dove Conte è osservato con simpatia e non da oggi, il discorso di Sant'Anna sarà abbastanza piaciuto, si sviluppa all'interno degli schemi conosciuti, senza colpi d'ala, e non c'erano bandiere di Kiev sullo sfondo. Anzi, non è mancato un riferimento a Gaza molto applaudito, mentre non ci sono stati analoghi cenni di simpatia per i civili ucraini innocenti morti sotto le bombe russe. Se l'intenzione dell'oratore era continuare a spostare passo dopo passo l'asse della politica estera italiana in modo dolce, quasi impercettibili, bisogna dire che Conte ha ottenuto il suo scopo. Resta il dubbio se sia lui la personalità più adatta per interpretare la proiezione internazionale di un'alleanza che proprio su questo terreno dimostra di essere a dir poco impacciata. Ma ormai, via via che ci si avvicina alle elezioni, non c'è granché da aspettarsi. La politica estera, secondo Folli, sarà risolta con qualche prevedibile formula verbale, i programmi scritti dagli uffici stampa, e di Conte si prenderà per buona la promessa di telefonare a Putin per proporgli di avviare il dialogo sostenuto dalla fine del sostegno militare all'Ucraina. Un'inconcludente promessa elettorale, appunto, certo non una visione credibile del ruolo dell'Italia nel sistema delle alleanze. È già stato fatto notare, ed è il minimo, che si possa dire, dice Folli, che queste dichiarazioni di Conte siano risuonate sullo sfondo di Sant'Anna di Stazzema, lì dove si commemora l'eccidio compiuto da un esercito invasore. Qualcosa di simile è accaduto di recente a Bucha, in Ucraina, ed è servita una certa abilità avvocatesca per condannare la protervia sanguinosa dei nazisti invasori con i loro alleati fascisti, senza mai dire una parola di solidarietà piena con chi da 4 anni combatte contro una dittatura imperialista. Certo, nel centro-sinistra c'è chi rifiuta lo slittamento verso Conte e la sua leadership, così come c'è chi vede il pericolo di una politica estera equivoca che peraltro gode di un discreto consenso popolare. Il problema, conclude Folli, è che nessuno ha la forza o la volontà di invertire la rotta, almeno fino ad oggi. Vedremo, al momento delle fatidiche primarie, se e come saranno convocate. Stefano Folli, su Repubblica di oggi, il discorso di Stazzema e l'agenda di Conte. Cosa si muove? Sono i nomi, si discute anche sui candidati alle primarie, il testa a testa, il dualismo Schlein-Conte, le altre figure, come quella per esempio di Alessandro Onorato, 45 anni, assessore ai grandi eventi, sport e turismo del Comune di Roma, che nel 2026 ha fondato, cioè quest'anno, Progetto Civico Italia, movimento di amministratori che si colloca nel centro-sinistra. Lo intervista Adriana Logroscino sul Corriere della Sera. La vera sorpresa, dice Onorato, saremo noi civici. Italia Viva serve un progetto nuovo. Alessandro Onorato, scrive Logroscino, assessore al Comune di Roma, è impegnato da tempo nella tessitura di un progetto civico Italia e mentre l'area della cosiddetta quarta gamba del centro-sinistra è più che mai agitata, proclama sicuro: la vera sorpresa delle prossime elezioni saremo noi. Onorato, non serve un'intesa tra le sigle di centro, non serve un partito di centro, ma una forza politica nuova, civica e concreta, che parli ai cittadini recuperando i temi che il centro-sinistra ha regalato alla destra, dalla sicurezza alle imprese, ai giovani, da tempo dimenticati. La destra, infatti, ha fallito miseramente la prova del governo. Il progetto civico crede sia autosufficiente? Sì, risponde Onorato. Noi abbiamo sindaci e amministratori in 1000 comuni e in Italia c'è un'enorme fetta di elettorato che non si riconosce negli attuali partiti del centro-sinistra, ma vuole far vincere il campo progressista. Italia Viva, tra i movimenti centristi che guardano al campo largo, è il più strutturato. Non sarebbe logico aspettarsi un asse con loro? Quello che gli italiani si aspettano è un progetto, risponde Onorato. Chi ha aderito a Progetto Civico Italia, se avesse voluto, avrebbe già potuto scegliere Italia Viva. Invece, gli amministratori vogliono scrivere una nuova pagina politica che risollevi il paese e faccia vincere il centro-sinistra. Non si fa un accordo politico solo per evitare di raccogliere le firme per presentarsi alle elezioni, come impone una riforma elettorale in odore di incostituzionalità. Peraltro a noi non fa paura raccoglierle, siamo aperti, ma le alleanze si fanno sulle idee. Del resto, avere visibilità non vuol dire raccogliere consensi alle urne. E così una parte di questa intervista di Adriano Logroscino su Corriere della Sera ad Alessandro Onorato. Vedremo, insomma, poi anche già appunto le primarie del campo largo saranno un test per il suo progetto civico. Spostandosi invece nel centro-destra, o a destra se preferite, sicuramente l'attenzione è puntata su Salvini, e che ha a che fare anche con la sua ormai opposizione interna, e che trasformerà Pontida di quest'anno non in una celebrazione dei fasti padani una volta, adesso leghisti salviniani, ma in quello che vedremo. Andiamo sulla stampa, c'è il grafio di Gabriele Martini che parla delle priorità secondo Salvini: centinaia di voli cancellati all'aeroporto di Catania a causa delle ceneri dell'Etna, oltre 100.000 passeggeri rimasti a terra o dirottati su altri scali, automobilisti costretti allo snervante slalom tra i cantieri autostradali, nodi ferroviari congestionati e code ai valichi alpini. Ferragosto è alle porte e i 25 milioni di turisti in movimento rappresentano lo stress test cruciale del 2026 per il sistema italiano dei trasporti. Tuttavia, ieri, per la quarta volta in pochi giorni, il ministro competente Matteo Salvini ha lasciato la sua poltrona al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per recarsi nel carcere di Bollate. La priorità del leader leghista ha un nome e cognome: Mario Roggero. Il gioielliere di Grinzane, è doveroso ricordarlo, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver inseguito, sparato alle spalle e ucciso due rapinatori in fuga. Ma il ministro si sente comunque in dovere di recapitargli di persona la propria solidarietà con cadenza settimanale. Per Salvini è un agosto di fuoco. Invoca la sospensione di Sigfrido Ranucci, inveisce quotidianamente contro Spagna e Germania sui migranti, minaccia un prelievo forzoso del 5% sugli utili delle banche, attacca l'allenatore Pep Guardiola dopo il mancato approdo sulla panchina nazionale. Ogni tema è buono per accendere la polemica. Fuorché uno, i trasporti. Così il grafio, appunto, di Gabriele Martini a pagina 3 della Stampa. Tra l'altro Salvini punta molto sul ponte sullo stretto, adesso c'è stato, insomma, si fa, ma non tutte le cose insomma, ci sono parecchie cose che ancora devono essere chiarite per dare il via libera definitivo al progetto, e a dirlo sono le autorità che devono appunto verificare la fattibilità e la congruità del progetto, il rispetto appunto di tutte le norme, le direttive in materia. Ma insomma, Salvini, ricordiamoci, ha detto che nel 2032 i primi treni, le prime auto passeranno sul ponte. Vedremo. A proposito invece della situazione interna della Lega, andiamo su Repubblica, pagina 21, c'è l'articolo di Gabriella Cerami: Salvina frena i leghisti ribelli, no a congressi e nuovo statuto. Il vice premier fa visita nel carcere di Bollate al gioielliere Roggero, condannato per omicidio, quarta volta in pochi giorni. Matteo Salvini sulle sabbie mobili, scrive Cerami, si aggrappa al conservatorismo, si blinda, non accede alla richiesta di un cambio di statuto né di una cabina di regia e ancor meno all'idea di un passo di lato per far spazio a esponenti di peso. Anzi, loro dice, i dirigenti, persino ai militanti che lavorano e costruiscono. Ah no, ho detto male io. Anzi, a loro dice, appunto a quelli che gli chiedono di farsi spazio, i dirigenti pensino ai militanti che lavorano e costruiscono. Insomma, segretario in grande attività in questo agosto rovente, tanto quanto il clima che si percepisce dentro la Lega. L'articolo poi prosegue e conclude: al leader si contesta l'abbandono dei temi cari al nord e il progressivo slittamento a destra. Nessuno poi gli ha perdonato l'operazione su Roberto Vannacci, la candidatura alle elezioni europee, la nomina vice segretario. Oggi la Lega si aggira attorno al 6% e i sondaggi estivi danno il partito di Via Bellerio saldamente superato dai vannacciani nelle intenzioni di voto. C'è il tentativo di blindare la leadership dopo le critiche mosse dagli amministratori del nord, ma insomma nel carroccio, scrive Gabriella Cerami, continuano ad accarezzare l'idea di un ritorno di Salvini al Viminale, perché da qui, cioè al Ministero dell'Interno, dove Salvini dove si trova adesso Matteo Piantedosi, che era stato capo di gabinetto quando Salvini era al Viminale, perché da qui, parlando dei temi cari al partito, secondo alcuni partirebbe l'operazione di recupero dei consensi, operazione che però va camuffata. Il segretario leghista al Ministero dell'Interno nella parte finale della legislatura non sarebbe una rincorsa dell'avversario, piuttosto un'ingiustizia che viene sanata, scrive su X il senatore della Lega Claudio Borghi, parole che sembrano una replica a Giorgia Meloni, che appunto invece il giorno prima, l'altro ieri, aveva detto che Salvini e Piantedosi completeranno il loro lavoro nei rispettivi dicasteri. L'altro giorno appunto Meloni ha detto: nessun rimpasto, il governo va avanti così com'è fino alle elezioni. C'è la questione del prestito forzoso dalle banche, ne scrive Michel Dessy sul Giornale a pagina 11, Salvini insiste, dalle banche 10 miliardi, insomma quello che dice Salvini rassicura, dice: io non ho niente contro nessuno, figuratevi se ce l'ho, oddio, che non ha niente, non abbia niente contro nessuno, ma vabbè, insomma. Figuratevi se ce l'ho con Banca Intesa, con Unicredit, con Mediolanum o con Montepaschi, che abbiamo pure salvato, però, aggiunge, che a fine anno una parte di questi guadagni vengano investiti in salute e sicurezza è qualcosa su cui la Lega non torna indietro, in riferimento agli extra profitti delle banche che, se versati in piccola parte nelle casse dello Stato, aiuterebbero il Paese. Ma insomma, a parte questo, tra i motivi che insomma creano fermento all'interno della Lega, c'è appunto chi continua oggi tra l'altro Salvini sarà alla Versiliana in Toscana, e poi potete ascoltarlo da Radio Radicale. C'è chi continua a mettere in discussione la sua leadership, chi vorrebbe che si dimettesse da segretario federale per lasciare spazio ad altri, ma alla base dell'agitazione ci sarebbero i posti in Parlamento. Molti deputati e senatori hanno paura di perdere il seggio e, convinti di trovare spazio con altri leghisti di peso, attaccano. Molti altri fanno a gara di solidarietà. In tanti sui social hanno pubblicato post di vicinanza al segretario Salvini con vecchie foto che raccontano storie di militanza nella Lega. Insomma, entro il 20 settembre il segretario nominerà una nuova squadra e si presenterà a Pontida più forte. Ne sono convinti i suoi e ne è convinto lui. Andremo a doppia cifra. Lo vedremo, insomma, nel giro di un anno. Sempre a proposito di Lega, vi segnalo sulla Stampa il colloquio di Federico Capurso con Gianluca Savoini, l'uomo di Salvini contro i governatori del Nord. È necessario un atto di forza del segretario, dice Savoini, l'avvertimento ai dissidenti, il leader va ascoltato senza creare spaccature, la situazione si sta incancrenendo, spero che Matteo contrattacchi e sistemi le cose prima di Pontida. Matteo Salvini, scrive Capurso, questo è quello che dice Savoini, Capurso inizia questo colloquio scrivendo che Salvini si sta sottoponendo a una prova di resistenza estrema, la fronda interna dei governatori del nord lo assedia da mesi, critica, pungola, minaccia, lui, Serafico, al posto del sangue continua a far scorrere parole di pace, respinge le richieste di cedere potere, nega nuovi congressi, guarda il futuro del partito con cieco ottimismo, ha ripetuto il suo esercizio zen anche ieri, ma la toppa che mette ogni volta si scuce nel giro di 24 ore. La situazione così si sta incancrenendo, avverte allora Gianluca Savoini, che di Salvini è stato portavoce e che tuttora è uno degli uomini a lui più vicini, più fedeli. Spero che Matteo contrattacchi e sistemi le cose velocemente, prima di Pontido, subito dopo, spero dia un segnale, è necessario un atto di forza. E i colonnelli del leader, insomma, sono stufi delle contestazioni interne e vorrebbero che Salvini dicesse qualcosa di concreto e di definitivo. Savoini su questo è tranchant: adesso mi sono stufato, se non vi va bene la linea della segreteria, quella è la porta. Questa è la posizione di Savoini. C'è anche chi chiede di questo colloquio lo trovate sulla Stampa, colloquio di Federico Capurso a pagina 8. Sul Foglio a pagina 1 si fa parlare l'assessore Guidesi, che l'assessore l'assessore di riferimento, insomma, della giunta lombarda guidata da Attilio Fontana, che parla di azzerare la Lega. L'assessore lancia un'idea: un passo indietro di tutti e tornare alle origini del Nord, la Lega ritrovi le ragioni del Nord, del federalismo, e si attendono appunto le reazioni e il mitico Pratone, insomma tutti guardano a Pontida. Queste cose di dichiarazione di Guidesi le trovate a pagina 1 del Foglio. Tornando invece al centro-sinistra, qui in effetti vi chiedo scusa, ho sbagliato a prepararmi i fogli, ma comunque insomma prima parlavamo del centro-sinistra, abbiamo sentito l'intervista di Adriano Logroscino a Onorato, la Stampa, Alessandro Barbera sente Clemente Mastella, insomma uomo importante nella Prima Repubblica e anche nella Seconda, che se la prende col campo largo, insomma è abbastanza duro, dice: questi del campo largo sono impazziti, pensano alle primarie invece che alle elezioni. L'attuale sindaco di Benevento dice: non hanno una visione del paese, ognuno guarda soltanto al proprio particolare. Alessandro Barbera scrive, ricorda che Clemente Mastella, già ministro del lavoro nel primo governo Berlusconi e poi della giustizia nel secondo di Romano Prodi, sindaco di Cepaloni, oggi di Benevento, esponente storico della Democrazia Cristiana, non sta mai fermo, risponde al telefono, parla veloce, risponde alle domande quasi tutte, fino a quando non tronca la conversazione perché lo sta cercando la moglie Sandra. Ma insomma, Mastella a sinistra si discute molto e si conclude poco. Ha consigli da dispensare? non hanno un'idea unificante del paese. Ai tempi di Prodi l'avevamo, oggi non c'è nulla, ognuno va per sé, da un lato c'è chi parla di centro e viene trattato come un paria, eppure è da lì che si vince, dall'altra si pensa ad alchimie senza senso. E poi fa altre domande, anche su che cosa manca oggi alla coalizione, e secondo Mastella manca al centro-sinistra la cultura politica, pensa che all'opposizione farebbe bene una gamba di centro, ma certo è ovvio, d'altra parte c'è Forza Italia, di qua invece non c'è, vedo solo piccoli affluenti, Renzi dovrebbe mettere da parte l'ego al servizio della causa, e quindi lei si mette a disposizione della coalizione. Posso dare una mano, dice Mastella, qui in campagna valgo 100.000 voti, peccato che a farmi la guerra è anzitutto il Partito Democratico, mi potrei pure rompere le palle e mandarli a quel paese. E poi sull'esito del voto dice, ma ci sarà lo stallo, e quello dello stallo il giorno dopo le elezioni è un rischio oggettivamente reale, non è detto che una delle due coalizioni raggiunga il 42%, e questo da cosa dipende? Beh, ad esempio da un altro partito, se nascesse un altro partito da una costola dei 5 Stelle, e chi lo dovrebbe far nascere? Alessandro Di Battista. Oh mamma. E dunque, insomma, conclude Barbera, in quel caso la maggioranza nascerebbe in Parlamento come ai tempi della Prima Repubblica, e così, come puoi immaginare, io non penso che sarebbe una sciagura. Oggi l'idea tolemaica del Parlamento non c'è più, non ha più alcuna capacità di essere centrale nel dibattito, ma se dalle elezioni non uscisse una maggioranza, la potrebbe ritrovare, va bene? Ve la lascio, mi sta chiamando mia moglie. E così finisce l'intervista di Alessandro Barbera a Clemente Mastella. Tornando invece al centrodestra, c'è Elisa Calessi su Libero a Reggio Calabria, la prima di Vannacci da solo. Le prove generali delle elezioni politiche in formato mini, ma con ingredienti in scala molto simili al test vero, saranno fra poche settimane, precisamente il 26 e 27 settembre al rientro della pausa estiva. Il radar si sposta a sud, in quei due giorni si voterà per le elezioni suppletive del collegio

progressista aveva lanciato la candidatura di Carmine Fotia, ex direttore del TG della 7, sembrava insomma un fatto locale, privo di suspense, fino a quando Roberto Vannacci ha fatto sapere che candiderà un suo uomo. Un assaggio di quello che farà le amministrative nelle grandi città, Roma, Bologna, Milano, Napoli, come ha annunciato alla Versiliana. Da lì un fatto locale è diventato nazionale. E insomma, si vedrà, sarà uno, iniziano insomma, i test elettorali che ci diranno, poi ci faranno capire prove, appunto, prove generali per le politiche, come scrive Elisa Calessi in questo articolo che trovate a pagina 6 di Libero. Per quanto riguarda, per chiudere la pagina politica, dedicata ai partiti, vi segnalo l'articolo di Giuliano Ferrara sul Foglio, pagina 1, c'è un limite alla discesa in campo. Bisogna saper fare boom, ma non nel senso di Pomezzo, diceva lui. Insomma, scrive Ferrara, pur avendo partecipato direttamente a quell'avventura fatale e riformatrice della democrazia italiana, l'incarnazione dell'alternanza, ho sempre detestato l'espressione calcistica scendere in campo. La sostituivo regolarmente con entrare in politica o entrare in lizza. Il populismo non è il mio forte. Anche il nome Forza Italia mi faceva un po' senso, ciò che dissi subito a Berlusconi già pronto con il suo kit, i suoi uomini in blazer, con il sole in tasca, eppure quel nome ebbe il successo che sappiamo. Il CAV deve aver pensato, questo Ferrara sa scrivere, è veloce, utile, ha esperienza, ma è completamente scemo, una specie di Mariotto Segni dalla mia parte. Adesso tutti scendono in campo, fessi, blasonati dall'inutile accademia, tipi loschissimi, blasonati dalla TV, della demagogia, della gogna, gente che si paragona a Moro, Mattarella, Falcone e Borsellino come niente fosse, Sciascia avrebbe detto i professionisti del martirologio. Come ha notato De Bortoli, spesso finiscono in tribunale, come quelli di Più Europa, formazione delle più inutili. Insomma, non gradiranno questo commento dalle parti di Più Europa di Ferrara. Appunto, spesso finiscono in tribunale come quelli di Più Europa, formazione delle più inutili, perché non hanno regole né capi riconosciuti, e se hanno capi sono conducatores più che altro. L'avevo detto io che ci voleva la doppia conduzione o nessuna conduzione, per evitare che la gente si montasse la testa nella caccia agli ascolti e alla dabbenaggine degli spettatori. Ma entrare in politica resta una cosa seria, bisogna avere carisma, non solo amici compiacenti che in trattoria ti preparano attentati per i gonzi. Bisogna avere il fisico del ruolo, un doppio petto a prova di caraceni, magari soldi e un'esperienza negli stadi di tutto il mondo. Scendere in campo dopo il grillozzo col gommone, dopo la dunata del perdigiorno con doppia laurea, dopo il sistema Rousseau, è diventato un esercizio di belluina pretesa al potere e basta. O forse un modo per curare nevrosi personali, insoddisfazioni, evidenti problemi psicologici rivelati dalle autobiografie. Statevene a casa, che è meglio. Giuliano Ferrara sul Foglio. Adesso andiamo a un tema che è centrale nella politica di questi giorni ed è legato alle elezioni, e non solo in Italia, poi in tutti i paesi sono tanti e sono importanti che in Europa affronteranno scadenze elettorali nei prossimi 12 mesi. Vale a dire la questione delle migrazioni. Ieri il ministro Piantedosi è stato audito dal Comitato parlamentare Schengen e c'è un'ampia cronaca, la trovate sul Foglio. Piantedosi conferma lo stop a Schengen, rischio terrorismo, rivendica il calo degli sbarchi, cita anche Salvini, ricorda il lavoro in Europa nel tentativo di cambiare approccio sulla migrazione, risponde con gli altri paesi a partire da Danimarca, della socialista non così rossa, mette Frederiksen, ma il tema è oggi più politico che mai, l'articolo è di Ruggero Montenegro, il tema oggi è più politico che mai con la remigrazione del generale Vannacci che incalza, con un Matteo Salvini caduta libera e con le opposizioni all'attacco in un clima ormai elettorale per tutti. Se per la segretaria del PD Meloni rincorre Vannacci, Riccardo Maggi, Più Europa, dice che Piantedosi è imbarazzante, si arrampica sugli specchi. Dello stesso segno sono anche le dichiarazioni che arrivano dal Movimento 5 Stelle e andrà avanti così per mesi. Insomma, nelle due ore di audizione Piantedosi ha snocciolato i numeri e ha provato a restare quasi su un piano tecnico. Ruggero Montenegro fa un po' il riassunto di questa audizione ieri di Piantedosi al Comitato Schengen. Sulle migrazioni sentiamo c'è una
Leonora Camilli sulla Stampa, che sente Graziano Del Rio, se

0: senatore del PD e presidente della commissione Schengen del Parlamento. Il ministro Piantedosi dice che per ora i controlli con la Spagna non verranno revocati, è una scelta che condivide. Credo che Ceuta sia stata un'occasione persa, dice Del Rio. L'Europa avrebbe potuto fare un salto di qualità nella cooperazione. Invece di sospendere Schengen, bisognava collaborare con la Spagna e rafforzare la solidarietà reciproca. So bene che noi siamo stati lasciati soli sugli sbarchi. Sono stato ministro dei trasporti dal 2015 al 2018, ma proprio per questo la strada non è quella delle accuse e divisioni. Come ha detto il commissario europeo Magnus Brunner, la sospensione di Schengen deve essere una misura di ultimissima istanza nel caso ci sia un reale pericolo. E allora, poi più avanti, chiede Camilli a Del Rio qual è la giusta risposta. L'interesse nazionale, risponde il presidente del Comitato Schengen, è favorire ingressi regolari, oggi impossibili. Va cambiata la Bossi-Fini, che produce burocrazia e irregolarità. Il decreto flussi è giusto, ma è una finzione. Di solito si tratta di persone già presenti in Italia. Di queste solo il 10% ottiene poi un permesso di soggiorno. Non è un caso se le industrie che chiedono manodopera stanno lavorando per formare le persone nei paesi di origine e poi farle entrare extra quote. Inoltre, non si investe sulle politiche di integrazione. Sul fronte dei controlli va rafforzato Frontex. Non si può lasciare questo movimento di persone nelle mani dei trafficanti senza scrupoli che lucrano sulla pelle delle persone. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha postato sui social un video in stile Trump sulle espulsioni. Che messaggio è? Risponde Del Rio: le persone in manette non vanno mai esibite, ne abbiamo abbastanza dei Vannacci e dei Trump. Sì, perché c'è appunto questo video che la Presidente del Consiglio Meloni ha postato ieri, insomma, francamente. Per quanto riguarda poi il piano internazionale, intanto per quanto riguarda l'Italia, vi segnalo la piccola posta di Adriano Sofra oggi sul Foglio a pagina 2, i sommersi e i salvati che non rivolgiamo indietro mentre nei CPR si muore. Fareste molto male a non leggermi oggi, vi faccio entrare in un posto proibito. Ieri infatti rimuginavo con ripugnanza sulla risposta che i governanti italiani hanno scelto di dare alla decisione tedesca di rimandare i migranti sbarcati da noi dopo l'effetto dell'accordo che rivedeva Dublino, circostanza nella quale una singola migrante è diventata finalmente una persona, donna e somala, con nome e cognome, col titolo di prima, rimbalzata da un confine all'altro. La replica italiana investe le imbarcazioni di soccorso in mare battenti bandiera tedesca, che dunque per equità dovrebbero sbarcare i salvati a Brema o ad Amburgo, oppure smettere di salvarli, mutandoli in sommersi. I sommersi e i salvati, vi ricordate? Ed ecco che all'improvviso un cittadino di Palazzo San Gervasio, 4200 persone, deve essere un bel paese, provincia di Potenza, di nome Gervasio, telefona a Radio 3 per parlare accuratamente della morte di un ospite il 6 agosto nel locale CPR, sicché La città ne parla viene dedicata al tema. Dello stesso CPR era morto nel 2024 il 19enne algerino Belman Oussama, che aveva già ingoiato vetri e tentato suicidi ed era stato ricoverato in ospedale e riportato indietro a completare l'opera. In un 5 agosto. Ho ascoltato con trepidazione un bravo e franco avvocato, un garante locale dei diritti dei detenuti, molto rispettosa delle autorità competenti, salvo un ripensamento, altre voci esperte e sensibili come quella di Annalisa Camilli. Io avevo un grande vantaggio sui quasi 60 milioni di italiani che non ne sanno niente. A parte chi avesse seguito lo speciale giustizia di Sergio Scandura per Radio Radicale, nel CPR di San Gervasio, dove il tunisino trentenne è morto, spero suicida, e poi è scoppiata una rivolta. Nei CPR, scrive Adriano Sofri, sono recluse, come forse sapete, persone che non hanno commesso alcun reato, nell'agonia dell'attesa del rimpatrio, in detenzione amministrativa, formula famigerata. Le condizioni generali dei CPR, a suo tempo chiusi, poi riaperti, che oggi si vorrebbero moltiplicare, sono tali da far invidiare le vere galere di cui sappiamo. E poi Sofri parla di un'indagine che, se non ci si vergognasse, si direbbe coraggiosa, promossa dall'allora procuratore capo di Potenza Francesco Curcio, oggi a Catania, che denunciò il metodico ricorso a torture, maltrattamenti aggravati, frodi nella gestione privata e monopolistica delle forniture e nell'altro monopolio delle difese legali in un unico studio e simili orrori per 26 capi di imputazione a carico di 27 funzionari, poliziotti, medici, imprenditori e legali. Il processo, con gli imputati ridotti a 17, è stata ascoltata Maria Carmela Senatori, da cui da colonnello della polizia locale era stata affidata la guida dell'inchiesta in qualità di polizia giudiziaria, oggi è nella polizia di Stato. La testimone ha parlato con un calma precisione e sicurezza che fanno venire i brividi, di cose che fanno venire i brividi, in un'aula di tribunale in cui, salva Radio Radicale, c'era solo la RAI regionale e non altri rappresentanti della stampa, quella stampa a cui vergognosamente è vietato l'ingresso nei CPR. Qui nelle aule appunto non è vietato. Insomma, va avanti poi, questo insomma, ho letto alcuni passaggi di questo di questa della piccola posta di oggi del foglio di Adriano Soffri sul foglio, perché appunto i sommersi e i salvati che non rivogliamo indietro mentre nei CPR si muore, perché appunto abbiamo aperto parlando del carcere, del sovraffollamento, dei detenuti in attesa di giudizio, ma ci sono i CPR che sembrano essere un mondo a parte rispetto ai diritti e alle garanzie stabilite dalla legge, dove succede brutte cose, insomma, cose brutte, come ha detto anche sono situazioni, insomma, di CPR che sono tali da far invidiare le vere galere di cui sappiamo, scrive Soffri. Tra l'altro, a proposito, si parla, siccome l'idea di esportare i CPR all'estero, e l'Italia ne sa qualcosa, con i centri in Albania, e adesso questa idea sembra che piaccia anche all'Europa, all'Unione Europea, ad altri paesi, e si è parlato anche dell'Uganda. E allora sull'Uganda, volete capire qualcosa sull'Uganda, vi segnalo sul Manifesto, pagina 3, l'articolo firmato da Isidor Senghor, che scrive da Kampala: l'idea di deportare nel paese africano richiedenti asilo di qualsiasi nazionalità l'Uganda, insomma l'ex paese più accogliente del mondo, che gestisce già oggi 2 milioni di rifugiati con un budget annuo in costante riduzione. L'Europa, conclude Senghor, non chiude solo le sue porte, con le sue politiche migratorie cerca di rendere difficile anche agli altri il mantenerle aperte. I pretesti offerti a governi diversamente democratici, tra virgolette, definizione di un oppositore ugandese, sono tutti regressivi, e il calo degli aiuti non viene minimamente sopperito dal valore degli accordi per deportazioni e rimpatri. Chiudere le porte o rifiutare di concedere lo status di rifugiato non è una soluzione, ma solo un nuovo ostacolo da aggirare. Nel fenomeno migratorio, nella vita reale, questo significa allungare i percorsi con nuovi abusi e sistemi di sfruttamento che già oggi possiamo prevedere. Isidor Senghor sul Manifesto. Poi c'è la questione, ovviamente c'è attenzione a quello che potrebbe succedere a Ceuta, a Melilla, domani, Ferragosto, sarà Luca Gambardella sul Foglio, scrive che il 15 agosto sarà un banco di prova decisivo per testare gli strumenti messi in campo dall'Europa nella guerra alla disinformazione che fa dei migranti un'arma di ricatto, ed è interessante questo articolo, Ceuta come Tripoli, la disinformazione in Marocco ha un precedente grave in Libia. Domani è un banco di prova, c'è una tensione tra Marocco e Spagna, l'allarme arriva a Melilla, che è l'altra enclave in territorio marocchino, ma su Schengen il nostro governo tiene la linea dura e ci sono controlli fino a quando ci saranno dei rischi. Dunque, poi sempre... No, ecco, queste erano un po' le cose che mi pareva. Poi naturalmente su tutti i giornali trovate anche altri articoli, ma insomma queste, considerando anche che abbiamo tante cose da dire e il tempo è quello che è, mi sembrano le cose interessanti da segnalare sul tema appunto migranti, politiche migratorie, che è al centro della politica. Poi naturalmente anche oggi, come dicevo nel sommario, trovate tantissimo sul caso Ranucci La Vitola. E però insomma oggi vorrei non dedicare troppo tempo. Intanto allora trovate su un po' sui giornali, io qui davanti a me il Corriere, La Vitola, il giudice non gli crede, movente fumoso, no ai domiciliari, e il PM adesso vuole sentire anche Ranucci. I magistrati parlano di ricostruzioni inverosimili, e dunque La Vitola rimane in carcere. Per il GIP il movente non è credibile la versione dell'ordigno per far aumentare la scorta del conduttore. Per i magistrati le affermazioni di La Vitola su una presunta pista israeliana dimostrano la sua capacità di depistare. Riassunto, insomma, lo trovate su vari quotidiani. Sul Corriere della Sera vi segnalo l'articolo di Fabrizio Caccia, dedicato proprio al personaggio Ranucci, e il giornalista si rifugia nel paese del nonno con moglie e figli, pronto a resistere. Illegale, dice, che è nella tempesta e la famiglia fa quadrato, e Fabrizio Caccia, appunto, sul Corriere della Sera fa un po' tutto il ritratto di Ranucci, della sua famiglia, della sua insomma, essere pronto alla resistenza. Per quanto riguarda i commenti, naturalmente i giornali della destra continuano l'attacco, in particolare su Ranucci, e questo è insomma, va avanti da che Ranucci, che il suo report fosse sia nel mirino della destra, insomma, è chiaro da mesi, ed è chiaro che chi difende Ranucci punta il dito, appunto, su questa vicenda, proprio come pretesto per far fuori Ranucci, ma anche in generale il giornalismo di inchiesta. Ma come ho detto in questi giorni, qua dovremmo che discutere su che cosa riteniamo che cosa consideriamo giornalismo di inchiesta, ma qui appunto ci avventuriamo in un altro campo. Invece, per quanto riguarda appunto le posizioni dei quotidiani di destra sul caso, allora sul Tempo abbiamo anche oggi l'editoriale del direttore Daniele Capezzone: Sigfrido, perché non parli? Ti aspettiamo qui sul Tempo se vuoi, mica siamo a Report. Poi Tommaso Cerno sul Giornale dice che c'è chi vuole che tutto finisca a Ranucci e vino, deciderà per quanto riguarda noi, conclude Cerno, noi racconteremo tutti i dettagli dell'inchiesta. L'elemento nuovo è che i bombaroli sono pronti a parlare e che emerge un filo che unisce il sondaggio per incoronare Ranucci leader della sinistra a Soros. Della sinistra a Soros e i Dem. Questa è la teoria di Cerno. Per quanto riguarda, noi racconteremo tutti i dettagli dell'inchiesta. L'elemento nuovo è che i bombaroli sono pronti a parlare e che emerge un filo che unisce il sondaggio per incoronare Ranucci, leader della sinistra, a Soros e i Dem americani per destabilizzare la Meloni. Se Ranucci fosse ospite di se stesso, l'inchiesta sarebbe già pronta, una storia ben più torbida di quelle che racconta gli altri. Cioè, fatemi capire, Cerno, mi faccia capire, cioè, quindi dietro il piano per far saltare il governo Meloni non c'è solo Ranucci e la Vitola, ci sono anche i Dem americani e Soros, l'immancabile Soros, che è sempre dietro a qualche complotto. Vabbè, sulla Verità, Maurizio Belpietro: difesa a spada tratta, sono oltre il ridicolo, si inventano la pista di destra. È lungo l'editoriale di Belpietro, che ovviamente attacca tutti quelli che difendono Ranucci, o che comunque cercano di sollevare dei distinguo, di capire la verità, come gli altri quotidiani di centrodestra, prosegue la sua linea, che poi ritroviamo nell'articolo di Gianluigi Paragone, a pagina 1. Questa indagine esplosiva su Report ha fatto perdere la lingua agli intellò. Se Ranucci ci avesse dovuto ricostruire la vicenda, l'avrebbe rimontata a suo modo. Per fortuna ci ha pensato la magistratura, ma il silenzio dei vari Saviano, Giannini e Lerner, che avevano accusato la destra, fa rumore. Anche qui Gianluigi Paragone spara a zero, però sul piano giornalistico degli intellò. E allora vediamo invece come rispondono da altri quotidiani. Per esempio, La Repubblica: Stefano Cappellini è stato tirato in ballo sia dai giornali di destra anche da Marco Travaglio. Oggi troviamo un suo lungo articolo che inizia a pagina 1 e prosegue a pagina 5. La Vitola, il sondaggio e il mestiere di giornalista. Ecco com'è andata la storia del test per lanciare la candidatura e cosa scriveva in chat l'aspirante kingmaker del conduttore. È molto lungo l'articolo di Cappellini, che ricostruisce tutta la vicenda. Adesso non ho tempo per leggerlo, ma insomma fa tutta la tappa della storia, la storia del sondaggio, poi tutti i messaggi scambiati tra Ranucci e la Vitola. Insomma, è un articolo da leggere se vi appassiona tutto il caso Ranucci la Vitola. Poi naturalmente continua a fare discutere le parole con cui Ranucci si è paragonato a a Falcone, a Borsellino, a Moro. Falcone non avrebbe cenato con la Vitola, parlano Violante, Grasso e Ayala. Si accosta Giovanni Falcone, Aldo Moro, poi a Piersanti Mattarella, Paolo Borsellino, sono tutti fratelli suoi, scrive Ginevra Leganza sul Foglio, pagina 4. Sigfrido Ranucci scrive così su Facebook, e le dichiarazioni del governo non tardano, Ranucci delira, dice Matteo Salvini, ma ecco come al di là del riflesso condizionato e dell'indignazione a destra ci sia anche chi osserva lo scorrere del fiume dall'altra sponda. E appunto Leganza ha sentito l'ex presidente del Senato e giudice latere del maxi processo a Cosa Nostra e procuratore capo Palermo Pietro Grasso, poi l'ex presidente della Camera Luciano Violante, già magistrato e presidente della commissione parlamentare antimafia e membro della commissione d'inchiesta sul caso Moro, e poi Giuseppe Ayala, che insomma ha fatto parte del pool antimafia di Palermo, insomma che liquidano e giudicano in maniera negativa queste parole di Ranucci. E viene sentito il Corriere della Sera, sente invece la sorella di Giovanni Falcone, Maria Falcone, che dice, che parla di un post sopra le righe sul paragone con i giudici e i politici uccisi. Il modo di parlare, il suo è un modo di parlare che dice e non dice, lontano dal mio modo di pensare, vengo dal mondo della scuola, sono un insegnante, quando parli ai ragazzi loro ti devono capire, dice tra l'altro Maria Falcone, intervistata da Fabrizio Caccia. Al caso è dedicato anche il lungo editoriale di Claudio Cerasa sul Foglio, il falò del metodo Ranucci allo spettacolo dei garantisti per la Vitola, prima servono le prove, se ne aggiunge uno ancora più ricco, il crollo del mito fasullo del giornalismo tarato sulla moralizzazione, storie ticche e vie di fuga, il grande equivoco del giornalista eroe svelato dall'ipocrisia. Questo è Claudio Cerasa sul Foglio. Poi c'era quello che succederà in Rai di Ranucci. Sarà la conduzione della nuova stagione di Report oppure no? E chi lo sostituirà? E cosa farà la Rai? Su Repubblica trovate vari articoli di Di Peri, Foschini, Ossino, Vecchio, Vitale. L'accusa Rai, danneggiati da Ranucci, comitato etico consegna il suo rapporto a Viale Mazzini, colpite reputazione aziendale, raccolta pubblicitaria. E poi sul Foglio c'è Carmelo Caruso che parla a proposito appunto del comitato Rai che trasmette la relazione, si parla della la slealtà del giornalista, le opacità, le slealtà viste con il metro Rai. Carmelo Caruso analizza appunto quello che si sa di questa relazione che è stata trasmessa all'amministratore delegato. Vi segnalo da questo punto di vista l'intervista su Repubblica, Concetto Vecchio intervista Roberto Zaccaria, già presidente della RAI, gli chiede, lei confermerebbe Sigfrido Ranucci alla guida di Report? Da presidente mi sono sempre dato il compito di tutelare sopra ogni altra cosa la libertà di espressione di chi lavorava in RAI, in particolare dei giornalisti, e quindi sì, gli darei fiducia per l'importanza della trasmissione e per il lavoro fatto sin qui. Ranucci è un giornalista interno che lavora in RAI da 30 anni, in questa storia, lo dicono i magistrati, è la parte offesa. Quello che gli viene rimproverato da destra è però un eccesso di confidenza con Walter Lavitola. Un giornalista non è un magistrato, risponde Zaccaria, che ha l'obbligo di essere attentissimo alle frequentazioni. A un giornalista, lo dico in astratto, non è richiesta questa cautela. Può frequentare anche persone di varia natura per ricavarne notizie. E però, obietta Concetto Vecchio, qui non c'era di più rispetto a un mero rapporto professionale? Ma erano in tanti ad avere confidenza con Lavitola, replica Zaccaria. Mi vengono in mente 5 o 6 giornalisti, anche importanti, anche di Mediaset, che si rivolgevano a lui con carissimo Walter. Insomma, dice Vecchio, lei distinguerebbe tra la qualità della trasmissione e i rapporti personali? Sì, perché la confidenza con Ranucci che Ranucci aveva con Lavitola non deve automaticamente inficiarne la valutazione professionale. Ma lei che idea si è fatto di tutta la vicenda? Ha caratteristiche singolari. Leggo che Lavitola si proponeva di far aumentare la scorta a Ranucci o di favorirne un lancio in politica. È un modo certo grottesco di sostenere un amico, ma in ogni caso questo attiene alle responsabilità di Lavitola, non certo Ranucci. La RAI potrebbe sostituirlo alla guida di Report, ma la RAI, risponde Zaccaria, non ha il dovere di difendere i suoi giornalisti, specie quelli come Ranucci, a capo di una trasmissione che fa giornalismo di inchiesta. Le misure cautelari le adotta il magistrato, semmai. E secondo lei come finirà? Lo manderanno via? Mi auguro vivamente di no, anche se in RAI in questi giorni si sente dire di tutto, perfino di una normalizzazione di RAI 3. Poi l'intervista prosegue, Concetto Vecchio gli chiede anche come andava ai tempi in cui lui era presidente della RAI. L'intervista di Concetto Vecchio a Roberto Zaccaria a pagina 4 della Repubblica. Questo ci porta adesso a... mi resta da segnalare che il Corriere della Sera, Ilaria Sacchettoni, intervista il legale di La Vitola, che spiega anche il suo no comment. I carabinieri sapevano ogni suo spostamento, il mio no comment è rispetto per i giudici. Ieri molti hanno criticato, ma come no comment? Gli viene chiesto, allora vuol dire che cos'è? Che Ranucci c'entra qualche cosa con la vita? Sapeva dell'attentato? No, insomma, se... Ilaria Sacchettoni, appunto, sul Corriere della Sera intervista l'avvocato Sergio Cola, avvocato ed ex deputato di Alleanza Nazionale, che è corso a Roma per amore del suo cliente Walter La Vitola e grande senso del dovere. Poi, per la stessa affezione professionale, dice lui, la sera dell'interrogatorio ha veicolato ai cronisti un asciutto no comment che appunto ha fatto il giro dei media. Ma ora, smaltita la premura del primo momento, vuole spiegare, integrare, contestualizzare con una linearità che sembra estranea al suo cliente. Appunto, un avvocato deve essere lineare, avendo a che fare con cose che lineari non sono. E, insomma, in conclusione, Ilaria Sacchettoni dice, ma insomma, il suo cliente la farà impazzire. Lo difendo da 11 anni, per la bancarotta aggravata dell'Avanti sono riuscito a contenere il danno, alla fine 3 mesi di condanna. È l'uomo che ha scatenato il battage contro Gianfranco Fini, non prova a dispiacere lei che ha rappresentato Alleanza Nazionale in Parlamento? Un avvocato ha solo il diritto come faro, non la politica. Però dice nell'intervista che La Vitola è logorroico, interviste, risposte, gli scrissi anche un'email per dire che se non la smetteva rimettevo il mandato. Insomma, forse non farà impazzire l'avvocato Cola, ma di certo dovrà prendere dei tranquillanti e magari anche della sera per dormire. Andiamo avanti, perché adesso invece quest'ultima mezz'ora scarsa dobbiamo parlare di politica internazionale. Andiamo in Medio Oriente, c'è la questione dell'assedio dei coloni israeliani in Cisgiordania ai paesi e alle case dei palestinesi. La notizia si trova su vari giornali. Allora, sul Sole 24 Ore, partiamo dal Sole 24 Ore, a pagina 10 c'è Rigamonti, vediamo adesso se troviamo la pagina 10, eccoci qua, Elisa Rigamonti, l'ambasciatore statunitense, l'assedio dei coloni è terrorismo, comunità che non ci sono più, così coloni cacciano i beduini dalla Valle del Giordano, il titolo invece del reportage di Roberto Bongiorni. Questa ira dell'ambasciatore USA lo trovate anche sul Corriere della Sera, c'è l'articolo di Davide Frattini, Cisgiordania, l'assedio dei coloni, l'ambasciatore statunitense è terrorismo, è il corrispondente da Gerusalemme. Il Giornale, a pagina 12, l'ira di Trump per gli assalti dei coloni, è l'articolo di Gian Michalessin che dice che l'assedio dei coloni al villaggio palestinese di Qusra in Cisgiordania è solo un granellino di sabbia rispetto ai 1430 assalti messi a segno dagli estremisti ebraici in questo 2026, ma quel granellino di sabbia rischia di far saltare il già arrugginito ingranaggio che regola i rapporti tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, un ingranaggio già messo a dura prova dagli attriti emersi sul fronte iraniano e quello di Gaza. Tra l'altro fa bene Michalessin a dire appunto, adesso si parla di questo del villaggio, ma sono oltre 1400 gli assalti messi a segno dagli estremisti ebraici in questo 2026, di questo si parla poco. Anche sulla stampa c'è Nello Del Gatto da Gerusalemme, coloni in Cisgiordania, l'ira degli Stati Uniti, sono dei terroristi, duro attacco dell'ambasciatore statunitense in Israele per l'assedio a Nablus, Netanyahu accelera sugli insediamenti e riapre Ganim dopo 20 anni. nell'anello del gatto scrive appunto come Netanyahu, che ovviamente questa è sicuramente anche risponde a una logica politica interna, si va verso le elezioni in Israele e ha bisogno Netanyahu di non scontentare, di non perdere l'appoggio della destra e degli integralisti ebraici. Il fuoco dei coloni che incendia la Cisgiordania è il commento di Anna Foa sulla stampa. La situazione sembra peggiorare ogni ora di più. Le gesta dei coloni sono sempre più definite come atti terroristici, un termine che ha avuto grandi difficoltà ad essere applicato agli ebrei fino a questo momento. Ora lo ha usato lo stesso ambasciatore statunitense in Israele, il repubblicano pastore battista Mike Huckabee, in un post del 13 agosto sui social, scrivendo che le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo volto a intimidire e a molestare questa famiglia sono ripugnanti. Faceva riferimento a un caso in particolare, perché ci sono appunto queste due famiglie di palestinesi che da domenica 10 agosto con i loro bambini sono assediati dai coloni nelle loro case, prive di elettricità, cibo e acqua, a Qusra, vicino a Nablus. Hanno chiesto aiuto all'esercito israeliano, c'è stato anche un breve scontro tra coloni ed esercito, ma la situazione è rimasta immutata. Dobbiamo inoltre ricordare, scrive Anna Foa, che disposizioni di leggi israeliane dallo scorso anno hanno consentito l'uso della detenzione amministrativa solo per i terroristi palestinesi, non consentendola per i terroristi ebrei, terroristi tra virgolette in entrambi i casi, il che rappresenta un grave incentivo all'immunità dei coloni, come dimostrano le vicende detentive di quelli di loro, pochissimi, che sono approdati nelle carceri. A spiegare l'attenzione inusuale che questo ulteriore attacco ai villaggi palestinesi ha suscitato in Israele è anche il clima politico preelettorale, vedete, e il dibattito sugli schieramenti elettorali e sulla partecipazione dei partiti arabi al voto, una partecipazione sempre più considerata fondamentale per le sorti elettorali di ottobre. Ma già da molti mesi, con l'aggravarsi della situazione in Cisgiordania, le manifestazioni contro il governo hanno richiamato l'attenzione sugli attacchi dei coloni in Cisgiordania. Molti degli attivisti che vi si impegnano sono gli stessi che hanno inventato l'idea della presenza protettiva, cioè sono quanti vanno nei villaggi, nelle case in Cisgiordania per proteggere con la loro presenza i palestinesi, li aiutano a portare i bambini a scuola, a proteggere il bestiame e gli ulivi. In Israele è diventato famoso per i suoi video un giovane ebreo israeliano di origine russa, Andrei Kazanovsky, che passa da un luogo all'altro della Cisgiordania documentando gli attacchi dei coloni, sempre aggredito, fermato dalla polizia e minacciato. Di questo clima, come sempre, anche il mondo della cultura è partecipe. Questo ho letto alcuni passaggi di questo articolo di Anna Foa che trovate su La Stampa. La Stampa, dove Orlando Trinchi intervista Aaron Bregman, scrittore di origini israeliane: crimini orribili, è in corso una pulizia etnica, la comunità internazionale deve intervenire, basta armi allo Stato ebraico, va boicottato come il Sudafrica per l'apartheid. Aaron Bergman dice che i coloni ebrei agiscono in Cisgiordania con il sostegno dell'esercito e del governo, una dura presa di posizione la sua, questa intervista in cui parla anche della guerra con l'Iran. E a proposito di quello che sta accadendo, c'è uno degli editoriali di pagina 3 sul Foglio: Qusra e i due fallimenti di Bibi, contenere i coloni violenti e capire la politica americana sulla Cisgiordania. Domenica mattina un gruppo di coloni israeliani ha allestito degli accampamenti davanti a tre case alla periferia di Qusra, vicino a Nablus, in Cisgiordania, ha circondato le abitazioni impedendo a chi era dentro di uscire fuori e a chi voleva entrare di raggiungere. Il Wall Street Journal ha scritto che fra le persone bloccate c'erano anche dei cittadini italiani e sono stati coinvolti anche degli americani, alcuni erano proprietari delle case. Giovedì l'esercito israeliano è entrato nel villaggio con il compito di portare via i coloni e al termine dell'operazione ha dichiarato che le forze di sicurezza avevano smantellato due avamposti illegali e arrestato un cittadino israeliano. La versione degli abitanti di Qusra è invece che i soldati israeliani avrebbero cercato di occupare le loro case. Zahal, cioè l'esercito, ha respinto l'accusa dicendo che i soldati avevano ricevuto l'ordine di non entrare nelle case palestinesi. I fatti di questa settimana in Cisgiordania, si legge appunto sul Foglio, mostrano però il fallimento di una politica, di una relazione. La questione politica riguarda il rapporto tra il governo e i coloni violenti, che le autorità fanno fatica a contenere dopo aver fatto di tutto per non renderli responsabili delle loro azioni. La relazione che funziona sempre meno è quella tra il governo israeliano e gli americani. L'ambasciatore americano a Gerusalemme, Mike Huckabee, grande sostenitore di Israele, è intervenuto scrivendo su X le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volte a intimidire e molestare questa famiglia, sono disgustose. L'abbiamo già letto, appunto, le sue parole. Sì, scrive il Foglio, Huckabee ha detto terrorismo e non è la prima volta che usa parole forti, come quando aveva condannato le azioni contro i cristiani in Israele. Questo governo pensava che l'amministrazione Trump gli avrebbe dato la possibilità di fare tutto, avrebbe sostenuto annessioni, lasciato correre sul comportamento dei coloni, ma nemmeno la prima amministrazione Trump era stata lasca su questi argomenti e più volte aveva frenato il primo ministro Benjamin Netanyahu. I due fallimenti di Bibi sul Foglio. E lasciamo il Medio Oriente, andiamo in Ucraina, l'altro conflitto in corso, e qua segnalo sul Corriere della Sera, Federico Fubini, le scelte che l'Europa deve fare, le tre azioni per aiutare l'Ucraina. Putin non ha nessuna intenzione di finire la guerra in Ucraina, e a questo punto il vecchio continente deve muoversi, e fa bene Fubini a dirlo, perché noi abbiamo da noi chi dice ma Putin, sognate che vuole attaccare l'Europa, no, Putin vuole semplicemente prendersi le cose che ritiene sue, no, Putin non ha nessuna intenzione di finire la guerra, scrive Fubini, e io concordo. Non serve molto altro a capire che questa non è mai stata una guerra per due province dell'Ucraina orientale, neanche un autocrate distaccato dalla realtà dopo un quarto di secolo al Cremlino manda 350.000 dei suoi a farsi uccidere, 1 milione a farsi ferire e storpiare per un piccolo pezzo del Donbass, non al costo di oltre 200 miliardi di dollari di un isolamento di Mosca che è senza precedenti nell'era di Stalin. Lo scopo di Putin è sempre stato lo stesso, asservire l'Ucraina come passo per sovvertire l'ordine europeo emerso con la fine dell'Unione Sovietica. Questo obiettivo non è mai cambiato ed è di esso che noi europei dobbiamo tenere conto quando per l'ennesima volta torniamo a chiederci come avvicinare la fine della guerra. Un'iniziativa diplomatica non risolverebbe, ammesso che sia possibile, non risolverebbe il conflitto. Cosa può fare dunque l'Europa, escluso quello che può già fare? Insomma, esistono tre direzioni. La prima riguarda le riserve russe congelate. E questo è dunque urgente mettere a punto subito un meccanismo fondato sulle riserve di Mosca per garantire a Kiev le centinaia di miliardi di euro necessarie a resistere a un'aggressione che potrebbe durare a lungo. Poi c'è il secondo punto, riguarda gli intercettori di missili balistici con i quali Putin mira a terrorizzare la popolazione ucraina e a spingerla verso l'Unione Europea in modo da dividere e esasperare gli animi. E il terzo punto però riguarda gli scricchioli che si sentono a Mosca, possono essere la chiave per costringere il Cremlino a fermarsi. L'unica via semplice e rapida verso una tregua è lasciar vincere la Russia, omettendo di aiutare davvero l'Ucraina, conclude Fubini, ma la pagheremmo poco dopo, la stiamo già pagando, viste le interferenze di Mosca in tutte le grandi democrazie europee, Italia inclusa. La missione storica di questa generazione di leader europei è dunque chiara davanti a loro, saranno all'altezza oppure non lo saranno. E a proposito di Putin, cioè, il fatto che Putin sia andato alle isole Curili dimostra che Putin non ha nessuna intenzione, insomma, di fermarsi. Putin fa un salto alle isole Curili, le isole contese, Tokyo protesta, lui incassa e guarda alla Cina, la prima visita dello zar nell'arcipelago annesso nel 1945. E la scusa sono minacce dal Giappone. Marco Imarisio sul Corriere della Sera. Questo anche per le anime belle che pensano che Putin stia lì tranquillo, ma gli vuole solo prendersi un pezzettino, insomma, dell'Ucraina orientale. Sempre sul tema segnalo Micol Flammini sul Foglio, pagina 1, la tempesta del grano. A Kiev tenta la via turca per sbloccare la minaccia russa nel Mar Nero. Ritorno a 4 anni fa. Al Mar Nero non c'è alternativa, il problema non è soltanto ucraino. Poi Antonella Scotto sul 24 ore, l'analisi, Mosca ha spazzato via le illusioni di intesa che erano emerse ad Anchorage, incoraggiata dalle ambiguità e dai ripensamenti di Trump, l'equivoco si è spento a poco a poco, mentre l'attenzione della Casa Bianca per l'Ucraina restava vittima dello scoppio della guerra in Iran, e mentre per converso cresceva la disillusione russa nei confronti del presidente americano, che Putin aveva sperato di convertire alla propria visione del problema, fino al chiarimento definitivo del giugno scorso, quando il segretario di Stato americano Marco Rubio precisò: in Alaska non c'è stato nessun accordo. Insomma, un anno dopo l'incontro in Alaska con Trump, Putin vuole ancora la capitolazione di Kiev nonostante le difficoltà. Questa è l'analisi di Antonella Scotto sul Sole 24 Ore. Sul Manifesto vi segnalo a pagina 1, ma poi gira a pagina 7, l'intervista di Sabato Angeri a Sergei Davidis di Memorial nella Russia putiniana. Il dissenso è diventato una questione privata. Dopo l'invasione dell'Ucraina sono stati introdotti nuovi reati, ampliati i vecchi. Perché è una questione privata? Perché, risponde Davidis, quando si parla pubblicamente bisogna essere molto moderati e cauti, perché si corrono molti rischi. In generale, sulle questioni belliche o sociali regna il silenzio, e ci sono ragioni per questo silenzio. Poi, questo per Putin va alle isole Curili, ma Trump non ha mica archiviato la questione Groenlandia. Infatti la compagnia Greenland Energy voleva trivellare in Groenlandia, ma la Groenlandia si ribella e la compagnia deve rinviare i suoi progetti, ne scrive Valeria Robecco sul giornale a pagina 13. Mentre a proposito di Trump, sul Sole 24 Ore, però qui andiamo all'Iran, che è l'altro fronte aperto, vi segnalo l'intervento di Alberto Forchielli e Fabio Scacciavillani: il bluff di Trump tra imperialismo e declino degli Stati Uniti. L'erratica politica estera di Trump travicello affonda le radici in un acquitrino dove si mescolano stravaganze variamente assortite, e c'è appunto questo elenco. Poi si parla delle crepe, che compare quando l'impero accumula un livello di debito sia pubblico che privato ad un ritmo superiore alla produzione di ricchezza. Ma insomma, per concludono Alberto Forchielli e Fabio Scacciavillani che la vera domanda non è se Trump sia coerente o incoerente, è se gli Stati Uniti possono ancora conservare il ruolo di egemone globale senza pagare i costi che hanno accompagnato il tramonto di tutte le grandi potenze del passato. Dalio, poi citano appunto Ray Dalio, fondatore di Bridgewater Associates, se Dalio ha ragione, la risposta è negativa. Se invece Land e Yarvin, che sono altre due voci citate da Forchielli e Scacciavillani, hanno ragione, la soluzione non consiste nell'amministrazione, meglio l'impero, ma nel ridimensionarlo radicalmente. Insomma, scusate, sto leggendo un po' disordinatamente, ma concludono insomma Forchielli e Scacciavillani: il problema è che Trump nella sua vanagloria vorrebbe vincere senza pagarne il prezzo, vale a dire imbastendo un bluff. La politica americana verso l'Iran diventa così il laboratorio nel quale queste visioni ancora confuse e contraddittorie cercano una sintesi destinata a segnare il futuro dell'ordine internazionale. Purtroppo per Trump gli iraniani sanno anch'essi bluffare bene e all'occasione barare meglio. Così appunto sul Sole 24 Ore. Oggi sono 5 anni dalla... Dunque, qui avevo da segnalarvi... questo ve l'ho segnalato, la Fagranza che abbiamo fatto su... C'è l'Afghanistan, eccolo qua. Perché siamo a 5 anni ritorno al potere dei talebani, dall'abbandono insomma degli Stati Uniti e dell'Occidente, e trovate cose interessanti sui giornali, non su tutti, ma io ne ho trovate tre che vi voglio segnalare, poi sicuramente qualcun'altra a me è sfuggita, ma queste tanto ve le segnalo se trovassi la Repubblica. Eccola qui. Allora, intanto l'Osservatore Romano ne fa il titolo di prima pagina: sognando un futuro. In Afghanistan, a 5 anni dal ritorno dei talebani al potere, una persona su due ha bisogno di aiuti umanitari, mentre l'istruzione superiore continua a essere negata per le ragazze. 2,5 milioni di ragazze afghane sono escluse dall'istruzione secondaria superiore. Mentre l'Afghanistan si appresta a vivere il quinto anniversario del ritorno dei talebani al potere dopo il ritiro delle forze statunitensi occidentali, il dato diffuso dall'UNESCO sull'istruzione negata racconta molto delle difficoltà irrisolte nel paese dell'Asia centrale. La possibilità di frequentare le scuole, che rimane valida solo per quanto riguarda l'istruzione primaria, è fondamentale per dare alle ragazze afghane il diritto di sognare e costruirsi un futuro migliore, e l'istruzione negata fa il paio con la situazione umanitaria sempre più critica. La carenza dei finanziamenti internazionali aggrava una crisi economica strutturale che ha gettato 17 milioni di afghani in condizioni di insicurezza alimentare acuta e metà della popolazione in stato di bisogno. Così in prima pagina, questo, poi a pagina 6 dell'Osservatore Romano, trovate gli articoli di Valerio Palombaro e Francesco Citeric, l'Afghanistan che deve sognare un futuro. La Repubblica, a pagina 23, pagina 23, c'è tutta la pagina dedicata all'Afghanistan, eccolo qui, Kabul, 5 anni di talebani, donne cancellate, esecuzioni e povertà. Nell'agosto del 2021 gli americani lasciarono l'Afghanistan, fame e zero libertà di stampa, il paese è ripiombato nella dittatura. Ed è, insomma, la storia dell'Afghanistan è firmata da Paolo Brera, che poi intervista anche la dottoressa M, niente nome, in Afghanistan le donne rischiano molto, che ha 37 anni e da 9 lavora come ginecologa in un ospedale di emergency, che parla al telefono in una pausa del lavoro. Io ginecologa in ospedale tra pazienti terrorizzate. I talebani le consentono di lavorare? Oggi alle donne non è permesso frequentare la scuola, il college o la facoltà di medicina, ma lasciano lavorare le dottoresse già laureate e specializzate. E ha fiducia nel futuro, aspetto solo il giorno in cui i talebani non ci saranno più, ma finché resteranno qui non vedo speranza. Ogni giorno il mondo vede sui social cosa succede alle donne afghane, ma a chi importa davvero? E questa è la domanda, a chi importa davvero di quello che succede alle donne in Afghanistan? Sul Foglio, a pagina 1, trovate, se io lo trovo, pagina 1 c'è Priscilla Ruggero, sempre, non è di facilissima lettura, forse sfugge a me, no, evidentemente ho letto male io, però se andate nella pagina terza del Foglio, sapete che la numerazione del Foglio segue una logica tutta sua, ecco, anche qui trovate tutta la pagina firmata da Priscilla Ruggero, 5 anni di Sharia a Kabul, così i talebani celebrano il ritorno al potere mentre l'Afghanistan sprofonda nella crisi umanitaria, centinaia di decreti per soffocare i diritti delle donne e ogni forma di dissenso tra minacce interne ed esterne. I talebani hanno autorizzato i matrimoni precoci e il silenzio di una ragazza minorenne vale come consenso a sposarsi, ma non solo le donne afghane, oggi quasi la metà della popolazione necessita di assistenza alimentare medica, quello vedete che poi scrive anche l'Osservatore Romano. L'esercito afghano è mal equipaggiato sia contro le forze pakistane sia contro i gruppi di resistenza talebani, e la Germania è il primo paese dell'Unione Europea a consentire a funzionari nominati dai talebani di lavorare in Europa. Tutta la pagina terza del Foglio di Priscilla Ruggero trova dedicata ai 5 anni dal ritorno dei talebani, del funesto ritorno dei talebani a Kabul e in tutto l'Afghanistan. Per avviarci a concludere, mi ero messo da parte degli articoli che trovo molto interessanti, perché poi questa cosa ci riguarda da vicino. Intelligenza artificiale, c'è un articolo sul Sole 24 Ore, a pagina 13, di Alessandro Curioni. L'intelligenza artificiale adesso entra nella stanza dei bottoni. La lezione delle ultime vicende che hanno coinvolto Anthropic, OpenAI e Hugging Face. Di questo scrive, appunto, per anni, scrive Curioni, abbiamo raccontato l'intelligenza artificiale come un prodotto, un software più bravo degli altri a scrivere, programmare o rispondere alle domande, ma le ultime vicende che hanno coinvolto appunto Anthropic, OpenAI e Hugging Face suggeriscono che quella stagione stia finendo. I modelli più avanzati non sono più soltanto beni tecnologici, stanno diventando capacità strategiche, e quando una tecnologia entra nel perimetro della sicurezza nazionale, la mano invisibile del mercato scopre di essere attaccata a un polso pubblico molto visibile. L'intelligenza artificiale, conclude Curioni è entrato nella stanza dei bottoni. Ora si deve decidere chi può toccarli, chi controlla il quadro elettrico e chi paga quando salta la luce, senza dimenticare che qualche volta il fantasma nella stanza arriva dall'ufficio marketing. E appunto scrive Curioni dell'intelligenza artificiale che entra nel perimetro della sicurezza nazionale. Qui c'è la saldatura tra mercato e polso pubblico, insomma, il complesso militare industriale di cui parlava Eisenhower. E da questo punto di vista è interessante allora quanto scrive Massimo Gaggi sul Corriere della Sera. AI, la nuova frontiera del potere della guerra, l'intelligenza artificiale che diventa più potente dell'uomo, le macchine che ci sostituiscono in molti lavori, l'automazione della guerra, e l'AI, l'intelligenza artificiale che trasforma in superpotenze gli stati e le imprese che la controllano, condannando gli altri alla subalternità. Parlare di intelligenza artificiale non è semplice, e non solo perché chi è sotto l'ombrellone non ha voglia di tuffarsi in scenari distopici, essendo peraltro già immerso in quello dell'emergenza climatica. Le sfide dell'economia digitale o la minaccia della guerra automatica colpiscono, magari generano angoscia, ma sono temi lontani e complessi sui quali è difficile incidere. Eppure ci sarebbe da stimolare i governi europei a recuperare il gap che ci divide da Stati Uniti e Cina, come ha scritto sul Corriere Barbara Stefanelli. E c'è da sensibilizzare i cittadini ai tanti nuovi modi in cui la tecnologia, spesso usata come arma contro le democrazie dai suoi nemici, altera le dinamiche sociali, cancella i confini tra realtà e finzione propagandistica, mentre i civili rischiano, quasi senza accorgersene, di essere militarizzati. E tra i civili ci siamo tutti, ci siamo anche noi che magari leggiamo qualcosa in più di altri. Non mancano i moniti di esperti come Arturo Di Corinto col suo Guerra Profonda, pubblicato da Lewis University Press, scrive Gaggi, ma serve una consapevolezza appunto molto più diffusa. Quando sentiamo parlare di guerra algoritmica pensiamo al piccolo drone che neutralizza un carro armato, ma c'è molto altro. Gli hacker, un tempo ribelli anarchici dediti a sfidare gli stati scardinando le loro difese informatiche, ora diventano armi integrate nel dispositivo bellico del loro paese. Dei conflitti ibridi lo stesso accade per molti attivisti della rete, simbolo di libertà quando internet era aperta e collaborativa, ora finiscono ingabbiati in spazi digitali, divenuti strumento di conflitto al quale partecipano anche i civili. Attacchi che arrivano da molte parti, ma soprattutto dalla Russia. Niente di nuovo. Fin dall'era sovietica i servizi segreti di Mosca hanno promosso la disinformazione teorizzando l'irrilevanza della distinzione tra fatti e non fatti. Non conta la realtà, ma la capacità di creare emozioni, quasi un precetto trampiano. La novità è la... Goebbels aveva capito diverse cose su questo. La novità, conclude Gaggi, è la tecnologia che ha aumentato enormemente la capacità di disinformare e anche di sabotare. Mosca la usa a tappeto contro tutte le democrazie, non solo contro l'Ucraina, a volte con azioni mirate, a volte dando carta bianca ad organizzazioni private incaricate di promuovere il caos, rendendo difficile risalire al mandante. Così Massimo Gaggi, pagina 25 del Corriere della Sera, l'ho letto tutto perché dice molte cose e tra l'altro lui parla di come viene utilizzata in questo modo l'intelligenza artificiale, come gli hacker, gli attivisti della rete diventino strumenti, ma non c'è solamente l'intelligenza artificiale usata come arma di guerra, ma anche come strumento da parte delle organizzazioni criminali. Ormai oggi la criminalità organizzata ha bisogno più di hacker, appunto, e di esperti informatici che non di killer, almeno da noi, dove le guerre di mafia non si combattono più per strada o raramente a colpi di pistola. Sempre su questo tema vi lascio l'articolo a pagina 8 del Riformista, perché questo si lega poi a quello che scrive Massimo Gaggi, sposta la questione più sul piano più generale politica. Democrazia e intelligenza artificiale, la corsa che le istituzioni non possono più permettersi di perdere. Il problema non è soltanto regolamentare l'intelligenza artificiale, ma costruire un'intelligenza artificiale capace di rafforzare i servizi pubblici. Così appunto Ilaria Donatio sul Riformista, che introduce appunto questa riflessione e che ricorda come la quasi totalità dei capitali mondiali per l'intelligenza artificiale ha finalità commerciali. Nulla è destinato ad un uso della tecnologia come servizio pubblico, e tra appunto le finalità commerciali c'è anche quello appunto degli armamenti e delle armi. Siamo praticamente alle 9, mancano pochi secondi, quindi finisce qui Stampa e Regime per questo venerdì 14 agosto del 2026, finisce anche la settimana in cui io ho condotto appunto la rassegna stampa di Radio Radicale. Non so se e quando ci sarà un'altra occasione, ma insomma io mi sono divertito, spero che anche per voi sia stata insomma, un po' di minuti non troppo noiosi. Grazie e buon ascolto di Radio Radicale, un saluto da Roberto Spagnoli.
1: Radio Radicale è il momento del nostro notiziario, la prima edizione del nostro notiziario. Federico Punzi, Gabriele Rossi in regia, Carmine Corvino in Federico Punzi, Gabriele Rossi in studio, Carmine Corvino in regia. Vediamo le notizie e il sommario degli argomenti del nostro notiziario: la campagna agosto in carcere del Partito Radicale, poi ieri l'audizione del ministro Piantedosi nel comitato Schengen sulla vicenda Ceuta, sulla sospensione di Schengen da parte del governo italiano e lo scontro con il governo di Madrid. Ancora il tema della gestione dei flussi migratori, poi la visita del ministro degli esteri turco al Cairo. Questi i temi principali di questa edizione del mattino del nostro notiziario. E come dicevamo, iniziamo dall'iniziativa del Partito Radicale Agosto in Carcere. Da Radio Radicale vi stiamo dando conto delle visite di questi giorni delle delegazioni radicali nelle diverse strutture carcerarie sul territorio italiano. Ieri una delegazione del Partito Radicale si è recata in visita nel carcere di Teramo. A Riberto Grifoni, consigliere del Partito Radicale appunto all'interno del carcere abruzzese, ha rilevato un indice di sovraffollamento del 182%, ma ascoltiamo dalle sue parole come è andata la visita al microfono di Andrea Billau.
2: La visita è stata veramente molto commovente, ma profonda oltretutto, e abbiamo visitato tutto il carcere di Teramo, partendo dal piano più alto della stecca, così la chiamano, maschile, dove sono in pratica nel maschile in 405 uomini, in varie sezioni, ovviamente non c'è più l'alta sicurezza, il circuito dell'alta sicurezza, quindi sono comuni speciali, sex offender. Siamo stati anche in infermeria, ricevuti dal dirigente del settore appunto per la ASL di Teramo, del carcerario, no? Della medicina carceraria, Franco Paolini, che questa mattina, pur non essendo in servizio, pur essendo in ferie, è venuto ed è stato infatti il primo a essere intervistato nelle intervistine che ritualmente svolgiamo prima di entrare in carcere a Castrogno. Quindi anche, anche in infermeria a farci chiarire alcune questioni insomma che premono molto, ad esempio c'è la questione rilevante dei detenuti tossicodipendenti, che sono 98, i tossicodipendenti in terapia metadonica, che sono 26, i sieropositivi affetti dall'epatite C e dall'epatite B, i detenuti con patologie di tipo psichiatrico proprio, che sono 163, i detenuti che hanno mostrato atti di autolesionismo, che sono stati che sono numerati con 137, e i tentati suicidi nel 26, stiamo parlando di questa porzione dell'anno 2026, che sono stati 34 i tentati suicidi. Poi invece ci sono proprio 3 persone che si sono tolte la vita nel carcere Castrogno a partire dal 31 maggio, un egiziano che però non viene riconosciuto dalle specifiche carcerarie, dice perché è ricoverato in ospedale è morto lì. Quindi è stato ricoverato in ospedale per aver inalato gas nella sua cella, insomma, ed è morto in ospedale e non è per cui, non in carcere, per cui lo considerano, come dire, un fuorisede, ecco, come definirlo, davanti alla tragedia c'è anche insomma questa nota sarcastica. E poi ce n'è un altro, qualche giorno fa, che pure

0: Così dunque Riberto Grifoni sulla situazione nel carcere di Teramo. Vi ricordiamo che le visite del Partito Radicale proseguiranno anche nella giornata di domani con le delegazioni proprio del partito che si recheranno in visita nelle carceri di Verbania e Rimini. Passiamo ora alla politica. Ieri si è tenuta l'audizione in Commissione Schengen del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, audizione che Radio Radicale vi ha proposto integralmente in diretta. Queste le sue parole: il caso di Ceuta non è una speculazione politica contro la Spagna, non è questa la logica che muove questo governo, il cui unico obiettivo è la tutela della sicurezza nazionale. È per questo che stiamo attentamente monitorando l'evolversi della situazione e, come già preannunciato dal governo, la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia. Proprio dell'audizione di Piantedosi e della situazione tra Italia e Spagna ne parliamo in diretta con il professor Michele Marchi, docente di storia contemporanea all'Università degli Studi di Bologna. Buongiorno professore.
1: Salve, buongiorno.
0: Allora, cosa aggiunge questa audizione di Piantedosi alla situazione che c'è in questo momento su Schengen tra Italia e Spagna?
1: Ah, sì, diciamo così, con una battuta potremmo dire che non aggiunge molto, nel senso che c'è l'attesa di questo 15, insomma, di questo Ferragosto, vedere se effettivamente gli allarmi mandati dai servizi si concretizzeranno in qualcosa, ma diciamo così copre un problema ben maggiore. Io credo che, diciamo così, sul tema Schengen si sovrappongano due grandi elementi: uno di natura maggiormente potremmo dire strutturale, quindi che affonda le radici proprio nel sistema di Schengen, magari insomma possiamo accennarne, e uno invece di natura congiunturale, che è legato a elezioni imminenti, campagne elettorali già partite all'interno di alcuni dei paesi coinvolti, dei molti paesi coinvolti, penso anche alla situazione di tensione sotto traccia che c'è tra l'Italia e la Germania appunto sull'applicazione del nuovo regolamento sui rimpatri, sui migranti. Quindi ecco, è nel sovrapporsi di queste due dimensioni che dobbiamo considerare la situazione, più che guardare solo ed esclusivamente alla crisi tra Italia e Spagna e alla questione di Ceuta.
0: Ecco, probabilmente le parole di Piantedosi hanno un po' eclissato la parte congiunturale di cui parlava, e invece su quella strutturale qual è il punto che voleva portare avanti su Schengen?
1: Sì, il punto, diciamo così, è un po', adesso io appunto faccio lo storico, quindi non voglio andare troppo indietro, però bisognerebbe innanzitutto ripartire da che cosa è stato Schengen, quando, non dimentichiamo, nel 1985 è una, diciamo così, convenzione firmata solo tra 5 paesi della allora Comunità Economica Europea, tra l'altro l'Italia non era parte di questi, non dimentichiamolo. Poi c'è un passaggio di ingresso e trasformazione in un vero e proprio trattato, e poi ancora una volta non dimentichiamo l'Italia, dopo aver adeguato la sua legislazione sulla gestione dei flussi migratori, riuscirà solamente in epoca, lo ricordo, in epoca di governo dell'Ulivo con il ministro dell'interno, l'allora Giorgio Napolitano, e poi Presidente della Repubblica, allora l'Italia entrerà ufficialmente dentro lo spazio di Schengen. Le resistenze maggiori all'epoca erano state, pensate bene, dell'Austria, perché la gestione era quella dei confini, soprattutto tra l'Italia e l'Austria. Poi è passata tanta acqua, potremmo così dire, sotto i ponti, sono passate anche una serie importante di evoluzioni, potremmo dire, geopolitiche. Non dimentichiamo che una prima grande sfida per Schengen era stata il grande allargamento ai paesi dell'est nel dopo crollo del muro di Berlino e fine, diciamo così, del mondo diviso in due blocchi. Ancora tanta acqua sotto i ponti, le primavere arabe, le crisi migratorie. Quindi quando oggi noi parliamo di Schengen e giustamente ci soffermiamo sulla crisi tra Italia e Spagna, dicevo appunto sulle tensioni tra Italia e Germania e molto altro, non dobbiamo dimenticare che perlomeno da 10-11 anni, io metterei il 2015 e gli eventi del Bataclan, quando la Francia decise di sospendere per quella minaccia terroristica lo spazio, sono state continue le sospensioni di Schengen, sono state continue le tensioni tra bilaterali all'interno.

0: all'interno dell'Unione Europea bilaterali o tra 3-4 paesi proprio su queste sospensioni. E qui è questo il grande punto interrogativo. Schengen significa maggiori controlli di polizia, significa maggiori controlli comuni delle frontiere e significa anche mettere in piedi flussi migratori regolari. Su tutto questo l'Unione Europea è clamorosamente indietro e, faccio una chiosa, tutto ciò ha degli effetti perversi su quella necessità invece di solidarietà e, diciamo così, di crescita di un'Europa politica che, ad esempio, il tema del riarmo europeo, della difesa europea necessiterebbe. Cioè noi, dove da un lato vorremmo essere più coesi, dall'altro finiamo per creare crisi diplomatiche anche pesanti come sono quelle tra Italia e Spagna e all'orizzonte potrebbero essere anche tra Italia e Germania.
1: Quindi, per fare un po' un punto finale, comunque, dato proprio questo utilizzo che c'è stato nella storia di Schengen delle sospensioni, non pensa che questa crisi e questa appunto ulteriore sospensione che abbiamo visto tra Italia e Spagna, ma che abbiamo nominato anche la Germania, porti a un nuovo aumento?
0: Allora, questa nuova sospensione, diciamo così, alzerà ulteriormente il clima, potremmo così dire, politico-ideologico tra i paesi dell'Unione e dell'Unione Europea. Basti pensare il fatto che, proprio accennando alla tensione sotto traccia con la Germania, il Piantedosi, mi pare lo abbia proprio ricordato a margine o anche durante la sua audizione, ha parlato della possibilità di una sorta di scambio, una sorta di baratto tra i migranti che le ONG tedesche portano sul territorio italiano e la gestione, diciamo così, del nuovo regolamento e quindi di possibili rimpatri in Italia di immigrati secondari che sono in Germania e che dovrebbero venire a chiedere asilo in Italia. E già questo dà l'idea, prima parlavamo di situazione congiunturale, dà l'idea del livello oramai nel quale questo tipo di temi è entrato nelle campagne elettorali nazionali o regionali, perché è evidente che l'atteggiamento di Merz guarda alle prossime elezioni regionali in Sassonia dei primi di settembre ed è evidente che l'atteggiamento del governo italiano, ma questo insomma mi pare sotto gli occhi di tutti, è fortemente influenzato dalla crescita di un soggetto, diciamo così, politico alla destra di Fratelli d'Italia che su questi temi spinge particolarmente e sembra raccogliere diciamo così consensi.
1: Grazie al professor Marchi per essere stato con noi.
0: Grazie, buona giornata.
2: Restiamo sul tema dei flussi immigratori. Secondo il rapporto dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, il Mediterraneo è sempre più pericoloso. Il dato più drammatico riguarda la rotta del Mediterraneo centrale. Tra gennaio e aprile, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, gli arrivi sono diminuiti del 46%, ma i morti o dispersi aumentati del 111%. Come si può uscire da una situazione del genere? Francesco De Leo ha chiesto a Monsignor Vincenzo Paglia, presidente emerito della Pontificia Accademia per la Vita.
3: Purtroppo questa è una tragedia davvero enorme. Stiamo trasformando il Mediterraneo in un cimitero, il Mare Nostrum è diventato un mare monstrum, il mostro del Mediterraneo, ed è inaccettabile, proprio perché il Mediterraneo è stato il cuore delle civiltà, non di una sola, di diverse civiltà, un mare che ha dato appunto vita ad una pluralità di mondi, di culture, e noi lo stiamo riducendo in realtà ad una tragedia. Ora, tutto questo non accade per caso. Queste morti sono il frutto di scelte politiche, a mio avviso miopi, perché da sempre il Mediterraneo è stato il luogo dello scambio. Voler bloccare i confini vuol dire la morte di una cultura, vuol dire la morte dei popoli. Ecco perché io mi auguro che anche solo questi numeri possano far rinsavire le politiche di un'Europa e di un Nord Africa che, a mio avviso, stanno, come dire, costruendo un futuro contro se stessi. politiche migratorie sono politiche che stanno dividendo e frantumando ciò che la storia e la geografia costringe ad inventare come convivere e non come eliminarsi, come contaminarsi e non come esistere da nanetti in mezzo ad una globalizzazione che sta sempre più emarginando l'Europa dai grandi scenari mondiali. Io vorrei sottolineare che è dall'Europa che è partita l'universalità. Chi è che è andato in Cina? Chi è che è andato nelle Americhe pensando di andare nelle Indie? Chi è che ha circumnavigato l'Africa? Ecco, questa tensione universale noi la stiamo, come dire, quasi colpendo alle radici. E per questo io sono convinto che senza l'Europa è difficile la pace nel pianeta. Per questo questa miopia della politica migratoria che in queste settimane sta persino dividendo ancor più l'Europa.
1: Queste le parole di Monsignor Vincenzo Paglia sulla situazione, sul tema dei flussi migratori. E ora ci spostiamo in Turchia e ci occupiamo delle ragioni della visita del ministro degli esteri turco Hakan Fidan in Egitto. Sentiamo Mariano Giustino in collegamento in diretta con noi da Ankara.
4: Buongiorno, nella conferenza stampa congiunta tenutasi dopo l'incontro con il ministro degli esteri egiziano Badr Abdelaziz durante la sua visita in Egitto di ieri, il ministro degli esteri turco Hakan Fidan ha annunciato di aver concordato con il ministro degli esteri egiziano di adottare misure più incisive a Gaza. Fidan ha partecipato alla seconda riunione del gruppo di pianificazione congiunto Turchia-Egitto istituito dopo la normalizzazione delle relazioni tra i due paesi dopo 12 anni di gelo a seguito del colpo di Stato del 3 luglio del 2013 che aveva deposto il presidente Mohamed Morsi, primo leader democraticamente eletto del paese ed esponente dei Fratelli Musulmani. Fidan ha dichiarato di aver appena avuto un incontro con le parti interessate in Libia e di aver avuto con loro lunghe discussioni, aggiungendo che Turchia ed Egitto condividono la stessa visione sull'unità, l'integrità, la sovranità e l'indivisibilità della Libia. Sono profondamente importanti, fondamentali questi asset, non solo per i libici ma per l'intera regione. Fidan ha dichiarato che le problematiche in Sudan, parlando del Sudan appunto, sono state discusse anche con il suo omologo egiziano e che si sta su questo cercando soluzioni. Al centro dei colloqui vi era, come dicevamo, Gaza, la questione di Gaza. Fidan ha dichiarato che durante l'incontro i due capi diplomatici hanno affrontato la tragedia di Gaza e hanno valutato le possibili soluzioni, aggiungendo: constatiamo che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo team stanno intensificando sempre più politiche che calpestano la dignità umana e si comportano in un modo che di fatto provoca l'intera comunità internazionale. Il ministro degli esteri turco ha dichiarato: questo problema non riguarda solo Gaza e il Medio Oriente, la regione è diventata una questione di sicurezza che interessa l'intera comunità internazionale a causa delle politiche provocatorie e sigatrici perseguite da Netanyahu e dai suoi collaboratori, politiche che calpestano, aggiunto Fidan, la dignità umana. I colloqui tra i due ministri si è incentrato su ciò che si potrebbe fare in collaborazione con la comunità internazionale, aggiungendo di aver concordato sulla necessità di misure più incisive, in particolare di aver previsto l'impegno per quanto riguarda la fornitura di aiuti umanitari, la prevenzione degli attacchi e delle uccisioni di palestinesi e il rispetto delle disposizioni del piano di pace per Gaza. Per quanto riguarda le più strette relazioni Turchia-Egitto, il ministro Fidan ha espresso le sue condoglianze per l'attacco iraniano che ha preso di mira due navi metaniere nel porto di Damietta il 29 luglio ha condannato fermamente l'attentato. In seguito a questo attacco, Fidan ha affermato che l'Egitto, attraverso le sue politiche responsabili, ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei paesi che sostengono la pace e la tranquillità nella regione, ha accennato alle relazioni bilaterali tra Turchia e Egitto, relazioni che sono a un livello eccellente e che si sta appunto lavorando con ogni mezzo per approfondire la cooperazione basata sulla fiducia reciproca e gli interessi comuni. Ha espresso la gratitudine alla controparte egiziana per la partecipazione appunto al gruppo di pianificazione congiunto Turchia e Egitto. Fidan ha affermato di aver discusso della situazione, come accennavamo anche prima, in Sudan con il suo omologo, ha sottolineato l'importanza di porre fine alla guerra e di risolvere i problemi attraverso il dialogo tra le parti, ha sottolineato che non si è trattato di un'impresa facile, spiegando che ha richiesto l'impegno degli Stati Uniti e dei paesi della regione, l'impegno per il Sudan. Il ministro turco ha affermato che il Sudan, essendo un paese confinante con l'Egitto, rappresenta una minaccia diretta alla sicurezza e all'economia egiziana. Come è noto, la situazione in Sudan è segnata da una gravissima e dimenticata guerra civile iniziata il 15 aprile 2023 tra le forze armate del Sudan del generale Abdel Fattah al-Burhan e i paramilitari delle forze di supporto rapido. Il conflitto ha generato la più grande crisi di sfollati al mondo, oltre 13 milioni di persone in fuga, è una catastrofica emergenza alimentare e sanitaria, con interferenze e supporto logistico e militare da parte di attori regionali in questo conflitto, tra cui gli Emirati Arabi Uniti, accusati di appoggiare le forze di supporto rapido. Stiamo collaborando con l'Egitto, ha detto Fidan, l'Arabia Saudita e altri paesi della regione su questo tema e continueremo a farlo. Vi sono versioni contrastanti sui motivi per cui l'Egitto si è tenuto fuori dal patto della Mecca appena firmato alcuni giorni fa tra Arabia Saudita, Pakistan e Turchia, accordo che ha messo in luce gli interessi contrapposti che stanno plasmando la nascente architettura della difesa della regione. Vi è da sottolineare che, data la natura vincolante del patto, era perfettamente prevedibile che un paese come l'Egitto, che ha legami di sicurezza ed energetici con Israele, Grecia e Cipro, scegliesse di uscirne, di starne fuori, soprattutto considerando le profonde tensioni che esistono tra la Turchia e tutti questi paesi, cioè Israele, Grecia e Cipro appunto. L'Egitto era stato, come sappiamo, invitato a unirsi al nuovo patto di difesa saudito-turco-pakistano, ma ha declinato. Il punto importante è sull'ordine regionale che sta emergendo. L'Egitto non è stato escluso, il Pakistan ha offerto al Cairo l'opportunità di unirsi, mentre il ministro degli esteri turco Hakan Fidan ha detto che Erdogan voleva che l'Egitto diventasse parte dell'alleanza, perché il Cairo si è tenuto per il momento distante dal patto, perché sembra vedere il patto appunto come patto politico oltre che militare. La preoccupazione è che aderire collocherebbe l'Egitto all'interno di un allineamento guidato dall'Arabia Saudita, piuttosto che semplicemente espandere la sua cooperazione in materia sicurezza. Una delle valutazioni più sorprendenti dell'articolo di questo patto e riguarda, come sappiamo, più la sicurezza dell'Arabia Saudita che quella della Turchia e del Pakistan. È difficile immaginare che Ankara o Islamabad diventino il principale garante militare dell'Arabia Saudita in un grande conflitto regionale, e questo espone il limite più grande del patto. Gli Stati Uniti rimangono comunque l'attore di sicurezza indispensabile per il Golfo, gli stati regionali possono diversificare le loro partnership, ma non stanno realisticamente sostituendo Washington. L'Egitto ha anche delle ragioni per non diventare incorporato nella politica di blocchi che sta emergendo nella regione, ha bisogno dell'Arabia Saudita politicamente, ma mantenendo importanti relazioni economiche con gli Emirati Arabi Uniti. Ha migliorato i rapporti con la Turchia, ma tiene a mantenere relazioni strategiche con Grecia e Cipro. Pakistan e India creano un'altra complicazione. L'Egitto sta cercando relazioni economiche più profonde con l'India, mentre il Pakistan fa parte del nuovo accordo di sicurezza. Il patto si colloca quindi all'interno, come vediamo, di un arrangiamento molto più ampio che coinvolge Arabia Saudita, Turchia, Pakistan, India, Grecia, Cipro, Israele, nonché visioni concorrenti di connettività economica regionale. Teniamo presente che c'è anche la competizione tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Il Cairo finora ha evitato di prendere una posizione chiara in quel confronto. Unirsi a un accordo militare guidato dall'Arabia Saudita avrebbe inevitabilmente implicazioni politiche oltre il testo formale dell'accordo. Infine, oggi venerdì, la Turchia si appresta a firmare lo statuto della coalizione del Mar Rosso guidata dall'Arabia Saudita, volta a contrastare le minacce alla navigazione nel Mar Rosso, compreso gli attacchi degli Houthi. Questo segna l'ingresso formale di Ankara in uno sforzo multinazionale per garantire la sicurezza di questa strategica via navigabile. La decisione fa seguito alla partecipazione della Turchia alla riunione dei capi militari tenutesi a Riyadh il 30 luglio scorso e giunge dopo che Ankara il mese scorso si è unita ad altri 13 paesi in una dichiarazione in cui esprimeva sostegno alla proposta di alleanza multinazionale per la difesa marittima. Tale dichiarazione tuttavia non ha formalizzato l'adesione dei paesi della coalizione, il cui statuto e la cui struttura organizzativa non erano ancora stati definiti. Si prevede che la coalizione a guida saudita opererà nel Mar Rosso, nello stretto di Bab el-Mandeb e nel Golfo di Aden. Riyadh ha spinto per la creazione di questo gruppo poiché gli Houthi minacciano la navigazione attraverso Bab el-Mandeb, che è un vitale punto di strozzatura marittima che collega il Mar Rosso con il Golfo di Aden. L'iniziativa ha assunto un'urgenza poiché l'Arabia Saudita cerca di proteggere una rotta alternativa sempre più importante per le sue esportazioni di petrolio a fronte delle interruzioni alla navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Gli Houthi hanno minacciato la navigazione saudita nel Mar Rosso e hanno anche paventato la possibilità di imporre dazi alle navi commerciali che transitano in quella via navigabile. La decisione della Turchia di aderire formalmente alla struttura guidata dall'Arabia Saudita giunge pochi giorni dopo che Ankara, Riyadh e Islamabad hanno firmato un patto di difesa separato impegnando i tre paesi a sostenersi reciprocamente in materia di sicurezza. I due accordi non sono formalmente collegati, precisiamo, ma sono complementari. Avremo modo di parlarne. Per il momento è tutto. La linea Roma.
2: Radio Radicale 9:29 minuti e in chiusura del nostro notiziario della mattina qualche altra notizia dagli Stati Uniti. Nella notte le dichiarazioni del segretario del Tesoro americano Scott Bessent, che ha parlato di altre misure nei confronti dell'Iran, assicurando un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima. Sarà una combinazione di isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, ha dichiarato Bessent, aggiungendo che il blocco continuo dello stretto di Hormuz impedirà a qualsiasi cosa di entrare o uscire dai porti iraniani. Bessent ha poi descritto un approccio su due fronti caratterizzato da pressioni finanziarie e da un blocco fisico dei porti. Mentre Donald Trump ha firmato un decreto presidenziale in cui annuncia dazi doganali fino al 100% sulle importazioni di droni e componenti per droni, un settore dominato dalla Cina. Il presidente americano ha giustificato questa decisione con la tutela della sicurezza nazionale degli Stati Uniti, come si legge nel comunicato della Casa Bianca. L'amministrazione Trump, che ha anche autorizzato le aziende americane a condurre attacchi informatici contro gli hacker. In base ad un memorandum sulla sicurezza nazionale firmato dal presidente, alcune aziende selezionate collaborerebbero con il Dipartimento di Giustizia e quello per la sicurezza interna per colpire gruppi di criminali informatici stranieri tramite appunto attacchi hacker.
1: Chiudiamo con una notizia dalla Gran Bretagna. Il leader di Reform UK, Nigel Farage, è stato rieletto deputato nella circoscrizione di Clacton, nell'Inghilterra sudorientale, nelle elezioni suppletive che lui stesso aveva provocato dimettendosi a luglio. Farage ha ottenuto il 62,82% dei voti, battendo nettamente il suo principale avversario, il candidato satirico Count Bingface, che ha raccolto il 26,71%. E con questa notizia chiudiamo il nostro notiziario del mattino. Un ringraziamento in regia a Carmine Corvino e un saluto da Gabriele Rossi e Federico Punzi in studio, e adesso vi lasciamo la replica di Stampa e Regime.
5: Buongiorno, bentrovato e bentrovati all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale. Questo venerdì 14 agosto del 2026, siamo alla vigilia di Ferragosto e le notizie sono un po', le notizie principali sono quelle che abbiamo trovato, che abbiamo letto in questi giorni, la questione, la politica interna italiana con le manovre, ovviamente lo studio, insomma, in vista delle elezioni dell'anno prossimo, ma ci sono anche test elettorali importanti come quelli in Calabria. Poi naturalmente la questione delle migrazioni. Ieri c'è stata l'audizione del ministro dell'interno Piantedosi al comitato parlamentare Schengen, e l'avete seguita in diretta da Radio Radicale. E poi il caso Ranucci Lavitola, che anche oggi occupa molto spazio, al quale però noi daremo meno spazio, insomma, perché c'è anche altro, come per esempio il Medio Oriente, l'Ucraina, la politica internazionale in generale, ma non solo. Insomma, ci sono anche altre notizie che bisogna seguire, perché all'estero, per esempio, c'è l'Afghanistan. Oggi sono 5 anni dal ritorno dei talebani, ma c'è anche ovviamente il Medio Oriente, la situazione di Gaza, soprattutto le pressioni dei coloni israeliani contro i palestinesi, una questione che tra l'altro ha suscitato anche i malumori della Casa Bianca. Ma anche questa mattina io vorrei iniziare parlando di carcere, perché mentre prosegue l'agosto in carcere organizzato dal Partito Radicale con visite in tutti gli istituti penitenziari italiani, compresi quelli per minorenni, però prosegue anche la situazione insopportabile, ignobile potremmo dire, lo scandalo vero del carcere italiano. E anche questa mattina inizio dal Dubbio e inizio da un articolo di Franco Insardà che sul Dubbio di oggi a pagina 8 e 9 si occupa dei detenuti in attesa di giudizio, che sono 15.000. Il carcere italiano è sempre più affollato, scrive Insardà, ma c'è un numero che più di altri dovrebbe interrogare la coscienza di chi governa e di chi amministra la giustizia: 14.829 persone detenute al 31 luglio non hanno ancora una condanna definitiva. Sono uomini e donne che in misura diversa si trovano ancora dentro un percorso giudiziario non concluso. Di questi, 8.963 sono in attesa del primo giudizio, mentre altri 5.866 sono condannati non definitivi, 3.407 appellanti, 1.741 ricorrenti, 718 con posizione mista. È una cifra enorme. Significa che quasi un detenuto su 4 della popolazione carceraria complessiva, che siamo a 64.741 persone, si trova in carcere senza che la propria vicenda giudiziaria sia arrivata a una sentenza definitiva, e soprattutto significa che dietro la parola sovraffollamento non ci sono soltanto numeri, metri quadrati e percentuali, ci sono migliaia di persone appunto, per le quali il processo non è ancora definitivamente terminato. Il dato va letto insieme a quello drammatico della disponibilità effettiva degli istituti, come denuncia l'Associazione Antigone nel suo 22esimo rapporto. Al 28 luglio i detenuti erano 64.741 a fronte di una capienza regolamentare dichiarata di 51.220, ma i posti realmente disponibili erano appena 46.343. Quindi siamo praticamente a oltre 18.000 in più. Ne deriva un tasso di affollamento reale del 139,7%, e questo però è il dato medio, perché ci sono istituti che superano il 200%, carceri, alcuni passano il 250%. e ne deriva appunto la capienza regolamentare, peraltro, nota in Sardà, continua a diminuire. I posti che formalmente esistono ma che non possono essere utilizzati raccontano il progressivo deterioramento del sistema, ed è in questo scenario che il dato sulle persone senza condanna definitiva assume un significato ancora più pesante, perché il principio della presunzione di non colpevolezza non è una formula astratta della Costituzione, dovrebbe tradursi in un uso realmente eccezionale della custodia cautelare. Invece 8.963 persone sono detenute in attesa del primo giudizio. Sono quelle per le quali il processo nel suo primo passaggio deve ancora stabilire se esista una responsabilità penale. Non si tratta di mettere in discussione la necessità della custodia cautelare quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge. Il problema è un altro, scrive in Sardà. Chiedersi se sia accettabile che in un sistema già al collasso migliaia di persone siano private della libertà prima che la loro responsabilità sia definitivamente accertata, e chiedersi soprattutto quanto il carcere stia diventando di fatto una risposta automatica alle inefficienze e alla lentezza della macchina giudiziaria. La fotografia di Antigone restituisce del resto un sistema penitenziario vicino al punto di rottura. E la contraddizione è evidente anche sul fronte delle pene, perché la quota dei detenuti con un residuo compreso tra 1 e 3 anni è salita dal 33,7 al 34,6%, quella con meno di un anno invece è scesa dal 17,5 al 16,3. Da anni si discute della possibilità di utilizzare maggiormente le misure alternative di comunità per ridurre le pressioni sul carcere, soprattutto perché appena residui brevi. Sono state annunciate caserme dismesse, percorsi differenziati, interventi per detenuti con problemi di dipendenza, per persone senza fissa dimora, ma tra gli annunci e la realtà c'è un abisso. Il carcere, insomma, conclude l'articolo, continua a riempirsi mentre le soluzioni restano sulla carta, e il dato sui detenuti senza condanna definitiva dovrebbe essere il punto da cui ripartire, non per indebolire la sicurezza, ma per ricordare che sicurezza e giustizia non possono coincidere con il carcere a ogni costo, perché quando una persona è ancora in attesa del primo giudizio o ha una condanna che non è diventata definitiva, lo Stato deve essere particolarmente rigoroso nel distinguere la necessità della custodia dalla trasformazione della custodia stessa in una pena anticipata. In un sistema già condannato dalla realtà del sovraffollamento, quella distinzione non è un dettaglio giuridico, è la misura della qualità dello Stato di diritto, e oggi i numeri dicono che quella misura è sempre più difficile da trovare. Franco in Sardà, a pagina 8 e 9 del Dubbio, un articolo di cui ho letto gran parte e che dice tutto senza bisogno di aggiungere commenti a una situazione, quella delle carceri italiane, che è uno scandalo, è una vergogna per uno Stato che osa definirsi civile e democratico. Veniamo alla politica italiana, e andiamo su Milano Finanza, perché oggi Milano Finanza pubblica una lunga intervista con la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Siamo alla vigilia di Ferragosto e mi pare giusto iniziare con questo, perché insomma fa un po' il punto della situazione, ovviamente dal punto di vista del governo, a un anno dalle elezioni. L'intervista è stata realizzata dal direttore di Milano Finanza, Roberto Sommella. Il titolo è: l'Italia più forte di prima, il PIL cresce così come il reddito pro capite, per l'energia 14 miliardi aggiuntivi, lo spread si è ridotto di un terzo, il risico bancario consolidi l'economia senza smembrare il Monte Paschi, e l'Europa deve difendere meglio i suoi confini. Questi insomma sono i temi che tocca la Presidente del Consiglio nell'intervista di Roberto Sommella, che inizia l'articolo scrivendo che Giorgia Meloni ha segnato sulla sua agenda due obiettivi importanti, uno politico e un altro personale. Il primo è quello di guidare il governo più longevo della Repubblica, traguardo che taglierà il 3 settembre prossimo. Il secondo è di raggiungere i primi 100 giorni senza fumare. Quest'ultimo l'ha centrato e quando la si incontra non pare cercare con lo sguardo da qualche parte un pacchetto di bionde. Smettere il vizio del fumo ha a che fare con la forza di volontà, e il Presidente del Consiglio, in questa intervista esclusiva concessa a MF Milano Finanza prima della pausa di Ferragosto, sembra averne ancora, e non solo per le prossime elezioni. Prima delle urne ci sono parecchi obiettivi da raggiungere, e Sommella li elenca. Innanzitutto risolvere il problema migratorio scoppiato con la crisi di Ceuta, perché, dice Meloni, la priorità dell'Europa è proteggere le frontiere esterne dall'immigrazione incontrollata, escludere ogni rischio di sicurezza e terrorismo, difendere la libertà di circolazione che è alla base del sistema Schengen. poi mantenere una chiara neutralità sul risico nel risico bancario, dove si augura però che, dice Meloni, MPS non venga smembrata, e un assetto finale con Intesa San Paolo e Unicredit protagoniste che sostenga l'economia nazionale, poi accompagnare il sistema industriale con interventi sull'energia grazie alla flessibilità che abbiamo ottenuto e a cui nessuno credeva, dice Meloni, e sulla ZES, che si avvicinerà molto a quanto chiede Confindustria, poi incrementare il potere d'acquisto degli italiani partendo da un PIL pro capite aumentato rispetto al 2022 di 4.500 euro. Insomma, il paese va secondo la Premier, ma c'è spazio per fare meglio. E poi questa è l'introduzione, insomma, che Sommel fa questa lunga intervista al Presidente del Consiglio Meloni, che dice appunto che la crisi dei migranti dimostra che l'Europa deve difendere i suoi confini, e promette che il governo userà al meglio i 14 miliardi per ridurre l'energia a famiglie e imprese, rivendica che il PIL pro capite è cresciuto di quasi 4.500 euro rispetto al 2022, che lo spread, quando il governo si è insediato, era il triplo e i mercati lo sanno, e dice Meloni, ogni anno restituiamo 21 miliardi di euro agli italiani. Insomma, è una lunga intervista in cui Giorgia Meloni celebra i suoi 4 anni di governo, si avvia a diventare il governo più longevo della Repubblica, a battere anche il Berlusconi 2 e a prepararsi a questo ultimo anno che ci porterà alle elezioni politiche. C'è di mezzo sicuramente la questione della legge di bilancio, e questa ovviamente non sarà facile, vista anche la condizione generale anche internazionale. Dopodiché, approvata questa, si aprirà il 2027, vedremo se si andrà a votare a scadenza regolare, o seppure, come si comincia a dire, si voterà già in primavera o comunque dopo le elezioni locali, tra cui c'è per esempio quella di Milano, che sarà un laboratorio molto molto importante. Insomma, se volete questa intervista, appunto, molto lunga, chiaramente la Presidente del Consiglio dice questo, quello che ha fatto, insomma, rivendica i suoi 4 anni di governo in questa serie di domande, appunto, che il direttore di Milano Finanza gli le pone. Intervista trovate su Milano Finanza di oggi. Questo ci porta alla politica interna italiana, perché è anche importante continuare a seguire come si muovono i leader politici, e per esempio nel centro-sinistra, o nel campo largo se preferite, come si sta muovendo anche la ricerca di una leadership in vista delle primarie, che dovrà decidere chi guiderà il campo largo. Ha fatto discutere, ovviamente, è stato l'intervento di Giuseppe Conte alla commemorazione dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, e l'avete ascoltata ieri mattina tutta la cerimonia a Radio Radicale, e proprio del discorso di Stazzema scrive Stefano Folli nel suo punto su Repubblica, che trovate a pagina 14. Il discorso di Stazzema e l'agenda di Conte: c'era stata persino una petizione per chiedere alle autorità locali di annullare l'invito per Giuseppe Conte a Sant'Anna di Stazzema, richiesta rimasta lettera morta, come era logico, tuttavia significativa. La decisione di coinvolgere l'ex presidente del Consiglio come oratore ufficiale non era scontata. Fino a tempi recenti queste manifestazioni erano quasi prerogative del Partito Democratico, presente il 25 aprile con Elly Schlein. Stavolta sul palco c'era il governo di centrodestra, rappresentato dal ministro degli esteri Tajani, un modo per ricordare a tutti che esiste almeno una parte della destra che non ha problemi a ricordare una strage nazista compiuta più di 80 anni fa con la complicità attiva dei fascisti di Salò, nonché a segnalarsi come antemurale rispetto ai tentativi di Vannacci di insinuarsi nella coalizione. Tuttavia, scrive Folli, era soprattutto Conte ad avere un interesse politico nel parlare in uno dei luoghi più simbolici della resistenza. La giornata era stata preparata con cura, con l'obiettivo di consolidare l'immagine dell'ex premier quale punto di riferimento del campo cosiddetto progressista, e poiché il tema di fondo, inutilmente negato, è la rivalità con la segretaria del PD, il bilancio contiano è ambivalente, tra ombre e poche luci. È questione di punti di vista. Negli ambienti del PD o più a sinistra, dove Conte è osservato con simpatia e non da oggi, il discorso di Sant'Anna sarà abbastanza piaciuto. Si sviluppa all'interno degli schemi conosciuti, senza colpi d'ala, e non c'erano bandiere di Kiev sullo sfondo. Anzi, non è mancato un riferimento a Gaza molto applaudito, mentre non ci sono stati analoghi cenni di simpatia per i civili ucraini innocenti morti sotto le bombe russe. Se l'intenzione dell'oratore era continuare a spostare passo dopo passo l'asse della politica estera italiana in modo dolce, quasi impercettibili, bisogna dire che Conte ha ottenuto il suo scopo. Resta il dubbio se sia lui la personalità più adatta per interpretare la proiezione internazionale di un'alleanza che proprio su questo terreno dimostra di essere a dir poco impacciata. Ma ormai, via via che ci si avvicina alle elezioni, non c'è granché da aspettarsi. La politica estera, secondo Folli, sarà risolta con qualche prevedibile formula verbale, i programmi scritti dagli uffici stampa, e di Conte si prenderà per buona la promessa di telefonare a Putin per proporgli di avviare il dialogo sostenuto dalla fine del sostegno militare all'Ucraina. Un'inconcludente promessa elettorale, appunto, certo non una visione credibile del ruolo dell'Italia nel sistema delle alleanze. È già stato fatto notare, ed è il minimo, che si possa dire, dice Folli, che queste dichiarazioni di Conte siano risuonate sullo sfondo di Sant'Anna di Stazzema, lì dove si commemora l'eccidio compiuto da un esercito invasore. Qualcosa di simile è accaduto di recente a Bucha, in Ucraina, ed è servita una certa abilità avvocatesca per condannare la protervia sanguinosa dei nazisti invasori coi loro alleati fascisti, senza mai dire una parola di solidarietà piena con chi da 4 anni combatte contro una dittatura imperialista. Certo, nel centro-sinistra c'è chi rifiuta lo slittamento verso Conte e la sua leadership, così come c'è chi vede il pericolo di una politica estera equivoca che peraltro gode di un discreto consenso popolare. Il problema, conclude Folli, è che nessuno ha la forza o la volontà di invertire la rotta, almeno fino ad oggi. Vedremo, al momento delle fatidiche primarie, se e come saranno convocate. Stefano Folli, su Repubblica di oggi, il discorso di Stazzema e l'agenda di Conte. Cosa si muove? Sono i nomi, si discute anche sui candidati alle primarie, il testa a testa, il dualismo Schlein-Conte, le altre figure, come quella per esempio di Alessandro Onorato, 45 anni, assessore ai grandi eventi, sport e turismo del Comune di Roma, che nel 2026 ha fondato, cioè quest'anno, Progetto Civico Italia, un movimento di amministratori che si colloca nel centro-sinistra. Lo intervista Adriana Logroscino sul Corriere della Sera. La vera sorpresa, dice Onorato, saremo noi civici. Italia Viva serve un progetto nuovo. Alessandro Onorato, scrive Logroscino, assessore al Comune di Roma, è impegnato da tempo nella tessitura di un progetto civico Italia e mentre l'area della cosiddetta quarta gamba del centro-sinistra è più che mai agitata, proclama sicuro: la vera sorpresa delle prossime elezioni saremo noi. Onorato, non serve un'intesa tra le sigle di centro, non serve un partito di centro, ma una forza politica nuova, civica e concreta, che parli ai cittadini recuperando i temi che il centro-sinistra ha regalato alla destra, dalla sicurezza alle imprese, ai giovani, da tempo dimenticati. La destra, infatti, ha fallito miseramente la prova del governo. Il progetto civico crede sia autosufficiente? Sì, risponde Onorato. Noi abbiamo sindaci e amministratori in 1000 comuni e in Italia c'è un'enorme fetta di elettorato che non si riconosce negli attuali partiti del centro-sinistra, ma vuole far vincere il campo progressista. Italia Viva, tra i movimenti centristi che guardano al campo largo, è il più strutturato. Non sarebbe logico aspettarsi un asse con loro? Quello che gli italiani si aspettano è un progetto, risponde Onorato. Chi ha aderito a Progetto Civico Italia, se avesse voluto, avrebbe già potuto scegliere Italia Viva. Invece, gli amministratori vogliono scrivere una nuova pagina politica che risollevi il paese e faccia vincere il centro-sinistra. Non si fa un accordo politico solo per evitare di raccogliere le firme per presentarsi alle elezioni, come impone una riforma elettorale in odore di incostituzionalità. Peraltro a noi non fa paura raccoglierle, siamo aperti, ma le alleanze si fanno sulle idee. Del resto, avere visibilità non vuol dire raccogliere consensi alle urne. E così una parte di questa intervista di Adriano Logroscino su Corriere della Sera ad Alessandro Onorato. Vedremo, insomma, poi anche già appunto le primarie del campo largo saranno un test per il suo progetto civico. Spostandosi invece nel centrodestra, o a destra se preferite, sicuramente l'attenzione è puntata su Salvini, e che ha a che fare anche con la sua ormai opposizione interna, e che trasformerà Pontida di quest'anno non in una celebrazione dei fasti padani una volta, adesso leghisti salviniani, ma in quello che vedremo. Andiamo sulla stampa, c'è il graffio di Gabriele Martini che parla delle priorità secondo Salvini: centinaia di voli cancellati all'aeroporto di Catania a causa delle ceneri dell'Etna, oltre 100.000 passeggeri rimasti a terra o dirottati su altri scali, automobilisti costretti allo snervante slalom tra i cantieri autostradali, nodi ferroviari congestionati e code ai valichi alpini. Ferragosto è alle porte e i 25 milioni di turisti in movimento rappresentano lo stress test cruciale del 2026 per il sistema italiano dei trasporti. Tuttavia, ieri, per la quarta volta in pochi giorni, il ministro competente Matteo Salvini ha lasciato la sua poltrona al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per recarsi nel carcere di Bollate. La priorità del leader leghista ha un nome e cognome: Mario Roggero. Il gioielliere di Grinzane, è doveroso ricordarlo, è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver inseguito, sparato alle spalle e ucciso due rapinatori in fuga. Ma il ministro si sente comunque in dovere di recapitargli di persona la propria solidarietà con cadenza settimanale. Per Salvini è un agosto di fuoco. Invoca la sospensione di Sigfrido Ranucci, inveisce quotidianamente contro Spagna e Germania sui migranti, minaccia un prelievo forzoso del 5% sugli utili delle banche, attacca l'allenatore Pep Guardiola dopo il mancato approdo sulla panchina nazionale. Ogni tema è buono per accendere la polemica, fuorché uno, i trasporti. Così il graffio appunto di Gabriele Martini a pagina 3 della Stampa. Tra l'altro Salvini punta molto sul ponte sullo stretto, adesso c'è stato, insomma, si fa, ma non tutte le cose sono, ci sono parecchie cose che ancora devono essere chiarite per dare il via libera definitivo al progetto, e a dirlo sono le autorità che devono appunto verificare la fattibilità e la congruità del progetto, il rispetto appunto di tutte le norme, le direttive in materia. Ma insomma, Salvini, ricordiamoci, ha detto che nel 2032 i primi treni, le prime auto passeranno sul ponte. Vedremo. A proposito invece della situazione interna della Lega, andiamo su Repubblica, pagina 21, c'è l'articolo di Gabriella Cerami: Salvini frena i leghisti ribelli, no a congressi e nuovo statuto. Il vice premier fa visita nel carcere di Bollate al gioielliere Roggero, condannato per omicidio, quarta volta in pochi giorni. Matteo Salvini sulle sabbie mobili, scrive Cerami, si aggrappa al conservatorismo, si blinda, non accede alla richiesta di un cambio di statuto né di una cabina di regia e ancor meno all'idea di un passo di lato per far spazio a esponenti di peso. Anzi, loro dice, i dirigenti, persino ai militanti che lavorano e costruiscono. Ah no, ho detto male io. Anzi, a loro dice, appunto a quelli che gli chiedono di farsi spazio, i dirigenti pensino ai militanti che lavorano e costruiscono. Insomma, segretario in grande attività in questo agosto rovente, tanto quanto il clima che si percepisce dentro la Lega. L'articolo poi prosegue e conclude: al leader si contesta l'abbandono dei temi cari al nord e il progressivo slittamento a destra. Nessuno poi gli ha perdonato l'operazione su Roberto Vannacci, la candidatura alle elezioni europee, la nomina vice segretario. Oggi la Lega si aggira attorno al 6% e i sondaggi estivi danno il partito di Via Bellerio saldamente superato dai vannacciani nelle intenzioni di voto. Insomma, c'è il tentativo di blindare la leadership dopo le critiche mosse dagli amministratori del nord, ma insomma nel carroccio, scrive Gabriella Cerami, continuano ad accarezzare l'idea di un ritorno di Salvini al Viminale, perché da qui, cioè al Ministero dell'Interno, dove Salvini dove si trova adesso Matteo Piantedosi, che era stato capo di gabinetto quando Salvini era al Viminale, perché da qui, parlando dei temi cari al partito, secondo alcuni partirebbe l'operazione di recupero dei consensi, operazione che però va camuffata. Il segretario leghista al Ministero dell'Interno nella parte finale della legislatura non sarebbe una rincorsa dell'avversario, piuttosto un'ingiustizia che viene sanata, scrive su X il senatore della Lega Claudio Borghi, parole che sembrano una replica a Giorgia Meloni, che appunto invece il giorno prima, l'altro ieri, aveva detto che Salvini e Piantedosi completeranno il loro lavoro nei rispettivi dicasteri. L'altro giorno appunto Meloni ha detto: nessun rimpasto, il governo va avanti così com'è fino alle elezioni. C'è la questione del prestito forzoso dalle banche, ne scrive Michel Dessy sul Giornale a pagina 11, Salvini insiste, dalle banche 10 miliardi, insomma quello che dice Salvini rassicura, dice: io non ho niente contro nessuno, figuratevi se ce l'ho, oddio, che non, ha niente, non abbia niente contro nessuno, ma vabbè, figuratevi se ce l'ho con Banca Intesa, con Unicredit, con Mediolanumo, con Montepaschi, che abbiamo pure salvato. Però aggiunge che a fine anno una parte di questi guadagni vengano investiti in salute e sicurezza, è qualcosa su cui la Lega non torna indietro, in riferimento agli extra profitti delle banche che, se versati in piccola parte nelle casse dello Stato, aiuterebbero il paese. Ma insomma, a parte questo, tra i motivi che insomma creano fermento all'interno della Lega, c'è appunto chi continua oggi tra l'altro Salvini sarà alla Versiliana in Toscana, e poi potete ascoltarlo da Radio Radicale. C'è chi continua a mettere in discussione la sua leadership, chi vorrebbe che si dimettesse da segretario federale per lasciare spazio ad altri, ma alla base dell'agitazione ci sarebbero i posti in Parlamento. Molti deputati e senatori hanno paura di perdere il seggio e, convinti di trovare spazio con altri leghisti di peso, attaccano. Molti altri fanno a gara di solidarietà. In tanti sui social hanno pubblicato post di vicinanza al segretario Salvini con vecchie foto che raccontano storie di militanza nella Lega. Insomma, entro il 20 settembre il segretario nominerà una nuova squadra e si presenterà a Pontida più forte. Ne sono convinti i suoi e ne è convinto lui. Andremo a doppia cifra. Lo vedremo, insomma, nel giro di un anno. Sempre a proposito di Lega, vi segnalo sulla Stampa il colloquio di Federico Capurso con Gianluca Savoini, l'uomo di Salvini contro i governatori del Nord. È necessario un atto di forza del segretario, dice Savoini, l'avvertimento ai dissidenti, il leader va ascoltato senza creare spaccature, la situazione si sta incancrenendo, spero che Matteo contrattacchi e sistemi le cose prima di Pontida. Matteo Salvini, scrive Capurso, questo è quello che dice Savoini, Capurso inizia questo colloquio scrivendo che Salvini si sta sottoponendo a una prova di resistenza estrema, la fronda interna dei governatori del nord lo assedia da mesi, critica, pungola, minaccia, lui, Serafico, al posto del sangue continua a far scorrere parole di pace, respinge le richieste di cedere potere, nega nuovi congressi, guarda il futuro del partito con cieco ottimismo, ha ripetuto il suo esercizio zen anche ieri, ma la toppa che mette ogni volta si scuce nel giro di 24 ore. La situazione così si sta incancrenendo, avverte allora Gianluca Savoini, che di Salvini è stato portavoce e che tuttora è uno degli uomini a lui più vicini, più fedeli. Spero che Matteo contrattacchi e sistemi le cose velocemente, prima di Pontida o subito dopo, spero dia un segnale, è necessario un atto di forza. E i colonnelli del leader, insomma, sono stufi delle contestazioni interne e vorrebbero che Salvini dicesse qualcosa di concreto e di definitivo. Savoini su questo è tranchant: adesso mi sono stufato, se non vi va bene la linea della segreteria, quella è la porta. Questa è la posizione di Savoini. C'è anche chi chiede di questo colloquio lo trovate sulla Stampa, colloquio di Federico Capurso a pagina 8. Sul Foglio a pagina 1 si fa parlare l'assessore Guidesi, che l'assessore della assessore di riferimento, insomma, della giunta lombarda guidata da Tiglio Fontana, che parla di azzerare la Lega. L'assessore lancia un'idea: un passo indietro di tutti e tornare alle origini del nord, la Lega ritrovi le ragioni del nord, del federalismo, e si attendono appunto le reazioni e il mitico Pratone, insomma tutti guardano a Pontida. Queste cose di dichiarazione di Guidesi le trovate a pagina 1 del Foglio. Tornando invece al centro-sinistra, qui in effetti vi chiedo scusa, ho sbagliato a prepararmi i fogli, ma comunque insomma prima parlavamo del centro-sinistra, abbiamo sentito l'intervista di Adriano Logroscino a Onorato, la Stampa, Alessandro Barbera sente Clemente Mastella, insomma uomo importante nella Prima Repubblica e anche nella Seconda, che se la prende col campo largo, insomma è abbastanza duro, dice: questi del campo largo sono impazziti, pensano alle primarie invece che alle elezioni. L'attuale sindaco di Benevento dice: non hanno una visione del paese, ognuno guarda soltanto al proprio particolare. Alessandro Barbera scrive, ricorda che Clemente Mastella, già ministro del lavoro nel primo governo Berlusconi e poi della giustizia nel secondo di Romano Prodi, sindaco di Cepaloni, oggi di Benevento, esponente storico della Democrazia Cristiana, non sta mai fermo, risponde al telefono, parla veloce, risponde alle domande quasi tutte, fino a quando non tronca la conversazione perché lo sta cercando la moglie Sandra. Ma insomma, Mastella a sinistra si discute molto e si conclude poco. Ha consigli da dispensare? non hanno un'idea unificante del paese. Ai tempi di Prodi l'avevamo, oggi non c'è nulla, ognuno va per sé, da un lato c'è chi parla di centro e viene trattato come un paria, eppure è da lì che si vince, dall'altra si pensa ad alchimie senza senso. E poi fa altre domande, anche su che cosa manca oggi alla coalizione, e secondo Mastella manca al centro-sinistra la cultura politica, pensa che all'opposizione farebbe bene una gamba di centro, ma certo è ovvio, d'altra parte c'è Forza Italia, di qua invece non c'è, vedo solo piccoli affluenti. Renzi dovrebbe mettere da parte l'ego al servizio della causa, e quindi lei si mette a disposizione della coalizione. Posso dare una mano, dice Mastella, qui in campagna valgo 100.000 voti, peccato che a farmi la guerra è anzitutto il Partito Democratico, mi potrei pure rompere le palle e mandarli a quel paese. E poi sull'esito del voto dice, ma ci sarà lo stallo, e quello dello stallo il giorno dopo le elezioni è un rischio oggettivamente reale, non è detto che una delle due coalizioni raggiunga il 42%, e questo da cosa dipende? Beh, ad esempio da un altro partito, se nascesse un altro partito da una costola dei 5 Stelle, e chi lo dovrebbe far nascere? Alessandro Di Battista. Oh mamma. E dunque, insomma, conclude Barbera, in quel caso la maggioranza nascerebbe in Parlamento come ai tempi della Prima Repubblica, e così, come puoi immaginare, io non penso che sarebbe una sciagura. Oggi l'idea tolemaica del Parlamento non c'è più, non ha più alcuna capacità di essere centrale nel dibattito, ma se dalle elezioni non uscisse una maggioranza, la potrebbe ritrovare, va bene? Ve la lascio, mi sta chiamando mia moglie. E così finisce l'intervista di Alessandro Barbera a Clemente Mastella. Tornando invece al centrodestra, c'è Elisa Calessi su Libero a Reggio Calabria, la prima di Vannacci da solo. Le prove generali delle elezioni politiche in formato mini, ma con ingredienti in scala molto simili al test vero, saranno fra poche settimane, precisamente il 26 e 27 settembre al rientro della pausa estiva. Il radar si sposta a sud, in quei due giorni si voterà per le elezioni suppletive del collegio uninominale 05 di Reggio Calabria. Dopo le elezioni di Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia, primo cittadino di Reggio, occorre eleggere un suo successore a Montecitorio. Elezioni che fino a un mese fa non avevano attirato particolare attenzione fuori dai confini calabresi, anche perché l'esito sembrava già scritto, visto che Cannizzaro non avrebbe fatto fatica a fare eleggere un suo successore. Il centrodestra, decisamente favorito, ha deciso di mettere in campo Fabio Roscioli, tesoriere del partito, avvocato molto vicino alla famiglia Berlusconi. Il centrosinistra, occupato a gestire Conte e dissidi sull'Ucraina, si è disinteressato, rinviando la scelta, anche se un gruppo di personalità vicine al mondo progressista aveva lanciato la candidatura di Carmine Fotia, ex direttore del TG della 7. Sembrava insomma un fatto locale, privo di suspense, fino a quando Roberto Vannacci ha fatto sapere che candiderà un suo uomo. Un assaggio di quello che farà alle amministrative nelle grandi città, Roma, Bologna, Milano, Napoli, come annunciato alla Versiliana. Da lì un fatto locale è diventato nazionale. E insomma, si vedrà, sarà uno, iniziano insomma i test elettorali che ci diranno, poi ci faranno capire prove, appunto, prove generali per le politiche, come scrive Elisa Calessi in questo articolo che trovate a pagina 6 di Libero. Per quanto riguarda, per chiudere la pagina politica, dedicata ai partiti, vi segnalo l'articolo di Giuliano Ferrara sul Foglio, pagina 1, c'è un limite alla discesa in campo. Bisogna saper fare boom, ma non nel senso di Pomezzo di Cefalù. Insomma, scrive Ferrara, pur avendo partecipato direttamente a quell'avventura fatale riformatrice della democrazia italiana, l'incarnazione dell'alternanza, ho sempre detestato l'espressione calcistica scendere in campo. La sostituivo regolarmente con entrare in politica o entrare in lizza. Il populismo non è il mio forte. Anche il nome Forza Italia mi faceva un po' senso, ciò che dissi subito a Berlusconi già pronto con il suo kit, i suoi uomini in blazer, con il sole in tasca, eppure quel nome ebbe il successo che sappiamo. Il CAV deve aver pensato, questo Ferrara sa scrivere, è veloce, utile, ha esperienza, ma è completamente scemo, una specie di Mariotto Segni dalla mia parte. Adesso tutti scendono in campo, fessi, blasonati dall'inutile accademia, tipi loschissimi, blasonati dalla TV della demagogia e della gogna, gente che si paragona a Moro, Mattarella, Falcone e Borsellino come niente fosse, Sciascia avrebbe detto i professionisti del martirologio. Come ha notato De Bortoli, spesso finiscono in tribunale, come quelli di Più Europa, formazione delle più inutili. insomma, questa non gradiranno questo commento dalle parti di Più Europa di Ferrara. Appunto, spesso finiscono in tribunale come quelli di Più Europa, formazioni delle più inutili, perché non hanno regole né capi riconosciuti, e se hanno capi sono conducatores più che altro. L'avevo detto io che ci voleva la doppia conduzione o nessuna conduzione, per evitare che la gente si montasse la testa nella caccia agli ascolti e alla dabbenaggine degli spettatori. Ma entrare in politica resta una cosa seria, bisogna avere carisma, non solo amici compiacenti che in trattoria ti preparano attentati per i gonzi, bisogna avere il fisico del ruolo, un doppio petto a prova di caraceni, magari soldi e un'esperienza negli stadi di tutto il mondo. Insomma, scendere in campo dopo il grillozzo col gommone, dopo la dunata del perdigiorno con doppia laurea, dopo il sistema Rousseau, è diventato un esercizio di belluina pretesa al potere e basta, o forse un modo per curare nevrosi personali, insoddisfazioni, evidenti problemi psicologici rivelati dalle autobiografie. Statevene a casa, che è meglio. Giuliano Ferrara sul Foglio. Adesso andiamo a un tema che è centrale nella politica di questi giorni ed è legato alle elezioni, e non solo in Italia, poi in tutti i paesi, sono tanti e sono importanti, che in Europa affronteranno scadenze elettorali nei prossimi 12 mesi. Vale a dire la questione delle migrazioni. Ieri il ministro Piantedosi è stato audito dal Comitato parlamentare Schengen e c'è un'ampia cronaca, la trovate sul Foglio. Piantedosi conferma lo stop a Schengen, rischio terrorismo,

piantedosi e imbarazzante, si arrampica sugli specchi. Dello stesso segno sono anche le dichiarazioni che arrivano dal Movimento 5 Stelle e andrà avanti così per mesi. Insomma, nelle due ore di audizione Piantedosi ha snocciolato i numeri e ha provato a restare quasi su un piano tecnico. E, poi appunto Ruggero Montenegro fa un po' il riassunto di questa audizione ieri di Piantedosi al comitato Schengen. Sulle migrazioni volevo sentiamo il Eleonora Camilli sulla stampa che sente Graziano Del Rio, senatore del PD e presidente della commissione Schengen del Parlamento. Il ministro Piantedosi dice che per ora i controlli con la Spagna non verranno revocati, è una scelta che condivide. Credo che Ceuta sia stata un'occasione persa, dice Del Rio. L'Europa avrebbe potuto fare un salto di qualità nella cooperazione, invece di sospendere Schengen bisognava collaborare con la Spagna e rafforzare la solidarietà reciproca. So bene che noi siamo stati lasciati soli sugli sbarchi, sono stato ministro dei trasporti dal 2015 al 2018, ma proprio per questo la strada non è quella delle accuse e divisioni. Come ha detto il commissario europeo Magnus Brunner, la sospensione di Schengen deve essere una misura di ultimissima istanza nel caso ci sia un reale pericolo. E allora, poi più avanti, chiede Camilli a Del Rio qual è la giusta risposta. L'interesse nazionale, risponde il presidente del Comitato Schengen, è favorire ingressi regolari, oggi impossibili. Va cambiata la Bossi-Fini, che produce burocrazia e irregolarità. Il decreto flussi è giusto, ma è una finzione. Di solito si tratta di persone già presenti in Italia. Di queste solo il 10% ottiene poi un permesso di soggiorno. Non è un caso se le industrie che chiedono manodopera stanno lavorando per formare le persone nei paesi di origine e poi farle entrare extra quote. Inoltre, non si investe sulle politiche di integrazione. Sul fronte dei controlli va rafforzato Frontex. Non si può lasciare questo movimento di persone nelle mani dei trafficanti senza scrupoli che lucrano sulla pelle delle persone. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha postato sui social un video in stile Trump sulle espulsioni. Che messaggio è? Risponde Del Rio, le persone in manette non vanno mai esibite. Ne abbiamo abbastanza dei Vannacci e dei Trump. Sì, perché c'è appunto questo video che la Presidente del Consiglio Meloni ha postato ieri, insomma, francamente. Per quanto riguarda poi il piano internazionale, intanto per quanto riguarda l'Italia vi segnalo la piccola posta di Adriano Sofra oggi sul Foglio a pagina 2, i sommersi e i salvati che non rivolgiamo indietro mentre nei CPR si muore. Fareste molto male a non leggermi oggi, vi faccio entrare in un posto proibito. Ieri infatti rimuginavo con ripugnanza sulla risposta che i governanti italiani hanno scelto di dare alla decisione tedesca di rimandare i migranti sbarcati da noi dopo l'effetto dell'accordo che rivedeva Dublino, circostanza nella quale una singola migrante è diventata finalmente una persona, donna e somala, con nome e cognome, col titolo di prima, rimbalzata da un confine all'altro. La replica italiana investe le imbarcazioni di soccorso in mare battenti bandiera tedesca, che dunque per equità dovrebbero sbarcare i salvati a Brema o ad Amburgo oppure smettere di salvarli, mutandoli in sommersi. I sommersi e i salvati, vi ricordate? Ed ecco che all'improvviso un cittadino di Palazzo San Gervasio, 4200 persone, deve essere un bel paese, provincia di Potenza, di nome Gervasio, telefona a Radio 3 per parlare accuratamente della morte di un ospite il 6 agosto nel locale CPR, sicché La città ne parla viene dedicata al tema. Dello stesso CPR era morto nel 2024 il 19enne algerino Belman Oussama, che aveva già ingoiato vetri e tentato suicidi ed era stato ricoverato in ospedale e riportato indietro a completare l'opera. In un 5 agosto. Ho ascoltato con trepidazione un bravo e franco avvocato, un garante locale dei diritti dei detenuti, molto rispettosa delle autorità competenti, salvo un ripensamento, altre voci esperte e sensibili come quella di Annalisa Camilli. Io avevo un grande vantaggio sui quasi 60 milioni di italiani che non ne sanno niente. A parte chi avesse seguito lo speciale giustizia di Sergio Scandura per Radio Radicale, nel CPR di San Gervasio, dove il tunisino trentenne è morto, spero suicida, e poi scoppiata una rivolta. Nei CPR, scrive Adriano Sofri, sono recluse, come forse sapete, persone che non hanno commesso alcun reato, nell'agonia dell'attesa del rimpatrio, in detenzione amministrativa, formula famigerata. Le condizioni generali dei CPR, a suo tempo chiusi, poi riaperti, che oggi si vorrebbero moltiplicare, sono tali da far invidiare le vere galere di cui sappiamo. E poi Sofri parla di un'indagine

0: vergine che, se non ci si vergognasse, si direbbe coraggiosa, promossa dall'allora procuratore capo di Potenza Francesco Curcio, oggi a Catania, che denunciò il metodico ricorso a torture, maltrattamenti aggravati, frodi nella gestione privata e monopolistica delle forniture e nell'altro monopolio delle difese legali in un unico studio e simili orrori per 26 capi di imputazione a carico di 27 funzionari, poliziotti, medici, imprenditori e legali. Il processo, con gli imputati ridotti a 17, è stata ascoltata Maria Carmela Senatori, da cui da colonnello della polizia locale era stata affidata la guida dell'inchiesta in qualità di polizia giudiziaria, oggi è nella polizia di Stato. La testimone ha parlato con un calma, precisione e sicurezza che fanno venire i brividi, di cose che fanno venire i brividi, in un'aula di tribunale in cui, salva Radio Radicale, c'era solo la RAI regionale e non altri rappresentanti della stampa, quella stampa a cui vergognosamente è vietato l'ingresso nei CPR, qui nelle aule appunto non è vietato. Insomma, va avanti poi, questo, insomma, ho letto alcuni passaggi di questo, di questa, della piccola posta di oggi del foglio di Adriano Soffri sul foglio, perché appunto i sommersi e i salvati che non rivogliamo indietro mentre nei CPR si muore, perché appunto abbiamo aperto parlando del carcere, del sovraffollamento, dei detenuti in attesa di giudizio, ma ci sono i CPR che sembrano essere un mondo a parte rispetto ai diritti e alle garanzie stabilite dalla legge, dove succede brutte cose, insomma, cose brutte, come ha detto anche sono situazioni, insomma, di CPR che sono tali da far invidiare le vere galere di cui sappiamo, scrive Soffri. Tra l'altro, a proposito, si parla, siccome l'idea di esportare i CPR all'estero, e l'Italia ne sa qualcosa, con i centri in Albania, e adesso questa idea sembra che piaccia anche all'Europa, all'Unione Europea, ad altri paesi, e si è parlato anche dell'Uganda. E allora sull'Uganda, volete capire qualcosa sull'Uganda, vi segnalo sul Manifesto, a pagina 3, l'articolo firmato da Isidore Senghor, che scrive da Kampala: l'idea di deportare nel paese africano richiedenti asilo di qualsiasi nazionalità l'Uganda, insomma l'ex paese più accogliente del mondo, che gestisce già oggi 2 milioni di rifugiati con un budget annuo in costante riduzione. L'Europa, conclude Senghor, non chiude solo le sue porte, con le sue politiche migratorie cerca di rendere difficile anche agli altri il mantenerle aperte. I pretesti offerti a governi diversamente democratici, tra virgolette, definizione di un oppositore ugandese, sono tutti regressivi, e il calo degli aiuti non viene minimamente sopperito dal valore degli accordi per deportazioni e rimpatri. Chiudere le porte o rifiutare di concedere lo status di rifugiato non è una soluzione, ma solo un nuovo ostacolo da aggirare. Nel fenomeno migratorio, nella vita reale, questo significa allungare i percorsi con nuovi abusi e sistemi di sfruttamento che già oggi possiamo prevedere. Isidore Senghor sul Manifesto. Poi c'è la questione, ovviamente, c'è attenzione a quello che potrebbe succedere a Ceuta, a Melilla, domani, Ferragosto, sarà Luca Gambardella sul Foglio, scrive che il 15 agosto sarà un banco di prova decisivo per testare gli strumenti messi in campo dall'Europa nella guerra alla disinformazione che fa dei migranti un'arma di ricatto, ed è interessante questo articolo, Ceuta come Tripoli, la disinformazione in Marocco ha un precedente grave in Libia. Domani è un banco di prova, c'è una tensione tra Marocco e Spagna, l'allarme arriva a Melilla, che è l'altra enclave in territorio marocchino, ma su Schengen il nostro governo tiene la linea dura e ci sono controlli fino a quando ci saranno dei rischi. Dunque, poi sempre... No, ecco, queste erano un po' le cose che mi pareva. Poi, naturalmente, su tutti i giornali trovate anche altri articoli, ma insomma, queste, considerando anche che abbiamo tante cose da dire e il tempo è quello che è, mi sembrano le cose interessanti da segnalare sul tema, appunto, migranti, politiche migratorie, che è al centro della politica. Poi, naturalmente, anche oggi, come dicevo nel sommario, trovate tantissimo sul caso Ranucci La Vitola. E, però insomma oggi vorrei non perdere, insomma, non dedicare troppo tempo. Intanto, allora, trovate su un po' sui giornali, io qui davanti a me il Corriere, la Vitola, il giudice non gli crede, movente fumoso, no ai domiciliari, il PM adesso vuole sentire anche Ranucci. I magistrati parlano di ricostruzioni inverosimili e dunque la Vitola rimane in carcere. Per il GIP il movente non è credibile la versione dell'ordigno per far aumentare la scorta del conduttore. Per i magistrati le affermazioni di la Vitola su una presunta pista israeliana dimostrano la sua capacità di depistare. Riassunto, insomma, lo trovate su vari quotidiani. Sul Corriere della Sera vi segnalo l'articolo di Fabrizio Caccia dedicato proprio al personaggio Ranucci, e il giornalista si rifugia nel paese del nonno con moglie e figli, pronto a resistere. Il legale dice che è nella tempesta e la famiglia fa quadrato, e Fabrizio Caccia appunto sul Corriere della Sera fa un po' tutto il ritratto di Ranucci, della sua famiglia, della sua insomma, essere pronto alla resistenza. Per quanto riguarda i commenti, naturalmente i giornali della destra continuano l'attacco, in particolare su Ranucci, e questo è insomma, va avanti che Ranucci, che il suo report fosse sia nel mirino della destra, insomma è chiaro da mesi, ed è chiaro che chi difende Ranucci punta il dito appunto su questa vicenda, proprio come pretesto per far fuori Ranucci, ma anche in generale il giornalismo d'inchiesta. Ma come ho detto in questi giorni, qua dovremmo discutere su che cosa riteniamo che cosa consideriamo giornalismo d'inchiesta, ma qui appunto ci avventuriamo in un altro campo. Invece, per quanto riguarda appunto le posizioni dei quotidiani di destra sul caso, allora sul Tempo abbiamo anche oggi l'editoriale del direttore Daniele Capezzone: Sigfrido, perché non parli? Ti aspettiamo qui sul Tempo se vuoi, mica siamo a Report. Poi Tommaso Cerno sul Giornale dice che c'è chi vuole che tutto finisca a Ranucci e vino, deciderà per quanto riguarda noi, conclude Cerno, noi racconteremo tutti i dettagli dell'inchiesta. L'elemento nuovo è che i bombaroli sono pronti a parlare e che emerge un filo che unisce il sondaggio per incoronare Ranucci leader della sinistra a Soros. Della sinistra Soros e i Dem, questa è la teoria di Cerno. Per quanto riguarda noi racconteremo tutti i dettagli dell'inchiesta. L'elemento nuovo è che i bombaroli sono pronti a parlare e che emerge un filo che unisce il sondaggio per incoronare Ranucci leader della sinistra a Soros e i Dem americani per destabilizzare la Meloni. Se Ranucci fosse ospite di se stesso, l'inchiesta sarebbe già pronta, una storia ben più torbida di quelle che racconta gli altri. Cioè, fatemi capire, Cerno, mi faccia capire, cioè, quindi dietro il piano per far saltare il governo Meloni non c'è solo Ranucci e la Vitola, ci sono anche i Dem americani e Soros, l'immancabile Soros, che è sempre dietro a qualche complotto. Vabbè, sulla Verità, Maurizio Belpietro: difesa a spada tratta, sono oltre il ridicolo, si inventano la pista di destra. È lungo l'editoriale di Belpietro, che ovviamente attacca tutti quelli che difendono Ranucci o che comunque cercano di sollevare dei distinguo, di capire la verità, come gli altri quotidiani. Il centrodestra prosegue la sua linea, che poi ritroviamo nell'articolo di Gianluigi Paragone, a pagina 1. Questa indagine esplosiva su Report ha fatto perdere la lingua agli intellò. Se Ranucci avesse dovuto ricostruire la vicenda, l'avrebbe rimontata a suo modo. Per fortuna ci ha pensato la magistratura, ma il silenzio dei vari Saviano, Giannini e Lerner, che avevano accusato la destra, fa rumore. Anche qui Gianluigi Paragone spara a zero, però sul piano giornalistico degli intellò. E allora vediamo invece come rispondono da altri quotidiani. Per esempio La Repubblica: Stefano Cappellini è stato tirato in ballo sia dai giornali di destra anche da da Marco Travaglio. Oggi troviamo un suo lungo articolo che inizia a pagina 1 e prosegue a pagina 5. La vitola, il sondaggio e il mestiere di giornalista. Ecco com'è andata la storia del test per lanciare la candidatura e cosa scriveva in chat l'aspirante kingmaker del conduttore. È molto lungo l'articolo di Cappellini, che ricostruisce tutta la vicenda. Adesso non ho tempo per leggerlo, ma insomma fa tutta la tappa della storia, la storia del sondaggio, per la, poi tutti i messaggi scambiati tra Ranucci e la Vitola. Insomma, è un articolo da leggere se vi appassiona tutto il caso Ranucci la Vitola. Poi naturalmente continua a fare discutere le parole con cui Ranucci si è paragonato a Falcone, a Borsellino, a Moro. Falcone non avrebbe cenato con la Vitola, parlano Violante, Grasso e Ayala. Si accosta Giovanni Falcone, Aldo Moro, poi a Piersanti Mattarella, Paolo Borsellino, sono tutti fratelli suoi, scrive Ginevra Leganza sul Foglio, pagina 4. Sigfrido Ranucci scrive così su Facebook, e le dichiarazioni del governo non tardano. Ranucci delira, dice Matteo Salvini, ma ecco come al di là del riflesso condizionato e dell'indignazione a destra ci sia anche chi osserva lo scorrere del fiume dall'altra sponda. E appunto Leganza ha sentito l'ex presidente del Senato e giudice latere del maxi processo a Cosa Nostra e procuratore capo a Palermo Pietro Grasso, poi l'ex presidente della Camera Luciano Violante, già magistrato e presidente della commissione parlamentare antimafia e membro della commissione d'inchiesta sul caso Moro, e poi Giuseppe Ayala, che insomma ha fatto parte del pool antimafia di Palermo. Insomma, che liquidano e giudicano in maniera negativa queste parole di Ranucci. E viene sentito il Corriere della Sera, sente invece la sorella di Giovanni Falcone, Maria Falcone, che dice, che parla di un post sopra le righe sul paragone con i giudici e i politici uccisi. Il modo di parlare, il suo è un modo di parlare che dice e non dice, lontano dal mio modo di pensare, vengo dal mondo della scuola, sono un insegnante, quando parli ai ragazzi loro ti devono capire, dice tra l'altro Maria Falcone, intervistata da Fabrizio Caccia. Al caso è dedicato anche il lungo editoriale di Claudio Cerasa sul Foglio, il falò del metodo Ranucci allo spettacolo dei garantisti per la Vitola, prima servono le prove, se ne aggiunge uno ancora più ricco, il crollo del mito fasullo del giornalismo tarato sulla moralizzazione, storie ticche e vie di fuga, il grande equivoco del giornalista eroe svelato dall'ipocrisia. Questo è Claudio Cerasa sul Foglio. Poi c'era quello che succederà in Rai di Ranucci. Sarà la conduzione della nuova stagione di Report oppure no? E chi lo sostituirà? E cosa farà la Rai? Su Repubblica trovate vari articoli di Di Peri, Foschini, Ossino, Vecchio, Vitale. L'accusa Rai, danneggiati da Ranucci, comitato etico consegna il suo rapporto a Viale Mazzini, colpite reputazione aziendale, raccolta pubblicitaria. E poi sul Foglio c'è Carmelo Caruso che parla a proposito appunto del comitato Rai che trasmette la relazione, si parla della la slealtà del giornalista, le opacità e le slealtà viste con il metro Rai. Carmelo Caruso analizza appunto quello che si sa di questa relazione che è stata trasmessa all'amministratore delegato. Vi segnalo da questo punto di vista l'intervista su Repubblica, Concetto Vecchio intervista Roberto Zaccaria, già presidente della RAI, gli chiede: lei confermerebbe Sigfrido Ranucci alla guida di Report? Da presidente mi sono sempre dato il compito di tutelare sopra ogni altra cosa la libertà di espressione di chi lavorava in RAI, in particolare dei giornalisti, e quindi sì, gli darei fiducia per l'importanza della trasmissione e per il lavoro fatto sin qui. Ranucci è un giornalista interno che lavora in RAI da 30 anni, in questa storia, lo dicono i magistrati, è la parte offesa. Quello che gli viene rimproverato da destra è però un eccesso di confidenza con Walter Lavitola. Un giornalista non è un magistrato, risponde Zaccaria, che ha l'obbligo di essere attentissimo alle frequentazioni. A un giornalista, lo dico in astratto, non è richiesta questa cautela. Può frequentare anche persone di varia natura per ricavarne notizie. E però, obietta Concetto Vecchio, qui non c'era di più rispetto a un mero rapporto professionale. Ma erano in tanti ad avere confidenza con la Vitola, replica Zaccaria. Mi vengono in mente 5 o 6 giornalisti, anche importanti, anche di Mediaset, che si rivolgevano a lui con carissimo Walter. Insomma, dice Vecchio, lei distinguerebbe tra la qualità della trasmissione e i rapporti personali? Sì, perché la confidenza con Ranucci aveva, che Ranucci aveva con la Vitola non deve automaticamente inficiarne la valutazione professionale. Ma lei che idea si è fatto di tutta la vicenda? Ha caratteristiche singolari. Leggo che la Vitola si proponeva di far aumentare la scorta a Ranucci o di favorirne un lancio in politica. È un modo certo grottesco di sostenere un amico, ma in ogni caso questo attiene alle responsabilità di la Vitola, non certo Ranucci. La RAI potrebbe sostituirlo alla guida di Report, ma la RAI, risponde Zaccaria, non ha il dovere di difendere i suoi giornalisti, specie quelli come Ranucci, a capo di una trasmissione che fa giornalismo di inchiesta. Le misure cautelari le adotta il magistrato, semmai. E secondo lei come finirà? Lo manderanno via? Mi auguro vivamente di no, anche se in RAI in questi giorni si sente dire di tutto, perfino di una normalizzazione di RAI 3. Poi l'intervista prosegue, Concetto Vecchio gli chiede anche come andava ai tempi in cui lui era presidente della RAI. L'intervista di Concetto Vecchio a Roberto Zaccaria, a pagina 4 della Repubblica. Questo ci porta adesso a... mi resta da segnalare che il Corriere della Sera, Ilaria Sacchettoni, intervista il legale di La Vitola, che spiega anche il suo no comment. I carabinieri sapevano ogni suo spostamento, il mio no comment è rispetto per i giudici. Ieri molti hanno criticato, ma come no comment? Gli viene chiesto, allora vuol dire che cosa è? Ranucci c'entra qualche cosa con la Vitola? Sapeva dell'attentato? No, insomma, se... Ilaria Sacchettoni, appunto, sul Corriere della Sera intervista l'avvocato Sergio Cola, avvocato ed ex deputato di Alleanza Nazionale, che è corso a Roma per amore del suo cliente Walter La Vitola e grande senso del dovere. Poi, per la stessa affezione professionale, dice lui, la sera dell'interrogatorio ha veicolato ai cronisti un asciutto no comment che appunto ha fatto il giro dei media. Ma ora, smaltita la premura del primo momento, vuole spiegare, integrare, contestualizzare con una linearità che sembra estranea al suo cliente. Appunto, un avvocato deve essere lineare, avendo a che fare con cose che lineari non sono. E, insomma, in conclusione, Ilaria Sacchettoni dice, ma insomma, il suo cliente la farà impazzire. Lo difendo da 11 anni, per la bancarotta aggravata dell'Avanti sono riuscito a contenere il danno, alla fine 3 mesi di condanna. È l'uomo che ha scatenato il battage contro Gianfranco Fini, non prova a dispiacere lei che ha rappresentato Alleanza Nazionale in Parlamento? Un avvocato ha solo il diritto come faro, non la politica. Però dice nell'intervista che La Vitola è logorroico, interviste, risposte, gli scrissi anche un'email per dire che se non la smetteva rimettevo il mandato. Insomma, forse non farà impazzire l'avvocato Cola, ma di certo dovrà prendere dei tranquillanti e magari anche della sera per dormire. Andiamo avanti, perché adesso invece quest'ultima mezz'ora scarsa dobbiamo parlare di politica internazionale. Andiamo in Medio Oriente, c'è la questione dell'assedio dei coloni israeliani in Cisgiordania ai paesi e alle case dei palestinesi. La notizia si trova su vari giornali. Allora, sul Sole 24 Ore, partiamo dal Sole 24 Ore a pagina 10, c'è Rigamonti, vediamo adesso se troviamo la pagina 10, eccoci qua, Elisa Rigamonti, l'ambasciatore statunitense, l'assedio dei coloni è terrorismo, comunità che non ci sono più, così i coloni cacciano i beduini dalla Valle del Giordano, il titolo invece del reportage di Roberto Bongiorni. Questa ira dell'ambasciatore USA lo trovate anche sul Corriere della Sera, c'è l'articolo di Davide Frattini, Cisgiordania, l'assedio dei coloni, l'ambasciatore statunitense è terrorismo, è il corrispondente da Gerusalemme. Il Giornale, a pagina 12, l'ira di Trump per gli assalti dei coloni, è l'articolo di Gian Michalessin che parla dice che l'assedio dei coloni al villaggio palestinese di Qusra in Cisgiordania è solo un granellino di sabbia rispetto ai 1430 assalti messi a segno dagli estremisti ebraici in questo 2026, ma quel granellino di sabbia rischia di far saltare il già arrugginito ingranaggio che regola i rapporti tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, un ingranaggio già messo a dura prova dagli attriti emersi sul fronte iraniano e quello di Gaza. Tra l'altro fa bene Michalessin a dire appunto, sì, cioè adesso si parla di questo del villaggio, ma sono oltre 1400 gli assalti messi a segno dagli estremisti ebraici in questo 2026, di questo si parla poco. Anche sulla stampa c'è Nello del Gatto da Gerusalemme, coloni in Cisgiordania, l'ira degli Stati Uniti sono dei terroristi, duro attacco dell'ambasciatore statunitense in Israele per l'assedio a Nablus, Netanyahu accelera sugli insediamenti e riapre Ganim dopo 20 anni. Nello del Gatto scrive appunto come Netanyahu, che ovviamente questa è sicuramente anche risponde a una logica politica interna, si va verso le elezioni in Israele e ha bisogno Netanyahu di non scontentare, di non perdere l'appoggio della destra e degli integralisti ebraici. Il fuoco dei coloni che incendia la Cisgiordania è il commento di Anna Foa sulla stampa. La situazione sembra peggiorare ogni ora di più. Le gesta dei coloni sono sempre più definite come atti terroristici, un termine che ha avuto grandi difficoltà ad essere applicato agli ebrei fino a questo momento. Ora lo ha usato lo stesso ambasciatore statunitense in Israele, il repubblicano pastore battista Mike Huckabee, in un post del 13 agosto sui social, scrivendo che le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo volto a intimidire e a molestare questa famiglia sono ripugnanti. Faceva riferimento a un caso in particolare, perché ci sono appunto queste due famiglie di palestinesi che da domenica 10 agosto con i loro bambini sono assediati dai coloni nelle loro case prive di elettricità, cibo e acqua a Qusra, vicino a Nablus. Hanno chiesto aiuto all'esercito israeliano, c'è stato anche un breve scontro tra coloni ed esercito, ma la situazione è rimasta immutata. Dobbiamo inoltre ricordare, scrive Anna Foa, che disposizioni di leggi israeliane dallo scorso anno hanno consentito l'uso della detenzione amministrativa solo per i terroristi palestinesi, non consentendola per i terroristi ebrei, terroristi tra virgolette in entrambi i casi, il che rappresenta un grave incentivo all'immunità dei coloni, come dimostrano le vicende detentive di quelli di loro, pochissimi, che sono approdati nelle carceri. A spiegare l'attenzione inusuale che questo ulteriore attacco ai villaggi palestinesi ha suscitato in Israele è anche il clima politico preelettorale. Vedete, e il dibattito sugli schieramenti elettorali e sulla partecipazione dei partiti arabi al voto, una partecipazione sempre più considerata fondamentale per le sorti elettorali di ottobre. Ma già da molti mesi, con l'aggravarsi della situazione in Cisgiordania, le manifestazioni contro il governo hanno richiamato l'attenzione sugli attacchi dei coloni in Cisgiordania. Molti degli attivisti che vi si impegnano sono gli stessi che hanno inventato l'idea della presenza protettiva, cioè sono quanti vanno nei villaggi, nelle case in Cisgiordania per proteggere con la loro presenza i palestinesi, li aiutano a portare i bambini a scuola, a proteggere il bestiame e gli ulivi. In Israele è diventato famoso per i suoi video un giovane ebreo israeliano di origine russa, Andrei Kazanovsky, che passa da un luogo all'altro della Cisgiordania documentando gli attacchi dei coloni, sempre aggredito, fermato dalla polizia e minacciato. Di questo clima, come sempre, anche il mondo della cultura è partecipe. Insomma, questo ho letto alcuni passaggi di questo articolo di Anna Foa che trovate su La Stampa. La Stampa, dove Orlando Trinchi intervista Aaron Bregman, scrittore di origini israeliane, crimini orribili, è in corso una pulizia etnica, la comunità internazionale deve intervenire, basta armi allo Stato ebraico, va boicottato come il Sudafrica per l'apartheid. Aaron Bergman dice che i coloni ebrei agiscono in Cisgiordania con il sostegno dell'esercito e del governo, una dura presa di posizione la sua, questa intervista in cui parla anche della guerra con l'Iran. E a proposito di quello che sta accadendo, c'è uno degli editoriali di pagina 3 sul Foglio, Qusra e i due fallimenti di Bibi, contenere i coloni violenti e capire la politica americana sulla Cisgiordania. Domenica mattina un gruppo di coloni israeliani ha allestito degli accampamenti davanti a 3 case alla periferia di Qusra, vicino a Nablus, in Cisgiordania, ha circondato le abitazioni impedendo a chi era dentro di uscire fuori e a chi voleva entrare di raggiungere. Il Wall Street Journal ha scritto che fra le persone bloccate c'erano anche dei cittadini italiani e sono stati coinvolti anche degli americani, alcuni erano proprietari delle case. Giovedì l'esercito israeliano è entrato nel villaggio con il compito di portare portare via i coloni e al termine dell'operazione ha dichiarato che le forze di sicurezza avevano smantellato due avamposti illegali e arrestato un cittadino israeliano. La versione degli abitanti di Kuzla è invece che i soldati israeliani avrebbero cercato di occupare le loro case. Sahal, cioè l'esercito, ha respinto l'accusa dicendo che i soldati avevano ricevuto l'ordine di non entrare nelle case palestinesi. I fatti di questa settimana in Cisgiordania, si legge appunto sul Foglio, mostrano però il fallimento di una politica, di una relazione. La questione politica riguarda il rapporto tra il governo e i coloni violenti, che le autorità fanno fatica a contenere dopo aver fatto di tutto per non renderli responsabili delle loro azioni. La relazione che funziona sempre meno è quella tra il governo israeliano e gli americani. L'ambasciatore americano a Gerusalemme, Mike Huckabee, grande sostenitore di Israele, è intervenuto scrivendo su X: le azioni di coloro che hanno compiuto questo orribile atto di terrorismo, volte di mentire e molestare questa famiglia, sono disgustose. L'abbiamo già letto appunto le sue parole. Sì, scrive il Foglio, Huckabee ha detto terrorismo e non è la prima volta che usa parole forti, come quando aveva condannato le azioni contro i cristiani in Israele. Questo governo pensava che l'amministrazione Trump gli avrebbe dato la possibilità di fare tutto, avrebbe sostenuto annessioni, lasciato correre sul comportamento dei coloni, ma nemmeno la prima amministrazione Trump era stata lasca su questi argomenti e più volte aveva frenato il primo ministro Benjamin Netanyahu. I due fallimenti di Bibi sul Foglio. Lasciamo il Medio Oriente, andiamo in Ucraina, l'altro conflitto in corso, e qua segnalo sul Corriere della Sera, Federico Fubini, le scelte che l'Europa deve fare, le tre azioni per aiutare l'Ucraina. Putin non ha nessuna intenzione di finire la guerra in Ucraina, e a questo punto il vecchio continente deve muoversi, e fa bene Fubini a dirlo, perché noi abbiamo da noi chi dice ma Putin, sognate che vuole attaccare l'Europa, no, Putin vuole semplicemente prendersi le cose che ritiene sue, no, Putin non ha nessuna intenzione di finire la guerra, scrive Fubini, e io concordo. Non serve molto altro a capire che questa non è mai stata una guerra per due province dell'Ucraina orientale, neanche un autocrate distaccato dalla realtà dopo un quarto di secolo al Cremlino manda 350.000 dei suoi a farsi uccidere, 1 milione a farsi ferire e storpiare per un piccolo pezzo del Donbass, non al costo di oltre 200 miliardi di dollari di un isolamento di Mosca che è senza precedenti nell'era di Stalin. Lo scopo di Putin è sempre stato lo stesso, asservire l'Ucraina come passo per sovvertire l'ordine europeo emerso con la fine dell'Unione Sovietica. Questo obiettivo non è mai cambiato ed è di esso che noi europei dobbiamo tenere conto quando per l'ennesima volta torniamo a chiederci come avvicinare la fine della guerra. Un'iniziativa diplomatica non risolverebbe, ammesso che sia possibile, non risolverebbe il conflitto. Cosa può fare dunque l'Europa, escluso quello che può già fare? Insomma, esistono tre direzioni. La prima riguarda le riserve russe congelate, e questo è dunque urgente mettere a punto subito un meccanismo fondato sulle riserve di Mosca per garantire a Kiev le centinaia di miliardi di euro necessarie a resistere a un'aggressione che potrebbe durare a lungo. Poi c'è il secondo punto, riguarda gli intercettori di missili balistici con i quali Putin mira a terrorizzare la popolazione ucraina e a spingerla verso l'Unione Europea in modo da dividere e esasperare gli animi. E il terzo punto però riguarda gli scricchioli che si sentono a Mosca, possono essere la chiave per costringere il Cremlino a fermarsi. L'unica via semplice e rapida verso una tregua è lasciar vincere la Russia, omettendo di aiutare davvero l'Ucraina, conclude Fubini, ma la pagheremmo poco dopo, la stiamo già pagando, viste le interferenze di Mosca in tutte le grandi democrazie europee, Italia inclusa. La missione storica di questa generazione di leader europei è dunque chiara davanti a loro, saranno all'altezza oppure non lo saranno. E a proposito di Putin, cioè, il fatto che Putin sia andato alle isole Curili dimostra che Putin non ha nessuna intenzione, insomma, di fermarsi. Putin fa un salto alle isole Curili, le isole contese, Tokyo protesta, lui incassa e guarda alla Cina, la prima visita dello zar nell'arcipelago annesso nel 1945. E la scusa sono minacce dal Giappone. Marco Imarisio sul Corriere della Sera. Questo anche per le anime belle che pensano che Putin stia lì tranquillo, vuole solo prendersi un pezzettino, insomma, dell'Ucraina orientale. Sempre sul tema segnalo Micol Flammini sul Foglio, a pagina 1, la tempesta del grano, a Kiev tenta la via turca per sbloccare la minaccia russa nel Mar Nero, ritorno a 4 anni fa, al Mar Nero non c'è alternativa, il problema non è soltanto ucraino. Poi la Antonella Scott sul 24 ore, l'analisi, Mosca ha spazzato via le illusioni di intesa che erano emesse ad Anchorage, incoraggiata dalle ambiguità e dai ripensamenti di Trump, l'equivoco si è spento a poco, mentre l'attenzione della Casa Bianca per l'Ucraina restava vittima dello scoppio della guerra in Iran, e mentre per converso cresceva la disillusione russa nei confronti del presidente americano, che Putin aveva sperato di convertire alla propria visione del problema, fino al chiarimento definitivo del giugno scorso, quando il segretario di Stato americano Marco Rubio precisò: in Alaska non c'è stato nessun accordo. Insomma, un anno dopo l'incontro in Alaska con Trump, Putin vuole ancora la capitolazione di Kiev nonostante le difficoltà. Questa è l'analisi di Antonella Scott sul Sole 24 Ore. Sul Manifesto vi segnalo a pagina 1, ma poi gira a pagina 7, l'intervista di Sabato Angeri a Sergei Davidis di Memorial nella Russia putiniana. Il dissenso è diventato una questione privata. Dopo l'invasione dell'Ucraina sono stati introdotti nuovi reati, ampliati i vecchi. Perché è una questione privata? Perché, risponde Davidis, quando si parla pubblicamente bisogna essere molto moderati e cauti, perché si corrono molti rischi. In generale, sulle questioni belliche o sociali regna il silenzio, e ci sono ragioni per questo silenzio. Poi, questo per Putin va alle isole Curili, ma Trump non ha mica archiviato la questione Groenlandia. Infatti la compagnia Greenland Energy voleva trivellare in Groenlandia, ma la Groenlandia si ribella e la compagnia deve rinviare i suoi progetti, ne scrive Valeria Robecco sul giornale a pagina 13. Mentre a proposito di Trump, sul Sole 24 Ore, però qui andiamo all'Iran, che è l'altro fronte aperto, vi segnalo l'intervento di Alberto Forchielli e Fabio Scacciavillani: il bluff di Trump tra imperialismo e declino degli Stati Uniti. L'erratica politica estera di Trump travicello affonda le radici in un acquitrino dove si mescolano stravaganze variamente assortite, e c'è appunto questo elenco. Poi si parla delle crepe, che compare quando l'impero accumula un livello di debito sia pubblico che privato ad un ritmo superiore alla produzione di ricchezza. Ma insomma, per concludono Alberto Forchielli e Fabio Scacciavillani che la vera domanda non è se Trump sia coerente o incoerente, è se gli Stati Uniti possano ancora conservare il ruolo di egemone globale senza pagare i costi che hanno accompagnato il tramonto di tutte le grandi potenze del passato. Se Dalio, poi citano appunto Ray Dalio, fondatore di Bridgewater Associates, se Dalio ha ragione, la risposta è negativa. Se invece Land e Yarvin, che sono altre due voci citate da Forchielli e Scacciavillani, hanno ragione, la soluzione non consiste nell'amministrazione, meglio l'impero, ma nel ridimensionarlo radicalmente. Insomma, scusate, sto leggendo un po' disordinatamente, ma concludono, insomma, Forchielli e Scacciavillani: il problema è che Trump nella sua vanagloria vorrebbe vincere senza pagarne il prezzo, vale a dire imbastendo un bluff. La politica americana verso l'Iran diventa così il laboratorio nel quale queste visioni ancora confuse e contraddittorie cercano una sintesi destinata a segnare il futuro dell'ordine internazionale. Purtroppo per Trump gli iraniani sanno anch'essi bluffare bene e all'occasione barare meglio. Così appunto sul Sole 24 Ore. Oggi sono 5 anni dalla... Dunque, qui avevo da segnalarvi... questo ve l'ho segnalato, la grande che abbiamo fatto su... C'è l'Afghanistan, eccolo qua. Perché siamo a 5 anni dalla ritorno al potere dei talebani, dall'abbandono insomma degli Stati Uniti e dell'Occidente, e trovate cose interessanti sui giornali, non su tutti, ma io ne ho trovate tre che vi voglio segnalare, poi sicuramente qualcun'altra a me è sfuggita, ma queste tanto ve le segnalo se trovassi la Repubblica. Eccola qui. Allora, intanto l'Osservatore Romano. L'Osservatore Romano ne fa il titolo di prima pagina: sognando un futuro. In Afghanistan, a 5 anni dal ritorno dei talebani al potere, una persona su due ha bisogno di aiuti umanitari, mentre l'istruzione superiore continua a essere negata per le ragazze. 2,5 milioni di ragazze afghane sono escluse dall'istruzione secondaria superiore, mentre l'Afghanistan si appresta a vivere il 5° anniversario del ritorno dei talebani al potere dopo il ritiro delle forze statunitensi occidentali. Il dato diffuso dall'UNESCO sull'istruzione negata racconta molto delle difficoltà irrisolte nel paese dell'Asia centrale. La possibilità di frequentare le scuole, che rimane valida solo per quanto riguarda l'istruzione primaria, è fondamentale per dare alle ragazze afghane il diritto di sognare e costruirsi un futuro migliore, e l'istruzione negata fa il paio con la situazione umanitaria sempre più critica. La carenza dei finanziamenti internazionali aggrava una crisi economica strutturale che ha gettato 17 milioni di afghani in condizioni di insicurezza alimentare acuta e metà della popolazione in stato di bisogno. Così in prima pagina, poi a pagina 6 dell'Osservatore Romano, trovate gli articoli di Valerio Palombaro e Francesco Citeric, l'Afghanistan che deve sognare un futuro. La Repubblica, a pagina 23, pagina 23, c'è tutta la pagina dedicata all'Afghanistan, eccolo qui, Kabul, 5 anni di talebani, donne cancellate, esecuzioni e povertà. Nell'agosto del 2021 gli americani lasciarono l'Afghanistan, fame e zero libertà di stampa, il paese è ripiombato nella dittatura. Ed è, insomma, la storia dell'Afghanistan è firmata da Paolo Brera, che poi intervista anche la dottoressa M, niente nome, in Afghanistan le donne rischiano molto, che ha 37 anni e da 9 lavora come ginecologa in un ospedale di emergency, che parla al telefono in una pausa del lavoro. Io, ginecologa in ospedale, tra pazienti terrorizzate. I talebani le consentono di lavorare? Oggi alle donne non è permesso frequentare la scuola, il college o la facoltà di medicina, ma lasciano lavorare le dottoresse già laureate e specializzate. E ha fiducia nel futuro, aspetto solo il giorno in cui i talebani non ci saranno più, ma finché resteranno qui non vedo speranza. Ogni giorno il mondo vede sui social cosa succede alle donne afghane, ma a chi importa davvero? E questa è la domanda, a chi importa davvero di quello che succede alle donne in Afghanistan? Sul Foglio, a pagina 1, trovate, se io lo trovo, pagina 1 c'è Priscilla Ruggero, sempre, non è di facilissima lettura, forse sfugge a me, no, evidentemente ho letto male io, però se andate nella pagina 3 del Foglio, sapete che la numerazione del Foglio segue una logica tutta sua, ecco, anche qui trovate tutta la pagina firmata da Priscilla Ruggero, 5 anni di Sharia a Kabul, così i talebani celebrano il ritorno al potere mentre l'Afghanistan sprofonda nella crisi umanitaria. Centinaia di decreti per soffocare i diritti delle donne e ogni forma di dissenso tra minacce interne ed esterne. I talebani hanno autorizzato i matrimoni precoci e il silenzio di una ragazza minorenne vale come consenso a sposarsi. Ma non solo le donne afghane, oggi quasi la metà della popolazione necessita di assistenza alimentare medica, quello vedete che poi scrive anche l'Osservatore Romano. L'esercito afghano è mal equipaggiato sia contro le forze pakistane sia contro i gruppi di resistenza talebani, e la Germania è il primo paese dell'Unione Europea a consentire a funzionari nominati dai talebani di lavorare in Europa. Tutta la pagina 3 del Foglio di Priscilla Ruggero trova dedicata ai 5 anni dal ritorno dei talebani, del funesto ritorno dei talebani a Kabul e in tutto l'Afghanistan. Per avviarci a concludere, mi ero messo da parte degli articoli che trovo molto interessanti, perché poi questa cosa ci riguarda da vicino. Intelligenza artificiale, c'è un articolo sul Sole 24 Ore, la pagina 13 di Alessandro Curioni. L'intelligenza artificiale adesso entra nella stanza dei bottoni. La lezione delle ultime vicende che hanno coinvolto Anthropic, OpenAI e Hugging Face. Di questo scrive appunto, per anni scrive scrive Curioni, abbiamo raccontato l'intelligenza artificiale come un prodotto, un software più bravo degli altri a scrivere, programmare o rispondere alle domande, ma le ultime vicende che hanno coinvolto appunto Anthropic, OpenAI e Hugging Face suggeriscono che quella stagione stia finendo. I modelli più avanzati non sono più soltanto beni tecnologici, stanno diventando capacità strategiche, e quando una tecnologia entra nel perimetro della sicurezza nazionale, la mano invisibile del mercato scopre di essere attaccata a un polso pubblico molto visibile. L'intelligenza artificiale, conclude Curioni, è entrato nella stanza dei bottoni. Ora si deve decidere chi può toccarli, chi controlla il quadro elettrico e chi paga quando salta la luce, senza dimenticare che qualche volta il fantasma nella stanza arriva dall'ufficio marketing. E appunto scrive Curioni dell'intelligenza artificiale che entra nel perimetro della sicurezza nazionale. Qui c'è la saldatura tra mercato e polso pubblico, insomma. Il complesso militare industriale di cui parlava Eisenhower. E da questo punto di vista è interessante allora quanto scrive Massimo Gaggi sul Corriere della Sera. AI, la nuova frontiera del potere della guerra, l'intelligenza artificiale che diventa più potente dell'uomo, le macchine che ci sostituiscono in molti lavori, l'automazione della guerra, e l'AI, l'intelligenza artificiale che trasforma in superpotenze gli stati e le imprese che la controllano, condannando gli altri alla subalternità. Parlare di intelligenza artificiale non è semplice, e non solo perché chi è sotto l'ombrellone non ha voglia di tuffarsi in scenari distopici, essendo peraltro già immerso in quello dell'emergenza climatica. Le sfide dell'economia digitale o la minaccia della guerra automatica colpiscono, magari generano angoscia, ma sono temi lontani e complessi sui quali è difficile incidere. Eppure ci sarebbe da stimolare i governi europei a recuperare il gap che ci divide da Stati Uniti e Cina, come ha scritto sul Corriere Barbara Stefanelli. E c'è da sensibilizzare i cittadini ai tanti nuovi modi in cui la tecnologia, spesso usata come arma contro le democrazie dai suoi nemici, altera le dinamiche sociali, cancella i confini tra realtà e finzione propagandistica, mentre i civili rischiano, quasi senza accorgersene, di essere militarizzati. E tra i civili ci siamo tutti, ci siamo anche noi che magari leggiamo qualcosa in più di altri. Non mancano i moniti di esperti come Arturo Di Corinto col suo Guerra Profonda, pubblicato da Lewis University Press, scrive Gaggi, ma serve una consapevolezza appunto molto più diffusa. Quando sentiamo parlare di guerra algoritmica pensiamo al piccolo drone che neutralizza un carro armato, ma c'è molto altro. Gli hacker, un tempo ribelli anarchici dediti a sfidare gli stati scardinando le loro difese informatiche, ora diventano armi integrate nel dispositivo bellico del loro paese. Nei conflitti ibridi lo stesso accade per molti attivisti della rete, simbolo di libertà quando internet era aperta e collaborativa, ora finiscono ingabbiati in spazi digitali, divenuti strumento di conflitto al quale partecipano anche i civili. Attacchi che arrivano da molte parti, ma soprattutto dalla Russia. Niente di nuovo. Fin dall'era sovietica i servizi segreti di Mosca hanno promosso la disinformazione teorizzando l'irrilevanza della distinzione tra fatti e non fatti. Non conta la realtà, ma la capacità di creare emozioni, quasi un precetto trumpiano. La novità è la... Goebbels aveva capito diverse cose su questo. La novità, conclude Gaggi, è la tecnologia che ha aumentato enormemente la capacità di disinformare e anche di sabotare. Mosca la usa a tappeto contro tutte le democrazie, non solo contro l'Ucraina, a volte con azioni mirate, a volte dando carta bianca ad organizzazioni private incaricate di promuovere il caos, rendendo difficile risalire al mandante. Così Massimo Gaggi, pagina 25 del Corriere della Sera, l'ho letto tutto perché dice molte cose e tra l'altro lui parla di come viene utilizzata in questo modo l'intelligenza artificiale, come gli hacker, gli attivisti della rete diventino strumenti, ma non c'è solamente l'intelligenza artificiale usata come arma di guerra, ma anche come strumento da parte delle organizzazioni criminali. Ormai oggi la criminalità organizzata ha bisogno più di hacker, appunto, di esperti informatici che non di killer, almeno da noi, dove le guerre di mafia non si combattono più per strada o raramente a colpi di pistola. Sempre su questo tema vi lascio l'articolo a pagina 8 del Riformista, perché questo si lega poi a quello che scrive Massimo Gaggi, sposta la questione più sul piano più generale politica, Democrazia e intelligenza artificiale, la corsa che le istituzioni non possono più permettersi di perdere. Il problema non è soltanto regolamentare l'intelligenza artificiale, ma costruire un'intelligenza artificiale capace di rafforzare i servizi pubblici. Così appunto Ilaria Donatio sul Riformista, che introduce appunto questa riflessione e che ricorda come la quasi totalità dei capitali mondiali per l'intelligenza artificiale ha finalità commerciali, nulla è destinato ad un uso della tecnologia come servizio pubblico, e tra appunto le finalità commerciali c'è anche quello appunto degli armamenti e delle armi. Siamo praticamente alle 9, mancano pochi secondi, quindi finisce qui Stampa e Regime per questo venerdì 14 agosto del 2026, finisce anche la settimana in cui io ho condotto appunto la rassegna stampa di Radio Radicale. Non so se e quando ci sarà un'altra occasione, ma insomma io mi sono divertito, spero che anche per voi sia stata insomma un po' di minuti non troppo noiosi. Grazie e buon ascolto di Radio Radicale, un saluto da Roberto Spagnoli.
1: Radio Radicale 10:57 minuti e dalle agenzie di stampa l'allarme aereo in Lettonia per un veicolo senza pilota che ha violato lo spazio aereo del paese, e un veicolo senza pilota, un drone che è stato abbattuto, probabilmente si trattava di un drone ucraino che aveva deviato dalla a sua rotta. Lo hanno annunciato questa mattina le forze armate lettoni, appunto, che i caccia NATO in pattugliamento hanno abbattuto con successo un drone che aveva violato lo spazio aereo. L'allerta nel paese è stata revocata alle 4:50 di questa mattina. Un portavoce dello Stato Maggiore Congiunto delle Forze Armate Lettoni ha dichiarato alla radio che la posizione del relitto è nota, ma non verrà ancora rivelata. I servizi competenti stanno lavorando sul posto. Il drone è stato abbattuto ad alta quota, quindi i detriti potrebbero essere dispersi su un'area considerevole. Le dichiarazioni ufficiali non riportano chi abbia lanciato il drone, ma la scorsa notte i droni ucraini hanno nuovamente attaccato il porto russo di Ust-Luga, vicino San Pietroburgo, il cui percorso più breve passa proprio vicino ai confini orientali di Lettonia ed Estonia. Quindi si presume che possa essere stato un drone ucraino finito fuori rotta. Un altro particolare è stato poi rivelato dal ministro degli esteri lettone Baiba Bradze: siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo alla missione di difesa aerea della NATO nei paesi baltici e per il mantenimento dell'integrità dello spazio aereo alleato. Ieri sera un velivolo senza pilota straniero è stato abbattuto dai nostri alleati italiani sopra la Lettonia orientale, ha scritto il ministro degli esteri lettone, rivelando appunto che nell'ambito della missione NATO di protezione dello spazio aereo sono stati appunto caccia italiani ad abbattere il drone che aveva appunto violato lo spazio aereo. La Russia ha inoltrato al Dipartimento di Stato americano una serie di domande in merito alla fornitura di informazioni di intelligence da parte di Washington a Kiev e al suo coinvolgimento negli attacchi delle forze armate ucraine in profondità nel territorio russo, lo ha dichiarato il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Abbiamo inoltrato al Dipartimento di Stato una serie di domande, chiedendo un commento anche sull'intelligence e sul fatto che gli Stati Uniti siano molto più coinvolti nell'organizzazione e nell'esecuzione di attacchi in profondità nel territorio russo contro obiettivi civili. Attendiamo una risposta, ha affermato in un'intervista alla TV russa. E alla domanda se Mosca potesse lanciare un ultimatum per impedire tali azioni da parte USA prima dei negoziati con Witkoff e Kirchner, il ministro ha dichiarato: noi non lanciamo ultimatum. Mentre in Medio Oriente, nel Golfo Persico, gli Emirati Arabi Uniti hanno accusato l'Iran di aver attaccato due navi legate alla loro compagnia petrolifera statale ADNOC mentre transitavano nello stretto di Hormuz. Non sono stati segnalati e feriti. Il Ministero degli Esteri emiratino ha condannato quello che ha definito un attacco ostile iraniano come un atto di pirateria. Bene, sono le 11 e adesso vi proponiamo l'intervista al ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, che si è tenuta a Taormina il 13 agosto scorso nell'ambito nella giornata di ieri nell'ambito della quarta tappa del tour estivo di Fratelli d'Italia Bar Italia.
2: Buon pomeriggio a tutti e oggi siamo qui a Taormina per la quarta tappa di Bar Italia. Vedete qui dietro che è indicato quello che è un appuntamento che stiamo portando in giro per l'Italia, nelle città più belle, per raccontare quella che è la nostra nazione. Lo facciamo anche attraverso quello che è un commento, che è una chiacchierata che noi vogliamo fare per commentare insieme, quindi, le notizie del giorno. Lo facciamo attraverso anche una possibilità che è quella di confrontarsi con il pubblico, e quindi vedete qui dietro il pubblico con me, e ci sarà anche un'urna che ora la mettiamo qui dietro per le domande che i cittadini vorranno fare all'ospite d'onore che sarà qui con noi, che è il ministro Adolfo Urso, che quindi poi insieme a Mineo sarà quindi da lui intervistato, e lo faccio insieme ai due colleghi Francesco Cencitto e Fabrizio Comba, di ovviamente del territorio lui, ma che è venuto qua proprio per le vacanze, Fabrizio, e quindi ne approfitto innanzitutto per ringraziare l'organizzazione, in questo caso siciliana, e quindi il nostro Luciano Zuccarello, ma i dipartimenti Fratelli d'Italia locale, tutti coloro che hanno permesso questo bellissimo appuntamento. E iniziamo anche con quello che è l'appuntamento, e cioè commentiamo i titoli. Ho qui dei giornali, quindi La Repubblica o La Verità, Veto, La Sicilia. Il tema dominante della giornata qual è? La Vitola confessa l'attentato, Ranucci sapeva, no comment. Ecco, guardate, questo è già un interrogatorio che vi è stato in questi giorni, che vedete che va a inguaiare quasi il conduttore di Report, come dice Maurizio Belpietro, una storiaccia, siamo appena all'inizio per Sig, quindi Sigfrido, e si mette male perché intanto si paragona a Moro, Falcone e Borsellino, poi studi e sondaggi, Mieli e Cappellini, nulla di intentato per la scalata a Palazzo Chigi. Ecco, quei giochetti spregiudicati sui servizi segreti, questo lo dice La Verità, ma anche La Repubblica apre con questo titolo stamattina: sono io il mandante dell'attentato a Ranucci, l'ho fatto per fargli aumentare la scorta. Questo è quello che dice il faccendiere interrogato dai PM per oltre 5 ore. L'avvocato difensore, il giornalista sapeva, no comment. Ecco, anche questo quindi desta ancora stupore, e i vertici Rai si preparano a chiedere un passo indietro dal Report. È il tema dominante di queste ore, ma di queste settimane, che ancora una volta vede come noi siamo stati i Fratelli d'Italia da sempre garanti di quella che è una stampa libera di inchiesta, ma che oggi vede il Report purtroppo inguaiato, come viene definito dalla Verità e dalla stessa Repubblica, in quella che è una storia e che vorrei poi anche commentare qui con i colleghi. Ma altre cose che sono in primo piano vedono Berlino, le espulsioni verso l'Italia, e quindi il problema migrazione, abbiamo visto in questi giorni dal Marocco in Spagna quello che è avvenuto, e anche lì i commenti, un'Italia che in questo momento riesce a tenere la linea a livello internazionale, soprattutto europeo, e quindi il primo ministro danese, che insieme alla nostra Giorgia Meloni va a scrivere proprio in Europa per portare avanti quelle che sono le nostre politiche, quindi governare quei processi di migrazione e evitare che vi siano problematiche in Italia. Il patto scelto, ne parlerà anche Fabrizio, ma anche sempre Francesco, e quindi fino al 15 agosto, che è ancora operativo e che serve ancora una volta per essere chiari, per mantenere quello che è un profilo che noi stiamo portando avanti di sicurezza sulla politica di immigrazione a livello quindi nazionale. E poi, ecco, ci sono altri titoli che io ho letto stamattina sul Sole 24 Ore, inizia la manovra e quindi si inizia a parlare già di bilancio, di tutte le misure che abbiamo messo in campo con il nostro governo in questi anni e ciò che faremo nei prossimi mesi, e quindi significa attenzione al ceto medio, misure quindi per ridurre ancora le tasse, per sostenere le nostre imprese, la ZES, zona economica speciale, che ha funzionato e quindi sarà rifinanziata, tutta una serie, ecco, di condizioni che vedono ancora una volta protagonista quella che è la nostra politica di governo. E ancora, quindi poi vedrà sul Sole 24 Ore, anche su questo forse ne parlerà il ministro, l'intelligenza artificiale, ciò che si sta facendo, le risorse che si stanno mettendo in campo. E allora vorrei dare anche già la parola, non so se inizia prima Fabrizio cede a Francesco, quindi per commentare le notizie che sono di prima pagina.
3: Ma la vicenda di Ranucci è veramente una vicenda squallidissima, anche perché il report dedicava tutte le sue puntate da 2 anni a questa parte a Giorgia Meloni, ad Arianna e anche ad Ignazio La Russa, quindi era attenzionato fondamentalmente sulla trasmissione su Fratelli d'Italia, e il tutto aveva uno sfondo politico, e uno sfondo politico molto squallido, come abbiamo detto noi. Vedremo come evolverà la vicenda, perché sarà una vicenda abbastanza complessa, dove Ranucci parlava con la Vitola, che è un soggetto che era già noto agli inquirenti, aveva avuto tantissime vicende giudiziarie, quindi diciamo che Ranucci era una persona veramente spregiudicata sia da un punto di vista giornalistico che da un punto di vista politico. Ma la cosa ancora più grave è che la sinistra non fa nessun passo indietro sul report e sulla trasmissione di Ranucci, e ricordo che Ranucci è stato accolto con tantissimi applausi dall'Associazione Nazionale Magistrati, e oggi scopriamo che Ranucci aveva a che fare con dei delinquenti. Quindi dobbiamo stare attenti, occhio a chi, come si procede non solo nella vita ma anche in politica e nella gestione della cosa pubblica. Riguardo al successo delle politiche migratorie, dobbiamo ammettere tutti che oggi, nel primo semestre del 2026 rispetto al 2025, gli immigrati sono crollati del 55%, caro Fabrizio, ed è un grande successo. Se facciamo il confronto con il primo semestre del 2023, quindi il primo semestre che ha governato il governo Meloni, di ben l'80%. Quindi il successo delle politiche di Giorgia Meloni e dei ministri del governo Meloni è determinato non solo dai numeri, ma è determinato anche dal fatto che la politica di Giorgia Meloni è diventata la politica

0: verso. Quindi io ritengo che le politiche che sta facendo il governo sono politiche di successo e dobbiamo continuare così.
1: Fabrizio, lui già ha accennato a quello che le politiche migratorie e al centro, ecco, ritorna quella che è a questo punto la linea di indirizzo che ha dato il nostro governo. Però tu parlaci anche di Schengen, di quello che in queste ore è stato anche un tema sempre discusso, ma fai comprendere ciò che da parte tua, tra l'altro tu hai una competenza anche specifica in ciò, fai spiegare, ecco, fai comprendere proprio a noi tutti cosa significa ciò, come stiamo portando avanti quella che è una politica che tutela ancora una volta quello che è il nostro territorio.
2: Beh, innanzitutto grazie a tutti, grazie Francesco, grazie Luca, grazie al nostro ministro e soprattutto grazie a tutti voi per questa splendida organizzazione in una location che è una delle più suggestive del nostro paese, per non dire del pianeta. Quindi viene anche più semplice e fluido riuscire ad affrontare qualsiasi tema, anche quelli più spinosi, perché oggi stiamo toccando gli argomenti che non sono di facile postura politico-istituzionale. Beh, innanzitutto Giorgia Meloni ha avuto visione. Ha avuto visione che comunque la politica domestica non gliela abbia riconosciuto, la politica avversa di una sinistra comunque oltranzista, di una sinistra che ha sempre cercato di metterla in difficoltà e l'ha fatto anche attraverso, purtroppo, gli strumenti della mala informazione, quella che facevate riferimento prima voi. Tutti sanno che non abbiamo sicuramente dalla nostra parte l'informazione in termini assoluti, ma abbiamo una piccola parte di informazione che comunque non smette di voler dare buone e sane notizie. Quello che noi avevamo visto, quello che aveva visto Giorgia Meloni, lungimirante prima di tutti, oggi come dicevi giustamente tu Luca, come diceva Francesco, e capofila in quelle che sono le politiche non solamente domestiche ma anche internazionali dal punto di vista ovviamente della postura istituzionale politica di indirizzo, cancelleria di riferimento. L'Italia mai come oggi ha avuto una posizione autorevole sul palcoscenico internazionale e lo fa attraverso delle politiche lungimiranti, ma oserei dire anche umanitarie. Perché comunque quello che noi avevamo previsto e che avevamo ovviamente programmato, ma che comunque attraverso degli atteggiamenti ostruzionistici, per usare un termine gentile, consentitemi, non abbiamo potuto utilizzare. Qualcuno critica il non utilizzo degli hub in Albania, ma sappiamo benissimo che cosa è successo per evitare l'utilizzo di quegli hub, che oggi sono la conferma che erano lo strumento idoneo, perché la Danimarca in primis e gli altri paesi oggi stanno confermando che quella è la strada e che quella è la postura politico-istituzionale da mantenere per proteggere l'Europa, perché proteggere, sospendere il trattato Schengen non vuol dire proteggere solamente l'Italia, ma vuol dire proteggere tutta l'Unione Europea, perché bene sappiamo che spesso l'Italia è il paese che viene attraversato per raggiungere altri paesi. E l'atteggiamento di Giorgia Meloni e del governo è stato un atteggiamento non solo lungimirante, ma di grande responsabilità, di grande coraggio. Ed è per questo che veramente noi tre parlamentari, perché Fratelli d'Italia prima di essere un gruppo parlamentare, io lo considero sempre una grande comunità. Noi parliamo tanto, noi ci confrontiamo tanto e per noi è importante sempre fare quell'azione avere quell'atteggiamento di condivisione e poi fare sintesi. E la sintesi oggi ci porta a dire che quello che noi avevamo previsto, che il governo Meloni aveva previsto quando si era insediato, quando coloro i quali erano i portatori della felice decrescita speravano che non riuscissimo a fare il bilancio dello Stato in un mese e mezzo, in un mese lo facemmo, perché la cosa più triste e drammatica è quella di sperare che il proprio paese vada male. Siamo partiti su una verticale e oggi abbiamo un paese che i dati lo confermano. Il nostro ministro, poi ovviamente Urso, ci racconterà dei dati che, viva Iddio, malgrado la situazione drammatica internazionale, perché dobbiamo sempre valutare quello che sta succedendo, non avessimo avuto queste contingenze, oggi staremmo a parlare anche di altro, di numeri anche più confortanti. Siamo soddisfatti, siamo convinti che si debba andare avanti con questa rettitudine, e d'altronde i giornali lo dicono.

0: hanno avuto il coraggio di mistificare comportamenti inesistenti del nostro premier, della sorella Arianna e ovviamente dei nostri ministri, di tutti, ma oggi veramente ci rendiamo conto che quella narrazione era una cattiva narrazione. E gli insegnamenti spesso sono insegnamenti che portano anche a ricevere notizie fuorvianti, notizie che poi fanno male alle istituzioni, fanno male anche al buon pensiero e fanno male a tutti noi.
1: Grazie Fabrizio. Allora, io, come sapete, il format prevede che si iniziano a mettere anche quindi i piccole domande, diciamo, c'è l'urna qui che sta girando e quindi consiglio di farlo, anche perché io adesso lascerò lo spazio quindi al ministro Adolfo Urso e quindi insieme noi ci saremo però anche qui, quindi se qualcuno vuole porre domande anche noi saremo disponibili per lasciare lo spazio a lui. Ovviamente chiudiamo come? Fabrizio andava a snocciolare dei dati e diceva: noi siamo stati così bravi in una situazione sfavorevole, quindi una situazione geopolitica che ha visto una situazione veramente negativa per l'Italia, ma che vede, come diceva infatti anche Francesco, oggi un PIL all'1%, che non era neanche previsto, oltre quelle che sono le previsioni impensabili. Stiamo lavorando su quello che è un nuovo percorso, quindi un cantiere, manovra che vede un nuovo taglio IRPEF, perché ricordo a tutti che noi abbiamo già ridotto le tasse, siamo un governo che abbiamo fatto solo questo, diciamo, quando qualcuno dice invece diversamente, noi l'abbiamo fatto con i fatti e quindi anche richiamo il Baritale che dice noi siamo per i fatti e quindi poche chiacchiere, e ancora una volta vogliamo continuare, quindi ci sono tutta una serie di cose che vanno a detassare quindi e a incentivare il lavoro, quindi la contrattazione collettiva, ad aiutare quindi le imprese, ad aiutare l'occupazione che è il record storico che abbiamo già superato noi stessi, e quindi in tal senso adesso lasciamo anche lo spazio al ministro del Made in Italy che vede ancora una volta quindi uno sviluppo e una nostra qualità e un'eccellenza riconosciuta nel mondo, e che lui racconterà anche come stiamo portando avanti le nostre politiche. Grazie. Non so se Fabrizio vuole.
0: No, volevo solo dire, consentitemi, amici, prima di tutto, prima che colleghi, dire che fare il ministro dell'impresa del Made in Italy in una situazione che, come quella che abbiamo preso, ci voleva del grande coraggio. Quindi grazie veramente al nostro ministro Urso. Allora, grazie a tutti voi.
1: Bene. Allora, noi ci alziamo e così iniziamo con lasciare spazio.
2: Ci mettiamo comunque noi qua accanto. Ci lasciamo qua due sedie. Prendiamo anche due sedie. Così ne prendiamo un attimo. Adesso questa è l'ultima. Vogliono due sedie. Sì, tra l'altro è quella del ministro. L'urna dove è l'urna? Sta girando l'urna. Allora, c'è un'altra sedia però, per Francesco.
3: Radio Radicale, la quarta tappa del tour estivo di Fratelli d'Italia, Bari Italia, l'intervista al ministro del Made in Italy delle imprese del FUS, Urso, del 13 agosto scorso. Vediamo, appunto, teniamo ora che inizi l'intervista.
4: Buon pomeriggio e proseguiamo questa giornata di Fratelli d'Italia con il ministro Adolfo Urso. Ministro, buon pomeriggio in questa giornata di caldo. Non lo so.
5: Io
4: non
5: usare le labbra.
4: Ah. Vado bene? E allora? Ok, e allora, ritornando, buon pomeriggio, ministro Adolfo Urso, in questa Taormina, in questa splendida giornata agostana. Vogliamo un po' fare il punto sul suo ministero, che molto spesso sembra dedicato agli addetti ai lavori e l'opinione pubblica a volte sfugge. È un ministero molto pesante sotto certi aspetti, soprattutto con questa nuova denominazione delle imprese del Made in Italy, che volutamente avete voluto cambiare per mettere in primo piano le aziende anziché delle politiche aziendali, no? Possiamo sintetizzarlo questo ragionamento in maniera...
5: Sì, Giorgia Meloni ha voluto, fortemente voluto, che la denominazione del Ministero fosse il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Delle imprese, perché il nostro soggetto non è lo sviluppo in quanto tale, il contesto socio-economico, ma il nostro soggetto di riferimento sono le imprese, cioè le persone che realizzano le attività produttive, certamente gli imprenditori, piccoli, medi, grandi, gli artigiani, i commercianti, gli agricoltori, i pescatori e i loro lavoratori, cioè tutti coloro che contribuiscono alla crescita del nostro paese. E ha voluto aggiungere Made in Italy perché il Made in Italy è ormai riconosciuto nel mondo non come un luogo di produzione fatto in Italia, Made in Italy, ma come uno stile produttivo, come un simbolo di qualità e di eccellenza talmente chiaro che, malgrado la crisi, malgrado le guerre commerciali, malgrado le guerre, i conflitti armati che circondano l'Europa, non soltanto l'invasione della Russia criminale in Ucraina che perdura da oltre 4 anni, ma anche si aggiungono ovviamente i conflitti nella terra di Palestina, nel Medio Oriente, nel Golfo Persico, il blocco dello stretto di Hormuz e tanto altro purtroppo di crudele nel mondo, malgrado questo l'Italia cresce. Crescono le nostre esportazioni più di quanto crescono quelle di altri paesi. Infatti, dopo i nuovi record di giugno, siamo diventati il 4º paese esportatore mondiale, superando in maniera significativa il Giappone, un colosso delle esportazioni. E nel contempo crescono gli investimenti esteri in Italia. La borsa italiana segna il record di crescita storico, cresce più di qualunque altra borsa d'Europa, e grazie anche agli investitori stranieri, così come crescono gli investimenti stranieri nei titoli di Stato italiano. E in più, dati proprio di questa mattina, crescono i turisti italiani, cioè l'Italia oggi, in un contesto globale dominato dal conflitto, dall'incertezza, dalla instabilità, dalle imprevedibilità, appare più resiliente e dinamica con il suo sistema di imprese nel contrastare le aree di crisi e nel cogliere le nuove opportunità laddove si realizzano. E in questo contesto gli altri credono nell'Italia, ci credono i consumatori internazionali che comprano sempre di più i nostri prodotti, ci credono i turisti stranieri che vengono sempre di più nel nostro paese, ci credono le imprese straniere che investono nel nostro paese, ci credono gli investitori che guardano la borsa italiana e quindi alle aziende quotate in borsa come a un'opportunità di crescita. Questo grazie a un governo guidato da Giorgia Meloni che può assicurare stabilità in un mondo dove domina l'instabilità.
4: Entriamo nel merito del suo dicastero. Ci sono temi come materie prime critiche, intelligenza artificiale, spazio e transizione digitale, tutti settori dove c'è un'economia sicuramente ancora da crescere. L'Italia come può essere competitiva nell'ambito internazionale in questi settori? Ma soprattutto per Italia intendiamo qualsiasi territorio dello stivale, cioè c'è difficoltà a generare questo tipo di sviluppo dalla Sicilia alla Val d'Aosta, Ministro?
5: Abbiamo realizzato sin dall'inizio della legislatura una politica industriale strategica che avesse un respiro internazionale, che si ponesse come obiettivo quello di garantire, di contribuire all'autonomia strategica del nostro continente, della nostra Europa, su quello che sono le nuove frontiere dello sviluppo. Materie prime critiche, certo, e infatti abbiamo fatto un decreto legge, quello sugli asset strategici, in sintonia col nuovo regolamento europeo che pone degli obiettivi importanti sull'autonomia europea nel campo delle materie prime critiche, cioè delle terre rare, così come dei metalli e altri materiali che sono necessari per la tecnologia green, per la tecnologia digitale, per la tecnologia dello spazio, e abbiamo candidato le nostre imprese a questi bandi europei che finanziano l'estrazione, la raffinazione, il riciclo di materie prime critiche del nostro continente, le nostre imprese vi hanno partecipato soprattutto per quanto riguarda l'aspetto del riciclo delle materie prime critiche, perché sul riciclo noi siamo leader, non solo sulle materie prime critiche ma in generale sul riciclo, cioè sul riutilizzo delle materie contenute. Nel contempo abbiamo candidato il nostro paese, in questo caso l'area di Marghera in Veneto e i porti di Trieste, di Marghera e di Ravenna in Emilia Romagna, come primo sito strategico europeo per lo stoccaggio e deposito delle materie prime critiche, in caso purtroppo ormai ricorrente di shock di approvvigionamento. Quindi il primo deposito che potrà rifornire le imprese italiane ed europee delle materie prime critiche di cui hanno bisogno, anche a fronte eventuale di blocchi commerciali, è accaduto persino durante la pandemia, che mancando alcuni elementi non si sono potuti realizzare alcuni farmaci o piuttosto che un'auto per mancanza di chip. Tutto questo verrà localizzato in Italia, nella base di Marghera, nel retroterra industriale, per poter rifornire di materie prime critiche eventualmente le imprese europee. Abbiamo fatto una politica per lo sviluppo importante delle nuove tecnologie, pensiamo all'intelligenza artificiale. Siamo stati i primi paesi in Europa a realizzare una legge nazionale sull'intelligenza artificiale in sintonia con il regolamento europeo che abbiamo contribuito a scrivere, finanziando con oltre 1 miliardo di euro le start-up italiane sull'intelligenza artificiale. In più abbiamo creato una fondazione, in questo caso a Torino, che sta mettendo insieme le piccole e medie imprese che hanno bisogno di programmi di intelligenza artificiale con coloro che gli possono fornire questi programmi. Anche in questo caso abbiamo candidato un consorzio italiano pubblico-privato formato dalle grandi imprese del nostro paese a controllo pubblico e dalle start-up più innovative per come candidati a ottenere una delle gigafactory europee che la Commissione europea intende realizzare nel nostro continente, e confidiamo che possiamo vincere questa sfida. L'assegnazione avverrà nel prossimo gennaio. Nel frattempo, per quanto riguarda la space economy, l'Italia è tornata grande protagonista. Abbiamo fatto la prima legge nazionale del nostro paese sulla spazio. Pensate, eravamo un grande paese spaziale non da oggi, quando l'Italia 60 anni fa, dopo l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, fu la terza nazione al mondo a lanciare un vettore sullo spazio, la prima in Europa a lanciare un vettore sullo spazio, prima da una base americana, poi dalla nostra base di Malindi in Kenya. Bene, siamo tornati grandi protagonisti dello spazio, abbiamo fatto la prima legge nazionale sullo spazio, la prima legge nazionale in Europa che regolamenta l'attività dei privati nello spazio, ormai i privati vanno innanzitutto sullo spazio, e anche in questo caso abbiamo allocato 10 miliardi di euro da qui al 2028 sullo spazio, abbiamo creato 17 distretti industriali sullo spazio, uno anche qui in Sicilia, ma anche in Campania, in Basilicata, in Puglia, oltre che nel nord del nostro paese, 4 space factory, grazie alle risorse del PNRR, uno in Piemonte, uno in Lombardia, uno in Lazio, uno in Puglia, soprattutto un siciliano, Luca Parmitano, nato qualche decina di chilometri al di là di questa montagna, sarà il primo europeo a partecipare a una missione lunare, Artemis 3, e aggiungo che la casa degli astronauti, dove vivranno gli astronauti nella Luna, il modulo lunare abitativo, con un accordo che ho sottoscritto quale autorità delegata allo spazio con la NASA, sarà realizzato in Italia, nel distretto di Torino. Pensate, la casa in cui vivranno gli astronauti nella colonizzazione dello spazio, prima sulla Luna, poi su Marte, sarà costruita e avrà l'emblema Made in Italy. Siamo sulle nuove tecnologie di frontiera. Tra l'altro, con Transizione 5.0, e concludo, abbiamo puntato su questo, sull'innovazione, sugli investimenti delle imprese, sulle tecnologie digitali, sulle tecnologie green. Per darci qualche numero, negli ultimi 2 anni, 24-25, abbiamo dato alle imprese sotto forma di agevolazione 10,5 miliardi di euro tra Transizione 5.0 e Industria 4.0, cioè 10,5 miliardi di euro significa circa 30 miliardi di investimenti, e abbiamo allocato quest'anno in un piano triennale altri 10 miliardi di euro, e già nei primi 2 mesi di funzione di questo nuovo strumento Transizione 5.0, nella nuova versione che è libera dai gravami europei e dai suoi vincoli, perché finanziata stavolta con risorse nazionali, ci sono state già oltre 10.000 imprese che hanno presentato progetti per un ammontare di investimenti in appena 2 mesi di oltre 5 miliardi di euro. La strada dell'innovazione, soprattutto nelle nuove frontiere tecnologiche, lo abbiamo imboccato come paese perché crediamo davvero nel futuro di questa nazione.
6: Bene, una piccola parentesi per il pubblico, per condividere questo momento pomeridiano. Se qualcuno desidera fare qualche domanda al Ministro, c'è una nostra collaboratrice che può prendere appunti e poi la rivolgiamo. Ministro, ok, questo scenario che ha ben tracciato dà la visione dell'Italia protagonista e partner internazionale, ma all'interno del nostro paese stesso, faccio un esempio più concreto, l'intelligenza artificiale che al nord, soprattutto a Milano, ha una base molto importante rispetto a tutte le altre regioni. Cosa si può fare o cosa sta facendo il governo affinché questa realtà arrivi in diverse parti del nostro stivale?
5: Innanzitutto questa candidatura nazionale, di un consorzio nazionale che io mi auguro possa ottenere una delle 3 mega gigafactory europee, perché sono 3 di taglia A e 4 di taglia B, sarà polivalente sul territorio e coinvolgerà anche alcune regioni del Mezzogiorno. In più aggiungo che per quanto riguarda l'aspetto successivo, quello degli investimenti nei data center, Pensate soltanto che nei primi 6 mesi di quest'anno, solo quali investimenti dichiarati strategici dal governo nazionale, indicati dal mio dicastero alla presidenza del Consiglio e approvati dal Consiglio dei Ministri, sono stati approvati 7 investimenti internazionali nei data center, sono risorse integralmente privati, non c'è contributo pubblico, per una cifra pari a 25 miliardi di euro, quasi tutti localizzati, è vero, in Lombardia, ma negli ultimi casi anche in Piemonte e l'ultimo, lo scorso settimana, in una miniera del Sulcis. Pensate, un data center in una miniera del Sulcis in Sardegna. Nel mese di settembre presumo di poter portare un progetto di interesse strategico, significa un progetto di investimento superiore a 1 miliardo di euro, ma in molti casi si tratta di 3, 4, 5 miliardi di euro, anche qui in Sicilia ci stiamo lavorando, perché crediamo che questi progetti di data center, che poi sono le miniere di informazione di dati, Sono fondamentali per far localizzare vicino ai data center le imprese che poi utilizzeranno e hanno bisogno di tempi di risposta immediati i dati e le informazioni che ho sugli contenuti. Quindi, aggiungo che proprio la Sicilia sta dimostrando la sua capacità di diventare un polo dell'industria del futuro. E in Sicilia, che grazie a ST Microelettronico, che è nata, lo dimentichiamo, dall'ingegno di un siciliano come Pistorio, che voleva fare sotto l'Etna un grande polo industriale sul digitale con l'Etna Valle, finalmente il suo sogno si realizza. ST Microelettronico, che oggi è una società italo-francese presente in Italia, appunto in Sicilia, soprattutto a Catania, ma anche ad Agrate, in Lombardia e in altri centri, e poi ovviamente in Francia, ma anche a Singapore, in Cina e in altri continenti, il più grande investimento è localizzato proprio a Catania. Parliamo di 5,3 miliardi di euro, di cui oltre 2 miliardi di contributi pubblici nazionali e regionali, che realizzerà a Catania, sta realizzando a Catania per moduli che via via cresceranno nel tempo, la più grande fabbrica in Europa di carbonio di silicio, il più grande investimento autorizzato in questi anni dalla Commissione Europea. Accanto a ST Microelettronica, nella stessa area, oltre alle centinaia di imprese che lavorano col polo del digitale di ST Microelettronico, si sta sviluppando l'altro polo, quello della tecnologia green, grazie a Trisan, che è dell'Enel. E questo perché noi non abbiamo mollato. In piano transizione 5.0 abbiamo puntato sul Made in Europe, quindi sul Made in Italy, sostanzialmente incentivando chi utilizzasse i pannelli fotovoltaici integralmente realizzati in Europa e non assemblati con parti di componenti della Cina. Questo ci ha permesso di sostenere questa impresa in controtendenza rispetto al mercato. Nel resto d'Europa hanno chiuso tutte le fabbriche che realizzavano pannelli fotovoltaici, limitanti ad assemblare quelle cinesi, noi abbiamo mantenuto in vita e sviluppato Trisan, ed ora finalmente l'Europa ci ha dato ascolto, perché nell'Industrial Access Retro Act, che è un regolamento europeo che abbiamo contribuito a realizzare, finalmente l'Europa dà ascolto al governo di Giorgia Meloni, siamo diventati non solo credibili ma autorevoli, con una leadership che tutti riconoscono. Nell'Industrial Access Retro Act è entrato il principio del Made in Europe, sia per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici, sia per quanto riguarda gli impianti eolici, sia per quanto riguarda le auto, i veicoli di trasporto, sia per quanto riguarda altri settori, comparti importanti. Che significa questo? Che l'Europa, una volta approvato questo regolamento, tutti i paesi europei non potranno incentivare, o meglio, gli incentivi e gli appalti europei potranno andare soltanto a chi produce in Europa, secondo una percentuale di componenti che è differente da comparto in comparto. In pratica, a Catania è nata con Trisan la principale azienda di produzione di pannelli fotovoltaici d'Europa, che grazie al regolamento europeo che stiamo realizzando poi sarà la prima a poter fornire i pannelli fotovoltaici nel resto d'Europa, almeno vincolati agli appalti pubblici e agli incentivi che gli altri paesi dovranno fare. Quindi a Catania nascono due poli di sviluppo sul digitale, leader in Europa, e sulla tecnologia green, leader in Europa, e se riusciamo anche a portare, come io mi auguro, l'intelligenza artificiale, i data center nello stesso complesso, se pensate che vicino, cioè nel polo di Siracusa, sta nascendo il polo dell'idrogeno, e se pensate che tra Priolo e Augusta e Eni Versali sta realizzando, insieme a un grande fondo arabo, il fondo del Kuwait, uno dei più grandi investimenti nella chimica green del Mediterraneo e d'Europa, vi rendete conto come proprio qui in Sicilia sta nascendo quello che deve essere l'industria del futuro, sulle nuove tecnologie, sulla nuova tecnologia green, sulla nuova tecnologia digitale, anche perché la Sicilia è diventata il luogo di approdo di gran parte delle fibre ottiche che uniscono, come può essere le fibre di un cervello, uniscono il continente asiatico, il continente africano col continente europeo e quindi con l'Occidente. E infatti per questo abbiamo candidato Palermo come sede europea mediterranea dell'agenzia per il controllo dei cavi sottomarini. C'è una sede nel nord Europa per i mari del nord e una sede per il Mediterraneo. Noi abbiamo candidato Palermo come sede europea di controllo dei cavi sottomarini, perché oggi la guerra ibrida purtroppo porta anche a far saltare cavi a fibre ottiche piuttosto che gasdotti, e il controllo sottomarino è fondamentale per la sicurezza dei rifornimenti e certamente ancor più per la sicurezza dei dati.
4: Ben venga che l'Europa finalmente si è svegliata e non dare mano e spazio alla Cina, signor Ministro, perché proprio veramente stiamo diventando dipendenti da tutto, soprattutto per le macchine elettriche, che l'Europa vuole le macchine elettriche, ma il problema è che le batterie li vendono i cinesi, ma questo è un altro capitolo.
5: Beh, anche qui, dopo la rimozione di Tavares, che aveva puntato tutto sull'elettrico e che ha fatto crollare Stellantis, la nuova governance che parla italiano, che è italiana, e ha presentato al nostro ministero un piano Italia che sta dando i suoi frutti, perché l'anno scorso, quando ancora vi erano gli effetti, la coda del piano precedente, realizzato appunto dalla precedente governance, si è toccato il fondo. Quest'anno, nei primi sei mesi di quest'anno, la produzione di auto e dei veicoli in generale in Italia è cresciuta in controtendenza con quanto sta accadendo in Europa, dato che noi per primi abbiamo svegliato la nostra impresa Stellantis, convincendola a cambiare il piano industriale e a puntare non solo sull'elettrico ma anche sull'ibrido, che richiede di più il mercato, mentre gli altri, mi riferisco soprattutto ai tedeschi, erano ancora fermi ai vecchi piani industriali, tutto elettrico, tra l'altro in un condominio con la Cina, e oggi, se guardate,
4: infatti i danni sono mostruosi.
5: Sono mostruosi, si parla che la Volkswagen, piuttosto che la Porsche, piuttosto che altri stabilimenti automobilistici di quella della Germania e anche di altri paesi europei, prevedono la chiusura di interi stabilimenti e il licenziamento di centinaia e centinaia di migliaia di operai, mentre in Italia si riduce la cassa integrazione perché torna a crescere la produzione, avendo per primi individuato l'obiettivo. Però dobbiamo cambiare le regole europee. Per questo si può rendere sostenibile se cambia l'Europa. Il cambiamento è in corso, prima citavo l'Industrial Accelerator Act che introduce il concetto del Made in Europe anche per le auto e per i veicoli, che significa che gli incentivi che le nazioni daranno e gli incentivi europei che noi vogliamo realizzare, ma anche gli appalti pubblici per acquistare macchine o camion piuttosto che autobus, potranno andare solo alle aziende che avranno una componentistica europea per almeno il 70%. E in più, con la revisione del regolamento CO2 sulle auto che è in corso d'opera, sarà finalmente riconosciuta, e questa è la nostra battaglia, abbiamo sempre più convinto un gran numero di paesi, e finalmente anche nel Parlamento europeo, grazie al gruppo dei conservatori e dei popolari, si sta formando una maggioranza, finalmente per riconoscere il principio fondamentale della neutralità tecnologica, che significa cosa? Che dobbiamo noi incentivare qualunque forma di trazione, sia essa elettrica, sia ibrida, sia di carburanti alternativi come il biocombustibile o il combustibile sintetico, che sia sostenibile ambientalmente, perché la religione dell'elettrico ha dimostrato di essere sostanzialmente un totem che ha favorito soltanto i cinesi, e dobbiamo noi cambiare le regole europee per rendere sostenibile l'industria dell'auto europeo, ma in generale l'industria europea, perché altrimenti ci limiteremo a diventare, e noi non vogliamo farlo assolutamente, un luogo di mercato per ricchi turisti e consumatori cinesi, comunque asiatici. L'Europa sta cambiando perché l'Italia è cambiata e oggi ha una leadership indiscussa in Europa, talmente è vero che qualunque documento italiano viene ormai sottoscritto, sia esso sulla sicurezza, l'altro giorno quello presentato dopo quello che è accaduto in Spagna nel territorio d'oltremare in Marocco, e comunque in Spagna, quindi in un territorio europeo, ancora una volta il governo italiano dimostra che finalmente sui documenti, sulle prospettive, sulle strategie che noi indichiamo all'Europa riusciamo a raggiungere sempre una maggioranza di paesi. Ecco quello che voglio dire, poi ci saranno le domande. 4 anni fa, nell'ottobre del 2022, quando dopo aver vinto le elezioni si sta formando il governo di Giorgia Meloni, che formammo in pochi giorni, sui giornali italiani, gli osservatori, i cosiddetti profeti di sventura in servizio permanente effettivo, profetizzavano per il nostro paese che in poco tempo lo spread sarebbe giunto alle stelle, la differenza di spread tra noi e i tedeschi era 240, ora si aggira sui 70, che la borsa italiana non avrebbe retto, sarebbe crollata, ha raggiunto il record storico, che i capitali sarebbero fuggiti dal nostro paese, e invece i capitali investono nel nostro paese, la crescita degli investimenti esteri del 15%, del 19% in borsa, dell'8% sui titoli di Stato italiano, e che in pochi mesi il paese sarebbe crollato e sarebbe giunto la Troica, come giunse in Grecia, per commissariare l'Italia. È accaduto esattamente il contrario di quello che avevano previsto, perché il paese oggi è più stabile, è più forte, è più credibile e più affidabile di quando Giorgia Meloni riuscì a prendere col consenso degli elettori la guida del governo.
4: Ministro, lei ha tanti dossier, noi nel nostro linguaggio diciamo caldi, di cui c'è anche l'ILVA. L'ILVA ha avuto due batoste, se si può dire, sia il sequestro dell'altoforno che la chiusura della cosiddetta aria calda. Si parla di cordate, cioè cosa possiamo dire su questa realtà sicuramente interessante italiana per il futuro?
5: Innanzitutto, quando governavano loro, mi riferisco alla scorsa legislatura con i governi guidati dai 5 Stelle, col PD, quando governavano loro vi erano nel nostro paese, nel nostro dicastero, tra i 160 e i 180 tavoli di crisi nazionali. Oggi si sono ridotti a 38 tavoli di crisi. In questi 4 anni abbiamo portato a soluzione positiva oltre 40 tavoli di crisi. Soluzione positiva significa soluzione in cui c'è stato chi ha rilanciato quegli stabilimenti al punto che nessun stabilimento è stato chiuso e nessun operaio è stato licenziato tra quelli dei tavoli di crisi. Quindi risolto oltre 40 tavoli di crisi, e ridotto i tavoli di crisi nazionali a 38, tra l'altro con una trasparenza, prima non sapeva nemmeno quanti fossero. Se qualcuno tra noi avesse fatto un'interrogazione parlamentare, anche io l'ho fatta dall'opposizione, non sapevo nemmeno rispondere di quanti tavoli di crisi ci fossero. Si stimavano 360 e 180, perché erano lasciati lì. Noi li abbiamo messi sin dal primo giorno nell'ufficio del Ministero, ufficio trasparenza, cioè il numero dei tavoli di crisi. Il numero dei tavoli di crisi che vengono monitorati dopo che vengono risolte le crisi, perché noi li seguiamo anche nei mesi e negli anni successivi per essere certi che gli impegni sottoscritti da noi e con noi alla nostra presenza tra le imprese e i sindacati siano poi mantenuti. Tutte le riunioni che vengono svolte e i risultati delle riunioni, chiunque lo può sapere perché è tutto a trasparenza. In questo ambito, riducendo in maniera così significativa i tavoli di crisi e risolvendo molte crisi con soluzioni industriali sostenibili che hanno mantenuto gli occupati, non a caso peraltro gli occupati sono aumentati, 1.200.000 occupati in più, 1.500.000 contratti stabili in più, sono dati significativi. In nessun'altra parte d'Europa l'aumento dell'occupazione è stata così importante in questi anni. Certo, dobbiamo fare ancora di più, perché il numero degli occupati in Italia è più basso di molti paesi europei, perché ancora molte donne non riescono a lavorare, molti giovani non trovano lavoro, il dato è evidente, ma è altrettanto certo che 1.200.000 occupati in più ci sono, che 1.500.000 contratti stabili in più ci sono, è altrettanto certo che si è ridotta la disoccupazione al 5%, che è il minimo storico mai giunto nel nostro paese. Detto questo, c'è da lavorare e c'è da lavorare sull'ILVA. Ma in un caso, che bisogna essere chiari, non c'è la crisi dell'acciaio in Italia. Perché? Perché nel corso dello scorso anno è aumentata la produzione di acciaio in Italia, in controtendenza con il resto d'Europa. E nei primi 6 mesi di quest'anno ulteriormente aumentato il dato di giugno di produzione dell'acciaio in Italia è più 6,1% su base annuale. Cioè si produce più acciaio in Italia, perché sono stati costruiti altri forni elettrici, soprattutto nel nord, abbiamo 26 forni elettrici che producono con tecnologia green, oltre il 90% della produzione di acciaio italiano è green, siamo tra i paesi europei all'avanguardia sulla produzione di acciaio green, abbiamo fatto anche l'accordo a Terni con Arvedi per aumentare la produzione di acciaio green a Terni, grande polo siderurgico, abbiamo fatto un accordo con Magona, un altro accordo con gli indiani di Jindal e un terzo e più significativo accordo con Metinvest e Danieli a Piombino, e a Piombino, dove non si produceva acciaio da 15 anni, tornerà a produrre acciaio con 2 grandi forni elettrici. Quindi abbiamo ricostituito i poli dell'acciaio italiano e in futuro crescerà ancora di più, perché siamo riusciti a cambiare le regole europee dal 1 luglio. L'Europa ci ha ascoltato, è entrata in vigore le misure di salvaguardia sull'acciaio cinese. In pratica sono stati ridotti della metà quasi le quote di acciaio che può entrare in Europa e aumentati di quasi il doppio i dazi che devono pagare gli altri per entrare in Europa. Quindi stiamo proteggendo la produzione di acciaio europea. I dati che vi ho dato su giugno sono primi di luglio, cioè quando ancora questa protezione non c'era, comunque la produzione d'acciaio italiana cresceva su sistema annuale del 6,1. Ci manca l'ILVA di Taranto.
6: Che dobbiamo fare?
5: E lì c'è poco da fare, perché una decisione della Corte d'Appello impone la chiusura di quegli altoforni entro 90 giorni. Ormai sono passati, credo, 30 giorni, quindi ne mancano 50, vanno chiuso gli altoforni. Bisogna però completare la gara di procedura internazionale per assegnare gli stabilimenti affinché ci sia un attore privato, industriale, che investa anche lì a Taranto, ovviamente sui forni elettrici, sulla tecnologia green, salvaguardando la continuità produttiva di quello stabilimento. Ci stiamo lavorando con i commissari, perché la chiusura degli altoforni a Taranto, che i magistrati, noi non contestiamo, dicono i magistrati, come lei ha citato, c'è un alto forno che era stato riattivato con un sequestro probatorio di oltre un anno fa. Un anno per un sequestro probatorio, anzi più di un anno, non si è mai visto nella cultura giuridica di questo paese, ma dobbiamo accettare quello che i magistrati decidono. Ora c'è stato questo nuovo intervento che impone la chiusura degli altoforni e di tutta l'aria calda. Noi dobbiamo cercare di evitare che da questa sentenza, da questa decisione della magistratura, si inneschi una bomba produttiva e sociale che faccia dei danni significativi sul sistema produttivo e occupazionale di Taranto, e mi riferisco in modo specifico sull'indotto che lavorava con l'aria a caldo e con gli altoforni che andranno chiusi entro poche settimane, e sul resto della produzione cosiddetta a valle, sia a Taranto sia negli stabilimenti del nord, dell'ex Silva, quindi ovviamente a Genova, Cornigliano, a Novi Liguri e Racconigi, perché senza l'acciaio di Taranto si fermano anche quegli stabilimenti. Stiamo lavorando perché ciò non accada, perché i commissari possono, con continuare accordi con alcune imprese italiane, riuscire ad avere comunque quelle bramme acquisite nel mercato internazionale per produrre mentre assegniamo gli impianti. Sappiamo che una cordata italiana intende partecipare, lo ha deciso, è stata presentata durante la direzione della Federacciai, che io avevo incontrato pochi giorni prima, il presidente Gozzi insieme al presidente di Confindustria Orsini e ai principali siderurgici italiani. Mi auguro che questo gruppo, questa cordata, presenti una propria proposta nei prossimi giorni, che si aggiungerà a quella di un grande industriale dell'acciaio, di uno dei più grandi industriali dell'acciaio del gruppo Jindal, che tra l'altro è uno dei più avanzati nella tecnologia green. Ci sono anche altre proposte di un fondo americano FLAC. Io mi auguro che i commissari riescano a chiudere questa procedura di assegnazione sulla base di criteri internazionali e una gara, ovviamente, al migliore offerente sia sul piano produttivo sia sul piano occupazionale, che possa garantire anche la continuità produttiva, procurandosi le bramme sul mercato internazionale per garantire che la produzione a valle e quindi l'occupazione sia almeno parzialmente e in modo significativo salvaguardata in questa fase di transizione, in cui poi dovranno essere realizzati i forni elettrici anche a Taranto, come ci sono in tante altre parti del nostro paese. È una grande sfida, è la sfida più difficile, e occorre fare sistema, lavorare in maniera responsabile, enti locali, regioni, comuni, governo nazionale, sindacati, aziende, certamente anche, finalmente, lo dico, dopo averlo tanto auspicato, le imprese siderurgiche italiane.
4: Ottimo. Allora, passiamo, però se lei mi promette una risposta breve, io c'ho l'ultima domanda prima di passare alle domande dei nostri amici invitati. Nucleare. Stamane c'è una notizia che dice che nel mese di luglio è stato registrato il maggior consumo di energia in Italia di sempre, quindi energia, condizionatori, macchinari, costi elevatissimi, perché noi nucleare non abbiamo. A quanto pare c'è una società, ci può dire in brevissimo che aria tira in questo settore? Può l'Italia cominciare a ben sperare, e soprattutto i consumatori, ad avere qualche euro in meno di bolletta, Ministro?
5: Il nucleare è nato in Italia dagli scienziati italiani con la scuola di Fermi, e il nucleare è stato realizzato in Italia perché prima del referendum, dopo il disastro di Chernobyl, il disastro sovietico comunista, quando ci fu quel referendum, l'Italia era, pochi se lo ricordano, la terza potenza al mondo, la prima in Europa a produrre energia nucleare civile. La terza potenza al mondo, dopo l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti allora, era l'Italia, la prima in Europa a produrre energia nucleare. Avevamo allora, grazie alla lungimiranza di quei governi anticomunisti di allora, del centrodestra di allora, avevamo il mix energetico migliore d'Europa, formato da energie rinnovabili da allora, le centrali idroelettriche hanno inventate gli italiani, quando ingegneri hanno costruito le dighe poi in altri continenti, e nucleare di allora. Potevamo fornire alle nostre famiglie, alle nostre imprese, energia a più basso costo e più sicure d'Europa. Poi quel referendum ha cancellato quella strada e le imprese italiane hanno continuato a lavorare sul nucleare all'estero, tra l'altro con un intervento che feci io nel Parlamento ormai 20 anni fa. E hanno lavorato a Cernobodo in Romania, hanno lavorato in Slovacchia, hanno lavorato in Spagna. Pensate che in Spagna l'energia nucleare è prodotta da un'impresa italiana che assicura alla Spagna così il migliore mix energetico, perché Endesa è di proprietà dell'Italia, dell'Enel, che produce il nucleare in Spagna. Io ho inaugurato una centrale nucleare dell'Enel in Slovacchia 2 anni fa. li produce in Slovacchia, li produce in Spagna per gli spagnoli, ma non le poteva produrre in Italia.
6: E quindi
5: la legge in Parlamento consente di ritornare a produrre energia nucleare. Abbiamo fatto una società con Ansaldo Nucleare, che ha continuato a produrre nucleare all'estero, l'Enel, che ha continuato a produrre nucleare all'estero, e con Leonardo questa società a controllo pubblico realizzerà la migliore tecnologia sul nucleare di nuova generazione, cioè sul nucleare costruito su base industriale, small reactor. Immaginate che viene realizzata in una fabbrica il reattore e poi viene trasportato in un container, perché entra dentro un container, nel luogo dove viene installato. E a quel punto, in quel luogo, viene messo il nocciolo. E sono reattori che entrano dentro un container. Sono reattori che possono essere modulati, componibili, trasportabili, ovunque lo si richiedano. E questo lo si può fare perché la scienza, la tecnologia, l'università italiana, le imprese italiane sono andate avanti. Noi siamo stati gli ingegneri del futuro, vale per lo spazio come per il nucleare. L'Italia dell'ora era l'Italia dell'autostrada del sole, la prima autostrada in Europa, era l'Italia dell'ENI, che è riuscita a spezzare il patrimonio delle sette sorelle all'estero, che produceva il petrolio, era l'Italia del nucleare, era l'Italia dello spazio, dei vettori. Quell'Italia è stata cancellata perché una cultura poi affermata successivamente di sinistra, ma comunque falsamente ambientalista, ci ha precluso quell'obiettivo. Noi dobbiamo tornare. È ovvio che bisogna produrre più energia rinnovabile. Peraltro, in questi 4 anni del governo Meloni, la produzione elettrica da energia rinnovabile è aumentata del 40%. Ma non basta aumentare rinnovabile, che è importante, perché può succedere che un'eclisse blocca tutto, piuttosto che il vento che non c'è, piuttosto che la notte che non si produce. Quindi accanto alle energie rinnovabili che dobbiamo sviluppare, ancora idroelettrico, certamente solare, certamente fotovoltaico, certamente geotermico, certamente le correnti marine, tutto quello che è possibile realizzare nel nostro paese, dobbiamo sviluppare un'energia continuativa come il nucleare, non ce ne sono altre, che nel tempo sostituisca anche il gas, perché dobbiamo uscire anche nel tempo dal gas. Ma non solo per creare energia che costi meno alle nostre famiglie e alle nostre imprese, ma per creare energia che viene realizzata in Italia, perché noi dobbiamo liberarci dalla dipendenza dall'estero, perché basta che venga bloccato lo stretto di Hormuz, basta che venga una guerra, un conflitto che blocchi le petroliere o qualcuno attenti a un gasdotto, è già successo, mi sembra che un gasdotto è saltato, e si ferma tutto? Noi dobbiamo produrre la nostra energia nel nostro continente, e per produrre energia nel nostro continente sono due strade, insieme e parallele. Quella dell'energia rinnovabile, prodotta in Italia, prodotta in Europa, possibilmente con pannelli fotovoltaici e impianti eolici prodotti in Italia e in Europa, e quella dell'energia nucleare, perché sono le uniche due strade che possono consentirci di essere autonomi in prospettiva per la produzione energetica, perché il mondo è complicato. La guerra non è una parentesi, è una fase della storia dell'umanità. Purtroppo continuerà a imperversare per diversi anni, in diversi continenti e certamente intorno all'Europa. E dobbiamo attrezzare l'Italia ad essere liberi da questa dipendenza.
4: Da buon politico non ha mantenuto la promessa, però. E allora passiamo alle domande che chi ha scritto ha una grafia molto carina, io mi scuso perché trovo anche difficoltà. Allora, quali politiche infrastrutturali per la Sicilia di fronte alle strategie di crescita delle imprese siciliane?
5: Sicuramente le infrastrutture aeroportuali. Purtroppo quello che è accaduto in questi giorni ci deve far capire che occorre investire nelle infrastrutture aeroportuali con una visione di lungo periodo. Per questo sin dall'inizio della legislatura mi sono battuto perché fosse accelerata la fase di privatizzazione dei 4 aeroporti siciliani, Fontana Rossa e Comiso, finalmente nella fase decisiva, e alla gara hanno partecipato le più grandi aziende mondiali che credono nell'investire in questo territorio, le più grandi aziende aeroportuali italiane. Pensate oggi cos'è Fiumicino, piuttosto che cos'è Venezia, piuttosto che cos'è gli scali aeroportuali di Milano, che vogliono investire qui per farne dei poli di sviluppo. e anche i più grandi attori internazionali mondiali. Spero che si concluda presto, perché c'è bisogno di grandi investimenti, c'è bisogno di chi crede nella possibilità di farne un polo di sviluppo per il turismo, ma anche per l'impresa e per i cittadini, con più voli, più rotte e quindi meno costi. E poi io mi auguro che questo vada in porto anche per gli aeroporti di Palermo e di Trapani. La Sicilia può diventare la piattaforma aeroportuale per unire i continenti, anche perché non sfugga ad alcuno che la guerra nel Golfo Persico ha bloccato, chissà per lungo tempo, quello che gli erano gli hub aeroportuali mediorientali. I grandi hub mediorientali, che intercettavano sostanzialmente i voli intercontinentali tra i continenti, mi riferisco a paesi amici che noi sosteniamo, come gli Emirati, come il Qatar, sono oggi bloccati dalle minacce iraniane, e lo sviluppo aeroportuale che oggi si era garantito in quei territori si può realizzare in Sicilia. E lo sviluppo aeroportuale significa ovviamente anche più economia, più produzione, più bassi costi per i consumatori, per le famiglie, e certamente anche più turismo. Questo vale anche per i porti, vale per il ponte sullo stretto di Messina e quindi la rete ferroviaria. L'Italia, la Sicilia nel contesto globale può tornare ad essere il grande polo euro-mediterraneo. Io credo in questo e sono convinto che le infrastrutture siano fondamentali. Ci vuole tempo, perché ci vuole tempo per fare una ferrovia, ci vuole tempo per fare il ponte sullo stretto, ci vuole tempo per fare le piste, ma la strada è questa e non ve n'è altra. E io mi auguro che la classe dirigente siciliana non si attardi a litigare sul passato, ma confluisca a costruire il futuro.
4: Ministro, che ne pensa della proposta del ministro Musumeci di costruire un nuovo aeroporto, tenendo conto che un aeroporto si può spostare e l'Etna no?
5: Sono un tecnico, questa valutazione devo fare i tecnici. Gli
4: ingegneri. No, ma l'Etna non si può spostare.
5: Questo non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Nel senso che vanno calcolate tante cose, le correnti, i venti, vanno calcolati gli spazi, va calcolata la possibilità di Pocomis. Io credo che la Sicilia possa essere una piattaforma aeroportuale. Mi auguro quindi che non solo Fontanarossa e Comiso, ma anche Trapani e Palermo partecipino a questo grande progetto. E poi ritengo che chi si assumerà la guida della gestione aeroportuale potrà progettare meglio dove realizzare nuove piste. Aggiungo, per sicurezza di tutti, per tranquillità di tutti, la gestione aeroportuale oggi è nel perimetro della Golden Power. Che significa questo? Significa quello che ho fatto con l'ISAB di Priolo, quando tutti ritenevano che fosse, dove era condannata alla chiusura, e in poche settimane abbiamo creato un cordone sanitario con un decreto legge, e con l'esercizio sapiente della Golden Power abbiamo fatto passare l'azienda dalle mani russe alle mani cipriote israeliane, e oggi ha un imprenditore italiano in piena continuità produttiva. La Golden Power verrà esercitata anche quando avremo contezza di chi sarà il vincitore della gara, per codificare, blindare gli investimenti, perché quell'esercizio spetta a Palazzo Chigi, al Ministero proponente, in questo caso il MIT, ma io collaboro col MIT in tutti gli investimenti produttivi, e siamo il soggetto per lo più prevalente, molto spesso, perché siamo il soggetto delle imprese, e questo governo ha dimostrato come sappia ben utilizzare lo strumento della Golden Power per la sicurezza economica, produttiva ed energetica, in questo caso infrastrutturale del nostro paese. Quindi nessun dubbio, non è che sfugga al controllo italiano, perché la Golden Power, che è il modo con cui tu puoi mettere sotto controllo e certificare in maniera periodica un investimento produttivo che ritieni strategico per la nazione, ti garantisce oggi e negli anni futuri.
4: L'obiettivo finale. Altra domanda, signor Ministro, se dovesse scegliere, io leggo con voi in diretta quindi me ne scuso, un solo prodotto artigianale o enogastronomico di una piccola realtà italiana, o meglio siciliana, che nessuno conosce e che la stupisce ogni volta che visita un borgo di provincia, quale porterebbe come biglietto da visita personale sul tavolo dei negoziati internazionali per far capire cosa significa davvero il genio italiano? Bella domanda.
5: Semplice risposta. Da lunedì, siamo quindi da qualche ora, le ceramiche di Caltagirone sono state riconosciute come indicazioni geografiche d'Europa. mi spiego meglio. Tutti conoscono le indicazioni geografiche, quel prosciutto di Parma, di San Daniele, piuttosto che il vino di Valdobbiadene e quant'altro ancora. Cioè, per oltre 20 anni, grazie a un regolamento europeo che l'Italia ha fortemente voluto, sono stati riconosciuti i primi in Europa e attraverso gli accordi di libero scambio dell'Europa con altri paesi e altri continenti, le indicazioni geografiche enogastronomiche, cioè alimentari. Da qualche mese, sulla base di un regolamento europeo che abbiamo contribuito a realizzare, è possibile fare lo stesso per i prodotti artigianali e industriali. Ceramiche di Caltagirone, per esempio, ed è il primo prodotto artigianale, ormai industriale, che è stato riconosciuto in questo percorso europeo. Questo vale per i merletti di Burano, il vetro di Murano, ma vale per altri prodotti artigianali e industriali, che seguiranno lo stesso percorso. Quindi la ceramica di Caltagirone, grazie al sostegno del nostro dicastero, che su questo ha investito anche con risorse, già dalla legge quadro sul Made in Italy abbiamo messo risorse per le associazioni locali che intendono seguire questo percorso di riconoscimento europeo, già ha avuto riconoscimento europeo. È il primo indicazione geografica siciliana, ma tante altre ci potrebbero essere, e questo identificando il luogo di produzione, la tipologia produttiva, tutela quella produzione, come è accaduto col San Daniele, col parmigiano reggiano, no? O col grana padano, lo stesso può avvenire con ogni indicazione geografica che riconosce una tipologia produttiva industriale e artigianale. E questo significa anche evidenziare il luogo dove si è prodotto, e si diventa anche località meta turistica per capire come si è realizzato quella produzione nell'arco talvolta di secoli, qualche volta addirittura di millenni produttivi. E questa è una strada nuova e importante che abbiamo sostenuto e che mi auguro presto sia seguita da tanti altri prodotti siciliani.
4: Un'ultima domanda. Ministro Urso, l'area metropolitana di Messina occupa una posizione unica nel Mediterraneo e porta della Sicilia, punto di collegamento con il continente, naturale cerniera verso il Mediterraneo. Con la ZES unica e con le grandi infrastrutture che interessano lo stretto, quale ruolo immagina per lo stretto e per l'area metropolitana di Messina? Sarà un interessato locale?
5: Sì, però la ZES unica appunto è ZES unica del Mezzogiorno, quindi vale per tutto il Mezzogiorno e da qualche mese vale anche per alcune aree delle Marche e dell'Umbria. La ZES unica fu ostacolata da tante regioni, soprattutto a guida di sinistra, perché sostanzialmente portava al centro, a Chigi, la capacità di autorizzare in termini celeri gli investimenti produttivi, quindi in forma di apparso di centralizzazione. È stato un enorme successo, oggi nessuno la contesta, anzi la vogliono anche al nord. La ZES unica si fonda sostanzialmente su due canali. L'uno, le capacità di autorizzare subito gli investimenti produttivi, quindi rimuovendo qualche ostacolo che prima veniva dal territorio. E questo ha permesso di calare in pochi mesi miliardi di investimenti che hanno portato migliaia di posti di lavoro. Secondo, incentivi agli investitori, che vengono calibrati di anno in anno in legge di bilancio. Questa duplice capacità di unire la velocità nell'autorizzare gli investimenti all'erogazione di incentivi a sostegno, in questo caso di chi investe nel Mezzogiorno, ha portato al successo straordinario della ZES unica, che ora mi chiedono anche le regioni del nord, dove non può esserci, perché ci può essere sul piano autorizzatorio, ed è quello che stiamo facendo, cioè sulla velocità per autorizzare gli investimenti rimuovendo le ostacoli locali, ma non ci può essere sulla base degli incentivi, perché l'Europa, nelle regole degli aiuti di Stato, consente gli incentivi alle aree sostanzialmente in sviluppo o in transizione, non alle aree già avvantaggiate, perché l'obiettivo, soprattutto se le risorse vengono, come in questo caso vengono molto spesso dai fondi di coesione, è quello di ridurre il divario tra le aree del paese. Quindi non è che si possono dare in egual misura nelle aree svantaggiate che devono recuperare il divario con le aree avvantaggiate che hanno. Ho suggerito alle regioni del nord di seguire un'altra strada che seguiremo anche qui, anche nel sud, quella del nuovo regolamento europeo che abbiamo contribuito a realizzare, che è in via di approvazione, che prevede le aree di accelerazione industriale. Questa è una novità in Europa. Le aree di accelerazione industriale sono state concepite nell'Industrial Accelerator Act come aree dove c'erano dei poli industriali che sono in fase di deindustrializzazione, per esempio poli dell'automotive, piuttosto che dell'elettrodomestico o del mobile. In quelle aree l'Europa ti consente, certamente nel sud, ma anche nel nord, dei regimi particolari di sostegno perché si tende a reindustrializzare quelle aree. Saranno in alcuni comparti specifici, c'è bisogno di un'intesa con le diverse regioni, io vedo quella una strada opportuna per il nord, diversa dalle ZES, e anche per alcune aree del sud che sono in fase di deindustrializzazione. Tra queste, per esempio, c'è la siderurgia, c'è l'appunto, dicevo,

0: Radio Radicale, le 12 e 8 minuti, e questa era l'intervista al ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, nella giornata di ieri a Taormina, nell'ambito della quarta tappa del tour estivo Balitalia di Fratelli d'Italia. Adesso ascoltiamo la presentazione del libro di Piero De Luca, L'idea di Europa e il suo destino, che si è tenuta a Roma lo scorso 15 luglio.
1: Saluto l'autore Piero De Luca, Pier Ferdinando Casini. Pier Ferdinando Casini,
2: No, ma
1: non
2: non
1: mi
2: per Piero
1: senti?
2: così, parla forte, la gente lo sente.
1: Però siamo microfoni, siamo amplificati, Casini. Pier Ferdinando Casini, Paolo Gentiloni, aspettiamo il sindaco di Roma Roberto Gualtieri che sarà qui a momenti.
2: Prego.
1: Piero De Luca ha scritto L'idea di Europa e il suo destino per Baldini Castoldi, un libro straordinario che è fatto di moltissime informazioni che piacerà a chi è appassionato della materia. Devo dire che quando hai citato la sentenza Bosman, io ho avuto una madeleine perché essendo laureata in diritto comunitario e sul principio di non discriminazione capirai cosa è stato, ma piacerà anche forse soprattutto a chi dell'Europa pensa male, a chi pensa che sia un inutile fardello che ci tiene strette, legate le mani e non ci consente di fare le cose, perché scoprirà invece che l'Europa in sé ha tutti gli strumenti per rispondere anche alle domande di chi ritiene che l'Europa non serva. Direi che possiamo cominciare da Piero De Luca con una domanda che aggiungo, oltre al saluto introduttivo che farai. Questo processo politico, riformatore, sarebbe stato ugualmente nella maniera in cui lo stiamo raccontando, in cui lo racconti tu, lo stiamo osservando, accelerato senza il Trump 2?
3: Grazie, grazie Monica per essere qui. Permettete di ringraziare tutti quanti voi qui presenti e ovviamente gli ospiti che mi hanno fatto l'onore di essere qui con me per presentare un volume su cui ho lavorato ovviamente da un po' di tempo e che, come ricordavi, appare proprio in questa fase storica di assoluta attualità. Di assoluta attualità per le vicende internazionali, per il contesto geopolitico, economico, internazionale. Ed è volto a cosa? A fare cosa questo libro? In realtà a ricostruire, offrire una visione quanto più possibile seria e rigorosa, innanzitutto dell'idea e del senso stesso del progetto di integrazione europea. E stimolare da questo punto di vista una riflessione, un dibattito, squarciando un po' il velo di demagogia e di propaganda che spesso, troppo spesso purtroppo, accompagna il dibattito sull'Europa, sul senso dell'Europa e sul futuro del percorso di integrazione europea. La prima parte del volume, quindi della riflessione, è volta proprio a chiarire quello che è stato fatto in questi anni e parlare delle origini dell'Europa. Qual è il senso? A dove arriva l'Europa? L'Europa non è un qualcosa che arriva per caso, un'istituzione che arriva per caso e non è come parla, come hanno, diciamo, riferito anche oltreoceano, un ente nato per fregare, un ente parassita, un ente nato per. Eccolo, Roberto, saluto anche.
1: Buongiorno sindaco.
3: Grazie. È un'istituzione, grazie ovviamente anche il sindaco, siamo al completo. È un'istituzione nata per salvare un continente dopo l'orrore della Seconda Guerra Mondiale. L'Europa è la risposta all'orrore delle leggi razziali, della Shoah, al disastro della Seconda Guerra Mondiale. Ed è un'idea nata appunto dal spirito, come ricorda David Sassoli, pionieristico dei fondatori, per mettere innanzitutto in sicurezza un continente intero. E da questo punto di vista credo che sia il primo risultato che credo vada rivendicato con forza quando parliamo di Europa, la pace. L'Europa ha garantito pace in un continente da sempre dilaniato da guerre intestine, da conflitti interni negli ultimi 80 anni. E il premio Nobel per la pace nel 2012 ha sancito questo, diciamo, risultato importante. Di processi, di evoluzioni ce ne sono state tante, le elezioni dirette al Parlamento europeo, l'euro, Schengen, vengono ricostruite. È chiaro che ci sono state anche enormi criticità negli anni, io le rappresento, provo a darne una rappresentazione. La gestione del fenomeno migratorio, che non è stato fatto in modo corretto finora, ha alimentato. Ha fatto covare la cenere dei sovranismi o dei nazionalismi anche all'interno degli stati. La Brexit, che è stata la prima volta in cui l'Europa ha perso pezzi, come dico, dopo anni di integrazione, di allargamento, per la prima volta da 28 si è passato a 27 stati membri. Eppure la capacità nelle ultime crisi di reagire e di rispondere con misure inedite lascia, dal mio punto di vista, della prospettiva, dei fondati motivi di speranza per continuare a credere in questo progetto. E che cosa è successo?

0: Davvero in estrema sintesi, una cosa su tutto, soprattutto durante il periodo più complesso della pandemia, la capacità di realizzare uno strumento che ancora oggi purtroppo continuiamo a trattare con uno spirito notarile o burocratico, ma è il Next Generation EU e mi fa piacere, io sono stracontento davvero, oltre ad avere per Ferdinando che è una figura di altissimo spessore, il già Presidente della Camera, avere due figure che hanno lavorato e contribuito alla costruzione di uno strumento che è davvero l'idea dell'Europa del futuro che vogliamo, un'Europa della solidarietà, un'Europa che mette in comune investimenti, debito comune per la prima volta nella storia, rivolto ai territori, alle comunità più colpite, più in difficoltà. Credo che da lì dobbiamo partire quando parliamo di quello che è il destino dell'Europa nel futuro, qual è il ruolo, la funzione che l'Europa deve, può e deve svolgere in futuro. Io credo che mai come in questo momento, di fronte alle crisi geopolitiche internazionali, alle tensioni, ai conflitti, alle guerre, ai dazi, alle guerre commerciali che ci riguardano da vicino, a un conflitto ai confini dell'Europa, l'aggressione inammissibile e ingiustificata dell'Ucraina da parte di Putin, guerre unilaterali illegali in Iran, attacchi anche al diritto internazionale e alle Nazioni Unite col Board of Peace, l'Europa non è la causa ma è dei problemi delle nostre comunità, ma è l'unica possibile soluzione. Rafforzare il processo di integrazione europea, come scrivo, non è più un'opzione, è una scelta obbligata se vogliamo nei prossimi anni davvero difendere innanzitutto la nostra libertà, il nostro modello sociale di welfare, la nostra stessa democrazia. È una scelta esistenziale davvero, lo dice anche Mario Draghi, lo ricorda Enrico Letta nei suoi rapporti, è una scelta esistenziale. Restare fermi vuol dire tornare indietro e riportare indietro le lancette della storia in modo pericoloso per quanto mi riguarda. E da questo punto di vista, ed è anche l'invito che faccio un po' a tutte le forze politiche, soprattutto ovviamente nell'altro campo, l'ambiguità nei confronti dello spirito europeista non è un valore, come spesso viene definito, ma è un errore storico. È un errore storico, perché vuol dire tradire i nostri interessi nazionali, tradire la nostra postura tradizionale europeista, la nostra tradizione diplomatica, e vuol dire non lavorare per difendere davvero la nostra libertà e l'autonomia. Che cosa bisogna fare? Chiudo, lancio alcune proposte, ovviamente sono proposte che sono oggetto del dibattito politico di questi anni e non solo, ma anche di queste settimane. Innanzitutto l'eliminazione del diritto di veto, alcune riforme istituzionali che sono decisive, soprattutto nella logica di un futuro allargamento ulteriore dell'Europa per rafforzarne la propria forza, anche la capacità politica e diplomatica esterna. L'eliminazione del diritto di veto, perché come diciamo neppure un condominio si riesce a gestire all'unanimità. Il rafforzamento del potere di iniziativa al Parlamento europeo, noi abbiamo un unicum, un Parlamento europeo che ancora non ha un potere di iniziativa legislativo. La possibilità di liste transnazionali per rafforzare un dibattito politico, confronto politico europeo in occasione delle elezioni europee. E poi c'è una proposta suggestiva, che è quella di un seggio permanente al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per l'Europa. L'idea di poter davvero dare un ruolo politico internazionale di rilievo, oltre alla semplificazione del quadro politico istituzionale. Noi abbiamo ancora oggi una Presidente della Commissione Europea, Presidente del Consiglio Europeo di turno, Presidente del Consiglio. C'è una situazione che rischia in alcune circostanze di far venir meno l'interlocutore quando si parla d'Europa, soprattutto a livello internazionale. E poi ci sono le battaglie politiche, rafforzare gli eurobond, una difesa comune europea che mai come in questo momento diventa decisiva, e tanti altri ovviamente investimenti comuni in settori strategici, tutto ciò che consente all'Europa di diventare davvero autonoma da un punto di vista strategico, sovrana, in grado di poter decidere il proprio futuro nei prossimi anni, altrimenti rischieremo di essere irrilevanti e non più in grado di difendere i nostri interessi e di avere un ruolo non solo a livello internazionale ma anche a livello interno nei prossimi anni. Ecco, questa è davvero una estrema sintesi, anche troppo lunga, probabilmente il senso e diciamo la logica che ha ispirato e che mi ha portato a scrivere questo volume è la volontà di alimentare un dibattito franco, serio, rigoroso, privo di ideologismi, ma che porti davvero ad osare nei prossimi anni. Cioè, io credo che ci voglia il coraggio di osare per rafforzare la costruzione europea verso il percorso che scrivo, che è un percorso ideale, che viene dal manifesto degli Stati Uniti d'Europa, ma tanti piccoli stati non sono più adeguati a gestire le dinamiche geopolitiche internazionali, non ce la fanno più. Abbiamo bisogno degli Stati Uniti d'Europa, se non ora, quando? Questa è la provocazione che lancio ed è questo il messaggio sul quale invito alla riflessione. Grazie.
1: Grazie Piero De Luca, ci torneremo sul tema del superamento del veto, anche perché in qui è interessante interrogarsi su come il modello dei volenterosi possa rappresentare il primo passo verso questo che diceva Piero De Luca. Mi interessa anche capire visto che Roberto Gualtieri, quando, a proposito del Next Generation EU, era ministro dell'economia, se è stata un'occasione quella colta fino in fondo oppure nella fase operativa si poteva fare qualcosa in più. Però siccome, Piero, non mi hai risposto alla domanda, io quindi vado da Casini a chiedere.
0: Accelerato, assolutamente.
1: Ecco, qui allora
0: ha accelerato,
1: ha avuto un effetto.
0: Dobbiamo cogliere questa opportunità, sia pur nella complessità della fase, per rafforzare il processo internazionale. Deve essere un'opportunità da cogliere. Io parlo di shock, di ciclone Trump, e deve essere l'occasione, l'opportunità, così come è stata la pandemia, perché l'Europa nasce e si sviluppa attraverso le crisi, no? È la somma delle soluzioni che è sempre negli anni ha portato alle crisi. Questa è una crisi che stiamo vivendo a livello internazionale, impone di rafforzare il pilastro europeo nella NATO e la nostra autonomia strategica a livello internazionale, anche partendo dal ciclone Trump.
1: Allora, ciclone Trump, a proposito di questo, siccome il 27 è un anno di elezioni, Francia-Italia per esempio, in Francia c'è una concreta possibilità che vincano, diciamo che vinca l'estrema destra, esiste la possibilità che in Italia vinca ancora una volta la destra. Chiedo se, come sapete, Trump, il mondo trampiano dialoga direttamente con l'AfD tedesca. Allora, visto che questo è lo scenario, la possibile prospettiva, c'è il rischio che però il 27 sia un anno in cui, se vincono, mi ripeto, le destre in molti paesi importanti d'Europa, questo processo, insomma, subisca una battuta d'arresto o venga messo in pericolo?
2: Sì, sicuramente questo rischio c'è, però siamo artefici del nostro destino, no? Dobbiamo prenderlo in mano e cercare di risolvere le questioni, come diceva Piero molto chiaramente oggi. Nessuno ci regala niente, però questo dipende da noi. Non è che possiamo pensare che ci sia qualcosa che ci immunizza dai virus dell'estrema destra. Peraltro, una cosa che vorrei dire è che vedo che negli ultimi giorni, dopo che siamo stati respinti con perdite da Trump, si riscopre l'Europa. Ecco, a me piacerebbe che l'Europa, per la classe politica italiana di maggioranza e di opposizione, non fosse un ripiego perché Trump ci tratta male, fosse una scelta perché Trump ci dovrà trattare meglio, tutti. Questo è il punto che divide anche profondamente, secondo me, le forze politiche italiane. C'è chi si scopre europeista, diciamo, di risulta, perché la porta di Trump è stata chiusa brutalmente. Il tema è completamente diverso. E per quanto riguarda Trump, noi abbiamo due aspetti: gli aspetti della politica americana tradizionale e Trump. Sono due cose diverse, però dovremmo un attimo ragionarci bene, perché quando, ad esempio, Trump ci chiede di assumerci la responsabilità di un protagonismo nella difesa europea o di pagare di più per la NATO, ci chiede quello che ci hanno chiesto i suoi predecessori, che non sono più disponibili a pagare il conto di un impegno militare in solitudine. Questo lo aveva detto Biden, lo aveva detto prima di Biden Obama. Di fatto abbiamo fatto un po' le orecchie da mercante e abbiamo pensato che la nottata dovesse passare il più velocemente possibile. Oggi Trump ce lo pone in modo non urbano, brutalmente, e siamo obbligati in qualche modo, anche per le vicende ucraine, a prendere atto che i costi della nostra sicurezza dobbiamo assumerceli in prima persona. Per cui su queste cose Trump si pone su una continuità di linea con le amministrazioni americane. Su altre, evidentemente, cioè la rappresentazione di questa Europa di scrocconi che è vissuto alle spalle degli Stati Uniti, è naturalmente una caricatura. Poi pensiamo a tutti i disastri che ha collezionato Trump e noi dovremmo esprimere un giudizio univoco. L'ultimo è stato quello dell'Iran. Abbiamo ridato centralità all'Iran nella dinamica medio orientale, gli abbiamo messo in mano un potere di ricatto che potevano solo sperare di avere, abbiamo rafforzato le parti estreme di un regime che oggi è ancora più estremizzato di quanto lo era 3 mesi fa, e gli americani non sanno che pesci prendere, perché un giorno dichiarano che mettono i dazi e il giorno dopo dichiarano che li levano. Sono i dazi più corti del mondo, sono durati meno di 24 ore. Allora, davanti a tutto questo stato di confusione che c'è nella politica mondiale e che si riverbera sull'Europa, questo libro viene realmente come il cacio sui maccheroni, prima di tutto perché è un libro costruito bene sotto il profilo di tutti gli aggiornamenti anche regolamentari sulle grandi questioni europee, ma poi perché è un libro che ci spiega con chiarezza che per noi l'Europa oggi è l'unica alternativa ad essere sudditi. Se vogliamo lasciare i nostri figli sudditi o di Xi Jinping o di Putin o di Trump, continuiamo così. Se vogliamo riprendere in mano il nostro destino e soprattutto evitare la sudditanza infelice per i nostri figli a qualche potere di turno, noi dobbiamo creare l'Europa non più come opzione tra le possibilità diverse. È l'unica possibilità concreta che abbiamo. Quando io sono nato 70 anni fa, il PIL mondiale era determinato per più del 50% dall'Europa. Oggi siamo sotto il 15%. Gli singoli stati, anche la Germania, che è lo stato più importante in Europa, nulla può fare se non in un concerto europeo. Allora, come andare avanti? È inutile, tu lo constati nel libro con molta chiarezza, che ad esempio noi abbiamo una contraddizione grande come una casa quando si dice vogliamo che l'Europa faccia meglio i compiti a casa e poi dopo chiediamo di tenere il diritto di veto. Queste sono concezioni assolutamente improprie, ma lo strumento concreto è ad esempio quello della cooperazione rafforzata. Bisogna, tutte le grandi conquiste europee a partire dall'euro sono arrivate proprio con questo metodo. Ci sono delle avanguardie disponibili a mettere in comune qualcosa? Si mandano avanti le avanguardie. Non dimentichiamo che in questo libro si parla di Brexit, ma possiamo dire con soddisfazione che l'UK è tornata di fatto a una concertazione europea come mai si era avuta, e questo per me è una grandissima conquista che viene sottovalutata anche in termini di opinione pubblica. La Ucraina e Trump, l'effetto, diciamo, il combinato disposto tra l'Ucraina e Trump determina delle possibili e nuove virtuosità europee. Piero le coglie fino in fondo, da europeista com'è, e credo che noi non dobbiamo lasciar cadere questa sfida che lui ci propone, anche perché noi siamo profondamente europei nell'animo. Vorrei dire una cosa, è una cosa in cui di solito non mi addentro, ma mi addentro perché ho visto tanta euforia ieri alla Camera, che mi sembra di corrispondere all'euforia che ho visto da parte dell'opposizione, con una piccola annotazione: la politica estera non è un'appendice della politica interna, oggi è il tema dei temi. Allora è necessario che su queste questioni, come su quelle dell'approccio all'Ucraina, io leggo sistematicamente quello che scrive il mio amico Gentiloni su Repubblica e condivido dall'A alla Z. L'Ucraina non si vende, si difende. Una coalizione che si vuole proporre di governare il paese non può avere esitazione, deve sapere con chiarezza da che parte della storia stare.
1: Ci torniamo poi, ci torniamo anche su quello che è successo ieri, Piero De Luca. Mi fate dire anche una cosa: questo è il libro di un figlio dell'Europa, perché che anno sei, Piero?
3: 80.
1: Allora, noi siamo stati, io non so, 2 anni di più, ma cioè noi siamo stati la prima generazione che ha fatto l'Erasmus. Voi, non so quanti dell'80 ci sono in questa sala, ma insomma ci saranno, ma sicuramente sono più quelli che non l'hanno fatto l'Erasmus, che non hanno potuto godere di quello che significa Europa, e quindi questa è una chiave in più attraverso cui potete leggere questo libro, perché c'è una bella differenza tra chi l'Europa l'ha conosciuta come l'abbiamo conosciuta noi e chi invece l'Europa l'ha conosciuta in maniera diversa, per sentito dire. A proposito di quello che dei compiti a casa, sindaco di Roma, io gliela rifaccio la domanda come gliel'ho detta prima. È stata un'occasione colta fino in fondo, quella di Next Generation EU, è stata colta come doveva essere colta, oppure nella fase operativa qualcosa si poteva fare diversamente, meglio, oppure poteva andare anche peggio?
3: Quello sempre, ma intanto buongiorno, grazie, un saluto a tutti, sempre a Paolo Gentiloni, a Pier Ferdinando Casino, a tutti i partecipanti, naturalmente un grande ringraziamento a Piero De Luca, non solo per l'invito, ma per aver scritto un libro molto bello, molto solido, cui si vede anche la sua non solo competenza politica ma anche giuridica, quindi è un libro anche da un punto di vista proprio, diciamo, non voglio dire manualistico perché lo svilirebbe, ma diciamo anche proprio di chi vuole capire, imparare, studiare l'Europa, è estremamente utile, cioè non è un pamphlet politico, diciamo, ma è un libro molto robusto e solido che effettivamente sia dal punto di vista storico, dal punto di vista giuridico, economico, spiega molto bene sia il percorso di integrazione sia cos'è l'Europa oggi con i suoi problemi e i suoi punti di forza. Tra i punti di forza c'è stata sicuramente la capacità straordinaria, e non lo dico anche se un po', insomma, noi siamo stati tra quelli che l'hanno fatto, io e Paolo eravamo in prima linea, ma insomma di rispondere molto bene a una situazione senza precedenti, al Covid, e peraltro aggiungo, perché secondo me come nel caso del prestito dell'Ucraina, le cooperazioni rafforzate possono essere necessarie ma non devono mai essere il modello, perché poi hanno una serie di limiti, tra cui il fatto che il Parlamento non partecipa. In realtà l'Europa, ma ci arriverò come ragionamento, ha una capacità forse superiore a quella che si pensa, anche di alla fine portare poi sulla sua linea e di anche i paesi più riottosi. Una dei meriti della risposta al Covid è che siamo riusciti a collocarla anche dentro la struttura istituzionale dell'Unione. C'erano varie proposte, c'era il piano francese, quello spagnolo, quello italiano, che poi è stato quello che poi si è fatto, non è stato detto molto, l'aveva collocato proprio dal punto di vista istituzionale dentro il bilancio europeo, quindi dentro il metodo comunitario, e ci si è riusciti, diciamo, anche con tutti, cioè nel senso l'unica, perché poi il bilancio in realtà non si fa all'unanimità, si fa a maggioranza, ma la decisione madre, quella del limite delle risorse proprie, all'unanimità, ci fu l'unanimità in quel caso. È chiaro che se non ci fosse stata sarebbe stato un problema, probabilmente se ci fosse stato gli ok non ci sarebbe stata, ma diciamo, quindi siamo riusciti a farlo. È stata una cosa straordinaria, la prima volta che sono emessi titoli pubblici, bond europei per finanziare un progetto straordinario, la prima volta, aggiungo, rispetto alla capacità di difendere l'interesse dell'Italia, in cui l'Italia è diventata creditore netto, non, diciamo, cioè, ricevitore netto, perché nel bilancio noi diamo più di quello che riceviamo, nel PNRR abbiamo ottenuto tutti di quello che è la nostra quota, lo dico sommessamente perché poi spesso, diciamo, urlare interesse nazionale e farlo non è sempre la stessa cosa, poi si misura, diciamo, poi ci sono i fatti, quante volte sei andato sotto, quante volte hai vinto, ecco, noi quella fase tante volte, insomma, siamo stati, diciamo, tra quelli che hanno vinto da una serie di partite di negoziati, una fu proprio il PNRR che all'inizio non aveva nessuno e poi siamo riusciti a ottenerlo nel metodo comunitario. Secondo me il PNRR in questi anni è stata una delle poche cose che ha funzionato in Italia, ecco, diciamo, poi poteva funzionare meglio, poteva essere ancora migliore nella capacità di portare a casa tutti i progetti, cioè aveva anche limiti strutturali, nel senso che era anche una durata cronologica troppo corta per poter fare un certo tipo di progetti che hanno oggettivamente richiedono più tempo per essere fatti, infatti il bilancio è settennale, quello europeo, questo il PNRR è più corto, però complessivamente devo dire c'è stata una capacità, anzi forse non hanno aiutato questi diciamo costanti poi aggiustamenti, e soprattutto oggi invito a leggere un bell'articolo di Marco Leonardi sul Foglio, il rischio che poi in realtà quest'ultima fase, questo pezzo che avanza la rimodulazione, non si è deciso dove metterlo, non sulla casa, non là, quindi pensare che poi alla fine il PNR diventa un po' di cash per la manovra, insomma non è una fine gloriosa, ecco, rispetto a un piano che doveva servire a affrontare problemi strutturali, che in molti casi l'ha fatto, nei comuni lo ha fatto sicuramente. A Roma noi abbiamo PNRizzato l'intera macchina amministrativa utilizzando quel metodo per fare tutti gli investimenti, non solo quelli del PNRR, andando quindi per target, per milestones, cambiando, quindi è stata una riforma istituzionale, una riforma strutturale, ecco, più che istituzionale, scusate, proprio noi la chiamavamo, quando l'abbiamo immaginato, la meta riforma, la riforma delle riforme. La riforma è riuscire a insegnare alle amministrazioni a lavorare col metodo del PNRR e non col metodo tradizionale, in cui i tempi sono un optional, in cui l'obiettivo alla fine è burocratico più che funzionale. Quindi da questo punto di vista, secondo me, PNRR è una delle cose che vanno, diciamo, dal lato delle cose che funziona, che hanno funzionato, poi casomai non ha funzionato il resto, ed è stato un po' lasciato solo, ecco, e invece che appunto usare quell'opportunità per riformare la macchina dello Stato. Infatti, dove i comuni lo hanno fatto, i comuni sono stati sempre quelli che hanno speso e hanno raggiunto i target. Tra l'altro, permettete un piccolo spot, che tra l'altro non è solo a Roma Capitale, anche al Ministero della Cultura, perché uno dei progetti più folli dal punto di vista del rischio di fallimento, che era di far fare alle nostre sovrintendenze per personale invariato 323 progetti di restauro dei nostri monumenti, cioè Caput Mundi, il mezzo milione di Caput Mundi, aveva 200 target, 200, insomma, l'obiettivo era di 200, siamo arrivati a 290, cioè, quindi è stato molto meglio delle previsioni, ed è quasi una cosa miracolosa. Quindi alla fine poi le vituperate amministrazioni pubbliche possono anche riuscire a fare cose molto efficaci, non sempre però è andata così. Però mi permetto, perché poi questo era doveroso chiedermi questo, credo che il libro dica aiuti sia molto importante, non solo perché contiene poi quello che è un programma, un'agenda anche di riforme ulteriori per il rafforzamento dell'Europa, non perché non le condivida, sono tra i cofirmatari di proposte di riforme dei trattati, di cose, diciamo, c'è una biblioteca, diciamo, quindi il libro è solidamente in quel filone, e anzi con grande acutezza seleziona il meglio di quel filone di proposte di proseguimento e l'integrazione verso i sogni d'Europa. Però secondo me paradossalmente la vera originalità e importanza del libro non è tanto nelle proposte, che pure, diciamo, le sottoscrivo, le abbiamo, sono agli atti, diciamo, le condividiamo, ma è che noi secondo me dobbiamo usare un po' un metodo da nottola di Minerva con l'Europa, cioè nel senso di oltre che a parlare dell'Europa che ci dovrebbe essere ideale, perfetta, quello che a me colpisce è la sottovalutazione dell'Europa che c'è, che spesso, cioè, l'Europa è molto più forte, efficace e presente e di quello che si pensa a volte. E nel libro questo errore che spesso c'è, per cui c'è solo la parte finale, con l'Europa fa schifo, è una bella l'idea, ma finché non avremo l'esercito comune, la cosa, ora figuriamoci, le cose che insomma noi tutti vorremmo, però chiaramente la passerella all'articolo 48 per passare alla maggioranza qualificata richiede l'unanimità per arrivarci, quindi è un po', diciamo, un cane si morde la coda, quindi non è facile arrivarci. Però io sottolineo che poi nella pratica alla fine Orban non ci sta più, persino il governo italiano, che doveva, era nato su un'agenda, adesso è nato Vannacci, nel senso, e non lo dico a merito del governo italiano, lo dico a merito dell'Europa, nel senso che è molto difficile, cioè l'Europa ha una capacità egemonica di alla fine costruire diciamo politiche coerenti col suo impianto, un po' sottovalutata secondo me. Non dico che sia perfetto, anzi questa commissione secondo me è più debole di quella dove c'era Paolo, non lo dico perché è qui, cioè, diciamo, non sto assolutamente facendo l'apologia, però il vero problema secondo me è che spesso, per questo questo libro dovrebbe essere letto e studiato, che secondo me non si conoscono proprio una serie di cose, cioè il famoso Brussels effect, cioè c'è una letteratura, un libro, è il titolo di un libro, che spiega come la capacità regolatoria del mercato comune, che non è, che spesso viene scambiato col liberismo, che non c'entra niente, cioè il mercato comune non è il mercato interno del 57, è non l'assenza di dazi, è l'introduzione di regole al mercato. mercato che lo disciplinano, e quando l'Europa mette una regola al mercato 1, quella regola diventa mondiale, perché l'Europa è così forte come mercato unico che se l'Europa fa una cosa, quella diventa uno standard mondiale. Infatti quando si le fa legislazione su quello, arrivano tutti da tutto il mondo a discutere, lo sanno i nostri parlamentari. Quello è anche politica estera, non è che è una cosa separata, è una cosa enorme, è una capacità di, è un modello diverso appunto da quello di un regionalismo competitivo in cui ognuno, ogni giurisdizione si fa le sue regole e fa capocciate con gli altri, è un modello molto più egemonico, diciamo, ma non è che è una cosa così debole, è una forza, è un potere molto forte che ha prodotto. Poi certo alcune cose svalgono solo per noi mangiamo cibo sano perché c'è l'Europa che ce lo impone, non solo perché siamo buoni e bravi, negli altri paesi, in altre giurisdizioni mangiano schifezze perché non c'è il mercato unico che ti costringe a fare certe cose. Quindi da questo punto, e ti costringe col metodo democratico, perché la parte poi del mercato unico è, diciamo, è già Stati Uniti d'Europa, perché poi noi siamo uno Stato, siamo un regime federale, e quindi non c'è una testa a un voto, ma neanche negli Stati Uniti c'è una testa a un voto. Nel Vermont ci si eleggono due senatori come nella California. Per avere una maggioranza negli Stati Uniti, nelle due Camere del Parlamento, tu devi avere più cittadini di quelli che servono per la maggioranza qualificata, per la procedura legislativa ordinaria in Europa, cioè più decisionista. Cioè per avere una maggioranza che produce una legislazione negli Stati Uniti servono più unanimità, diciamo così, più di quanto servono in Europa quando c'è la procedura legislativa ordinaria, perché c'è la proporzionalità degressiva in Parlamento, in Consiglio, dopo Lisbona c'è una ponderazione dei pesi, quindi non vale il Lussemburgo come la Germania, c'ha più voti negli Stati Uniti, il Vermont vale come la California. Quindi negli Stati federali in cui si devono tenere insieme, che non sono uno Stato unico, ma entità diverse, e c'è più diversità culturale tra gli Stati europei che tra gli Stati Uniti, eppure negli Stati Uniti nel Senato sono due per Stato. Quindi non raccontiamo poi un modello, diciamo, che non esiste nel mondo, di federalismo in cui è come eleggere il sindaco e eleggere, cioè negli Stati, nelle grandi giurisdizioni che hanno centinaia di milioni di cittadini, è normale che non ci possa essere il 50+1 per decidere, è una cosa normale, ma se no c'è la guerra civile, negli Stati Uniti l'hanno fatta. Quindi in Europa già c'è un sistema federale per il grosso delle decisioni, certo non c'è su tutte, e però poi spesso alla fine chi si mette contro magari resiste, ma a un certo punto se ne va a casa perché non ce la fa, caso Ungheria. Quindi diciamo che noi siamo un po' come le statue, Michelangelo che vedeva la statua dentro il blocco di marmo, siamo più Stati Uniti d'Europa di quello che pensiamo, non lo siamo ancora fino in fondo, ecco, questo sennò sarebbe eccessivamente paradossale quello che voglio dire, anche se nelle presentazioni uno si può permettere il lusso di essere un po', certo, diciamo, paradossale, di non dire bisogna fare questo sennò l'Europa non va da nessuna parte. Io dico partiamo dalla autoconsapevolezza e anche un po' orgoglio, il patriottismo di quello che siamo, e poi costruiamo, perché poi per fare, quando noi con Paolo e altri volevamo fare gli euro bond per fare il piano di investimenti contro la pandemia, la prima cosa che hanno detto: non si può fare, serve una riforma dei trattati. Ora io non dico bisogna fare come l'ex capo dell'ufficio giuridico della commissione del consiglio, si chiama Hubert Le Gall, nomen nomen, che aveva fatto mettere nel suo ufficio un quadro dove c'era un posto dove c'era scritto make it legal, cioè nel senso che alla fine se quando una cosa la vuoi fare la riesci a fare anche senza riforma dei trattati, per cui il PNRR, che sulla carta non si poteva fare, poi ci siamo messi con la inventiva e creatività e abbiamo scoperto che si poteva fare gli euro, si poteva fare tutto e non dovevamo aspettare la conferenza intergovernativa, il referendum, l'abbiamo fatto in 6 mesi. Quindi alla fine conta la politica,
4: prima ancora, poi bisogna anche adattare, ma quando la politica crea un fatto, poi è anche più facile trasformarlo nella riforma istituzionale ex post, non ex ante.
1: Molto chiaro, grazie sindaco. Allora, presidente Gentiloni, è un fatto, a proposito di sistema di funzionamento, in particolare naturalmente parliamo di politica estera, ci sono tanti riferimenti normativi, insomma il libro di Piero è appunto vicino, diciamo, al manuale che si studia all'università, però allo stesso tempo è anche un luogo, questo libro, in cui capisci che cos'è che potrebbe funzionare meglio, no? La PESC, per esempio, che è la politica estera e di sicurezza comune, dice che per assumere tutte le decisioni bisogna procedere all'unanimità. Allora, che cos'è questa faccenda dei volenterosi? Perché a proposito di strumenti che l'Europa ha già, la cooperazione rafforzata l'avete citata, l'ha citata prima Casini, che è un metodo per procedere non all'unanimità, ma insomma mi pare ci servano 9 stati membri almeno, corretto professore? Come? Giusto?
5: 10.
1: Forse 10, vabbè, all'epoca erano 9 quando ho studiato io, ma era molto tempo fa. Che cos'è questa faccenda dei volenterosi? Perché non ci dimentichiamo che c'è un protagonista che non è più Europa, è UK.
6: Ci arrivo. Voglio cominciare dal libro di Piero De Luca, che in effetti è un libro molto importante, secondo me. Primo per la sua completezza, cioè se voi vi scorrete l'indice, chi di voi non l'ha ancora letto, vedete sui vari argomenti e poi entrate argomento per argomento nel merito del libro e trovate molto spesso i riferimenti legislativi, i riferimenti regolamentari, le cifre. E insomma, per chi lavora o si interessa di questa questione, è un testo che io non sottovaluterei, cioè è un testo molto molto importante e utile. Poi uno può dire ok, ma è un testo freddo, un manuale. No, per due ragioni. Uno, perché c'è molta passione. Se vi leggete la premessa del libro di Piero, lui racconta il suo rapporto con Bruxelles come se fosse Copacabana a Bruxelles, con Lussemburgo, che meraviglia vivere a Lussemburgo.
7: Ho scoperto la nebbia.
6: Su Bruxelles potremmo.
7: Non avevo mai visto la nebbia.
6: Su Bruxelles potremmo metterci, esatto, d'accordo, su Lussemburgo è più dura, ma comunque si vede una passione per queste materie europee spettacolare da parte sua. E poi perché è un libro invece pieno di scelte politiche dentro, no? Perché lui con questo tono un po' diciamo così di compendio completo, poi alla fine dice primo che va bene la transizione climatica. Scusate, comincio da questo perché una delle materie meno ovvie in Italia, purtroppo, visto che c'è una convergenza tra governo, Confindustria e tanti attori contro Timmermans, vi ricordate il commissario romanista olandese Timmermans, che è lo spettro che si aggira per l'Europa. Quindi transizione climatica, espansionismo russo, non so se questa parola c'ha una eco sulle nostre discussioni di queste settimane. L'Ucraina nell'Unione Europea, il sostegno all'Ucraina, la difesa comune europea. Cioè, vi guardate questo libro e fate gli scongiuri se questo diventasse una sintesi, un pezzo del programma delle opposizioni per governare questo paese, avremmo fatto un passo in avanti straordinario. Quindi io dico, prendiamolo sul serio questo libro, perché è un contributo fondamentale, ma anche con delle scelte personali, di passione, politiche molto importanti. Il tema dei volenterosi ci rimanda, secondo me, un po' alla contraddizione nella quale siamo, no? E che usciva anche dagli interventi di Piero, di Pier e di Roberto. La contraddizione Allora, dalla questa parte del tavolo siamo veramente molto d'accordo tra noi, no? Siamo tutti molto europeisti, e abbiamo lavorato in modi diversi con le cose europee, abbiamo più o meno le stesse idee, cioè io il libro di Piero sono d'accordo, farei fatica a trovare delle cose su cui ho un'opinione diversa, ma queste cose sono molto controverse, noi le raccontiamo come se fossero ovvie, ma mentre l'europeismo di 30 anni fa, 40 anni fa era abbastanza in Italia senso comune, era Guido Carli, il vincolo esterno, ci aiuta nelle nostre vicende italiane, ma in fondo è una cosa esterna, adesso in Italia come nel resto d'Europa è la questione politica forse più dirimente che c'è. Se guardate le campagne elettorali, noi siamo stati abituati per decenni ad avere delle campagne elettorali per le elezioni europee, alla fine delle quali si diceva anche questa volta non si è parlato di Europa, si è parlato solo di cose interne. Adesso succede il contrario in gran parte dei paesi europei. Nelle campagne per le elezioni nazionali, politiche, legislative, il punto di scontro molto spesso è il rapporto con l'Unione Europea. Quindi abituiamoci al fatto che questa questione non è più una questione un po' esterna e un po' ovvia, in cui, alla quale ci riferiamo con una certa sufficienza, ma è la questione dirimente, la questione su cui c'è lo scontro politico. E questo ci porta a due conseguenze. La prima è che, ok, è vero, io sottoscrivo al 100% quello che dice Roberto, su titolo basta con la lagna, no? Cioè abbiamo avuto un eccesso di lagna sull'Europa che poi fa sì anche, crea anche una simmetria tra i nemici e gli amici dell'Europa, no? Per cui alla fine i nemici dell'Europa sono molto vocali, molto netti nelle loro opinioni, mettono i ritratti della von der Leyen divisa nazista sui muri, come è capitato a Budapest durante la campagna elettorale, mentre gli amici dell'Europa, vabbè, ognuno la vorrebbe diversa, no? Io la vorrei un po' più verde, un po' più rossa, un po' meno blu. Un tempo in Italia si diceva benaltristi, no? Cioè quelli che vogliono una cosa, ma però nessuno è d'accordo su come volerla. Questo è il problema. Siamo in una congiuntura nella quale l'Europa deve fare dei passi in avanti, dobbiamo uscire dalla lagna, perché la lagna non serve a nessuno, serve solo ai nemici dell'Europa, però noi che dell'Europa siamo amici dobbiamo cercare di essere protagonisti di una fase nuova. I volenterosi sono in parte il rimedio a un guaio, no? Un guaio fatto da un primo ministro inglese, che poi la storia è fatta anche di incidenti, no? Un primo ministro inglese che per risolvere un problema interno con una corrente del suo partito, un partito che ha 85.000 iscritti, cioè di questo stiamo parlando, per risolvere quel problema ha indetto un referendum, ha perso il referendum contro la sua opinione e le cose sono andate come sono andate e oggi i Brexit, cioè gli inglesi che sono pentiti di aver abbandonato l'Unione Europea, stanno tra il 60 e il 63%.
1: È davvero possibile? Che
6: io credo di no, credo che questo non porterà in tempi ravvicinati, perché ci sono troppi guai sia a Bruxelles che a Londra da affrontare per tornare indietro, ma porta a cose, e questo è uno dei motivi per cui c'è lo schieramento dei volenterosi, di collaborazione sulla sicurezza, sulla politica estera, eccetera. E poi c'è lo strumento delle cooperazioni rafforzate. Basta questa logica, e questo è il punto di domanda, secondo me, da cui è difficile, al quale è difficile sottrarsi. Perché Piero nel suo libro la butta lì un po' facilmente, dicendo ci vuole la federazione, gli Stati Uniti d'Europa è cioè federazione Stati Uniti d'Europa, stiamo parlando di una questione che attiene alla sovranità nazionale al patriottismo che spacca i nostri paesi, inclusa l'Italia. È realistico andare in quella direzione? E come si va in quella direzione? Occhio, perché noi ci siamo riconciliati con il patriottismo nazionale forse soltanto negli ultimi 25 anni. A noi sembra scontato, ma chi ha una certa età come Casini e il sottoscritto ricorderà che per molti decenni in Italia il 2 giugno non si faceva la sfilata militare, tutta questa commozione per l'inno di Mameli era molto relativa, perché c'è stato il fascismo, perché l'idea di un patriottismo italiano era guardata quasi con sospetto. Ci hanno lavorato moltissimo, primo Carlo Ciampi e poi Napolitano e Mattarella, hanno fatto pedagogia in Italia, poi Benigni, se volete, ci ha lavorato moltissimo, hanno fatto pedagogia. E adesso tutti noi, o molti di noi, io certamente, quando sentiamo l'inno dei Mameli, ci viene un po' il magone, cioè ci sarà lo sport, ci commuoviamo. Non è una cosa scontata, non è sempre stato così. E adesso tu mi dici che dobbiamo commuoverci pure per l'inno alla gioia, che dobbiamo in qualche modo avere una sovranità condivisa. Occhio, perché la sovranità è già condivisa, lo ricordava prima Roberto. I 2/3 delle norme che regolano la nostra vita sono decise non a Roma ma a Bruxelles, i 2/3. La giurisdizione ha una preminenza europea. Quando c'è un contrasto tra le leggi prevale il diritto europeo. La nostra moneta è europea e tutto quello che riguarda la nostra moneta non viene deciso a via nazionale, viene deciso a Francoforte. Quindi, e però tutta questa architettura è troppo incompleta, perché comunque resta il fatto che il nostro bilancio europeo più o meno ha le dimensioni del bilancio del Portogallo, no? È l'1% del nostro PIL. America 25%, paesi europei, spesa pubblica nazionale in rapporto al PIL 45-47%, quindi uno siamo noi, l'Europa, 25 sono gli Stati Uniti, quindi hanno una quota di spesa degli stati nazionali molto rilevante tuttora, e la nostra spesa nazionale è vicino al 50% spesa pubblica. Possiamo restare con l'1% e con la discussione politichese che continua a dire questa roba la dovrebbe fare l'Europa, la dovrebbe risolvere l'Europa, l'energia, quello, quella, ma con quale forza riusciamo a fare questa roba? E sulla difesa, Piero è nettissimo sui problemi della difesa, ma la difesa europea non c'è, cioè c'è un fondo di 150 miliardi di soli prestiti, che è una cosa enorme rispetto al niente degli ultimi. Nel 99 si decide di avere una difesa europea comune, dal 99 io avrò visto 2 o 3 metri cubi di slide, di bussole, di playbook, tutte queste robe che fanno benissimo a livello europeo, ma soldi, l'Agenzia per la Difesa Europea ha 4-5 miliardi mi pare. Prima volta c'è una cosa importante, sono solo prestiti e l'Italia non li prende. E nonostante, mi corregga Roberto, per noi sarebbe comunque un vantaggio di 200-300 milioni solo per la quota italiana, cioè un regalo di 200-300 milioni rispetto a questi stessi quattrini che ti vai a prendere tu sui mercati finanziari. Allora, faccio questi esempi per dire che noi siamo un po', secondo me, a un crocevia della storia europea, che a mio avviso dovrebbe essere fondamentale nelle campagne elettorali dell'anno prossimo. Sapete che l'anno prossimo si vota più o meno in quasi metà dei paesi europei, e quasi tutti i paesi del sud Europa, Italia, Francia, Spagna, Grecia, eccetera, e anche in qualcun altro. Il tema del futuro dell'Unione Europea, secondo me, dovrebbe essere centrale. In che senso il futuro dell'Unione Europea? Io penso che non possiamo fare le vittime del referendum francese e danese di 22-23 anni fa per tutta la vita. Non sto dicendo che dobbiamo partire dalla riforma dei trattati, sto dicendo che questa struttura dell'Unione Europea, che dietro c'ha l'idea, sapete benissimo che in gergo si chiama funzionalista, cioè l'idea che tu, invece di affrontare il problema della sovranità europea, della federazione europea, del futuro dell'Europa, vai per temi, no? E il momento dirimente fu all'inizio degli anni 50, in cui viene bocciata la Comunità Europea della Difesa dal voto dei comunisti e dei gollisti all'Assemblea Nazionale Francese, e ci si sposta sul carbone e sull'acciaio. Invece di fare la Comunità Europea di Difesa, si accetta una cosa che nel dopoguerra sembrava impossibile, cioè che la Germania entri nella NATO. La Comunità Europea della Difesa era stata fatta per evitare che la Germania entrasse nella NATO, si accetta che la Germania entri nella NATO e nel frattempo si va sul carbone, sull'acciaio. Abbiamo fatto delle cose meravigliose con il funzionalismo, perché l'abbiamo ricordate prima quante cose ci sono in Europa, ma nel mondo di Trump, di Putin, di Xi Jinping, se non facciamo un salto in più, che non è semplicisticamente, secondo me, Stati Uniti d'Europa, perché comunque dovremmo, a un certo punto Jacques Delors inventò la definizione federazione di Stati-Nazione, vedremo, cioè ci vorrà comunque un meccanismo in cui le due sovranità convivono e in cui la sovranità degli Stati nazionali in Europa sarà comunque un po' più forte della sovranità del Texas o del Delaware, perché c'è un fatto storico, linguistico, e tuttavia ti consentirà di fare dei progressi in termini di difesa comune, politica estera comune, emissioni comuni di Eurobond. Non li facciamo più questi passi in avanti. Una delle cose terribili, caro Roberto, è che il mega prestito che decidemmo nel 2020 di 800 miliardi per il Covid non viene neanche rinnovato a scadenza. Cioè una roba che si chiama tecnicamente rollover dei prestiti da parte degli stati o delle aziende, e che in qualunque stato azienda si farebbe a occhi chiusi, in Europa non si fa, perché c'è un fronte di paesi che si oppone al fatto stesso, e i mercati guardano sta cosa e si domandano: ma di che avete parlato in questi anni, quando avete parlato di titoli sovrani europei? Panetta, nelle sue considerazioni finali, ha fatto tutto un capitolo sulla necessità di un titolo sovrano europeo. Ma come ci arriviamo lì? Allora il mio punto finale è questo: sarà inevitabile, se non lo facciamo noi gli amici, lo faranno loro i nemici, che il tema europeo sia uno dei temi dirimenti della prossima campagna elettorale in Italia e in altri paesi europei. Chi vince e chi perde sarà fondamentale per il futuro dell'Europa. Io non ci posso credere al fatto che l'istinto suicida delle forze moderate francesi si spinga fino a far vincere Marine Le Pen. È quasi impossibile che vinca Marine Le Pen. L'unico modo in cui potrebbe vincere è un doppio turno con un leader dell'estrema sinistra che si chiama Mélenchon. In tutti gli altri scenari vincono le forze, chiamiamole moderate, europeiste, e io penso che andrà a finire così, vinceranno le forze europeiste moderate. Ma questa è una delle poste in gioco, cioè in che modo noi riusciamo a portare la speranza di un'Europa che conta davvero nel mondo che abbiamo attorno a noi e che quindi resiste all'assedio di Trump, di Putin e di Xi Jinping, e riusciamo a farlo con un po' più di potere sovrano europeo, anche su altre materie che vanno al di là del mercato unico e della moneta unica, perché altrimenti succede l'opposto, e cioè che se non riesci a fare dei passi in avanti verso una maggiore sovranità europea, il rischio è che succeda al contrario. È difficile che l'Europa resti ferma su queste materie. Quindi abbiamo qui molta materia per i programmi delle opposizioni e del futuro governo. Adesso facciamola breve, perché non vorrei che Piero mancasse qualche voto segreto che credo si annunci nel corso della mattina.
1: Almeno uno, credo, no?
6: Però la materia c'è, e quindi guardiamola con attenzione, perché sarà il tema del prossimo anno politico.
1: Grazie, grazie, abbiamo finito. Io volevo solo l'ultima cosa con Piero De Luca, visto che non ci sarà sfuggita a nessuno la punzecchiata di Casini a proposito di ieri. No, Casini ha detto, insomma, troppo entusiasmo, visto che su alcune cose però, ragazzi, il campo largo non è pronto. Devo chiudere, lo so, guarda, andiamo. 30 secondi, no, se no ci sfumano.
0: Ieri c'è stato un risultato, voglio dire, un segnale politico chiaro, innanzitutto, cioè, segnaliamo quello che è accaduto ieri, non era un voto tecnico su un emendamento parlamentare. Ieri è venuta meno la fiducia nei confronti del governo su un emendamento su cui la Premier aveva messo la faccia. Quindi c'è un segnale politico di sfiducia e di mancanza di maggioranza in questo momento al governo. Dopo il risultato del referendum, che ha segnalato che non c'è più la maggioranza nel paese su alcuni temi, ha perso la maggioranza a livello nazionale. Noi dobbiamo evidentemente lavorare per un programma europeista comune che ci tenga insieme, e credo che però il lavoro, il punto di partenza, è quello che ha fatto Roberto quando era al governo con il Conte 2, d'intesa con Paolo in Commissione Europea, ripartire dal Next Generation per mettere in campo un programma europeista che possa parlare al futuro del paese, creando speranze, opportunità e maggiore solidità all'Italia. Ne ha bisogno, e rafforzando soprattutto la sovranità europea accanto a quella nazionale. Credo che sia il futuro. Non possiamo rimanere fermi. Rimanere fermi vuol dire tornare indietro. Questa è la preoccupazione che avverto, ed è il lavoro che dovremo mettere in campo nei prossimi mesi.
1: Grazie Piero De Luca, grazie a tutti gli ospiti, grazie a voi.
5: Radio Radicale, 13:04, era la presentazione del libro di Piero De Luca, L'idea di Europa e il suo destino, che si è tenuta a Roma lo scorso 15 luglio. Adesso torniamo sui lavori parlamentari, i lavori delle commissioni, e andiamo ad ascoltare una audizione che si è tenuta lo scorso 16 giugno davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. E appunto è stato ascoltato da questa commissione Monsignor Gianfranco Saba, arcivescovo ordinario militare per l'Italia.
8: I colleghi della Commissione. Prego.
9: Grazie signor Presidente per l'invito. Saluto tutti i membri della Commissione, onorevoli deputati, gentili signore e signori. Sono onorato di intervenire in questo contesto di riflessione portando l'esperienza di alcuni temi di riflessione della dottrina sociale della Chiesa, e a partire dalla filosofia che orienta la dottrina sociale della Chiesa e altre prospettive, che sottolineo alcuni elementi di condivisione, di riflessione, frutto, come già detto dal signor Presidente, sia di esperienza previa che di alcuni approfondimenti dettati dalla situazione attuale come ordinario militare per l'Italia. Desidero così rinnovare la mia profonda gratitudine per l'invito a partecipare ai lavori di questa Commissione, il cui compito intercetta una delle criticità strutturali, sociali ed etiche più gravi e complesse della vita pubblica e anche del nostro paese, vale a dire il degrado delle aree urbane e delle periferie. Le forze armate e le forze dell'ordine non costituiscono corpi estranei, isolati o avulsi dal tessuto sociale in cui operano, ma rappresentano una componente attiva ed integrante, chiamata sempre più di frequente a intervenire in quelle zone dove le fratture urbane, le disuguaglianze economiche e la disgregazione relazionale si manifestano nelle forme talvolta più evidenti e anche dolorose e sistemiche. In questi contesti anche i cappellani militari spesso operano a supporto di coloro che presidiano il bene comune. Il recente documento di Leone XIV, la Magnifica Humanitas, dedica proprio uno spazio alla città. Ne cito alcune parti. Egli ricorda che quando la città umana si edifica sull'orgoglio e sulla pretesa di bastare a se stessa, la comunicazione si spezza, le lingue si confondono, gli esseri umani non si comprendono più. Il risultato non è l'unità ma la dispersione. Questo testo mostra con chiarezza che la periferia è dettata da una questione eminentemente antropologica e quindi anche da una questione educativa e relazionale. Prosegue ricordando l'esperienza di ricostruzione di Gerusalemme narrata nel libro di Neemia, nella quale si mostra come la città rinasca non grazie all'iniziativa di una singola persona, ma attraverso la responsabilità condivisa di tutti.

che tutti noi costituiamo in qualche modo l'istituzione e la rappresentiamo. Già Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium aveva dedicato un ampio spazio al tema della città, ricordando che la città produce una sorta di permanente ambivalenza, perché mentre offre ai suoi cittadini infinite possibilità, in essa però appaiono anche numerose difficoltà per il pieno sviluppo della vita di molti. E questo, ecco, è oggi una delle questioni sempre presenti. Ma non solo di oggi, se noi leggiamo la storia dell'urbanizzazione, la storia degli insediamenti demografici, vediamo che nel corso dei secoli l'umanità ha sempre vissuto queste posture, alcune di inclusione, altre di marginalità. Sono moltissimi, ricordava Papa Francesco, i non cittadini o i cittadini a metà. E Leone XIV, nell'ultimo viaggio in Spagna, a Madrid, ha ricordato che nelle grandi città, più che altrove, a volte ci pare di non avere più le mappe per muoverci con sicurezza. Ecco, le mappe di una città. Si tratta di mappe certamente cartografiche, si tratta di questioni che fanno appello all'edilizia, che fanno appello ai processi di urbanizzazione, ma vi è una questione che è eminentemente centrale, la persona umana, una questione antropologica. Infatti, Leone XIV ci ricorda che occorre imparare nuovamente l'arte spirituale dell'attenzione, perché altrimenti si corre un rischio di diventare impersonali nella ripetizione, perdendo di efficacia, lasciando spazio a frustrazione e sfiducia. E forse una delle connotazioni antropologiche delle periferie è proprio segnata da questa criticità interiore, la sfiducia, il sentirsi abbandonati, che talvolta poi può cadere anche nello spirito della lamentazione, senza assumere il senso di responsabilità e di impegno. Tuttavia la povertà, la non inclusione, ecco, la marginalizzazione porta sfiducia e frustrazione. Quando si pensa alla inclusione sociale, si pensa alla piena realizzazione dell'individuo non solo nelle sue dimensioni più intime e interiori, ma anche nella sua dimensione sociale, nella sua dimensione relazionale. L'antropologo Marc Auger ha riflettuto tanto su questo tema, ricordando che le mie periferie non sono un concetto geografico, e ha introdotto il concetto di non luoghi, parlando di spazi che un tempo destinati alla relazionalità e all'inclusione hanno perso la loro identità. Noi sappiamo che una delle realtà che spesso è stata soggetto di questa crisi sono proprio i centri storici delle grandi città o delle città segnate dalla storia. Luoghi dove, ecco, alla magnificenza delle architetture e delle radici storiche di un territorio, progressivamente sono andate a inserirsi dinamiche sociali che sono a volte anche molto pericolose e rischiose. È un movimento interno alla città che oggi è sempre più significativo, non solo da chi viene da fuori e manca di una residenza, ma è un movimento che è intrinseco anche a chi è residente. Dove oggi risiede un individuo non è una questione semplicemente di registrazione d'ufficio, ma è un qualcosa che appartiene al modo di vivere, allo stile di vita della persona umana, che è notevolmente cambiato. La periferia oggi, e ci ricorda l'antropologo, può essere paragonata a una circonferenza senza alcun centro. Infatti stabilire che cos'è periferia e che cos'è centro non è un'operazione matematica,
non è un'operazione al

0: algebrica, essa richiede quello che Leone XIV diceva in quel suo discorso recente, l'ascolto della realtà. Auger infatti ci ricorda che la periferia si infiltra nella città, quindi non è semplicemente una costruzione marginale, ma può essere qualcosa che è anche al cuore della stessa città. E chiaramente l'opposizione a cui guardiamo non è più geografica, ma eminentemente sociale. In questo caso il concetto di periferia non ha più un significato positivo, ma assume un significato negativo. Tutti noi sappiamo che rispetto agli anni 70 e 80 del nostro paese il concetto di periferia è notevolmente mutato rispetto a quello del nostro tempo, perché l'approccio di strutturazione della città andava in un'altra direzione. Quindi il tema delle periferie, ringrazio perciò, è un problema comune che riguarda la convivenza umana, le relazioni sociali, la realizzazione dell'individuo, la sua formazione, la sua educazione, il rispetto della persona umana. Perciò le periferie sono una realtà molto complessa e quella che una volta era la periferia, chiaramente oggi non sempre corrisponde in modo analogo. Le periferie, nel senso di mancanza di possibilità di realizzare in modo centrale, cioè quindi partecipativo, in modo solidale alla vita delle persone, gli uni degli altri, ecco, assume così una forma negativa, che diventa una frattura macroscopica. E mettono in gioco le differenze sociali non integrandole e facendole diventare una ricchezza, ma spesso contrapponendole. Questi fenomeni talvolta poi conducono alla violenza, al conflitto, al disordine, a manifestazioni sociali che necessitano di presidi particolari. Tra questi presidi vi sono i militari, i diversi mondi della difesa, gli articolati mondi della difesa. Vi è anche la Chiesa con le sue istituzioni e tra queste io mi soffermo oggi sulle cappellanie militari, sulle rettorie militari, il servizio dei cappellani. Mi sembra significativo ringraziare per il lavoro straordinario che tanti militari, carabinieri, finanzieri e tutti gli appartenenti alle forze dell'ordine svolgono quotidianamente nel nostro territorio nazionale per garantire la sicurezza, la legalità e l'ordine laddove queste sono messe in discussione. Tra queste possiamo ricordare strade sicure, uomini e donne in uniforme vengono dispiegati in luoghi nevralgici del disagio contemporaneo. Tra questi sono anche i luoghi di transito, le stazioni ferroviarie, i quartieri periferici ad alto tasso di criminalità, le piazze di spaccio e le vaste aree urbane e dismesse. Vi è un presidio, una presenza dei punti di riferimento, soprattutto per i più deboli e per i più fragili. La loro presenza, perciò, è un contributo spesso silenzioso per quella che possiamo chiamare la pace sociale. Oggi il tema della pace è molto vivo, ma vi è una pace di cui noi godiamo, che è frutto dell'operato di custodia e di servizio di alcune persone, che viene garantito anche nei nostri ambienti laddove non vi è una deflagrazione pubblica della guerra o della violenza. Il loro operato, infatti, trascende nell'adempimento e nel garantire l'ordine pubblico a un semplice adempimento di dovere formale, ma esprime quello che è un servizio di custodia e di promozione dello Stato, della comunità umana. Qual è il lavoro dei cappellani militari operando fianco a fianco con le truppe o con i militari che raccolgono quotidianamente le testimonianze dirette e indirette di questo lavoro a servizio anche delle nostre città? È quello di tipo educativo e formativo, soprattutto nei luoghi dove si formano coloro che poi andranno nei luoghi pubblici, ed è quello di educare al bene comune. I militari, inoltre, oltre che svolgere un lavoro diretto, un servizio diretto, partecipano anche direttamente, perché talvolta vivono essi stessi in aree degradate, esclusivamente anche durante i tempi di rientro nelle loro realtà familiari, nei loro contesti. Quindi le dinamiche sociali vengono vissute sotto più possibilità, sotto più esperienze. Come far fronte a questo importante passaggio culturale? Sicuramente l'emergenza educativa è una delle questioni fondamentali. Il degrado periferico non si esaurisce nella mera incuria urbanistica. È certamente importante coltivare i giardini e il verde esteriore, perché dona vita, segno di piacevolezza nell'abitare determinati contesti, ma vi è il giardino della persona umana che ha bisogno di essere coltivato e curato. Quindi le presenze di cui ho parlato poc'anzi, cioè quella militare, compresi i cappellani militari, è una presenza che è volta ad integrarsi con altre presenze. Ed è quel che dicevamo all'inizio, non è una singola persona che può garantire la stabilità o l'equilibrio di un territorio, è la connessione delle parti. Oggi sul fronte giovanile a una indubbia vitalità demografica corrisponde anche una drammatica carenza di opportunità e di infrastrutture. Spesso certe aree periferiche presentano delle fragilità e l'infanzia, i ragazzi, i bambini, i giovani e gli anziani sono coloro che principalmente sentono di essere periferici, ma questo sentirsi periferici può avvenire anche nel cuore di una città, nei grandi palazzi, nei grandi appartamenti. Quindi in questo tempo tutti noi siamo chiamati a interrogarci come costruire la città, come abitare la città. Nel ringraziare per questo invito, desidero porre in rilievo che riflettere sulle periferie è davvero un segno di grande civiltà, perché esso intende mostrare che non vi è volontà di creare vuoto istituzionale, di lasciare sole le persone, di lasciare indietro le persone, ma che vi è il vivo desiderio di promuovere una riflessione sull'abitare umano. Per fare cosa? Credo perché tutti noi abbiamo bisogno di creare una coscienza sociale, per far superare anche quel malessere che talvolta sottende laddove c'è la periferia, la coscienza sociale infelice, che è un male terribile, che apporta tristezza. Spesso gli oratori, i luoghi di gioco, il luogo di ritrovo, sono gli ambiti nei quali si raccolgono queste infelicità. I dialoghi diretti del cappellano militare anche con le persone che abitano determinate cappellanie, sono gli spazi dove vengono raccolti i dolori, i lamenti, le lacrime di questa infelicità sociale. Quindi la periferia, se da una parte ha bisogno della sua riqualificazione che riguarda l'edilizia, le infrastrutture e i servizi e la rigenerazione urbana, essa non può prescindere dall'attenzione alla persona e nell'orientare verso la persona la dimensione della rigenerazione e della creazione nuova. Si tratta di porre in relazione, come ci insegnano i classici e poi i cristiani delle origini, seppero riprendere nella loro visione, il rapporto tra paideia e politeia, cioè quel processo di educazione e umanizzazione dell'individuo alla sua vera forma, è la politeia, cioè l'organizzazione civica della comunità. La formazione adeguata del cittadino, l'apertura verso l'apertura di strutture, di realtà dove la persona umana si occupa di altre persone umane, è una missione che non viene meno. E spesso ciò che viene dimenticato è proprio che il fatto che chi opera nel mondo della difesa è un servitore della persona umana, a servizio della persona umana. In conclusione, desidero richiamare alcune sottolineature che il signor Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha pronunciato nell'ultima giornata delle periferie urbane, ricordando che le periferie urbane in alcune realtà del nostro Paese sono veicoli di disuguaglianze ed emarginazione, di abbandono e di sfiducia, con il rischio di acuire le fratture sociali, di vedere crescere l'illegalità, ostacolando così la crescita personale e collettiva delle persone, dissipando il futuro di bambini e giovani che vivono in questi contesti e con essi il futuro dell'Italia. Signor Presidente, onorevoli, gentili signore e signore, la cura attenta, strutturale e continua delle periferie è perciò, come da tutti noi noto, il compito, la vocazione feriale, a volte silenziosa, da portare avanti con spirito di sacrificio, altre volte più visibile, ma entrambe necessarie. Grazie.
1: Bene, grazie davvero, Monsignor Sabba, per questa riflessione così ricca di contenuti. Tra l'altro sarà nostro piacere anche farla circolare fra tutti i colleghi, perché ha parlato di cose davvero importanti e le ha attualizzate anche sulla base di riflessioni fatte dagli ultimi pontefici. E io ci tengo a sottolineare una cosa, poi diamo la parola a qualcuno dei colleghi collegati. Ci tengo a sottolineare una cosa, l'importanza del concetto che lei esprimeva di accompagnare alla riqualificazione urbanistico edilizia, che comunque è basilare perché alcune aree sono state tralasciate dall'azione e dall'attenzione delle istituzioni per troppi decenni e hanno creato dei veri e propri a volte ghetti, però accompagnare questo tipo di trasformazione, che per la verità è in corso grazie a un'azione sinergica che parte dal governo nazionale e arriva nelle amministrazioni locali, però accompagnare questa transizione con un coinvolgimento diretto delle comunità locali e di tutte quelle realtà vive dei territori, che devono sentirsi ovviamente parte integrante di questa azione di cambiamento. E io ci tengo a sottolineare un aspetto, soprattutto alla sua presenza, un aspetto importante che noi abbiamo riscontrato sostanzialmente ovunque. Due presenze costanti, una delle forze armate, delle forze di polizia che garantiscono la sicurezza, il presidio, il controllo del territorio attraverso una interazione davvero proficua con le comunità locali ovunque, e dall'altro una presenza molto forte della Chiesa. La Chiesa con la sua azione sui territori, abbiamo avuto qui il Monsignor Reina, col quale abbiamo avuto modo di approfondire alcuni aspetti, però io ci tengo a sottolineare l'importanza di questi due presidi permanenti, costanti, presenti all'interno di tutte le aree caratterizzate da maggiore criticità e problematiche. E devo dire che per molto tempo, se c'è stata un'assenza delle istituzioni, ebbene la presenza del maresciallo dei carabinieri, del prete di frontiera, in un altro ambito della preside e coraggio della scuola, hanno rappresentato un presidio di istituzione comunque presente all'interno di quei contesti un po' trasandati. E quindi ci tengo in questa occasione a ringraziare per l'azione portata avanti, e mi sembra molto interessante la riflessione, già Papa Francesco su questo si era mosso molto, però anche le riflessioni che sta facendo Papa Leone con questo concetto delle mappe, la difficoltà di ritrovare delle mappe che, come giustamente lei ha notato, non si tratta solo di mappe logistiche, ma di mappe di valori e di contesti che vanno ovviamente interpretati alla luce dei cambiamenti in corso all'interno delle comunità. Quindi ci tengo particolarmente a ringraziare per il suo tramite tutte le forze armate del nostro paese che sono presenti in maniera capillare sul territorio, e anche tutti i colleghi parroci che all'interno delle realtà di periferia portano avanti un lavoro straordinario. Allora, la collega vicepresidente Ruffino, prego Daniela, gli altri colleghi in caso mi fanno cenno.
2: Grazie, io saluto e ringrazio Monsignor Gianfranco Saba, che certamente ci ha dato uno spaccato nuovo rispetto alle varie audizioni, per l'appunto quello legato alle forze di polizia. C'è però, mi ha colpito una parte dell'intervento dove ci dice l'ampiezza delle periferie che arrivano ai confini della città e non si riesce a capire quando terminano, e anche la particolarità ovviamente di chi vive le periferie, e magari i militari, i carabinieri, i poliziotti che arrivano dalla periferia e oggi svolgono un ruolo importante nelle periferie, un ruolo faticoso che mette sicuramente sotto pressione, ed è per questo che emerge con forza la figura del cappellano militare, una figura strategica. Penso che con la sua visione legata a tutta Italia, Monsignor Saba ben ne conosca anche le problematiche, le difficoltà che si incontrano ogni giorno. L'investimento che fa la nostra commissione, ma che fanno i parroci, ad esempio, come ha detto prima il nostro presidente Alessandro Battilocco, piuttosto che tutto il volontariato che arriva dal mondo cattolico, non sono una goccia nel mare, ma molto molto molto di più, e di questo ovviamente dobbiamo essere assolutamente grati. Se fosse possibile, Monsignor Saba, ancora dedicare due minuti alla figura dei cappellani militari, del cappellano militare, come poi si interseca nel quotidiano, le saremmo profondamente grati. Grazie.
1: Grazie, gli altri colleghi in caso mi fanno cenno, passerei di nuovo la parola a Monsignore.
0: Sì, grazie onorevole per la sua partecipazione e il suo intervento. Dunque, la presenza del cappellano militare possiamo definirla come un servizio di relazione, è un servizio di prossimità, è anche un ministero itinerante rispetto ad altre forme che sono più stanziali. E quindi è una partecipazione alle situazioni che chi le presidia sotto l'utilizzo di strumenti legislativi estrinseci e anche altre forme, e col cappellano militare invece è colui che opera ed agisce in quel presidio interiore che ogni persona e ciascuno di noi deve coltivare per il bene comune. Vi è un principio della polis che la traclassicità ci ha mandato e che gli autori cristiani hanno poi ripreso, che prima di presidiare gli ambienti esteriori occorre presidiare il proprio ambiente interiore. Ecco, credo che il servizio del cappellano sia proprio quello di questo accompagnamento nei processi di formazione, di ascolto, di riflessione, di discernimento, perché quando si abita in luoghi dove non tutto è lineare, ma ci si trova di fronte anche a conflitti di valori, ci si trova anche di fronte a scelte complesse, articolate. Ecco, è un punto di riferimento, una presenza. Questo sotto il profilo etico, antropologico, formativo. Sotto il profilo religioso è la presenza, ecco, del valore della dottrina sociale della Chiesa nella comunità umana.
2: La ringrazio, Monsignor Sava, grazie.
0: Grazie, grazie a lei.
1: Bene, se non ci sono altre domande, io ci tengo, ecco, a ringraziare Monsignor Saba per questo davvero bel momento di incontro e di confronto. Se possiamo acquisire, diciamo, la relazione, sarà nostra cura farla circolare tra i colleghi, perché ci sono concetti davvero importanti che noi, Monsignore, come dicevo prima, abbiamo riscontrato sul campo, perché sul campo le due presenze di cui parlavo nel mio intervento sono presenze concrete, sono presenze quotidiane e che noi dobbiamo comunque sempre ricordare e valorizzare, perché sono preziose per la vita delle comunità locali. Quindi veramente grazie, e dichiaro conclusa l'audizione di oggi.
3: Radio Radicale, 13:37, questa l'audizione che si è tenuta lo scorso 16 giugno del Monsignor Gianfranco Saba, arcivescovo ordinario militare per l'Italia, davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.
4: Allora, grazie Federico, andiamo avanti con questa parte del notiziario che inizierà tra poco, ma ci concentriamo sull'iniziativa di questi giorni, che in realtà è un'iniziativa di sempre del Partito Radicale. In questi giorni si è articolata con la iniziativa Agosto in Carcere, ma credo ci sia una novità di cui possiamo parlare, e abbiamo in collegamento in diretta la tesoriera del Partito Radicale, Irene Testa. Buongiorno Irene.
5: Buongiorno, un saluto agli ascoltatori.
4: Allora Irene, anche stamattina credo che tu abbia fatto una visita in una struttura per minori, se non mi sbaglio, e questo tra l'altro è un tema davvero davvero importante, su cui spesso l'attenzione, che è sempre bassa su questi temi, ma è ancora, diciamo, se si può, ancora più bassa sulla questione delle strutture dedicate ai minori. Ma credo che poi l'iniziativa oggi sta assumendo un'articolazione diversa, ecco, ma dici tu.
5: Sì, allora, intanto come sempre visitiamo gli istituti, e quindi non scopriamo, diciamo, nel mese di agosto che abbiamo un sovraffollamento in molte strutture del 200%, in alcune del 140%, e che diciamo un tale grado di affollamento si traduce poi in trattamenti inumani e degradanti inevitabilmente. Basterebbe questo, senza aggiungere le problematiche legate alla questione sanitaria, al fatto che ci sono detenuti che in alcuni istituti per l'80% sono malati psichiatrici o persone affette da dipendenze. Addirittura abbiamo istituti dove persino scarseggiano i farmaci, dove mancano i farmaci, diciamo, per chi fa queste terapie, il che è gravissimo, perché poi la mancanza di terapie sfocia anche, no, in atti e gesti di autolesionismo, in suicidi, in tentati suicidi, insomma già, diciamo, c'è una situazione appunto gravissima dovuta alla carenza di spazi, e poi si aggiungono tutte le altre pene aggiuntive che nessun giudice ha comminato, ma che il sistema nel suo insieme purtroppo fa scontare, diciamo, oltre la pena dovuta. E noi proprio diciamo, cercando di come dire, non usare queste visite come sport o come se si stesse andando allo zoo, nel senso che è bene vedere le carceri, è giusto, anzi in molti dovrebbero visitarle perché probabilmente acquisirebbero una consapevolezza maggiore rispetto a quello che accade, però è anche vero che se poi una visita rimane sterile e si traduce soltanto in una visita insomma, non, come dire, non aiuta a risolvere un problema che deve necessariamente essere risolto, sicuramente in primis dalla politica, ma ci sono anche altri enti, altre amministrazioni che sono responsabili, diciamo, di quello che accade. Ora, noi non è che abbiamo voluto individuare una responsabilità in capo a una sola persona, ma abbiamo ritenuto sicuramente che da qualche parte bisogna iniziare a partire, e diciamo, la prima cosa che abbiamo individuato è una denuncia, un esposto formale nei confronti del capo del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, che naturalmente non è un esposto, diciamo, che prende la direzione penale, ma è un esposto di tipo amministrativo. Noi sostanzialmente chiediamo al capo del DAP, vista la situazione, le condizioni in cui versano gli istituti, è necessario che prenda dei provvedimenti concreti proprio per come dire, cercare di rimuovere le cause o ciò che sta creando appunto una violazione di legge, perché qui non solo c'è il sovraffollamento, ma si è superata anche quella che ci dicono capienza tollerabile. Quindi abbiamo la capienza regolamentare che ormai non esiste più in quasi nessun istituto, ma abbiamo anche una capienza tollerabile che spesso appunto non viene rispettata, di quasi il doppio in alcune strutture. Quindi diciamo, questo è un primo esposto che ha, diciamo, innanzitutto appunto l'obiettivo di ottenere dei provvedimenti concreti appunto e delle risposte rispetto a come si vuole risolvere la situazione del sovraffollamento. Naturalmente ci siamo riservati se riscontreremo un'inerzia da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria di ricorrere al TAR, perché qui insomma c'è anche una questione che si traduce in termini economici, insomma non, sì, c'è una questione umanitaria di legalità, ma c'è anche una questione che riguarda i denari dei cittadini italiani, no? Certo. Ci sono dei danni erariali, insomma non è che noi possiamo pensare di mettere queste persone in carcere e poi le rimborsiamo per la violazione dei diritti con 8 euro al giorno, non può funzionare così, insomma. E quindi diciamo che intanto depositeremo appunto con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco e insieme all'avvocato Fabio Federico, che ha diciamo concepito il ricorso, questo primo ricorso formale. Aspetteremo intanto i 30 giorni per capire se ci saranno delle risposte, e in caso contrario i nostri ricorsi appunto proseguiranno anche in altre forme, e sicuramente il primo fra tutti sarà il ricorso al TAR contro il silenzio in adempimento che appunto chiediamo al giudice amministrativo di accertare.
4: Allora Irene, intanto grazie per averci dato questa notizia, che naturalmente seguiremo nel suo evolversi. Appunto tu ci hai anche anticipato quali saranno le tappe, anche le le scadenze. Poi, come sempre, ecco, il Partito Radicale è sempre attento al funzionamento della giustizia, ma poi uno dei davvero più vivi attivatori degli strumenti di giustizia anche in questo caso, e questo davvero sarà anche importante sottolinearlo. Ma approfitterei un attimo della tua presenza prima di lasciarti andare per chiederti anche che cosa hai trovato in questa struttura per minori che hai visitato questa mattina, se vuoi fare un brevissimo punto anche su questo.
5: Guarda, diciamo, questa struttura è una struttura molto molto molto vecchia, era una struttura nata diciamo per i ex terroristi detenuti, insomma, che dovevano scontare delle pene molto molto lunghe e molto gravi, ma non è mai stata messa in funzione. Da quel punto di vista avevano pensato di metterci i minori in una struttura vecchia, deteriorata, con finestre arrugginite, casermoni in disuso, insomma, non adatta per i minori. Poi col tempo si è riusciti finalmente ad ottenere un finanziamento per la ristrutturazione di un blocco dell'istituto che è quasi pronto e tra qualche settimana dovrà essere consegnato, anche perché i ragazzi hanno atteso già troppo, diciamo, dentro una struttura che davvero sarebbe angosciante anche per un adulto, figuriamoci per un minore. C'è da dire però che si distinguono le strutture minorili anche per il trattamento poi che viene fatto all'interno. In questa che ho visitato io in particolare, in realtà sono 12 ragazzi e ricevono un trattamento buono, nel senso che il personale è molto attento, quindi fanno attività trattamentali, per cui il peso della detenzione in una struttura vecchia viene meno, cioè si alleggerisce grazie al lavoro che fanno gli operatori. Devo dire però, e credo che questo sia un dato che probabilmente si riscontra nella maggioranza degli istituti per minori, o meglio nelle regioni dove ci sono gli istituti per minori, che è quella della mancanza di comunità, ma in generale di comunità, ad esempio qui in Sardegna, perché ho visitato il carcere di Quartuccio stamattina, parlando con i ragazzi mi sono resa conto che sono tantissimi ragazzi che dalle comunità scappano e vogliono ritornare in carcere. È una cosa, insomma, su cui bisogna interrogarsi: per quale motivo un ragazzo addirittura dal minorile va in comunità però poi vuole ritornare al minorile? C'è qualcosa che non torna. E quindi mi hanno spiegato che le comunità dai 18 ai 25 anni non esistono. Cioè, un ragazzo di 17, di 16, di 18, qualora, diciamo, ottenga il permesso per andare in comunità, finisce in una comunità per adulti. A parte, sono poche anche le comunità per adulti, perché bisogna cercarle col lanternino ultimamente, ma la cosa grave è che mettere un ragazzino di 18 anni, di 19, con uno di 50 anni, di 60, certo, ma che cosa hanno da scambiarsi? Certo. Che tipo di socialità possono fare i ragazzini con adulti? Tra l'altro stiamo parlando di comunità, quindi significa che anche le persone più grandi hanno la maggior parte dei trascorsi importanti, eccetera. E quindi mi spiegavano che non riescono a stare, hanno bisogno. Quindi io dico, ma anziché inasprire, anziché puntare sempre, no, ad aggravare le pene, cioè così come abbiamo visto, cioè, ma allora perché non si provvede a investire maggiormente, a individuare, a creare là dove non ci sono delle strutture che possano essere funzionali solo per questa fascia di età, solo per questi ragazzi? No, perché magari la comunità chiaramente può portare avanti quel lavoro che il carcere non riesce a fare, se davvero vogliamo recuperare e rieducare o educare questi ragazzi. E quindi credo che questo sia un aspetto importante. Lo diciamo per gli adulti in generale, che non ci sono comunità, non ci sono doppia diagnosi, non ci sono, sono poche in generale, quindi rimangono in carcere, diciamo, proprio perché non ci sono altri luoghi dove andare, pur potendo uscire. A maggior ragione quando si tratta di minori. Cioè, certo, è possibile che in una regione dove c'è un, perché poi noi non è che abbiamo tantissimi istituti per minori, quindi è anche paradossale pensare che a volte si fanno le finanziarie regionali, si investono, cioè vengono comunque distribuiti come dire dei denari per le progettazioni, e però non si pensa a progettare una struttura che sia soltanto in funzione di questi ragazzi che dal minorile hanno necessità poi spesso nella maggior parte dei casi di andare in una comunità.
4: Certo. D'accordo, d'accordo Irene, grazie, grazie molto davvero anche per quest'ultimo resoconto. Naturalmente poi seguiremo anche l'iniziativa di cui abbiamo parlato in apertura di questo notiziario. Io lascio adesso il microfono a Federico Punzi che prosegue con il notiziario di questo pomeriggio di Radio Radicale.
6: Grazie Michele, proseguiamo parlando di flussi migratori, i dati che sono stati diffusi oggi da Frontex e fotografano la situazione di questi primi sette mesi del 2026. Gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi sette mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000. Il calo sulla rotta del Mediterraneo centrale è stato del 55%, 16.454 arrivi irregolari. Quasi tutte le principali rotte migratorie però hanno registrato un calo. Le più trafficate sono risultate ancora quelle del Mediterraneo orientale e del Mediterraneo centrale, che insieme rappresentano il 60% degli attraversamenti rilevati alle frontiere esterne dell'UE. Sul Mediterraneo orientale sono stati registrati 20.232 attraversamenti, il 28% in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Sulla rotta del Mediterraneo centrale, appunto, le rilevazioni sono scese del 55%, da 36.656 a 16.454. La Libia rimane il principale paese di partenza su questa rotta. In controtendenza, il Mediterraneo occidentale, unica grande rotta a registrare un aumento, 11.212 attraversamenti contro gli 8.175 dello scorso anno, pari a una crescita del 37%. Di questi, 8.648 via mare, 2.569 via terra. Il calo più marcato è registrato sulla rotta dell'Africa occidentale, dove gli attraversamenti sono diminuiti del 60%, 4.682. Nei Balcani occidentali sono stati rilevati 4.910 ingressi, in calo del 26%, mentre la frontiera terrestre orientale sono stati 3.209, il 44% in meno. Separatamente, i tentativi di attraversamento riusciti della Manica verso il Regno Unito sono diminuiti del 46% a 22.469. Questi i dati preliminari di Frontex, secondo cui la diminuzione complessiva è legata a diversi fattori, tra cui la cooperazione con i paesi partner e le misure preventive adottate nei principali paesi di partenza per ridurre le partenze appunto verso l'Europa. L'Agenzia Europea mantiene circa 3.800 agenti dispiegati alle frontiere esterne dell'UE. L'immigrazione, ha parlato anche Papa Leone XIV nel messaggio per la 112esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Nella gestione del fenomeno migratorio va riaffermato il principio del superiore interesse del minore, ha detto il Papa. Le istituzioni devono mettere al centro la protezione e la dignità di ogni singolo bambino e adolescente. Ciò comporta l'adozione di efficaci strumenti legali di protezione, promuovendo i ricongiungimenti familiari e scongiurando i traumi della separazione. È urgente un cambio di prospettiva, occorre spostare l'asse del dibattito dalla mera gestione dei flussi alla tutela piena e immediata dei diritti umani, così appunto Papa Leone XIV. E ora la politica estera. Un drone è stato abbattuto ieri sui cieli della Lettonia da un caccia italiano che partecipa alla missione di difesa aerea della NATO nei paesi baltici. La notizia è stata data dal ministro degli esteri di Riga in un post su X. Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo e per il mantenimento dell'integrità dello spazio aereo alleato. Ieri un velivolo senza pilota straniero è stato abbattuto dai nostri alleati italiani sopra la Lettonia orientale. Così il ministro degli esteri di Riga, l'allarme riguardava probabilmente un drone ucraino che aveva deviato dalla sua rotta. E oggi ha parlato anche il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. La Russia ha inoltrato al Dipartimento di Stato americano una serie di domande in merito alla fornitura di informazioni di intelligence a Kiev. Abbiamo inoltrato al Dipartimento di Stato una serie di domande chiedendo un commento anche sull'intelligence e sul fatto che gli Stati Uniti siano molto coinvolti, più coinvolti nell'organizzazione e nell'esecuzione di attacchi in profondità nel territorio russo contro obiettivi civili. Attendiamo una risposta, ha detto Lavrov, che ha poi aggiunto: non ci rifiutiamo di parlare con loro, intendendo Witkoff e Kushner. Se verranno, sanno che il presidente russo Putin è pronto a riceverli nuovamente. Un'altra questione è cosa verranno a proporre. Così il ministro degli esteri russo Lavrov, che poi ha parlato anche degli aiuti occidentali all'Ucraina. Renderemo i nostri metodi molto più rigorosi per distruggere tutto ciò che l'Occidente sta facendo per alimentare la macchina militare di Kiev, e lo stiamo già facendo, stanno già iniziando a lamentarsi, ha detto Lavrov. Secondo il ministro, non è un caso che sempre più voci provenienti da diverse parti del nostro spazio comune chiedano una fine immediata delle ostilità. Questo non funzionerà, dobbiamo fermarci quando ci sarà una soluzione a lungo termine affidabile e sostenibile, ha sottolineato appunto Lavrov. Ancora Lavrov sul Mar Nero: Turchia e Stati Uniti in contatto con la Russia hanno riferito di aver inviato segnali a Kiev sulla inaccettabilità degli attacchi nel Mar Nero, ha affermato sempre Lavrov. La Turchia è sinceramente interessata a un Mar Nero stabile, ha detto. I nostri colleghi turchi parlano di nuovo della necessità di raggiungere un accordo per impedire che le navi vengano prese di mira, ma non siamo stati noi a iniziare tutto questo. Né la Turchia né gli Stati Uniti pubblicamente dichiarano inaccettabili queste azioni dei terroristi ucraini. Quando abbiamo chiesto se l'avrebbero accettato, hanno risposto di no, che stavano mandando un segnale. Significativamente, in risposta a queste esortazioni, il regime di Zelensky non ha promesso di cessare gli attacchi, ha promesso di interrompere i bombardamenti sulle navi che non hanno alcun collegamento con la Federazione Russa. Queste le parole di Sergei Lavrov. E ora andiamo in Medio Oriente, dove i cinque italiani presenti nel villaggio di Kusra, in alcune abitazioni palestinesi assediate, si sono spostati su ordine dell'IDF in una casa palestinese non assediata dai coloni israeliani. Lo hanno riferito all'AGI fonti ben informate. I connazionali sono riusciti tranquillamente, senza uso di forza o violenza, la Farnesina attraverso l'unità di crisi in collegamento con il consolato di Gerusalemme e l'ambasciata di Tel Aviv sta seguendo la vicenda. Mentre il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha ordinato all'esercito di preparare un piano per trasferire le funzioni di polizia civile in Cisgiordania alla polizia israeliana, dopo che l'esercito è stato criticato per la sua gestione dell'assedio di alcune case palestinesi nel villaggio di Kusla. Secondo il Ministero della Difesa, la polizia istituirebbe una forza dedicata alla gestione delle questioni civili in Cisgiordania, dotata dei poteri e dei finanziamenti necessari per svolgere il compito. Il ruolo dell'esercito è combattere il terrorismo palestinese, non dare la caccia ai giovani estremisti sulle colline, ha affermato Katz, usando il termine comunemente usato per indicare i giovani coloni israeliani radicali coinvolti nella creazione di avamposti non autorizzati. Nel frattempo, questa mattina, i coloni sono tornati all'avamposto allestito vicino a due case isolate di proprietà palestinese a Kusra. E ora l'Iran, il Golfo Persico. Gli Emirati Arabi Uniti hanno accusato l'Iran di aver attaccato due navi legate alla compagnia petrolifera statale mentre transitavano nello stretto di Hormuz. Non sono stati segnalati feriti, ma il Ministero degli Esteri emiratino ha condannato quello che è definito un attacco ostile iraniano, un atto di pirateria. Adesso rapidamente alcuni dati economici. L'Eurostat ha pubblicato la stima preliminare del PIL nell'Eurozona. Nel secondo trimestre il PIL destagionalizzato è aumentato dello 0,4% nell'area dell'euro e dello 0,5% nell'UE rispetto al trimestre precedente. Nel primo trimestre il PIL era rimasto stabile nell'area euro ed era aumentato dello 0,1% nell'UE. L'Italia nel secondo trimestre è cresciuta dello 0,2% contro lo 0,3% del primo trimestre, dopo Austria e Romania che vedono un PIL invariato, il dato italiano è ai minimi tra quelli dei 14 paesi rilevati assieme a Germania, Francia e Slovacchia. Ai massimi la crescita in Irlanda 3,9%. E sempre dati dell'Eurozona, l'area euro ha registrato un surplus commerciale di 8,6 miliardi di euro a giugno, in aumento rispetto ai 4,8 di euro di giugno 2025, superiore alle aspettative del mercato che prevedevano un disavanzo di 2,2 miliardi. Si è trattato del più ampio surplus commerciale mensile da febbraio, un'impennata dell'esportazione di beni del 14,4% che hanno raggiunto al massimo da oltre un anno 272 miliardi di euro, mentre le importazioni sono aumentate a un ritmo più lento. Questo appunto riporta Eurostat e notizie dagli Stati Uniti. L'amministrazione Trump incoraggia le aziende americane a condurre attacchi informatici contro gli hacker. Sempre la presidenza, Donald Trump ha firmato un decreto presidenziale con cui annuncia dazi doganali fino al 100% sulle importazioni di droni e componenti per droni, un settore dominato dalla Cina. E sono le 14, quindi ci fermiamo con questo aggiornamento notizie, questo notiziario pomeridiano. Torniamo alle visite in carcere delle delegazioni del Partito Radicale nell'ambito dell'iniziativa Agosto in Carcere, e iniziamo con la visita a Castrogno, il carcere di Teramo. Ce ne hanno parlato Ariberto Grifoni e Carmine Pelusi.
7: 13 agosto 2026 è la visita al carcere di Castrogno nell'ambito di Agosto in Carcere, organizzato dal Partito Radicale. Qui con noi all'ingresso del carcere di Castrogno abbiamo il dottor Franco Paolini.
8: Sì, sono Franco Paolini, direttore della Unità Operativa Complessa di Medicina Penitenziaria della ASL di Teramo. Diciamo che storicamente ogni anno cerco di essere presente quantomeno fuori dal carcere attendendo questo incontro, perché ci tengo fondamentalmente a dare eventuali informazioni o notizie di ordine sanitario di persona. La realtà penitenziaria attuale è abbastanza complessa, abbiamo un forte e costante sovraffollamento che chiaramente dà una forte pressione all'aspetto sanitario, gestionale sanitario all'interno del carcere. Nonostante ciò il sistema continua ad andare avanti, va avanti con tutte, ripeto, le criticità che sono il sovraffollamento e l'irreperibilità ormai di medici che non si riescono più a trovare. Medici e personale infermieristico sono difficili da trovare, soprattutto per venire a lavorare dentro il carcere. Nonostante ciò, chi ci lavora, evidentemente per reggere il sistema, lavora il doppio e andiamo comunque avanti. Ci tenevo a darvi dei dati, a rispondere a qualsiasi eventuale domanda della delegazione, perché per me è importante darli in prima persona.
7: Benissimo, allora grazie. Prego. Prima di tutto Franco, e quindi ci rivedremo dentro al carcere di Castrogno, appunto per approfondire gli elementi che abbiamo raccolto per il questionario di Agosto in Carcere. Perfetto. 2026. Grazie.
8: Prego.
7: E con noi all'ingresso al carcere di Castrogno questa mattina anche Maria Luigia Orfanelli, che è consigliera comunale in rappresentanza di Fratelli d'Italia al comune di Giulianova. Ci ho tenuto a invitare Maria Luigia per il semplice motivo che prima di tutto ci siamo conosciuti durante il dibattito referendario. In secondo luogo, mi ha toccato particolarmente che quando c'è stato il decennale per la scomparsa di Marco Pannella, Maria Luigia si è animata per fare in modo di dedicare un largo sul lungomare di Giulianova appunto a Marco Pannella, militante radicale non violento. Ecco, quindi ovviamente con l'autorizzazione, no, dell'amministrazione all'unanimità,
9: sì.
7: All'unanimità. Perfetto. Sì, sì. Per cui per me è davvero un piacere averti in delegazione e quindi ecco che è la prima volta che entri fin nelle celle in carcere a vedere qual è la situazione, a parlare con la comunità carceraria. Abbiamo sentito prima il dirigente dell'unità appunto di sanità penitenziaria, Franco Paolini, e incontreremo il comandante e quindi l'intera comunità, cioè è la prima volta per te in questa esperienza?
9: No, è la seconda volta per me, la prima volta è stata qualche anno fa insieme a una rappresentanza del partito, abbiamo visitato il reparto femminile e le guardie carcerarie, però è molto importante perché secondo me per un amministratore entrare in contatto con la realtà pure carceraria è fondamentale, ascoltare chi ci lavora ma anche chi è detenuto, alla luce anche dei recenti penosi avvenimenti che sono accaduti. Sì. Mi aspetto appunto una visita di ascolto, di visione, e io parto da un semplice principio, ho sentito anche gli interventi che ci sono stati, io credo che lo Stato debba essere fermo nell'applicazione della pena, ma altrettanto deve essere presente per quello che è la riabilitazione, il percorso rieducativo che contempla la nostra Costituzione. Quindi sarà una visita veramente fatta in religioso silenzio, ascoltando, vedendo, per poter farne ammenda, riportare e magari anche dare il nostro piccolo contributo da amministratori. Ti ringrazio nuovamente a Riberto per questa possibilità, per le belle parole che mi hai dedicato presentandomi, e quindi a dopo entriamo in questo.
7: Sì, perché poi avremo la conferenza stampa. E quindi ragioneremo.
9: Grazie ancora, saluto ancora tutti gli amici del Partito Radicale che come hai detto Radio Radicale, che come hai detto abbiamo avuto questa campagna referendaria che è stata importante, condivisa, e le battaglie quando sono importanti come per la dedicazione a Marco Pannella non ci sono colori, non ci sono bandiere. Grazie dell'invito.
7: Grazie a te, grazie a te. Ingresso al carcere di Castrogno per Agosto in Carcere 2026, con noi in delegazione c'è anche Ernesto Albanello, uno psicologo, uno psicoterapeuta sensibile alla questione. Ernesto, è la prima volta che entri fin dentro alle celle in questo carcere?
10: No, non è la prima volta, grazie per l'invito innanzitutto. Non è la prima volta perché io sono venuto qui in più occasioni, una volta come didatta, come docente, quindi sia nel braccio femminile che in quello maschile, e quindi sono stato nella opportunità di conferire con persone ospiti di questa casa circondariale con cui ho avuto relazioni anche di tipo psicologico oltre che didattico. Poi ci sono venuto anche come scout perché ho portato la luce della pace di Bethlehem e devo dire che è stata una cosa davvero molto originale e simpatica, perché con quella circostanza si è voluto stabilire con gli ospiti della casa circondariale una fiaccola di speranza, un momento di incontro con loro perché non perdessero e non smarrissero quelle che sono le prospettive per il dopo, e di questo che mi pare importante, e ti ringrazio Riberto di avermi dato questa opportunità, perché è un discorso che
7: Partito Radicale organizza.
10: Sì, il Partito Radicale, ma per carità, tu sai che affetto e che grande debito di riconoscenza io nutro per Marco Pannella e per tutto quello che il Partito Radicale ha fatto e fa in questa circostanza, quindi sono perfettamente in linea, ti ringrazio, sì sì.
7: E vedremo poi dalle risultanze che avremo, le impressioni e le esporremo in conferenza stampa alla Biblioteca Delfico a seguire per questa visita. E sono io a ringraziare te, il Partito Radicale.

0: Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia, L'Aquila, Teramo. E non è la prima volta che partecipa a questa iniziativa di visita al Carcere di Castrogno. Antonella, che aspettative hai tenendo presente il momento tragico che vive la comunità carceraria? Che aspettative hai per questa visita?
1: Allora, innanzitutto sono molto contenta di essere qui e ti ringrazio Riberto, ringrazio il Partito Radicale che è sempre molto attento e che crea questi momenti di incontro qui in carcere. Oggi è 13 agosto e avevo veramente l'esigenza di venire, di guardare nuovamente quello che è il clima che si vive all'interno delle carceri, di questo carcere in particolare di Castrogno, perché secondo me ognuno, per quanto di competenza, può fare la sua parte, può migliorare lo stato delle carceri, dei detenuti. Ricordiamo che qui molte persone devono essere reintegrate e per cui anche in questo senso magari riusciamo a fare dei progetti interessanti per quanto riguarda il lavoro durante la detenzione, ma anche nel reinserimento futuro, e quindi mi piace comunque verificare insieme e fare queste visite per migliorare un po' lo Stato. Perlomeno la nostra idea, la nostra aspettativa è quella di visionare, perché solamente con la conoscenza poi si parla in maniera, con consapevolezza.
0: Io ti ringrazio tanto, Antonella, e quindi entreremo in carcere tra poco. In delegazione a Agosto in Carcere qui a Teramo c'è appunto con noi anche Romano Orrù, che è ordinario di diritto costituzionale comparato all'Università di Teramo e che prima di tutto, da studente di scienze politiche, dopo giurisprudenza, mi ha fatto innamorare, quindi tanti anni fa, del diritto costituzionale comparato. E quindi con molto piacere ci siamo visti nuovamente dopo tanti anni in occasione del dibattito referendario per il sì. E andava da sé che per questa visita di Agosto in Carcere 2026 l'invito a partecipare alla visita al carcere non poteva sfuggirmi, Romano. Ecco, per cui una domanda, insomma, per questa breve dichiarazione d'ingresso: dentro il carcere, fin nelle celle dei detenuti, hai mai avuto l'opportunità di entrare?
2: Allora, innanzitutto mi corre obbligo di hai fatto outing, ci conosciamo da tantissimo tempo, Ariberto, e aggiungo però una cosa ai nostri contatti. Abbiamo avuto anche un'esperienza post laurea, ti ricorderai?
0: La SIS. Scuola di specializzazione, di alta specializzazione per l'insegnamento. È vero,
2: messo una...
0: perché tu dirigevi la scuola e quindi non eri sul campo. Certo, è vero, devi scusare.
2: Dove abbiamo veramente lottato spalla a spalla, insomma, si può dire così, sul territorio. È stata una...
0: Con onore,
2: devo dire. È stata un'esperienza davvero gratificante per me e piacevole poter collaborare con te. Quanto alla questione di merito, a quello che stavi accennando, cioè l'esperienza in carcere, di conoscenza del carcere, io ne ho una un pochettino superficiale, nel senso che già altre volte ho avuto accesso all'istituto penitenziario qui alla casa circondariale di Castrogno.

0: e per la verità anche in un'altra casa circondariale, ma nella veste di docente, per seguire dei detenuti che avevano scelto di intraprendere un percorso formativo di tipo universitario con tutte le difficoltà del caso. Però dentro le celle una visita approfondita di questo genere no, non l'ho mai sperimentata, ed è una, io penso sia una cosa molto importante da fare.
1: Grazie Dante. E allora ci prepariamo a entrare tra poco. Questa mattina, agosto in carcere, è con noi nella delegazione teramana anche il deputato di Azione Giulio Cesare Sottanelli. E quindi a Giulio Cesare Sottanelli chiedo: che aspettative hai per questa visita che stiamo per iniziare?
2: Sono venuto qui nel 2024 e ho trovato un carcere diciamo in condizioni poco idonee per ospitare delle persone. E torno dopo 2 anni nella consapevolezza purtroppo che c'è sempre un sovraffollamento di oltre 200 unità e una mancanza di agenti di polizia, di polizia penitenziaria. Tutto quanto questo ovviamente ha creato le condizioni, anche perché purtroppo si sono suicidate anche tre, ma negli ultimi mesi, già quest'anno, quindi tre suicidi, ed è ovviamente una cosa che è al di sopra della media, quindi c'è un problema oggettivo. Poi ovviamente le condizioni di chi ci lavora, non è umano che chi viene qua a lavorare e quindi a prestare la propria opera, questa avvenga in condizioni non idonee e che addirittura mettono in pericolo la loro vita. Quindi un sistema che va completamente rivisto, va fatto in modo che l'assistenza sanitaria sia ben presente, va fatto in modo che ci siano dei corsi di riabilitazione, ci siano anche delle attività professionali che vengono sviluppate all'interno per fare in modo che quando escono questi detenuti possono essere riaccolti nella comunità. Se questo sistema non c'è o non è un sistema virtuoso, purtroppo avremo sempre dei detenuti che poi quando escono, se non si riescono a reinserire, poco dopo tornano qua. Poi c'è anche un problema di certezza del diritto in Italia e quindi un sistema che va rivisto nella sua interezza. Lo Stato deve essere presente, deve essere forte, deve diciamo presidiare tutti quegli angoli delle città dove purtroppo oggi si delinque, e quindi fare in modo che lo Stato sia presente e in un certo modo creare quelle condizioni dopo, dove i cittadini spesse volte sono quelle persone più diciamo deboli, quindi gli anziani, i giovanissimi che stanno a rischio. Quindi un sistema in Italia, quello della sicurezza, del sistema carcerario, che va completamente rivisto.
1: Grazie Giulio. Per Agosto in Carcere 2026, organizzata dal Partito Radicale, qui a Teramo in delegazione c'è anche Adele Di Rocco, che peraltro oggi compie gli anni. Auguri. Grazie. Adele. Non è la prima volta che viene con noi Adele in delegazione di visita a Castrogno, in questa situazione, con 3 persone che si sono tolte la vita dal 31 maggio scorso fino a oggi. Che aspettative hai per questa visita?
3: Non ci sono aspettative, in base, anche perché uno Stato...
1: La speranza è l'ultima a morire.
3: A noi continueremo sempre a lottare per il riconoscimento dei diritti umani. Resta di fatto che è paradossale che uno Stato detiene i diritti umani. È in detenzione proprio la Costituzione, non entra nel vivo, e anche se da 2 anni a questa parte, grazie ai familiari delle vittime, abbiamo attivato, soprattutto qui in Abruzzo, tanti mezzi che possono contrastare e prevenire le situazioni di causa morte. ma abbiamo a che fare sempre con una burocrazia lenta, di un non riconoscimento dei diritti.
1: Quindi, scusa se ti interrompo, richiami quel termine che usò Marco Bannella di Costituzione tradita.
3: Tradita e morta, mentre noi con questa delegazione vogliamo che la Costituzione riviva con i suoi diritti umani, soprattutto in quei casi sociali. Perché il carcere non può essere un contenitore dove lo Stato riempie, ma come i casi naturalmente di problematiche psiche, di problematiche fisiche, di problematiche di natura, di tossicodipendenza. Una volta venivano intercettati immediatamente, ma avevamo anche i fondi per poter accogliere queste persone e aiutarle. Oggi invece si intercettano queste persone solo al momento che commettono un reato.
1: Grazie Adele. Grazie Adele, e continueremo il dibattito alla luce dei dati emersi da questa visita in conferenza stampa alla Biblioteca Melchiorre Delfico di Teramo a seguire.
3: Grazie.
1: Grazie a te. Questa mattina all'Agosto in Carcere 2026 a Castrogno di Teramo, inaspettatamente do il benvenuto.
4: Grazie.
1: A un cittadino di Vasto che forse avrà ascoltato ieri mattina un'intervista che una radio di Vasto ha mandato in onda proprio per questa visita a Castrogno di stamattina 13 agosto. E quindi lascerei la parola a lui che, ma veramente con molto piacere devo dire, si è unito all'ultimo momento a questa delegazione che visita Castrogno anche per presentarsi prima di tutto soprattutto politicamente e anche per due parole riservarle alle aspettative, certo, di questa visita, anche perché dopo ci sarà la conferenza stampa in biblioteca dove immagino parteciperai, certo. Abbiamo una festeggiata insomma per compleanno e quindi a lui la parola.
4: Sì, buongiorno, io sono Antonio Monteferrante e sono il coordinatore di Ora Abruzzo, che è un nuovo partito politico che si propone di inserire all'interno del dibattito pubblico delle proposte pragmatiche e concrete. Sono qui come fortunato invitato dall'amico onorevole Giulio Sottanelli e la mia principale aspettativa è quella, da vecchio ascoltatore di Radio Radicale, di conoscere dal di dentro quello che ho conosciuto, diciamo, fino ad ora in linea teorica. Sappiamo tutti quali sono i problemi di questo istituto penitenziario e di altri istituti penitenziari, perché questi problemi ormai appaiono come strutturali e non più congiunturali, per cui toccare con mano, prendere visione diretta e far discendere da lì una proposta politica che sia orientata alla concretezza, alla volontà di intervenire su queste tematiche e il dovere sia da parte di un qualunque cittadino, sia da parte di chi coordina un partito regionale.
1: Bene, grazie tanto, piacere, davvero molto piacere di conoscerti e siamo per entrare in visita.
4: Bene, grazie.
1: Con molto piacere. Questa, devo dire che questa mattina è con noi in visita Marilena Rossi, che è un consigliere regionale di Fratelli d'Italia, per questa iniziativa di Agosto in Carcere 2026 organizzata dal Partito Radicale qui a Teramo. Ho conosciuto Marilena Rossi come la sua compagna di partito, sempre di Giulianova, Maria Luigia, in occasione del dibattito referendario. della battaglia che abbiamo condotto con onore.
5: Sempre.
1: Per fare in modo che appunto ci fosse una separazione delle carriere, che abbiamo perso con onore. Vorrei appunto chiedere a lei quali sono le sue aspettative di questa visita, che poi discuteremo tutti quanti insieme in conferenza stampa alla Biblioteca Melchiorre Delfico.
5: Innanzitutto grazie dell'invito, grazie a te Aliberto, grazie a Radio Radicale che oggi è qui con noi, grazie perché in questi momenti è necessario ricordare alle persone che stanno a casa, che comunque giustamente hanno il loro riposo meritato, che c'è gente comunque che è qui per tanti motivi, soffre, che comunque è rinchiusa, che certamente con questo caldo non è semplice e che comunque c'è qualcuno che li pensa, indipendentemente dalle problematiche che li hanno portati a essere rinchiusi. Ringrazio Radio Radicale perché la ricordo sempre con molto affetto. Quando avevo 17 anni, insieme a tanti compagni di scuola, abbiamo raccolto i soldi per mantenerla aperta, quindi da un servizio importantissimo che era quello di trasmettere veramente online tutte le sedute del Parlamento e del Senato. Quindi oggi sono ancora più contenta proprio per questo, perché voi date un servizio alla popolazione che molti pensano che sia poco, invece io ritengo che sia un servizio molto importante.
1: Grazie tante, grazie tanto. Ci apprestiamo quindi ad entrare, c'è anche appunto Alberta Ortolani di Giulianova, consigliera comunale per il cittadino governante, e Flavio Conciatori che è giudice presso il Tribunale di Teramo. Entriamo.
6: Radio Radicale 14 e 27 minuti, adesso sulla stessa visita al carcere di Castrogno di Teramo sentiamo la conferenza stampa di Aliberto Grifoni e Carmine Pelusi al termine della visita.
1: Certamente il ringraziamento perché il giorno del tuo compleanno sei venuta in carcere e hai raccolto l'invito del Partito Radicale. Ma l'altra questione è che in effetti capita da qualche mese, esattamente dal 5 marzo, di festeggiare dei compleanni in questa corte. Il 5 marzo è capitato per me e c'era il dibattito referendario. Oggi capita ad Adele ed è una bella cosa pensare di festeggiare. A questo punto aggiungo solo questo, che per quanto mi riguarda, questo è il pensiero delle amiche di Giulianova, quanto mi riguarda ho pensato a un altro regalo e lo dico subito. Quando finiamo la conferenza stampa, di andare a fare un brindisi a Adele, quindi con le bollicine, al bar qua di Piazza Martiri a Teramo, Teramo, e quindi siete tutti invitati.
7: Grazie.
1: Relatori e giornalisti. No, io ho detto che invito io.
7: È il regalo più bello è essere.
1: Vabbè, mo sta bravo. Parlando per Radio Radicale, torno a dire.
7: Grazie.
8: lo metto
9: di ringraziare
8: subito.
9: Soprattutto
8: grazie.
9: Grazie. Le amiche grazie. Giuliesi grazie. Devi prendere posto
10: scalate un po' perché sennò non
9: ci prendere posto sì qui dovete fare un po' di
8: scalato.
9: No qua tu sei qui. Dunque io prima di tutto vi ringrazio per aver raccolto questo invito a un momento di confronto. Sapete quanto ci tenga il Partito Radicale al confronto, perché è attraverso il confronto che si capiscono meglio le cose. Chi evita il confronto evidentemente non ha interesse a che le cose vengano approfondite, perché le idee a confronto servono proprio a questo, a sviluppare il pensiero. Quindi il ringraziamento da parte del Partito Radicale è che si sia ottenuta questa grande partecipazione, ma c'è l'amico Di Vasto che deve prendere posto. Insomma, cioè io non ho capito che devo fare, invitare a uno a uno, ragazzi, un poco, qua stiamo col faccione di Gandhi dietro, per il Radicale scritto in 130 lingue, mi diceva Marco Pannella quando fu adottato questo simbolo qua al posto della rosa nel pugno. E per cui la questione che voglio sottolineare subito e in maniera chiara è che per quanto riguarda il Partito Radicale non si tratta di una situazione delle carceri che è una situazione, come dire, da emergenza. Perché non è più una questione di emergenza, come titolava il 24 dicembre dello scorso anno questo quotidiano abruzzese che è il Centro? Per il semplice motivo che la questione delle carceri in Italia è ultradecennale. Trasmetterò una nota a tutti i componenti di questa delegazione, la conoscono già, dove si va a ricordare che la prima sentenza della CEDU sul caso Torreggianti a proposito dei trattamenti disumani e degradanti dello Stato italiano, di condanna dello Stato italiano, è stata maturata nel 2013. Siamo nel 2026, dopo aver ricevuto come Stato italiano una condanna formale dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Va bene? Quindi non è un'emergenza. Questa situazione che noi viviamo in tutte le carceri italiane è una situazione di, per usare le parole di Marco Pannella, di tradimento della Costituzione repubblicana. Un intero articolo, il 27, viene sonoramente tradito da decenni. Sono stato chiaro. Quindi non è una questione di emergenza. L'emergenza è quella che avviene, insomma, la catastrofe, il terremoto, la cosa. No, non stiamo più in questa situazione. La situazione è diversa. La situazione è diversa in Italia, dove per dati che riceverete, insomma, abbiamo nazionalmente ad oggi il 100 in Italia, su tutto il territorio della Repubblica Italiana, le circa 200 carceri che ci sono, del 141% di sovraffollamento. A Teramo l'indice di sovraffollamento è del 183%, perché stamattina ci avete, ho consegnato ciascun componente della delegazione, ce l'ha già, ho consegnato a ciascun giornalista, tra quelli presenti ovviamente, che ringrazio per la partecipazione a questa conferenza stampa, aggiungo solo una cosa tra parentesi, altrimenti Carmine appunto mi rimprovera, che se ci sono domande, come insomma invito a fare, dei presenti, si usi il microfono, secondo microfono, che è qui, perché tutta la conferenza viene registrata integralmente, come costume di Radio Radicale, appunto da Carmen Perilli per Radio Radicale. Va bene? Specificato questo, allora noi dobbiamo dire che ad oggi su i famosi 255 posti regolamentari del carcere di Castrogno ci sono totale detenuti 456 detenuti, i dati di oggi. Di questi 456, 405 sono uomini e appunto 51 donne. La questione, quindi questo per quanto riguarda il sovraffollamento. La questione che è importante sottolineare anche, e lo faccio anche questa volta, è che ci sono 75 detenuti in attesa di giudizio, addirittura 40 imputati, vale a dire che non hanno ricevuto neanche una condanna di primo grado, 19 appellanti, vale a dire che almeno quelli hanno la condanna di primo grado ma sono ricorsi in appello, e 16 ricorrenti in Cassazione. Va bene? Quindi il primo comma dell'articolo 27 viene sventito con questi numeri specifici nel carcere di Teramo, perché insomma è evidente, non si ritiene colpevole chi non ha riportato condanne definitive. Va bene? E quindi questa è la prima questione su cui soffermarsi. Poi ci sono i dati che avete anche di pugno del direttore della medicina penitenziaria dell'ASL, che sono appunto il fatto dei tossicodipendenti 98, in terapia metadonica 26, sieropositivi 8, effetti da epatite C e epatite B, giustamente il dottor Franco ha specificato, detenuti con patologie di tipo psichiatrico 163. Ora, tossicodipendenti e psichiatrici, che cosa ci stanno a fare in un carcere? Dovrebbero stare lì? Non credo. Ci vuole una struttura protetta dove, ecco. Ora, l'altra questione, insomma, importante, per fortuna non ci sono più detenuti sopra gli 80 anni. Ogni tanto i giornali danno una mano, no? C'era a Teramo uno che non ci sono bambini al femminile dai 0 ai 3 anni, questa vergogna che in Italia c'è, a Teramo,
8: non più.
9: Ora no,
8: non più.
9: Ora no, ora no. E poi passiamo alla questione del lavoro. La questione del lavoro è veramente cioè, deprimente. Se non ci fosse lo spirito diciamo positivo nel Partito Radicale, mi deprimerei. Perché? Perché i lavoranti alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria stessa, vale a dire gli scopini e i portavitto, sono 130 uomini e 10 donne, va bene? Lo vedete nella pagina 2. Poi i lavoranti in carcere per conto di imprese cooperative, nulla. I semi liberi che lavorano in proprio, nulla. I semi liberi che lavorano nelle dipendenze di datori di lavoro esterni sono 11. 11 su una popolazione carceraria di detenuti, lo ripeto, di 456. Ora, il mio professore di diritto penale, Vincenzo Scordamaglia, ci ripeteva sempre a lezione, quando eravamo sull'argomento della pena, che il lavoro per i detenuti è fondamentale, così come è fondamentale l'istruzione scolastica e universitaria. Sono tutte questioni fondamentali se si vuole arrivare alla rieducazione, no? Prevista pure dall'articolo 27 della Costituzione, che pure in questo caso viene tradito. Non parliamo del quarto comma, perché insomma c'è veramente da fare sarcasmo, no? Quando dice la pena di morte in Italia non c'è più, perché c'era, era sopravvissuta fino a non molto tempo fa, la pena di morte dei tribunali militari, fino a non molto tempo fa, credo 2009, posso verificare, era prevista, era conservata, così modificato la legge costituzionale il 2 ottobre 2007, chiedo scusa, non è il 2009 ma è il 2007. Certo, non c'è la pena di morte, ma c'è la morte per pena. Perché? E qua io finisco, prima di passare la parola subito a Adele, che ha festeggiato, che festeggia con noi il suo compleanno, e poi tutti gli altri come volete voi. E stavo dicendo, insomma, la questione quindi è una questione degli anni, importante, perché se è vero che la civiltà di un popolo si va a vedere nelle prigioni, e oggi era con noi un giudice, no? Del Tribunale di Teramo, Flavio Conciatori, che ha fatto con noi tutto il percorso di questo tredicesimo ingresso al carcere dall'agosto del 22 ad oggi. Per non parlare quelli pregressi con Marco Pannella, che va bene, dal 22 ad oggi il Partito Radicale a Teramo ha organizzato 13 ingressi al carcere, ma documentati. Ecco, ora la questione che pongo, finisco quindi, perché poi gli altri ovviamente devono intervenire, senza lì non ci sono limiti di tempo e negli interventi, quindi Radio Radicale garantisce prima di tutto respiro, e in secondo luogo integralità. Di conseguenza, dicevo appunto, che mi sorprende che i giornalisti presenti, e li ringrazio tanto, siano stati i soli in questi giorni con le loro testate di riferimento a Teramo a avere il, posso dirlo, coraggio di parlare di questa iniziativa dopo tre persone che dal 31 maggio fino ad oggi si sono tolte la vita nel carcere di Castrogno. E sapete quanti detenuti hanno mostrato atti di autolesionismo? 137. E sapete quanti tentati suicidi ci sono stati finora dall'inizio dell'anno? 34 tentati suicidi. Quindi la situazione a Teramo, che è già come indice di sovraffollamento molto superiore a quello nazionale, è una situazione che va affrontata, e chiudo. Quando c'è stato il Consiglio Comunale straordinario a Teramo, no, sono intervenuti tutti, da Liris ad Alfonso, tutti, straordinario, aveva deciso, uno, di mettere una pensilina per chi va a trovare i carcerati a Castrogno. L'avete vista voi la pensilina davanti a Castrogno? No, una pensilina. Una pensilina per i familiari dei carcerati che si devono fermare, magari piove, magari c'è un sole che spacca le pietre come oggi. Che sciocco, l'avete deliberato. E poi l'altra questione. Tutti quanti, anche i parlamentari, si sono pronunciati sul fatto che il provveditore fosse unico per il Lazio, l'Abruzzo e Molise. Sto parlando il provveditore appunto dei penitenziari, no? Nominato dal DAP. È vero che il provveditore attuale è niente poco di meno che siciliano, vale a dire l'ex direttore di Milano, insomma del San Vittore, quindi con un'esperienza notevole di ricerca. Ma quest'altro punto della delibera, che aveva un senso, perché altrimenti da Roma li spostano a Teramo, no? Li spostano in provincia i detenuti, no? Velocemente, il provveditore è l'unico, quindi ecco. Ora, è mai possibile, e con questo chiudo veramente, che le stanze dell'amore, no? Le stanze dell'amore, che la Corte Costituzionale si è pronunciata più volte, che devono esserci perché la sessualità è un momento di vita, a Teramo l'avete vista, solo alla sezione femminile. Stanno lavori in corso, insomma, diciamo, no? Stanno lavori in corso, stanno aggiustando, eccetera, eccetera. Da un annetto, no? Perfetto. Solo alla sezione femminile, che sono donne 51. Poi ci sono 405 uomini. È mai possibile che per gli uomini venga... che gli uomini vengano discriminati nel carcere in questo modo vergognoso? C'è una discriminazione nei confronti, ma insomma, dico, regione, provincia, comune, mettete insieme, non lo so, 50.000 euro a testa, facciamo le cose uguali e fate mettere negli ampi spazi che stanno dentro la recinzione di Castrogno un prefabbricato per gli uomini. un paio di strade, anzi di più, quelle che sono, quindi un po' di strade. È mai possibile questa discriminazione? Benissimo. Allora, forza dire. Io ho finito. Dai, no, sì, vabbè, ma tu devi scusami, dai, tu intanto parli.
8: Allora, io, per chi non mi conoscesse, io sono Adele Di Rocco del coordinamento Codice Rosso. Entro nella scatola di cemento da un fatto accaduto dal 13 marzo 2024, la morte di Patrick Guarnieri. Da allora tutti i decessi avvenuti nel carcere sono stati nelle mie mani, valutate, e le inchieste come si sono aperte e così si sono chiuse. Secondo me c'erano tante responsabilità a tante persone, ma la magistratura ha ritenuto opportuno chiudere. Da quel maledetto 13 marzo sono a contatto strettamente con i familiari delle vittime, spesso dimenticate, spesso non sono stati dati neanche mai le condoglianze. Il gesto più grande d'amore che potessero fare i familiari delle vittime era quello della prevenzione. Quindi ci siamo messi al lavoro mettendo a disposizione un'equipe di professionisti come penalisti, come psicologi e altri criminologi. Eravamo una bella squadra. Abbiamo presentato 10 proposte in regione e le abbiamo ottenute tutte. Ad oggi, a distanza di 2 anni, che noi abbiamo in mano degli elementi, delle strutture, combattiamo contro uno Stato che detiene i diritti. Sono gli arresti anche i diritti. Mi permetto di dire questo perché oggi nuovamente ritrovo delle richieste che sono di natura certificati per malattia, purtroppo per dipendenze, a cui io ho visionato la documentazione e non vengono riconosciuti i propri diritti. È grave ancora il sovraffollamento. Abbiamo ottenuto tante cose, come l'attuazione appunto delle strutture alternative al sistema carcerario. Oggi è una realtà, prima non lo era. Abbiamo ottenuto alcuni alloggi, pochini ancora, su Teramo, sull'Aquila, su Pescara e su Chieti, a disposizione a chi non ha famiglia e quindi può godere di cosa? Di quei permessi premio, oppure chi può essere restituito alla libertà e purtroppo non ha una dimora dove andare. Abbiamo pensato anche a loro, perché purtroppo la società ha pensato che le persone che hanno una problematica economica, sociale, culturale e anche di dipendenza la riconosciamo soltanto quando avvengono dei reati, quando prima questo non avveniva, perché la società era più attenta e quindi si poteva fare prevenzione. Io avrei un fiume di cose da raccontare e da dire per ogni familiare delle vittime, perché è loro che dobbiamo ricordare. L'abbiamo fatto il 10 agosto in regione Abruzzo con chi è tutti i giorni fattivamente a dare una possibilità di aiuto al prossimo. Io sono contentissima oggi, che è il mio compleanno, di essere con persone che possiamo fare la differenza. Io sono per la rete, per la costruzione, per i tavoli, non più per le passerelle. Chi mi conosce lo sa, e auspico che queste cose non le facciano più un'associazione,
7: chi ha un ruolo istituzionale auspico che faccia di più di quello che ha fatto un'associazione con i familiari. Auspico che non accadano più le morti nel carcere di Castrogno, perché abbiamo sempre primato. Combattiamo contro una sanità che non riconosce le problematiche certificate sia nel maschile che nel femminile. Non ho mai visto un direttore ASL preoccuparsi di questo. Presto comunque dovremo convocare la Verì. Se lei non viene da noi, noi andiamo da lei. Naturalmente io non mollo, non mollo mai, non mollo nessuno di quelle persone che sono là dentro e fuori, perché ricordatevi che prima o poi loro la loro pena la espleteranno e quindi verranno restituiti alla società senza aver fatto un percorso di riqualificazione, senza aver fatto un percorso di strutturazione per specializzarsi in un lavoro. E secondo voi queste persone cosa dovrebbero rifare? Cosa dovrebbero ricommettere dei reati una volta usciti da là? Io, ecco, auspico da tutti voi che ci sediamo e troviamo delle soluzioni con chi ci governa per attualizzare immediatamente quello che io ho potuto avere, non io, Adele Di Rocco, quello che chiedevano i familiari delle vittime. 10 punti importanti che le hanno ottenuti, ma è stato il gesto più grande d'amore che potevano fare verso chi forse poteva ritrovarsi in un tragico evento che loro hanno vissuto. Grazie al Partito Radicale, grazie a tutti per il bel pensiero e vi ringrazio.
11: Appunto, molto breve,
2: molto brevemente, sì, grazie, ringrazio Radio Radicale dell'invito, sono un deputato della Repubblica Italiana, sono l'unico parlamentare della provincia di Teramo e quindi ho accolto con grande entusiasmo l'invito, quindi il mio nome è Giulio Cesare Sottanelli. Se ero stato nel 2024 l'ultima volta al carcere, devo dire che le cose non sono cambiate, forse sono leggermente peggiorate. Il problema dei carceri è un problema nazionale, è un problema da anni che purtroppo si portano avanti queste battaglie ma non si riesce a risolverlo. Io voglio solo ringraziare, perché non voglio ovviamente continuare l'elenco, anche perché l'avete fatto molto bene voi, voglio invece ringraziare tutti i dipendenti, a partire dalla polizia penitenziaria ma anche tutto, diciamo, la parte amministrativa, tutti gli assistenti, i medici, i psicologi che lavorano quotidianamente in quelle condizioni. Si diceva prima di un sovraffollamento, quindi con dei detenuti che sono più nervosi perché ovviamente vivono in condizioni peggiori, a fronte di questo sono come personale molto ridotto. E ho visto un carcere, nonostante ciò, pulito, ordinato, ho avuto la sensazione che chi ci lavora dà un valore aggiunto molto molto importante, quindi sottolineare anche i sacrifici che queste persone portano giornalmente avanti. Poi nel 2024 c'erano alcune criticità, io ho fatto un paio di interrogazioni e una ancora questa mattina l'ho riscontrata permane, ed è il pagamento degli straordinari. Hanno gli straordinari arretrati ancora nel 2025, novembre e dicembre, e più tutto quello accumulato nel 2026. È ovvio che nel momento in cui c'è una mancanza di personale, abbinata poi alle malattie, alle 104, a tutto il resto, chi rimane in servizio deve ovviamente fare delle ore di straordinario. Lo Stato deve tutelare chi addirittura lavora per lo Stato, chi quotidianamente, come dire, si impegna. Ultima cosa e chiudo molto brevemente. Una cosa che va migliorata, va integrata, io penso quello che diceva Adele nella sua parte finale, è migliorare, aumentare, fare nuovi progetti di integrazione, cioè quegli anni, quei mesi che i detenuti passano lì dentro, li dobbiamo investire per qualificarli, per dargli una prospettiva di vita quando escono da quelle mura. Lì bisogna ancora fare tanto e penso che sarà, io prima parlavo con il giudice conciatore e lui ha detto che impegnerà, come dire, le sue vacanze per presentarci dei progetti. Penso che appunto le istituzioni devono collaborare tutti quanti insieme per fare in modo che progetti qualificati, maggiori, ma poi anche non soltanto lì farli crescere, ma poi anche trovare già prima ancora che escono le opportunità di lavoro, che non è detto che devono essere di Teramo, in Abruzzo, ma anche in qualsiasi altra parte del mondo. Solo così noi riusciamo ad abbattere l'affollamento delle carceri, riusciamo a ridare una dignità e una prospettiva di vita a quei detenuti che hanno questo desiderio, perché chi ha del desiderio, ce ne sono tanti, che vogliono ricominciare la propria vita ripartendo da zero, noi come rappresentanti dell'istituzione quell'aspettativa, quella speranza gliela dobbiamo costruire, questa è la nostra responsabilità. Grazie alla stampa che ovviamente è venuta qui questa mattina e ci aiuta ad amplificare questo messaggio.
1: Grazie. Chi vuole intervenire?
5: Grazie, che poi io mi impegno. Buongiorno a tutti, ringrazio Radio Radicale, ringrazio Aliberto, ringrazio il parlamentare Giulio Cesare Sottanelli, la Camera di Commercio, amici, l'associazione rappresentata da Adele Di Rocco che è sempre molto sensibile e la ringrazio perché realmente le associazioni da sempre sono il cuore pulsante delle esigenze che ci sono sul territorio. Ringrazio i consiglieri di Giulianova Ortolani e Maria Luigia Orfanelli e ringrazio il professore. Il partito l'ho detto, non mi hai sentito, l'ho già detto all'inizio, lo ringrazio Partito Radicale che ci ha coinvolto in questa esperienza tutti insieme, perché poi ognuno di noi in modo sporadico e personale è stato sempre presente dentro al carcere, ma oggi tutti insieme possiamo fare la differenza. Abbiamo visto le criticità, ringraziamo tutti coloro che lavorano alla Polizia Penitenziaria, gli operatori sociosanitari, chiunque di loro ogni giorno si spendono per rendere la vita migliore delle persone che sono lì dentro, ma realmente abbiamo visto la cosa impressionante che ci sono molti giovani e bisogna far sì che questi giovani vengano reinseriti nella società e non per questo la Regione Abruzzo ha investito 2,5 milioni dei fondi FSE Plus per la reinserimento, per poter far sì che ci sia la formazione in un piano triennale. Si sta mettendo giù delle schede e penso che Adele lo sappia meglio di me perché è coinvolta in prima persona. Certo è che si può fare tanto, però nel carcere di Teramo, Adele, abbiamo visto anche che ci sono la più grande ore di psicologi presenti. Questo è importantissimo perché poi vagare per quei corridoi tutto il giorno, tutta la notte, non è semplice. Capiamo l'indigenza di queste persone, quindi realmente tutti insieme possiamo fare la differenza per il nostro carcere e per le carceri, perché poi il vero baluardo dei radicali, di Radio Radicale, li ringrazio, è stato sempre nei momenti di feste a entrare dentro le carceri per portare il proprio saluto e sono stata anche oggi contenta di essere con voi, perché è importante far capire che non sono da soli e che le istituzioni ci sono. Grazie.
1: Grazie, grazie a te.
5: Prego.
1: Dimmi. Perché certo, tutti.
12: Grazie. Mi presento per la radio, Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio Teramo L'Aquila. E innanzitutto volevo ringraziare il Partito Radicale perché ha dato modo alle istituzioni del territorio comunque di fare questa ulteriore giornata, mattinata in carcere. E ringrazio Riberto Grifoni perché poi organizza questo evento a Teramo, che è la città di Marco Pannella, e quindi per noi tutti, anche da concittadini di Marco Pannella, siamo felici e onorati in qualche modo di continuare a diciamo a frequentare le carceri, ma perché vogliamo renderci conto di persona quella che è la situazione, e ognuno, per quanto ovviamente di competenza, può fare qualcosa. E facendo adesso, anche in seguito a questi dati che sono stati snocciolati da Riberto e da chi mi ha preceduto, io credo che comunque possiamo focalizzarci anche da un punto di vista di funzione rieducativa delle carceri, perché non ci scordiamo mai che andare lì sì è una privazione della libertà, perché appunto la pena è questa, ma è anche un momento, e deve essere un momento proprio di rieducazione in qualche modo, cioè serve a recuperare la persona. E quindi io, anche per quanto di competenza come ruolo di Camera di Commercio, dove proprio trattiamo la tematica del lavoro, del lavoro, avrei piacere, cosa che avevo già anticipato anche alla direttrice Avvantaggiato, e appunto di riprendere questo tema, perché a mio parere possiamo fare molto e fare una sorta di progetto pilota d'intesa con tutti gli stakeholder, che sono le categorie, non so, mi viene in mente la Confindustria, la Coldiretti, insomma le varie categorie, le associazioni di categoria, che a loro volta faranno un po' da trade union con tutte poi le imprese. E quindi il mio intervento deve essere di saluto, e quindi per quanto di competenza ci siamo a disposizione anche per fare un ulteriore poi incontro fattivo, per mettere in piedi un cose da fare per l'immediato futuro. Grazie.
13: Grazie a te. Ti aveva chiesto, credo.
14: Se posso.
13: Certo.
14: Grazie sì. Molte. Grazie molte, grazie Radio Radicale, grazie davvero. È un'opportunità davvero per me importante, che la considero quasi come un passaggio del testimone rispetto agli anni che mi resto da vivere, per poter essere più propositivo. Io l'ho voluto mettere a livello di scommessa: quest'anno Cavaliere della Repubblica, voglio poter dare gli anni che mi restano per poter esprimere quello che è possibile in termini di qualità. Marilena prima ha parlato, intanto ringrazio Riberto Grifoni se non l'ho fatto prima, ringrazio Marilena, ringrazio la carissima amica Antonella e tutti quanti. E il Partito Radicale, assolutamente. Assolutamente. L'affetto che io avevo per Marco Pannella è davvero smisurato, e quindi sono totalmente consapevole di tutto ciò. Ma vorrei poter dire anche a Marilena, quando ha detto che il carcere di Teramo ha psicologi, vedi Marilena, io ho avuto degli scambi con le colleghe che erano lì, ma molto spesso loro soffrono il fatto che essere psicologi non è una condizione sufficiente, perché spesso si rischia di essere delle vox clamans in deserto, direbbero i latini, perché il codice comunicativo, il nostro lessico, le nostre comunicazioni emotive non vengono percepite. Per rendervele meglio comprensibili, io ho scritto qualcosa e ve lo voglio leggere, così concludo come saluto su questo. Perché la prigionia non sia angoscia. Prova a pensare di immedesimarti in chi non gode della libertà. Certo, dovrai spiare, ma nessuno deve impedirgli di tornare a progettare, a coltivare opportunità per dare un senso nuovo all'esistenza ancora da vivere. Ora osserva il carcere oggi. così come è fatto, e considera quanto possa accompagnare il detenuto lungo quella strada. Certo, c'è anche chi dietro quei cancelli chiusi, nella reclusione sopportata, ha trovato il tempo per laurearsi e per intraprendere strade per superare il marchio di infamia che lo perseguitava, ma sono eccezioni. Identifica di adesso nel detenuto normale, per un momento, un solo attimo, calati in quel corpo, abita

0: tragica fatalità che gli è andata contro. E noi che ci facciamo qui dentro? Ci laviamo la coscienza andando a condividere una sorte non capitata a noi? Era quello che Marco avrebbe voluto? Questo significa essere dalla parte degli ultimi? Che questa esperienza somiglia alla traversata sul Mar Rosso, perché tutti, nessuno escluso, non indugiamo ad esplorare le parti più nascoste della nostra mente. Ricordiamoci sempre il fulgido esempio di Nelson Mandela, che dopo aver trascorso 29 anni all'interno delle carceri del Sudafrica, una volta libero e chiamato a governare quel paese, non esitò nel volere a suo fianco uno dei suoi carcerieri. Forse questo è davvero praticare un equilibrio che non conosce il rancore e che aspetta solo di venire allo scoperto. Grazie.
1: Grazie a te. Quindi, con molto piacere. Cedo il microfono di Radio Radicale a Alberta Ortolani e a Maria Luigia Orfanelli. Perché? Perché loro due, Maria Luigia credo che abbia spinto il primo passo, ma in Consiglio Comunale a Giulianova, all'unanimità dei presenti in quella occasione, hanno permesso che sul lungomare di Giulianova fosse scoperta la labile, insomma, l'iscrizione del Largo Marco Pannella, radicale non violento. Quindi veramente con grande riconoscenza passo la parola a voi.
2: Vediamo un po' se ci riusciamo a rimetterlo. Sì, è svitato completamente. Sì. Comunque. Lo tengo così. Allora, grazie a te Ariberto, grazie al Partito Radicale prima di tutto, che però voi sapete a Teramo è da sempre incarnato da Ariberto, cioè io non ho memoria.
3: No, sono tarantino.
2: Da sempre, da quando sei arrivato hai fatto queste battaglie, da quando eri matricola è il simbolo. Esatto.
3: Con Flavio
2: sì, è vero. È vero, compagni di scuola, è vero. È vero. Comunque, insomma, è molto importante questo continuare nel tempo una battaglia e garantire a una città che ha un carcere importante come il carcere di Castronio un osservatorio. Da questa giornata cosa abbiamo preso? Io, come sempre, quando appunto si organizza questa cosa, cerco di partecipare tutte le volte che è possibile, vado con lo spirito di magari portare un momento così di dialogo, di distrazione, ma in realtà ne esco sempre con qualcosa che ho avuto io dalla visita e dall'incontro. Oggi per me le riflessioni sono due. Una, che allo stato attuale è inutile farsi illusioni, visto che ogni volta che ci si torna i problemi sono gli stessi, non sarà fatto un grosso investimento sul carcere, sotto nessun profilo, né sotto il profilo della manutenzione della struttura. E abbiamo visto come stanno quelle docce che peggiorano, no? Di anno ed anno, e sono veramente indegne di una società civile. Così come sotto il profilo della, diciamo, del far dei progetti, qualcosa che possa attuare il famoso spirito rieducativo dell'articolo 27. Allora, il pensiero di oggi è che dall'esterno, dalla società, deve entrare qualcosa in carcere, cioè il carcere deve essere in qualche modo permeato dalla società, per cui veramente quei progetti di cui stamattina sommessamente abbiamo parlato fra di noi, perché poi abbiamo paura di non riuscire a realizzarli, di non essere all'altezza, di non trovare le convergenze, quei progetti li dobbiamo assolutamente mettere in campo, perché non c'è altro modo. Io, insomma, penso abbiamo una una classe politica in generale, parlo in generale perché poi tutti sanno insomma qual è la mia collocazione

0: politica che è ancorata alla sinistra, e quindi non sto facendo un discorso, sto dicendo in generale abbiamo una classe politica che prima di spendere per un carcere spende sicuramente per le armi, perché figuriamoci, si spende più per le armi che non per la sanità, quindi di che stiamo parlando? Allora cerchiamo di metterlo in campo seriamente questo impegno. E poi la seconda riflessione è più intima, un cambiamento di mentalità, perché come pensiamo di poter avere un carcere dignitoso quando noi davanti a delle situazioni dove vengono commessi dei reati usiamo le famose affermazioni, vabbè, buttiamolo dentro e buttiamo la chiave, abbiamo un sottosegretario che ci dice che ha piacere a vedere una persona soffocata nel momento in cui viene, no, catturata. Allora dobbiamo cambiare la nostra mentalità, perché lì dentro ci sono tutti i disagi che stanno fuori nella nostra società, che dobbiamo vedere con occhi limpidi e capire che sta andando male. Lì dentro ci sono i disagi, c'è il disagio psichiatrico che è sempre più diffuso, avete visto i numeri, Riberto ce li ha descritti bene, ma guardiamo fuori, non c'è in generale nella società, nelle scuole, tra i giovani, tra i giovanissimi, una sorta, io la chiamo di emergenza di salute mentale. E allora lì dentro c'è quello che siamo noi portati all'esasperazione. Allora cambiamo mentalità noi qui fuori per aiutare loro lì dentro, che sono nostri fratelli in un momento di difficoltà. Scusate, forse mi sono un po'. Non so se mi sono presentata, io sono Alberto Ortolani, sono un avvocato e sono un consigliere comunale di Giulianova del cittadino governante. Grazie.
1: Buongiorno a tutti, Maria Luigia Orfanelli, consigliere comunale di Giulianova, Fratelli d'Italia. Ringrazio il Partito Radicale, Radio Radicale, che da stamani ci sta riprendendo e permette, insomma, la diretta e documentare questa giornata importante. A Riberto Grifoni, che come ricordava qui Alberta prima di me, insomma, storicamente a Teramo è colui che dopo Marco Pannella ha portato avanti, diciamo, la figura storica del Partito Radicale. È una giornata importante, avete messo già a terra parecchie cose che avrei voluto dire io e quindi non mi voglio dilungare, però questo è segno che c'è affinità sulle cose, sui pensieri, perché, e anche su questo ti voglio ringraziare il Partito Radicale, perché è una platea bipartisan, qui però su certe le tematiche importanti ci sono tante cose che ci vedono e ci devono vedere ancora più uniti, al di là dei pensieri, degli schieramenti, di quello che possiamo recriminare, perché sì, si è fatto, si poteva fare di più, si può sempre fare di più. Io francamente stamattina, quando mi avete chiesto, dice la prima volta e la seconda, ne sono passati quasi 5 anni dalla prima volta, e come diceva Ariberto, me lo sono segnato, non stiamo parlando di emergenza, bensì di annosa questio. Scusatemi se mi permetto, perché è un'annosa questio. È da anni che c'è questo problema nelle carceri italiane, non solo a Teramo. Sono entrata, ho sentito diversi dei ristretti, sia uomini che donne, e quindi che venivano da altre realtà come Rebibbia, Regina Coeli, insomma carceri grandi. La cosa che un po', diciamo, ho riscontrato tre grandi emergenze: la salute mentale e la tossicodipendenza, pure documentato da questi questionari che voi, il Partito Radicale, ci avete fornito, e che per quanto mi riguarda studieremo con attenzione, perché li dobbiamo studiare con attenzione. Questi questionari sono importanti anche per future proposte. Dicevo stamattina che un amministratore, chi ha un qualsiasi ruolo istituzionale, deve accedere al carcere, deve confrontarsi con queste realtà per poi nel nostro piccolo, insomma, sia da consigliere comunale che qui deputati ed altri, avere, cioè riportare se non soluzioni almeno proposte. Dicevo che ho trovato la salute mentale e le dipendenze, il 22% degli uomini tossicodipendenti e il 17% delle donne tossicodipendenti. Problemi mentali importanti, carenza di personale, e quel personale che c'è, francamente, come diceva forse la dottoressa Di Rocco o qualcun altro, ho visto che c'è un trasporto, un sentirsi pure vicini alle tematiche di queste persone perché hanno colpito molti di noi. Insisterei, come dicevo stamattina, all'articolo 27 che avete richiamato quasi tutti, cioè, e come dicevo, entrando c'è la certezza della pena, far sì che chi delinque deve scontarla, ma accanto a questo la rieducazione, si deve far di più sulla rieducazione. I dati che ci avete dato un po' fanno vedere che c'è ancora molto da fare sulla rieducazione, perché appunto parlando pure con un giovane di 19 anni che era lì pure minorenne, insomma queste persone il lavoro non sanno neanche che cos'è, alcuni fanno gli scopini, come ha detto, cioè io non starei sul fatto di quanto vengono pagati, ma alcuni hanno bisogno di che gli sia insegnato proprio l'ABC del lavoro, perché non hanno mai lavorato, sono stati abituati anche per un fatto familiare a delinquere, perché molti vengono da realtà purtroppo familiari già importanti, sono entro madre e figlio. Quindi mi auguro che insieme si possa fare di più. Non mi dilungo ancora, ringrazio nuovamente il Partito Radicale, Radio Radicale e Ariberto Grifoni per questa possibilità, dicendo che sì, c'è da fare, ci dobbiamo fare, ma in una giornata di agosto che in tanti siamo qui e da stamattina alle 8:30 non è poco. Grazie ancora.
2: Grazie a te. Nel cercare di riabilitare questo microfono, che non va toccato assolutamente, passerei e ti chiedo scusa la parola per un primo intervento conclusivo a Romano Ru, che è ordinario, non tocchiamolo più, che è ordinario di diritto costituzionale comparato alla facoltà di scienze politiche dell'Università di Teramo. Prego.
3: Grazie. Riberto, io devo dire la sincera verità, non posso che iniziare con un fortissimo ringraziamento. Perché un ringraziamento? Un ringraziamento particolare perché ho avuto una grande opportunità oggi. Ho avuto l'opportunità, grazie all'iniziativa anche pressante di Riberto e del Partito Radicale, ho avuto l'opportunità di frequentare quella realtà che noi teniamo molto distante idealmente dal centro città, anche se incombe sulla città, Castrogno, no? Ecco, per me è stata un'esperienza molto, molto importante, perché ecco, il carcere, ho maturato la convinzione che il carcere non vada visto e vissuto semplicemente come un corpo separato, posto sotto un velo di indifferenza quasi, sta lì ma è meglio non parlarne, quasi dimentichiamocene perché è un luogo negativo, è portatore di negatività. Ecco, invece, lo si diceva prima, avere un atteggiamento permeabile, quasi osmotico a livello culturale, è importantissimo, perché si va lì pensando di portare qualcosa, poi si scopre che si prende tantissimo, si maturano moltissime sensazioni, moltissime idee. E io di questa opportunità ringrazio Ariberto Grifone e il Partito Radicale. Venendo più da vicino al merito della questione, penso che sia importante ritornare un attimo alle questioni essenziali, anche per deformazione professionale. Sono un costituzionalista, dell'articolo 27 qui hanno parlato tutti, io non posso esimermi ovviamente, ma volevo tornare su un aspetto centrale, che è questo, il carcere e la pena. Carcere in funzione della pena come misura principale della pena è un'invenzione, una conquista, direi, dell'illuminismo. È con l'illuminismo che nasce il carcere moderno. Ma da Cesare Beccaria in poi, quindi dalla seconda metà del Settecento, poi lo sviluppo nel corso dell'Ottocento. Il carcere come misura della pena. Ma con la Costituzione repubblicana, con l'articolo 27, c'è veramente una rivoluzione copernicana. Cambia il concetto di pena, rimane il carcere, ma cambia il concetto di pena. La pena non ha più una finalità retributiva, nemmeno di prevenzione, sia essa speciale o generale, ma assume una finalità essenzialmente rieducativa. La Corte Costituzionale, in una famosissima sentenza dell'inizio degli anni 90, addirittura dice che quella è la funzione esclusiva della pena, perché la Costituzione dice deve tendere alla rieducazione, tendere, come se, insomma, fosse semplicemente un

0: il parametro la rieducazione, in che misura, come, attraverso quali strumenti la rieducazione viene perseguita come funzione esclusiva del carcere, e poi la violenza morale, la violenza fisica. Certo, se gli spazi non ci sono, quella è violenza fisica. Se si è costretti a delle convivenze quasi impossibili, come abbiamo visto oggi, l'abbiamo toccato con mano, quella è violenza morale, dove magari non c'è un attimo di privacy o di intimità o cose di questo genere. Ecco, questi sono i parametri che dobbiamo tenere presenti. Riberto parlava di tradimento della Costituzione, io sono più soft.
1: Pannella.
0: Scusa. Beh, allora, tramite Pannella, riferendo di Pannella, ecco, io magari sono più soft, parlo di inattuazione, di profonda, di grave, persistente, inattuazione del dettato costituzionale, e su questo c'è una chiamata civica a cui nessuno di noi penso si possa sottrarre.
1: Bravo.
0: Io penso che sia questo, e ciascuno deve fare la sua parte, pensando anche che quella può essere un'occasione per la formazione e per l'avvio ad un'attività lavorativa, ma anche formazione. Quel tempo trascorso lì non va solo buttato, va anche utilizzato, va riempito. E fatto molto piacere oggi, devo dire, mi invitava a riferirlo a Riberto, che un detenuto mi ha chiesto esplicitamente se poteva intraprendere un percorso di formazione universitaria. Io gli ho risposto assolutamente sì, anzi, una cosa che mi ha veramente fatto enormemente piacere. Abbiamo altre esperienze, se non diciamo il nome per questione di privacy, però abbiamo avuto altre esperienze, ma queste sono questioni che vanno sicuramente coltivate. Ho avuto modo di verificare stamattina dai colloqui che abbiamo avuto che molti non possono intraprendere un percorso universitario perché non hanno il diploma di scuola media superiore. Ma allora perché non pensare anche a dei percorsi formativi di scuola media superiore in questo senso?
2: Due ci sono.
0: Sì, ma li dobbiamo... Li dobbiamo ponderare.
1: No.
0: Beh, insomma, comunque c'è tanto da fare per rendere quel posto un posto coerente con la Costituzione e funzionale a una società sana, democratica e libera e sicura.
1: Grazie Romano, e avrete capito per... Sì, avrete capito perché il microfono devi prendere per Radio Radicale, e avrete capito perché grazie a Romano Rù nel lontano, credo, possiamo dire 94-95, quando mi iscrissi dopo giurisprudenza e scienze politiche, e finalmente incontrai Romano Rù con Floridia, proprio alla cattedra di diritto costituzionale comparato, perché io mi sia innamorato, direbbe la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni quando si riferiva alle rassegne stampa di Massimo Bordin, non a Massimo Bordin, intendiamoci. Perché mi sia innamorato del diritto costituzionale comparato. Ecco, prego, nome e testata.
3: Okay. Adele di Felice Antonio del Centro. Noi volevo, sempre interessanti questi incontri, sicuramente importantissimo l'apertura appunto verso la società. Io ho avuto l'opportunità di andare in carcere per fare un volontariato quando andavo all'università, ed è stato molto formativo perché si capiscono alcune dinamiche che dal di fuori non si capiscono. Solo che a livello giornalistico volevo chiedere questo, sono tutti concetti che comunque in tutti gli incontri che siamo venuti più o meno sono tutti gli stessi, abbiamo detto le criticità e le esigenze sono le stesse, ma oggi quello che invece è venuto alla luce è questa necessità di fare rete tra istituzioni e associazioni, e quindi volevo chiedere, proprio perché mi ha incuriosito che ci sono due persone che possono riportare poi questa esperienza, volevo chiedere

0: la consigliera Marilena Rossi ha detto che la regione investe sulla formazione, quindi l'importanza della scuola è stata sottolineata, soprattutto che cosa riporterà lei da questa esperienza e in che cosa nella formazione. E poi volevo chiedere alla presidente Ballone, questo progetto pilota che ha in mente, no? Sarebbe come degli stage, qualcosa insomma con le imprese per favorire il lavoro o comunque un reinserimento nella società per questi detenuti. Grazie.
1: Grazie Adele, ti dico in modo confidenziale perché ti vedo ovunque e sei sempre presente. Ringraziamo sempre il Partito Radicale perché a Liberto è puntuale. Ringrazio di questa puntualizzazione perché sono 7 milioni divisi in 7 divisi nel piano triennale. I primi 2,5 vengono destinati 500 alla formazione dei ragazzi minorili, 2,5 invece per le carceri, proprio per fare dei corsi di formazione. Ed è importante perché qui è presente la nostra Adele, la dirò.

0: è quella che va poi a pensare, a ragionare sulla questione lavoro. E quindi dobbiamo creare delle sinergie, una collaborazione e dobbiamo incentivare alle assunzioni o anche alla proroga dei contratti di lavoro, no? Di chi già appunto lavora o lavorava, e per fare questo ovviamente bisogna comunque diffondere le opportunità che ci sono agli stakeholder. Quindi una Camera di Commercio può fare da gran cassa a tutte queste opportunità che ci sono. E come ho detto prima, sicuramente le associazioni di categoria a loro volta possono essere d'ausilio per arrivare al mondo aziendale, perché come avete visto chi era con noi in visita, molte persone lì hanno proprio, sono anche persone che a breve usciranno, sono a fine pena, e quindi noi tutti, dato che è qualcosa che ci riguarda, dobbiamo far sì che questi cittadini, una volta che diventeranno liberi, possano essere reinseriti il più velocemente possibile nel mondo produttivo, nel mondo del lavoro, per evitare che ci sia anche recidiva. E quindi ovviamente la tematica del lavoro, capiamo bene, capite bene che è una materia molto sensibile, proprio per creare queste condizioni di libertà per queste persone che appunto torneranno alla vita di tutti i giorni. E quindi pensavo a questo, ma è importante che proprio anche dal carcere stesso ci sia il primo input, perché ovviamente poi deve essere messo a terra d'intesa, grazie all'ausilio anche di tutte le persone che lavorano lì dentro, quindi a partire proprio dalla polizia penitenziaria, perché ovviamente sono, è delicato anche il trasporto di queste persone, insomma dopo entriamo su argomenti che vanno nell'ordinario, però questo momento di confronto dove, come è stato detto, siamo tutti seduti, ognuno ha un ruolo anche differente, e veramente ringrazio il Partito Radicale perché ha messo in campo un tavolo eterogeneo e crea appunto le sensibilità di ognuno messe in campo, vedremo di attuare un progetto, ma sapendo quali sono qual è il fine ultimo e soprattutto quello che possiamo fare noi, perché sul sovraffollamento, almeno io ho questo tavolo, poco può fare. Su quello che invece abbiamo detto poc'anzi, magari lavorandoci e facendo cose intelligenti che hanno i piedi per camminare, possiamo fare cose belle. Grazie.
1: Grazie a te, se non ci devi prendere il microfono, presentarti la testata.
2: Maurizio Di Biagio, del Messaggero di Teramo. Se ne vuole fare due domande di stampo pannelliano, sanità e popolo dell'arcobaleno.
1: Volevo non ho capito, sanità?
2: Popolo dell'arcobaleno e sanità. Volevo sapere i problemi sanitari che ci sono, sia, so che non sono disponibili tanto medici e tutto il mondo, insomma, dagli operatori sanitari, è difficile curarsi in carcere, e come vengono trattati i soggetti del mondo dell'arcobaleno, così dire, dei vari, se ci sono discriminazioni verso gay, verso...
1: Sì. Grazie. Io quindi rispondendo alla domanda di Maurizio Di Biagio del Messaggero, devo dire questo, che non mi è parso, non sono emersi momenti discriminativi, almeno che io abbia incontrato, non so se per voi voi avete avuto la stessa impressione, non sono emersi momenti discriminativi sui gay, transessuali, lesbiche e via dicendo, almeno. Questa è l'impressione che ho avuto. C'è l'altra questione di una discriminazione, come dicevo, perché le stanze dell'amore per le donne sì e per i maschi no? L'altra questione, prima di passare ai saluti, e se volete chiudiamo qui

0: se non ci sono. Due fatti. Vi invito ad andare sull'ultima pagina del questionario compilato, dove voi vedete c'è il tipo la domanda dopo detenuti presenti in cella, metri quadri della cella, tipo. Qui è segnato 9,219 metri quadri, 9, per due persone, perché le celle sono per due persone, erano per singoli. Poi è stato messo il letto a castello. Ma noi sappiamo che la famosa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, certo, ha detto che almeno 3 metri quadri, signore, signori, la nostra casa dove abitiamo quanti metri quadri è? Comunque, diciamo, almeno 3 metri quadri ci sono. Ma vanno detratti, ha specificato la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, le superfici che sono occupate da letti, tavoli e armadi. Ora noi, proprio con te Maria Luigia, abbiamo preso le misure. I letti occupano una superficie di 2 metri per 80, perché sono a castello, sono a due posti. Il tavolino occupa una superficie di 80 per 74, l'armadietto, per quanto minuscolo, per due persone, occupa una superficie di 50 per 40. Queste superfici qui, calcolate, vanno detratte dai 9 metri quadri a cella, mi sto spiegando? E divisi 2, 9 metri, cioè, per cui faremo questo conteggio per capire se Teramo, viola questo principio della Corte Costituzionale. L'altra questione che vedete, perché ci sono due note nel questionario, alla pagina 2 del questionario, ci sono stati, noi sappiamo, 3 persone che si sono tolte la vita dal 31 maggio ad oggi nel carcere di Castrogno. Ora viene segnata questa cifra alla domanda: numero suicidi nel corrente anno. Scorretelo bene il questionario, mi rivolgo agli amici giornalisti, perché e lì vedete, sto parlando della pagina 2, lì vedete che ci sta scritto 1 con un asterisco e si legge: il dato si riferisce a un episodio di gesto di autolesione cui è seguito ricovero in ospedale prima del decesso. Vale a dire, il carcere dice che siccome quello, stiamo parlando del primo egiziano che ha inalato il gas, così si è tolto la vita, siccome è morto in ospedale e non nel carcere, non lo computa tra i suicidi. L'altro, sullo stesso rigo, leggete più 1 e c'è l'ulteriore asterisco. Il dato è risultato questo dato più 1 è perché la procura non ha ancora finito le indagini. Si tratta del secondo egiziano che si è tolto la vita sempre inalando gas. Ecco, allora questo lo voglio sottolineare a proposito. L'ultima questione è la faccenda del lavoro in carcere. abbiamo detto, Scopini, Portavitto, che sono dipendenti dell'amministrazione penitenziaria. Sapete quanto l'amministrazione penitenziaria paga a questi Scopini e Portavitto? Fate il conto voi stessi. Per 24 giorni al mese, tolta quindi la domenica, un'ora al giorno passa 70 euro. Dicevamo con Romano Ru che praticamente vengono quanto? 3 euro? Meno di 3 euro un'ora di lavoro. Benissimo. Allora, questa è la questione, insomma. Poi l'ultima questione è questo. L'ultima questione è questa: i detenuti lavoranti dipendenti dall'amministrazione penitenziaria sono praticamente 130 maschi e 10 donne, perché lì è conteggiato appunto le ore, perché vengono pagati appunto a ore, come vi ho detto. Dopo queste precisazioni e inviti a leggere questo documento ufficiale, insomma, per parte mia non posso che prima di tutto ringraziare io a voi. Chiedo scusa, Walter.
1: Ho la chiusura.
2: Bravo.
3: Hai il privilegio della chiusura.
1: Ho il privilegio della chiusura. Walter Cori e Cognoso, lo dico per soprattutto i colleghi di Radio Radicale, perché qualcuno lì è mio amico.
0: E Carlo Romeo, diciamolo.
1: Carlo Romeo su tutti. Ma detto questo, mi vergogno di essere un cittadino italiano che non rispetta la Costituzione della nostra Repubblica, perché alla fine c'è un solo responsabile di tutto questo macello, ed è la politica. È la politica. Quindi io apprezzo gli interventi dei politici che sono intervenuti, che hanno detto la loro, che si dichiarano ovviamente pronti a migliorare lo status. Ragà, ma noi disattendiamo la Costituzione della Repubblica Italiana. Siamo italiani e ci dobbiamo vergognare che nessuno riesca a rispettarla, perché se la rispettassimo, tutti quei numeri e tutte quelle cose che ci siamo detti oggi, non per la prima volta, forse per la 13ª volta, sarebbero diversi. E chi ha sbagliato nella vita ma vuole tornare a vivere in una maniera decente non ha la possibilità di farlo, non per colpa loro, per colpa nostra. Quindi vergogniamoci un po'.
0: Grazie Walter. Dunque, il microfono. Uno, ne contano ufficialmente uno, perché uno è morto in carcere e l'altro la procura sta, gli altri due sono quelli che hanno inalato. Ora, per finire, Walter credo che abbia già tirato le conclusioni. Più che la politica, però, Walter Cori di Eco News, no? Più che la politica generica, e la politica di governo, tu mi dirai, ma Ariberto, Ari, siamo amici, Ari, ma ci sono passati tutti al governo dello Stato italiano in tutti questi anni? Sì, ma il Partito Radicale non c'è passato. Il Partito Radicale è l'unico partito, da 70 anni, quando è stato formato, che non è andato nella mangiatoia. Anzi, Marco Pannella, lo sappiamo perfettamente, perché a Teramo ha venduto tutte le proprietà della casa e per finanziare Radio Radicale e il partito. Ebbene, e mi diceva, dove c'è gusto non c'è perdenza, la politica di alti ideali si fa senza, no, chiedere il riscontro, la comodità.
2: Hai fatto bene a sottolineare
0: e quindi è importante che, più che parlare, Walter, di politica generica, perché altrimenti poi è, tener presente che quindi il Partito Radicale è quello che organizza questi tavoli che sono di confronto e vuole il confronto, e quando c'è stato il referendum, diciamo il dibattito referendario a Teramo, siamo riusciti a, tra virgolette, imporlo dopo, lo sai benissimo. Ora io quindi ringrazio prima di tutto i componenti della delegazione, veramente di cuore, perché hanno tenuto, nonostante il silenzio, fatta eccezione per Econews, un pochettino il centro, il messaggero in avancarica, Navus, insomma quello che abbiamo segnalato, è la radio che trasmette a Pescara, da Pescara fino a Esernia. Teramo, i cittadini di Teramo, fatte queste lodevoli eccezioni che ribadisco, sono stati tenuti all'oscuro di questa iniziativa. E se non c'è dibattito, non c'è maturazione, non c'è neanche elevamento della politica. Quindi ringrazio tutti quanti, ringrazio Radio Radicale, non merito tutte queste cose perché io sono un militante radicale, e ringrazio la Biblioteca Melchiorre Delfico di Teramo, che ha consentito ancora una volta uno spazio di dibattito democratico, aperto, sui temi, senza sbavature. Ora al brindisi,
4: 15:53 minuti, Radio Radicale, questa era la conferenza stampa con Alberto Grifoni e Carmine Pelusi sulla visita al carcere Castrogno di Teramo. Noi proseguiamo, io ringrazio la regia di Iva Radicev, e andiamo a seguire i lavori della Commissione Giustizia della Camera. Più propriamente andremo a seguire i lavori del 24 giugno scorso nell'ambito dell'esame del disegno di legge 2961 approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcol dipendenti. Andremo a seguire le audizioni di Mauro Palma, presidente dell'European Pinological Center, e poi dei rappresentanti dell'Associazione Antigone.
5: L'ordine del giorno reca lo svolgimento di audizioni informali nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge recante disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcol dipendenti, Camera 2961, approvato dal Senato. Ricordo preliminarmente che le audizioni saranno svolte consentendo la partecipazione in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. Iniziamo con l'audizione informale del dottor Mauro Palma, presidente del European Pinological Center. Avverto che le audizioni informali possono essere trasmesse attraverso la web TV della Camera dei Deputati con il consenso degli auditi. Non essendovi obiezioni, ne dispongo l'attivazione. Pregherei il nostro ospite di contenere l'intervento entro 10 minuti per lasciare spazio poi a eventuali formulazione di domande. Do quindi la parola al dottor Palma. Prego, Presidente.
2: Penso sia accesso, sì. Grazie, Presidente. Ringrazio lei e i componenti della Commissione per l'invito ad essere audito. E relativamente a un provvedimento che ritengo importante, io preliminarmente indicherò alcuni aspetti di carattere generale per poi soffermarmi con questioni più specifiche. Sono aspetti che io definisco di cornice del provvedimento. E per una premessa, tutti noi siamo concordi che l'esercizio della funzione penale in tutti i suoi aspetti, inclusa l'esecuzione della sanzione, è compito importante della funzione statuale e che non è di per sé delegabile a istanze private, perché rimane in capo allo Stato la responsabilità che comporta la limitazione di un qualsiasi agire soggettivo. Quindi rimane in capo allo Stato la responsabilità di misure che modificano la libera scelta individuale. Tuttavia, noi condividiamo anche il fatto che la finalità tendenziale che l'articolo 27 della Costituzione ci assegna per tutte le pene e che alcune sentenze, cito tra tutte la 313 del 90 della Corte Costituzionale, indicano non come una finalità aggiuntiva a quelle preventive e retributive, ma come un cardine dell'esecuzione penale, bene, tale finalità ha bisogno di un principio anche di sussidiarietà, cioè di avere anche altri attori che possano dare il contributo, ferma restando la responsabilità dello Stato rispetto al suo controllo. Qui va tenuta presente la differenza tra delegare e invece impostare in maniera sussidiaria. Se il delegare non è una funzione accettabile nello Stato di diritto, la funzione sussidiaria invece è una funzione essenziale. E quindi in questo quadro io ho esaminato il provvedimento a partire da tre elementi di cornice, come dicevo poc'anzi. Il primo è quello della formulazione linguistica, il secondo quello dei suoi aspetti di rilevanza costituzionale, il terzo quello della efficacia del provvedimento stesso. Parto dalla questione linguistica. Come credo i componenti della Commissione sanno, avendo esercitato per lungo funzioni a livello prima europeo poi nazionale di controllo, ho avuto sempre il problema dell'esame del quello che noi chiamiamo il draft law, cioè delle leggi in itinere mentre si andavano ad affermare, con una tendenza a evitare espressioni che potessero essere ambigue oppure eccessivamente aperte. E allora parto dal comma 1 del nuovo articolo 94 ter, che nel secondo periodo afferma che l'interessato possa chiedere in ogni momento, sulla base di un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale, di essere ammesso alla detenzione domiciliare presso luogo idoneo diverso dalle strutture di cui al comma 2. Questo termine luogo idoneo, che purtroppo nella legislazione, dopo un primo apparire nel 2018, era il decreto 113 rispetto all'immigrazione, che parlava che il trattenimento poteva essere fatto in locali idonei senza altre specificazioni, è un termine polisemico che si presta a qualunque interpretazione e che andrebbe in qualche modo cautelato, mettendoci ad esempio di che questi luoghi idonei rispondano alle stesse caratteristiche delle strutture accreditate, cioè che abbiano la stessa, che non siano luoghi idonei di tipo generale, perché sappiamo bene che se lasciamo aperto può poi svilupparsi un'impropria interpretazione. Quindi primo punto linguistico è semplicemente di ancorare tale idoneità, come sono ancorati gli altri luoghi, le altre strutture che sono individuate dal provvedimento. Un secondo aspetto linguistico, al comma 4 4, sempre di questo articolo, capoverso 4 dello stesso articolo, c'è una locuzione che, se il Presidente mi permette, penso che Norberto Bobbio sarebbe balzato, diciamo, sulla sedia, perché non si può sentire in una norma ove possibile, ove opportuno, perché questo rende la norma aperta. E l'ove possibile, l'ove opportuno, dà luogo a tante interpretazioni, e qui infatti c'è la locuzione ove opportuno per indicare la presenza di un componente incaricato dal provveditorato dell'amministrazione penitenziaria all'interno della commissione incaricata delle valutazioni delle domande. E io non prendo una posizione specifica se sia necessaria la presenza o meno, prendo una posizione sulla vaghezza di quell'ove opportuno: o il legislatore decide che è essenziale alla sua funzione oppure non lo è. Terza questione linguistica: all'articolo 5 del primo capoverso si parla di eventuali violazioni in termini molto generali, che però queste eventuali violazioni sono all'articolo 5 ora, sono però poi foriere, scusate, al comma 5, e sono però foriere poi di possibilità di totale, diciamo, del venir meno del provvedimento. Allora, queste violazioni devono avere una connotazione. Ci deve essere, per esempio, innanzitutto, quantomeno ci poteva essere un aggettivo: grave violazioni, serie violazioni, eccetera. Oppure ci dovrebbe essere un riferimento, qui rientro in un aspetto sostanziale, a un insieme di regole che siano inserite nel programma e all'indicazione della violazione di quali regole si determina un provvedimento così drastico di essere allontanato dal programma. Perché altrimenti l'eventuale violazione con una conseguenza, diciamo, così determinante è una vaghezza che non è sostenibile. Quindi tre punti sulla formulazione linguistica, che credo poi io vi consegnerò un testo scritto. L'ho buttato giù molto di corsa questa mattina, quindi lo riguarderò linguisticamente ora a casa e ve lo mando oggi stesso in posta elettronica. Passo all'altra questione, alla questione che dal piano linguistico muove proprio alla ratio del provvedimento, cioè la questione della presenza di alcune preclusioni di tipo assolute, di preclusioni di tipo assoluta all'interno del provvedimento stesso. Loro sanno che la Corte Costituzionale è intervenuta più volte rispetto a questa caratteristica, diciamo. Io ne ho notate a memoria almeno tre di interventi: la 125 del 2016 relativa al comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale, che riguardava alcuni aspetti su cui c'era una assoluta impossibilità di misura; è rintervenuta rispetto al 4 bis comma 1 un'altra volta, sempre lasciando una possibilità valutativa ed escludendo una assoluta preclusione rispetto a un qualcosa. E il 4 bis comma 1, la sentenza è la 253 del 2019. Poi è rintervenuta pure sul 47 ter dell'ordinamento penitenziario, la sentenza 56 del 2021. Quindi sono sentenze in cui c'è un principio, in cui la Corte Costituzionale mette in guardia rispetto a queste preclusioni assolute. E qui di preclusioni assolute ne trovo una un po' parziale e una la trovo totale. Parto dalla parziale. Quando qui viene detto che se c'è stato un programma che è... allora qui siamo nel comma, quello che prevede, aspetti, che al comma 6, la prima volta dice: se il programma ha avuto esito negativo, ma non per violazione da parte del soggetto, ma per una serie di situazioni che non ci si è trovati tra il soggetto e la struttura, eccetera, lui può essere trasferito in un'altra struttura. E poi aggiunge non più di due volte. Il non più di due volte io lo capisco logisticamente, ma di fatto configura nello sviluppo, diciamo, di una possibilità rispetto all'esecuzione penale di una persona, può configurare qualcosa che la Corte Costituzionale può interpretare come un assoluto divieto della terza volta, diciamo, in qualche modo. Questa la trovo parziale. Ce n'è un'altra invece che io trovo un po' più assoluta, diciamo, come cosa. Sempre nello stesso comma mi dice che invece se il programma è venuto meno per responsabilità del soggetto, quella di prima era per una questione programma che non dipendeva da violazioni del soggetto, invece se è venuto meno la persona non può essere poi, come dice il testo, ora lo trovo, ammesso ad alcun'altra misura. E qui noi parliamo di una preclusione assoluta nello sviluppo dell'esecuzione penale di una persona che può cambiare nel futuro la situazione, cioè non può essere ammesso ad alcuna altra misura, non è neanche specificata la tipologia di misure, non è neanche lì. Basterebbe mettere un immediatamente, perché io lo capisco l'immediatamente. Se è andata male, non è che immediatamente ti posso dare un'altra misura, però poi nel futuro io non posso sapere rispetto alla finalità tendenziale della pena quale sia una misura adeguata di lì a 2 anni, a 3 anni nel mutamento della persona. Questo, diciamo, e la Corte Costituzionale poi ha tracciato una necessaria valutazione di ogni misura che l'ordinamento prevede, scrive, in base alla condizione del detenuto. Se è preclusa per sempre qualsiasi altra misura, si rischia di confliggere con il precetto di applicare misure adeguate alla situazione che di fatto si viene a trovare nella singola persona detenuta. Quindi questo secondo aspetto della costituzionalità è l'indicazione mia, è quella di evitare quelle affermazioni che pur, diciamo, in qualche modo hanno una motivazione a monte, però nella loro formulazione possano trovare l'ostacolo di essere lette come misure di preclusione assolute.
5: Sì. Dottore, purtroppo
2: vi dico solo qual è il testo dell'ultima, della terza questione.
5: Un attimo a sintetizzare.
2: Tanto poi ve lo mando. La terza è dieci minuti,
5: però
2: è la leggerete.
5: È molto interessante quel che dice, ma purtroppo dobbiamo rispettare.
2: Sì, no, ma ha ragione, Presidente. No, vi dico soltanto che il terzo capitoletto, diciamo, prima riguardava l'efficacia. Se qualcuno pensa di risolvere problemi di affollamento con una misura che si applica a chi ha dipendenze e che non è recidivo, conosce poco le persone che hanno dipendenze, perché sono reati tipicamente caratterizzati da recidiva, da comportamenti. Ma questo lo leggerete, se ho finito il mio tempo, questo lo leggerete, oggi stesso vi mando il testo. Va bene?
5: Dottore, grazie, complimenti, perché veramente è stato molto interessante ascoltarla. Che ha dato delle indicazioni particolarmente utili anche alla successiva lettura. Chiedo a coloro che eventualmente sono collegati se intendono porre domande. Non abbiamo domande. Dottore, grazie, veramente la ringraziamo per il suo contributo. Aspettiamo però il contributo scritto. Grazie, buon lavoro, arrivederci.

0: le condizioni di detenzione in videoconferenza. Prego, a lei la parola.
1: Grazie, buongiorno, ringrazio anzitutto la Commissione a titolo personale e a nome dell'Associazione Antigone per l'invito e per questo momento di confronto su un tema che per noi è di grandissimo interesse. Tra l'altro colgo l'occasione per ricordare che oggi pomeriggio verrà presentato, credo proprio alla Camera, alla sala stampa della Camera, il 17° libro bianco sulle droghe, a cui anche l'Associazione Antigone contribuisce, e che fa un quadro molto analitico della dimensione del fenomeno e della relazione tra la tossicodipendenza, i consumi problematici e il sovraffollamento carcerario, e contiene anche quelle che sono poi le nostre raccomandazioni per affrontare il problema, e che credo che anche queste sarebbe utile forse acquisire da parte della Commissione. In ogni caso, anch'io nel pomeriggio mi riservo di inviare invece una versione scritta di questo mio intervento, che si apre anzitutto con una breve nota metodologica, nel senso che sorprende un po' un paradosso normativo. Quando si tratta di introdurre nuovi reati cavalcando un'emergenza criminalità che nei dati non trova conferme, il governo ricorre costantemente alla decretazione d'urgenza. Una misura come questa, che si pone come obiettivo di affrontare la reale, drammatica e quotidiana emergenza carceraria, passa invece dalla via ordinaria. Però, questa è la situazione davanti alla quale ci troviamo, e quindi con piacere colgo l'opportunità di lasciare alcuni commenti appunto a questa proposta e a questo disegno di legge. E, entrando nel merito, io nella lettura ho trovato comunque anche una difficoltà rispetto alla chiarezza della dimensione, diciamo, strutturale, organizzativa e anche economica di questo intervento. Si introduce una nuova forma di detenzione domiciliare, ma non è chiarissimo quali sono le caratteristiche specifiche dei luoghi dove questa si debba svolgere. Si rimanda ai criteri di accreditamento delle comunità terapeutiche già esistenti, quindi stiamo parlando di strutture che hanno le stesse caratteristiche delle comunità terapeutiche già esistenti, perché l'esecuzione di una detenzione domiciliare pone probabilmente problemi e esigenze diverse rispetto a quelle di un affidamento in prova. E non è chiara quale sia la retta giornaliera che verrà corrisposta a queste strutture. Il rischio che si intravede in qualche misura in prospettiva, non necessario, ma appunto una dimensione di rischio di questo disegno di legge, è quello che si creino due binari paralleli, come dire, uno di serie A dal punto di vista dell'offerta sanitaria, dell'offerta di servizi di queste comunità, è un altro di serie B. E un secondo punto d'allarme collegato a questo primo che ho appena citato è la scelta di puntare sulla detenzione domiciliare, su una nuova forma di detenzione domiciliare, anziché espandere l'ambito applicativo di una misura che esiste già, l'affidamento in prova in casi particolari previsto dall'articolo 94 dell'ordinamento penitenziario. A me questa non sembra una sottigliezza tecnica, ma mi pare una scelta politica, una scelta di politica penitenziaria molto precisa, che però solleva alcuni problemi. L'affidamento in prova è una misura di maggiore apertura, di maggiore fiducia e di maggiore risocializzazione. Tradizionalmente la detenzione domiciliare è una misura

0: chiusa, fortemente custodiale, basata sul contenimento e tra l'altro presidiata dal reato di evasione. Scegliere di introdurre questa nuova forma di detenzione domiciliare apre la strada al rischio in qualche modo di appunto di due binari diversi. Uno, quello di misure come appunto come l'affidamento terapeutico di maggiore apertura e da eseguirsi in strutture con servizi che hanno determinati standard, e dall'altro misure più contenitive e magari da eseguirsi anche in strutture con standard di minor livello, in qualche modo, con standard sanitari di serie B, e con un rischio quindi forte in termini di tutela del diritto alla salute delle persone e poi anche di impatto, di efficacia di queste misure stesse, che in maniera efficace il tema delle dipendenze aprono a un rischio poi di recidiva, insomma il fenomeno della recidiva connesso all'abuso di sostanze lo conosciamo. Un altro punto che trovo problematico di questo disegno di legge, su cui forse sarebbe opportuno intervenire, è il requisito introdotto all'articolo 1 a pena di inammissibilità, cioè l'indicazione della correlazione tra la tossicodipendenza o l'alcoldipendenza e il reato commesso. Questo è un criterio, un requisito che nell'articolo 94 non c'è, è una cosa che troviamo per la prima volta nel nostro ordinamento penitenziario. In qualche modo l'idea che una misura a carattere terapeutico, quindi che ha come obiettivo l'implementazione dell'articolo 32 della Costituzione del diritto alla salute, sembra diventare in qualche modo uno sconto di pena, una pena diminuita che la persona merita poiché ha uno sconto di colpa, una colpa diminuita in quanto il reato è stato commesso, in correlazione, una correlazione tra il reato e la tossicodipendenza. Fino ad oggi questi due elementi li abbiamo tenuti separati, penso appunto all'articolo 94 dell'ordinamento penitenziario, e non ricordo, diciamo, che operatori del settore o esperti della materia abbiano sollevato criticità legate a questa separazione, e quindi non vedo proprio la necessità di introdurre questo ulteriore criterio di inammissibilità, che tra l'altro creerebbe anche la difficoltà di situazioni in cui la dipendenza esiste, conclamata, esisteva magari anche alla commissione al tempo della commissione del reato, ma non c'era una correlazione tra il reato specifico e la tossicodipendenza, oppure per le caratteristiche del reato era impossibile dimostrare che ci fosse una correlazione tra il reato e la dipendenza. Beh, in quel caso la persona avrebbe meno diritto in qualche modo alla tutela della propria salute e a un percorso che facilita il reinserimento sociale e la prevenzione di nuovi reati. Quindi noi crediamo in definitiva che questo aspetto andrebbe rivisto, come forse andrebbe rivista quest'idea di introdurre una misura nuova rispetto a invece l'ipotesi di ampliare l'ambito applicativo e i limiti di pena per l'articolo 94 esistente. Tutto questo a fronte di, diciamo, di una posizione storica di Antigone, che comunque è sempre stata quella di accogliere con favore il tentativo di spostare l'esecuzione penale fuori dal carcere, in particolare di fronte ad esigenze di salute particolarmente pressanti. Grazie per l'attenzione.
1: Grazie, dottor Scandurra. Chiedo a coloro che sono collegati se ci siano domande. Non mi risulta, però una domanda gliela vorrei fare io. Nell'ambito della, diciamo, un po' discussione di questo disegno di legge. Il sottosegretario Mantovano peraltro ci ha detto che esiste una notevole differenza fra coloro che vengono registrati come tossicodipendenti e coloro che lo sono realmente, cioè coloro che vengono registrati come tossicodipendenti all'atto dell'ingresso nel carcere, perché sappiamo che su circa 62.000 detenuti il 30% risultano tossicodipendenti. Vorrei sapere innanzitutto da lei, secondo le sue conoscenze, se effettivamente le risulta una differenza fra coloro che vengono registrati all'ingresso del carcere come tossicodipendenti e coloro che invece lo siano realmente. Primo punto. Secondo punto, lei parlava dell'affidamento in prova con una misura più aperta, qui invece si parla di detenzione domiciliare. Vabbè, ma si parla di detenzione domiciliare anche perché sono ammessi solo coloro che hanno un limite di pena di 8 anni o di 4 anni se si tratta di uno dei reati di cui è l'articolo 4 bis. Ebbene, quel che io le chiedo è, il secondo comma dell'articolo 1 fa riferimento alle strutture nelle quali dovrebbero essere accolti e qui si parla di struttura privata accreditata ai sensi dell'articolo 117 o struttura pubblica residenziale del Servizio Sanitario Nazionale specializzata per la cura e per la riabilitazione delle tossicodipendenze o alcoldipendenze. Ma lei pensa che esistano tante strutture che sono in grado di accogliere un numero così elevato di tossicodipendenti o alcoldipendenti, tale da poter consentire l'attuazione del programma, secondo le sue conoscenze naturalmente? Grazie dottore, se può rispondere.
0: Grazie Presidente, provo a rispondere ma non spero di essere in grado. Allora, diciamo che come per tutti i fenomeni, anche per la tossicodipendenza, per la dipendenza in carcere, c'è ovviamente uno scarto tra la realtà e quello che si riesce in qualche modo a documentare e misurare. E generalmente per persone tossicodipendenti in carcere si intende persone che all'ingresso in carcere hanno segnalato un loro consumo problematico, poi sono stati fatti degli accertamenti e generalmente queste persone vengono considerate tossicodipendenti poi per tutta la durata della detenzione, anche superata la fase acuta, queste persone diciamo, quindi anche che hanno fatto una terapia sostitutiva a scalare che è conclusa, queste persone continuano ad essere conteggiate come tossicodipendenti e continuano a poter accedere a programmi e misure pensate per i tossicodipendenti, perché come dire, la tossicodipendenza è una patologia cronica recidivante, quindi diciamo non si esaurisce nella fase dell'acuzie. Però invece, come giustamente osservava, sicuramente ci sono persone che invece entrando in carcere hanno negato un consumo problematico, non sono state oggetto di accertamenti ulteriori e quindi ci sarà certamente una parte della popolazione detenuta che è nelle stesse identiche condizioni di quelli che consideriamo tossicodipendenti, ma la cosa non è stata accertata in una fase iniziale e nemmeno in una fase successiva. Non credo stiamo parlando di numeri molto significativi, però in una qualche misura il fenomeno sicuramente esiste. E, rispetto alla seconda domanda, io credo che il tema è legato a una questione che appunto, guardando al disegno di legge attuale, rimane senza risposta, cioè quella diciamo della retta, della quantità di risorse che si può mettere a disposizione per una singola persona, perché io credo che se la retta, chiamiamo, usando come punto di riferimento la retta, è quella che viene versata oggi per le strutture abilitate, per le strutture che citava lei, quelle in cui si esegue l'articolo 94, che è una cifra che da tante parti ci dicono essere comunque inadeguata, con la quale è difficile garantire servizi, servizi dignitosi. Comunque, diciamo, se la rete è quella, uno stanziamento, quindi un aumento della quantità di risorse per coprire rette disponibili, probabilmente comporterà un aumento della disponibilità di spazi per eseguire le misure. Se viceversa si andrà nella direzione di una retta diversa e quindi di una commisurazione finanziaria diversa rispetto a quella delle comunità terapeutiche che conosciamo oggi, e quindi una retta più bassa, effettivamente potrebbero trovarsi anche in difficoltà i servizi e le organizzazioni che offrono questo tipo di servizi ad accogliere persone. Quindi diciamo quell'aspetto lì probabilmente cambierà a seconda di come si disegna la parte economica e finanziaria nei decreti attuativi del provvedimento. Spero di essere stato minimamente utile.
1: Sì, la ringrazio, e se fa pervenire il suo contributo scritto potrà essere utile a coloro che non sono stati presenti e quindi non si sono potuti giovare del suo intervento. Le auguro buon lavoro, grazie. A questo punto possiamo dichiarare chiusa anche
0: grazie, buon lavoro a voi.
1: E con la chiusura di questa audizione chiudiamo anche la seduta.
2: 16:27 minuti, Radio Radicale, vi ricordiamo che questa era la Commissione Giustizia della Camera del 24 giugno e abbiamo seguito le audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge 2961 approvato dal Senato, recante le disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero di detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti. Noi proseguiamo con l'attività parlamentare e andiamo ad ascoltare i lavori della seconda Commissione Giustizia del Senato. Andiamo ad ascoltare la giornata, i lavori del 6 maggio scorso, con l'audizione di Stefano Celli, vice segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati, sul DDL 985, ossia quello che si occupa delle modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione.
3: Buongiorno a tutti. Siamo in sede di ufficio di presidenza allargato per audizioni informali in merito al disegno di legge 985, modifica al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione. L'ordine del giorno prevede l'audizione del dottor Stefano Celli, che è vice segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati, che interviene da remoto. Intanto chiedo al dottor Celli se mi sente, prima avevamo fatto una prova.
4: Perfetto. Io la sento benissimo, buongiorno.
3: Allora, intanto ringrazio il segretario generale dell'associazione per aver accolto il nostro invito e faccio due avvisi di natura organizzativa. Intanto, anche se le telecamere inquadrano il banco della presidenza, davanti alla presidenza ci sono i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari. Le faccio presente inoltre che esiste una pubblicità di questi lavori che viene assicurata attraverso una diretta web della TV del Senato, che è stata autorizzata dal Presidente del Senato. E infine che questa Presidenza, per garantire a tutti la stessa tempistica nell'esposizione, dovrà interrompere l'esposizione dopo 8-10 minuti, darà la parola ai commissari e le ridarà la parola per altri 8-10 minuti, il che significa che il tempo a disposizione globale è da 18 a 20 minuti. Qualora fosse necessario integrare quanto vuole rappresentare la Commissione, potrà naturalmente presentare dei documenti scritti oppure delle memorie. E a nome, ripeto, della Commissione, grazie per l'intervento e le cedo la parola.
4: Sì, sono io che ringrazio il Senato, la Commissione e tutti i senatori per il tempo che impiegano e per la possibilità che danno all'ANM di illustrare il proprio punto di vista tecnico. Io dico già che mi sono preparato una memoria e che faccio avere alla Commissione al più presto, preferisco solo rileggerla per evitare troppi strafalcioni, e rispetto alla memoria vado in tempo contrario, cioè ordine contrario, cioè cominciando dalle specifiche, dei specifici suggerimenti o segnalazioni che mi permetto, che ci permettiamo di fare alla Commissione su specifiche norme della riforma. E, allora, la prima che segnalo, e poi se resta tempo faccio alcune considerazioni generali, la prima che segnalo è questa. La riforma prevede che in caso di mancato rispetto del termine di 2 anni oppure di 1 anno per il giudizio per la pubblicazione della sentenza di appello o di Cassazione, tutto il tempo trascorso, quindi 2 anni oppure 1 anno, viene computato come termine all'interno della prescrizione. E in questo modo però, se c'è il ritardo anche solo di 1 giorno, la conseguenza è che si perde, fra virgolette, 2 anni e 1 giorno oppure 1 anno e 1 giorno. Noi crediamo che sarebbe comunque razionale, risponderebbe comunque alla finalità della riforma, stabilire che in caso di superamento del termine, semplicemente, come per tutte le sospensioni, il termine ricomincia a decorrere, quindi i 2 anni sono salvi e se c'è il ritardo di 1 settimana la prescrizione correrà per 1 settimana, se c'è il ritardo di 1 mese correrà di 1 mese, se c'è il ritardo di 1 giorno correrà per 1 giorno. Questa è la prima osservazione che vorrei fare. Una seconda osservazione riguarda sempre la sospensione e l'intersecazione dei 2 regimi di sospensione, cioè quello, diciamo così, che diventa il regime ordinario in caso di impugnazione, cioè di nuovo i 2 anni e l'anno previsti dal primo comma del 159 bis, e le possibili cause di sospensione che sono sempre state previste dal codice dell'articolo 159, che dice la riforma, in caso si verifichino, aggiungono tempo alla prescrizione. E quindi se c'è una sospensione, chiamiamola così, ordinaria, per riferimento ad altro giudizio di 1 anno, il termine non sarà più in appello di 2 anni, ma sarà di 2 più 1 anno. E fin qui tutto chiaro e tutto bene. Ma, di nuovo, se si supera il famoso termine del primo comma, cioè la sentenza arriva con 1 giorno di ritardo, secondo la norma vengono travolti al 4° comma, viene travolto sia i 2 anni previsti per il giudizio di appello, mi fermo sull'appello, intanto poi per la Cassazione uguali, sia l'eventuale sospensione che ci sarebbe stata anche prima, anche nel primo grado, per esempio per una malattia dell'imputato. Allora io mi permetto di segnalare che questa cosa è irragionevole, perché un conto è dire al giudice devi fare una sentenza entro 2 anni, e un conto è dire, guarda, siccome questo tempo non lo puoi utilizzare per decidere, per esempio perché l'imputato è malato, perché ho deferito la questione alla Corte Costituzionale, per una delle cause del 159, se superi i 2 anni che ti sono dati, io ti punisco e conto anche il termine di sospensione. Basterebbe inserire le parole dopo, al 4° comma del 159 bis, dopo le parole il periodo di sospensione, inserirle le parole di cui al 1° comma, così, diciamo così, la perdita o meglio, il computo nel periodo di prescrizione dei 2 anni riguarderebbe solo la durata del giudizio d'appello. Un altro punto, sempre collegato al giudizio d'appello, manca un meccanismo che vale soprattutto per il giudizio d'appello, manca un meccanismo analogo a quello previsto dal 4° comma dell'attuale articolo 344 bis codice di procedura penale. Io so bene che i 2 istituti sono diversi, il 344 bis è un istituto processuale, il relatore l'ha illustrato benissimo la differenza, mi sono letto i resoconti fra i 2 istituti, e però è evidente che il meccanismo è simile. Allora, se è prevista, se ha un senso, diciamo così, acceleratorio questa disciplina, occorre però tener conto che un conto è fare un procedimento per una rapina a un supermercato e un conto è fare un procedimento, un maxi processo con 30 imputati e con 300 capi di imputazione. Il 344 bis codice procedura penale prevede che in taluni casi sia possibile prorogare il termine e quindi aggiungere del tempo, peraltro con un meccanismo che prevede un ricorso per Cassazione e quindi un controllo di legittimità molto stringente. Io ritengo che sarebbe ragionevole, specialmente ora che moltissimi processi di appello sono caratterizzati anche dal rinnovamento istruttorio, prevedere che in determinati casi, puntualmente stabiliti per non lasciare chiaramente nessuno spazio a un eventuale arbitrio o a qualche, diciamo così, furberia che possa danneggiare l'imputato, che si preveda un meccanismo del tutto analogo a questo. E un ultimo punto sintetico riguarda la sospensione della prescrizione, che è prevista solo in caso di sentenza di condanna. Ora, questa previsione a me sembra irrazionale, perché pone due regimi diversi per l'imputato condannato ma ancora presunto non colpevole, per norma costituzionale, per sistema e per convinzione, diciamo così, di tutti i giuristi che si occupano serenamente e laicamente del processo penale, e lo pone su un piano deteriore rispetto all'imputato assolto in primo grado e magari condannato in secondo, comunque non ancora condannato neanche lui, non ancora colpevole neanche lui. Mi sembra che sia irragionevole questa distinzione, che infatti la disciplina attuale non prevede, perché non differenzia il regime fra la sentenza di colpevolezza che afferma la colpevolezza, chiedo scusa, e la sentenza che afferma l'innocenza. Io, se ho ancora qualche minuto, mi pare forse di sì, perché non ho preso proprio il cronometro.
3: Sì, ce l'ha.
4: Ecco, e allora faccio adesso, e mi scuso, ma mi stavano a cuore queste cose, faccio adesso alcune considerazioni rapidissime di carattere generale e cerco di trasmettere una preoccupazione di sistema. Allora, la disciplina della prescrizione è rimasta sostanzialmente la stessa dall'adozione del codice Rocco fino alla fine del 2005. Da allora si sono succedute una serie di interventi e al momento, io mi sono fatto confortare dai colleghi della Corte d'Appello, i colleghi devono valutare l'applicabilità di 5 diversi regimi a ciascun procedimento che viene alla loro attenzione. 5 regimi che comportano un dispendio di tempo rilevante. Ora, questo tradisce evidentemente una delle finalità fondamentali della disciplina della prescrizione, cioè che è la certezza. Non la certezza della pena, non la certezza del diritto, ma la certezza di sapere se il pubblico ministero può iniziare un'indagine, se il giudice può decidere, se il cittadino ha ancora qualcosa da temere da fatti che lui, commesso o non ha commesso, sa che però, se sono lontani, non si verificano più. Questa riforma introdurrebbe una sesta possibilità, che deve essere comunque valutata insieme alle altre, perché non è che l'ultima riforma, come voi sapete, è automaticamente la più favorevole. Può darsi che per alcune vicende non sia favorevole. Allora, in un sistema come questo, che ricordo a me stesso, non ha ancora modo di valutare l'effettivo, concreto effetto della riforma Bonafede sui delitti, perché chi ha commesso un delitto dal 1 gennaio 2020 in poi, non è che se non ci fosse stata la riforma Bonafede si troverebbe in una situazione diversa. Ecco, non c'è mai stato un rilevamento degli effetti di questa riforma, tantomeno della disciplina dell'improcedibilità. Io chiedo, io segnalo questa situazione, perché continuare a cambiare continuamente la disciplina della prescrizione ha degli effetti anche sul ruolo, nel senso non il ruolo sociale, ma sul ruolo dei procedimenti. Tutte le corti d'appello e la stessa Corte di Cassazione, a seguito dell'introduzione della disciplina dell'improcedibilità, hanno riorganizzato il ruolo per cercare di non perdere tempo con procedimenti ormai prescritti o comunque che non sarebbero stati trattati in tempo, e l'ha organizzato in modo da dare una risposta di merito. Se si muta registro, fra l'altro in una situazione in cui verranno a mancare o comunque diminuirà largamente il ruolo degli addetti all'ufficio per il processo, che saranno stabilizzati come funzionari e non come appunto addetti all'ufficio del giudice, e in una situazione in cui occorrerà ricalibrare tutti i ruoli, anche perché la decorrenza del termine di 2 anni e di 1 anno è diverso rispetto a quello stabilito dall'improcedibilità e quindi la sovrapponibilità è limitata, lancio un grido, perdonatemi, di allarme, perché il legislatore provi a immaginarsi un sistema che renda l'impatto di questa riforma, se approvata, meno immediato, più graduale, così da dar modo alle corti d'appello e di Cassazione di riorganizzare il ruolo, perché gli effetti sono sicuramente importanti e rischiano di travolgere un lavoro già fatto solo 2 anni fa. Io avrei finito.
3: Allora, intanto grazie per la chiarezza della sua esposizione. Vedo che alcuni commissari hanno preso annotazioni. Prego, senatore. Allora, non so se lei sa come funziona. Adesso io do la parola ai commissari. Sì. Lei si segna appunto i nomi, sì, e poi le ridò la parola. Allora, chi ha chiesto? Bazzoli, sicuramente. Prego, senatore Bazzoli.
5: Sì, grazie. Grazie, dottor Celi. Io, volevo fare un paio di domande sulle quali in realtà forse nelle ultime sue considerazioni mi ha un po' anticipato, perché noi ci ricordiamo qualche mese fa l'appello che venne da tutti i 26 presidenti delle corti d'appello italiani sul rischio dell'introduzione di questa nuova norma sulla prescrizione, un rischio di mandare in totale confusione e tilt in buona sostanza le corti d'appello, perché praticamente l'introduzione di questo nuovo regime comporterebbe di verificare fascicolo per fascicolo qual è il regime applicabile, il regime più favorevole, in che modo si applica su ogni procedimento, e quindi rischierebbe di mandare appunto in tilt le corti d'appello. Lei mi pare che abbia delineato lo stesso quadro preoccupato, e volevo chiederle, secondo lei questa preoccupazione si potrebbe in qualche modo prevenire con delle adeguate norme di diritto intertemporale da applicare, da inserire dentro questa ulteriore ennesima riforma? Cioè, se si articolassero delle norme di diritto intertemporale che specificano e chiariscono quali regimi si applicano a quali fatti, potrebbe questo aiutare a disinnescare questa preoccupazione? E in secondo luogo, questa preoccupazione secondo lei potrebbe portare, se invece si dovesse concretizzare, a un allungamento dei tempi di conclusione dei procedimenti penali in corte d'appello, cioè anche con il rischio magari di pregiudicare completamente gli obiettivi anche del PNRR di riduzione dei tempi di conclusione dei procedimenti penali?
3: Senatore Rastrelli.
6: Buongiorno Presidente, io colgo l'occasione della sua presenza per chiederle una valutazione più generale, perché queste audizioni ci sostengono anche in una valutazione complessiva sull'istituto della prescrizione, nel senso che io convengo con lei sulla circostanza che finché l'istituto della prescrizione era quello delineato dal codice Rocco aveva una sua linearità, poi i successivi interventi del legislatore hanno completamente snaturato l'istituto della prescrizione, e a mio avviso tra le due esigenze in bilanciamento, quella della durata ragionevole del procedimento anche a tutela dell'imputato e quella della capacità della effettività dell'amministrazione della giustizia, la seconda è recessiva rispetto alla prima. Allora chiederle se non avrebbe un senso maggiore tornare a una disciplina sostanziale della prescrizione, eliminando o riducendo ai minimi termini tutti quegli istituti di natura processuale che hanno in qualche modo modificato l'assetto originario del codice. Grazie.
3: Nessun altro chiede di intervenire. Allora, io soltanto alla luce di altre audizioni che ci sono state, intanto sì, mi unisco alla domanda che aveva fatto il senatore Bazzoli per quanto riguarda il diritto intertemporale. perché qualcuno ci aveva segnalato che il diritto intertemporale poteva porre dei problemi, e volevo sapere, ecco, sotto questo profilo, se con una norma potremmo risolvere. La seconda, sempre nelle audizioni, è però emerso che alcune disposizioni della Cartabia in realtà sono in alcune corti d'appello, producono una sorta di effetto amnistia, perché non si riesce a chiudere nei tempi previsti, come se fosse, insomma, comunque un qualcosa che non in tutte le corti sta dando i risultati sperati. Cosa pensava di questi due aspetti? A lei la parola, grazie.
4: Grazie mille. Sì, guardi, comincio proprio da quest'ultima, Presidente. Immagino di sì, perché abbiamo visto, quando la Cartabia era ancora in fase, diciamo, di approvazione, parlo dell'improcedibilità ovviamente, che c'erano numeri molto diversi fra corte e corte, e quindi l'effetto amnistia mi sembra quasi scontato. Del resto, quando un presidente di sezione, un presidente di corte si trova di fronte alla sostanziale certezza dell'impossibilità di far pronunciare sentenza relativamente, poniamo, a 100 fascicoli processuali, perché si sa che non si riesce a fare in tempo, a rimettere in tempo la sentenza, è chiaro che quali fissa prima? Le cose più gravi, a parte i detenuti che vanno con una corsia preferenziale naturale, le cose più gravi, e lascia perdere le cose meno gravi, le cose di maggior allarme sociale vengono fissate, e le altre si fanno se si riesce, perché la tagliola è proprio, del resto l'associazione aveva segnalato l'irragionevolezza della norma, poi ovviamente i magistrati sono abituati a fare critiche, ma poi quando la norma c'è la applicano, non è che non facciamo il boicottaggio, e quindi ne abbiamo preso atto e cerchiamo di, fra virgolette, limitare i danni. L'effetto c'è sicuramente. Il problema della norma intertemporale, che mi era venuto in mente sinceramente anche a me, io però sono in sincera difficoltà, del resto se vedete, io ho detto che mi affido al legislatore che si faccia venire in mente qualcosa, perdonate se il mio linguaggio non è particolarmente aulico, perché il problema è che se noi diciamo oggi che fino a una certa data si applica una norma e da lì in poi un'altra, io temo che questa vicenda non funzioni, perché non riguarda le norme processuali. Paradossalmente, nella sua eccentricità, la disciplina dell'improcedibilità si prestava a questa cosa. Infatti il 344 bis, mi sembra quarto comma, no, adesso non ricordo il comma, comunque prevede due regimi: le impugnazioni presentate entro il 31 dicembre 2024 godono di un termine più lungo, quelle dal 1 gennaio 25 godono di un termine più corto. Questo si può fare perché la norma è processuale, è inquadrata processualmente. Sul regime transitorio non lo so, a me verrebbe da dire, l'unico modo potrebbe essere: siamo sicuri che approveremo questa riforma e queste sono le norme definitive, spero almeno con la piccola modifica che mi sono permesso di suggerire, però la facciamo entrare in vigore fra un anno. E allora io so che fra un anno funziona così e cerco, diciamo così, di prendere le contromisure, ma lo dico in punta di piedi, e sinceramente ci sarà qualcuno che mi dice che questa cosa non si può fare, proprio per il regime sostanziale. Del resto vengo alla questione dell'allungamento dei tempi dei processi. Sì, allora, premesso che il termine, salvo modifiche che certo non spettano né a me, né forse all'Italia, se non in concorde decisione con l'Unione Europea, il PNRR, insomma, gli effetti si vedranno il 30 di giugno, quindi fra meno di due mesi. Sull'allungamento dei processi, io la vedo eccentrica questa disciplina rispetto all'allungamento dei processi. Il fine sicuramente non è quello, perché se io so che un processo si prescrive fra un anno, io cerco di fare quel processo entro l'anno. Però, ripeto, il punto fondamentale da un punto di vista di sistema è quello che ho segnalato alla fine, che metterò all'inizio della breve memoria che metto poi a disposizione della Commissione, l'impatto di sistema, è il fatto di cambiare. Io dico continuamente, voi mi capite, continuamente in un processo, e anche ogni due anni, ogni tre anni, perché i processi complessivamente dal primo grado, anzi dalle indagini alla Cassazione, che durino 3 anni, 4 anni, anche quelli più semplici, siamo nella normalità. E quindi sottoporre tutti questi processi a 3, 4, 5 modifiche, ma anche 2, insomma, crea un appesantimento e questo sì, alla fine determina anche un allungamento. E venendo a quello che mi chiede il senatore Rastrelli, io ho capito che questa riforma viene, non solo è sostanziale, ma viene considerata anche dalla Commissione sostanziale. Non ho ben presente a quali istituti faccia riferimento il senatore e gli istituti processuali che influiscono sulla disciplina sostanziale, se non appunto quello di cui abbiamo parlato fino adesso, cioè la questione dell'improcedibilità. Tutte le altre vicende processuali sì, influiscono sulla sospensione, ma perché hanno un'efficacia sostanziale. La sospensione della prescrizione per l'impedimento dell'imputato e del difensore è ovvio che ha un'origine processuale, ma è sempre qualcosa di sostanziale. La disciplina, anzi mi sembra proprio che in sede di illustrazione del disegno di legge sia stato posto l'accento sul fatto che la riforma riconduce nell'alveo del diritto sostanziale tutta la disciplina dei tempi del processo, diciamo così. Se mi posso permettere, io ho sempre avuto in mente, ma non solo io per carità, perché le elaborazioni sono collettive, almeno da noi all'ANM sono così, io ho sempre avuto in mente una situazione, un sistema di tipo diverso, che è questo: l'inizio dell'azione penale è soggetto a un termine di prescrizione eventualmente anche breve, come succede in altri stati, ma nel momento in cui lo Stato manifesta la sua volontà di perseguire quell'illecito, non ci deve essere più una prescrizione, ma solo una scansione, cioè entro un certo termine, anche non particolarmente breve, devi fare il rinvio a giudizio, entro un certo termine, anche abbastanza breve, devi fare la sentenza di primo grado, entro un certo termine devi fare la citazione in appello, entro un certo termine, eccetera, eccetera, eccetera. E senza più, quindi abolendo sostanzialmente, l'unica cosa da abolire sarebbe il termine massimo. E per evitare l'imputato a vita, che è una cosa che non ci possiamo permettere, che è una cosa incivile, prevedere appunto scansioni di questo genere, magari anche ravvicinate. L'effetto sarebbe un'omogeneità e una possibilità di organizzazione dei ruoli che fra l'altro prescinde da calcoli complicati, perché nel momento in cui io so che devo finire il processo entro 3 anni, il processo di primo grado, devo fare la citazione in appello entro 1 anno, devo finire il processo di appello entro 2 anni dalla citazione, eccetera, eccetera, eccetera. Questo secondo me sarebbe un regime razionale e che contempererebbe le due esigenze evidenziate dal senatore Rastelli: il diritto dell'imputato ad avere un processo in tempi ragionevoli o a non averlo più se è passato troppo tempo, e il diritto della collettività a vedere stabilita la verità favorevole o sfavorevole all'imputato, specialmente per le cose più gravi. Mi fermo qui perché temo di essere già andato anche oltre il tempo.
3: Non lo dica, se no poi mi rimproverano. Allora, intanto noi la ringraziamo per l'esposizione chiara e ancor più per questa memoria, perché per noi i documenti ovviamente sono motivo di riflessione e possiamo poi consultarli in momenti successivi. A nome della Commissione io la ringrazio e chiudo il collegamento.
4: Grazie e buon lavoro.
2: :16:55 minuti, Radio Radicale. Questa era la Commissione Giustizia del Senato in riunione il 6 maggio scorso, con l'audizione di Stefano Celli, vice segretario generale dell'Associazione Nazionale Magistrati, sul DDL 985 concernente le modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione. Noi proseguiamo e proseguiamo con la Commissione Giustizia del Senato della Repubblica con i lavori del 13 maggio, l'audizione sempre sul DDL 985, ossia quello che si occupa delle modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione, con l'avvocato Francesco Petrelli, presidente dell'UCP, e con il professor Enrico Amati, associato di diritto penale di Udine.
3: Buongiorno, sono Antonio Pregliato, buongiorno a tutti. Audizioni informali nell'ambito del disegno di legge 985, si tratta delle modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione. Proseguono queste audizioni e l'ordine del giorno prevede l'audizione dell'avvocato Francesco Petrelli, che come sapete è presidente dell'Unione delle Camere Penali, e dell'avvocato Enrico Amati, che è componente della Giunta dell'Unione Nazionale, che hanno già presentato una memoria. Allora, devo fare presente che esiste una pubblicità di questi lavori, quindi oltre a coloro che stanno ascoltando in questo momento, che sono rappresentanti dei gruppi parlamentari, in realtà c'è un collegamento in diretta sulla web TV del Senato che è stato autorizzato alla Presidenza del Senato. E inoltre, considerato che la Presidenza deve garantire lo stesso numero di minuti a tutti coloro che intervengono, quindi la stessa tempistica per l'esposizione, vi prego di organizzarvi in modo tale che possiate fare il vostro intervento in un totale di 18-20 minuti. La prima parte quindi sarà di 8-10 minuti, seguiranno domande altri 8-10 minuti. A nome della Commissione noi vi ringraziamo per essere qui con noi e vi cediamo la parola.
7: Grazie a voi, grazie Presidente. In realtà io mi limiterò ad una presentazione perché lascerò subito la parola all'avvocato professor Amati della Giunta dell'Unione delle Camere Penali. La questione che riguarda i profili, i problemi, la successione nel tempo delle diverse normative relative alla prescrizione ci mettono all'interno di una problematica, di una complessità straordinaria, di una difficoltà di gestione anche, diciamo, sotto il profilo latamente ideologico, anche perché la prescrizione nel tempo ha subito una torsione. Originariamente era legata all'idea dell'oblio e poi invece è diventato uno strumento funzionale alla durata del processo. Tempi di prescrizione troppo lunghi finiscono con il sollecitare il giudice ad una sorta di abbandono del processo al suo destino. Mentre tempi molto stretti, se da un lato al contrario sollecitano il lavoro dei tribunali e delle corti d'appello e della Cassazione, al tempo stesso rischiano di vanificare il lavoro degli operatori della giustizia. Quindi, insomma, si tratta di un equilibrio molto difficile da gestire. Noi riteniamo di aver fatto cosa utile nella nostra ampia relazione nel ricostruire anche sotto il profilo storico, diciamo così, le diverse riforme che si sono succedute nel tempo, segnalando quindi le caratteristiche, i pregi e i difetti dell'una e dell'altra. In merito invece a questa proposta, a questo disegno, io lascio la parola all'avvocato Amati, che vi illustrerà qual è la posizione dell'Unione delle Camere Penali in ordine a questa proposta.
3: Prego.
8: Grazie, buongiorno Presidente, buongiorno onorevoli senatori e senatrici, senatrici e senatori. Per quanto riguarda il disegno di legge, a nostro avviso si tratta di una modifica che appare nel suo complesso equilibrata e ragionevole, sia sotto il profilo generale, sistematico, sia anche sotto il profilo tecnico. Sotto il profilo di carattere generale si tratta di una prospettata riforma che restituisce in effetti quella identità perduta all'istituto della prescrizione, identità perduta a seguito delle continue riforme che si sono succedute nel tempo, in particolar modo la riforma che ha introdotto il blocco della prescrizione dopo il primo grado e l'istituto, diciamo, ibrido e ambiguo dell'improcedibilità. È una riforma opportuna proprio perché restituisce dignità a quella che è la ratio originaria dell'istituto della prescrizione, ovvero sia il tempo dell'oblio. È sotto il profilo tecnico poi una riforma equilibrata, perché si pone sostanzialmente in linea di continuità con altre autorevoli proposte riformatrici che sono state avanzate nel tempo, e mi riferisco in particolar modo all'autorevole commissione di studio, la commissione Lattanzi, istituita nel 2021 proprio per porre in qualche modo rimedio all'introduzione del blocco della prescrizione con la riforma del 2019, ed in particolar modo ci si pone in linea di continuità sostanzialmente con quella che era la prima proposta della Commissione Lattanzi, che prevedeva appunto proprio la reintroduzione della sospensione della prescrizione per un tempo di 2 anni per il giudizio d'appello, 1 anno per il giudizio di Cassazione, e solamente per i casi di sentenza di condanna e non anche per l'assoluzione, tenuto conto della maggiore pregnanza del tempo dell'oblio per l'imputato assolto. Mi pare che il disegno di legge si ponga proprio in linea di continuità con la prima proposta della Commissione Lattanzi, Commissione Lattanzi che aveva peraltro proposto una soluzione alternativa, sussidiaria, era la soluzione B, che era però una soluzione compromissoria volta a introdurre accanto alla prescrizione del reato anche una prescrizione di carattere processuale, con anche una variante però non accolta all'epoca da parte della Commissione della improcedibilità nei soli casi di impugnazione. Il legislatore nel 2021 ha accolto in parte, ma in modo improprio per la verità, probabilmente le indicazioni dell'ipotesi B, ma in parte stravolgendola, dando luogo quindi a questo ibrido di commistione fra prescrizione sostanziale e improcedibilità. Improcedibilità che, come sappiamo, ha dato luogo subito a numerose critiche. Brevemente le due principali sono rappresentate dal regime delle proroghe, che lascia un ampio margine di discrezionalità al giudice e di fatto diventa sostanzialmente arbitro di scelte, se vogliamo, di politica criminale. In secondo luogo il binomio prescrizione e imprescindibilità è privo di coordinamento e legittima sostanzialmente un prolungamento del processo di primo grado, per il quale vale esclusivamente la prescrizione di carattere sostanziale. Dunque sostanzialmente riteniamo che la riforma restituisca da un lato a coerenza al sistema, riattribuendo una funzione regolatoria al diritto all'oblio, che ovviamente incide anche sui tempi del processo, introduce un ragionevole correttivo rappresentato dalla sospensione della prescrizione in caso di condanna, che peraltro non è una novità del nostro ordinamento, perché si tratta di un'ipotesi che era prevista anche nella riforma del 2017, la cosiddetta riforma Orlando, e soprattutto elimina quell'improponibile, a nostro avviso, blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado. Se mi è consentito pochi minuti per alcune considerazioni conclusive, proprio muovendo dallo studio della Commissione Lattanzi, la stessa Commissione sottolineava come, nonostante la prospettata riforma, non potevano escludersi comunque tempi ragionevoli del processo, e per questo proponeva alcuni rimedi compensatori sui quali forse potrebbe essere opportuno ragionare, nel senso di prevedere una riduzione della pena nel caso di durata comunque ragionevole del processo, e quindi in violazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della CEDU. In secondo luogo, se mi è consentito, sarebbe forse auspicabile razionalizzare quell'elenco di reati che sono previsti all'articolo 161,2 del Codice di Procedura Penale, per i quali è prevista l'interruzione della metanza, che è di 1/4 del tempo necessario a prescrivere, proprio perché alcuni di questi per la verità non comportano particolari problemi di accertamento processuale, ma sono forse inseriti più che altro come messaggio simbolico. Anche lo stesso disegno di legge prevede un ampliamento del catalogo di questi reati. E da ultimo, infine, mi permetto di riprendere alcune considerazioni di un'ulteriore commissione di studio autorevole del 2012, che era la commissione Fiorella, che proponeva di rivalutare La reintroduzione, per quanto riguarda il decorso, il calcolo del termine di prescrizione, anziché sulla pena massima, ricalibrandolo, tornando in parte al passato, diciamo, a classi di pena. Questo potrebbe essere da un lato un sistema più razionale, dall'altro lato potrebbe forse evitare di strumentalizzare, per così dire, innalzamenti della pena edittale ai fini di incidere sul termine di prescrizione. E su questo concludo e vi ringrazio.
3: Tanto grazie per la chiarezza. Allora, già sono state fatte una serie di audizioni, quindi abbiamo raccolto una serie di indicazioni. Ha chiesto di intervenire per domande il senatore Bazzoli. Sì, se per favore spegnete così va.
5: Sì, ecco, grazie. Allora, grazie ovviamente del contributo. Io, diciamo, formulo pubblicamente una domanda, un'osservazione che anche, come dire, informalmente, in una pur parlé che abbiamo avuto fuori dall'aula, ho già sottoposto agli auditi, che è la questione sulla quale tanti altri auditi hanno sollevato il problema. Qui il problema di questo regime nuovo di prescrizione non è tanto e solo, diciamo, il merito, il contenuto del regime di prescrizione, sul quale, come dire, noi stessi non è che abbiamo obiezioni particolari. Già in passato anche la nostra parte politica aveva sostenuto un'ipotesi di questo genere, come è stato ricordato, quindi, diciamo, non è tanto e solo questo. Il problema è l'applicazione del diritto intertemporale, cioè qui sarebbe l'ennesimo cambio di regime, che credo che sia il quinto, il sesto in pochissimi anni, che rischia di comportare la necessità di valutare fascicolo per fascicolo quale sia il regime corretto da applicare in ragione della norma più favorevole al reo e quindi dei principi generali. Ora, questo è un problema, credo, del quale non ci si può non fare carico, non si fa carico il disegno di legge, e questo secondo me è un grosso problema. Ma invece io penso che dobbiamo farcene carico assolutamente, perché non possiamo lasciare appunto agli interpreti fascicolo per fascicolo un lavoro di questo genere che rischierebbe, come qualcuno ha sottolineato, di creare un appesantimento del lavoro, insomma, anche di decisione, che rischia di diventare addirittura dannoso in termini di allungamento addirittura dei procedimenti. Quindi io penso che questo sia un punto centrale sul quale io chiedo anche a voi di fornirci una qualche indicazione, una qualche strada per arrivare a una soluzione. Il Presidente della Corte d'Appello Ondei, che abbiamo audito ancora molti mesi fa, aveva lasciato uno suo appunto col quale aveva dato qualche ipotesi di soluzione. Per carità, discutibile, si può ragionare, però per esempio lì c'è un tentativo di dire ragionate su questo. Io penso che questo sia un tema per noi ineludibile, perché non penso che noi possiamo licenziare una proposta di legge su questo tema senza farci carico di questa questione qua, se no penso che manderemmo agli uffici giudiziari un problema enorme che rischia di creare grosse difficoltà.
3: Allora, Potenti ha chiesto di parlare, non ho capito se il senatore Verini vuole chiudere tipo a sorpresa le domande o è... O vuole parlare ora? A colpo di scena. Vabbè, allora, senatore Potenti, lei?
9: Sì, Presidente, la ringrazio. L'occasione è ghiotta per sottoporre ai nostri auditi una questione di particolare rilevanza su cui ho proposto un testo di disegno di legge che potrebbe eventualmente essere collegato, ovvero sia la opportunità di introdurre un limite che comprima la divaricazione temporale tra condotta offensiva e condizione di punibilità. 158,2, ovvero sia la necessità di risolvere il problema dell'indeterminatezza che si lega all'avverarsi di accadimenti privi di relazione eziologica e psicologica con l'agente e che sembra collidere col principio poi di personalità della responsabilità penale, su cui ci sono state delle pronunce della Corte Costituzionale piuttosto, ecco, precise. E l'idea potrebbe essere quella, almeno facendo riferimento, volevo capire, ecco, la domanda è cosa ne pensate, facendo riferimento, ecco, a un limite, ad esempio, di un anno, dopo il quale il momento consumativo del reato e quindi il decorso della prescrizione vengono in qualche modo, diciamo, ecco, collegati tra loro. Quindi, perché accade di sovente che la condotta criminosa, quindi, e l'evento dedotto in condizione siano distanziati nel tempo. E questa è una problematica, purtroppo, che in alcuni reati crea dei problemi anche di compatibilità col sistema.
3: Grazie senatore Potenti. Allora senatore Verini ci dica.
10: Grazie Presidente. Vorrei, naturalmente già la domanda di Bazzoli mi consente di non formularla, aggiungo soltanto a completare

0: parlarle. La stessa improcedibilità, ricordo, tutto questo mi rimanda anche a stagioni precedenti, quando eravamo tutti più giovani, la stessa improcedibilità ancora oggi deve sul campo, comunque la si discuta, la si giudichi, produrre i suoi effetti. Non sarebbe meglio in generale applicare le norme, verificarne l'impatto ed eventualmente apportare a queste modifiche tagliandi? Prima domanda, velocemente. La seconda, nel merito, ove mai fosse approvata questa proposta, non pensate che si debba fissare magari anche un'entrata in vigore che non sia di fatto una sorta di cancellazione preventiva di tanti procedimenti che sono in corso, diciamolo, una sorta di amnistia preventiva, quando cose di questo tipo non neanche se ne discute per invece coloro che vivono in sistemi detentivi del tutto disumani. L'ultima domanda, Presidente, è questa. È stato accennato, sia nell'esposizione, il tema della durata ragionevole dei processi. Il fatto che non esista dipende anche da cause strutturali, personale, mancanza. Anche la presunta stabilizzazione degli uffici del processo di fatto non aiuterebbe a rafforzare la cronica lentezza, ad aiutare a superare la cronica lentezza dei procedimenti degli uffici giudiziari. Perché? Perché verrebbero trasformati in funzionari che potrebbero vedere diminuite le loro possibilità e capacità di aiutare il magistrato a comporre sentenze, a fare comparazioni, a fare ricerche. Insomma, si agisce ancora una volta sull'effetto e non si agisce sulle cause strutturali che rendono il processo irragionevolmente lungo.
1: Senatore Rastrelli, prego.
2: Brevemente raccolgo anche una sollecitazione rispetto all'intervento del collega Verini, perché la cosa che naturalmente condivido nell'intervento del professor Amati, la circostanza che l'istituto della prescrizione nel corso del tempo si è snaturato. Cioè io sono, senza mezzi termini, un nostalgico dell'impianto del codice Rocco, nel senso che lì almeno c'era la certezza. No, sì, esattamente. Anche il discorso del ritorno alle fasce di gravità del reato era un criterio univoco. E per me non c'è stato elemento più nocivo alla gestione dei processi che quello della improcedibilità dell'azione penale, cioè l'introduzione di un criterio processuale su un istituto che nel bilanciamento tra efficienza e diritto all'oblio deve vedere il primo recessivo rispetto all'altro, non in bilanciamento perfetto. Allora la domanda brutale è, cogliendo le sollecitazioni, rispetto a quello che diceva il collega Verini, la necessità di interventi che restituiscano armonia al sistema, anche a costo di rimuovere con rivalutazioni dei singoli fascicoli ostacoli che hanno nociuto all'amministrazione della giustizia. Volevo approfondire la sollecitazione che lei ha posto su una possibile rivisitazione del 161 e della tipologia di reati indicati. Loro propongono una rivisitazione di quel catalogo o la soppressione di quel catalogo perché nella logica di sistema non si spiega una modifica del quarto, della metà dell'aumento dei tempi di prescrizione in funzione della natura del reato? Grazie.
1: Allora, vabbè, abbiamo fatto domande per le quali sarà difficilissima la sintesi. Diciamo che il tema probabilmente è comunque più spinoso, che è stato sollevato anche da coloro che non erano critici nei confronti della riforma, era quello del diritto intertemporale. Anche se poi un po' tutti ci hanno detto che la Cartabia sta creando in alcune corti d'appello una sorta di amnistia di fatto, nel senso che le corti d'appello che sono più veloci in realtà riescono a lavorare bene, altre dimenticano i fascicoli. Ecco, cosa pensate un po' di questo? Grazie.
3: Allora, grazie. Cerco di rispondere brevemente e poi eventualmente lascio spazio al Presidente Petrelli. Dunque, per quanto riguarda la questione più spinosa, certamente il diritto intertemporale. Il diritto intertemporale

0: In effetti, come sappiamo, per costante giurisprudenza costituzionale anche della Corte europea dei diritti dell'uomo, la legge più favorevole ovviamente deve potersi applicare retroattivamente. Quindi si tratta di trovare un equilibrio ragionevole, come dice la Corte costituzionale, cioè sono ammesse deroghe, purché siano deroghe ragionevoli. Peraltro potrebbe essere utile forse fare riferimento alle pronunce della stessa Corte Costituzionale proprio con riguardo alla prescrizione in occasione della modifica introdotta con la cosiddetta ex Cirielli, nel senso che era prevista una norma transitoria che è stata però all'epoca dichiarata parzialmente incostituzionale, dove si prevedeva l'inapplicabilità delle nuove norme ove il processo avesse già raggiunto la fase dell'apertura del dibattimento di primo grado. Questa è stata considerata una deroga non razionale, quindi in contrasto con l'articolo 3. Poi la Corte Costituzionale è intervenuta successivamente, la sentenza è la 72 del 2008, e ha escluso l'illegittimità invece della previsione nella parte concernente il restante limite di operatività fissato per i processi già pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore della legge, ritenendo che questo diverso limite fosse assistito da ragionevolezza, proprio perché è finalizzato a contemperare anche interessi di rilievo costituzionale, quali l'efficienza, la salvaguardia dei diritti e della funzione giurisdizionale. Quindi qualche indicazione forse ci può provenire proprio dalla stessa giurisprudenza costituzionale per, se si riterrà necessario, formulare una norma transitoria ragionevole. Per quanto riguarda la modifica dell'articolo 158, comma secondo, questa a mio avviso sarebbe quanto mai opportuna introdurre un limite, proprio perché in relazione a talune fattispecie di reato, penso ad esempio alla bancarotta prefallimentare, soprattutto in relazione a quelle fattispecie che si pone il problema dove la condotta antecedente, talvolta anche di molto tempo rispetto alla condizione obiettiva di punibilità, già si pone un problema di zona di rischio penale, quindi delimitare un'area temporale anche di un anno mi pare una soluzione tutto sommato ragionevole. Terzo aspetto, per quanto riguarda l'incoerenza delle varie discipline in tema di prescrizione, in effetti forse testimoniano proprio la, come dire, tra virgolette, politicità del tema della prescrizione, che è un tema particolarmente sensibile. Per certi versi in passato è stata vista quasi come un male e noi la vediamo invece ovviamente come un'opzione assolutamente di garanzia in coerenza con quella che è la nostra tradizione penalistica. Devo dire che lo stesso Rocco, in realtà, l'abbiamo sottolineato anche nella nostra relazione, sottolineava come andare contro una legge sarebbe andare contro una legge inesorabile di natura a disconoscere l'azione corroditrice del tempo. Quindi è un'esigenza garantista che nasce non solamente con i principi costituzionali, ma è ben radicata nel nostro ordinamento giuridico. Certo, ci vuole una certa stabilizzazione, questa stabilizzazione però, a mio avviso, deve trovare anche un equilibrio ragionevole in un'ottica di sistema. E a nostro avviso, la soluzione del doppio binario tra prescrizione sostanziale e improcedibilità invece non è una soluzione ragionevole e quindi riteniamo che non sia meritevole di consolidamento. Noi riteniamo invece che il tempo dell'oblio sia da reintrodurre. Il catalogo dell'articolo 161, ecco, anche qui in un'ottica di coerenza sistematica, a mio avviso, sarebbero delle eccezioni probabilmente da eliminare come soluzione preferibile, proprio per evitare di dar luogo a una sorta di doppio binario e ancora maggiori incertezze applicative per quanto riguarda il profilo del calcolo del termine di prescrizione. Ma soprattutto, come dicevo, è un catalogo che non può essere continuamente riempito solamente per, come dire, dare un messaggio in relazione a certi reati di particolare allarme sociale che però non comportano particolari problemi dal punto di vista dell'accertamento. Da ultimo, non so se mi sono perso qualcosa, ecco, interventi di carattere strutturale. Beh, interventi di carattere strutturale certamente sì, sarebbero necessari e io credo che un primo intervento di carattere strutturale probabilmente necessario sia quello di una depenalizzazione coerente del sistema penale, quindi questo credo che sia un passaggio di una certa rilevanza, di una certa importanza. Non so se ho risposto a tutte le domande.
1: Sì, perfetto. Noi vi ringraziamo per questi contributi e soprattutto perché esiste anche una memoria che per noi è sempre utile quando dobbiamo fare gli approfondimenti esaurite le audizioni. Grazie ancora Presidente. Grazie professore. Il contributo è a disposizione. Una parte è piaciuta pure al PD,
2: Certo. Grazie.
3: Sì. Facciamo un importante evento. Stiamo invitando tutta la politica. Non ti abbiamo mai invitato.
4: 17:22 minuti, Radio Radicale, in ultimo la voce era della Presidente. Buongiorno. Questa era la seconda commissione, la Commissione Giustizia del Senato della Repubblica del 13 maggio con l'audizione sul DDL 985 concernente le modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di prescrizione, e abbiamo sentito le audizioni con l'avvocato Francesco Petrelli, presidente dell'UCP, e il professor Enrico Amati, associato di diritto penale ad Udine. Noi proseguiamo, io torno a ringraziare la regia di Iva Radicev e andiamo ad ascoltare il convegno organizzato dall'Alma Mater Studiorum di Bologna e dalle Unione delle Camere Penali Italiane sull'eredità scientifica di Giuseppe Di Federico e il futuro della magistratura, convegno che si è tenuto il 26 giugno scorso, dove sono intervenuti Giacomo Di Federico, ordinario di diritto dell'Unione Europea presso l'Università di Bologna, Francesca Zannotti, emerita presso l'Università di Bologna, Samuele Genoni, corresponsabile dell'Osservatorio Nazionale Ordinamento Giudiziario dell'UCP, Nicola Mazzacuva, presidente del Consiglio dell'Unione Camere Penali, Gianluca Malavasi, direttore Fondazione Forense, Daniela Cavallini, associata di Ordinamento Giudiziario presso l'Università degli Studi di Bologna, Antonio Mura, capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia, Tullio Padovani, accademico dell'INCEI ed emerito di diritto penale presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, Rinaldo Romanelli, segretario dell'Unione delle Camere Penali Italiane, Laura Modena, corresponsabile dell'Osservatorio Ordinamento Giudiziario dell'UCP, Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Vittorio Manes, ordinario di istituzioni di diritto penale all'Università degli Studi di Bologna, Elisabetta Delrico, avvocato penalista del Foro di Bologna, Rita Bernardini, presidente di Nessuno Tocchi Caino, Spes contra Spem, Marco Fabri, dirigente di ricerca IGSG CNR, Francesco Petrelli, presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane, e Daniela Cavallini, docente associata di ordinamento giudiziario presso l'Università degli Studi di Bologna. Allora andiamo a seguire questo dibattito. Vi ricordo ancora il tema, il titolo: l'eredità scientifica di Giuseppe Di Federico e il futuro della magistratura.
5: Bene, buongiorno. Innanzitutto vorrei ringraziarvi tutti per la partecipazione nonostante le condizioni climatiche davvero proibitive. In questi giorni ho pensato molto a mio padre, in particolare mi è tornata alla mente la storiella famosa, per chi la conosce, di quando in una afosa giornata d'agosto stavo portando per la prima volta un caro amico nella casa di campagna. Giunti al cartello che indicava la località, il compianto professor Giancarlo Poggi, con cui aveva studiato negli Stati Uniti e che giocava sempre con le parole, disse: «Beh, Beppe, piuttosto calderino». E ci scherzavamo sempre durante le lunghe estati bolognesi. È proprio nella casa in campagna, recluso tutto il giorno nel suo studio, che ha concepito quest'ultimo lavoro. Lo ha fatto sotto la spinta e pressione del sottoscritto e della sua ex moglie, mia mamma. In realtà avevamo in mente delle semplici memorie, che raccogliessero aneddoti personali e retroscena di una carriera professionale ricca di incontri ed esperienze straordinarie, come quando pose una domanda scomoda al presidente JFK nel corso di un seminario tenuto alla Michigan University. Spoiler, non l'abbiamo convinto. Come ovvio ha fatto di testa sua, di memoir nemmeno a parlarne. Dopo averci riflettuto a lungo, si è messo al lavoro. A suo modo di vedere, non si trattava di raccogliere gli innumerevoli scritti dedicati al reclutamento, ai PM, all'obbligatorietà dell'azione penale, alla lottizzazione correntizia o agli incarichi extragiudiziari dei magistrati, quanto piuttosto di rappresentare il percorso compiuto come ricercatore empirico interessato a fenomeni politicamente controversi in un contesto culturalmente refrattario al cambiamento, spesso contraddistinto da forti posizioni ideologiche. Mi ricordo le colazioni in campagna, durante le quali condivideva il programma di lavoro della giornata tra la mattina dedicata allo studio e il pomeriggio alla scrittura. Ma a volte lavorava anche dopo cena, se lo coglieva l'ansia di accertamento per la tenuta dei dati riportati o dubbi sulla linearità del pensiero e dell'esposizione. Era un perfezionista. Durante la cena non parlava come Montalbano, ma non mancava di restituire un resoconto sui progressi compiuti. Regolarmente mi chiedeva di rileggere i capitoli o parti di capitolo e seguivano spesso lunghe discussioni su come sviluppare il ragionamento, cosa includere, cosa non includere e via dicendo. Alternava momenti di entusiasmo a momenti di profondo sconforto. Tra le tante perplessità mi sento di condividerne una, la più pertinente oggi. Ma a chi interesserà poi leggere queste cose? Questa domanda credo sveli la personalità scientifica di Giuseppe Di Federico, un uomo sempre impegnato nella ricerca delle soluzioni che meglio garantiscono la protezione dei diritti civili, nella piena consapevolezza che tematiche come la valutazione dei magistrati e la divisione delle carriere sono spesso distanti dagli interessi dei comuni cittadini. Una battaglia che però vale la pena combattere, come avrebbe detto lui, against all odds, a ogni costo. Lascio al relatore di oggi naturalmente le considerazioni sull'esito del recente referendum. Mio padre era profondamente innamorato della democrazia e quasi ossessionato dalla protezione dei diritti civili. Le continue resistenze della politica alle criticità dell'ordinamento giudiziario, individuate grazie al suo fine intuito giuridico e alla maniacale attenzione per i dati e per il metodo utilizzato nella loro raccolta, analisi e valutazione, hanno fortemente limitato l'impatto delle sue ricerche e del suo pensiero sull'organizzazione del potere giudiziario. Il suo rapporto con la giustizia italiana è stato difficile, a volte teso, ma contrassegnato da alcuni incontri fondamentali. Mi limito a citarne tre per motivi di tempo. Il primo è con Marco Pannella, a cui è dedicato il libro. Un'amicizia segnata dalle battaglie insieme e dai confronti o dagli scontri, diciamo, accesi. I radicali sono stati a lungo la sua famiglia, come testimonia peraltro la presenza di Rita Bernardini. Grazie Rita. Il secondo incontro fondamentale è con l'onorevole Giuseppe Gargani, da poco scomparso. Sempre leale e presente, anche nei momenti difficili. L'amico Peppino, come lo chiamava, che ha avuto il coraggio di sostenere politicamente diverse proposte di riforma, scomode, sempre tramite legge ordinaria. Qui non spoilero. Il terzo incontro è con Giovanni Falcone, che stimava e ammirava per il suo coraggio. In lui ha trovato un uomo determinato, concreto e soprattutto aperto al cambiamento. Una cosa che accomuna senz'altro queste tre figure? La lotta per i diritti civili in questo paese. L'influenza di questi uomini, peraltro, sulle riforme della giustizia immaginate da mio padre emerge chiaramente anche dalla lettura del libro. Consentitemi di chiudere il mio breve intervento con un ringraziamento particolare alla professoressa Cavallini per aver reso possibile questa pubblicazione postuma. A lei va tutta la mia gratitudine perché altrimenti, molto semplicemente, questo evento non sarebbe stato possibile. Grazie Daniela. Prima di passare la parola alla professoressa Zanotti, allieva storica di mio padre, consentitemi però di ringraziare anche il direttore di dipartimento Francesco Moro per aver voluto ospitare l'evento in questa bellissima aula dei poeti. Purtroppo quest'oggi non può essere presente per precedenti impegni istituzionali, ma manda un sentito saluto a tutte e a tutti voi. Il pomeriggio è denso di interventi e quindi mi fermo qui. Grazie per l'attenzione.

Insieme al professor Guarnieri siamo stati i primi due allievi del professor Di Federico, anche se poi ne sono seguiti tanti. E abbiamo potuto godere dell'ampio spettro di nozioni e di dati che derivavano dalla sua amplissima attività di ricerca sulla magistratura italiana e in prospettiva comparata. Abbiamo partecipato nel corso degli anni a gran parte dell'attività di ricerca, ho messo a conoscenza del prosieguo delle sue analisi, perché il professor Di Federico desiderava che i risultati dell'attività di ricerca fossero patrimonio di tutti i suoi allievi. Ma due sono rimasti i capisaldi della sua ricerca che mi hanno impressionato fin da principio, fin da quando, giovinetta degli studi giuridici formali, sono arrivata a parlare col professore. La prima è che pur in inalienabili principi di imparzialità e di indipendenza dei magistrati sono tali solo per garantire i diritti dei cittadini e un equanime e giusto processo. E soprattutto in prospettiva comparata, è la realizzazione dei diritti dei cittadini che sono quelli e soprattutto per tutelare quelli che nelle altre magistrature e delle democrazie più consolidate si tiene conto proprio dei diritti dei cittadini primariamente per prendere in esame progetti di riforma della magistratura, cosa che purtroppo in Italia non avviene. Inoltre, all'indipendenza esterna provvede la Costituzione, ma l'indipendenza interna dovrebbe provvedere il CSM, o almeno attraverso le direttive sull'organizzazione degli apparati che egli stesso si è autoattribuito, c'è cioè questa tutela. E poi da segnalare che è di tutta evidenza che l'indipendenza interna del giudice e del pubblico ministero sono due concetti tra loro completamente distinti e che non possono essere accomunati dalle pretese corporative. La seconda cosa che più mi ha colpito è quella di non limitarsi al dettato formale della legislazione che attiene alla magistratura e di avere e di sempre verificare come le norme trovino efficace applicazione nell'organizzazione della giustizia e come le disfunzioni operanti in un dato sottosistema della giustizia influenzino l'intero apparato e convivono con altre legislazioni o con altre interpretazioni della legislazione e creino effetti non voluti che nuocciono grandemente all'organizzazione intera della giustizia e all'ideale di giusto processo. Nessuno qui comunque può sotteggiare il libro che lo stesso professor Di Federico aveva licenziato personalmente per darlo alle stampe. Il compito sarebbe comunque impari. Il libro, a mio giudizio, è bellissimo ed è soprattutto incalzante nella sua logica riformatrice, corredata da una messe di dati empirici raccolti in 50 anni di attività di ricerca e di incarichi prestigiosissimi che non ha eguali. Nessun profeta, nemmo profeta in patria, tanta dedizione non è stata raccolta dalla magistratura associata, ma di questo ne fulge d'esempio l'evoluzione di carriera di Giovanni Falcone. Ma il libro è la sua eredità di studioso e non dobbiamo disperderla. Che la giustizia abbia bisogno di riforme di tutta evidenza e che ciò sia anche sostenuto dagli stessi magistrati. Occorre tuttavia precisare che non bastano riforme strutturali, logico-strumentali, pur necessarie, a cui si riferisce gran parte della magistratura associata per giustificare l'inadeguatezza del nostro rendere giustizia. Ma occorre ripensare in modo radicale al ruolo giocato dallo stesso CSM e dal fatto che egli intenda occuparsi risolutamente e istituzionalmente della funzionalità degli uffici giudiziari, che
che ruolo peraltro che si è autoimposto al di là dei compiti che la Costituzione gli aveva affidato. Proprio perché le riforme dovrebbero essere radicali, il libro ci segnala anche per un altro aspetto molto importante, e cioè lo sforzo che l'autore ha compiuto di proporre riforme che possono essere attuate anche senza bisogno di riforme costituzionali, anche se non mancano ovviamente l'avversione con le riforme costituzionali. Credo che questo sia uno sforzo grandissimo, un ulteriore contributo che il professore ha dato agli interi studiosi della giustizia in Italia. Grazie.

0: Buon pomeriggio a tutti. Interesserà poi? Beh, interessante domanda quella che poneva il professor Di Federico. Vedete, l'uomo manifesta la propria genialità in varie forme. Nel caso del professor Di Federico, credo che possiamo senza dubbio affermare che la sua genialità si è espressa attraverso un costante studio di una materia che prima di lui in realtà apparteneva solo a un limitato numero di soggetti, peraltro la maggior parte dei quali direttamente interessati, e che grazie a lui invece ha visto nascere la prima cattedra universitaria. Uno studio suo che gli ha consentito di individuare i punti critici di un assetto ordinamentale che è tutt'altro che perfetto, l'abbiamo ascoltato anche nei vostri saluti, nei vostri interventi, e anche gli ha consentito di individuare possibili soluzioni o soluzioni a tutto tondo, caratterizzate però sempre da quella schietta concretezza e da quella modernità di visione che, se lette oggi, quelle soluzioni appaiono profetiche. Quando la nostra Daniela, lasciatecela chiamare così perché noi le siamo tutti affezionati, la professoressa Cavallini ha proposto all'Osservatorio Ordinamento Giudiziario dell'Unione delle Camere Penali Italiane la realizzazione di questo convegno, beh, l'idea è stata accolta con l'entusiasmo che solo chi ha avuto il piacere di leggere, e parlo personalmente, il rammarico di non averlo mai conosciuto, può manifestare rispetto alle idee del professor Di Federico. Volevamo realizzarlo nel mese di febbraio, poi le contingenze, gli impegni referendari, i relatori, eccetera, ci hanno portato ad oggi. Ma col senno di poi lasciatemi dire che credo questa sia stata la scelta più corretta. Le vicende bolognesi degli ultimi giorni ci restituiscono un'immagine per cui questo convegno ha una estrema attualità e un'estrema necessità di essere realizzato. L'esperienza referendaria ha consentito ai più attenti, almeno tra di noi, di approcciarsi alla materia ordinamentale e di capirne l'importanza, direi quasi anche l'essenzialità rispetto alle sue ricadute concrete nella quotidianità d'aula. Ha consentito di comprendere come una serie di riforme, un'opera riformatrice non sia più rinviabile, nonostante quello che ci è stato detto. E allora, parafrasando il titolo, cogliere l'eredità scientifica del professor Di Federico significa raccoglierne il testimone, indegnamente lo raccogliamo noi, e raccogliere però il testimone di una vita dedicata allo studio di questi argomenti e non tradirlo, sapendo che proprio anche grazie alle sue valutazioni è possibile continuare a percorrere, un cammino e il cammino verso quegli interventi di riforma che, proprio partendo dall'ordinamento giudiziario, possano consentire, a nostro avviso, la piena realizzazione di quel modello processuale accusatorio che rincorriamo da 30 anni e che da 30 anni vediamo costantemente corrotto. E allora l'Osservatorio Ordinamento Giudiziario, che proprio si muove in questo solco, ha colto con grandissimo entusiasmo questa iniziativa e consentitemi di ringraziare anche la Giunta, oggi rappresentata dal Presidente e dal Segretario, che non ha all'Osservatorio mai fatto mancare il proprio sostegno e che ha altrettanto entusiasticamente colto questa opportunità. Io non ruberò altro tempo, voglio soltanto ringraziare tutti i relatori che oggi interverranno, ovviamente voi per la vostra presenza, il vostro sostegno, l'importanza di avervi qui oggi, e i relatori in particolare perché ci onoreranno di riflessioni che non saranno assolutamente banali. E però anch'io alla fine voglio ringraziare ancora una volta Daniela, perché senza di lei questo convegno non avrebbe mai potuto essere realizzato, svolgersi e svolgersi con così tanto impegno e con questi relatori. Per cui grazie ancora e buon lavoro a tutti.
1: Grazie. Ma io faccio riferimento anzitutto alla prefazione di questa edizione del 2026 del libro di Giuseppe Di Federico, Riforme della giustizia, perché nella prefazione fatta dalle allieve e dagli allievi si fa riferimento a numerose relazioni a convegni nazionali, tra cui quelli patrocinati dall'Unione delle Camere Penali Italiane, cui era legatissimo Giuseppe, in cui si dice nella stessa prefazione ampiamente ha discusso del ruolo degli attori processuali anche nell'ottica della separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente, un tema che già si è prospettato, si è profilato sin qui. E in effetti nel capitolo terzo di questa prima edizione Bologna 2026 del libro di Giuseppe Di Federico si fa riferimento, questo è il titolo di un paragrafo a pagina 72, citazione testuale, agli abnormi poteri del pubblico ministero italiano. I poteri del pubblico ministero italiano, si dice, l'assetto istituzionale nel quale opera, hanno nel loro insieme caratteristiche uniche, senza eguali, nel panorama dei paesi democratici. E si fa riferimento anche sempre nel capitolo terzo, a pagina 89, indipendenza e responsabilità del pubblico ministero italiano, prospettive di riforma. E Giuseppe dice, sono pienamente favorevole alla separazione delle carriere, siamo sempre in un tema che rimane attuale. E sotto questo profilo però voglio svolgere qualche considerazione veloce da parte di chi si è occupato, come me, e continua ad occuparsi del diritto penale sostanziale. Perché l'attività del pubblico ministero è ovviamente anzitutto quella che viene svolta nella fase iniziale del procedimento, fase estremamente delicata che ormai da tempo costituisce vero e proprio oggetto del parallelo processo mediatico, spesso originato proprio dalla notifica dell'avviso di garanzia, che ovviamente sarebbe a tutela, tra virgolette, dell'indagato. Nel corso delle indagini preliminari, le maglie larghe del segreto istruttorio non pongono di fatto alcun freno alla circolazione di dati e di informazioni sull'indagine, con riproduzione ricalcata di brani tratti da ordinanze cautelari o anche solo da decreti di perquisizione, ovvero persino da brogliacci recuperati al più tardi con il deposito degli atti in coincidenza dell'avviso di fine indagine, altro atto, ennesimo atto, anche questo, a garanzia dell'indagato. L'organo inquirente può essere generatore spontaneo o anche soltanto recettore della pressione mediatica. Si possono cioè convocare conferenze stampa, diffondere riprese di azioni investigative, notizie circa provvedimenti cautelari personali o reali che comunque catalizzano l'attenzione del pubblico. Anche un semplice avviso di garanzia o persino la notifica dell'avviso di proroga delle indagini possono costituire fatto notiziabile. Al di là delle conseguenze sulla microfisica del processo, risulta evidente che l'attenzione mediatica sulla fase preliminare del procedimento determina un evidente sbilanciamento all'interno del potere giudiziario, esaltando il ruolo del pubblico ministero. E in questa cornice, sempre la osservo dalla parte di chi si occupa di diritto penale sostanziale, si avverte di frequente il passaggio dal diritto penale del fatto al diritto penale dell'autore in un processo che si inoltra lungo un percorso volto ad addebitare colpe per quello che si è e non per quello che è stato materialmente commesso. E infatti sul versante della legalità, tipicità e della conseguente calibratura in punto di offensività, tra gli ulteriori effetti dell'enfatizzazione mediatica, vi è quello di una moltiplicazione degli addebiti, volta essenzialmente ad accorpo giuridico al clamore suscitato da una determinata vicenda. Sin dagli esordi del procedimento si può così assistere di frequente ad una proliferazione degli addebiti, ad una moltiplicazione delle imputazioni. Eclissi della presunzione di innocenza, questa garanzia primordiale, autentico fulcro del processo penale liberale, vedi anche appunto il nostro canone numero 19, il nostro nel senso che è il canone del nostro manifesto del diritto penale liberale e del giusto processo dell'Unione delle Camere Penali presentate a Milano nel maggio del 2019, che dice, canone 19, liberale è il modello di processo imperniato sulla presunzione di innocenza dell'imputato. Ecco, questa presunzione viene letteralmente rovesciata proprio quando dovrebbe essere oggetto della più sorvegliata tutela, visto che l'attenzione sul penale si concentra di regola nella fase germinale delle indagini preliminari, quando cioè il soggetto riveste semplicemente la qualifica di mera persona sottoposta a indagini. E invece l'indagato viene di fatto sempre presentato come un colpevole, tra virgolette, in attesa di giudizio. Si perviene così al rovesciamento della presunzione di innocenza come regola di trattamento. L'indagato diviene colpevole in attesa di giudizio. Sotto questo profilo la garanzia non segnala in vero soltanto al giudice l'interesse sostanziale a guidare la prevalenza in caso di dubbio insoluto sul fatto, ma anche che sul pubblico ministero grava l'onere di provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la colpevolezza dell'imputato. Mentre l'influenza mediatica produce spesso e subito l'effetto di modificare l'inerzia del processo effettivo reale. Si trasforma così il principio in dubio pro reo nel suo opposto, in dubio pro repubblica. L'interpretazione della legge penale costituisce, mi avvia la conclusione, poi un tema sempre attuale nell'ambito della riflessione del penalista e pensa appunto all'attività del pubblico ministero, alla prima interpretazione di una norma o di un segmento della norma che si prospetta in quel momento all'attenzione del pubblico ministero. Al centro dell'attenzione si colloca principalmente, se non esclusivamente, non voglio fare riferimento a processi che poi non conosco nei dettagli, estremamente attuali, che riguardano magari la nostra capitale economica, si colloca principalmente, se non esclusivamente, il ruolo di quel particolare interprete rappresentato dal magistrato, ma proprio dal pubblico ministero in prima battuta. Si sostiene anzi che la giurisprudenza costituisce ormai una vera e propria fonte del diritto e si segnala come questo dato possa ritenersi acquisizione definitiva dell'epistemologia giuridica contemporanea. Al diritto penale legislativo si sostituisce o si accompagna con maggior forza il cosiddetto diritto penale giurisprudenziale. Il potere interpretativo è poi quello concernente in particolare la portata, la sfera operativa del precetto. E questo, sto concludendo, questa complessiva attività di interpretazione creativa finisce all'evidenza per produrre comunque un'ulteriore dilatazione del sistema punitivo già esteso in modo davvero intollerabile. Siamo nell'epoca del diritto penale massimo, del diritto penale totale, e ribadisco ogni volta, perché la cosa davvero mi colpisce, mi interessa in modo particolare, che nessuno di noi è in grado di dare il numero esatto dei reati previsti nel nostro ordinamento ed è una situazione incredibile ma reale, effettiva. Ogni possibile istanza di contenimento, di fissità del diritto penale, insomma qualcosa viene segnalato anche di recente, forse bisogna distaccarsi dal penale e seguire altre prospettive sanzionatorie o di governo della devianza, viene così contraddetta assieme al principio di tassatività della norma incriminatrice. Non vive più, non opera più il principio di tassatività se non sappiamo nemmeno qual è il numero esatto dei reati previsti in ordinamento. Grazie Giuseppe, ci siamo incrociati più volte e sei sempre con noi perché le persone come te rimangono sempre presenti. Grazie a tutti.
2: Grazie. Gianluca Malavasi, Fondazione Forense, grazie.
3: Allora, assolutamente in maniera rapida, perché sennò poi i saluti diventano più di una tavola rotonda, ma per me è molto particolare perché oggi intervengo, semmai anche già citato da Samuele Genoni, perché io sono uno di quelli dei fatti di Bologna, che sono già stati richiamati. Dico questo, ovviamente benvenuti a Rinaldo e Francesco e al prof Padovani, non c'è la professoressa Cavallini, veramente un grande e un caro saluto a Giacomo, ma fatemi intervengo oggi come direttore della Fondazione Forense, ma anche come consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Bologna che ha fatto questo improvvido, diciamo, secondo l'ANM, la sezione regionale dell'Emilia-Romagna dell'ANM, questo improvvido intervento. Bene, io il primo passaggio, dopo ci sarà chi meglio di me potrà parlare dell'eredità scientifica, ma io mi vorrei soffermare sul futuro della magistratura. Non l'ho detto, ma l'ho lasciato apposta, veramente un grande benvenuto e un in bocca al lupo al nuovo capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, dottor Antonio Mura. Presto, come tutti i tribunali d'Italia e l'avvocatura italiana, verremo da lei per cercare di diciamo così, ottenere qualcosa. Ma veramente di cuore un grande benvenuto, ma quello che ci tengo particolarmente a dire è sul futuro della magistratura. Noi in questa triste situazione, abbiamo manifestato un nostro pensiero, peraltro che ci era stato richiesto e l'abbiamo fatto come secondo quello che erano le nostre ragioni, abbiamo dovuto subire un attacco veramente becero, con richiami a lealtà, con richiami a come ci si deve comportare, una cosa veramente non bella. Però questo mi ha fatto capire che il futuro della magistratura è molto solido, perché, e lo posso dire, il maggior rispetto, il maggior sostegno che noi in questo momento abbiamo ricevuto come consiglieri degli ordini che ci siamo stati messi alla berlina, l'abbiamo ricevuto dal Presidente della Corte d'Appello, Marilena Rizzo, l'abbiamo ricevuto dal Procuratore Generale e dall'Avvocato Generale. Questo per dire che il futuro della magistratura nella mia prospettiva è sicuramente florido, nel momento in cui la magistratura avrà sempre chiaro, come sicuramente, e lo posso dire in questa occasione, ha ben chiaro l'avvocatura, che la nostra è una funzione istituzionale che va al di là di quelle che possono essere le ragioni di ciascuno di noi, e quello che noi riteniamo che sia corretto è manifestare, come giusto che sia, le nostre idee, che poi possono essere condivise o meno dall'altra parte, ma che rimangono una parte fondamentale di quello che è il dibattito che ci deve essere necessariamente fra tutte le componenti della giurisdizione. Non voglio perdere oltre, perché la professoressa Cavallini già era lì che mi dice no, mi dice così, per dire veramente benvenuti a Bologna, grazie di questa grande occasione della Fondazione Forense, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, è la prima volta che un rappresentante parla, noi siamo molto fiduciosi nel futuro della magistratura, nel momento in cui si terranno ben chiare quelle che sono le regole che l'avvocatura non ha mai dovuto subire, o comunque a nessuno è mai dovuto, ce lo deve ricordare, perché lo sappiamo già da soli. Grazie.
2: Grazie.

0: Sì, buongiorno a tutti, buon pomeriggio, anzi partiamo con la prima tavola rotonda, quindi chiedo ai relatori di accomodarsi, grazie. Mentre prendono posto, io ho il piacere di presentarli molto brevemente. Il dottor Antonio Mura è attualmente capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, ex magistrato, ha avuto diversi incarichi di responsabilità al Ministero della Giustizia a livello internazionale. Ha partecipato a varie commissioni di studio e consultive, è stato anche componente del CSM. Il professore avvocato Tullio Padovani è membro dell'Accademia Nazionale dei Lincei e professore ordinario di diritto penale in quiescenza attualmente presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Ha collaborato con il Ministero della Giustizia in varie commissioni di riforma del codice penale, della legislazione penale speciale e del processo penale. È autore di numerose pubblicazioni. L'avvocato Rinaldo Romanelli è avvocato penalista e dal 2023 segretario dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Nell'ambito dell'Unione è stato componente del direttivo della Camera Penale di Chiavari, componente della Giunta dell'Unione e responsabile dell'Osservatorio sull'ordinamento giudiziario. Io ringrazio nuovamente i relatori e parto con la mia domanda, una domanda. Un organo malato, così il professor Di Federico era solito rivolgersi al CSM, era solito descrivere il CSM. Con il suo metodo empirico e anche molto rigoroso ha studiato per diversi decenni il funzionamento del CSM, ha, possiamo dire, sezionato tutte le sue componenti, indagato ogni meandro, per mettere in luce già diversi decenni fa fenomeni come la lottizzazione correntizia, la scarsa efficacia delle valutazioni di professionalità dei magistrati, l'invasione di competenze del CSM rispetto a compiti propri del Ministero della Giustizia e del Parlamento. Allora la mia domanda è questa, partendo dalle sue riflessioni e arrivando al presente, chiedo ai relatori, su quali aspetti, in che modo si può intervenire oggi per migliorare il funzionamento del CSM, tenuto conto del clima attuale, e cioè del clima post-referendum? La parola al dottor Mura, che ringrazio nuovamente perché è il primo qui in programma. Grazie ancora.
1: Grazie. A mia volta io desidero ringraziare davvero sentitamente per questo invito che devo dire ho accolto con particolare piacere, se posso usare questo termine, perché è questa un'occasione che in certo modo mette insieme anche studiosi che hanno manifestato idee differenti, ma accomunate da uno spirito di ricerca che proprio nel libro che viene presentato oggi traspare in maniera evidente. Da questo libro cogliamo con pienezza quella che era una delle importanti caratteristiche del professor Di Federico, che io ricordo presso il CSM molto prima della sua esperienza e della mia esperienza consiliare, quando da giovane magistrato dell'ufficio studi fui da lui contattato per la ricerca di alcuni dati che all'epoca nessuno pensava di andare a cercare. E questo già è il segno del tipo di studioso. La sua caratteristica, ai miei occhi, sempre considerata rilevante, è stata quella di un'attenzione all'ordinamento giudiziario che era assolutamente inconsueta nell'epoca in cui abbiamo iniziato a tutti a occuparci della materia. Era inconsueta perché era caratterizzata, io credo, da una idea di fondo che personalmente condivido appieno, ma che è molto facile condividere oggi che abbiamo avuto l'occasione di leggere gli studi, e cioè il fatto che per definire effettivamente gli istituti, a volte anche processuali, e poi le istituzioni di un ordinamento, è assolutamente indispensabile conoscerne la struttura, al di là di quella che è la disciplina codicistica, legislativa, forse addirittura costituzionale. Perché, per esempio, parlare del pubblico ministero senza considerarne l'assetto ordinamentale, muovendo soltanto da quella che è la regolamentazione del codice sull'attività del pubblico ministero, significa non cogliere affatto, o forse addirittura cogliere erroneamente, la realtà dell'istituto pubblico ministero. Penso all'autonomia e all'indipendenza dell'organo o dei suoi componenti. Penso al fatto che il pubblico ministero italiano è inserito nel Consiglio Superiore Unitario della Magistratura rispetto ad altre realtà nettamente differenti. Penso alla limitazione della gerarchia interna, al regime dei progetti organizzativi delle procure e al relativo meccanismo di verifica da parte del Consiglio Superiore. Penso alle regole sull'assegnazione e la revoca delle assegnazioni dei procedimenti, ai visti su determinate richieste da presentare al giudice, per esempio in materia cautelare o di altra natura, alla inamovibilità, allo statuto disciplinare. Ecco, parlare di un pubblico ministero senza questi fattori, partendo dal codice di procedura penale, significa non riuscire a inquadrare il pubblico ministero italiano. La caratteristica di questi studi che troviamo nel volume, io trovo che anzitutto sia questa, di avere invece percepito la rilevanza della dimensione ordinamentale, in ciò con un atteggiamento anticipatorio. Anticipatorio di qualcosa che penso che oggi condividiamo tutti, perché è quasi scontato affermarlo in questo momento. Così come anticipatorie si presentano numerose delle idee di riforma presentate nel libro, che si caratterizzano anche per un altro fattore essenziale ai miei occhi, quello della dimensione comparata, che ancora una volta, oggi probabilmente diamo per presupposta e scontata, non lo era affatto quando all'origine furono concepiti alcuni degli interventi che il volume presenta. Dunque un apprezzamento che modestamente vorrei esprimere a mia volta, unendomi alle altre parole che sono state dette qui, un apprezzamento anzitutto per la dimensione culturale dell'approccio che, diciamo, caratterizza ancor più delle singole proposte l'impronta che, grazie a questo tipo di studi, è stata data al nostro mondo giudiziario. E se volessimo scegliere tra i tanti esempi di interventi anticipatori dal volume, a mio avviso sarebbe interessantissimo esplorare tutto l'ambito della informatizzazione del processo. Oggi non si può parlare della giustizia se non si parla di informatica, digitalizzazione, eccetera. Quando ciò è stato fatto, negli studi del professor Di Federico, era qualcosa di assolutamente anticipatorio, e vedo in questo, per esempio, una delle connessioni con la figura che già è stata evocata del grande Giovanni Falcone. E ci vedo, tra l'altro, un qualcosa a cui sono personalmente affezionato, cioè un percorso quasi parallelo che a mia volta ho avuto modo di compiere rispetto alla giustizia degli Stati Uniti d'America, perché numerose delle istituzioni che egli cita come luoghi di formazione professionale oppure di elaborazione di modelli moderni di organizzazione giudiziaria, per esempio quella che gli americani chiamavano l'Aula del 2000, e a mia volta ho avuto la fortuna, l'occasione di esplorare in quegli stessi anni e trovo effettivamente nel libro l'impronta di questo percorso, da cui peraltro emerge anche la qualità sempre italiana nel settore, perché ricordo che la famosa aula del 2000, che tanto veniva vantata in ambito statunitense, in realtà non aveva molto di più dell'aula bunker dove io, per esempio, come giudice ho avuto occasione di trattare il processo Pacciani a Firenze, niente meno che nei primissimi anni 90. Però ecco, il punto potrebbe continuare con i tal Jure Find, che è stato anticipatore, insomma tutto ciò che viene richiamato degli Stati Uniti e che trovava però in Italia, per fortuna, dei punti di eccellenza che consentivano al nostro paese di gareggiare forse già all'epoca in questo campo. Ma quello che credo interessante nel momento in cui pensiamo a questa informatizzazione è il riferimento alle udienze, per esempio da remoto, alle udienze in videoconferenza, che all'epoca era straordinariamente un'idea anticipatrice e che oggi, forse complice anche purtroppo la nostra esperienza Covid, è diventata però realtà del mondo giudiziario attuale. E mi piace qui connettere a questo, dato che sono presenti i vertici delle Camere Penali italiane, il lavoro che insieme abbiamo fatto nella Commissione per la riforma del Codice di Procedura Penale, che proprio sulle udienze da remoto abbiamo ritenuto potesse raccogliere una visione, direi unanime se non ricordo male, cosa sorprendente in un contesto piuttosto animato, unanime perché ispirata a quel concetto che anche nel volume troviamo più volte di accusatorietà, che a nostro avviso si manifesta ad esempio nella partecipazione al processo a distanza come necessità di essere però sempre in linea e conformi al valore del giusto processo. Non voglio però evadere naturalmente rispetto a quella che è la domanda che è stata posta. Il Consiglio Superiore della Magistratura. Ecco, io naturalmente mi asterrò in modo rigoroso e totale da valutazioni politiche, non le ritengo coerenti col mio ruolo in questo momento e quindi spero che questo sia non solo compreso ma condiviso come atteggiamento che io voglio avere da puro studioso e addetto alla giurisdizione per 44 anni, ma evitando ogni riferimento politico e quindi quella dimensione anche politica che ha assunto il dibattito, soprattutto in epoca referendaria. Ciò che a me piace invece dire rispetto al Consiglio Superiore della Magistratura è qualcosa che lo connette all'istituzione della quale io oggi faccio parte come capo di gabinetto del Ministro della Giustizia. E cioè il fatto che per molti anni abbiamo assistito ad un confronto tra Consiglio Superiore e Ministro della Giustizia come, consentitemi l'esperienza, istituzioni contro. È diventato quasi naturale nei giornali, così come l'espressione il Consiglio Superiore si spacca, è una tipica espressione riferita al Consiglio Superiore, che ovviamente, essendo un organo elettivo di 30 persone, non può essere unanime costantemente, ma altrettanto consueto è trovare il riferimento a questa contrapposizione ministro-Consiglio Superiore. Ebbene, a me sembra che in un momento come questo, dove veniamo fuori da un confronto referendario che non ha fatto bene ai rapporti probabilmente tra gli addetti alla giustizia, occorra darsi carico del fatto che si tratta di due istituzioni nella concezione della nostra Carta Costituzionale complementari in un modello nel quale esse operano con campi d'azione in buona misura ben distinti. Il Ministro tratta le risorse, il ministro ha anche l'azione disciplinare, facoltativa, il Consiglio Superiore che garantisce l'indipendenza e si occupa del governo autonomo. Quindi due organi che necessariamente sono in rapporto dialettico, ma da questo a dire che devono essere per natura in contrapposizione, a mio avviso si compie un salto logico di cui poi si pagano prezzi non piccoli. L'elemento centrale in questo ambito io lo trovo nelle affermazioni della nostra Corte Costituzionale, che ha messo al centro, ricorderanno tutti, una risalente sentenza in materia di incarichi direttivi della magistratura, quindi di concerto del ministro col Consiglio Superiore, la Corte Costituzionale ha messo al centro il concetto di leale collaborazione. E questa leale collaborazione significa un impegno convergente dei due organi, sia che parliamo di principio costituzionale di buona amministrazione, sia che parliamo di giusto processo, sia che parliamo di efficienza della giustizia, di qualità della risposta di giustizia, dobbiamo avere la concezione di due organi concepiti dal Costituente come complementari e operanti nella medesima direzione. E vedete, basta pensare all'esperienza recente

0: questo si è ottenuto proprio in ragione della convergenza degli impegni. Penso all'applicazione di magistrati da remoto promosse dal Ministero, al Consiglio Superiore che ha indicato regole organizzative tutte a beneficio di questi risultati. Penso allo straordinario impegno della Corte di Cassazione Civile, per esempio, che negli ultimi mesi ha ribaltato il trend consentendo di raggiungere, io mi auguro perché siamo già sopra i risultati, consentendo di raggiungere i target del PNRR. Ecco, è l'esempio di ciò che volevo dire. In una sola battuta dico per un altro versante che quelli che sono stati indicati come vizi del Consiglio Superiore, personalmente ritengo che non siano fattori fronteggiabili con l'ingegneria normativa o istituzionale. Parliamo di cultura, parliamo di senso del dovere, del ruolo e delle istituzioni. Se le correnti sono risultate devianti rispetto a questa concezione, l'impegno non può essere a redigere norme che facciano eleggere in un modo diverso semplicemente i componenti del Consiglio. Quello che è ineludibile è un salto di qualità perché si possa recuperare una dimensione fisiologica invece, in questo senso che è una dimensione anzitutto culturale, ma forse ancora più profondamente etica. E vengo alle conclusioni dicendo che naturalmente in una sede come Bologna trovo doveroso corrispondere a ciò che poc'anzi l'avvocato Malavasi diceva, se il Ministero può essere in posizione di ascolto operativo naturalmente confermo che ciò avverrà e se potremo avere contezza delle esigenze di questo territorio, di questo distretto, posso assicurare che l'attenzione sarà massima. A mia volta, io sono venuto qui apposta per l'inaugurazione dell'ultimo anno giudiziario, proprio come senso di attenzione da parte del Ministero. In precedenza c'ero stato e ci sono qua vari professori, ho visto avvocati dell'epoca per lavorare su Beccaria e il professor Padovani ricorderà poi l'evento che abbiamo messo in piedi. Ma vorrei concludere con una sola considerazione, e cioè ho presentato una visione ingenua dicendo che la leale collaborazione può essere la chiave per riprendere un cammino appropriato rispetto a un organo e anzi a dei rapporti istituzionali che negli anni, non mi riferisco a questo momento, ma negli anni hanno mostrato serie criticità tra Consiglio Superiore e Ministero, e può darsi che questa sia una visione ingenua, ma credo che nessuno dei presenti sia ingenuo se ha svolto la propria vita nell'ambito giudiziario. E quindi questo vuole essere semplicemente una modesta, piccola manifestazione di quello che leggiamo nella recherche in fin dei conti, che il vero viaggio di scoperta non è per cercare nuove terre, ma è quello di avere nuovi occhi. Forse è il percorso che potremmo seguire anche affrontando il tema CSM. Vi ringrazio.
1: Grazie al dottor Mura e io giro la domanda al professor Padovani. Possiamo avere nuovi occhi? Finisca pure di bere e a lei la parola.
2: Possiamo avere possiamo nutrire speranze? Io cederei la parola al professor Di Federico che ci sta ascoltando e utilizzerei le parole che ho trovato nel suo libro. Darei una risposta molto semplice: no, non possiamo nutrire speranze. Ma non perché siamo di cattiva volontà, perché non ci adeguiamo a un appello generoso, certamente condivisibile, ma perché ogni appello alla volontà, alla leale collaborazione,

al comportamento presuppone inevitabilmente, quando parliamo di tessuti istituzionali, la creazione di un retroterra che la consenta, questa leale collaborazione, che permetta a queste volontà di esprimersi. Ma è proprio quello che non può verificarsi nell'assetto esistente, proprio quello che impedisce, e lo impedisce in termini oggettivi, in termini invalicabili. C'è poco da confortarsi con l'idea che si potrebbe essere migliori. Non lo saremmo mai a queste condizioni, mai. E vorrei prendere le mosse dalla figura del professor Di Federico, che è una figura molto problematica, che interroga le nostre coscienze, prima di tutto. Perché il professor Di Federico, un gigante del pensiero italiano, un gigante che si appaia a una schiera esile di studiosi in ambito che possiamo definire umanistico, cioè fuori dal campo delle scienze esatte, dalle scienze fisiche, dalle scienze naturali, che hanno applicato alle scienze umane che interessano la società gli stessi metodi di scientificità che si applicano nelle indagini di carattere scientifico, per così dire, tradizionale. C'è il metodo quantitativo, verificare i fatti, l'empiria. Che cosa succede quando? Che cosa succede quando no? Sempre incessantemente, senza stancarsi mai, raccogliendo tutto come un infaticabile lavoratore. Ma una persona così in Italia, si trova ogni tanto. Bisogna risalire a qualche studioso dell'Ottocento, al grande sociologo ottocentesco, di cui ora mi sfugge il nome, ma anche lui un gigante dimenticato, che ha fondato la sociologia moderna, ma in Italia ha avuto poco corso, perché poi Croce la sociologia la vedeva come un cane in chiesa, quindi c'era poco da far strada. E come mai Di Federico lo elogiamo tanto, lo apprezziamo tanto, ma in vita che cosa ha potuto fare Giuseppe Di Federico? Che cosa ha potuto fare? Ma ce lo dice lui. Praticamente niente. Lo dice con una leggerezza che nasce dal convincimento profondo di avere compiuto il proprio dovere, costi quel che costi. Io ho fatto la mia parte, se gli altri hanno mancato la loro, peggio per loro. Basterebbe seguire le cronache della sua partecipazione al CSM. In un mondo normale, un organo che si vede consegnare un personaggio di quella caratura lo metterà al centro, lo utilizzerà per promuovere, direi, una visione nuova, appunto quella leale collaborazione sulla base di riforme concrete. È un pozzo dal quale si può attingere. Ma invece cos'è successo? Che è stato messo in un cantuccio e ignorato, e quando non si poteva ignorare, perché non si faceva ignorare, perché non era uomo che potesse essere tranquillamente collocato come un soprammobile di qua e di là, allora osteggiato in tutti i modi e costretto ad affrontare conflitti. Lui racconta il conflitto con Pizzo Russo, per esempio. Conflitto incredibile. Incredibile. Ma come? Di Federico che deve difendersi dagli attacchi di Pizzo Russo. Io sto a riferirli, mi dispiace, leggerli mi dispiace, perché ho conosciuto ovviamente anche Pizzo Russo, quindi mi ha addolorato, ma ho conosciuto anche Di Federico, so che aveva ragione. È perbacco. Perché studiosi come lui non hanno corso in Italia, non hanno corso perché sono scomodi,
non li puoi combattere a suon di parole, perché hanno i fatti. E allora tu devi svalutare il modo stesso con cui loro si rapportano alla realtà e condannarli a essere personaggi minori. Tu non vivi nei grandi mondi nei quali noi giuristi celebriamo i fasti dell'ordinamento e discipliniamo dall'alto tutto quello che occorre o non occorre. Questo è il punto. Chiediamoci come sia stato possibile che un uomo simile sia stato in vita così isolato e oggi viene celebrato qui da 4 estimatori, con rispetto parlando. Da 4 poveracci, ci metto io, mentre dovrebbe essere una gloria nazionale. E stiamo a parlare della sua eredità, di quel che faremo dopo con tutto il pensiero, quando non abbiamo fatto nulla, lui vivo, ma scherziamo, ma ci prendiamo in giro, no, basta. E non voglio, leggervi i brani, che pure potrei leggervi, ma non voglio consumare il tempo nella lettura di Giuseppe Di Federico, perché ciascuno lo legge per conto suo. Io vorrei richiamare certi brani dove lui dice: ma tanto non si può far nulla, perché qua, perché là, perché in effetti io ci ho provato, ma gli ostacoli che incontro sono ostacoli che hanno due nemici temibili: l'ideologia, da un lato, che è nemica dei fatti. Perché l'ideologia non li può vedere i fatti. I fatti la distruggono, l'ideologia. E dall'altro lato gli interessi di bottega, che i fatti non li vogliono vedere perché turbano la cassa, cioè la gestione del potere. Quindi, con questi due contrafforti c'è poco da misurarsi. Questi brani ci sono e ci dicono chiaramente che il suo sforzo è stato inesausto. Questo lo assimila, direi, a un pioniere, a un esploratore, a un grande visionario, a una figura giganteggiante proprio. Però lo mette nella posizione di tutti coloro che in Italia hanno cercato davvero di fare qualcosa di serio. Quando gli è andata bene sono stati accantonati. Quando gli è andata male Giovanni Falcone, che non a caso era amico di Giuseppe Di Federico, perché poi si ritrovano questi. Ma chi erano poi gli amici di Giuseppe Federico? Marco Pannella. Io sono arrivato da ultimo, l'ho sempre seguito tutta la vita, la mia possibilità di entrare in contatto con lui si è verificata da ultimo. L'ultimo ci sentivamo spessissimo, mi chiamava per telefono, insomma, ci eravamo un po' scoperti anche sul piano umano, insomma. Io sul piano scientifico non avevo bisogno di scoprirlo. E non avevo bisogno di scoprirlo perché un ricordo personale che però va fatto anche in termini di appello, alla buona volontà. Nel 2006, organizzò un magistrato che di correnti si intendeva moltissimo, perché ne aveva subiti gli effetti per tutta la vita. Organizzò un convegno a casa sua, una tavola rotonda, cui parteciparono però, a parte il sottoscritto, personaggi di notevole caratura, c'era mi pare Augusto Cerri, tanto per dirne uno, e c'era, last but not least, Giuliano Vassalli. Facemmo questa bella tavola rotonda nella sala da pranzo della casa del magistrato, registrammo tutti gli interventi, che furono poi sbobinati. Seguì un convegno che strutturasse la materia meglio. Il tema qual era? I magistrati e le correnti. 20 anni fa. Questo è il libro. Non tutto, perché ho fotocopiato le parti che mi interessavano. Ci sono quindi la tavola rotonda, la prefazione, la postfazione, c'è tutto. È un libro carinissimo. Perché se uno non va a guardare la data di pubblicazione dice: beh, si vede che è uscito ora. Si vede uscito ora, anzi. Proprio fresco, fresco. C'è tutto quello che serve. In particolare c'è, e lo raccomando, quello di un allievo, mi pare, di Giuseppe Di Federico, Carlo Guarnieri, che è un meraviglioso saggio, bellissimo, stupendo, che illumina sulle origini delle correnti.
ma non sulle origini ideologiche, sul chiacchierume, che le correnti erano posizioni culturali e che quindi tutti si riunivano perché era un circolo di letterati che discutevano. No, no, no, no, non queste cose qua. Ma partendo da situazioni concrete, specifiche, l'inizio delle correnti comincia con la battaglia interna alla magistratura tra l'alta magistratura che controllava la bassa e la bassa che si ribellava all'alta, in materia di promozioni e di avanzamento di carriera, di valutazione di professionalità, avanzamento di carriera. Lì comincia il punto. E il percorso che lui delinea passo passo, Carlo Guarnieri, un saggio che risponde a tutte le domande, anche all'appello alla buona volontà, aggiunge alla conclusione che il sistema si è incapsulato in un voto di scambio, dal quale non si può uscire, perché il voto di scambio lega indissolubilmente tutti. È passato attraverso diverse fasi, io non sto a riassumervi il saggio, leggetelo perché ne vale veramente la pena, e però si arriva alla fine che il voto di scambio incapsula tutti. E Carlo Guarnieri si pone anche lui il problema delle riforme. Dice, ma si può cambiare questo sistema? Dato il fascio di interessi sostanzialmente soddisfatti dall'assetto esistente, è probabile che qualsiasi innovazione radicale verrebbe contestata. Quindi non c'è verso di uscire da questo tipo di vincolo, perché il risultato finale di un assetto così fatto è sempre la lottizzazione. Quale che sia il sistema, una volta che i meccanismi di funzionamento sono questi. E difatti nel libro di Di Federico si pone il problema del metodo di scelta, perché questo è il punto, come si combattono le correnti? Le correnti non sono una brutta cosa, che a un certo punto bisogna cercare di condurre sulla retta via quelli che sbagliano. E non sbaglia nessuno, è un problema di sopravvivenza spesso, ma io l'ho visto anche nei limiti della mia modestissima esperienza. Ma io, professionalmente, sono figlio di uno scandalo correntizio. Lei ha conosciuto il dottor Sellaroli, Giovanni Sellaroli, se lo ricorda, il mio maestro. Io ho imparato tutto da lui, per me è stato un padre e un fratello maggiore. L'uomo che direi considero il più importante nella mia vita. Lui era un grande magistrato, subì un torto, sorvoliamo, tale che lui si dimise. Cercarono di trattenerlo, lui disse no. Si mise a fare l'avvocato e mi disse, tu, ma perché? Un penalista deve fare anche l'avvocato, Binding lo diceva, se non respiri la polvere dei fascicoli, che penalista sei, vero, verissimo. Così ho cominciato a respirare la polvere dei fascicoli con lui. Quindi grazie alle correnti, meno male che c'è stata la correntaccia che ha imposto il candidato che doveva vincere. E ha fatto sì che io mi ritrovassi questo canale che diversamente ero attestato su uno studio, diciamo, molto accademico, ero giovane e avevo un maestro che non vedeva di buon occhio il servizio in doppia scuola, diciamo. Ma io poi seguì la mia vocazione sollecitata da Giovanni e sono diventato un modesto avvocato e sono contento di esserlo diventato. Quindi ho visto però come funzionano le correnti, come funzionano. Le ho viste poi andando a fare il difensore al CSM di certi magistrati. Lasciamo perdere. Allora, c'è un metodo per uscirne? C'è un metodo? Non c'è un metodo. Cioè, non c'è un metodo perché abbiamo perso il referendum. E quindi, dopo aver perso il referendum, l'assetto esistente, che è quell'assetto che in base all'analisi di Carlo Guarnieri non può essere modificato, perché tocca da vicino gli interessi dell'intera corporazione e si lega poi, vedi Di Federico, all'espansione dei poteri del CSM, per cui il CSM è diventato un organo super fetato rispetto a quello costituzionale, è diventato molto più potente, molto più importante, è diventato
l'organo attraverso il quale si definisce e si controlla l'intera corporazione magistratuale, che è un governo del paese a sé stante. Noi ormai viviamo in un sistema, ma non solo noi, non solo noi in Italia, dove parlare di giurisdizione significa parlare con un linguaggio, per capire le cose, con un linguaggio antico. Jurisdictio non era il dire il diritto da parte del giudice, era la parte del potere che spettava un organo, del potere legislativo, esecutivo e giudiziario. E si divideva la giurisdizio tra i vari organi dello Stato. Il sovrano ne aveva uno, i tribunali ne avevano un altro e così via dicendo. Noi stiamo declinando verso quella strada, Sabino Cassese ce ne ha illustrato il percorso, e quindi siamo alla divisione non dei poteri, questo è passato, a divisione del potere. E quindi c'è un potere che va diviso e ognuno ha la sua parte. Di Federico documenta, ma documenta rigo per rigo, l'ultimo saggio non glielo voleva pubblicare nessuno. Perché dice, ah, se sono scritte delle cose che qui, che là, dico, ma mandalo, io a LP lo faccio pubblicare. E abbiamo pubblicato là, poi lui l'ha voluto rivedere, quindi ha trovato finalmente chi lo pubblicava ancora in un'altra sede. Ma è la dimostrazione di un'usurpazione di poteri costituzionali, che ha determinato il sorgere di un organo completamente diverso. Ci piace o non ci piace? Ci piace perché sono i fatti. Interpellano al posto dell'uomo, factum interpella pro. E allora a questo punto noi che cosa possiamo dire? Che cosa possiamo fare? Possiamo pensare di ereditare Giuseppe Di Federico così? Se tutta l'eredità è nelle udienze a distanza, voglio dire, è meglio rinunciare a quell'eredità, forse personalmente non la vedo così, ma se è tutto lì, dico. C'è infinitamente d'altro nel pensiero di Giuseppe Di Federico, infinitamente d'altro. E nulla di tutto questo potrà mai, in tempi che non siano biblici, raccolto da nessuno. Da nessuno, perché questo paese seppellirà la memoria di Di Federico. La terremo viva noi, continueremo, dovremo continuare a organizzare convegni e la sua scuola dovrà sopravvivere, certamente. Però ricordatevi, solo così potremmo rendere testimonianza operosa. Con quali prospettive? Quelle stesse che ha seguito lui tutta la vita. Nessuna. Soltanto la consapevolezza che è la strada giusta e che va percorsa fino in fondo. Poi si vedrà. I tempi forse cambieranno, ne dubito. Ci saranno condizioni politiche diverse. Non saprei dire quale migliore o peggiore. Tutto potrà succedere, per ora. Mettiamoci il cuore in pace. Se proprio vogliamo fare qualcosa, sapete cosa dobbiamo fare? Dobbiamo promuovere un comitato e affidarne la presidenza al professor Grosso, il quale ha presieduto il comitato del no, ma celebrando la gloria della vittoria ha soggiunto, onore al merito, che purtroppo c'è il problema delle correnti che intossica il valore del pluralismo giudiziario. E giù, parlando delle correnti, come si dovrebbe e si deve parlare. Quindi, visto che ha la mano fatata per il referendum, facciamo un comitato con lui. È l'unica cosa sensata che possiamo fare, a parte quella di coltivare la memoria e persistere nello studio e nell'attenzione. Grazie.

0: Grazie al professor Padovani, non a caso il professor Di Federico nel testo richiama una citazione di Vanderbilt. Riformare la giustizia non è sport per chi ha il fiato corto. Avvocato Romanelli, a lei la parola.
1: Allora, grazie, buon pomeriggio a tutti. Ringrazio l'università, ringrazio in particolare Daniela quando mi ha detto che voleva organizzare questo evento. Io mi sono autoinvitato, in realtà ho detto io vorrei esserci se trovo un posto, perché e vi dico perché quando l'Unione delle Camere Penali ha istituito l'Osservatorio Ordinamento Giudiziario ha chiesto a me di farne il responsabile, il corresponsabile era il professor Carlo Guarnieri, e così io ho avuto il primo contatto con la scuola bolognese del professor Di Federico, e il professor Guarnieri mi ha guidato, è stato il mio maestro, e così poi Daniela, che ha fatto parte del nostro centro studi e tuttora fa parte dell'osservatorio, e il professor Di Federico, che anche negli ultimi periodi continuava a telefonarmi, e non so chi teneva al telefono l'altro, nel senso che io avevo tante domande e tante curiosità, ma erano lunghe telefonate, spesso si lamentava anche dell'Unione delle Camere Penali e di quello che noi avremmo dovuto fare e invece non eravamo in grado di fare. È stata quindi un'esperienza molto formativa. E comincio dalla fine. L'insegnamento del professor Di Federico non è destinato ad essere dimenticato, perché l'insegnamento del professor Di Federico è stato raccolto dall'Unione delle Camere Penali e noi abbiamo il fiato lungo, siamo abituati alle battaglie lunghe, senza prospettiva, ma siamo anche abituati a tenere duro finché serve, e quindi questo insegnamento in qualche modo ha attecchito anche in un'avvocatura che prima, lo dico come autocritica, era distante e abbastanza inconsapevole rispetto ai problemi ordinamentali, e adesso non vorrei dire che li conosciamo bene, ma sicuramente li conosciamo un po' meglio grazie al professor Di Federico e a tutta la sua scuola. E io nell'intervenire oggi avevo pensato proprio di rispondere alla domanda che ci ha fatto la professoressa Cavallini in apertura, cioè qual è la malattia del Consiglio Superiore, qual è la patologia, diciamo, che affligge il Consiglio Superiore della magistratura. Ecco, per far questo io mi scuserete se dico delle cose ovvie, ma a volte anche le ovvietà meritano di essere ricordate. Vorrei un attimo ripercorrere cos'è il Consiglio Superiore della Magistratura e cos'è diventato, cose che vi dirò e che ovviamente trovate scritti nel libro del professor Di Federico, non soltanto in quest'ultimo. E questo ha, secondo me, un'importanza, perché cominciare a rendersi conto dei fatti e della realtà è importante per ragionare sulle cause, sulle conseguenze e sulle eventuali soluzioni. Ora, il Consiglio Superiore della Magistratura, così come è stato ideato dal Costituente, come previsto dall'articolo 105, era un organo di garanzia. Aveva la finalità di garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, prevalentemente per garantirla dalle interferenze indebite del Ministero della Giustizia, del potere esecutivo, ma anche per garantire i magistrati da interferenze interne di altri magistrati, quindi autonomia interna e autonomia esterna. C'è una lunga discussione che riguarda le modalità, le competenze, la formazione del Consiglio Superiore della Magistratura nella Commissione dei 75, in particolare c'è un passaggio che diciamo, evidenzia questo aspetto, tra i molti, che è l'intervento di Meuccio Ruini all'Assemblea dei 75 il 25 novembre del 47, che parla dei quattro chiodi che deve rappresentare il Consiglio Superiore della Magistratura, che deve garantire, e dice: ciò che importa è fissare nell'articolo della Costituzione come quattro chiodi i punti essenziali su cui è competente il Consiglio, nei quali non può ingerirsi il Ministro. Si noti che ormai già di fatto tre punti sono acquisiti: le nomine, le promozioni, le norme disciplinari che spettano al Consiglio. Restano i trasferimenti, per evitare che i magistrati possano subire ad opera del Ministero, attraverso i trasferimenti, dei condizionamenti. E su questo si sviluppa un dibattito, così come si sviluppa un dibattito sulla funzione di garantire l'autonomia interna. Tanto è vero che il Consiglio Superiore della Magistratura viene immaginato come un organo i cui componenti sono a loro volta autonomi e indipendenti, perché sono componenti di un organo di garanzia, organo che non deve rispondere a nessuno. I componenti non devono rappresentare nessuno, i componenti laici non rappresentano i partiti che li hanno eletti, i componenti togati non rappresentano le correnti che li hanno eletti. Ed infatti, mentre in relazione ai parlamentari l'articolo 67 della Costituzione prevede espressamente che svolgano la loro funzione senza vincolo di mandato, perché hanno una rappresentanza, ma quella rappresentanza non li può vincolare nello svolgimento della loro funzione, analoga garanzia non è riconosciuta ai componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, perché nessuno dei costituenti ha mai immaginato che potessero avere un mandato. Ed anzi, l'articolo 104 della Costituzione prevede, ulteriore indizio del fatto che si tratta di organo di garanzia e non di rappresentanza, che i componenti non sono immediatamente rieleggibili, proprio perché non devono rispondere alla loro base, non devono soddisfare le aspettative di chi li ha inviati al Consiglio Superiore della Magistratura. Già nel regolamento attuativo della legge istitutiva del Consiglio Superiore della Magistratura, il 916 del 58, è scritto che in relazione alle elezioni, e l'articolo 14 non è mai stato modificato, è vietata l'esposizione o la diffusione sotto qualsiasi forma di altre liste di eleggibili o comunque l'indicazione di persone o di gruppi di persone determinate per le quali può essere espresso il voto, cioè non si possono indicare appartenenze correntizie al momento dell'elezione. E sul punto è intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sentenza nota della quale abbiamo discusso molte volte nel periodo del confronto referendario, la 142 del 1973. Viene sollevato un conflitto di attribuzione di poteri tra CSM e Ministero in relazione al reato di vilipendio all'ordine giudiziario, che prevede l'autorizzazione a procedere da parte del Ministro della Giustizia. Il Consiglio Superiore della Magistratura, vedo Vittorio Manes che saluto, si rivolge alla Corte Costituzionale e dice: sono io che rappresento l'ordine giudiziario e quindi sono io che devo dare l'autorizzazione e non il ministro. E la Corte Costituzionale risponde che il Consiglio Superiore della Magistratura, che impropriamente viene definito organo di autogoverno, ma è organo di governo autonomo a composizione mista, non fa parte dell'ordine giudiziario e non rappresenta l'ordine giudiziario, ha semplicemente la finalità di garantirne l'autonomia e l'indipendenza. Quindi cosa sia il Consiglio Superiore della Magistratura e cosa non sia, ce l'ha detto la legge e ce l'ha detto la Corte Costituzionale in modo estremamente chiaro. Dopo le vicende Palamara, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla Scuola Superiore della Magistratura, tra le varie osservazioni molto chiare e perspicue che ha fatto, ha anche detto: il compito primario assegnato dalla Costituzione al CSM impone in modo categorico che si prescinda da legami personali, politici, delle rispettive aggregazioni in vista del dovere di governare l'organizzazione della magistratura secondo l'interesse generale. Con la riforma Cartabia, che è intervenuta, voi sapete, sul disegno di legge che era già stato presentato dal ministro Bonafede, che già prevedeva una norma analoga, la voleva inserire nell'articolo 11, la riforma Cartabia l'ha inserita nell'articolo 1 della legge istitutiva del Consiglio Superiore della Magistratura, è stato inserito l'ultimo comma che dice, così recita: all'interno del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e imparzialità. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di appartenenza, non si distinguono per l'appartenenza alle correnti e non hanno nessun tipo di legame o rapporto di rappresentanza con chi li ha eletti. Questo dico delle cose ovvie, sto leggendo delle norme di legge, ma se noi assistiamo a una qualunque conversazione che riguardi la funzione delle correnti, pare che tutto questo che è positivamente previsto dalla legge quasi non esista. Bene, cos'è accaduto? Che nell'architettura originaria della Costituzione, che attribuiva queste e solo queste funzioni al Consiglio Superiore della Magistratura e attribuiva le altre al Ministro della Giustizia, il 107 le competenze disciplinari, il 110 le competenze in materia di servizi sulla giustizia, e anche qui la Corte Costituzionale ha chiarito quale sia l'ambito di questa competenza, l'ha chiarito con la pronuncia, la 168 del 1963, richiamata dalla pronuncia che io vi ho appena citato, la 142 del 1973, con cui, con grande chiarezza, dice che compete al Ministro della Giustizia, tra le altre cose, il funzionamento del sistema giudiziario, dell'ordine giudiziario, anche in relazione all'attività e al comportamento dei magistrati che vi sono addetti. Cioè la Corte Costituzionale dice chiaramente che la locuzione servizi relativi alla giustizia contenuta in Costituzione non può essere intesa restrittivamente e che il vertice organizzativo dell'ordinamento giudiziario e della magistratura è il ministro della giustizia, non è il Consiglio Superiore della Magistratura. Cosa è accaduto? Con la legge del 58 al Consiglio Superiore della Magistratura vengono attribuite anche altre competenze, ma rimane pur sempre un organo consultivo, perché l'articolo 10 dice che il Consiglio Superiore può fare proposte al ministro in materia ordinamentale e che può rendere pareri, quindi rimane un organo consultivo. Però in una certa stagione, quella che ricordava poi il professor Padovani, cambia, come dire, la prospettiva culturale dell'esercizio della giurisdizione e anche della funzione del Consiglio Superiore della Magistratura. Il momento, il passaggio storico è il congresso di Gardone del 1965, nel quale i magistrati teorizzano la funzione politica dell'esercizio della giurisdizione e il fatto che, diciamo, l'inveramento della Costituzione debba avvenire attraverso l'esercizio della giurisdizione e attraverso una prospettiva che inevitabilmente non è più quella del giudice che interpreta la legge soltanto come tecnico, ma che si rapporta alla legge in senso politico. Da qui il Consiglio Superiore della Magistratura si autoattribuisce tutta una serie di competenze di carattere organizzativo che poi il legislatore positivizza alla fine del 1988 con l'introduzione dell'articolo 7 bis e 7 ter nella legge sull'ordinamento giudiziario del 1941 e ne trasforma la natura facendolo diventare progressivamente quello che è diventato oggi, cioè il vertice organizzativo della magistratura. Tutto questo avviene attraverso, come dire, un conflitto costante, ovviamente tra poteri, il Ministro della Giustizia, il Parlamento, il CSM, ma anche il Presidente della Repubblica, e c'è un bellissimo libro che io vi consiglio del professor Di Federico, da Saragat a Napolitano, il difficile rapporto tra Presidente della Repubblica e Consiglio Superiore della Magistratura, dove il professor Di Federico racconta tutti questi scontri che negli anni tutti i Presidenti della Repubblica hanno avuto nei confronti con il Consiglio Superiore della Magistratura, scontri dai quali sono usciti regolarmente soccombenti. Per esempio, il riferimento che facevo prima ai pareri che il Consiglio Superiore rende al Ministro è stato interpretato fino agli anni Ottanta nel senso che il Consiglio rendeva pareri solo se richiesti dal Ministro della Giustizia, da lì in avanti è stato interpretato nel senso che invece il Consiglio poteva rendere pareri anche ove non vi fosse richiesta e poi che il Consiglio potesse rendere pareri anche nel corso dell'iter parlamentare dell'approvazione di disegni di legge, quindi in realtà rendere pareri al Parlamento, il che non è previsto dalla legge, assolutamente preter legem, e sul punto il professor Di Federico ricorda anche un intervento del Presidente Napolitano in cui invita il Consiglio Superiore della Magistratura ad astenersi, ad intervenire nell'ambito di disegni di legge che sono in una fase avanzata di valutazione in Parlamento, perché questo incide sulle valutazioni del Parlamento e li esorta anche ad astenersi dal fare valutazioni sui profili di incostituzionalità, eventualmente delle norme, ricordando che i profili di costituzionalità sono riservati come valutazione diffusa e successiva alla Corte Costituzionale. Tutto questo percorso che il professor Di Federico racconta splendidamente e da ultimo nello scritto che ricordava prima il professor Padovani, che è stato pubblicato anche su diritto di difesa, da studioso con modalità empirica ci ricostruisce anche la struttura del Consiglio Superiore della Magistratura, un Consiglio Superiore che ha, diciamo, funzioni di ministero, che ha allargato, diciamo, i gomiti e gli spazi nel campo di quello che dovrebbe essere un ministero. È un Consiglio Superiore della Magistratura che, ci ricorda il professor Di Federico, ha 300 persone addette al suo funzionamento, mentre il Consiglio Superiore francese ne ha 21 e quello belga ne ha 44. È un Consiglio Superiore della Magistratura che costa 40 milioni all'anno e tanti di questi costi sono estranei, come gli stipendi dei componenti e anche dei componenti della segreteria. Quindi ci delinea, diciamo, le dimensioni. Dove voglio arrivare e perché faccio questo ragionamento? Per dire una cosa banale, cioè l'assetto attuale del Consiglio Superiore della Magistratura ha poco o nulla a che fare con l'assetto che è stato delineato dal Costituente. Questa è una constatazione, ma sarebbe meglio dirlo, perché è stata difesa la Costituzione di recente nel referendum, ma la Costituzione è stata modificata senza cambiare una riga della Costituzione, senza cambiare una parola della Costituzione, stravolgendo totalmente la funzione del Consiglio, di tal che l'architetto costituzionale, se entrasse a Palazzo dei Marescialli, probabilmente chiederebbe chi è che ha edificato questa casa, perché non riconoscerebbe un tratto della sua penna in quello che è adesso. Ma la considerazione ulteriore che io voglio fare, per arrivare a qual è la malattia del Consiglio Superiore della Magistratura, è che essendo diventata una terza Camera in materia di giustizia e svolgendo funzioni di politica giudiziaria, è assolutamente fisiologico e normale e inevitabile, fin tanto che così sarà, che le correnti operino all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura e che operino talvolta contro e talvolta con, in sintonia con i componenti laici del Consiglio Superiore della Magistratura, che allo stesso modo non svolgono la loro funzione che dovrebbero svolgere di componenti indipendenti in un organo di garanzia, ma di componenti che rappresentano una parte politica. Io credo che non ci si possa lamentare delle devianze correntizie, del correntismo e della natura politica che ha assunto il Consiglio Superiore della Magistratura senza rendersi conto che, come diceva il professor Padovani, le correnti non sbagliano proprio nulla, cioè in questo sistema fanno esattamente quello che devono fare, quello che fanno i partiti in una democrazia. Allora bisogna intendersi se si vuole accettare questo modello, che è un modello che certamente non è descritto in Costituzione, e allora rinunciare a qualunque tipo di modifica, perché non è incidere su un aspetto marginale che può modificare questi aspetti, oppure se si vuole radicalmente mutare le funzioni e le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura. Io faccio una considerazione finale e con questa concludo. C'è un aspetto che io trovo veramente poco comprensibile, vorrei dire quasi surreale in tutto questo, cioè la teoria della rappresentanza all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura vuole sostenere che ci sia una forma di rappresentanza democratica che legittima i componenti eletti all'interno del Consiglio a compiere determinate scelte che implicano delle valutazioni valoriali e politiche. Ma le scelte che questi componenti pongono in essere non sono scelte che ricadono sui magistrati e sulla magistratura, sono scelte che ricadono su tutto l'ordinamento giudiziario, sono scelte che ricadono sul sistema giustizia, sono scelte che ricadono su 60 milioni di italiani. Allora qual è la legittimazione democratica di 2/3 di componenti laici che sono eletti al Consiglio Superiore della Magistratura da 10.000 magistrati? Questo non è un sistema democratico, è un sistema oligarchico, è un mandarinato. Manca totalmente una responsabilità di chi compie queste scelte, che in un sistema democratico è una responsabilità che deve ricadere sul popolo, quindi una responsabilità nei confronti del Parlamento o una responsabilità diretta nei confronti del popolo. È per questo che il Costituente ha immaginato che queste competenze fossero da porre in capo al Ministro della Giustizia, perché il Ministro della Giustizia è politicamente responsabile nei confronti del Parlamento delle scelte che pone in essere. Il Consiglio Superiore della Magistratura al più è politicamente responsabile nei confronti delle correnti, cioè di 10.000 stimabilissimi magistrati che non hanno alcuna rappresentanza democratica. Credo che questa sia la malattia, se non si trova una cura a questo, il resto penso che sia più o meno inutile. Grazie.
0: Grazie all'avvocato Romanelli. Abbiamo un quarto d'ora di ritardo, però un ultimo giro di tavolo proprio con un commento telegrafico, visto che l'avevo promesso, è consentito.
2: Io davvero mi limito a due proposizioni. La prima è che in uno scenario che ciascuno può vedere ovviamente a tinte più o meno cupe, è comunque uno scenario che fa pensare all'esigenza di un intervento, la mia personale visione è di volontà di non arrendersi ad una situazione irreversibile. Capisco che questo può sembrare solo un ottimismo della volontà e quindi apparire poco concreto e praticabile, però a me sembra che l'impegno debba essere in questo senso. Ragionare oggi in termini referendari, per intenderci come sintesi dei contenuti, non so quanto possa essere produttivo. Può essere produttivo invece impegnarsi nel concreto. Impegnarsi nel concreto perché, per quanto possano essere fondate tutte le critiche svolte, resta il fatto che esistono dei confini al di là dei quali c'è effettiva patologia, sotto i quali c'è una dialettica che può essere discussa, ma abbiamo assistito all'esistenza di correnti, di gruppi associativi, in epoca in cui non si percepivano però ragioni di critica così marcata come in altre epoche abbiamo registrato. Ci sono esempi poi di leale collaborazione, cioè del concetto intorno al quale ho costruito poc'anzi il mio intervento, anche attuali. Penso al cosiddetto tavolo paritetico Consiglio Superiore Ministero della Giustizia, che sta lavorando con, a mio modo di vedere, in forma esemplare, su temi tra l'altro delicatissimi, per esempio l'attuazione dei test psicoattitudinali rimessi al CSM su cui c'è un confronto, la rimodulazione del processo penale telematico, probabilmente sarà firmato in questo momento, in questa giornata, il decreto col quale il Ministro ridetermina la tempistica del processo penale telematico, e non sto a dire agli avvocati presenti che cosa ciò possa significare, però crediamo che abbia preso una dimensione accettabile e su questo è avvenuto un confronto produttivo col Consiglio Superiore. Quindi in buona sostanza il concetto telegrafico è semplicemente questo. A mio avviso non è il caso di arrendersi di fronte ad una realtà che si vuole migliorare, è il caso di cercare di migliorarla a prescindere dagli interventi radicali, invece con la effettiva partecipazione in nome di quel concetto di leale collaborazione che fortunatamente la Corte Costituzionale ha sancito.
3: Beh, io non dico certo che bisogna continuare a litigare, poi soprattutto, come avrete notato, nessuna recriminazione sull'esito del referendum. Oramai è cosa fatta e acqua passata non macina più. Questa è una mia massima di vita, ma la applico anche a una considerazione di tipo politico. Quindi non si tratta di fare il processo a quello che è accaduto, se non eventualmente per ciascuno di noi, per rivedere gli errori commessi, valutarne la portata e l'evitabilità per il futuro, però certamente in questo futuro deve entrare per forza la leale collaborazione, nel senso che non staremo a litigare con l'ascia in mano, cioè comunicati come quelli dell'Associazione Nazionale Magistrati Bolognese vorremmo non leggerne più, per esempio, ecco, nell'ambito della leale collaborazione. E sentire gli accusati accusati di venir meno a questa leale collaborazione perché non si affrettano a dare un parere positivo, mi sembra, insomma, cosa che merita di essere accantonata. Diciamo che è un episodio isolato che non si ripeterà più, benissimo, dobbiamo continuare ad andare avanti, dobbiamo pur vivere un po' per celia, un po' per non morire, come diceva Petrolini. Ma al di là di questa che appartiene alla routine, questa routine cerchiamo di renderla meno dolorosa, non possiamo aspettarci secondo me niente di particolarmente significativo. Sono un cattivo profeta? Vabbè, può darsi, me lo auguro. Io ho passato la vita a fare profezie negative e ho passato la vita a vederle realizzate. Non so se sono un oiettatore. E oramai voi dovete pensare che io ho cominciato a occuparmi di queste cose la prima circostanza in un convegno che si svolse a Pisa per la riforma del codice penale nel 1970. 70. Sono 56 anni che mi occupo di queste cose. Ho visto le cose peggiorare. Forse mi sono sbagliato, avevo le lenti sbagliate o forse sono peggiorate davvero. Io invece vorrei queste ultime battute consumarle per qualche cosa che mi è venuto in mente, sollecitato anche dal fervore di questa riunione. Ma perché non si costituisce un comitato nazionale per l'edizione delle opere di Giuseppe Di Federico in modo che queste opere siano riunite, riviste sotto il profilo della presentazione di volta in volta come si fa per le opere nazionali, diffuse, organizzando incontri, convegni come usa farsi quando periodicamente escono nuovi titoli di un'edizione nazionale, in un arco di tempo che certamente non si esaurirebbe in 2, 3, 4 anni, 10, 15, 20, 30, 40 anni. E perché? Ci spaventano i 40 anni? Io mi iscrivo. E quindi perché non costituire un comitato? Gli allievi di Giuseppe Di Federico sono allievi appassionati. Perché questa passione non si coagula in una forma istituzionale? L'Unione delle Camere Penali credo parteciperebbe. Non lo so se qualche ente pubblico, CSM, non oso pensare, ma in nome del fatto che ha avuto questo consigliere così strapazzato, chissà, perché non ce lo mettereste il CSM? Ma ce lo metterei, ci metterei anche il CSM. Ma perché non tentare questa Costituzione nell'ambito dell'alma mater bolognese o in qualsiasi altro ambito istituzionale? Riflettete, è il modo migliore di rendere un servizio alla memoria, non alla memoria araldica, elegiaca di Giuseppe Di Federico, ma alla memoria operativa. Gli scritti devono essere continuamente coltivati, devono essere continuamente ridiffusi, devono essere continuamente ridiscussi, perché così sono vita della società. Quindi pensateci, questa è la mia proposta.
1: Io non ho nulla da replicare, ho soltanto da ringraziare ancora una volta Daniele e l'Università e da dire al professor Padovani che il nostro presidente è qua e ha già detto che noi siamo molto felici di accogliere questa idea per perpetuare gli scritti del professor Di Federico. Grazie.
0: Grazie a tutti, lasciamo adesso spazio alla seconda tavola rotonda.

0: Radio Radicale, vi ricordiamo che stiamo ascoltando il convegno intitolato L'eredità scientifica di Giuseppe Di Federico e il futuro della magistratura, che si è tenuto il 26 giugno scorso e questo evento è stato
1: Buonasera.
0: organizzato dall'Alma Mater Studiorum
1: Sono
0: di Bologna e dall'Unione delle Camere
1: l'onore
0: Penali
1: di
0: Italiane.
1: coordinare l'Osservatorio Ordinamento Giudiziario insieme all'avvocato Samuele Genoni, che avete sentito nei saluti. Ringrazio anch'io la professoressa Cavallini che ci ha coinvolto come osservatorio nell'iniziativa di oggi. Vado subito al punto per non ritardare troppo i lavori, non far aspettare i nostri relatori. Relatori che non hanno bisogno di presentazioni, sarebbe solo offensivo farle. Il dottor Giovanni Melillo, lo conoscete tutti, è il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. Il professor Manes non è da meno, è un professore ordinario presso la vostra università. L'avvocato Elisabetta Del Rico, penalista del Foro di Bologna. Il tema della tavola rotonda fa pensare, perché è questo: organizzazione della giustizia penale e pubblico ministero. Abbiamo sentito adesso che delle risorse si occupa il ministero. Perché il concetto di organizzazione della giustizia penale è accostato al concetto di pubblico ministero? Il libro di Di Federico ne parla in più punti. Basta pensare ai criteri di priorità. Quando un procuratore capo stabilisce nel progetto organizzativo i criteri di priorità, che cosa fa di fatto? Scelte di politica criminale, organizza la giustizia penale, la sua evoluzione, la sua attuazione pratica. Un potere delicatissimo che richiede molta saggezza, molto equilibrio, pena ottenere risultati. Scusate il termine, discutibili, come si è avuto in alcune procure. Quindi passo immediatamente la parola al professor Giovanni Melillo per le sue riflessioni su questo delicatissimo rapporto procure e organizzazione della giustizia penale. Buonasera, procuratore. A lei la parola. Non la sentiamo?
2: Ecco, mi sentite, credo, spero. Buonasera a tutti. Lasciatemi intanto esprimere la mia commossa gratitudine per avermi chiesto di partecipare al convegno in memoria, in onore di Beppe Di Federico, al quale venire. Del quale sono stato amico, credo, negli ultimi 15 anni, e quindi frequentando il suo laboratorio bolognese, e avendo con lui non, lunghissime telefonate sulle cose a lui care e soprattutto sulle cose alle quali continuava a non raccapezzarsi, a non rassegnarsi. E lasciatemi dire che aderisco con entusiasmo alla proposta di Tullio Padovani di partecipare all'opera di sistemazione e diffusione delle opere del pensiero di Beppe Di Federico. Perché io credo che del pensiero di Beppe Di Federico debba nutrirsi anche la magistratura. E credo che molti frutti del lavoro di riflessione sull'organizzazione, sulle tecnologie, sul sistema del governo autonomo della magistratura, sul ruolo del pubblico ministero di Beppe Di Federico non debbano formare oggetto di. Come dire, di separatismi culturali, come dire, nel rapporto tra avvocatura, avvocatura, pensiero giuridico e magistratura. Da questo punto di vista, io, per quanto il pensiero di Beppe Di Federico abbia spesso costituito materia anche di contrapposizioni polemiche, proprio la fecondità di tante delle sue riflessioni impongono di farne oggetto di impegno unitario. L'impegno unitario di magistratura e avvocatura a riflettere intorno a nodi problematici che restano irrisolti, a partire da quelli che ruotano intorno all'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero. L'organizzazione dell'ufficio pubblico ministero io ho letto con molta partecipazione anche, se mi è consentito, emotiva, per esempio, la parte del libro sulle riforme della giustizia di Beppe Di Federico, riferita alla sua esperienza nell'organizzazione del pubblico ministero, la sua esperienza di consulente del Presidente della Repubblica dell'epoca, Cossiga, soprattutto la sua esperienza ministeriale a fianco a Claudio Martelli, che mi spiace non ci sia in questa occasione, e quindi a fianco a magistrati a me cari, non soltanto Giovanni Falcone, ma anche penso a Loris D'Ambrosio, a Gian Nicola Sinisi, quindi a Gian Nicola Sinisi, a Livia Pomodoro, quindi ecco. Molte questioni sono rimaste lì, a partire da quelle che si riferiscono all'assetto del pubblico ministero, al tema fondamentale dell'effettività della stessa aspettativa che io credo debba essere largamente condivisa, di indirizzi unitari, omogenei, verificabili, trasparenti dell'organizzazione del pubblico ministero. Nelle pagine che Beppe Di Federico dedica alle laceranti contrapposizioni generate dalla stessa idea dar vita all'ufficio che io oggi ho la responsabilità di dirigere, dà la misura di quanto queste questioni fossero allora laceranti e oggi restino ancora, se non divisive, perché non c'è più divisione aperta sul tema del coordinamento, sul tema della necessità di assicurare, attraverso il coordinamento investigativo, completezza e tempestività delle investigazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Vi sono però numerose e fondamentali questioni nodali che sono accantonate, quindi che sono accantonate, che restano immagini anche dei poteri di indirizzo organizzativo che nel tempo sono stati attribuiti, che sono stati attribuiti, poi tolti, poi restituiti al Consiglio Superiore della Magistratura. Ed è evidente che nello stesso affanno regolatore rivelato dal susseguirsi di circolari consiliari sull'organizzazione di uffici del pubblico ministero, io credo che ce ne siano state fatte almeno tre negli ultimi, o forse quattro negli ultimi 8-9 anni, che è una frequenza che di per sé poi restituisce la difficoltà di poi assicurare l'assestamento di prassi organizzative in maniera unitaria quanto affidabile, perché continuamente sottoposte

uffici del pubblico ministero, dell'organizzazione in generale del sistema delle indagini e quindi dire, pezzi significativi degli equilibri costituzionali intorno alla giurisdizione. Mi pare invece che prevalgano o pulsioni polemiche prive di fondamenti cognitivi adeguati alla complessità delle questioni che abbiamo di fronte, oppure approcci formalistici che, quindi, allo stesso modo lasciano le questioni di fondo sullo sfondo e no, ecco. Faccio un semplice esempio: il rapporto tra pubblico ministero, il potere di direzione, potere di direzione delle indagini, rapporti con i servizi di polizia giudiziaria. Rapporti dei servizi di polizia giudiziaria è un crinale intorno al quale il rischio di, come dire, di anche slittamenti. È sempre dietro l'angolo ed è non è in alcun modo presidiato da non è alcun modo presidiato se non dalle regole generali dell'articolo 109 della Costituzione, degli articoli del codice che riferiti espressamente a questa materia. Ma è una materia che dovrebbe ricevere l'addensamento regolatore di dati normativi ulteriori, e che invece viene largamente affidato alle interpretazioni soggettive. Non va bene. Così come una questione fondamentale è quella del rapporto con le tecnologie impiegate nelle investigazioni. Ecco, io credo che da questo punto di vista non sia ancora chiara, non intendo neanche, tra virgolette, buttarla in calcio d'angolo evocando gli scenari dell'intelligenza artificiale generativa e di tutto ciò che servirà alle incredibili evoluzioni tecnologiche che ci saranno nel giro di 2, 3, 4 anni al massimo. Ma già nelle condizioni nelle condizioni attuali, cioè nelle in condizioni di limitata, limitata, limitato ingresso delle tecnologie nel sistema processuale, oggi nel procedimento, nel processo, nell'organizzazione degli uffici, non so, requirenti e giudicanti, si riversano masse informative alle quali non corrisponde una capacità uniforme di governo. E governare l'ingresso di queste masse informative è questione che attiene immediatamente alla sorte dei diritti, attiene immediatamente anche all'effettività dell'intervento giurisdizionale. Da questo punto di vista, io personalmente non ho mai compreso come non si sia proprio saldata una alleanza fondamentale tra magistratura ed avvocatura, e come invece queste questioni siano invece risentano di approcci immaturi e sostanzialmente inadeguati su un versante e sull'altro. Eppure ci muoviamo intorno a questioni delicatissime, non ci sono indirizzi organizzativi che possano presidiare efficacemente e soprattutto unitariamente, considerando che le prove digitali, come tutte le altre prove, hanno

0: hanno anche una circolazione tra procedimenti e quindi anche tra uffici giudiziari, come non ci siano ancora indirizzi organizzativi che regolino, come dire, per esempio, l'ingresso, l'accesso ai dati digitali, la tenuta delle catene di conservazione e di custodia. Sono questioni delicatissime nelle quali prevalgono quindi, le frammentazioni organizzative e che invece richiedono sforzi convergenti dell'organizzazione ministeriale, che devo dire su questo versante è largamente lontana dall'assumere. Quindi, come forse potrebbe, oltre che dovrebbe, la guida dei processi di organizzazione dei servizi della giustizia, ma anche lontano il Consiglio Superiore della Magistratura, non ci sono indirizzi organizzativi che riguardino questo. E quindi E in questo campo tutto è affidato alla capacità di organizzazione del singolo ufficio e agli sforzi che noi come ufficio di coordinamento nazionale, ma soltanto limitatamente alle materie riservate alla relazione di coordinamento tra Procura Nazionale e Procure Distrettuali, stiamo mettendo in campo per appunto assicurare la formazione di protocolli comuni, persino, tra pochi giorni ne discuterò con tutti i procuratori distrettuali, persino lo sforzo di costruire al di fuori, in mancanza, no? Al di fuori, in mancanza e nonostante la mancanza di indirizzi regolatori eteronomi, per così dire, un rapporto di collaborazione con il sistema universitario, a partire dal Consorzio Interuniversitario Nazionale dell'Informatica, che valgono ad avvicinarci, a, come dire, avvicinarci a, come dire, a, a, a, ad assetti organizzativi appena appena adeguati alla complessità delle questioni che abbiamo di fronte, quando si tratta di misurarsi con, appunto, per esempio, l'accesso a sistemi crittografati, quando si tratta di misurarsi semplicemente con, come dire, l'esigenza di selezionare rigorosamente i dati, i dati personali meritevoli di effettivo ingresso nel processo penale e di garantire l'allontanamento da ogni possibilità di accesso anomalo di tutto ciò che resta fuori. Io devo dire che da questo punto di vista la nostra esperienza è un'esperienza che ci lascia intravedere rischi di deriva per la sorte dei diritti e anche della pretesa di primazia delle potestà statuali nell'esercizio delle funzioni di garanzia, che è assolutamente straordinario. L'ingresso del sistema del coordinamento investigativo nella materia della sicurezza cibernetica ha, per così dire, accelerato non soltanto la consapevolezza dei rischi collegati agli attuali Ecco, quello che giustamente Mario Draghi ha definito la morte dell'ordine mondiale fino a poco tempo fa esistente, con tutto ciò che ne deriva in termini di conflitti ibridi, quando non armati, ma anche ma anche a, come dire, al, come dire, alla, tutto ciò che è possibile intuire in alcuni procedimenti, come dire, delimitare e cercare di decifrare, quanto all'esistenza di masse informative, come dire, galleggianti clandestinamente intorno al, come dire, all'esercizio della giurisdizione. E sono temi di straordinaria delicatezza, che vengono acuiti dall'assenza di regole anche minimali di trasparenza del mercato delle imprese che forniscono i servizi, che forniscono appunto i servizi, questo tipo di servizi. Di trasparenza del mercato, trasparenza delle catene di commercializzazione. Ecco, c'è un mondo che a me appare esattamente, quindi appare, quindi, tale da esporre a, quindi, a rischio di deriva, quindi, inarrestabile l'intero sistema della giurisdizione, la sua stessa pretesa di La sua stessa pretesa di esercitarsi in modo imparziale e quindi, ed effettivo. No, non vorrei drammatizzare, però queste sono le questioni delle quali da alcuni anni si ragionava insieme a Beppe Di Federico, purtroppo negli ultimi anni soltanto telefonicamente, ma sono questioni intorno alle quali la cultura giuridica liberale nella sua capacità di poi, come dire, esprimersi nell'organizzazione dell'avvocatura, nell'organizzazione del sistema giudiziario, nell'organizzazione anche della magistratura nel suo complesso, ritrovarsi senza spiriti, solidamente polemici, intorno a questioni che hanno, quindi, un peso reale assai più limitato. Insomma,
1: Procuratore, mi
0: io
1: perdoni?
0: credo che da questo punto di vista, da questo punto
1: Procuratore?
0: di vista,
1: Procuratore? Mi
0: sì,
1: perdoni, ma il tempo è tiranno e quindi come
0: Mi
1: spirito le
0: perdoni,
1: devo chiedere di concludere.
0: concludo rapidamente, ecco, quindi, e non lo faccio per attribuire, per così dire, forza ai miei convincimenti, ma lo faccio perché è giusto farlo nel giorno dedicato al ricordo di Beppe Di Federico. Quindi, questa speranza che ho sommessamente espresso. E la speranza che io condividevo con Beppe Di Federico, dire, è che a entrambi sembrava incredibile, come fosse invece lontana, persino, che non avesse alcuna eco nel dibattito pubblico intorno alle questioni in materia di giustizia. E io non vorrei che poi alla iubris referendaria poi seguisse la iubris di chi, ecco, alla iubris di chi voleva in quel modo vincere il referendum, si sostituisse la iubris di chi poi ha, tra virgolette, vinto il referendum, perché questa iubris avrebbe in comune la miopia intorno a alcune questioni che sono cruciali per la definizione degli assetti futuri della giurisdizione e quindi del sistema di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. Stop, finito.
1: La ringrazio. La ringrazio per queste acute riflessioni. Passo immediatamente la parola al professor Vittorio Manes. Grazie, professore.
2: Ecco, sono io che ringrazio, vi chiedo se mi sentite, se si sente correttamente.
1: Forte e chiaro.
2: E consentitemi anzitutto di ringraziare Daniela Cavallini, gli allievi tutti di Giuseppe Di Federico per questo invito che io ho accolto un entusiasmo anche seppur dovendomi collegare solo da remoto, ma l'ho accolto per ragioni anche personali e mi permetterete di partire da un ricordo personale perché io ho sempre negli occhi, nella mente e nel cuore l'intelligenza magnetica di Giuseppe Di Federico, i suoi occhi che baluginavano di fosforo, sempre accesi come scintille di carbone, che in qualche modo riuscivano anche ad addolcire il suo sguardo sempre severo. E il suo poi cammino infaticabile sui sentieri della ricerca era sempre unterwegs, diciamo, su quel percorso ininterrotto di un lavoro che amava moltissimo. Questo amore che poi aveva per la giustizia e per gli equilibri dello Stato di diritto. Io ricordo che anche la domenica, nelle occasioni conviviali, nella sua bellissima casa di campagna di Calderino, in ogni occasione che fosse attorno al tavolo, a pranzo, attorno alla piscina, in ogni momento della vita pubblica ed istituzionale, della vita attiva, diciamo così, come della vita privata, lui parlava sempre di problemi di giustizia, era il suo cruccio, era il suo chiodo fisso e non distingueva, vedete, tra vacanza e lavoro perché il suo era sempre un vacare intellettuale, un girovagare per i sentieri del dubbio e del pensiero critico. Oggi noi siamo qui a discorrere sulla eredità ancora vivissima del suo pensiero, un pensiero che a me appare, apparso sempre vigilante e critico, sempre anche rimproverante, con alcune caratteristiche che a mio sommesso avviso lo rendono magistrale ed esemplare. Vedete, magistrale ed esemplare perché prima ancora dei contenuti originalissimi delle sue traiettorie intellettuali, Giuseppe Di Federico insegnava il metodo, che è sempre l'idea più preziosa. Ho cercato anche di, preparando un po' queste riflessioni, di ripercorrere le cifre identitarie di questo suo itinerario intellettuale, che vorrei riassumere perlomeno in tre direzioni, perché il pensiero di Giuseppe Di Federico era anzitutto sempre saldamente radicato nell'empiria, era sempre evidence-based, lui non amava trattare di temi, discorrere di problemi se non partendo dai dati, dai numeri, dalle statistiche, ancor più partendo dalla concretezza dell'organizzazione, anzi partendo dai postulati che gli erano stati insegnati dalla scienza dell'organizzazione durante la sua esperienza americana, prima come borsista Fulbright e poi durante il master all'Università del Michigan e poi come studioso. Poi era sempre un pensiero dubitativo, anche la valutazione comparatistica con la quale sempre arricchiva i propri studi, ne abbiamo dei saggi straordinari nella collettanea, nell'antologia che è stata raccolta dagli allievi. La valutazione comparatistica era l'inquietudine dello studioso che non si abbandonava alle intuizioni, ma doveva riscontrarle, verificarle, forgiarle poi al fuoco del confronto, procedendo sempre per prove ed errori. E poi la terza caratteristica che mi ha sempre colpito di questo pensiero era che era un pensiero sempre anche propositivo e coraggioso non solo nel fronteggiare le scomuniche che sempre attira il pensiero iconoclasta, come indubbiamente è stato il suo anticipatore, iconoclasta, i limiti della blasfemia, no? Di cui era spesso tacciato dai suoi oppositori. Ma lui aveva uno straordinario coraggio anche nel proporre soluzioni e nella parte 1 del volume che appunto qui ha raccolto alcuni frammenti della sua eredità intellettuale è ricchissima di soluzioni, di proposte, di progetti molto concreti, molto puntuali, molto acuminati, molto diretti. L'organizzazione della giustizia penale e del pubblico ministero. Vengo al tema della nostra sessione e cerco di entrare in medias res partendo da un dato perché Giuseppe Di Federico non giurista, politologo, però aveva una straordinaria capacità di penetrare immediatamente le radici dei problemi ed aveva ben presente il ruolo cruciale, sto citando il suo pensiero, che la magistratura requirente svolge nella repressione della criminalità e che i pubblici ministeri, diceva, amava ripetere, sono i guardiani dei cancelli della giustizia penale. Organo attivo, diceva lui, il pubblico ministero, organo passivo, il giudice. Ma aveva soprattutto presente le devastanti conseguenze che un uso indebito, improprio, partigiano dell'iniziativa penale può avere sulla protezione dei diritti civili, sulla salvaguardia dello status sociale, come diceva lui, economico, familiare, politico dei cittadini. Posto che, come ciascuno di noi sa bene, concludeva di per sé l'iniziativa penale spesso genera di fatto effetti sanzionatori cui non porrà mai rimedio neanche una sentenza di assoluzione che intervenga anni dopo la vicenda del procedimento penale. E quindi aveva presente, e qui il focus della sua ricerca si andava profilando sempre di più, gli abnormi poteri del pubblico ministero nel sistema italiano. Diciamo lo ius vitae acnecis, di cui è di fatto titolare, diceva lui, sostanzialmente incontrollato. E di qui tutti gli studi che l'hanno sempre portato a elaborare una revisione critica del bilanciamento tra indipendenza del pubblico ministero e responsabilità. Quindi qui rivesto, come dire, muovo dall'angolatura del diritto penale sostanziale, credo che la prima eredità che ci consegna Giuseppe Di Federico è che ogni discorso sulla legalità penale, che tanto affatica, come dire, i sonni dei penalisti sostanzialisti da generazione di studioso, ogni discorso sulla legalità penale non può non partire dalla ricerca intorno alla legalità dell'azione penale, ossia dalla ricerca attorno a presupposti, caratteristiche, contenuti e limiti dell'esercizio della potestà punitiva. Sin dalla sua genesi, sin dall'articolo 330 del codice di procedura penale, che è stato oggetto di tante riflessioni, cioè dall'apprensione della notizia criminis, sin dal controllo sull'azione e sull'inazione da parte del giudice. Lì il vero potere da governare, diceva lui, per evitare che, come dire, questa straordinaria facoltà si trasformi poi in arbitrio e che i cittadini diventino poi sudditi del Leviatano. Ecco, se analizziamo la sua posizione, io ho cercato di farlo, ovviamente lo rifaccio qui con cruda sintesi, potremmo scomporla in quattro direttrici fondamentali quando lui affronta il tema dell'organizzazione e della struttura del pubblico ministero, le sue, diciamo, doglianze, le sue ragioni critiche, ragioni di critica si focalizzano anzitutto sull'assenza di reali controlli, no? Dice Di Federico: il pubblico ministero gode di un'indipendenza operativa assoluta unita a poteri di polizia incontrollati nella fase investigativa. E questa autonomia decisionale senza contrappesi, secondo Di Federico, non aveva eguali, non avrebbe, non ha eguali in altri paesi a democrazia consolidata. E questa sua critica ad un'indipendenza incontrollata è condotta anche e soprattutto, come noi sappiamo, sul fronte delle valutazioni di professionalità e degli avanzamenti di carriera e stipendiali, dove Di Federico ha sempre censurato automatismi e livellamenti senza pari, secondo le sue indagini, nel mondo occidentale. Seconda, diciamo, direttrice, secondo focus delle sue critiche, la discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale. Credo che Giuseppe Di Federico sia stato uno dei primi, primissimi voci a denunciare con straordinario vigore, come dire, la visione feticistica che ha accompagnato l'articolo 112 e quella che lui definiva l'ipocrisia totemica di questo principio, tanto declamato in estratto quanto poi negletto in concreto. Sebbene la Costituzione preveda, come ben sappiamo, l'obbligatorietà dell'azione penale, nei fatti il pubblico ministero esercita una straordinaria discrezionalità nello stabilire le priorità di indagine. E Di Federico definiva tutto questo una copertura formale, una paratia di ipocrisia che in qualche modo sottraeva le reali scelte di politica criminale al controllo democratico. Terzo punto, ovviamente, non voglio qui dimenticarlo, la separazione non solo delle funzioni e delle carriere come presupposto e avamposto irrinunciabile del modello accusatorio e della effettività della terzietà del giudice, la sua voce è stata centrale anche nel recente dibattito. Quarto punto, e qui entriamo nella parte più originale del suo pensiero, l'esigenza di responsabilità, perché forse proprio la formazione americana e l'essersi in qualche modo imbevuto degli strumenti, dei meccanismi e dei contrappesi, dei check and balances, lo faceva sempre ragionare attorno al concetto di accountability. Data l'enorme mole di potere gestita, dice Di Federico, il pubblico ministero deve, come dire, avere maggiori responsabilità e rendicontabilità, altrimenti le politiche criminali sono sostanzialmente rimesse al suo arbitrio. Ora, se volessimo misurare l'attualità di questo traguardo, ci potremmo rivolgere una domanda, partendo da questi presupposti. Oggi il pubblico ministero, nell'esperienza italiana, è esecutore, è destinatario di scelte di politica criminale o è autore ed attore principale in queste scelte? È un applicatore della scelta legislativa o è un deuteragonista del legislatore o forse addirittura protagonista di quelle scelte? È un attore politico e risponde, e se sì, in quale modo, se esercita bene o male questo prodigioso potere? Ecco, a me pare che la risposta sia abbastanza scontata, perché vedete, nel corso del tempo, questa perlomeno è la mia, ripeto, sommessa, limitata esperienza, a me pare che la discrezionalità del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale sia cresciuta in progressione geometrica e con essa anche la difformità nell'esercizio dell'azione penale tra le varie procure della Repubblica. Siamo nell'era della overcriminalization, ma come dire, esorbitante numero di reati significa anche over prosecution, esorbitante numero di procedimenti penali e esorbitante potere discrezionale nella scelta rimessa al pubblico ministero. Questo naturalmente rilancia il tema di come governare questa discrezionalità. Noi sappiamo bene che non ha ancora avuto alcun seguito la riforma Cartabia sotto questo profilo, sotto il profilo cioè della regolamentazione della predeterminazione ex lege dei criteri di priorità. Per colmarlo è stato incardinato al Senato un disegno di legge che però mi pare ancora in mezzo al guado, il disegno di legge Zanettin-Stefani. Ma anche la regolamentazione dei presupposti sulla cui base esercitare l'azione penale ed ancor prima sulla cui base iscrivere nominativamente una notizia di reato a carico di una persona specifica non mi pare sia riuscita ancora a governare questo problema. Voi ricorderete tutti che sulla scia di una nota, notissima circolare del procuratore della Repubblica di Roma dell'ottobre del 2017, quella sugli specifici elementi indizianti con la quale si auspicava di smitizzare o di superare il mito dell'iscrizione nominativa come atto dovuto, la riforma Cartabia ha modificato l'articolo 335 del codice di procedura penale, introducendo una necessità di verifica degli indizi prima dell'iscrizione nominativa, ma mi pare ancora che questo filtro sia ancora molto blando. Ecco, forse, ma non so se sia un mio wishful thinking, forse un maggior esito ha avuto l'affidare al pubblico ministero, come dire, formule che consentono l'archiviazione sulla base della prognosi negativa di prevedibilità della condanna. Forse una maggior capacità di filtro ha avuto questa formula, ma tutto questo però non riduce la discrezionalità, la amplifica. E quindi, come dire, rilancia il problema della regolamentazione dei criteri. Certamente oggi il sistema, come dire, è più incline o dovrebbe o vorrebbe essere più incline, come ha ricordato la Corte Costituzionale qualche mese fa, la sentenza 58, ad abbandonare il favor actionis che tradizionalmente ha governato nelle scelte inquirenti. ma questo non riduce, ma semmai amplifica la discrezionalità del pubblico ministero. Beh, a me pare che noi viviamo oggi in una fase di straordinario apogeo della discrezionalità dell'azione penale, sul piano interpretativo, con interpretazioni ormai libere anche delle fattispecie penali, talvolta anche per carenze evidenti del dettato legislativo. Pensate alla corruzione, no? La fattispecie dell'articolo 318, la corruzione per l'esercizio della funzione, è una sorta di fattispecie atipica, capisco che è un ossimoro, rimessa alla lettura poi, come dire, tassativizzante e tipizzante che ciascuno interprete sulla base della propria sensibilità voglia dare. Ma ci sono anche esempi diffusi di interpretazioni non preter legem, ma contra legem in sede inquirente. Penso ancora, registro in talune ambiti, applicazioni, perduranti applicazioni dei reati di turbativa d'asta anche per i casi di pubblico concorso, nonostante la sesta sezione della Corte di Cassazione abbia da tempo, come dire, negato questa possibilità. E penso poi a tutto quel settore che troppo spesso si trascura parlando di questi problemi, che oggi è la parte più vitale del diritto penale, è la parte e la prateria dove maggiormente libera, come dire, si dispiega la discrezionalità degli organi inquirenti, le misure di prevenzione vecchie e nuove. Penso alle vecchie misure di prevenzione, ma penso anche alle nuove forme della prevenzione cosiddetta terapeutica o la prevenzione mite, il controllo e l'amministrazione giudiziaria. Lì c'è un sovradosaggio di discrezionalità ancora in attesa di essere governata, e rispetto a questa espansione della discrezionalità in territori anche nuovi rispetto alla tradizionale geografia del diritto penale, ha ragione il procuratore Melillo quando ci richiama agli scenari non più futuribili ma attuali che aprirà o ha già aperto l'intelligenza artificiale, perché questo implicherà un salto qualitativo nella discrezionalità del pubblico ministero, perché le possibilità, le capacità di penetrazione, di espansione degli strumenti di indagine dilateranno ancor più la discrezionalità dell'inquirente nel momento in cui dovrà poi, come dire, selezionare quei risultati sostanzialmente senza limiti che l'intelligenza artificiale già oggi gli consente. Quindi non è un tema che tocca certamente e immediatamente i nostri diritti fondamentali, ma tocca anche il problema di cui ci occupiamo. Credo che anche su tutto questo il pensiero critico di Giuseppe Di Federico sarebbe oggi estremamente attuale, prezioso, vitale, ma forse sarebbe anche critico, voglio chiudere con una riflessione su questo punto, su un altro versante, vedete, quello dei condizionamenti oggettivi e fattuali che oggi contrassegnano e caratterizzano l'esercizio delle funzioni requirenti e che modificano il contesto di elevata indipendenza e di limitatissima responsabilità che descriveva, sono parole sue, Beppe Di Federico. Pensate al doppio binario procedimentale per i reati di violenza di genere e per i reati di codice rosso, che oggi di fatto occupano, non voglio qui evocare statistiche perché sono molto differenziate, ma nella gran parte degli uffici requirenti occupano la stragrande maggioranza delle energie investigative degli uffici. Forse questo sì è un condizionamento de facto dell'indipendenza e dell'autonomia del pubblico ministero, o forse questo radica, evoca, apre uno scenario ancora diverso, una selettività del diritto penale o persino, come dire, un diritto, quel diritto penale di classe che si occupa solo di alcune priorità e che è costretto a trascurare altre priorità con ricadute inevitabili su quel principio di uguaglianza che è l'autentico filo rosso, l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e di fronte all'attività inquirente e requirente, che costituisce la cifra assiologica fondamentale del pensiero di Giuseppe Di Federico. Mi pare più in generale, chiudo davvero, che l'equilibrio delicatissimo, direi vertiginoso, tra indipendenza e responsabilità del pubblico ministero sia ancora lontano da essere raggiunto e che questa distanza segnali anche il ritardo del nostro paese rispetto al traguardo di un sistema di giustizia che garantisca, nel perseguire i reati, che sappia anche garantire trasparenza, eguaglianza dei cittadini davanti alla legge ed accountability dei suoi, diciamo, esecutori. Tutti i valori e tutte finalità che hanno ispirato sempre le traiettorie di ricerca preziosissime di Giuseppe Di Federico, sempre condotte con esemplare rigore, con una straordinaria passione civile, con un anticonformismo spesso tacciato di blasfemia, e nonostante ciò sempre con coraggio indomito. Credo che questa sia l'eredità più preziosa che oggi ci consegna il suo ricordo, insieme al suo altissimo magistero di intellettuale, di accademico, e anche di maestro capace di uno straordinario ed altissimo impegno civile. Vi ringrazio.
1: Grazie, professore. Grazie, professore. Ha parlato di questa ampia discrezionalità del pubblico ministero applicata ai contesti più disparati. Avvocato Derrico, e l'avvocatura in questa discrezionalità del pubblico ministero? A lei la parola.
3: Grazie, innanzitutto grazie all'organizzatore di questo evento e grazie in particolare alla professoressa Daniela Cavallini che mi ha invitato appunto a parteciparvi. Allora, il mio più che un intervento tecnico è un intervento prevalentemente in ricordo del professor Di Federico, che ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere nel corso, grazie all'Unione delle Camere Penali e in particolare nel corso della mia presidenza della Camera Penale Franco Bricola di Bologna negli anni 2008-2012, sì, parliamo ormai di tanti anni fa, e soprattutto ho avuto poi la fortuna e l'onore di collaborare con lui, essendo in quel periodo responsabile della Commissione Qualità del Processo Penale dell'Unione Camere Penali, insieme a lui e al professor Michele Sapignoli, e ad una ricerca, una delle tante ricerche che il professor Di Federico ha posto in essere, e nell'ambito appunto dei diritti della difesa nel processo penale e la riforma della giustizia promossa proprio dal professor Di Federico, quale direttore del Centro Studi e Ricerche sull'ordinamento giudiziario, e dal appunto professor Michele Sapignoli del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Bologna, di concerto con l'Unione delle Camere Penali. Il mio ricordo del professor Di Federico, che è continuato, insomma, il rapporto con lui è continuato poi anche successivamente a questa ricerca, a questo impegno, a questa collaborazione. Mi ricordo nitidamente la sua passione e il suo fervore che lo animavano. Ricordo i suoi illuminanti e appassionanti racconti di quando mi raccontava appunto della sua collaborazione col giudice Falcone, di quando mi raccontava della collaborazione con il ministro Martelli, della sua partecipazione al Consiglio Superiore della Magistratura. Ed era impossibile stancarsi ad ascoltarlo, era veramente un pozzo continuo di informazioni e di esperienze importanti. Lo ricordo ai tanti congressi dell'Unione Camere Penali, alle tante iniziative dell'Unione, alle quali partecipava offrendo sempre dei contributi di elevata qualità. La ricerca che abbiamo insieme portato avanti aveva l'obiettivo di verificare quale fosse lo stato di salute del processo penale e se rispetto alle precedenti ricerche che erano state effettuate sempre dal professor Di Federico insieme al professor Michele Sapignoli negli anni 92, 95, 2000, si fosse modificato lo stato del processo penale che ritenevamo in quel momento fosse affetto da delle patologie, ovvero se quelle patologie che erano già emerse negli anni precedenti in realtà fossero state sanate. Quindi oggi nel mio intento è stato quello in qualche modo di verificare se quella esperienza di quella ricerca dell'anno 2013 abbia portato successivamente ad una modifica di quelle che sono oggi le condizioni del processo penale, ma devo dire che non mi pare che molto sia cambiato. È chiaro che non ho tempo per occuparmi di tutto quello che abbiamo analizzato, perché parliamo di un questionario che conteneva circa 70 quesiti, al quale hanno risposto 1.265 avvocati penalisti, tutti iscritti alle varie camere territoriali, quindi i temi erano molto vasti, anche perché era suddiviso in tre parti: una parte riguardava la fase dell'indagine preliminare, una parte riguardava la fase del dibattimento e una parte riguardava anche l'organizzazione professionale dell'avvocatura. Devo dire che oggi, riguardando quel questionario e in particolare riguardando alcuni temi, mi pare che alcune cose siano addirittura peggiorate. Parto da un tema sensibile, a noi molto caro, a noi avvocati molto caro, che ha peraltro determinato anche l'ultima delibera di astensione dell'Unione Camere Penali Italiane. Faccio riferimento quindi all'intercettazione delle conversazioni e comunicazioni tra avvocato ed assistito, che come tutti sappiamo sono vietate dall'articolo 103 del codice di rito, salvo chiaramente che l'avvocato non sia indagato. E nel 2013, già all'epoca, il 71% degli avvocati dichiarò che la violazione dell'articolo 103, seppure con una diversa intensità, si verificava. Nel 2013 però la norma era diversa. Ci sono delle strane... No, ok. Nel 2013 la norma era diversa da quella attuale, nel senso che ancora non prevedeva il divieto di trascrizione delle intercettazioni illegittimamente captate, ma neppure imponeva l'interruzione della captazione nel momento in cui appunto l'operatore si rendeva conto che quella intercettazione era un'intercettazione vietata. Eppure, nonostante la modifica normativa, soprattutto quella dell'anno 2024, abbiamo compreso di recentemente che per sei mesi circa all'interno di un carcere sono stati ininterrottamente ed indiscriminatamente intercettate le conversazioni degli avvocati con i propri assistiti, peraltro detenuti, quindi in una situazione, come dire, ancora di maggior... di minorata difesa, con evidente grave violazione del diritto di difesa. Quindi da questo punto di vista, ad esempio, mi sembra di dire che la situazione sia oggi ancor peggio del 2013, perché nel 2013 la normativa era meno rigorosa di quello che è in realtà adesso. E mi pare che solamente, adesso chiaramente i temi sarebbero tanti, ad esempio una delle riforme che potevano rappresentare una riforma positiva è quella che riguarda la fonoregistrazione delle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini preliminari, ma anche qui devo dire che chiaramente il legislatore ha fatto una scelta molto a ribasso, perché mentre la legge delega demandava appunto al legislatore di prevedere ad un'audioregistrazione delle sommarie informazioni rese dalle persone informate sui fatti, in realtà la scelta che è stata fatta dal legislatore è quella della fonoregistrazione, peraltro con una clausola di salvezza, che è quella che la fonoregistrazione può non essere effettuata quando mancano gli strumenti tecnici, ovvero quando manca la persona fisica che deve registrare, oppure quando la stessa persona informata sui fatti non accede alla facoltà della fonoregistrazione. Ma è evidente, perché la fonoregistrazione cristallizza chiaramente un dato che diventa poi assolutamente impossibile modificare, quindi chiaramente la persona che rende le sommarie informazioni non ha un interesse a fare in modo che quelle sommarie informazioni vengano assolutamente cristallizzate. C'è un altro tema che peraltro abbiamo sentito ripeterci nel corso della campagna referendaria, che è quella del dovere o dell'obbligo del pubblico ministero di svolgere delle indagini a favore dell'indagato. C'è stato addirittura detto che il pubblico ministero è il primo giudice che l'indagato incontra nel suo cammino quando entra appunto nel frullatore della giustizia. In realtà poi abbiamo scoperto nei giorni scorsi, leggeremo la motivazione della sentenza, che la Cassazione ci dice che probabilmente non solo il pubblico ministero non ha il dovere di compiere le indagini a favore dell'indagato, ma neppure ha l'obbligo di depositarle nel momento in cui ne viene a conoscenza. Questo è un dato, anche questo, che nel corso del tempo è pressoché invariabile, nel senso che già nel 2013 il 3,2% degli avvocati ci diceva che il pubblico ministero si occupa anche solo di ricercare le prove a favore, si occupa solamente per le trave di ricercare, però a favore dell'indagato, ma d'altro canto il pubblico ministero è una parte processuale e quindi noi sappiamo bene che la parte processuale chiaramente non è il primo giudice che incontra l'indagato. Anche per quanto riguarda la fase dibattimentale, perché insomma mi sono preoccupata anche di verificare, visto che parliamo di giusto processo e di codice accusatorio, e ho preso in esame due articoli, l'articolo 506, in particolare il secondo comma dell'articolo 506 del codice di rito, e l'articolo 507, che dal mio punto di vista insomma sono due articoli che contrastano fortemente con il rito accusatorio. Anche qui mi pare di poter dire, certo parlo della mia esperienza personale, che però per quanto riguarda in particolare l'articolo 506 secondo comma del codice di rito, che come sapete insomma è quello che prevede che il giudice possa fare domande al testimone ma solo dopo che sia concluso l'esame e il controesame, anche in questo caso la situazione non sia assolutamente migliorata. Già nel 2013 il 59,9% degli avvocati ci dicevano che il giudice si intromette facendo domande durante l'esame e il controesame delle parti. La stessa cosa vale per l'articolo 507. Ancora oggi il richiamo all'articolo 507, l'interpretazione che se ne dà da parte della magistratura, è quello comunque di un potere del giudice di poter sia ampliare il tema di prova, ma soprattutto di fare in modo che purtroppo nel momento in cui ci si rende conto che è carente quell'elemento di prova che porta alla sentenza di condanna, diciamocelo chiaramente, allora si ricorre al 507, magari perché il pubblico ministero non ha indicato testimoni già noti, già conosciuti, oppure ha depositato la lista testi fuori termine, e comunque insomma è chiaro che il ricorso all'articolo 507 è sempre per giungere ad una condanna e quasi mai ad una assoluzione. Anche questo dato, che è un dato appunto che a mio parere è assolutamente immutato, già nel 2013 il 55% degli avvocati affermava che il ricorso da parte del giudice all'articolo 507 avviene spesso, e il 63% affermava che è finalizzato a colmare le lacune dell'accusa. L'altro dato a mio avviso immutato, che anche questo francamente si scontra dal mio punto di vista con il rito accusatorio, è la richiesta del giudice se vi sia il consenso, io lo sento ripetere tutti i giorni nelle aule di udienza, se vi sia il consenso all'acquisizione dei verbali e dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari. Mi pare quindi di poter affermare che lo stato di salute del processo penale non si è modificato e che non ci sia nessuna possibilità di guarigione. Sono passati 13 anni, perché parliamo del 2013, ma siamo esattamente a quel punto. Mi avvio alla conclusione. Ricordo, in relazione alla ricerca che facemmo col professor Di Federico, che dovevamo cercare una casa editrice per pubblicare gli esiti della nostra ricerca, e insieme al professor Michele Sapignoli ci recammo alla casa editrice Il Mulino, che ha sede a Bologna, ma la risposta, senza tante spiegazioni, fu evidentemente negativa. Evidentemente la ricerca raccoglieva dei dati che non si aveva piacere che venissero divulgati. Oggi con rammarico, e lo dico con rammarico, che non riuscimmo a portare a compimento l'obiettivo finale, che era quello della divulgazione su tutto il territorio nazionale degli esiti della ricerca attraverso la presentazione della pubblicazione in tutte le camere penali. Dopo la prima presentazione a Bologna, nella Sala Armi del Dipartimento di Scienze Giuridiche in via Zamboni nel 2014, alla quale partecipò anche l'allora presidente della ANM, che nonostante i dati fossero stati elaborati dal professor Sapignoli, docente universitario di questa università e quindi da un ente terzo e certificato rispetto agli avvocati penalisti, dichiarò che la ricerca e la conseguente elaborazione dei dati non rivestivano carattere scientifico, con quell'arroganza e presunzione che purtroppo anche nei giorni scorsi abbiamo riscontrato, seppure dall'ANM locale. Presentammo la pubblicazione che raccoglie i risultati della ricerca al congresso dell'Unione Camere Penali a Venezia nell'anno 2014. Avevamo presentato a Genova i dati parziali, ma la presentazione avvenne appunto della pubblicazione a Venezia. La pubblicazione è questa che vedete e ne viene richiamata chiaramente anche nel libro del quale oggi ci occupiamo. Il professor Di Federico nell'ultima pubblicazione individua l'ultimo congresso, congresso dell'Unione al quale partecipò in quello di Genova. In realtà l'ultimo congresso al quale partecipò è proprio quello di Venezia. Io ne sono certa perché ricordo che alloggiavamo nello stesso hotel, ma soprattutto perché ho verificato che il mio non fosse un falso ricordo e quindi grazie a Radio Radicale ho riascoltato il congresso del 2014 e lui effettivamente c'era e fece anche un intervento. E devo dire che fece un intervento che mi pare anche di particolare attualità. Che cosa ci disse? Oltre chiaramente ai vari temi trattati, che sono quelli che sono poi appunto riportati anche nel libro del quale oggi ci occupiamo, affermò un concetto che mi pare di grande attualità, e cioè ci disse che uno degli ostacoli ad un'organica riforma della giustizia era la tradizionale avversità dei partiti della sinistra ad una riforma della giustizia. Mi pare che l'esperienza referendaria ci abbia effettivamente confermato che quello che lui ci disse allora, anche qui parliamo di parecchi anni fa, è ancora quello che oggi viviamo. Il rammarico è che purtroppo terminato il congresso di Venezia, quindi nuova giunta, nuovo presidente, io non ero più responsabile della commissione qualità del processo penale, nonostante avessimo rivolto gli inviti ai candidati presidenti a divulgare la nostra ricerca, i nostri dati, purtroppo questo non fu fatto perché a mia memoria solamente la Camera Penale di Parma nel 2014 a novembre presentò i risultati della ricerca. Anche negli anni successivi sono rimasta in contatto con il professor Di Federico, mi telefonava, mi mandava i suoi articoli, l'ultimo articolo che mi mandò è quello che è stato pubblicato poi dal diritto della rivista Diritto di Difesa nel 2014, nel 2024 le anomalie e disfunzioni del CSM ignorate dal ministro Nordio. Oggi che sono componente del Consiglio Giudiziario di questo distretto sento la sua mancanza, perché sono certa che mi avrebbe fornito, soprattutto in quest'ultima settimana che sono successe varie cose, perché oltre al comunicato della NM ce ne sarebbe anche un'altra, ma sorvoliamo. Perché so che mi avrebbe fornito, soprattutto appunto in questo periodo, suggerimenti preziosi e purtroppo nel momento in cui avrei avuto la necessità di parlare con lui non lo potevo più fare, perché vi devo dire che per vedere assicurato il diritto di noi componenti laici avvocatura ad esprimere un'opinione dissenziente in merito ad una valutazione di professionalità chiaramente positiva, abbiamo dovuto fare un quesito al Consiglio Superiore della Magistratura. Ecco, questo è lo stato anche dei consigli giudiziari. Vi devo dire che dalla prima volta che sono entrata ho capito perfettamente, come dire, la suddivisione, l'appartenenza alle correnti da come sono entrati e da come si sono seduti. Questo così per dare una chiusura. So che di questo e quindi del fatto che mi hanno dovuto fare un quesito al CSM avrebbe sorriso, di quel sorriso beffardo che rappresentava il suo pensiero, che ha sempre rivendicato ed espresso con la forza e la competenza che lo contraddistingueva. Sono invece contenta di averlo messo in contatto con l'associazione Extrema Ratio, ai cui valenti giovani che l'hanno costituita e al loro presidente nel settembre 2022 ha aperto la porta della casa di campagna concedendo loro un'intervista. Concludo dicendo che l'ultima pubblicazione, così come tutte le opere del professor Di Federico, costituiscono un patrimonio di conoscenza che non va disperso e va divulgato, perché rappresenta un importante pezzo di storia del nostro Paese, delle dinamiche che regolano l'ordinamento giudiziario, il CSM, il Ministero della Giustizia, la presenza dei magistrati fuori ruolo, lui particolarmente caro come tema, il processo penale, che sono dinamiche raccontate da chi le ha vissute dall'interno, dall'inizio degli anni 60 fino ai giorni nostri. Aveva ragione quando ci diceva che nessuna riforma organica della giustizia e del processo penale potrà essere portata a compimento se non sarà accompagnata dalla riforma dell'ordinamento giudiziario, materia complessa che gli avvocati devono conoscere, perché riguarda temi che incidono sulla conformità del processo penale alle regole e ai principi costituzionali, perché a prescindere dalle valutazioni di professionalità e dal conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, anche i progetti tabellari e le successive variazioni hanno profili di rilevanza. non possiamo disinteressarci dei criteri di assegnazione dei procedimenti, della formazione dei ruoli, dei criteri adottati per la sostituzione del giudice astenuto o ricusato, per la formazione dei collegi, per l'indicazione dei criteri di priorità per l'esercizio dell'azione penale. Sono tutte questioni che hanno a che fare con i principi del giudice naturale, dell'uguaglianza del cittadino, con i principi costituzionali. Grazie.
4: Bene, credo che abbiamo esaurito il nostro tempo. Io ringrazio i relatori, ringrazio il pubblico. Passo la parola a Rita Bernardini per un primo intervento di chiusura. Grazie. Grazie procuratore Villo, grazie professor Manes.
5: Chiedo scusa, io devo allontanarmi, però ci tenevo a salutare e ringraziare Daniela Cavellini e Marco Fabbri, e spero che mi sia consentito. Grazie.
4: Certamente. Grazie procuratore. Grazie professor Manes. Arrivederci.
6: Questo? Rita, prego. Grazie. Allora sì, proprio con il grazie. Grazie a Daniela Cavallini per aver organizzato questo incontro, che è anche la presentazione del libro del professor Giuseppe Di Federico dedicato a Marco Pannella. Credo che non sia secondario questo dato, perché è stato un rapporto di decenni, è stato un rapporto di amicizia, è stato un rapporto politico, perché io non espungerei dalla vita e dall'opera di Beppe Di Federico il suo impegno politico. Io non posso dimenticare quando ho passato tanti anni, tanti decenni in via di Torre Argentina, non posso dimenticare quando puntualmente suonava alla porta il professor Di Federico e con la penna stilografica, il libretto degli assegni, all'epoca si usavano, lui versava una cifra consistente per iscriversi a tutti i soggetti dell'area radicale. Poi incontrava Pannella e si parlava in un abruzzese e io non capivo alcunché, perché l'abruzzese stretto credo che sia un po' come il sardo, cioè un'altra lingua. E in alcuni momenti ero preoccupata perché sembrava che stessero litigando, che stessero insultandosi, ma poi invece mi tranquillizzavo quando il loro incontro finiva con una bella risata e un abbraccio. E Beppe Di Federico, lo chiamo così perché anch'io ho avuto il piacere di poter stare con lui non molto tempo fa, non molti anni fa, nella sua casa di campagna insieme al figlio Giacomo e a Trudi. E Beppe Di Federico è stato fondamentale, per esempio, per la stesura dei quesiti referendari che il Partito Radicale ha presentato nel corso della sua storia sulla giustizia. E lui ha partecipato a tutte le campagne. E quando noi abbiamo avuto la ventura di essere eletti al Parlamento, alla Camera dei Deputati in 6 e 3 al Senato, io non posso dimenticare intanto che nell'accordo elettorale che Marco Pannella fece con il Partito Democratico volle che in questo accordo ci fosse campo libero per i 6 radicali sia sulle riforme della giustizia che quelle sul carcere. Dice: vedrai, saranno ubbidienti su tutto, ma lasciate campo libero su questi due argomenti che dalla vicenda Tortora, ma anche da prima, sono stati l'impegno della storia radicale. Ecco, io mi ricordo quando il professor De Federico collaborò per una risoluzione che, se l'andate a leggere oggi, è il libro che ha scritto in sintesi ed è la riforma di tutto il sistema. Andando più indietro nel tempo, a metà degli anni Ottanta, lui fece, è il primo intervento che trovate nell'archivio di Radio Radicale, a metà degli anni Ottanta lui fece, intervenne ad un congresso, quindi probabilmente da iscritto andò in commissione e fece un intervento che colpì moltissimo Marco Pannella, perché anche lì lui aveva chiarissimo

0: siamo stati chiamati a scegliere i nomi dei membri della Corte Costituzionale, naturalmente si erano già messi tutti d'accordo, e noi, i sei deputati radicali, depositarono il curriculum vitae del professor Giuseppe Di Federico nell'urna, perché per noi era il candidato da eleggere alla Corte Costituzionale. Io ho finito, finisco con i ringraziamenti e appoggio completamente la proposta fatta dal professor Tullio Padovani, anche lui presidente d'onore di Nessuno Tocchi Caino, della costituzione di questo comitato, dicendo che dovrà arricchirsi anche della parte audio, non solo della parte scritta e di ricerca del professor Di Federico, perché ci sono oltre 500 interventi del professore nell'archivio di Radio Radicale. Sono degli interventi preziosi e personalmente consentitemi di ringraziarlo con un po' di commozione anche qui oggi, perché lui fece una difesa quando fui espulsa dalla Fondazione Pannella, una difesa pubblica, e quindi si espose molto, restituendomi quell'onorabilità che il prefetto di Roma voleva togliermi, insieme purtroppo alle scelte anche del Partito Radicale, per aver fatto quelle disobbedienze civili che avrebbero escluso anche Marco Pannella dall'essere parte della fondazione. Quindi il coraggio di questa difesa pubblica che volle fare Di Federico mi sta particolarmente a cuore e non finirò mai di ringraziarlo. Grazie anche a voi.
1: Allora, buonasera, mi chiamo Marco Fabri e il professor Di Federico è stato mio professore all'università, dopodiché mi ha spedito di fatto lui negli Stati Uniti, perché per lui gli Stati Uniti erano giustamente il luogo dove bisognava andare per imparare, e quando sono tornato a casa ho iniziato il mio percorso di studi grazie a lui e l'ho assistito, ho collaborato con lui fin dai fine anni 80. In realtà dico sempre, che sembra un po' la battuta che faceva mio padre, di solito vesto Marzotto, chi alla mia età se la ricorderà, no? Io dico sempre che sono entrato in vigore, quando è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale, nell'89 sostanzialmente, un po' la mia battuta, è il classico. Io faccio ricercatore, quindi tendo a classificare, quindi direi che l'eredità di Di Federico, che certamente c'è, è su quattro tematiche, diciamo, dai, cinque, ma faccio in fretta, perché parlo molto velocemente. Intanto sono le strutture che ha creato, certamente la cattedra di ordinamento giudiziario, ma due strutture che vivono ancora, direi io, viva Dio. Il CESRO, che è il Centro Studi e Ricerche sull'Ordinamento Giudiziario, da cui tutto nacque, e anche l'istituto del CNR, prima si chiamava Istituto di Ricerca sui Sistemi Giudiziari, proprio per dare quella connotazione comparata agli studi, a cui ha sempre tenuto moltissimo, e anche gli aspetti organizzativi gestionali, che è un unicum di Bologna. La scuola bolognese si caratterizza da sempre, certamente per gli studi di ordinamento, no? Però fino adesso abbiamo parlato di ordinamento, ma noi abbiamo sempre studiato l'organizzazione giudiziaria con un taglio comparato. I primi studi, ricordava prima il procuratore Melillo, sull'informatica giudiziaria non giuridica, sono quelli nati a Bologna sostanzialmente. Rege, il primo applicativo, allora funzionava, oggi app molto meno, è stato studiato inizialmente con Floretta Rolleri da noi. Mi dispiace un po' questo déjà vu, da un certo punto di vista, questa racconta di storie anche un po' private, anzi privatissime per quanto mi riguarda, perché l'ho vissuta da giovane sulla mia pelle, ma spesso si dà per scontato una storia che in realtà scontata non è, perché ovviamente molti di voi giustamente non conoscono queste vicende. Quindi le strutture sono lì, funzionano, l'Istituto di Ricerca e Sistemi Giudiziari si è fuso con l'Istituto di Firenze per massa critica, diciamo così, adesso si chiama Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari, ma continuano a lavorare, e continuano a lavorare con discreto, diciamo, successo. Non mai con propaganda o con grande visibilità, però dal punto di vista europeo posso assicurarvi, dovete credermi sulla parola, che siamo uno dei punti di riferimento, abbiamo studenti che vengono praticamente da tutto il mondo a trovarci. Secondo aspetto sono i temi di ricerca, ne sono stati già elencati moltissimi, però io vorrei proprio su

0: questo, anche con l'ordine degli avvocati, ricordarne alcuni in maniera specifica, perché i tempi per esempio legati al reclutamento, alla formazione e alla disciplina, in particolare curata dalla professoressa Cavaldini, ma anche sulla carriera, questi sono temi evergreen, cioè non dobbiamo dimenticarci che i grandi classici non vanno più ascoltati, sono dei grandissimi capolavori. Tra l'altro, lo dico adesso, allerta spoiler, come diceva Giacomo, mi piace anche dire che il professore è sempre stato una persona che ha fatto squadra. Certo, lui era il Lionel Messi, no, dell'Argentina, però diciamo che anche i mediani di spinta tiravano la carretta in maniera abbastanza pesante, soprattutto negli anni d'oro, no, quando il professore certamente ha prodotto dal punto di vista scientifico tantissime cose. Quindi i temi di ricerca rimangono lì. Anche questa è una cosa interessante, perché poi ci si dimentica delle cose. Voi sapete, io ho collaborato per mia fortuna per oltre 20 anni con la famigerata ormai Commissione per l'efficienza della giustizia del Consiglio d'Europa, e sapete che uno dei prodotti principali è questo evaluation exercise, lo chiamano loro, studi comparati di 46, dipende se in Inghilterra mettiamo dentro oppure fuori, anzi scusate, adesso la Russia è uscita, però paesi che vengono comparati per quanto riguarda i dati. Io non lo ricordavo più, guardo Giacomo perché l'ho visto quando era piccolino, quando si diventa anziani si perdono i ricordi, ma noi facemmo insieme a Garapon, che è stato adesso non sono stato in pensione, magistrato francese che si occupava con Di Federico di aspetti comparati, il primo European Database on Judicial System. Cioè l'idea era quella di iniziare a confrontare dati che provenivano da tutta Europa per cercare di un po' capire come erano gli altri ordinamenti. Il nostro del 2000, il primo rapporto della CEPEJ del 2005, ci hanno copiato, poi dopo hanno reclutato, ma intanto hanno copiato. Insomma, i temi, i grandi classici, le idee del professore, secondo me non debbono e non dovranno mai morire, ma soprattutto mi rivolgo all'Unione delle Camere Penali, perché sono temi fondamentali per quanto riguarda la formazione del magistrato. La Scuola Superiore della Magistratura sappiamo, no, come funziona, è fondamentale per cercare anche di avere un rapporto più dialogico con l'avvocatura. Terzo elemento, molto è stato già ripreso da tanti, è il metodo. Il metodo è stato detto in inglese, che fa fico certamente, evidence based, ok, basato su dati empirici, va bene, si chiama così, certamente, però è stata detto una cosa che è certamente corretta, ma direi che bisogna un po' metterla in maniera leggermente diversa. Cioè i dati quantitativi, io sono un quantitativista ovviamente, io mi occupo di numeri, PNRR è il mio pane da un certo punto di vista, è fondamentale, però il professor Di Federico, ma non solo lui ma anche noi, diciamo sempre che i dati non bastano, i dati sono fondamentali, ma l'evidence base, la natura empirica della raccolta dei dati, passa anche attraverso analisi qualitative. L'analisi di un ufficio giudiziario è fondamentale, tu l'indicatore quantitativo ti allerta, come una spia della macchina, il classico esempio, poi devi andare a vedere il motore cosa c'è che non funziona. E i dati qualitativi, come la ricerca che segnalava prima l'avvocato Enrico, è fondamentale. Altro elemento imprescindibile, l'abbiamo detto, è il metodo comparato, ma è soprattutto una cosa che è venuta fuori, ma secondo me non con la stessa forza, con la forza che lui sistematicamente ci ha, direi, inculcato, che era la ricerca accademica, purtroppo non ci sono tanti professori, non deve essere fine a se stessa, non deve essere fine a se stessa, deve servire per cercare di migliorare la realtà. Ci può riuscire, non ci può riuscire, ma deve fare delle proposte operative. Quando si diceva le proposte operative di riforma, alcune anche se volete un po' paradossali, no? A lui piaceva provocare, però è sempre stata quella la finalità, la ricerca serve per migliorare, io non faccio un farmaco perché mi diletto, lo faccio perché devo curare le persone. La ricerca giuridica e anche quella politologica è abbastanza simile, non dovrebbe cambiare dal punto di vista epistemologico. Talvolta, lo dico pensando a lui, i giuristi, no, che dilettano su questioni francamente di lana caprina, forse dovrebbero anche lì cercare di cambiare leggermente la loro epistemologia per cercare invece di risolvere problemi concreti, e ce ne sono tanti da risolvere. Infine le relazioni, anzi penultima, relazioni però importantissime. Vedete oggi, pensate ad oggi, Melillo, gli avvocati, i ricercatori, Rita Bernardini, cioè il problema, le relazioni del professore le ha curate, è vero che era un po' un bastian contrario, un anticonformista per diletto, direi quasi, per stile, però è anche vero che lui le relazioni le ha curate e le ha curate bene, perché cercava anche se era molto schierato, devo dire, però cercava in qualche modo di mettere insieme culture diverse, che si potessero in qualche modo parlare, ed è stato certamente un ponte. Cosa ho imparato? Non ho già imparato tantissimo, ovviamente, ma una cosa fondamentale è ancora, e ritorno un po' al tema di prima, è un po' l'aspetto abruzzese, no? La tenacia, ne parlava prima. È vero, non cambierà nulla, me lo dico anch'io, ma dichiaro 62 anni, non credo che cambierà nulla, ma comunque bisogna continuare, cioè la strada è quella, e devo dire che in questi anni dei cambiamenti li ho visti, tutto sommato, alcuni in peggio, altri meglio, ma il dibattito che c'è sulla giustizia, ne parlavamo a tavola anche sull'ordinamento, ma immaginatevi 30 anni fa, io arrivai a casa degli Stati Uniti con il mio libricino sul court management e sulla gestione, importanza di gestire un ufficio giudiziario come se fosse un'organizzazione complessa, sembrava venuto non dagli Stati Uniti, sembrava venuto da Marte, cioè una cosa, cioè, messo 15 anni, e devo dire anche una cosa un po' triste, che quando il professore è andato inizialmente in pensione noi abbiamo pagato, ed è vero, il pegno, per l'impegno che il professor Di Federico ha avuto anche certe volte in contrasto con la magistratura associata. Noi abbiamo pagato un pegno per questo, siamo stati ostracizzati per anni, e infatti da un certo punto di vista mi ha fatto anche un favore, perché ho iniziato a guardarmi in Europa, e in Europa sono stato abbastanza apprezzato, parlo di me perché non posso parlare degli altri. L'anticonformismo l'abbiamo già detto, un ultimissimo aspetto, è quello, è una citazione, direi che l'avvocato Romanelli ha citato il bel libro da Sargata Napolitano, Il difficile rapporto tra Presidente della Repubblica e CSM, e mi è capitato per caso, devo dire un po', cercando di rimettere insieme le idee, e ho visto la dedica che lui ha fatto, tu te la ricorderai, e la dedica che ha fatto lui a Cossiga, perché all'epoca lavorava con Cossiga, io mi auguro e vorrei sperare, perché lui era un po' brutale, diciamo, cioè non era particolarmente simpatetico, no? Non ti diceva mai bravo, quindi forse non so se gradirebbe oppure no a questo momento, ma io vorrei che questa dedica fosse fatta da lui, da un certo punto di vista, a tutti noi. La dedica recita così, ovviamente è cambiato perché è dedicata a Cossiga. Agli amici e alle persone con cui ho avuto il privilegio di condividere speranze e iniziative per una giustizia più efficace e più responsabile. Credo sia la migliore dedica che lui possa fare lui, a noi, a tutti quelli che sono qua presenti. Grazie.
1: Grazie innanzitutto agli organizzatori di questo straordinario evento, che non saprei neppure se possa trovare una corretta definizione, un seminario, un ricordo, una dedica, una proposta, un inizio. Grazie a tutti coloro che sono intervenuti, a tutti i relatori, le bellissime introduzioni di Giacomo, Di Federico, della professoressa Zannotti, le cose che sono state dette da Samuele Genoni, da Nicola Mazzacuva, da Gianluca Malavasi, la lucidissima ricostruzione che è stata fatta dal nostro segretario Rinaldo Romanelli e la poliedrica cavalcata di Tullio Padovani in risposta all'invito ottimistico che era stato formulato dal presidente Mura. Le belle considerazioni di Gianni Melillo, di Vittorio Manes, dell'amica Elisabetta D'Enrico, tutte attualissime, dall'intelligenza artificiale all'articolo 103 che ci impegna, come dire, in una storia di molti decenni e resa effervescente da recenti accadimenti drammatici. Ecco, è difficile fare una sintesi, tra l'altro dopo gli interventi politici di Rita Bernardini e di Marco Fabbri, perché politici erano nelle loro pur differenti cadenze e declinazioni da definirsi come tali. Ecco, una prima risposta, che non so se può essere un inizio di conclusione, è quella che voglio fare sul presunto nichilismo di Tullio Padovani. Perché quando ci ha detto, mettendosi sull'onda, no, di un di un pessimismo cosmico che pure aveva caratterizzato in maniera leopardiana il percorso di Giuseppe, di Federico, credo che sia un po', diciamo così, una favola nichilistica, un approccio che poi finisce col contraddire se stesso, così come in una contraddizione piuttosto evidente, ce lo potrà dire meglio la professoressa Cavallini, lo stesso Giuseppe di Federico non voleva essere un maestro, ma chi dice di non voler essere e di non essere un maestro sa nel profondo del suo cuore invece di essere tale e di costruire per il futuro. Vedete, io non sono per nulla nichilista e non sono per nulla pessimista su questa storia, anche perché se il professor Di Federico, che anch'io ho avuto la fortuna, sia pur brevemente, in maniera certo più superficiale, di conoscere, se non mi avesse telefonato un giorno sì e un giorno no, quando ero direttore della rivista dell'Unione delle Camere Penali, per ricordarmi la sua richiesta di pubblicazione di quello o quell'altro suo scritto, segnalandomi i ritardi e volendo allora ancora correggere le cose che aveva scritto, facendo precisazioni, integrazioni, riferendosi a delle note e a dei richiami bibliografici. Insomma, ditemi voi se queste possono essere preoccupazioni di un nichilista che non crede nel futuro del suo lavoro. Io partirei di qui per dire una seconda cosa che mi sta a cuore, anche perché io non ho mai avuto tessere di partito, l'unica tessera di partito che ho mai avuto è stata all'epoca quella del Partito Radicale. Ecco, questo per dire che ci sono vite che sono destinate ad incontrarsi. Sono destinate ad incontrarsi da una cifra identitaria che le accomuna e che direi le costringe, non le invita, le costringe per necessità a fare un tratto di strada insieme, che poi è quel tratto che la storia gli consente di fare. E questo tratto comune, questo nesso identitario che ha accomunato le vicende politiche di Marco Pannella e Giuseppe di Federico, credo che siano da individuare proprio in quei valori di ragione e di verità che sono i tipici strumenti di coloro che non hanno potere e che solo attraverso quegli strumenti di ragione e di verità possono far valere la loro voce e proiettarla nel futuro con la fiducia che prima o poi il loro sogno, il loro disegno, il loro progetto troverà realizzazione. Ora, il terzo punto sul quale mi sento di fare una affermazione, diciamo così, un po' spericolata, è fondata su una mia idea che anche le organizzazioni degli uomini, le loro idee, le loro filosofie abbiano qualcosa di organico, che siano quindi destinate ad avere un loro ciclo, a crescere, a nascere, a morire, a risorgere, a svilupparsi in un modo nell'altro, secondo leggi che non sono quelle del fato, ma sono quelle, diciamo così, di una misteriosa biologia epistemica. Dico questo perché mi è venuto in mente, perché prima non ricordo chi dei relatori ha ricordato, ha citato Giovanni Falcone. Giovanni Falcone diceva, addirittura diceva lui, anche la mafia, come tutti i fatti della storia, ha avuto un inizio, uno sviluppo e avrà una fine. Io credo che questa organizzazione che abbiamo definito, credo che sia stata la professoressa Cavallini a ricordarlo, no? La definizione dell'organo malato del CSM, sia un organismo, sia una patologia che è destinata ad esaurire inevitabilmente la sua vita. Noi dobbiamo insistere, perché la fine di quel ciclo che magnificamente Rinaldo Romanelli ci ha raccontato, della ottusa difesa di un organo costituzionale totalmente deviato rispetto a quello che era il disegno del Costituente, dai e dai, è destinato ad esaurire la sua spinta propulsiva. L'idea che possa continuare ad essere un organo di rappresentanza senza avere la base della rappresentanza, credo che sia un'idea talmente insensata e talmente inefficiente rispetto agli scopi che quell'organo costituzionalmente dovrebbe avere, da essere destinato a soccombere. Io credo che la riforma, così come l'abbiamo immaginata in un modo in un altro, sia una riforma che è inevitabile e che noi tutti, con questa idea della sua inevitabilità, dobbiamo fare i conti, assumendoci sulle nostre spalle la responsabilità di portarla al più presto possibile a compimento. Per noi tutti, Giuseppe Di Federico è stato un faro, è stata una scoperta, perché questo ce lo siamo detto più volte e oggi è stato ricordato. L'avvocatura deve, come dire, fare un atto di confessione rispetto alla perdurante, troppo lunga indifferenza rispetto ai temi dell'ordinamento e dell'organizzazione del sistema giudiziario. Lo abbiamo ignorato immaginando che fosse una sfera che riguardava piuttosto la magistratura, e tardi, ma per fortuna con grande convinzione e anche con grande compenetrazione, devo dire, ideologica, abbiamo capito quanto invece le sorti del processo penale fossero legate alle sorti di una riforma degli ordinamenti giudiziari. Questo è il metodo, questa è la strada che ci è stata indicata e credo che noi dobbiamo esprimere qui la nostra gratitudine a quello che è stato anche per noi un grande maestro. E credo davvero che il modo migliore per rendergli onore e per ringraziarlo in concreto è proprio quella di farci promotori di quella iniziativa di pubblicazione, di raccolta, di trascrizione dei suoi scritti e dei suoi interventi, perché questo è quello che possiamo fare per lui, per noi e per le generazioni future. Grazie.

0: Grazie a tutti, credo che queste ultime parole siano la degna conclusione di questo evento, soprattutto appunto dei tre relatori, degli ultimi tre relatori, quindi io non aggiungo altro se non un ringraziamento anche alle Camere Penali, perché senza il vostro supporto non avrei organizzato nulla. Quindi le Camere Penali sono coorganizzatrici dell'evento. Grazie di nuovo a tutti, grazie ai presenti per aver sfidato il caldo torrido e buona serata a tutti.
1: Venti e 39 minuti, Radio Radicale, questo era il convegno del 26 giugno intitolato L'eredità scientifica di Giuseppe Di Federico e il futuro della magistratura. Vi ricordo che questo evento è stato organizzato dall'Alma Mater Studiorum di Bologna e dall'Unione delle Camere Penali Italiane. Noi a questo punto apriamo il notiziario serale di Radio Radicale, la terza edizione dei notiziari di Radio Radicale. Io ringrazio la regia di Iva Radicev e vado a darvi conto del nostro sommario. Andremo ad ascoltare un'intervista di Michele Lembo a Irene Testa, il tesoriere del Partito Radicale, la tesoriera del Partito Radicale, nonché garante dei diritti dei detenuti della regione Sardegna, in cui Irene Testa parla di questa ultima in ordine di tempo iniziativa del Partito Radicale, che ha presentato un esposto formale nei confronti del capo del DAP per la condizione delle carceri italiane. Andiamo a vedere il quadro delle notizie del giorno, quanto mai variegato, e le aperture sono molto diverse. L'AGI apre con la Francia, con il via libera alla legge sul fine vita. L'ANSA apre ancora con Ranucci che va avanti al lavoro sul nuovo ciclo di report. Io aprirei invece su quel che è successo sui cieli europei con i caccia italiani che hanno abbattuto un drone sulla Lettonia, forse era un ordigno ucraino fuori rotta, Riga ringrazia. Un drone è stato abbattuto ieri sui cieli della Lettonia da un caccia italiano che partecipa alla missione di difesa aerea della NATO dei paesi baltici. La notizia è stata data dalla ministra degli esteri di Riga, la Blaze, che dice: siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo per il mantenimento dell'integrità dello spazio aereo alleato. In azione anche gli F-16 turchi, secondo l'ukrainska Pravda, l'allarme riguardava probabilmente un drone ucraino che ha deviato dalla sua rotta. Il caso Ranucci va avanti, sull'ANSA scrivono al lavoro. Come vi dicevo, nessun passo indietro di Ranucci, malgrado la bufera sulla vitola. Il giornalista lavora al nuovo ciclo di report, ne avrebbe parlato anche ieri con il direttore degli approfondimenti Rai Corsini. Non trovano riscontro le voci sulla sua intenzione di chiedere un risarcimento alla Rai. Il giornalismo d'inchiesta espone ad attacchi. Ora alla vittima di un grave attentato viene imputata la responsabilità di un danno all'immagine e ne viene chiesta dalla politica la sostituzione. Un paradosso morale con conseguenze gravi per la democrazia. Queste sono affermazioni del legale del giornalista. Tensione nel CDA Rai, Ranucci sarà sentito a settembre dai PM, riflettori degli inquirenti intanto sui cellulari e il PC di La Vitola. L'AGI ci parla ancora del caso Ranucci e riporta le parole di Frangi che fa parte del CDA Rai: indipendenza sì, impunità no, legittimo che l'azienda faccia le sue verifiche. E in tema Salvini dichiara: meglio aspettare che emerga la verità prima che il giornalista torni in conduzione. Andiamo a vedere per quanto riguarda La Francia, l'apertura dell'AGI, via libera alla legge sul fine vita, prevista la clausola di coscienza che consenta ad un operatore sanitario di rifiutarsi di partecipare all'atto letale. Con l'approvazione del Consiglio Costituzionale, la Francia fa parte della ristretta cerchia di paesi che autorizzano il suicidio assistito, tra cui Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, Canada e Uruguay, bocciato invece il divieto dei social network ai minori di 15 anni. Macron incarica Le Cornu di riscrivere la legge, polemica per le foto su Paris Match del presidente in vacanza su una moto d'acqua mentre la nazione è alle prese con l'emergenza incendi. L'allarme a Ceuta, ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono i dati preliminari di Frontex, che non comprendono ancora i numeri della crisi di luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, con 20.232 rilevamenti, meno 28% in aumento, meno 28%, seguita dal Mediterraneo centrale con 16.454 rilevamenti, meno 55%, unica rotta in aumento con un più 37%, quella del Mediterraneo occidentale con 11.217 attraversamenti. Segnalati 11 cadaveri al largo delle coste libiche dal velivolo di una ONG che ha contattato la Guardia Costiera italiana, e sclavi spagnole di Ceuta e Melilla blindate sull'ipotesi di una nuova ondata di arrivi dal Marocco. Tensione ancora tra Roma e Berlino sui dublinanti e il Papa che parla, dice di cambiare la prospettiva. Tra le notizie di questa giornata, sull'Ansa scrive uno schiaffo a Macron per il no al divieto dei social, gli under 15, la Consulta boccia la legge, dall'Eliseo dicono ne faremo un'altra, secondo la Consulta francese la misura viola in modo improprio, non necessario e sproporzionato la libertà di espressione dei minori. Un divieto così ampio, sottolineano i giudici, si applicherebbe ai servizi di comunicazione online i cui rischi per la salute e la sicurezza dei minori non sono appurati. Macron insiste e incarica il primo ministro, come abbiamo visto, Le Cornu, a procedere a riscrivere la legge per arrivare a una soluzione entro il termine del suo mandato e la primavera del 2027. Tornando in Italia, l'Ansa ci parla del crollo del Ponte Morandi otto anni fa la tragedia del Ponte Morandi. Il crollo provocò la morte di 43 persone. L'Italia non dimentica, la sicurezza sia sempre una priorità, ha scritto la Presidente del Consiglio Meloni nel messaggio alla cerimonia a Genova. La sindaca Salis ha annunciato che il comune chiederà un risarcimento molto importante per i danni patrimoniali e di immagine che ha subito. Le risorse saranno tutte impiegate per un programma di cura, manutenzione, decoro e messa in sicurezza della città. Tra le notizie di questa giornata le ritroviamo sull'AGI. Ci sono gli Stati Uniti con Luigi Mangione che si dichiara colpevole, ho sparato a Thompson, il 18 dicembre la sentenza, rischia l'ergastolo. Nel processo federale per stalking il 28enne ammette di aver ucciso l'amministratore delegato a colpi d'arma da fuoco a New York nel 2024. Il Niger, rilasciato il missionario USA rapito ad ottobre da un gruppo jihadista, Trump dice sotto la nostra custodia. Trasferiti dall'esercito israeliano i 5 attivisti italiani che si trovavano nel villaggio in Cisgiordania assediato dai coloni israeliani, la Farnesina segue la situazione e poi l'AGI ci ricorda che domani è Ferragosto, 24 milioni di spostamenti nel weekend tra partenze e primi rientri. Da stasera traffico in forte aumento sulla rete autostradale. C'è ancora la questione Etna, stop ai voli a Catania fino alle ore 14 di domani. E il tennis, per Sinner l'84esima settimana da numero 1 al mondo. Queste le notizie di questa giornata, ma noi ora andiamo ad ascoltare, come vi dicevo, l'intervista a Irene Testa realizzata da Michele Lembo sul partito, sulla presentazione da parte del Partito Radicale di un esposto formale nei confronti del capo del DAP per la condizione delle carceri italiane.
2: Ci concentriamo sull'iniziativa di questi giorni, che in realtà è un'iniziativa di sempre del Partito Radicale. In questi giorni si è articolata con l'iniziativa Agosto in Carcere, ma credo ci sia una novità di cui possiamo parlare, e abbiamo in collegamento in diretta la tesoriera del Partito Radicale, Irene Testa. Buongiorno Irene.
3: Buongiorno, un saluto agli ascoltatori.
2: Allora Irene, anche stamattina credo che tu abbia fatto una visita in una struttura per minori, se non mi sbaglio, e questo tra l'altro è un tema davvero, davvero importante su cui spesso l'attenzione, che è sempre bassa su questi temi, ma è ancora, diciamo, se si può, ancora più bassa sulla questione delle strutture dedicate ai minori. Ma credo che poi l'iniziativa oggi sta assumendo un'articolazione diversa, ecco, ma dici tu.
3: Sì, allora intanto come sempre visitiamo gli istituti e quindi non scopriamo, diciamo, nel mese di agosto che abbiamo un sovraffollamento in molte strutture del 200%, in alcune del 140%, e che diciamo un tale grado di affollamento si traduce poi in trattamenti inumani e degradanti inevitabilmente. Basterebbe questo senza aggiungere le problematiche legate alla questione sanitaria, al fatto che ci sono detenuti che in alcuni istituti per l'80% sono malati psichiatrici o persone affette da dipendenze, addirittura abbiamo istituti dove persino scarseggiano i farmaci, dove mancano i farmaci, diciamo, per chi fa queste terapie, il che è gravissimo, perché poi la mancanza di terapie sfocia anche, no, in atti e gesti di autolesionismo, in suicidi, in tentati suicidi, insomma già, diciamo, c'è una situazione appunto gravissima dovuta alla carenza di spazi, e poi si aggiungono tutte le altre pene aggiuntive che nessun giudice ha comminato, ma che il sistema nel suo insieme purtroppo fa scontare, diciamo, oltre la pena dovuta. E noi proprio diciamo cercando di come dire, non usare queste visite come sport o come se si stesse andando allo zoo, nel senso che è bene vedere le carceri, è giusto, anzi in molti dovrebbero visitarle perché probabilmente acquisirebbero una consapevolezza maggiore rispetto a quello che accade, però è anche vero che se poi una visita rimane sterile e si traduce soltanto in una visita insomma, non, come dire, non aiuta a risolvere un problema che deve necessariamente essere risolto, sicuramente in primis dalla politica, ma ci sono anche altri enti, altre amministrazioni che sono responsabili, diciamo, di quello che accade. Ora, noi non è che abbiamo voluto individuare una responsabilità in capo a una sola persona, ma abbiamo ritenuto sicuramente che da qualche parte bisogna iniziare a partire, e diciamo la prima cosa che abbiamo individuato è una denuncia, un esposto formale nei confronti del capo del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, che naturalmente non è un esposto, diciamo, che prende la direzione penale, ma è un esposto di tipo amministrativo. Noi sostanzialmente chiediamo al capo del DAP, vista la situazione, le condizioni in cui versano gli istituti, è necessario che prenda dei provvedimenti concreti proprio per come dire, cercare di rimuovere le cause o ciò che sta creando appunto una violazione di legge, perché qui non solo c'è il sovraffollamento, ma si è superata anche quella che ci dicono capienza tollerabile, quindi abbiamo la capienza regolamentare che ormai non esiste più in quasi nessun istituto, ma abbiamo anche una capienza tollerabile che spesso appunto non viene rispettata, di quasi il doppio in alcune strutture. Quindi diciamo, questo è un primo esposto che ha, diciamo, innanzitutto appunto l'obiettivo di ottenere dei provvedimenti concreti appunto e delle risposte rispetto a come si vuole risolvere la situazione del sovraffollamento. Naturalmente ci siamo riservati se riscontreremo un'inerzia da parte del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria di ricorrere al TAR, perché qui insomma c'è anche una questione che si traduce in termini economici, insomma non, sì, c'è una questione umanitaria di legalità, ma c'è anche una questione che riguarda i denari dei cittadini italiani, no? Certo. Ci sono dei danni erariali, insomma non è che noi possiamo pensare di mettere queste persone in carcere e poi le rimborsiamo per la violazione dei diritti con 8 euro al giorno, non può funzionare così, insomma. E quindi diciamo che intanto depositeremo appunto con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco e insieme all'avvocato Fabio Federico che ha diciamo concepito il ricorso, questo primo ricorso formale. Aspetteremo intanto i 30 giorni per capire se ci saranno delle risposte, e in caso contrario i nostri ricorsi appunto proseguiranno anche in altre forme, e sicuramente primo fra tutti sarà il ricorso al TAR contro il silenzio in adempimento che appunto chiediamo al giudice amministrativo di accertare.
2: Allora Irene, intanto grazie per averci dato questa notizia, che naturalmente seguiremo nel suo evolversi. Appunto tu ci hai anche anticipato quali saranno le tappe, anche le scadenze. Poi come sempre, ecco, il Partito Radicale è sempre attento al funzionamento della giustizia, ma poi uno dei davvero più vivi attivatori degli strumenti di giustizia anche in questo caso, e questo davvero sarà anche importante sottolinearlo. Ma approfitterei un attimo della tua presenza prima di lasciarti andare per chiederti anche che cosa hai trovato in questa struttura per minori che hai visitato questa mattina, se vuoi fare un brevissimo punto anche su questo.
3: Guarda, diciamo questa struttura è una struttura molto molto molto vecchia, era una struttura nata diciamo per i ex terroristi detenuti, insomma, che dovevano scontare delle pene molto molto lunghe e molto gravi, ma non è mai stata messa in funzione. Da quel punto di vista avevano pensato di metterci minori in una struttura vecchia, deteriorata, con finestre arrugginite, casermoni in disuso, insomma non adatta per i minori. Poi col tempo si è riusciti finalmente ad ottenere un finanziamento per la ristrutturazione di un blocco dell'istituto che è quasi pronto e tra qualche settimana dovrà essere consegnato, anche perché i ragazzi hanno atteso già troppo, diciamo, dentro una struttura che davvero sarebbe angosciante anche per un adulto, figuriamoci per un minore. C'è da dire però che si distinguono le strutture minorili anche per il trattamento poi che viene fatto all'interno. In questa che ho visitato io in particolare, in realtà sono 12 ragazzi e ricevono un trattamento buono, nel senso che il personale è molto attento, quindi fanno attività trattamentali, per cui il peso della detenzione in una struttura vecchia viene meno, cioè si alleggerisce grazie al lavoro che fanno gli operatori. Devo dire però, e credo che questo sia un dato che probabilmente si riscontra nella maggioranza degli istituti per minori, o meglio nelle regioni dove ci sono gli istituti per minori, che è quella della mancanza di comunità, ma in generale di comunità esempio qui in Sardegna, perché ho visitato il carcere di Quartuccio stamattina, parlando con i ragazzi mi sono resa conto che sono tantissimi ragazzi che dalle comunità scappano e vogliono ritornare in carcere. È una cosa, insomma, su cui bisogna interrogarsi: per quale motivo un ragazzo addirittura dal minorile va in comunità, però poi vuole ritornare al minorile? C'è qualcosa che non torna. E quindi mi hanno spiegato che le comunità dai 18 ai 25 anni non esistono. Cioè, un ragazzo di 17, di 16, di 18, qualora, diciamo, ottenga il permesso per andare in comunità, finisce in una comunità per adulti. A parte, sono poche anche le comunità per adulti, perché bisogna cercarle col lanternino ultimamente, ma la cosa grave è che mettere un ragazzino di 18 anni, di 19, con uno di 50 anni, di 60, ma che cosa hanno da scambiarsi? Che tipo di socialità possono fare i ragazzini con adulti? Tra l'altro stiamo parlando di comunità, quindi significa che anche le persone più grandi hanno la maggior parte dei trascorsi importanti, eccetera. E quindi mi spiegavano che non riescono a stare, hanno bisogno. Quindi io dico, ma anziché inasprire, anziché puntare sempre, no, ad aggravare le pene, cioè così come abbiamo visto, cioè, ma allora perché non si provvede a investire maggiormente, a individuare, a creare là dove non ci sono delle strutture che possano essere funzionali solo per questa fascia di età, solo per questi ragazzi? No, perché magari la comunità chiaramente può portare avanti quel lavoro che il carcere non riesce a fare, se davvero vogliamo recuperare e rieducare o educare questi ragazzi. E quindi credo che questo sia un aspetto importante. Lo diciamo per gli adulti in generale, che non ci sono comunità, non ci sono doppia diagnosi, non ci sono, sono poche in generale, quindi rimangono in carcere, diciamo, proprio perché non ci sono altri luoghi dove andare, pur potendo uscire. A maggior ragione quando si tratta di minori. Cioè, certo. È possibile che in una regione dove c'è un, perché poi noi non è che abbiamo tantissimi istituti per minori, quindi è anche paradossale pensare che a volte si fanno le finanziarie regionali, si investono, cioè vengono comunque distribuiti come dire dei denari per le progettazioni, e però non si pensa a progettare una struttura che sia soltanto in funzione di questi ragazzi che dal minorile hanno necessità poi spesso, nella maggior parte dei casi, di andare in una comunità.
2: Certo. D'accordo Irene, grazie. Grazie molto davvero anche per quest'ultimo resoconto.
1: 21 in punto, Radio Radicale, questa era l'intervista di Michele Lembo a Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale, sull'ultima iniziativa del Partito Radicale, e naturalmente, come dicevamo poc'anzi, in ordine di tempo, la presentazione di un esposto formale nei confronti del capo del DAP per la condizione delle carceri italiane. Noi chiudiamo qui il notiziario, ringraziamo Iva Radice e andiamo ad ascoltare lo speciale giustizia a cura di Bruno Ruggero, buon ascolto.
4: Buonasera agli ascoltatori con lo speciale giustizia. Con la prima puntata di questo fine settimana torniamo sul maxi processo di Santa Maria Capua Vetere per i fatti dell'aprile 2020, quando all'interno del locale carcere scoppiò una protesta dei detenuti contro l'adozione delle prime misure anti-Covid negli istituti di prevenzione pena in Italia. La protesta venne duramente repressa e per quei fatti di sangue si celebra oggi il maxi processo nei confronti di quasi 130 imputati. Con la nostra ricostruzione siamo arrivati all'udienza del 4 marzo scorso, caratterizzata fra l'altro, un'udienza molto lunga, dall'esame in aula del test citato dalle difese, Stefano Martone, funzionario ispettivo dell'amministrazione penitenziaria che lavorò sul caso di Santa Maria Capua Vetere. E rivolgono quindi in questa fase domande al test, soprattutto i difensori, non solo quelli che hanno chiesto espressamente la sua citazione fra i testimoni, ma anche quelli che sono occasionalmente interessati alla piega che sta prendendo l'istruttoria dibattimentale. Buon ascolto.
5: Prego, Avvocato Stellato, può procedere.
6: Allora,
5: Dottore, avvocato Stellato, buongiorno dottore. Voi attualmente che ruolo ricoprite?
6: Sono direttore alla Cassa di Reclusione di Carinola.
5: Nel 2020 di che cosa vi occupavate? Che...
6: Nel 2020 ero vice direttore alla Cassa Circondariale di Poggioreale, Giuseppe Salvia.
5: Voi ricordate se dopo il 6 aprile 2020 vi siete occupato come funzionario istruttore di un procedimento disciplinare a carico del comandante Manganelli?
6: Sì, ho avuto la nomina come funzionario istruttore di un precedente disciplinare riguardante gli eventi di Santa Maria del 9 marzo 2020.
5: Diciamo, voi qual era l'ambito della vostra attività all'interno della delega che avevate avuto?
6: Più che di una delega era un incarico come funzionario istruttore, quindi in qualità di dirigente penitenziario ero chiamato a elaborare, formulare una contestazione di addebiti disciplinari per poi rimettere gli atti con una relazione conclusiva al Consiglio Centrale di Disciplina, al Dipartimento.
5: Voi, questa attività istruttoria, in base a quali elementi l'avete svolto? Cioè, quali sono stati gli elementi che avete acquisito durante l'attività istruttoria?
6: L'intero carteggio che mi è stato inoltrato dall'ufficio disciplina del Dipartimento.
7: Chiedo scusa un attimo, avvocato, un po' per ordine, volevo capire, già detto quando ha ricevuto l'incarico?
5: Sì, adesso gli facevo la domanda anche su questo.
7: Volevo capire un attimo questo contesto, allora, perché poi prima ha fatto riferimento ai fatti del 9 aprile.
5: Del 9 marzo. Ai fatti
7: del
6: 9 marzo 2020.
5: 9 marzo 2020. Allora, innanzitutto, da chi nasce la proposta del procedimento disciplinare a carico del Manganelli?
6: Ma io vengo incaricato come funzionario istruttore, in una fase successiva. Da chi nasce?
5: Allora, da chi avete l'incarico di attivare?
6: Dall'ufficio disciplina del Dipartimento.
5: Persona?
6: È il responsabile dell'ufficio, mi pare che era l'ufficio nono, non vorrei sbagliare.
5: Ma ricordate quando, si è avviata questa attività del procedimento disciplinare?
6: Era luglio 2020, se non sbaglio.
5: Ricordate se è il 3 luglio 2020?
6: In questo momento potrebbe essere, ma non mi ricordo che era luglio 2020.
5: Luglio 2020, va bene. In effetti la contestazione specifica a carico del Manganelli che cosa riguardava?
6: Era una contestazione per ipotesi di sanzioni disciplinari che riguardava pena pecuniaria e deplorazione per determinati capi di imputazione che
5: sì, attenevano alla... Il fatto che veniva contestato a Manganelli sostanzialmente
7: la condotta.
6: La condotta riguardava l'omessa informativa di reato rispetto agli eventi accaduti in data 9 marzo.
5: Ora,
6: sostanzialmente era questo.
5: C'era dunque una ipotesi di condotta sulla quale fare istruttoria. Questa ipotesi di condotta era stata contenuta in un atto? Se sì, a firma di chi?
6: Questa ipotesi di istruttoria era contenuta in una serie di atti che erano stati a me trasmessi, che erano stati ovviamente, il carteggio era stato ovviamente collazionato a livello centrale.
5: Allora, ricordate se c'era in relazione ai fatti del 9 marzo una proposta collegata ad una relazione del provveditore del 29 maggio?
6: Sì, ricordo che
5: allora,
6: c'era una...
5: In sostanza, il momento genetico del procedimento disciplinare nasce da quella relazione, a parte ufficio 9, ma da quella relazione che è a firma anche del provveditore?
6: Sì, questo non lo escludo affatto.
5: Vabbè, poi ci sono eventualmente i documenti. La contestazione disciplinare relativa ai fatti del 9 fu fu elevata solo nei confronti di Manganelli o ricordate se ci furono altri soggetti coinvolti dal procedimento disciplinare?
6: A me fu inviato l'incarico come funzionario istruttore solo per il dirigente Manganelli.
5: Nella ricostruzione dei fatti del 9 marzo, ci potete dire voi che cosa avete ricostruito e qual era dalla condotta, ma la condotta a quale fatto si riferiva e che cosa era successo per cui andava avviato un procedimento disciplinare?
6: In data 9 marzo era avvenuta, insomma, come anche un fatto notorio, comunque una protesta dei detenuti del reparto Tevere, del reparto Tevere, se non sbaglio, della casa circondariale di Santa Maria Capavetere, due episodi della mattinata del 9 stesso, per i quali appunto poi dal carteggio risultava che c'era stato un intervento dello stesso dirigente Manganelli e di altre autorità volte a sanare una protesta abbastanza seria, violenta da parte dei detenuti in un doppio momento della mattinata. Il primo riguardava appunto una battitura e danneggiamenti di bene dell'amministrazione, e in seconda battuta mi pare che erano saliti anche sul muro di contenimento. Ora, quindi poi ci fu un intervento, anche intervenne il PM di turno, lo stesso provveditore, il magistrato di sorveglianza, mi pare anche oltre a Manganelli, quindi il comandante, e mi pare anche il dirigente sanitario, perché erano anche tempi di Covid ovviamente.
5: Ricordate se nella circostanza del 9 intervennero anche il dottore Colucci, la dottoressa Di Donato e la dottoressa Cerra, dagli atti che voi avete ricostruito?
6: No, questo non ricordo, so che ci fu un intervento, come dire, multiprofessionale, evidentemente di operatori sia interni e sia di autorità esterne, anche autorità anche di magistrati.
5: Durante la fase del procedimento, vi ricordate se vi siete sentito, avete parlato con il dottore Fullone?
6: No.
5: Voi avete...
7: No, non lo ricorda o non ha parlato?
6: Non ho parlato con il dottor Fullone.
5: Io anche con contatti di natura telefonica?
6: No.
5: Quando si avvia il procedimento disciplinare? Avete detto a luglio?
6: Sì.
5: Ricordate se voi in data 3 luglio avete avuto una conversazione col dottore Fullone proprio relativa alla vicenda del procedimento disciplinare del Manganelli?
6: Non ricordo.
5: Presidente, faccio riferimento alla conversazione numero 1834 del 3 luglio 2020, ore 16:34:32, nella quale voi parlate con il dottore Fullone e fate anche riferimento alla vicenda che avrebbe riguardato e dovuto riguardare il comandante Manganelli. Adesso che vi ho dato questa indicazione, riuscite a ricordare?
6: No, sinceramente no.
5: Quindi voi del procedimento disciplinare e delle vicende riguardanti il procedimento non avete mai avuto alcuna interlocuzione con Fullone?
7: Ha già risposto.
5: Io devo ricordare solo questa.
7: In quale contesto temporale poi?
5: Presidente, allora il procedimento disciplinare inizia a luglio, la conversazione che noi abbiamo è del 3 luglio 2020.
7: E poi lei ha contestato.
5: Quindi ricordate se il procedimento disciplinare è stato attivato proprio nella giornata in cui avete avuto questa conversazione, cioè se ricordate che c'è stata una conversazione. Perciò sto dando il riferimento. In relazione a quello che risulta dalla relazione del 29 maggio del dottore Fullone, vi è una del dottore Fullone, c'era una qualche connessione o individuazione di rilevanza dei fatti del 3 rispetto ad altri fatti verificatisi al carcere di Santa Maria?
7: Del 9?
5: Del 9 marzo a fatti relativi ad altri fatti verificatisi a Santa Maria.
6: Allora, La mia valutazione è stata esclusivamente per i fatti per i quali ho avuto l'incarico di funzione istruttore, cioè del 9 marzo 2020.
5: Voi, in relazione ai fatti del 9 marzo 2020, individuaste un collegamento con fatti successivi e segnatamente con i fatti del 5 e 6 aprile del 2020, cioè riteneste che ci fosse una qualche connessione possibile, anche da un punto di vista di conseguenze di atteggiamenti o comportamenti fra il 9 marzo e il 5 aprile?
6: Allora, io devo precisare che il funzionario istruttore non è un

0: insomma indicazioni che sono che le valutazioni ultime spettano al consiglio centrale di disciplina.
1: Ma il tema che le sottopone la difesa, al di là della valutazione, se anche nella sua ricostruzione raccolta di elementi, no, di elementi probatori, di questo stiamo parlando, di un'istruttoria, giusto? Lei individuò, predispose del materiale che era anche relativo ai fatti accaduti nelle giornate del 5 e 6 aprile successivi, o ricorda che questo tema fu completamente estraneo?
0: No, ricordo che questo tema c'era assolutamente e ricordo che nella relazione c'era un riferimento alle considerazioni espresse negli atti rispetto ai fatti poi successivamente avvenuti dell'aprile 2020.
2: Voi, Presidente, è la contestazione disciplinare. Voi
1: che quindi vabbè, gliela vuole sottoporre. Sì, aspetti, avvocato, sia seduto, non si preoccupi. No.
2: Se riconoscete nell'atto l'atto di avvio, o meglio di contestazione disciplinare, se vediamo un attimo che data porta.
0: Il 3 luglio.
2: 3 luglio. Riconoscete chiaramente quell'atto?
0: Certo.
2: Vi è poi anche una relazione, sempre allegata, che egualmente è a vostra firma, ne riconoscete i contenuti.
1: Quindi prima che risponde diamo atto che si sta sottoponendo appunto al teste la documentazione relativa all'attività istruttoria dallo stesso svolta in relazione al procedimento disciplinare della quale poi si chiederà l'acquisizione.
2: Sì, credo che sia già acquisita.
1: No,
2: allora
1: l'acquisiamo. Verificando che non è ancora non, acquisita, perciò.
0: L'atto di contestazione, non cose che dovrei...
2: È un atto a firma vostra.
0: Certo.
2: È la relazione successiva, quella cioè... immediatamente allegata dopo.
1: Vediamo un attimo cosa sta contestando.
0: Quale?
2: Questa relazione con provvedimento di nomina. Questa relazione del 6 agosto. La relazione conclusiva è la vostra, questa. Questi 5 fogli.
0: Sì, certo, la relazione è quella di cui citavo prima.
2: Quindi, io questo non avevo chiesto.
0: Il funzionario di struttura deve chiudere nei termini indicati con una relazione conclusiva.
1: Sì, è comodi, avvocato.
2: Sì, grazie. Voi nella relazione conclusiva, che è quella del 6 agosto, vi esprimete in questi termini. In conclusione, come evincesi dalla nota ultima citata a firma del provveditore regionale, una tempestiva e meno frammentaria comunicazione alla procura competente per territorio, già affardata dal mese di marzo, avrebbe di certo favorito la conoscenza e la comprensione degli avvenimenti in corso, nonché la reale portata degli stessi. Quindi voi qui create un collegamento, fra i fatti del 9 e i fatti del 5. Sulla scorta di quali elementi voi create questo collegamento?
0: No, non ho creato un collegamento, semplicemente è detto che una comunicazione tempestiva avrebbe favorito.
2: In che termini una comunicazione tempestiva di quei fatti avrebbe determinato, la conoscenza e la comprensione degli avvenimenti in corso, nonché della reale portata degli stessi? Che cosa significa che avrebbe di certo favorito la conoscenza e la comprensione degli avvenimenti in corso, nonché la reale portata degli stessi?
0: Nel senso appunto indicato, sono valutazioni espresse negli atti, queste valutazioni sono espresse negli atti che hanno dato luogo al procedimento disciplinare rispetto ai

0: quali ovviamente il funzionario istruttore ovviamente si richiama.
1: Ma voi avete...
0: Perché il funzionario istruttore non è una persona, diciamo, presente ai fatti, è una persona che, diciamo, sulla base della documentazione che gli viene fornita, esprime delle valutazioni che sono, come dire, considerazioni che scaturiscono dagli atti di contestazione.
1: Quindi voi recepiste le indicazioni che provenivano anche dal provveditore?
0: Certo, negli atti c'erano anche due relazioni del provveditore ed erano gli atti su cui si fondava l'atto di contestazione, quindi mi sembra, insomma, scontato riferirsi alle relazioni,
1: allora,
0: che erano legate agli atti entrambe del provveditore, certo.
1: Io ho già letto il periodo dove dice in conclusione come vinci dalla nota ultima citata a fine del provveditore. In relazione a questi atti, l'attività istruttoria specifica vostra in che cosa è consistita?
0: Nella valutazione degli atti, nell'acquisire discolpe della persona investita del procedimento, fu anche audito il dirigente, mi fu chiesto, insomma, una proroga dei termini che fu concessa, mi fu rivolta una richiesta di accesso agli atti che fu data, mi fu chiesta un'audizione che pure avvenne. Quindi sulla base di questi elementi si traggono delle conclusioni, una relazione conclusiva che non è...
2: Un'audizione da parte di chi?
0: Da parte mia, come funzionario sotto mi venne chiesto di essere ascoltato in presenza dal dirigente Manganelli.
1: Quindi su sua richiesta fu lui a chiedere di rendere
0: certo.
2: Quindi come attività istruttoria, mi scusi, lei
0: sì.
2: ha avuto le relazioni del provveditore, ha ascoltato Manganelli, questo ha svolto come attività, cioè ha avuto quindi un esame degli
0: tutti,
2: atti,
0: gli atti, gli
2: esame
0: atti,
2: degli atti,
0: tutti gli atti
2: lei
0: della...
2: oltre a quelli che le erano stati mandati, ha richiesto altri atti?
0: No.
2: No, quindi ha recepito gli atti che le erano stati mandati e... Le ha evidentemente esaminati e poi ha ascoltato a discolpa il Manganelli.
0: Ha inviato le discolpe scritte e poi ha chiesto un'audizione che avvenne a fine luglio,
2: sì.
0: Se ricordo bene.
1: Ora, nella, diciamo, escursione...
0: È verbalizzato, l'incontro con il Manganelli, c'è un verbale che è legato agli atti.
1: Perfetto. Ora, voi ricordate se... In relazione ai fatti del 9 il dottore Manganelli ebbe a depositare comunque una informativa?
0: Fu fatta un'informativa di reato nel mese di maggio, anzi forse due informative, uno il 20 e uno il 28 maggio se non sbaglio.
1: Quindi, diciamo, in relazione ai fatti del 9, quella eventuale omissione del 9 era stata sanata con la relazione e con la informativa del 20. È così?
2: Cioè questo era l'argomento difensivo?
1: No, io voglio capire se lui voglio capire poi se ne ha preso atto e se l'ha considerata, già che il suo procedimento disciplinare è successivo. Cioè, perché noi abbiamo, come dire, depositato l'informativa prima che si avvii il procedimento disciplinare. Di questo dato voi ne avete preso atto o no?
0: Certo, questa è stato preso atto, tant'è vero che nella relazione si parla soltanto... tempestività della notizia di reato, non si contesta la mancanza, ma vorrei anche dire che nella relazione si evidenzia anche la meritorietà, no, dell'intervento che fu fatto stesso il 9 marzo per far rientrare la protesta, che era una protesta comunque seria del Tevere, che avvenne appunto nella mattinata del 9 marzo. Quindi nella relazione, essendo deve essere, come dire, quanto più evidente, deve cercare di mettere in luce tutti gli aspetti forniti dagli atti che vengono consegnati al funzionario istruttore, quindi fu evidenziato anche questo aspetto.
1: Questa è una relazione conclusiva che avete redatto voi, giusto? Questi sono i dati della vostra relazione conclusiva.
0: Sono all'interno della relazione conclusiva. Ripeto, non è un organo giudicante, sì, è una mera istruttoria.
1: Senti, io devo tornare un attimo sulla conversazione del 3 luglio tra Martone.
2: Un attimo solo.

0: Allora, no, da prima di quando, della domanda. Allora, avvocato, ricominci, riformuli la domanda dall'inizio, che deve tornare sulla conversazione.
1: Allora, torno sulla conversazione, sì. Diciamo, la 1834 del 3 luglio tra voi e Fulone. Leggo, diciamo, un passo. È una conversazione in cui voi affrontate il tema del procedimento disciplinare. Non lo ricordavate, quindi vi dico che c'è questa conversazione che è in atto. Dottore Fullone, sì, assolutamente, là c'è stato un cedimento, ripeto, è legato a tante cose, però voglio dire, nel cedimento si è andati ben oltre. Ora, se poi, insomma, ripeto, una valutazione disciplinare non è semplice, perché, insomma, bisogna tenere presente tante cose, però, insomma, ma almeno l'avvio del procedimento era un atto dovuto, insomma. Voi rispondete, no, va bene, ma mi sono reso conto, poi comunque effettivamente tu hai ragione, cioè probabilmente, anzi sicuramente, dare, informare la procura anzitempo già da marzo forse avrebbe comportato una valutazione dei fatti di aprile, forse in maniera diversa, voglio dire, no, cioè voi il 3 luglio rispondendo a Fullone mettete in netto collegamento i fatti del 9 aprile come non denunciati, del 9 marzo come non denunciati, rispetto a quelli di aprile, che in qualche maniera, ove ci fosse stata la comunicazione a marzo, la valutazione dei fatti di aprile sarebbe stata fatta in maniera diversa. A me, diciamo, sembra, come dire, una costruzione che viene operata, però voglio dire, che significa una valutazione dei fatti
2: Presidente,
1: di aprile forse in maniera diversa?
2: Avvocato, mi ghiaccio per il verbale, evitiamo le valutazioni,
0: sì,
2: nell'ambito della domanda,
0: contesti
2: che
0: il dato,
1: no. Allora, che cosa intende dire quando, rispondendo a Fulone, dice informare la procura anzitempo già da marzo forse avrebbe comportato una valutazione dei fatti di aprile in maniera diversa, voglio dire, e poi ci sono i puntini sospensivi, cioè voi state affrontando il tema il giorno del procedimento disciplinare sul procedimento disciplinare, quando avete gli elementi da cui risulta che Manganelli ha fatto l'informativa, ha dato le indicazioni che ha dato e oggi parlate di questo. Che significa questa? Se lo ricordate, se siete a darmi una spiegazione.
3: Una spiegazione. Io, diciamo, nell'usare l'avverbio forse, esprimo, diciamo, è un ragionamento che si fa, che appare logico, quindi è una valutazione, come dire, di tipo logico rispetto a una considerazione, che è quella che se l'informativa fosse stata inoltrata, diciamo, subito dopo gli eventi del 9 marzo, avrebbe permesso e consentito di valutare anche all'autorità giudiziaria, alla procura, nella sua completezza e sotto il profilo, chiaramente, sotto profilo, gli eventuali profili penali, visto che c'erano stati dei danneggiamenti. Lo stesso evento del 9 marzo è una considerazione in cui chiaramente, come dire, è un'ipotesi, si usa il forse ed è un ragionamento.
1: Nei colloqui con Fullone voi recepivate una qualche preoccupazione per eventuali presenza o pendenze di procedimenti penali che avevano riguardato i fatti di aprile?
3: Guardi, sinceramente io non ricordavo neanche la telefonata, quindi...
1: In relazione ai fatti del 9 marzo, voi dagli accertamenti avete rilevato se fosse presente anche o meno un responsabile, un rappresentante della procura locale?
3: No, non ho capito la domanda.
1: Era presente un pubblico ministero durante i fatti del 9 marzo?
3: Sì, era le parla dell'evento
1: del 9 marzo,
3: ma io ovviamente...
1: Per
3: diciamo,
1: quello che avete ricostruito,
3: No, da quello che io, non è che io ricostruisco, sono gli atti che, diciamo, che fondano il mio procedimento, non è che ero presente, quindi dagli atti risulta la presenza di un pubblico ministero. cioè successivamente, diciamo in corso d'opera, il 9 marzo, non saprei dire a che orario, insomma. Dagli atti risulta che c'era stata la presenza del provveditore, l'ho detto anche prima, del PM, del magistrato anche di sorveglianza e anche del dirigente sanitario, probabilmente anche altre persone, però io non ero presente ai fatti.
1: Voi nel corso dell'attività istruttoria avete verificato se in relazione ai fatti del 9 marzo era stata redatta una relazione di servizio che faceva riferimento agli episodi avvenuti nella mattinata presso il reparto Tevere, o da parte del vicecomandante o da parte della dottoressa Razzano, del direttore dirigente?
3: Guardi, l'incartamento era copioso, quindi adesso non posso ricordare che tipo di relazioni.
1: Ma voi stavate attivando un procedimento disciplinare per omissione. La mia domanda è semplice: dalla lettura del carteggio avete rilevato se c'erano altri soggetti pubblici ufficiali aventi funzioni all'interno del carcere per i quali sarebbe dovuto essere attivato, o avreste dovuto o potuto valutare, una analoga attivazione di procedimento disciplinare come si attivava per Manganelli? Questa verifica nella vostra istruttoria l'avete fatta o no?
3: No, no, non ero chiamato a fare questo tipo di valutazione, dovete... perché mi sono attenuto agli atti, non a un allargamento dell'indagine che completa il consiglio.
0: Infatti è stata posta in una duplice veste, no? Cioè non è il tema se lei fa riferimento, si ricorda l'esistenza di una relazione tra il vario carteggio. Dice l'avvocato: questa relazione, che comunque contiene il riferimento ad altri pubblici ufficiali, ai quali pure eventualmente sarebbe stata si sarebbe dovuto poi estendere la contestazione di carattere disciplinare, lei ricorda se si è imbattuto in questo tema? Poi mi dice lei: io ho ritenuto comunque di dover stare sull'incarico, però se uno sta facendo un'istruttoria e vede che sono coinvolti anche altri soggetti, evidentemente è un elemento degno di nota, no? Anche in una relazione, voglio dire, di segnalazione. Ha compreso il tema?
3: Sì, al momento, come dire, non ho valutato questo aspetto di coinvolgimento.
0: Ma lei ha ricordo del fatto che fosse emerso da qualche parte l'esistenza anche di altre figure, oppure questo aspetto lei non ne ha ricordo?
3: No, ne ho ricordo, ovviamente diciamo a Santa Maria non, come funzionario non c'era solo il comandante, c'erano anche altri funzionari di polizia.
0: E dagli atti che le sono stati sottoposti è emersa la figura di altri funzionari presenti, sì, in quel contesto?
3: Sì.
0: E come poi pensò invece di trattare questo aspetto?
1: Non lo trattò.
0: Cioè, ma non ritenne di doverlo segnalare?
3: Sì, ripeto, perché il funzionario istruttore non attiva il procedimento, quindi sono valutazioni evidentemente fatte a monte, e quindi io mi sono attenuto
0: all'incarico che aveva,
3: sì,
0: avuto.
3: Ecco perché non ho...
0: Vabbè.
1: Voi sempre dal carteggio rilevaste se c'era questa una relazione dove si ipotizzavano condotte di danneggiamento e che per tale ragione c'erano rapporti del vicecomandante e della dottoressa Razzano, nonché del direttore dirigente, che venivano inviati alla MOF per verificare veridicità e completezza di tali danni?
3: Da quello che ricordo non furono quantificati i danni, da quello che ricordo non furono quantificati i danni recati dai detenuti del reparto Tevere, ecco, per i fatti del 9.
1: Non furono quantificati, ma sapete se furono mandati gli atti all'ufficio ragioneria per verificare e per quantificare la esistenza di eventuali danni?
3: Questo non ricordo sinceramente, ricordo che non fu avviato un procedimento disciplinare per i fatti, si ritenne di non avviare, almeno dagli atti così risultava, un procedimento disciplinare in base a alcune considerazioni legate al fatto che la protesta era rientrata, che erano a seguito di un dialogo e un confronto con i detenuti espletato sia dalla governanza dell'istituto che dalle autorità intervenute esterne, che quindi sulla base di alcune considerazioni, in base anche un discorso di una maggiore apertura, no, a favore dei detenuti del reparto Tevere, sia pure nell'ambito di una normativa chiaramente dipartimentale, si era ritenuto evidentemente di non procedere poi disciplinarmente, come poi dagli atti risultava appunto che non si fosse intervenuto disciplinarmente sui fatti del 9 marzo.
1: Questi fatti del 9 marzo avevano prodotto, almeno questo vorrei capire, per quello che voi avete acclarato, già che non avevate una quantificazione di consistenza, c'era una evidenza di danni cagionati nella circostanza?
3: Sì, perché hanno riportato nelle relazioni una serie di danneggiamenti.
1: Danneggiamenti si sarebbero dovuti poi concretamente individuare quanto ad effettività, consistenza ed entità del danno?
3: Sì, si sarebbe dovuto quantificare, si sarebbero dovuto redigere delle relazioni di natura disciplinare a carico dei detenuti.
1: Allora,
3: cosa che non avvenne, almeno dagli atti così risultava.
1: Questa attività di quantificazione vi risulta se è mai stata fatta o no?
3: A me risulta che non è stato attivato il procedimento disciplinare a carico dei detenuti. E probabilmente, anche qui diciamo, presumibilmente per una valutazione di merito, ma
0: Che le domande mirano a fare chiarezza sul profilo del danno e sul tema della quantificazione del danno. Risulta da questo, le chiede l'avvocato, risulta da questi atti che il danno fosse stato quantificato o comunque che ci si fosse attivati per chiedere la quantificazione del danno? Questo è il tema.
3: No, io no. Da quello che ricordo che non fu chiesto una non fu mandato avanti il procedimento, quindi molto probabilmente non fu richiesta la ragioneria una quantificazione del danno.
1: Nella, in relazione ai fatti del 9 marzo, nella sua relazione che fu a voi inviata, il dottore Fullone vi segnalò la presenza della dottoressa Cerra, del dottore Colucci e della dottoressa Di Donato?
3: No, non ricordo assolutamente.
1: Non lo ricordate. Dall'istruttoria avete verificato se la dottoressa Cerri, il dottore Coluccio o la dottoressa Di Donato abbiano redatto loro una CNR per i fatti del 9?
3: Dagli atti non risultava avanzato l'indomani rispetto ai fatti, anche se furono redatte delle relazioni di servizio subito dopo, non furono dagli atti, non risultava inoltrato una CNR.
1: E quindi per questi fatti non furono attivati procedimenti disciplinari se non a carico del Manganelli. Così questo è quello che non vi risultano procedimenti.
3: No, ma io parlo dei procedimenti disciplinari a carico dei detenuti.
1: Ho capito, adesso la mia domanda è in relazione al fatto che c'erano sempre la dottoressa Cerra, il dottore Colucci, la dottoressa Di Donato, se siete a conoscenza di eventuali procedimenti.
3: No, non sono a conoscenza, ma io non sono neanche a conoscenza dell'esito del procedimento disciplinare, io vorrei chiarire questo aspetto.
1: Ora, voi nell'istruttoria che avete svolto avete acquisito la relazione del dottore Rubino che con la nota riepilogativa dei fatti della direzione del 9 marzo e seguenti inviata al provveditore con protocollo 32015 in data 25 maggio, di poco anteriore alla nota del 29 maggio del provveditore, in cui si evidenziava come è noto la signora Vossa alla protesta posta in essere in data 9 marzo ha interessato nel giro di breve tempo tre diversi reparti detentivi di questo istituto, ovvero il Temere, il Tamigi e in ultimo il Nilo. Situazione rientrata senza danni a cose o persone, anche a seguito della mediazione della signora Vossa e del PM, quali autorità intervenute nell'immediatezza dei fatti, cioè i fatti del 9 marzo erano stati definiti, c'è questa relazione del dottore Rubino, che che dice situazione rientrata senza danni a cose o persone anche a seguito della mediazione della signora Vossa e del PM quale autorità intervenute nell'immediatezza dei fatti. Questa relazione da voi è stata valutata anche in relazione alla evidenza o meno di questi danni di cui stavate parlando?
3: Sì, sì, io ho evidenziato che al di là dei danni che è stato fatto un intervento, come dire, meritorio di risoluzione di una problematica, quella insomma di una rivolta in atto che diciamo che non ha portato ulteriori conseguenze. Ricordo che soltanto al Tevere ci furono questi danneggiamenti e queste forme di protesta, ci fu una protesta anche in altri reparti che però diciamo rientrarono, non ricordo che non ci fu dagli atti risultato che non fu necessario l'uso della forza fisica e che negli altri reparti non ci furono danneggiamenti, non ci fu danneggiamento alcuno, questo sì, ricordo.
1: In relazione sempre ai fatti del 9, anche con l'intervento delle autorità che voi avete richiamato, la indicazione che veniva dalla presenza di tutti i soggetti che erano lì il 9 marzo, vi era quella di cercare di chiudere tutto evitando, come dire, strascichi o altro, cioè c'era una volontà di mediare per chiudere quella posizione del giorno 9. Se a voi risulta.
3: Ma questa era
1: dagli atti.
3: Me lo ricordo dagli atti della difesa, ecco. Questo era riportato dalla difesa.
1: Voi avete parlato di dichiarazioni spontanee rese dal comandante Manganelli. Ne ricordate il contenuto?
3: Dichiarazioni spontanee di quando?
1: Quando lui ha reso dichiarazioni nella sede del procedimento disciplinare.
0: L'audizione a cui
1: l'audizione.
0: Ha fatto riferimento.
3: Sì, fu redatto un verbale che poi fu allegato agli atti.
1: Verbale del 31 luglio, giusto?
3: Sì, di fine luglio.
1: Nella circostanza il dottore Manganelli, rispetto a quella che era stata la, come dire, ricostruzione anche dei fatti del 3 come relativi anche del 9 marzo rispetto al collegamento con quelli del 5 aprile, aveva, come dire, aderito alla vostra ricostruzione o portava avanti una ricostruzione diversa? Se lo ricordate, se no vi vorrei leggere il passo della sua deposizione. L'attenzione all'episodio del 9 marzo è sorta a seguito di quanto accaduto in data 6 aprile. Difatti il contenuto delle relazioni predisposte dalle medesime unità dopo il 6 aprile è diverso da quello che risulta dalle relazioni predisposte nella immediatezza. Nelle ultime, infatti, difatti viene denunciato un clima allarmistico grave, probabilmente perché indotto dai fatti accaduti successivamente. Tuttavia, quanto accaduto il 6 aprile non ha alcun collegamento funzionale all'episodio del 9 marzo perché riguardava altri reparti. Quindi voi, quando avete elaborato, diciamo, la vostra relazione e avete fatto la vostra proposta, avete analizzato questa controdeduzione del Manganelli in relazione alla totale autonomia e differenziazione tra i fatti del 9 e i fatti del 5, 9 marzo e 5 aprile? 5-6 aprile?
3: Sì, assolutamente, cioè, ovviamente ho tenuto presente.
1: Ma presente in che senso? Nel senso che sicuramente avete sentito il Manganelli e quindi sapevate quello che aveva detto, ma nella valutazione, diciamo, di quelli che erano gli atti dell'istruttoria, che poi sono confluiti nella relazione, avete tenuto anche conto di questo?
3: Ne ho tenuto conto perché ho espresso anche nella mia relazione una valutazione, cioè che i fatti che davo risalto a come era stato gestito l'evento del 9, evidenziando che il reparto Tevere interessato dai fatti del 9 marzo, lo stesso reparto Tevere non è stato interessato poi dagli eventi di aprile, che invece hanno riguardato un altro reparto, il reparto Nilo, e quindi anche questo è una valutazione che ho espresso dall'acquisizione degli atti, anche dall'ascolto del dirigente Manganelli, in cui appunto ho inteso evidenziare che l'intervento fatto il 9 marzo fu talmente proficuo, era una valutazione che si faceva, che molto probabilmente era da imputare a questo il fatto che poi ecco, i successivi fatti del 9 poi non hanno riguardato appunto il reparto Tevere, bensì un altro reparto che era
1: quindi voglio dire, i fatti del 9 e la definizione dei fatti del 9 fu una definizione che da un punto di vista di gestione dell'evento critico non presentò profili che erano tecnicamente censurabili, da quello che comprendo.
3: Esatto.
1: E quindi quale fu la ragione per andare a riprendere in mano un episodio del 9 marzo che era passato sotto silenzio nei confronti di tutti e lo si prendeva in relazione solo alla posizione di Manganelli? C'era qualche preoccupazione rispetto a questo dato?
3: E queste non sono domande che devono essere rivolte a me.
1: Un'interlocuzione anche col provveditore, cioè ci sono stati momenti nei quali vi siete confrontato in relazione alla necessità di andare a recuperare tempo dopo un episodio del 9 marzo?
3: Ma insomma, io ho valutato solo gli episodi del 9 marzo. Ovviamente, però, essendo chiamato a esprimermi sulle relazioni allegate agli atti, ovviamente è una considerazione che non potevo non fare, ma l'ho fatto in termini sia in termini positivi sia in termini negativi, perché io devo dare tutti gli elementi di più ampia visione al Consiglio regionale, al Consiglio centrale all'epoca di disciplina. Quindi io non soltanto ho evidenziato questo aspetto meritorio del insomma, a mio giudizio, ovviamente sono valutazioni che fa il funzionario istruttore anche per quanto riguarda la gestione dell'evento del 9, ma ho anche evidenziato che dal carteggio c'era anche una relazione del provveditore che evidenziava che tra il 9 e il 5-6 aprile erano state evidentemente pervenute al provveditorato delle denunce di una tensione che saliva e del pericolo anche di manifestazione, un pericolo serio di manifestazione di protesta. Quindi evidentemente dalla relazione che avevo agli atti c'era questo aspetto che era evidenziato nella relazione del provveditore e
1: quindi,
3: che pure ho messo in evidenza.
1: Il dato di collegamento nasceva dalla relazione del provveditore come dato.
3: Sì.
1: I fatti del 9 marzo quale reparto riguardano?
3: Il Tevere.
1: I fatti del 5 non aprile
3: solo,
1: e del 6 aprile.
3: Come danneggiamenti, altrimenti riguardano tre reparti. Perché
1: cioè?
3: Ed erano, mi pare, il Tamigi, non vorrei sbagliare, il Tamigi, il Nilo, sicuramente il Tevere, quello dove erano stati determinati i danneggiamenti.
1: Allora.
3: Questo non vorrei sbagliare.
1: In verità dalla relazione si fa riferimento al Tevere.
3: Non credo, penso che si faccia riferimento anche ad altri reparti.
1: Come danneggiamenti. I fatti del 5 e del 6, quale reparto riguardano?
3: Ma che io sappia il Nilo.
1: Voi avete fatto accertamenti per verificare se vi siano stati dei momenti di collegamento o di evoluzione di rapporti fra il reparto Tevere o detenuti del reparto Tevere e il reparto Nilo per creare un momento di possibile collegamento fra i due fatti?
3: Ma io non ero chiamato a
1: però voi avete fatto
3: esprimere
1: una valutazione finale, cioè voi potete, va tutto bene, avete fatto questa valutazione, ne prendiamo atto. Solo altro.
3: Io ho fatto una doppia valutazione, ripeto, non solo in un senso ma in entrambi i sensi, poi io devo, nella relazione deve essere tale che sintetizzi ma esprima un po' tutte le posizioni.
1: Sempre nelle dichiarazioni spontanee del comandante Manganelli, questo parliamo del punto 5, sempre della relazione del 31, l'episodio dice il Manganelli, l'episodio del 9 marzo in sede di valutazione ex post potrebbe assumere rilevanza solo in un'ottica complessiva relativa all'intero istituto, ma in concreto non ha alcun collegamento con quanto accaduto in data 5 e 6 aprile, in quanto ha riguardato il reparto Nilo. Poi aggiunge: la stessa relazione del provveditore dalla quale scaturisce il presente procedimento riguardava i fatti del 6 aprile. Voi di questa parte della relazione e della risposta data dal Maganelli ne avete tenuto conto nella redazione della vostra relazione?
3: Certo, io ho tenuto conto di tutti gli elementi, anche di questo ovviamente.
1: E allora dico, l'elemento ulteriore che vi porta a creare questo momento di collegamento fra 9 marzo e 5-6 aprile, considerata la indicazione chiara data dal Manganelli anche qui, a cosa l'avete collegato? Solo alla relazione del provveditore?
3: I fatti scaturiscono ovviamente dalla relazione sì,
1: ho capito.
3: Tra l'altro una relazione non è che indirizzata al dipartimento,
1: è chiaro, è una comunicazione che ha il suo effetto. Voi quali sanzioni avete proposto per il comandante Manganelli? Deprogazione e pena pecuniaria, dicevate, così?
3: Sì.
1: Come si è concluso il procedimento? Con quale sanzione, se lo sapete?
3: No, non lo so.
1: Va bene. Se ne hanno altre domande, lo sa.
0: Altri difensori?
2: Prego. Avvocato Migliaccio per il dottor Follone. Buongiorno dottore. Volevo avere delle precisazioni. Innanzitutto volevo comprendere se l'utenza telefonica, che adesso le dico, è la sua. 366-60-50-594.
3: Sì, la mia.
2: Perfetto. Quindi, così come già anticipatole, le dico che in data 3 luglio 2020 lei ha avuto una conversazione con il dottor Follone. Ora io ho bisogno di taluni chiarimenti. Innanzitutto, la relazione amministrativa del 29 maggio del 2020 a firma del provveditore dottor Follone per l'avvio del procedimento disciplinare è un atto dovuto? Che lei sappia chiaramente, se lei questo lo sa e può riferire su questa circostanza.
3: Non credo che possa riferire, insomma è una relazione che evidentemente è stata effettuata dal provveditore per notiziare degli eventi del dipartimento, non saprei che...
0: C'è la domanda e nei termini, se lei può riferire, se le condotte indicate in quella relazione determinano l'obbligo del provveditore di attivazione del procedimento disciplinare.
2: Aspetta.
0: Se lo sa,
3: se... rimesso, io non posso, non sono in grado, penso che sia rimessa alla sua discrezionalità, insomma non saprei dare una connotazione dovuta o non dovuta a quello che ha scritto il provveditore.
2: Corretto. Prego. Invece la decisione di istruire il procedimento disciplinare è di competenza del DAP?
3: Sì.
2: In ordine agli eventi critici che sono stati posti a sostegno del procedimento disciplinare del 9 marzo del 2020, lei ha avuto modo di consultarli?
3: Cosa in particolare?
2: Gli eventi critici.
3: Io ho consultato le relazioni che mi sono state inoltrate, che erano tutti, tutte le relazioni di servizio.
2: Dove le ha consultate?
3: Mi sono state trasmesse dall'ufficio disciplinare del dipartimento, mi sono state girate tutti gli atti, tutto il carteggio.
2: Senta, durante la conversazione del 3 luglio intervenuta con il dottor Follone, lei ha detto di non ricordarla. Io, in aiuto alla memoria, le devo dire che lei, proprio in ordine a tali eventi critici, chiedeva al dottor Follone se glieli poteva trasmettere. Ora sollecitando la sua memoria, ricorda se il dottor Fullone in quell'occasione le disse di consultare gli atti presso Roma, presso gli uffici di Roma, al DAP?
3: No, io non ricordo, ma diciamo che l'intero carteggio mi viene trasmesso dal Dipartimento unitamente alla nomina come funzionario istruttore praticamente. L'ipotesi viene già redatta dallo stesso Dipartimento.
0: Nonostante la contestazione del contenuto della telefonata, della circostanza che esiste questa, lei ricorda questa telefonata o continua a non averne ricordo?
3: No, ricordo.
0: Quindi anche in merito a documentazione specifica ha dato già la risposta che ha dato, quindi non è qualcosa di cui ricordo.
2: In ordine invece al capo di incolpazione che lei poi formula nei confronti del comandante Manganelli, a noi interessa comprendere se il capo di incolpazione è perimetrato alle condotte che le vengono poi indicate dal DAP, che sono a loro volta estratte dalla relazione trasmessa dal provveditore.
3: Sì.
2: Quindi conferma questa circostanza. Ma a lei viene trasmessa una relazione poi dal DAP, dall'ufficio competente, per appunto formulare questo capo di incolpazione?
3: Sì, viene trasmessa una...
2: E questa relazione era più dettagliata o invece più dettagliata della relazione trasmessa dal provveditore Fullone? Più specifica, circostanziata. Vabbè,
3: era diciamo diversa, nel senso che quella del provveditore non conteneva già in sé, come dire, un procedimento.
2: Non aveva un'ipotesi disciplinare. Ora volevo comprendere, lei, per se ricorda questo, degli atti di cui ha avuto modo. Gli atti che lei ha consultato, sottesi appunto all'avvio del procedimento disciplinare, ha avuto modo di verificare un fascicolo fotografico?
3: Potrebbe essere.
2: Non ricorda
3: non ricordo,
2: tutti gli atti, però
3: no,
2: sono indicati nella
3: di pagine, sì.
2: Lei poi nell'avvio del procedimento disciplinare e nel capo di incolpazione lei individua gli atti consultati.
3: Sì, sono che poi ovviamente sono gli stessi atti che mi erano stati trasmessi unitamente agli atti dell'istruttoria, gli atti miei, diciamo, dell'istruttoria.
2: Lei ci sa riferire da chi è composto l'organo poi di giudicante di disciplina nel caso poi del comandante Manganelli?
3: È dal Consiglio centrale, che il dottor Manganelli è un dirigente di Polizia Penitenziaria.
2: Un'ultima domanda, lei che aveva rapporti di tipo istituzionale con il dottor Fullone o anche personali?
3: No, certamente avevo rapporti di tipo istituzionale.
2: Perfetto, grazie.
3: Abbiamo lavorato...
2: Scusi, ho interrotto, avete lavorato?
3: Voglio dire, io ero direttore e vice direttore quando lui era provveditore in Campania, quindi
0: solo istituzionali, non anche di carattere personale, amicale.
3: Diciamo che come dire, ci conosciamo da almeno 20 anni, diciamo, quindi
2: buoni rapporti, erano buoni rapporti. Cioè di tipo istituzionale, quindi
3: di
2: conferma questa circostanza. Grazie.
0: Va bene,
1: certo. Chiedo scusa, io mi allontano, lascio il collega.
0: Sì, l'avvocato Razzino in sostituzione. Altre domande?
4: Avvocato Carlo De Benedictis.
0: Prego.
4: Buongiorno, buongiorno. Salve. Lei ha detto che nel marzo 2020 svolgeva le funzioni di vice direttore alla Casa Circondariale di Napoli Poggioreale, giusto?
3: Giusto.
4: Senta, lei ricorda l'evento che si è verificato l'8 marzo, l'evento critico che si è verificato l'8 marzo 2020 presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale?
3: Sì.
4: Era presente?
3: Sì, ero anche presente.
4: Perfetto. Di che cosa si trattava? Che cosa successe?
3: Era una rivolta.
4: Sa se in quell'occasione fu richiesto anche l'intervento dei nuclei esterni?
3: Sì.
4: Si ricorda se c'era il dottor Colucci?
0: Un attimo.
5: Innanzitutto volevo comprendere, è un test anche nella lista del collega?
0: Allora, è comune a più liste?
5: Perché nel caso il capitolato di prova del test è specifico solo per quanto riguarda il
0: lei l'ha indicato, avvocato?
4: Non l'ha indicato nel
0: non è, non
4: no,
0: è un suo però, test anche.
4: Però se magari, perché ha detto che svolge le funzioni di...
0: di
4: direttore, poiché diciamo rispetto a quello che è il disciplinare sulle domande fatte alla difesa, e ora ci arrivo, intendo magari esplorare quel campo lì, quella parte lì. Sto, diciamo, sono domande un attimo funzionali ad arrivare a quel diciamo a quello che è l'esame condotto dalla difesa.
5: Presidente, io chiaramente ribadisco solo l'opposizione, perché il capitato di prova è specifico solo sulla circostanza del procedimento disciplinare del comandante Manganello.
4: Poi la Corte
0: sì,
4: con i suoi poteri...
0: in questo caso in realtà lo è sotto questo aspetto, diciamo, è molto specifico, non contiene una formula più generica. No, poi volevo un attimo comprendere, insomma, appunto, diciamo... il carattere un po' esplorativo. No,
4: posso?
0: Capisco le domande a cosa mirano, avvocato, però no. Dico, insomma, poteva poi articolarla effettivamente lei questo tema di prova.
4: No, sì, perché si è parlato del dottor Colucci, della dottoressa Cerra. Ora facevo le domande se erano presenti anche loro, chi ha fatto cosa, diciamo.
0: Va bene, certo.
4: In questi termini
0: volevo
4: dire. Sicuramente
0: questo.
4: Perché è stato oggetto dell'esame,
0: sì.
4: Era in questi termini,
0: sì,
4: la mia.
0: In questo senso, sì. Rispetto poi invece al tema della protesta che si era svolta,
4: no, io non volevo...
0: era un aggancio.
4: Era un aggancio per
0: bene,
4: se c'erano reati,
0: prego.
4: Se c'erano
0: sì,
4: cioè questo
0: sotto il profilo
4: non volevo entrare
0: indicato,
4: a gamba tesa. Questo...
0: Senz'altro può fare domande, perché okay. Sono state poste domande, certo.
4: Quindi c'era stata una protesta in atto, giusto? C'erano. Dei reati che commessi dai detenuti, dalla popolazione detentiva.
0: Ma ci questo a cosa facciamo riferimento? Alla protesta?
4: Alla protesta di Poggio
0: Reale,
4: esatto. Se ci furono, diciamo, eventi, diciamo, notizie di reato da trasmettere in procura, e chi lo fece?
0: Sì, questa è la domanda. Avvocato, lei rinnova...
5: Per me è fuori proprio capitolato, per cui...
0: Ha spiegato l'accezione in cui
5: vabbè,
0: sta porgendo queste domande, visto che si è esplorato il dato di una presenza di altri
5: 9
0: funzionari
5: marzo,
0: il 9 marzo, allora sta creando un parallelismo evidentemente con una situazione analoga del giorno prima, e questo è il tema. Prego, è ammessa la domanda, sono ammesse queste domande. Allora, rifaccio la domanda, avvocato.
4: Sì, ci furono, diciamo, notizie di reato da trasmettere in procura perché furono commesse, diciamo, dei delitti da parte della popolazione detentiva?
3: Allora, sicuramente sì, diciamo, gli eventi a Poggio Reale, quindi quella della rivolta, diciamo, non si determinò, per fortuna, nessuna conseguenza, non ci fu una non fu necessario, come dire, l'uso della non nacque una contrapposizione ecofisica.
4: Okay.
3: Però per quanto riguarda poi tutto il diciamo la gestione amministrativa o di polizia giudiziaria, non l'ho gestito io, perché c'era il direttore,
4: no,
3: c'era
4: sì,
3: il comandante, quindi io notizie su se siano state trasmesse
0: fatti che integravano in astratto ipotesi di reato tipo danneggiamento.
3: Sì, ricordo che furono attivati i procedimenti disciplinari, che poi sospesi proprio in considerazione anche dell'attivazione dei procedimenti penali per gli
4: benissimo.
3: Stessi fatti.
4: Benissimo, si ricorda se in quell'occasione c'era anche la dottoressa Cerra?
3: Non ricordo.
4: Si ricorda se c'era anche la Polizia di Stato, i Carabinieri?
3: Sì.
4: Ricorda chi ha provveduto materialmente a fare una stima dei danni, ad azionare i disciplinari e a trasmettere notizie di reato? Cioè la casa circondariale, quindi in persona del comandante, del direttore, o gli esterni, o funzionari esterni?
3: Ma ripeto quell'evento poi sotto il profilo amministrativo documentale fu gestito dal direttore, non...
4: Quindi dalla direzione interna però?
3: No, ripeto, non posso, cioè non so rispondere.
4: Chi era il direttore?
3: Chi
4: era il direttore?
3: Berdini.
4: Va bene, grazie Presidente. Nella nostra lista d'esti. Ho altre domande.
0: Prego, Avvocato Colizzi.
6: Sì, salve dottore. Salve. Avvocato Colizzi, per la dottoressa Parenti. Prima abbiamo parlato dei danneggiamenti del 9 marzo all'Istituto di Santa Maria. Sì. Ma chi è che doveva procedere alla quantificazione del danno?
3: Allora, l'accertamento generalmente lo fa la MOF, la quantificazione lo fa l'area contabile, la ragioneria.
6: Che lei sappia, fu dato in carico alla MOF?
3: Io ricordo che, diciamo, forse non proprio al 100%, ma ricordo che gli atti non furono trasmessi alla ragioneria, il personale ha detto alla MOF, abbia fatto poi un accertamento dei danni, in questo momento non ricordo, sono passati un po' di anni.
0: Si può dimostrare in altri modi evidentemente.
6: Senta, si è parlato del mancato disciplinare ai detenuti il 9 marzo. Le volevo chiedere, secondo quella che è la sua esperienza, se porre in essere dei comportamenti passibili di sanzione è un nutrito gruppo di soggetti che non vengono identificati nella loro totalità, si procede comunque?
3: Beh, certo, si procede non contro ignoti, ma nei confronti, insomma, delle persone coinvolte, accertate, sì.
6: Se vengono accertate,
3: sì.
6: Se vengono individuate.
3: Certo.
6: Senta, lei, se posso ampliare il tema, Presidente, dei disciplinari e della sanzione. Non è un mio test,
0: cioè,
6: lo dico
0: fare
6: per...
0: fare domande su come succede in genere nei procedimenti disciplinari?
6: Sì, Presidente, nella esecuzione della sanzione giusto un paio di domande. Non è mio test, io per correttezza lo dico.
0: Fare la domanda.
6: Allora, io le volevo chiedere, allo Stato a Poggioreale, o comunque fino a quando lei è rimasto a Poggioreale, poiché è un tema che è emerso nel corso dell'istruttoria, quante erano le sanzioni disciplinari non eseguite?
3: Non eseguite in che senso?
6: Se viene combinata una sanzione disciplinare e c'è una mancanza di posti in...
3: Ah sì, certo, sono una percentuale alta, sicuramente.
6: Nell'ordine di 100, 200, 20,
3: anche di, no, no, anche di più, nel corso stiamo parlando di anni,
6: E quando una sanzione disciplinare non viene eseguita per mancanza di posti, c'è un provvedimento di sospensione, che lei sappia, lei lo emette?
3: Diciamo che quando si combina una sanzione, poi generalmente si dà anche l'indicazione di eseguirla non appena si liberi un posto.
6: Questa è l'unica indicazione che viene data?
3: Eh sì.
6: E a Poggioreale l'isolamento disciplinare come viene eseguito? Il detenuto può pernottare in camera con altri detenuti?
3: No.
6: E può comunicare con altri detenuti?
3: No.
6: E il passeggio come viene eseguito?
3: Passeggio da solo.
6: E nel momento in cui un detenuto che decide volontariamente, non gli viene negato, ma decide volontariamente di non effettuare il passeggio con altri detenuti, è perciò solo in isolamento?
1: Quella domanda non ha molto senso, questa domanda.
0: Sì, non l'ho neanche capita.
6: Presidente,
0: poi, cioè, la persona che non vuole fare...
6: Se un detenuto decide di non fare il passeggio con gli altri detenuti...
0: No, ma siamo nell'ambito, nelle ipotesi, cioè
6: sì.
0: La domanda non è ammessa.
6: Se un detenuto è allocato in stanza senza un compagno, è perciò solo in isolamento o devono ricorrere ulteriori presupposti?
1: Mi oppongo la domanda, deve indicare nel reparto isolamento però, perché sennò
6: se
1: la domanda è mal posta in questo modo.
6: Se il detenuto è allocato in una stanza di un reparto notoriamente destinato all'isolamento.
1: Reparto isolamento, mi oppongo alla domanda così formulata, si chiama reparto isolamento?
6: No, si chiama reparto Danubio e c'è la sezione isolamento.
0: Comunque,
1: usiamo il parola tecnica.
6: Si chiama,
1: perché...
6: La parola tecnica è reparto Danubio e sezione isolamento.
0: Non dovete discutere tra di voi, non risponda. In questi termini c'è opposizione? Può rispondere.
6: Però la specifico allora.
0: Sì, dica.
6: Se un detenuto è allocato in una stanza del reparto Danubio sezione isolamento e ci sono altri...
3: Ma il reparto Danubio sì, non c'è
0: appoggio
3: reale.
0: Diciamo, io devo
6: allora,
0: dire,
6: c'è un reparto
0: devo...
6: isolamento.
0: Scusi avvocato, diciamo, io non ammetto le domande sulle ipotesi.
6: Allora
0: perché,
6: posso fare il caso specifico,
0: no,
6: Presidente?
0: Si, cioè... diciamo, l'esame, il controesame verte su fatti e circostanze, non su diciamo fattispecie ipotetiche.
6: Allora posso procedere con spiegando il caso di specie?
0: Poi ha detto che non era il suo test, che non era così, sta no. molto insistendo su
6: allora,
0: temi
6: Presidente,
0: che non
6: ho...
0: fanno parte del capitolato. Diciamo le parti non si oppongono, c'è cioè una sorta diciamo di ammissione come se fosse diciamo un 507, un'ulteriore attività istruttoria, però non abusiamo.
6: No, no, no, assolutamente.
0: Proceda,
6: Presidente,
0: però
6: no.
0: Senza, no, se... senza ipotesi. Su fatti e circostanze concrete.
6: Lei ha lavorato con la dottoressa Parente.
0: Aspetti, avvocato.
5: Giusto per sì. verbale, no, se si continua però su questo tema
0: sì.
5: c'è opposizione.
0: Sì, infatti, diciamo, stiamo, diciamo, c'è un'opposizione anche della parte che ha richiesto l'esame.
5: Per coerenza, perché siamo anche opposti sul discorso del capitolato, quindi è proprio un tema che non riguarda il capitolato.
0: Sì.
6: E la domanda se ha lavorato con la dottoressa Parenti a questa?
0: No, no, no, al proseguire.
6: Ah, okay. No, no, no, avevo
0: sì.
6: cambiato tema. Lei ha lavorato con la
0: dottoressa
6: Maria Parenti, la conosce?
3: Sì, certo.
6: Ci sono stati motivi che hanno reso difficile una vostra collaborazione, insomma, dove avete lavorato insieme, come era il vostro rapporto lavorativo?
3: No, no, assolutamente, beh, un'ottima collega, un'ottima professionista, abbiamo lavorato a Poggio Reale insieme.
6: Lei che ruolo aveva?
3: Di direttore, adesso non ricordo, perché l'ultimo anno ho fatto, fino al 2025, ho fatto un anno di, come direttore. La dottoressa Parenti, quindi ha lavorato con me, è un'ottima collega.
6: Grazie Presidente, non altre domande.
0: Nessuna domanda? Prego, pubblico.
1: Sì, scusi, buongiorno dottore. Senta, un paio di domande perché non ho capito alcune cose che ha detto. Lei ha fatto una domanda sui disciplinari che non sono stati fatti a Poggio Reale dopo la rivolta. Se ho capito bene, lei ha detto che eravate sospesi in attesa del procedimento penale? Ho capito
3: sì,
1: bene io?
3: Sì, ricordo che. Sì.
1: E quanti erano questi procedimenti disciplinari sospesi in attesa del procedimento penale?
3: Nel dettaglio non saprei entrare praticamente.
1: Ma
3: però...
1: mi scusi, quella rivolta di Poggio Reale fu molto significativa. Quanti detenuti erano coinvolti? 100, 200,
3: sì, sì,
1: 300?
3: Di più. Più reparti.
1: Quindi un numero elevato di detenuti. E mi scusi, più o meno per comprendere, visto la dinamica, visto il numero di persone, quanti procedimenti disciplinari avevate ipotizzato di attuare in relazione ai riconoscimenti, individuazione o altro delle persone? La proporzione volevo capire, visto che era, quella fu una rivolta molto, molto rilevante, volevo capire in proporzione quanti disciplinari avete ipotizzato.
3: Sono atti che non, cioè, non riesco a quantificare perché non sono passati da me.
1: Mi scusi, lei in quel periodo diciamo, sì. era anche componente della sezione disciplinare, quindi presiedeva anche quello, oppure aveva un vicario che svolgeva queste funzioni?
3: No, no, no, io ero vice direttore, però quindi diciamo l'incarico dei cioè, procedimenti disciplinari ovviamente l'avevo, ma non per questi, questi furono gestiti direttamente a livello diciamo di centrale, il direttore gestì tutti gli atti inerenti alla rivolta.
1: Quindi lei non sa dire neanche orientativamente quale fu il numero delle persone che furono sottoposte a procedimento disciplinare all'esito di quella grande rivolta? Neanche
3: e dare i numeri,
0: ma no, così. No, ma neanche se l'ha saputo dopo,
1: sì.
0: Lei non se n'è occupato, già l'ha detto varie volte, quindi su questo tema, però se lo ha saputo anche successivamente,
3: sì,
0: un'informazione.
3: Sì. Come numeri, no,
0: approssimativamente.
3: Ma se parliamo comunque, il numero dei detenuti poi, allora la rivolta fu collettiva, poi ovviamente si andò a individuare delle responsabilità specifiche, ma quanti e quali responsabilità in questo momento non, sinceramente non saprei
0: dire. Non ha idea.
1: Fu fatta un esempio per quello che lei sa, sempre se

0: sicuramente.
1: Faccio una, voglio capire, mi scusi, lei ha detto che si è sospeso il progetto disciplinare in attesa di quello penale. Mi scusi, sulla base di quale c'era una prassi in tal senso?
0: No, poi... c'è una, un articolo, è una norma, il 78 o il 79 del regolamento di esecuzione, che prevede questa possibilità.
1: Quindi è una possibilità?
0: Sì.
1: È stato fatto nel caso concreto?
0: Che io ricordi, sì.
1: Come si è, che dispositivo si fa per sospendere questo tipo di provvedimento in funzione della, dell'attesa del procedimento penale? Che tipo di provvedimento viene fatto, se viene fatto un provvedimento?
0: Sì, sì, viene fatto un provvedimento di sospensione e poi generalmente si mantengono i contatti per essere informati sull'esito chiaramente del procedimento penale.
1: Esito del procedimento penale che vuol dire? Che aspettate la sentenza passata in giudicato?
0: Si aspetta la pronuncia definitiva.
1: Definitiva. Mi scusi, quindi questi, do per scontato che questi progetti disciplinari siano ancora sospesi? No, perché i tempi della irrevocabilità sono un po' lunghetti, non lo sapevo questa cosa.
2: Volevo capire un attimo, non mi ero posto inizialmente perché era collegato.
1: No,
2: la
1: ragione avvocato era da curiosità, diciamo,
2: compreso, però siamo andati poco oltre il tema di prova nostro, domanda. Insomma.
3: No, vabbè, allora, però le domande nascono dalle sue risposte, diciamo, sono, sì. Però... nascono da in origine nascono da domande che sono state poste, poi diciamo si generano dalle risposte che dà.
1: Comunque, la riformulo, sa se poi siano stati mai eseguiti all'esito della definizione del procedimento?
0: No, non saprei dirle sul punto.
1: Mi scusi, posto che mi ha detto che queste persone sono quelle stesse trasferite per ordine e sicurezza, tutto questo poi passa nella pratica di trasferimento, sicché il carcere di ricezione poi sappia che deve andare a cercare l'irrevocabilità per poi eseguire.
3: Cioè che c'è questa sospensione, cioè, questo nel senso che... provvedimento di sospensione viene traccia ovviamente nel trasferimento, negli atti del trasferimento.
1: Ci sta, ho capito. E se mi scusi, questa era una domanda invece diversa, parliamo del procedimento disciplinare, quindi il tema originario. Mi scusi, volevo comprendere, lei nella sua relazione cita praticamente quasi esclusivamente le relazioni del dottor Fullone. Cioè, senza queste relazioni questo progetto disciplinare non sarebbe mai stato svolto? Erano fondamentali queste relazioni con il progetto disciplinare?
0: Credo che il Dipartimento l'abbia valutate tale. Per darmi
1: no, io parlo
0: della
1: sua relazione. Per la sua relazione,
3: cioè nella sua analisi, della questa sua analisi, è la domanda. Sì. Cioè, il peso che hanno avuto queste... Prego.
4: No, che è proprio un'esplicita richiesta di valutazione che il PM fa rispetto al test, che ritengono.
3: Sì, però di una sua valutazione. Sì, siccome è l'artefice. Ma in questo caso la domanda è ammessa perché gli sta chiedendo conto di un iter decisionale che ha avuto quel tipo di esito, quindi la domanda è ammessa. Ha compreso la domanda?
0: Sì, sì, quindi sì, assolutamente, diciamo, le relazioni del provveditore avevano un peso, diciamo, come dire, importante, decisivo per i procedimenti disciplinari.
1: E senta, una cosa non ho capito, forse mia disattenzione, lei è stato incaricato del procedimento, vengo gli atti, che è già individuato procedimento disciplinare a carico di Manganelli, giusto? Quindi già individuato. Questa individuazione, chi è che l'ha operata, che le sappia?
0: Ripeto, il procedimento disciplinare parte, come viene attivato a livello centrale.
1: Sì. Centrale sarebbe
0: il Dipartimento, esattamente.
1: Dipartimento, Roma quindi, sì. Diciamo così per sintesi. Sì. Ho capito. E quindi gli arriva già con l'indicazione di procedimento disciplinare nei confronti di Manganelli?
0: Sì, sì, così è arrivato.
1: Un'altra cosa che non ho capito, scusi proprio per ignoranza, ma la possibilità di... Lei ha quindi una mission, valutare se il progetto disciplinare nei confronti di Manganelli sussiste o meno. Che possibilità l'istruttore, cioè lei, di estendersi nella responsabilità e in che modo e con quali forme? Ha capito? Nel senso, lei desidera degli atti, tipo Manganelli si accorge, vabbè, ma questo ha fatto le stesse cose, perché non fare il progetto disciplinare? È un'ipotesi astratta. Come può, diciamo, far emergere tutto questo nell'ambito dell'istruttoria?
0: Il funzionario istruttore viene chiamato in causa in un momento successivo. La valutazione della rilevanza disciplinare

0: degli atti viene fatto dall'organo competente, quindi ovviamente in questo caso ovviamente parliamo del livello centrale, del Dipartimento, che valuta quegli atti di rilevanza disciplinare, li connota, gli dà un contenuto, una veste e manda a funzionare l'istruttore, che non è colui che attiva il procedimento.
1: Ho capito la mia domanda. Prego. Arriva un'ipotesi disciplinare confronto di una persona, accanto a lui dalle
2: sì,
1: stesse
2: non
1: carte
2: lo ripetiamo
1: si...
2: sempre perché su questo no, tema
1: rileva un'altra
2: ci sono
1: persona.
2: State altre domande
1: a modo e come di far emergere questa ipotesi disciplinare durante l'istruzione, se ce l'ha oppure no, non so, chiedo.
0: Diciamo che generalmente il funzionario istruttore si attiene ai contorni, ai limiti che vengono individuati in sede di impostazione del procedimento disciplinare. Non è chiamato a fare valutazioni discrezionali o ampliare, se non sulla base praticamente di chiedere un incremento di istruttoria laddove semmai viene richiesta dall'incolpato e quindi diciamo in sede di discolpa, ma andare
2: se l'incolpato
0: oltre...
2: per esempio accusa un'altra persona, in quel caso c'è un ampliamento rispetto a un'eventuale responsabilità di una terza persona?
0: Ma questo diciamo poi il funzionario istruttore lo rimette, questi dati li rimette al Consiglio centrale che poi valuta, perché questo è chiaro anche a norma di legge, cioè il funzionario istruttore anche nella relazione conclusiva non è chiamato a esercitare una valutazione discrezionale o a dare un consiglio o un'indicazione in un senso o in un altro al consiglio, deve dare il quadro più ampio possibile, quanto più oggettivo possibile dei fatti. Quindi non va in un senso,
1: non è disciplinato, per dire, la trasmissione di un'ipotesi disciplinare all'organo centrale, nel senso da queste carte emerge questo per le vostre valutazioni,
0: esatto.
1: Di trasmetto,
0: esatto.
1: O no?
0: Sì, esattamente.
1: È disciplinato.
0: Sì, tutto quello che emerge durante la fase istruttoria viene inviato.
1: No, ha capito, inviato e restituito è una cosa nell'ambito della procedura di istruttoria. Sto ipotizzando un'estensione con cui rimessi gli atti all'organo decidente per le valutazioni in ordine all'eventuale iniziativa disciplinare. Questo diciamo è quello che sto chiedendo. Capisci? Una cosa è restituire gli atti, è chiaro, restituisci gli atti, poi sicuro se li legge, dice oddio, c'è un'altra ipotesi. L'altra cosa è trasmettere.
0: Se dovesse
1: base
0: essere
1: di elementi
0: allora, se
1: individuati
0: essere
1: un'ipotesi disciplinare per eventuale corso.
0: Ok, se dovessero emergere durante la fase istruttoria degli elementi nuovi, non noti all'organo del Dipartimento che istruisce il procedimento, allora sì, perché tutto ciò che emerge di nuovo il funzionario istruttore deve inoltrare, ma se non sono fatti nuovi che già emergono dalle carte che mi vengono inoltrate.
1: Per scontato che sia stata fatta bene la selezione, questo è il concetto. Il fatto nuovo quindi sarebbe l'unico fatto nuovo fisiologico.
2: Non è questo fatta bene, ha spiegato
1: il meccanismo
2: in virtù del quale comunque se di fronte alla novità rimette all'organo centrale. Ma se l'organo centrale, quindi è sempre lo stesso il soggetto a cui rimettere.
1: Volevo cambiare domanda, quindi l'unico fatto nuovo sarebbe sostanzialmente la dichiarazione del Manganelli, praticamente. Questo è l'unico fatto nuovo rispetto al carteggio.
0: È le discolpe.
1: È discolpe, ho capito. E quella è la memoria.
0: È la relazione conclusiva del funzionario istruttore.
1: Sì. Senta, lei questa relazione l'ha fatta nel 31 luglio 2020 è stata fatta la dichiarazione spontanea.
0: Sì.
1: Lei già conosceva le indagini sul carcere di Santa Maria Capua Vetere del 6 aprile?
0: Sì.
1: C'era già stata la perquisizione, giusto?
0: Sì.
1: Sì. Volevo chiedere questa indicazione che dà Manganelli, punto 5, del non avere collegamento in data 5, con quanto accaduto in data 5-6 aprile, e ancora quello che lei dice Manganelli, è già stato rappresentato. Il fatto che l'attenzione dell'episodio del 9 marzo è sorta a seguito di quanto accaduto in data 6 aprile, difatti il contenuto delle relazioni predisposte dalle medesime unità dopo il 6 aprile è diverso da quello che risulta dalle relazioni predisposte in immediatezza. Questo fatto, che è un fatto nuovo che viene indicato a Manganelli sulla diversità, è stato inoltrato in questo modo soltanto con questa relazione, o ho avuto modo di comunicarlo e renderlo diversamente conoscibile al DAP, a chi l'ha incaricato dell'istruttorio?
0: No, ovviamente è un atto che viene allegato poi alla relazione conclusiva, ecco, quindi diciamo, tra virgolette, l'incolpato viene ascoltato anche e soprattutto poi perché se ne tenga conto anche nella relazione conclusiva, oltre che come atto da trasmettere.
1: È prevista anche in questi casi la sospensione in attesa del procedimento penale?
0: Vabbè, le ipotesi di sospensione dei procedimenti disciplinari sì, sono quelle previste normativamente.
1: Chi è che avrebbe potuto o dovuto sospendere l'iter disciplinare all'esito, diciamo, visto che era indagato anche Manganelli nell'ambito dell'indagine di Santa Maria Capovetere per i fatti del 6 aprile? Chi avrebbe potuto o dovuto sospendere?
0: Non è, diciamo, un obbligo praticamente procedere a sospensione, sono valutazioni, anche queste sono valutazioni di merito che vengono effettuate in altra sede.
1: Quindi discrezionali, ho capito. Nessuna altra domanda?
3: Prego, grazie Presidente, poche altre domande in sede di riesame. Buongiorno dottor Avvocato Razzino.
0: Buongiorno.
3: Mi ricollego innanzitutto all'ultimo tema, così chiudiamo, relativo appunto all'episodio che è stato richiamato della rivolta a Poggio Reale, a cui faceva riferimento anche la Procura sull'entità di questo tipo di rivolta. Lei sa quanti danni procurò questa rivolta a Poggio Reale dell'8 marzo? La quantificazione dei danni che fu fatta?
0: Nel dettaglio no.
3: Non lo sa. Ma furono danni ingenti per quanto
0: sì, risulta? Sì, furono danni ingenti.
3: Danni molto significativi?
0: Abbastanza significativa.
3: Nell'ordine di poche centinaia di euro migliaia e migliaia, milioni di euro?
0: Diciamo migliaia.
3: Migliaia? Senta, chi era il direttore generale del personale del DAP al momento in cui lei ebbe la nomina a funzionario istruttore? Se lo ricorda all'epoca.
0: Nel 2020, una bella domanda, chi c'era?
3: Faccio la domanda specifica, se lei lo ricorda, era il dottore Parisi?
0: Come direttore generale?
3: Del personale DAP.
0: Sì, se non sbaglio sì, era Parisi, sì.
3: Senta, sempre sui danni a cui facevamo riferimento, nell'ambito degli atti che lei ha valutato nel procedimento disciplinare del comandante Manganelli, ha avuto modo, perché do l'autorizzazione al Presidente di esibirla, sì, di visionare l'informazione che fu redatta dagli addetti alla MOF di Santa Maria Capovetere in ordine appunto ai danni riportati, con l'allegata poi trasmissione che loro fecero alle autorità e all'ufficio ragioneria per la quantificazione di questi danni. Ebbe modo, sono la prima e la pagina dopo, ebbe modo di visionarla questa informazione con la trasmissione all'ufficio ragioneria per la quantificazione dei danni. La pagina dopo, questa che sta leggendo ora è la prima pagina dell'informazione degli addetti MOF e poi c'è la trasmissione in basso a destra, se vede, all'ufficio ragioneria per la quantificazione. Lei sì, ebbe a consultarla, a visionarlo quest'atto?
0: Sì, perché questi atti sono allegati al carteggio, sono inseriti nel carteggio, quindi adesso non è che potevo avere una memoria di ogni singolo atto.
2: Però... Glielo fanno vedere.
3: Posso riaverli forse? Allora, lei l'ha visionati. Lei da questo atto prende, come dire, cognizione sia dell'elenco dei danni che sarebbero stati procurati e soprattutto della trasmissione all'ufficio ragioneria, chiaramente. chiaramente per la quantificazione di questa. Sì. Lei poi, a fine anche di una completezza dell'istruttoria, ha chiesto appunto di avere riscontro da parte dell'ufficio della ragioneria sulla quantificazione di questi danni?
0: No, perché non erano poi irrilevanti ai fini del procedimento disciplinare che riguardava diciamo altri aspetti.
3: Ok, quindi lei lo ritiene non rilevante ai fini del procedimento disciplinare?
0: Sì, rispetto ai capi di imputazione, sì.
3: Senta, lei ha lunga esperienza in
0: anche,
3: quali...
0: Anche perché, ripeto, diciamo il dato che non era stato attivato poi un procedimento disciplinare, quindi chiaramente si chiede poi una quantificazione per poi procedere disciplinarmente. Quindi...
3: Senta, lei ha una lunga esperienza in qualità, diciamo, di funzionario istruttore procedimenti disciplinari, cioè all'epoca, per intenderci, a luglio 2020, aveva già avuto una sì. significativa esperienza. Da quanti anni svolgeva questo ruolo?
0: No, ma sono incarichi che vengono dati, diciamo, non in maniera costante, però insomma sicuramente, non voglio dire ultradecennale, ma sicuramente ultraquinquennale.
3: Quindi era un'esperienza, possiamo definirla comunque significativa, che lei già aveva in materia. Così.
0: Sì.
3: Senta, quando lei poi fa la contestazione degli addebiti, nella contestazione degli addebiti devono essere indicati gli atti, ovviamente succintamente, come richiamo, succintamente, ma vanno indicati gli atti su quali si fonda la contestazione disciplinare?
0: Sì.
3: Anche per garantire chiaramente un principio di trasparenza e di garanzia difensiva. Bene, lei nella contestazione del 3 luglio 2020 fa una serie di, visto la legge, visto il decreto legislativo, visto il decreto, e poi dà atto, letta la nota 2975/PEC del 29 maggio 2020 del provveditorato regionale per la Campania, segreteria del provveditore, con cui il provveditore della Campania informava la direzione e dà atto di ciò che veniva rappresentato in questa nota. Lei, in questo atto di incolpazione, fa riferimento alla base di questo atto di incolpazione solo ed esclusivamente, non in modo, come dire, principale, solo esclusivamente alla nota numero 9275. Quindi conferma questo dato?
0: Sì.
3: Ora, lei è stata richiamata dall'avvocato Stellato, l'intercettazione telefonica di cui lei non ricordava e non sapeva chiaramente che era stata intercettata. C'è un passaggio che lei ha chiarito in modo molto, cioè quando lei afferma informare la procura anzitempo già da marzo forse avrebbe comportato una valutazione dei fatti di aprile, forse in maniera diversa, voglio dire no. Lei prima ha detto, ha sottolineato, ha usato appunto l'avverbio forse in modo dubitativo proprio perché non vi era questa certezza.
0: Sì.
3: Mi conferma questo dato, voglio dire, un'affermazione prudenziale di incertezza.
0: Certo.
3: Ora, dopo questa intercettazione che è del 3 luglio 2020, quali elementi istruttori ulteriori le pone in essere? Lei già ha la nota del provveditore e gli atti che poi le sono stati trasmessi. Al di là di questo, effettua ulteriori approfondimenti istruttori?
0: No,
3: se non le dichiarazioni spontanee
0: invece,
3: del comandante.
0: Se non si possono fare, ma vedete, se il funzionario istruttore li ritiene
3: necessari, sì. Lei non li ha ritenuti necessari, c'è stato però le dichiarazioni spontanee del comandante, che le ha dato una serie di spiegazioni. Ora, lei ci ha tenuto a sottolineare l'utilizzo dell'avverbio forse in questa intercettazione. Mi può dire, sulla base di quale elemento sopravvenuto, che abbiamo detto a un giudice istruttore ha riguardato solo le dichiarazioni del comandante Manganelli, lei sulla base di quale elemento sopravvenuto rispetto a questa intercettazione? Lei nella parte poi finale della sua relazione afferma una tempestiva e meno frammentaria comunicazione della Procura della Repubblica competente per territorio, già affardata dal mese di marzo, avrebbe di certo favorito la conoscenza e la comprensione degli avvenimenti in corso, nonché la reale portata degli stessi. Cioè le passa da un avverbio forse dell'intercettazione del 3 luglio a una affermazione in termini di certezza. Sulla base di quale elemento, tenuto conto che ha avuto solo poi di eventuali spiegazioni da parte del comandante, diciamo che sulla base di quale elemento lei poi trasforma la frase da dubitativa in certezza?
0: Perché diciamo sono due come dire, aspetti diversi, è sempre un ragionamento come dire, logico-deduttivo. Informare la procura tempestivamente dei fatti ovviamente è anche un ragionamento ex post, no? Col senno del poi.
3: Ma il 3
0: avrebbe,
3: luglio?
0: Avrebbe potuto, penso che sia un ragionamento logico, e quindi dire che certamente avrebbe il solo fatto di comunicare avrebbe dato degli elementi per
3: la
0: procura.
3: Ho fatto però...
0: Che poi questi aspetti, forse sa, che poi la valutazione ovviamente sarebbe stata rimessa alla procura, quindi la mia formula dubitativa resta.
3: Dottore, le chiedo scusa, la sua formula dubitativa scompare. Lei il 3 luglio parla in termini di forse.
2: No.
3: Ma faccio la domanda, chiedo scusa. Lei parla in termini di forse, avrebbe potuto agevolare la conoscenza della procura. Con la sua relazione finale lei parla che certamente avrebbe di certo,
0: so
3: c'è
0: appunto,
3: una certezza, cosa è cambiato?
0: Sto appunto chiarendo, cioè, se riesco a chiarirlo, cioè, la certezza è che a dare questa informazione avrebbe, il solo fatto di dare una notizia avrebbe messo in condizioni, che poi l'esito di questa notizia avrebbe dovuto, come dire, potuto diciamo scongiurare altri eventi, là resta il forse. Io spero di essere stato chiaro su questa.
2: Io ho compreso.
3: Va bene, Presidente, vado oltre. Senta, lei era funzionario istruttore, appena ricevuto il mandato
0: sì.
3: di fare funzionario istruttore del procedimento disciplinare nei confronti di Manganelli. Mi può spiegare qual è il motivo per il quale il 3 luglio, cioè la stessa data in cui lei eleva l'incolpazione al comandante, ebbe e sentì l'esigenza di sentirsi telefonicamente col dottor Fulloni?
0: No, guardi, io lo ribadisco che io non...
3: È però un dato certo, io allora voglio comprendere...
2: Sì, un commento anche a posteriori, lei non ha ricordo della telefonata, però l'avvocato la invita a riflettere sull'opportunità di questo contatto, diciamo, questo è il tema...
0: Non
2: anche
0: so,
2: come modus
0: è un orario, diciamo, c'è la telefonata, è un orario antecedente a quando mi viene notificato
3: allora,
0: il procedimento.
3: Allora le do i riferimenti se possono essere utili. La telefonata, la 1834 del 3 luglio 2020, reca le ore 16:34. Ora io non le so dire se è antecedente o immediatamente successiva alla redazione.
2: Si dà dimostrazione del fatto che lei ha conoscenza del contenuto, quindi questo è il tema che le si sottopone, dottore.
0: Sì, poi diciamo certamente la mia attività come funzionario istruttore si è basata sulle relazioni del provveditore.
2: La
0: quindi...
2: valutazione di opportunità e inopportunità era prassi che accadesse. Questo è un po' il senso delle domande, no? Oppure era opportuno che non ci fossero contatti tra... Cioè, qual era l'abitudine? Visto che lei non ha ricordo specificamente di questa circostanza della telefonata di quel giorno. Quindi, parlando in generale, il fatto che ci fossero contatti informali dopo che era stato avviato un iter formale... Era un qualcosa che accadeva, era opportuno, non è opportuno?
0: Ma non lo so, io diciamo un'informazione lo stesso, una telefonata nello stesso giorno, non ripeto, anche dal tenore voglio dire, non desumo elementi diversi da quelli che poi per i quali ho valutato e ho mandato la mia relazione conclusiva. Ripeto, tra l'altro non ricordavo di questa coincidenza e di questa diciamo interlocuzione, voglio dire.
3: Va bene, le faccio un'altra domanda. Lei di questa interlocuzione, ad ogni modo, perché io non so, a questo punto faccio prima una domanda, cerco di sollecitarle il ricordo. Fu un'interlocuzione confidenziale che ebbe col dottor Fullone o un'interlocuzione dovuta a un'esigenza di approfondimento istruttorio rispetto alla nota in base alla quale veniva fondato il procedimento disciplinare nei confronti del comandante?
0: Guardi, io ribadisco che non ricordo questa telefonata, ma certamente... Non è la seconda ipotesi, voglio dire, che lei ha avanzato.
2: Non la ricordo.
3: Però ha escluso, se ho compreso bene, che è la seconda ipotesi.
2: Ma come facciamo a escludere delle ipotesi se uno non ricorda?
3: In ogni caso, come dato oggettivo...
2: Quindi diciamo questa sollecitazione alla memoria che lei ha fatto, che gli abbiamo fatto fare prendiamo anche per l'ennesima volta, diciamo cade nel vuoto.
3: Ultima domanda, ne ha fatto poi comunque nella sua relazione riferimento a questa interlocuzione anche, diciamo, come dire, avvenuta per le vie brevi, un approfondimento di se tale si è trattato di questa interlocuzione nella sua relazione, da qualche parte ne dà
0: nella
3: atto.
0: Mia relazione, come in tutte le relazioni di funzionario istruttore, mi sono attenuto esclusivamente agli atti, come sempre poi è avvenuto in passato e come sempre avverrà.
3: Vabbè. Presidente, non ho altre domande, grazie.
4: Si conclude qui la puntata di questa sera dello speciale giustizia, era dedicata all'udienza del 4 marzo scorso nell'aula della Corte d'Assise, impegnata a Santa Maria Capua Vetere nel maxi processo per i gravissimi fatti dell'aprile 2020 all'interno del locale carcere dove venne duramente repressa una rivolta dei detenuti. Di scena, fra gli altri, come teste citato dalle difese degli imputati, il funzionario ispettivo dell'amministrazione penitenziaria Stefano Martone.
5: Grazie a Bruno Ruggero e al suo speciale giustizia, al momento di due microfoni, Emilio Targia.
6: In occasione del 90° compleanno in questi giorni di Giulio Rapetti, da tutti conosciuto come Mogol, autore di testi per tantissimi nomi importanti della storia della musica italiana, da Lucio Battisti a Mina, da Renato Zero a Adriano Celentano, da Mango a Rino Gaetano, da Riccardo Cocciante a Paolo Conte e tanti altri, dedichiamo due puntate di due microfoni al suo percorso artistico e alla sua vita. Fra le interviste realizzate in questi anni con Mogol ne abbiamo selezionate tre. Stasera vi proponiamo una sintesi delle prime due. Dopodomani vi proporremo l'ultima intervista realizzata proprio poche settimane fa. Cominciamo con le sintesi delle puntate di due microfoni che registrammo a casa sua all'interno del CET di Toscolano, la sua scuola di musica in Umbria, fondata nel 1992 con lo scopo di valorizzare e qualificare principalmente nuovi professionisti della musica pop, persone sensibilizzate all'importanza della cultura popolare e alle esigenze etiche della comunicazione, il CET, Centro d'Eccellenza Universitaria della Musica Popolare. Le interviste le realizzammo il 29 novembre del 2016 e nel dicembre, il 23 dicembre del 2018. Io partirei da un termine che poi fu anche titolo di una canzone, anche questa è piuttosto nota, che ne parlavamo poco fa davanti a un caffè, che è il termine avventura. Partiamo da qua prima di arrivare poi ai testi, al lavoro di autore e a tutto il resto.
7: Sì, diciamo che lo spirito d'avventura è sempre stato molto presente in me e per tanti anni credo che abbia rasentato, se non qualcosa di più di rasentato, l'incoscienza. Sia non tanto per i miei viaggi a cavallo, che alla fine sono stati 2500-3000 km a cavallo, e perché non ho fatto solo Milano-Roma o Roma-Milano, ho fatto il giro della Val d'Aosta, ho fatto da Assisi a Roma per invitare il Papa con il messaggio del sindaco di Assisi. E quindi non tanto per questo, perché in fondo non è pericoloso il cavallo, se si sa andare a cavallo mi avrebbe cercarselo il guaio, ma per i miei viaggi in barca o i miei viaggi da sub, le mie immersioni da sub, mi sono trovato più volte senza poter risalire, fatte di tutti i colori, per cui infatti avevo anche programmato con Lucio di fare un'avventura ogni anno e quella dopo Milano-Roma avevo programmato io, perché ero io che proponevo di fare il Po a nuoto. Ho detto ci mettiamo una tuta e ci immergiamo a Pavia e andiamo fino alla foce. E poi lui venne da me e mi disse: sai, ho parlato, non posso venire perché mi ha detto il dottore che ci viene l'artrite. Non so se penso che fosse vero, chiaramente. Comunque è da solo così, poi non me la sono sentita. non perché non avessi paura, ma proprio per un fatto di solitudine, insomma. Avevo in mente di fare il giro in canotto dell'Italia, tutta l'Italia in canotto. Avevo pensato di fare di andare sulle montagne, fare una serie di montagne a piedi, insomma, voglio dire, senza proprio scalare le cime difficili, ma insomma, io amo l'avventura, quindi mi piace sprofondarmi in qualche cosa.
8: Perdersi. Quindi possiamo ribattezzare, tra l'altro ricordiamo, chiedo scusa, che siamo al CET, che è insomma, il Centro Europeo Toscolano, che è un'altra avventura, nato nel 92, e questa è insomma, è un po' diversa dai Talent, senza nulla togliere, è una scuola vera che parte insomma dai possibili talenti, no? Questo per precisare anche dove siamo. Potremmo ribattezzare anche Mogul Adventures la sua vita, perché insomma le canzoni quindi non bastavano. Ripartiamo dalle canzoni allora, perché insomma Mogol autore, magari lo ricordiamo ai più giovani e giovanissimi che magari si imbattono in questa intervista o magari ci guardano sul web, non significa solo Battisti, ma significa Mina, ma significa Tony Renis, ma significa Mango, ma significa Celentano, ma significa insomma una ventina di nomi, fino ad arrivare a Gianni Bella, che è importantissimo, e ci arriviamo, perché lì c'è un lavoro anche molto diverso e molto prezioso. Mango, che ricordiamo con grandissimo affetto, Cocciante. E c'era una frase di Fabrizio De André che avevo pescato, che raccontava del perché lui scriveva. Lui diceva, perché scrivo per paura che si perda il ricordo della vita delle persone di cui scrivo, per paura si perda il ricordo di me, o anche solo per essere protetto da una storia, per scivolare in una storia e non essere più riconoscibile, controllabile, ricattabile. C'è qualche punto di contatto?
7: Io ho avuto un discorso intimo con lui. Eravamo vicini a Sanremo, eravamo in un bar e abbiamo parlato, e lui mi aveva detto che lui invidiava la mia velocità nello scrivere, perché dice, sai, io ci metto tanto, perché... E io gli ho spiegato qual era la differenza. Gli ho detto, tu sei figlio della cultura e io invece sono uno che fa cronaca di vita, che sono due cose diverse. Infatti lui era uno studioso, un artista grandissimo, perché aveva un gusto... aveva un gusto fantastico nel descrivere le storie.
8: È raffinato, possiamo dire.
7: Raffinato, bravo. Un raffinato, una cultura raffinata. Quindi lui era proprio l'uomo che studiava per piacere. Lui di notte non dormiva, purtroppo questo fatto che non dormisse di notte, perché dormiva di giorno, ossia, secondo me non era una fase salutistica della sua vita, però voglio dire, era libero, quindi in questo ci somigliamo, però io lo interpreto in un altro modo, la mia libertà, nel senso, e lui mi raccontò due cose, quando lo vidi due volte, una questa, no, che praticamente io gli dissi, guarda, secondo me tu sei figlio della cultura, nel senso, il tuo modo di scrivere è il frutto della tua cultura oltre che il tuo io, e io invece sono un po' più primitivo, no? Sono più, faccio cronaca di vita, e gli dissi anche, guarda che la velocità non vuol dire niente, è il risultato che conta, quindi non è che valgo qualcosa di più per il supremo.
8: Mi viene in mente la lacrima sul viso. E come nacque, vabbè, vogliamo dire,
7: tante le canzoni che ho scritto velocemente,
8: sì, mi veniva in mente quella.
7: Più veloce ancora sono stato con l'arcobaleno, che l'ho dettata addirittura mentre guidavo, cioè, e penso a te, 15 minuti, cioè, io scrivo molto velocemente abitualmente, però diciamo così che questo non vuol dire niente, perché l'importante è lo scritto, capisci? Lo scritto non è che ha una pagella che è da valutare sulla brevità o meno del tempo impiegato. Quello che importa è il valore dello scritto.
8: Certo.
7: E quindi De André ha scritto le cose meravigliose e rimane là.
8: Sì, sì, no, però mi piaceva tanto l'approccio, ecco, perché poi in tanti si chiedono, lei ha detto recentemente anche nel libro che insomma che poi scrivere è una facoltà concessa a tutti, poi c'è un percorso di vita, come dire, che accende certi meccanismi, sì, e delle capacità di sintesi.
7: Lui è abbastanza singolare con queste missioni, no? Questo, cioè, che lui scrive per ricordare le persone che potrebbero essere dimenticate o anche se stesso, se ho capito bene. Lui
8: dice... Sì, un po' dice per paura di perdere le cose, quindi... un'illusione di bloccare il tempo da una parte, dall'altra è un modo di essere protetti e di infilarsi dentro una storia per evitare fraintendimenti.
7: Lui anche se non parlava di se stesso, voglio dire, il tempo sarebbe rimasto, nel senso che secondo te, me, la cultura d'élite passa attraverso la cultura popolare ed è la gente che seleziona le opere che devono vivere nel tempo, no? Attraverso la tradizione familiare, non tanto i critici, quanto le tradizioni familiari, cioè le generazioni che parlano alle generazioni, e che e il motivo deve essere una poesia viva, una qualche cosa che è ancora viva e non diventa storico, solamente storico.
8: Da questo punto di vista, Mago l'autore, insomma, possiamo tranquillamente dire che ha scritto pezzi di propria vita che sono diventati poi in qualche modo, si sono infilati dentro pezzi della vita di tantissime persone. Questo è un meccanismo straordinario, formidabile. Qualcuno ha scritto che raramente nella comunicazione si trova qualcosa di così potente come i 4 minuti, 5 minuti, 3 minuti di una canzone.
7: Sì, anch'io penso che sia questo. Quando la musica e le parole dicono la stessa cosa e quando si fa cronaca di vita. Sia, perché la vita ha una fragranza, un colore che nessuna fiction può avere.
8: Lei comincia a scrivere molto, molto presto, addirittura insomma, quasi in età scolare, no? Perché, quindi c'era già in qualche modo in embrione questa voglia di immaginazione da tirar fuori.
7: Ho cominciato a scrivere verso, io penso fare versioni intorno ai 21 anni, 20 anni, 21 anni. Poi ho vinto Sanremo a 23 anni rotti, altri mesi, e poi ho avuto sempre, da allora ho sempre avuto successi, quindi ho avuto una vita particolarmente, un destino particolarmente benevolo, nel senso che scrivevo... magari scrivevo con un artista e facevo l'unico successo che aveva fatto, lo sa. Altre volte invece come con Lucio, con Ciante, con Gianni Bella, con Mango, ho lavorato molto e sceglievo sempre musicisti bravi, perché sia lì preferivo anche gente che facesse successo, sia, era una garanzia di qualità.
8: È quella che diciamo manca probabilmente oggi, perché servono altre garanzie, diciamo, più commerciali. E, di Lucio Battisti le hanno chiesto tutto, immagino avrà risposto già tutto, quindi faccio fatica a trovare una domanda che non è stata fatta. Mi chiedo se c'è una risposta che non è stata mai data, nel senso se c'è qualche pensiero che le è venuto in mente negli ultimi anni su qualcosa che avrebbe voluto tanto fare con Lucio e non siete magari riusciti a fare fra le 500.000 che invece avete fatto.
7: No, con Lucio, quello che non so se la gente ha capito o sa di lui, che era un grande studioso, lui viveva di analisi, lui era capace di fare delle analisi e di capire ogni meccanismo. Cioè, lui è incredibile, qualsiasi cosa che prendeva in mano la poteva smontare, rimontare. E c'è un aneddoto che posso raccontare che è interessante. Una volta lui non era uno sportivo, l'avevo trascinato io sul cavallo, ma lui non era uno sportivo, però un giorno mi invitò e mi disse: ti voglio invitare a mangiare il pesce. Allora io andai, andammo io, lui e sua moglie dalle parti del mare di Roma, insomma.
8: Sì, diciamo, immagino Fregene, suppongo, Ostia, Fregene.
7: Lì, uno di questi paesi. Arrivò in una spiaggia, scaricò una tavola e mi disse la vela, e mi disse: sai, io ho imparato a fare il surf.
8: Windsurf.
7: E gli dico: ah sì, ma come mai? È così, mi è incuriosito, mi sono comprato una tavola, una tuta, e sono diventato bravo, sai, forse faccio i campionati italiani. E io lo guardai e dissi: forse esagero un po'. Bene, e dissi: ma tu adesso vuoi andare a far surf con questo mare? E lui mi dice: sì, perché no? Dico: ma sarà 4 e mezzo di forza, è una mare, no, sta a vedere. Si vestì, prese la tavola, uscì, insomma, poche parole, lo vedevo all'orizzonte volare sulle onde paurose, lontanissimo.
8: Lui aveva due gambe importanti, come sì, si dice.
7: E ritornò, quindi era veramente uno che poteva fare il campionato italiano. Cioè, perché? Perché aveva analizzato e studiato a fondo il problema e l'aveva appreso senza scuola. Cioè, è uno che dove si concentrava riusciva a tirar fuori tutto. Infatti il CET risente molto di questa sua... perché studiando proprio il suo metodo di lavoro ho capito che non si può diventare grandi se non si è assorbito dai grandi. Se alla cultura non è che uno, come dicono, nasce col talento, è capace, no, tutte balle, è la capacità di assorbire tutti gli altri, perché noi siamo DNA più ambiente, giusto? DNA più ambiente. Allora, l'ambiente ci condiziona, se vogliamo cambiare dobbiamo cambiare l'ambiente, giusto? Perché noi assorbiamo dall'ambiente, da tutto l'ambiente. L'ambiente è più importante del DNA. Adesso, questa è una materia che si chiama psicologia sociale, e che 30 anni fa ritenevano più importante l'ambiente, il DNA dell'ambiente, poi oggi si è scoperto che non c'è proprio lotta. E quindi assimilando e analizzando e trovando un sistema per assorbire la grandezza diventi grandi, che uno diventa grande, artista, diventa artista.
8: Sì, un po' come un docente universitario che insomma dovrebbe conoscere la materia alla perfezione per poi poterla spiegare e diffondere. Certo. Insomma, è un concetto vicino, diverso.
7: Sì, diverso nel senso che è su una fase creativa, quindi perché praticamente tu segui non un artista, ma 10-15 grandi artisti, assimili quello che ti danno, e poi alla fine tu comunque parli quella lingua. Quella lì.
8: No, è chiarissimo. Oh, quelli erano anni complicatissimi anche dal punto di vista politico. Nel libro c'è un po', viene ripercorso, sono gli anni della contestazione a Francesco De Gregori, che finisce addirittura in lacrime un concerto, insomma, chi ascolta Radio Radicale sa bene.
7: Poi alzato, fra parentesi.
8: Erano anni complicatissimi in cui voi siete finiti nel frullatore, sia lei che Battisti, a un certo punto, per questa polemica veramente stucchevole sulla destra, sinistra, sui testi, sul mio canto libero, il braccio alzato.
7: Parola d'onore, non ho mai sentito Battisti parlare di politica in vita sua, perché non gliene fregava niente, ed era un delitto. Allora il delitto era che io non ero interessato alla politica, lui anche, e quindi eravamo qualunquisti, che è un gradino sotto fascisti. Quindi da lì si è scatenata poi tutta questa idea, perché non parlavamo di faccia e martello della politica, ma non né di uno né di destra né di sinistra, no. Noi non ci interessava. E allora questo era un problema gravissimo. Oggi non gliene frega più niente nessuno delle
8: due. Contrario.
7: Oggi proprio abbiamo capito che, insomma, voglio dire.
8: Oggi le discese ardite e le risalite non correrebbe rischio di.
7: No, anche perché non hanno importanza. Quello che importa è capace e onesto. Capito?
8: In quegli anni, negli anni 70 e anche 80, il linguaggio era importantissimo, il vostro era un linguaggio di canzoni che raccontavano storie personali, la vita,
7: l'amore,
8: ed era ancora più difficile inserirsi in un meccanismo, invece tutto era politicizzato e persino De Gregori, insomma, che sì, cantava, però veniva sotto la scure di. E in quegli anni c'era qualcun altro che usava un linguaggio nuovo, che era Marco Pannella, che non scriveva canzoni, ma in qualche modo scriveva politica con un codice un po' diverso, no? Innovativo, e anche lì ci furono delle reazioni violente nei suoi confronti. Io ci trovo un punto d'incontro, sì, forse non so se è forzato.
7: No, la libertà. è la libertà, ossia di credere in quello che si crede sia giusto, no? Per esempio Pannella, lui è stato qualcuno che ha portato avanti la bandiera dei diritti civili, è stato molto utile la sua presenza politica, no? Anche per quelli che non erano radicali, però lui ha portato avanti delle battaglie, il divorzio, tutte le battaglie civili che poi sono state delle conquiste.
8: Come faccio a non parlare con te di Lucio Battisti? Io non so quante domande ti hanno fatto a te sul tuo rapporto con Lucio Battisti, 507.000, cioè... Va bene, cercherò di fare una domanda che non ti hanno mai fatto, sarà difficilissimo. Però insomma, leggendo tutti i libri che sono usciti su di voi, sul vostro rapporto, mi ha colpito un passaggio in cui tu dicevi che voi eravate anche molto amici perché eravate complementari. Tu hai un'intelligenza, una sensibilità orizzontale, lui aveva un'intelligenza, una sensibilità anche musicale verticale. Tu dicesti, se lui volesse potrebbe fare un buco per terra e arrivare al centro del mondo.
7: Glielo dicevo sempre.
8: Ma questo l'assioma, a parte il vostro incontro con Christine LaRue, il fatto che ti fece tenerezza, che apprezzasti anche la sua umiltà, magari quei pochi che non sanno ancora questo episodio, diciamolo, perché non fa mica mai male. Lucio arriva da te con una cosa insomma un po' approssimativa, e a te non ti fa impazzire quella cosa, no? Era veramente, non ci trovi un grande talento. Il problema è che, a differenza forse di quelli che direbbero oggi, lui dice: hai ragione, è vero, è bruttina. E tu, mosso, come dire, non a compassione perché sarebbe brutto, ma mosso forse a tenerezza, ma forse un po' di intuito ce l'avevi anche tu, no? No, è stato solo fortuna. Hai cominciato a lavorare con lui.
7: Ho fatto per medicare, lui è stato accompagnato da una mia amica che era una francese.
8: Christine LaRue.
7: Lo conosco tutti la storia, perché lei è un'editrice francese a Milano, che arrivava da Parigi, noi eravamo amici, mi porta il primo contratto della sua vita che ha fatto, io gli dico che sono rimasto male, a disagio, ho cercato soprattutto di medicare un rapporto.
8: E poi hai scoperto un pozzo, no?
7: La terza che mi ha scritto era 29 settembre, capito? Quindi si è rivelato...
8: Poi scusa Giulio, pensavo, leggendo la tua vita, tu hai avuto un padre insomma ferreo, no? Tu, io non ci credo che tu non hai mai marinato la scuola, ma tu hai scritto che non hai mai mancato un giorno, perché avevi il terrore delle conseguenze. Allora, questo c'entra, secondo, non voglio fare lo psicologo, ma questo c'entra un pochino con il fatto che tu hai anche molto apprezzato e hai in qualche modo anche sposato la disciplina ferrea, esasperante a volte, di Lucio, che stava 20 ore in casa a lavorare su quattro note.
7: Sì, no, io l'ho capita, che non avevo da dargli permesso, nel senso che lui lo faceva, e quindi l'ho capita che aveva un'autodisciplina mossa da un interesse. Una passione
8: ferrea,
7: di una passione straordinaria. Io ho ricevuto un'educazione di una famiglia giovanissima, mio papà aveva 24 anni, mia mamma 21, mia mamma la seconda di 5 sorelle orfane di padre, che era morto prima della nascita dell'ultima figlia, con una mamma handicappata, pensate un po' che vita di sofferenze, di rigore, che poi praticamente pur amandomi, dandomi un sacco d'amore, però erano di un rigore tetesco di Ciammania, voglio dire.
8: Hai trovato a lavorare con il rigore, avendolo anche tu, ovviamente.
7: C'è stato, tu sai chi, siamo gli austriaci, quindi...
8: Sì, a un certo punto siete stati sfollati, avete ricominciato, insomma è stata una vita dura.
7: Comunque lì allora Milano era rigorosissima e comunque lo è tuttora, un po' meno chiaramente, ma allora adesso parlano degli scappaccioni che ti arrestano, io li prendevo tutti i giorni.
8: Immagino. Senti, con Lucio veramente hai detto forse quasi tutto. A me ha molto colpito la rivelazione di questo medico che ha raccontato appunto che Lucio ha letto questa tua lettera quando stava male e si è messo a piangere. Questa cosa mi ha molto colpito. Raccontala Giulio, perché magari non tutti la sanno, secondo me è una cosa molto bella.
7: Ma io ho mandato questa lettera perché
8: lui stava già male, stava in ospedale a Milano.
7: In ospedale, gli ho mandato, ho sentito il dovere di affidare questa lettera.
8: Vi vedevate da qualche anno.
7: Io avevo letto sui giornali che stava male, ho avuto la fortuna di incontrarmi con un'infermiera di questo ospedale ad una cena e gli ho scritto una lettera da consegnare a Lucio. Poi ho saputo dopo 10 anni che non consegnò lei la lettera, ma diede ad un dottore e il dottore la consegnò, perché poi raccontai questa storia a Marinella Benegoni della Stampa e lei scrisse e ricevette quella telefonata da un medico e ha detto: gliel'ho data io la lettera, e io la lettera ci ho scritto: caro Lucio, spera che i giornali esagerino circa le tue condizioni, comunque io ci sono, questo è il mio numero di telefono, se hai bisogno chiamami. E non ho saputo più niente. Poi ho saputo da questo dottore che lui ha ricevuto la lettera che il dottore ha consegnato lui e si è messo a piangere, e a me è dispiaciuto enormemente di non è... ma io avevo capito timore a presentarmi all'ospedale, magari
8: non so, un momento delicato.
7: Sì, non sapevo se avessi avuto poi il permesso per andare, non lo so. Per cui mandai questa lettera e poi, sapendo com'è andata la storia, insomma, mi è dispiaciuto profondamente.
8: Tu e lui avete comunque scritto delle cose, adesso non, tu non hai bisogno di medaglie, ma è un fatto oggettivo, avete scritto delle cose eterne, infinite, e questo volevo chiederti: in questo momento qui nel paese c'è un po' di confusione, diciamo confusione dal punto di vista artistico, forse di aridità, non possiamo non dirlo, senza fare i nostalgici, ma mi sembra un dato, no, giornalisticamente evidente, e le vostre canzoni continuano a essere ovunque. Allora io mi chiedevo, ma Che c'era in quel DNA lì di quelle canzoni? Perché sono, alcune sono attualissime, certo che raccontano spesso storie private e non politiche, però non funzionano solo su quelli della mia età, non c'è solo un problema di memoria e nostalgia, c'è un problema di capacità tecnica, se vogliamo, ed emozionale di quelle canzoni, di entrare anche nell'anima e nel cervello di ragazzi che, non voglio fare il moralista, no? Però sembrano orientati ad altro. Allora tu la percepisci questa cosa, la preziosità di questa cosa che continua a contaminare tutti?
7: La percepisco perché è sempre presente nella mia vita. Non dimenticate che quando vado per esempio a parlare in una serata di queste canzoni per spiegare come le ho scritte eccetera eccetera, poi vedo 2.000-3.000 persone che cantano insieme le parole, non è solo il cantante sul palcoscenico.
8: È condivisione,
7: e devo dirti che la gente quando canta si libera, si alza in piedi, poi sente il desiderio di alzarsi, di far andare i telefonini, cioè, si disinibisce, si avvicina al coso che vuol partecipare, ed è uno spettacolo incredibile.
8: Libera dai file, se dobbiamo usare un gergo.
7: Veramente una cosa incredibile.
8: Senti, tu te lo ricordi il primo istante in cui hai deciso di... o hai capito che c'era in te l'esigenza, l'urgenza di scrivere un testo, di mettere delle parole dentro una musica, questa voglia, questa gioia di scrivere? Perché la prima scintilla mi piacerebbe sapere, ma prima di arrivare a Briciole di Baci, che era nel 1960 con Lia Scutari, no? Di fatto il primo testo che è stato poi stampato su un disco e che poi riprese Mina e che vinse tra l'altro il Burlamacco d'oro a Viareggio. Ma fu quello il primo testo o prima a scuola, a casa, ti eri ingenuo? Cioè la scintilla qual è stata?
7: Il primo testo è stato Briciole di Baci, italiano, però io ho avuto prima 2 anni di lavoro intenso con le versioni, perché a me davano 2,50 euro. E allora non erano 2 euro, erano
8: 5.000 lire, certo.
7: 5.000 lire. Io guadagnavo 42.000 euro. 42.000 euro, no euro.
8: Lire.
7: 2.000 lire al mese, 21 euro sarebbero. Quindi con i 2,50 euro, ne facevo 3 al giorno, hai capito? Guadagnavo quasi il doppio. E devo dire che questa è stata la spinta. Io sono onesto, non ti posso dire...
8: Hai capito che potevi vivere da una cosa che ti dava gioia comunque?
7: Ho fatto questo perché avevo un profitto economico che mi aiutava a vivere la mia famiglia, che avevo già una famiglia giovane, per cui l'ho fatto per questo. Poi piano piano mi sono migliorato, ho cominciato a scrivere in italiano e via via così. Poi adesso mi sono appassionato, perché adesso poi la passione ti arriva quando tu sei libero anche un pochettino da altri obblighi economici, no? Quindi e adesso devo dire che mi dedico a tutto quello che posso, appunto, che possa essere utile.
8: Un paio di anni fa abbiamo parlato anche del linguaggio della politica, mi ricordo che ti eri soffermato proprio sul linguaggio anche di Pannella, perché insomma, a suo modo Pannella fu un innovatore ovviamente nel linguaggio, poi se pensiamo al mondo di oggi, insomma, del linguaggio o del non linguaggio della politica, fu un innovatore nel modo del linguaggio. Tra l'altro, stranamente, Pannella divenne amico di tantissimi musicisti, da Vasco Rossi a Renato Zero, è come se in qualche modo avessero un terreno di scambio comune, no? C'è un punto di contatto fra il cambiare il linguaggio con i testi nella musica e le liriche e la capacità di avere un linguaggio quasi musicale per scardinare le regole un po' impolverate della politica, o è un parallelismo forzato?
7: Ma guarda, io penso che conosco un solo modo: dire la verità, sentirmi libero, parlare attraverso le mie convinzioni personali e cercare il buon senso. Perché sai, i discorsi politici non possono avere, il buon senso non ha colore. Non è che perché tu sei di destra, di sinistra, di centro, tu hai ragione.
8: Cioè, mi parlavo anche del coraggio dell'innovazione del linguaggio, no? Che vale per la musica e forse vale anche per la politica.
7: Ma sai, il linguaggio ormai è cambiato da tanto tempo. Una volta facevano discorsi politici di un'ora che nessuno capiva niente. Adesso sono migliorati sicuramente. E anche se sono accorciati.
8: Non sempre, diciamo.
7: Non sempre, però poi si sono accorciati. Cioè, voglio dire,
8: sono i contenuti che mancano.
7: Sì, si parla di contenuti che poi bisognerà applicarli. Questo è il discorso vero. Comunque, insomma, io dico che quello che mi interessa è il paese, non sono le ideologie. È cercare di aiutare questo paese a diventare, come ho scritto durante la giornata uggiosa, infine dignitoso. Perché io 40 anni fa ho scritto, spero il mio paese infine dignitoso. E sono ancora speranzoso.
6: Era la voce di Giulio Rapetti in Arte Mogol, con la sintesi di queste due interviste che abbiamo realizzato nel 2016 e nel 2018 per due microfoni, e questo montaggio riguardava una sorta di omaggio proprio nei giorni in cui Mogol compie 90 anni. Domenica pomeriggio vi proporremo la seconda parte di questo speciale con l'ultima intervista che abbiamo realizzato con Giulio Rapetti, Mogol a casa sua, poche settimane fa.
9: Radio Radicale, continuiamo a occuparci delle visite radicali nelle carceri. Oggi ci occupiamo del carcere di Teramo, siamo collegati con Aliberto Grifoni, benvenuto come sempre su Radio Radicale.
10: Grazie. Stamattina quindi si è svolta questa visita al carcere Castrogno, casa circondariale esattamente, Castrogno di Teramo. E la visita di una delegazione molto nutrita, oltre a me che l'ho organizzato, se vuoi faccio i nomi,
9: certo,
10: coloro i quali hanno preso parte alla visita e quindi alla conferenza stampa: Ernesto Albanello, psicologo, psicoterapeuta; Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia Aquila Teramo, perché hanno unificato le due Camere di Commercio delle due province, da una parte e dall'altra del Gran Sasso, e lei è la presidente. Flavio Conciatori, giudice presso il Tribunale di Teramo; Adele Di Rocco, presidente del coordinamento Codice Rosso, che peraltro oggi compiva gli anni, e quindi dopo abbiamo festeggiato tutti insieme; Maria Luigia Orfanelli, consigliere comunale di Fratelli d'Italia di Giulianova; Romano Orru, ordinario di diritto pubblico comparato dell'Università di Teramo, esattamente a Scienze Politiche; Alberta Ortolani, consigliere comunale del gruppo cittadino governante e avvocato di Giulianova; Marilena Rossi, consigliera regionale abruzzese di Fratelli d'Italia, e poi si è aggiunto, appunto l'avevamo invitato, Giulio Cesare Sottanelli, che è deputato appunto teramano di Azione, insieme a lui e ha partecipato anche, e questo lo devo dire perché è un cittadino di Vasto, che appunto intanto ha potuto entrare perché c'era insomma l'onorevole, quindi insomma con il suo collaboratore, che è il dirigente qui in Abruzzo di Ora, che è una formazione liberale. Sinceramente io non la conoscevo prima di questa mattina, e che quindi è venuto anche lui, per cui in buona sostanza ci siamo ritrovati in 11 persone, tutte quante hanno risposto.

0: sono in pratica nel maschile in 405 uomini, in varie sezioni. Ovviamente non c'è più l'alta sicurezza, il circuito dell'alta sicurezza, quindi sono comuni, comuni speciali, sex offender. Siamo stati anche in infermeria, ricevuti dal dirigente del settore, appunto, per l'ASL, di Teramo, del carcerario, no? Della medicina carceraria, Franco Paolini, che questa mattina, pur non essendo in servizio, pur essendo in ferie, è venuto ed è stato infatti il primo a essere intervistato nelle intervistine che ritualmente svolgiamo prima di entrare in carcere a Castrogno. Quindi anche, anche in infermeria a farci chiarire alcune questioni insomma, che premono molto. Ad esempio c'è la questione rilevante dei detenuti tossicodipendenti, che sono 98, i tossicodipendenti in terapia metadonica, che sono 26, i sieropositivi affetti dall'epatite C e dall'epatite B, i detenuti con patologie di tipo psichiatrico proprio, che sono 163, i detenuti che hanno mostrato atti di autolesionismo, che sono numerati con 137, e i tentati suicidi nel 26, stiamo parlando di questa porzione dell'anno 2026, che sono stati 34. I tentati suicidi. Poi invece ci sono proprio tre persone che si sono tolte la vita nel carcere Castrogno, a partire dal 31 maggio, un egiziano che però non viene riconosciuto dalle specifiche carcerarie, dice perché è ricoverato in ospedale, è morto lì. Quindi è stato ricoverato in ospedale per aver inalato gas nella sua cella, insomma, ed è morto in ospedale e non è per cui non in carcere, per cui lo considerano, come dire, un fuorisede, ecco, come definirlo. Davanti alla tragedia c'è anche insomma questa nota sarcastica. E poi ce n'è un altro, qualche giorno fa, che è pure egiziano, pure ha inalato gas in cella, che anch'esso è morto, ma che siccome le procedure di accertamento insomma della procura sono in corso, è come se fosse sospeso, tra coloro che sono sospesi dalla burocrazia dei numeri di gestione carceraria. Non so se sono stato chiaro sulla questione.
1: Molto.
0: Perché io mi rendo conto, forse di usare un tono veramente che davanti a persona

0: a persone che si sono tolte la vita, forse, però bisogna considerare questi. Tra l'uno e l'altro è una donna. Si è impiccata, infatti risulta certamente suicida, con le compagne di cella che l'hanno trovata loro impiccata e sono dovuti intervenire per sostenere psicologicamente le compagne di cella di questa signora cieca. Nel senso della Repubblica Ceca. Ecco, questa è la questione dei suicidi. Poi ci sono altre informazioni relative alla, insomma, come dire, alle professioni, al lavoro. Immaginate che praticamente a Teramo ci sono 130 uomini impegnati ogni mese, impegnati ciascuno per un'ora, insomma, al giorno, a provvedere per il vitto, l'alloggio, insomma, la pulizia, e 10 donne. Benissimo. Sapete che retribuzione hanno queste persone? È una cosa davvero incredibile, insomma, perché praticamente ricevono per 24 giorni, un'ora al giorno, 70 euro, che significa meno di 3 euro al giorno. E sapete quanto costa allo spaccio del carcere un chilo di pasta? 1,50 euro, perché dentro al carcere le cose costano di più. In genere un chilo di pasta, mi dicevano le consigliere, insomma, mi confermavano, perché io non ci credevo, mi confermavano che un chilo di pasta normalmente al supermarket costa 80 centesimi, e lì invece 1,50 euro. Cioè, rendiamoci conto anche di queste cose qui che pesano, ma poi continuiamo perché c'è anche questa questione del fatto che i lavoranti a Teramo in carcere per conto di imprese cooperative non ce ne sono. I semiliberi che lavorano in proprio non ce ne sono, e poi ci sono i semiliberi che lavorano alle dipendenze di datori di lavoro esterni, che sono 11, tra uomini e donne, 9 uomini e 2 donne, ripeto, 11 su 456 detenuti e detenute, 405 uomini e 51 donne. E ovviamente la presidente Antonella Vallone della Camera di Commercio insomma ha sollevato la questione, ma come mai? Eppure ho proposto, no? Lei aveva già proposto, ci diceva, una soluzione per almeno avviare con le imprese che fanno parte della Camera di Commercio, che sono iscritte lì, insomma, delle assunzioni, insomma, di vedere come intervenire sulla questione dell'attività lavorativa dei carcerati. E le sue proposte, però, finora non hanno avuto seguito da parte dell'amministrazione carceraria. Lei si è impegnata nella conferenza stampa che è a seguire, abbiamo svolto qui presso la biblioteca Melchiorre Delfico al centro cittadino, da dove sto parlando, e quindi insomma la situazione del lavoro è veramente incredibile, insomma. Ecco. E poi ci sono i corsi scolastici. I corsi scolastici sono tre. Attenzione, le donne arrivano a corsi solo elementari, di istruzione elementare. Corsi universitari 8, c'è il professore appunto Romano Ru, che più di una volta, insomma, per conto dell'università ha sensibilizzato, e c'è stata anche ci sono stati un paio di occasioni in cui dei detenuti che hanno la maturità, insomma, hanno chiesto come fare per proseguire gli studi universitari. Io qua ho i nomi, poi la segreteria dell'Università di Teramo si attiverà appunto per contattare queste persone. Poi c'è un'altra faccenda incredibile. Ora c'è l'Edipo, no? Detenuti presenti in cella 2, metri quadri della cella 9,2. Eh? 9,2. Poi però abbiamo misurato quanto spazio occupano i letti che sono a Castello. Va bene? Ecco. Questi letti occupano 2 metri e 30 centimetri per 3 metri e 80. No, chiedo scusa, 2 metri e 30 per 3 metri e 80 è la stanza. Vi chiedo scusa, ma sono un poco stanco, veramente perdono.
1: Dunque,
0: i letti. Ecco, i letti sono di 2 metri per 80 centimetri e dicevo sono a Castello. Poi però c'è il tavolino anche di 80 centimetri per 74 e l'armadietto per tutti e due i detenuti nella cella di 50 centimetri per 40. Ora, noi sappiamo, mi sbaglierò, che queste metrature di arredi della cella fissi, insomma, sono escludono quindi queste superfici di suppellettili, detraggono dai metri quadri della cella un certo numero, no? E quindi dovremo calcolare queste cose qui, perché il famoso limite, credo di non sbagliare, di 3 metri quadri, pensiamo a come abitiamo noi nelle nostre case, a 3 metri quadri per detenuto, visto che ce ne sono 2 in cella, probabilmente questo limite qua viene, come dire, annullato, no? Quindi superato. Probabilmente, se non sbaglio, stiamo sotto quello che viene definito uno spazio per umano, no? Anche per i detenuti, ancorché molto ristretto. Bene. Questi sono i dati nudi e crudi che abbiamo, gentilissimi, diciamo, i detenenti, come diceva Marco, i detenenti, la direttrice non era presente perché Terra Ionica, diciamo, insomma, non c'era, e quindi i rappresentanti della polizia penitenziaria, tra questi Igor Diamicis, che è a scavalco con Pescara, impegnato a Pescara nell'esecuzione penale esterna, e veramente molto considerativo il commissario capo Francesco Scarangella, barese peraltro, e ci hanno accompagnato insieme a Paolini, insomma, appunto in questo giro di tutto il carcere, fino alla palestra, alle cucine della media superiore di Poppa, che lì c'ha dei corsi, al femminile, e ho detto pure all'infermeria, appunto. Quindi abbiamo fatto questa conferenza stampa dove, eccetto credo Flavio Conciatori, però abbiamo mandato tutto il materiale in radio, quindi spero che presto diventi, venga acquisito all'archivio e diventi un file in modo da poterlo diffondere, sia le intervistine, quindi due file, sia l'intervistina d'ingresso che sì, avete già, sia appunto il file invece della conferenza stampa, che è iniziata a 12:15 puntuale ed è finita poco prima delle 2. Quindi ci sono stati interventi veramente belli. Se dovessi esprimere una valutazione.
1: Sì, brevemente, Riberto, perché il tempo si sta esaurendo, almeno quello che dovevamo dedicare.
0: Quanto tempo abbiamo ancora?
1: Poco, poco, perché abbiamo superato i 20 minuti, normalmente un collegamento.
0: Ti chiedo scusa, sì. Va bene, niente, se vuoi chiudiamo lì, insomma, non... Però il dato, prima di chiudere, voglio sottolineare l'intervento veramente di rilievo di Romano Ru. Tutti sono stati bravi, ma a me ha colpito, insomma, e poi la sottolineatura che, del fatto che non si tratta di un'emergenza carceraria, ma di un tradimento, per usare le parole di Marco, della Costituzione, e sostanzialmente l'annullamento dell'articolo 27 della Costituzione. Ecco, quindi questo è il... Dopodiché, insomma, ci saranno gli integrali per la radio.
1: Benissimo. Allora, grazie a Riberto Grifoni, con cui abbiamo parlato della visita al carcere di Teramo. Grazie e buona giornata.
0: Grazie a te, buon lavoro, e grazie a Radio Radicale.
2: Adesso è il momento di andare ad ascoltare Ruben Della Rocca a proposito di Shalom.
3: Radio Radicale, a proposito di Shalom, un bentornato ai nostri ascoltatori e a chi ci segue attraverso lo streaming radioradicale.it. Oggi ho il piacere di avere qui con me un ritorno di un'amica, Francesca Musacchio.
4: Ciao Ruben, grazie, ben trovato.
3: Grazie a te di aver accettato l'invito, è sempre un piacere accoglierti qui nella nostra radio.
4: Grazie.
3: Con Francesca, che è una giornalista del Tempo da tanti anni, quotidiano romano, è direttrice di ofcs.report, un sito dove troverete tante notizie di geopolitica e tanti articoli. Magari nella stampa generalista spesso fanno fatica a uscire, vero Francesca? C'è un po' un mainstream che blocca certi argomenti a volte.
4: Qualcosa di un po' spinoso.
3: Anche perché tu sei una validissima giornalista d'inchiesta e quindi sappiamo perfettamente che le inchieste a qualcuno ogni tanto stanno sullo stomaco.
4: Sì, parecchio. Devo dire che sono un po' indigeste.
3: Perché poi alla fine qualcuno si sente chiamato in causa. E lo stiamo vedendo anche... anche il Rai, esatto, per esempio, per dirne una, ma insomma, oggi concentriamoci su quello che interessa a noi. Io oggi ti ho voluto fortemente qui come in radio perché tu sei di ritorno da Israele, fino a qualche giorno fa in Israele, e hai fatto un viaggio molto importante. Mi racconti, Francesca?
4: Sì, guarda, è stato un viaggio che, devo dire, mi ha segnata. Non era la prima volta che andavo in Israele, ma era la prima volta dopo il 7 ottobre del 23. Quindi conosco abbastanza bene Israele, conosco Gerusalemme, Tel Aviv, insomma tutto l'ambiente, però è stato un viaggio in cui ho scoperto paradossalmente un posto nuovo, un paese nuovo, con una nuova visione, una nuova prospettiva, quindi un paese uguale a se stesso per certi aspetti e diverso per altri, un paese che è segnato profondamente dal dolore, e il dolore è la cifra del mio viaggio. L'unica cosa che può emergere veramente, che è emerso veramente da questo viaggio, è stato il dolore.
3: Come era composto questo viaggio? Perché ricondevo con lei?
4: Sì, no? Era un media tour con altri colleghi di altre testate, quindi abbiamo fatto questo tour dentro Israele, nei luoghi, anche non solo, anche nei luoghi dove hanno colpito i terroristi il 7 ottobre. Ed è lì che quella è stata la parte più dura di tutto il viaggio, perché in uno dei kibbutz, il kibbutz Faraz, se non sbaglio, sì, era quello, dove il 7 ottobre sono entrati i terroristi di Hamas, lì veramente abbiamo fatto tutti moltissima difficoltà a mantenere quel distacco che viene chiesto a un cronista, tutto sommato. Lì è molto difficile perché cammini... La devastazione. Ho visto le case bruciate, ho visto i colpi dei Kalashnikov sulle pareti, ancora lì, i segni delle granate, il sangue delle persone morte.
3: L'odore?
4: L'odore del sangue. Quello è qualcosa che lì per lì arriva con le folate di vento, no? E tu, che il nostro naso occidentale, mettiamola così, è disabituato, non li riconosce subito. Poi il cervello, per qualche motivo, fa un'associazione, fa un legame fra quell'odore che sente e quello che è o che potrebbe essere. E lì realizzi che è l'odore del sangue che arriva con queste folate di vento. Nel silenzio totale senti l'odore del sangue. E lì devo dire che... è difficile mantenere, come dire, un momento di imparzialità, ma non è imparzialità, perché non è questo, è non provare dolore, non sentirlo quel dolore, perché là dentro lo senti, è come se le persone morte fossero ancora lì, che ti parlano, ti guardano, come se esistessero fisicamente, perché fisicamente esistono le loro case bruciate, le case sono rimaste così com'erano, e addirittura in un frigorifero c'era ancora il cibo che questo ragazzo, in questa casa viveva un ragazzo, aveva in frigorifero, come tutti. La casa è rimasta esattamente così, a soqquadro, bruciata, mitragliata, ma è rimasta lì esattamente come era. Fuori evidentemente è stato portato fuori qualche mobile, ma comunque, o era già fuori, questo non lo so, ma comunque tutto bruciato, tutto sventrato, tutto, e tu cammini nel silenzio, perché c'è un silenzio incredibile, solo il rumore del vento, che è qualcosa che ti accompagna, ma è una brezza leggera, non è un vento forte, è come se ci fosse un alito di qualcuno che ti accompagna e che ti ricorda tutti i giorni, in ogni momento in cui tu volavi, ogni singolo passo, ogni secondo, ogni angolo che giri, ogni casa che vedi, ti ricordi che lì c'era vita, che però è stata tolta nel peggiore dei modi.
3: Senti, ma i tuoi colleghi come hanno preso questa esperienza? Tu l'hai vissuta, si sente da come parli, in maniera molto accurata e molto...
4: Devo dire che più o meno abbiamo avuto tutti la stessa reazione. In un punto, a un certo punto vicino a Sderot, se non sbaglio, sì, c'è un punto di osservazione, e poi accanto hanno creato una specie di museo virtuale, ed è un museo in cui tu puoi vedere anche con gli occhiali, quindi con la realtà aumentata, questi video che vengono trasmessi, e sono video e audio degli attacchi nei kibbutz. Non so se sono tutti pubblici o no, comunque in quel posto si possono vedere. A un certo punto io ho una collega di cui non faccio il nome per rispetto, perché certo, ovviamente ognuno poi vive il suo dolore in modo diverso. A un certo punto, mentre questa stanza buia con tutti questi video che continuavano a mostrare, da, alcuni presi dalle telecamere dalle GoPro dei terroristi, altri dalle telecamere di sorveglianza
3: del kibbutz.
4: Quindi ti lascio immaginare quello che abbiamo visto, il massacro. A un certo punto si sente la voce di alcuni bambini piccoli che chiamano il soccorso, o il soccorso chiama loro, comunque questo è il, diciamo, il frame della telefonata. A questi bambini viene chiesto dove siete, cosa vedete, e questi bambini rispondono: siamo qui davanti ai nostri genitori morti, piangendo ovviamente. Io e la mia collega siamo uscite, non ce l'abbiamo, io lo ammetto, lì non ce l'ho fatta, quella voce dei bambini che io adesso descrivo così, ma sentirla è oggettivamente tutt'altro. Io e la mia collega ci siamo alzate e ce ne siamo andate, non abbiamo retto questa cosa, non l'abbiamo, proprio non ci siamo riuscite, quindi siamo uscite fuori e abbiamo aspettato
3: questo,
4: gli altri.
3: Scusa, ti interrompo, ma anche per spezzare un po' questa catena di dolore, di emozione. Che effetto ti fa sentire che qualcuno sta proponendo il premio Nobel per i bambini di Gaza? Per amor di Dio, nessuno vuole sottovalutare il dolore di un bambino, che sia palestinese, che sia israeliano, che sia ebreo, che sia musulmano, cristiano, buddista o quant'altro. Però qualcuno sta proponendo quello e non propone assolutamente di mettere sullo stesso piano e accomunare in un premio che a quel punto sarebbe veramente un simbolo di pace. Non solo i bambini Bibas, che sono l'emblema di tutto quello che è accaduto il 7 ottobre, perché è evidente che sono stati i bambini più famosi, purtroppo, per la loro storia così drammatica, ma ce ne sono tanti altri.
4: Sì,
3: che effetto ti fa sentire che c'è questa trascuratezza?
4: Rabbia, sicuramente, ma anche un'amara considerazione, e cioè, ancora una volta, i bambini di Gaza sono usati. Prima li ha usati e continua ad usarli Hamas come scudo
3: umano,
4: e adesso vengono usati dalla comunità internazionale per proporre una interpretazione di quello che è successo che è totalmente sbagliata. Ti faccio un esempio, per essere proprio più chiari. Qualunque tipo di notizia che arriva sia riguardo ai bombardamenti su Gaza sia riguardo ai bombardamenti in Libano, stamattina ce n'era una su un bombardamento o comunque un attacco da parte di Israele in un punto. Come è stata battuta la notizia? Israele colpisce colpisce una riunione, una festa religiosa, morte due persone. Allora, non è che Israele ha colpito così a caso quel posto, forse sarebbe più corretto dire colpito, non so, un centro di Hezbollah, colpito un leader di Hezbollah, cioè, e poi il resto. Ma il titolo era quello dell'agenzia che l'ha battuto. La notizia è che Israele ha colpito così a caso una riunione religiosa XY in Libano, punto. Come accade a Gaza? Colpito un ospedale a Gaza, morti 9 bambini. No, non è stato colpito un ospedale a Gaza, è stato colpito un centro di Hamas. E nella stessa circostanza sono morti 9 bambini che Hamas ha esposto a questo. E questa è la notizia corretta.
3: Ma guarda, mi fai pensare, ovviamente concordo con te, proprio a livello come collega.
4: Esatto.
3: Ma mi viene da pensare, per esempio, proprio di questi giorni è la notizia che tutti hanno dato nella stessa maniera: Israele boccia il piano di pace della Board of Peace. No, Israele ha detto semplicemente che nel piano di pace bisogna disarmare Hamas. E se non si viene a compromesso di questo, a conclusione di questo, Israele non può accettare di andare avanti nel piano di pace. Se permetti, la notizia è totalmente stravolta.
4: Ecco perché ti dico, questa storia del premio ai bambini palestinesi è questo, è lo stravolgimento della realtà, perché, come dici tu, lo diamo ai bambini. Ti racconto un'altra cosa che ho visto in Israele, di cui io non posso sbagliare, ma non ho visto, non ho letto, non ho sentito manifestazioni, cioè, c'è un posto, un villaggio abitato da drusi nel nord di Israele, dove Hezbollah ha colpito con un missile un campetto
3: da calcio. Majid al-Shams,
4: dove stavano giocando 12 bambini colpiti, centrati. Pensa che questo campetto adesso lo stanno rifacendo come memoriale, e il punto dove ha colpito il missile è stato recintato, e lì sono morti 12 bambini drusi che non c'entravano niente con niente.
3: No, okay? Ma nulla c'entrano i bambini.
4: E nulla c'entrano i bambini, né quelli palestinesi, esatto, né quelli israeliani, ebrei. Di quelli, qualcuno ha proposto il Nobel? I genitori di questi bambini li abbiamo incontrati, una mamma affranta dal dolore, con la maglietta, col volto di sua figlia, perché in quel terribile missile ha ucciso anche sua figlia. Lei gira con la maglietta della figlia a raccontare quello che è accaduto con una forza incredibile. E quando siamo andati via, per il solo fatto che l'abbiamo ascoltata, noi giornalisti più che ascoltare e raccontare non possiamo fare, ma per il solo fatto che l'abbiamo ascoltata, e lei non sapeva cosa avrebbe fatto ognuno di noi di quella storia, e io la ripeto ogni volta che posso perché secondo me va ripetuta, lei ci ha portato in dono uva e datteri.
3: No, zeccato, è la materia prima.
4: Noi siamo rimasti
3: una delle materie prime.
4: E senza parole, perché avremmo voluto dare l'anima a quella donna, ma è lei che l'ha data a noi e ci ha portato anche perché poi ha detto: adesso voi dovrete fare un viaggio lungo per arrivare di nuovo nel vostro albergo, mangiate questo in autobus. Una donna devastata dal dolore.
3: Ma questo poi mi fa pensare quanto poi nella cultura locale l'ospitalità, la gratitudine,
4: sì,
3: faccia parte proprio del DNA,
4: sì,
3: di Israele, del DNA dei suoi cittadini, qualunque sia il passaporto, ma ti arriva a dire anche delle popolazioni arabe,
4: certo,
3: quando non sono ovviamente pilotate, manovrate, manipolate e incentivate all'odio da Hamas, da Hezbollah,
4: sì,
3: da
4: sì,
3: Houthi,
4: sì,
3: e
4: sì,
3: da quant'altro. E al Nova sei stata?
4: Sì. Anche lì è un altro posto che toglie il fiato. Anche lì, nonostante sia molto grande, c'era molta gente che visitava questo posto. Anche lì il silenzio, anche lì questo vento che muoveva leggermente gli alberi, anche lì sopravvissuti che raccontano, e io non so con quale forza, io sicuramente non ne sarei in grado, raccontano quello che hanno vissuto. Una ragazza ebrea, tra l'altro etiope.
3: Masala? Masala
4: no,
3: Tun?
4: No.
3: Tun,
4: no,
3: cognome.
4: Racconta la sua storia, te la racconta nei dettagli, ti racconta tutto quello che ha vissuto in quelle terribili ore, compreso il fatto che è stata accanto ai suoi compagni, ai suoi amici morti per ore. La fuga, la paura, il rumore, le urla, i colpi, il fatto di non capire all'inizio cosa stava succedendo. E poi lì lei adesso gira in mezzo a questo memoriale dove sono stati uccisi i suoi amici e tutti quei ragazzi che stavano, sono tantissimi, ci sono le foto di tutti questi ragazzi, e ormai è diventato un cimitero sostanzialmente.
3: È un cimitero a cielo aperto.
4: È un cimitero, certo, a cielo aperto. Anche lì il silenzio, il dolore che arriva, ti arriva, cioè è impossibile che non arrivi. Però questo sembra lontano, distante, come se provare a raccontare questo. Io l'ho fatto anche sul tempo, poi mi sono arrivati una valanga di insulti sui social, non che questo mi interessi, non me ne frega niente, non è questo il punto.
3: Ti conosco troppo bene, con
4: non è questo
3: intimorire da quattro insulti.
4: Però mi sono rimasta veramente sconvolta e anche nauseata dal fatto che ci sono persone che non sono mai state in Israele, non sono mai state a Gaza, non hanno mai visto niente di tutto questo, però sanno che cosa, hanno le loro certezze. E questo fa parte comunque di una narrazione collettiva che ovviamente è frutto della propaganda di Hamas, che in tutti questi anni, bisogna ammetterlo, ha fatto un lavoro straordinario.
3: Beh, hanno speso tanti soldi.
4: Esatto,
3: poi
4: quindi
3: scopriremo bene da dove e come sono arrivati. Ma
4: io
3: insomma,
4: qualche
3: io credo
4: dubbio
3: che te,
4: ce l'ho.
3: Io credo
4: però
3: che tu ci stai già lavorando,
4: sì,
3: per il prossimo futuro.
4: Infatti.
3: Mi viene da chiederti, tu che conosci Israele, era un po' che non andavi, però conosci la realtà israeliana, la sensibilità israeliana. Arriverà il giorno in cui i governanti dei paesi che andranno in visita in Israele, che sono da protocollo per prima cosa, vanno a Yad Vashem. Vanno a Yad Vashem, al memoriale della Shoah, a ricordare da dove poi
4: è nato tutto,
3: fermo restando che Israele è nato molto prima, è nato, certo, il sionismo 50 anni prima, 60 anni prima, e gli insediamenti erano già in atto dai primi del Novecento, quindi Israele nasce nonostante la Shoah e non grazie alla Shoah, però indubbiamente quel passaggio diventa determinante. Arriverà secondo te il momento che i governanti verranno presi e portati poi da Yad Vashem in una seconda tappa al Nova e poi finalmente potranno iniziare il loro giro istituzionale in Israele? Perché io credo che diventerà un passaggio necessario.
4: Io me lo auguro perché è fondamentale andare in questi posti, come è fondamentale andare nel museo che hai citato,
3: Yad Vashem,
4: è fondamentale andare in questi posti, perché se no non capisci, perché se no non, cioè, è qualcosa che tu vedi in televisione, vedi poi naturalmente nei resoconti giornalistici, il taglio è sempre un taglio che però dipende da come il giornalista imposta il pezzo, che sia televisivo, che sia un servizio televisivo, che sia un articolo, quello purtroppo purtroppo per fortuna in altri casi ognuno dà un taglio diverso, quindi tu guardi un determinato luogo, un determinato posto da quell'angolazione che ti propone quel giornalista, ma tu non senti a pelle nulla, quindi probabilmente andare in questi posti sarebbe utile alla politica, non solo, ma anche ad altre persone comuni che hanno, sono convinti di sapere tutto, andare in questi posti e sentire sulla propria pelle tutto questo. Poi magari continueranno a essere pro Hamas, ok, ma fatele una prova. Qualcuno mi ha risposto, ma tu non sei andata a Gaza, quindi io non sono andata a Gaza perché non posso entrare a Gaza, altrimenti sarei andata anche a Gaza. Gaza era a un certo punto del nostro viaggio a 2 chilometri in linea d'aria e si vedeva lo skyline di Gaza. E io ho fatto delle foto col telefono, 2 chilometri, un po' di foschia.
3: Didi, siamo per radio, è vero che qualcuno ci vede in video, ma
4: sì,
3: tu devi dire.
4: Si vedeva.
3: C'erano i palazzi.
4: E come no?
3: C'erano i quartieri, quindi non è tutto distrutto come viene raccontato.
4: E tra l'altro quei palazzi che io ho visto,
3: ma certo. Della
4: però
3: guerra,
4: quello skyline che noi abbiamo visto da due punti diversi, tra l'altro, dal punto di osservazione vicino Sderot, è a 2 che sono 8 chilometri di linea d'aria. Poi siamo andati più vicino, a 2 chilometri di linea d'aria. 2 chilometri di linea d'aria sono nulla sostanzialmente. Naturalmente col telefono abbiamo ingrandito, quindi tutte le, come dire, le incognite del caso, però a me sembrava uno skyline
3: quasi normale.
4: Però ripeto, questo
3: però,
4: è quello che
3: giustamente da cronista non sei stata sul posto, quindi
4: no,
3: non hai potuto con i tuoi occhi vedere.
4: Non ho visto, non ho sentito esplosioni, non ho visto fumo, non ho sentito rumore di bombardamenti. Tutto questo in quel momento non c'era, magari sarà successo prima, dopo, ma in quell'esatto momento. Tra l'altro noi in quell'area ci siamo fermati tutta la mattinata, abbiamo superato anche l'ora di pranzo in quell'area.
3: Ah, Francesca, guarda, anche per chiarire a chi ci ascolta, di immagini montata ad arte, di video confezionati ad arte, di situazioni create ad arte, basta andare sui social e andarsi a fare un giro, e noi della famosa Pollywood, viene così da chi frequenta i siti, di storie montate ne vediamo una marea, veramente le cose rasentano il ridicolo. Se non ci fosse la drammaticità degli eventi dietro, veramente verrebbe da sorridere amaramente.
4: Scusami se ti interrompo, questo non vuol dire che Gaza non sia stata bombardata, questo non vuol dire che a Gaza non siano morte delle persone, questo non vuol dire che ci sia stata tuttora una crisi umanitaria. Attenzione, questo è evidente, ma deve essere altrettanto evidente un'altra parte del racconto, perché ci sono delle immagini che purtroppo arrivano da Gaza e di cui io, ma credo in pochi, posso verificare, diciamo, in modo indipendente se quelle immagini sono reali o no, ma ci sono delle immagini che arrivano magari non proprio da Gaza City, o comunque anche da Gaza City, ma da altre parti di Gaza, dove insomma la vita scorre normale, la gente cammina per la strada, va nei negozi, ballano, cantano, festeggiano eventi.
3: Fanno i bagni a mare, abbiamo visto tutti gli uomini e ragazzi, non ho capito bene le donne dove fossero,
4: non lo so,
3: quelle immagini che abbiamo visto, però questo un giorno ne parleremo della società
4: sì, anche
3: palestinese
4: lì, sì.
3: Beh, credo insomma, che andrebbe spiegata un po',
4: sì, parecchio devo dire.
3: Oh, Francesca, prima di due domande,
4: sì.
3: Tu hai visto tutto questo, ma nel frattempo Israele, il senso di resilienza, il senso di solidarietà, il senso di comunanza, di una storia collettiva è palese, evidente, da giornalista l'hai percepita, l'hai vissuta?
4: Israele da questo punto di vista ha una grande resilienza, una grande forza, e ti racconto questo episodio perché è proprio emblematico di questo modo di vivere. Quando è accaduta questa cosa eravamo a Tel Aviv, stavamo per andare a cena. Eravamo in una zona centralissima di Tel Aviv, quindi dove si sviluppa la movida, quindi era pieno di ragazzi, pieno, veramente pieno di ragazzi che passeggiavano, mangiavano, stavano nei bar, tutto quello che succede sempre in una movida normale di
3: sì,
4: giovani ragazzi.
3: Sì, normale, perché la nostra in Italia per esempio
4: esatto.
3: È già un po' più problematica.
4: Ma senza, cioè, c'era confusione, ecco. Perché c'era un sacco di ragazzi, ovviamente. Ma io non ho assistito a nessun problema di altro genere. C'era un sacco di ragazzi, giovani, giovanissimi, quindi è chiaro che ballavano, cantavano, mangiavano, beh, cioè, tutte le cose che fanno i ragazzi, ma detto questo, nient'altro, ma comunque questa è un'altra storia. E mentre accadeva tutto questo, a un certo punto sul cellulare ci arriva il messaggio, tra l'altro dell'albergo, perché insomma dava le indicazioni, in caso di allarme, quindi sessuale, avete 7 minuti di tempo per raggiungere il bunker sotto l'albergo. Ad un occidentale.
3: Certo.
4: Questa roba qui, 7 minuti di tempo, e tu rimani senza... Come 7 minuti? Dove vado con 7 minuti? Poi abbiamo scoperto che 7 minuti sono... una valanga di tempo per arrivare, con tutte le spiegazioni, quindi non prendete l'ascensore, dovete scendere a piedi, rifare, tutte le indicazioni per arrivare. 7 minuti, a noi 7 minuti sono sembrati pochissimi, eppure ci hanno spiegato, noi in 7 minuti si fa benissimo l'avanza del tempo. Pensate, ci hanno detto che in alcuni posti non hanno 7 minuti, forse in alcuni 20 secondi, e loro vivono così. E mentre a noi arrivava questo messaggio eravamo un pochettino di ansia, e questi ragazzi stavano lì, li ho guardati e ho pensato, ma e loro in 7 minuti dove vanno? Ho pensato, poi in realtà ho capito che loro sono assolutamente capaci, preparati, e affrontano questo con una resilienza incredibile.
3: Sì, sì.
4: E c'è una
3: anche perché abbiamo visto i video che seguono a ballare,
4: esatto,
3: nei rifugi. Quindi.
4: Sì, sì, no.
3: Oh, ai ben pensanti che le parole di Francesca Musacchio potrebbero dire, ma poverini, i palestinesi a Gaza non li hanno. I rifugi, è verissimo. Se a Gaza Hamas avesse speso i soldi per proteggere la propria popolazione, non per esporla e usarla,
4: esatto,
3: come scudi umani, forse anche lì avrebbero qualcosa di parvenza di civiltà, forse anche lì avrebbero i rifugi, forse anche lì vivrebbero in pace, perché è quello che vorrebbe fare Israele sempre e non riesce ad averla. Quindi, cari ben pensanti, non vi scatenate subito col pensiero negativo, ma Israele i rifugi, gli israeliani i rifugi, i poverini palestinesi no, i poverini palestinesi non ce li hanno, perché con tutte le montagne di dollari,
4: sì,
3: di euro, di rubli che sono arrivati a Gaza, Hamas non ha speso un centesimo per la propria popolazione, ma ha speso soldi per creare strutture militari, paramilitari, tunnel,
4: sì,
3: tutto questo per cercare di distruggere Israele. Perché di questo parliamo?
4: Esatto.
3: Scusa se ho fatto questa
4: sottolineatura
3: di mio, Francesca, però
4: no,
3: ce l'ho già dentro le orecchie, dei propalli. Ora, detto questo, l'altra domanda che volevo farti, a proposito, tu sei appunto giornalista d'inchiesta e sei una grande scovatrice di fake news. Ah, c'era una in particolare che vorrei che tu raccontassi qui al nostro pubblico, che mi ha molto colpito, un articolo che tu hai dedicato a, appunto, a uno dei bombardamenti mirati di Israele in Libano, dove le azioni militari hanno respinto Hezbollah in maniera tale che ci fosse una zona cuscinetto reale, seria, importante per non far bombardare i villaggi israeliani e le città israeliane del nord, e l'operazione, ringraziando il cielo, è riuscita in questo senso. Ma tu hai raccontato in un articolo in particolare di quel quartiere dove vengono costruite le identità false. Me lo racconti un attimo, perché guarda che questo è intrigante, perché sì, noi anche qua in Italia stiamo seguitando a accogliere studenti palestinesi che io, uno l'abbiamo beccato, l'ha beccato Israele, gli ha detto no, fermo, tu non ci vai a Roma perché tu hai partecipato alla strage del 7 ottobre, tu te ne stai qui, adesso ci pensiamo noi a te. Ma quanti stiamo, io ricordo che Al-Zomar, il responsabile dell'attentato alla sinagoga di Roma nel 1982, dove morì assassinato Stefano Keita Sheikh, era il presidente degli studenti palestinesi della Università per Stranieri di Perugia. Quindi, detto tutto questo, scusa la lunga premessa, no, Francesca, come è scopato sta storia che in Libano fanno le identità false?
4: Guarda, ovviamente ho le mie fonti, ma poi in realtà basta seguire, come qualcuno ci ha insegnato, basta seguire i soldi.
3: Follow the money.
4: E viene fuori un po' tutto. Quindi fra vari tasselli, varie fonti, varie ricerche che ho fatto, alla fine ho trovato questa magnifica realtà che, devo dire, è più palese di quello che immaginiamo. Perché io sono una giornalista, quindi ho degli strumenti investigativi limitati rispetto, ovviamente, a chi fa le indagini in altro modo, all'intelligence, eccetera. Quindi ho degli strumenti limitati con i quali provo a trovare, a verificare le notizie, perché il fact-checking è importantissimo in determinate inchieste. E quindi a un certo punto mi imbatto in questa meravigliosa notizia per cui in Libano, a Beirut, ma non solo in realtà, c'è un punto, okay, una centrale, okay, che non ha proprio una sede fisica, è una centrale operativa, dove c'è la falsificazione dei documenti dei palestinesi, ma anche dei libanesi in realtà, che hanno un curriculum un po' compromesso. E allora, per riuscire, questo è interessante perché non serve tanto per sfuggire ai controlli israeliani o alla caccia, perché Israele ha un altro tipo di identificazione, però per entrare in Europa, ok? Perché noi ovviamente abbiamo un sistema per cui sei palestinese o comunque
3: iracheno, libanese, siriano,
4: va bene.
3: Okay,
4: e quindi se tu dici, arrivi qua, vengo da Gaza e mi chiamo Mohammed bin Mohammed, non lo so, qualunque tipo di nome, va tutto bene. E quindi, e lì c'è proprio questa centrale che, ovviamente, il percorso naturalmente adesso è un po' meno facile, perché tra i bombardamenti, anche soprattutto quelli fatti in Libano, qualcosa, però continua a esserci, e questo è un dato rilevantissimo, soprattutto anche adesso che stiamo vivendo il problema di Ceuta. Ecco,
3: l'hai
4: scritto
3: stamattina.
4: Esatto, ecco lì, ad esempio, abbiamo questo grosso rischio, perché quelli che Israele ha dovuto liberare dalle carceri israeliane come scambio con gli ostaggi, questa gente qui, una parte non poteva neanche stare in Cisgiordania, non poteva stare a Gaza perché aveva il divieto, quindi è stata, diciamo, messa fuori. E dove è andata? In Egitto, in Turchia, qualcuno è rimasto lì, ma qualcuno pare non sia rimasto lì. È la rotta che dall'Egitto arriva in Marocco e poi eventualmente a Ceuta, è una rotta che pare essere, diciamo,
3: propizia
4: e anche utilizzata. Quindi qualcuno di questi signori
3: ce lo ritroveremo qua per le strade europee, con tutte le conseguenze del caso. Francesca, grazie per questa tua presenza a Radio Radicale. Informaci sempre sul tempo, ti leggiamo su FCS Report, grazie. E poi seguito a venire da me, perché è sempre molto, molto interessante, grazie, ascoltarti e grazie, fare insieme un po' il punto della situazione. E molto qui mi sembra che il punto della situazione sia sempre più complicato.
4: Ah sì, in effetti.
3: Grazie Francesca Musacchio, grazie a voi, e un buon proseguimento con i programmi di Radio Radicale.
5: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case, l'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Ben trovati alla programmazione notturna di Radio Radicale, tutta dedicata al primo congresso dell'Associazione Italiana per la Fertilità verso un manifesto della fertilità 2030. Si è svolta il 15 luglio alla Camera dei Deputati, dopo i saluti istituzionali del vicepresidente Giorgio Mulè. L'introduzione ai lavori è stata fatta dalla presidente di AIFE Laura Rienzi, dall'avvocato Dario Ginevra, che è segretario generale di AIFE, e i lavori si sono susseguiti con una serie di sessioni durate sia la mattina che il pomeriggio. I temi sono stati diversi, oltre la culla, un nuovo welfare per la rinascita e poi ancora natalità e fecondità tra desiderio e realizzazione. Poi si è parlato, ad esempio, di diritti senza confini verso una nuova stagione della fertilità, anche con delle esperienze, ad esempio quella spagnola, ordinario di ostetricia e ginecologia all'Università di Valencia. Poi si è parlato anche della legge 40 è stata ospite l'avvocato Filomena Gallo dell'associazione Luca Coscioni, una testimonianza e poi ad esempio nella terza sessione si è parlato di Il tempo e la scelta, proteggere la scintilla della vita, quindi stili di vita, biologia, preservazione della fertilità, con una parte dei lavori dedicati alla nutrizione. Poi l'impegno del Ministero per la tutela della salute riproduttiva, quindi la parte politica, con il capo Dipartimento Prevenzione, Ricerche ed Emergenze Sanitarie del Ministero della Salute, la dottoressa Mara Campitiello. Si è poi parlato di prevenzione, quali strategie per preservare la fertilità e poi nella quarta sessione l'eccellenza che cura la ricerca al servizio della vita sana e qui ha ripreso la parola la presidente AIFE Laura Rienzi. La prevenzione neonatale, le tecniche di PMA tra passato e futuro con l'illustrazione di nuove prospettive e poi la ricerca, quindi le cellule staminali embrionali, quale futuro appunto nella ricerca. Insomma, una giornata tutta dedicata quindi alla riproduzione e nello specifico, appunto, partendo dalla fertilità con questo primo congresso AIFE. Poi andremo ad ascoltare, cambiando completamente argomento, la presentazione del libro Abuso di potere e pubblica amministrazione. Il libro è a cura di Enrico Carloni, che il 14 luglio ne ha parlato con Giuseppe Busia, Raffaele Cantone, Gianluigi Gatta, Anna Rossomando, coordinati da Walter Verini. E questa presentazione si è svolta al Senato. Dicevamo appunto il 14 di luglio. Alle 7:10 in diretta, come sempre, spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo e alle 7:35 stampa e regime, la rassegna stampa di Radio Radicale sarà a cura di Marco Taradas. Dicevamo quindi questo primo congresso AIFE, l'Associazione Italiana per la Fertilità, verso un manifesto della fertilità 2030, si è svolta alla Camera dei Deputati il 15 luglio con i saluti istituzionali del vicepresidente Giorgio Mulè, varie appunto le sessioni, vi dicevamo la prima, oltre la culla, un nuovo welfare per la rinascita, Modera Biancaluna Santoro con alcuni focus, supporto alle famiglie, alle politiche sociali con l'esperienza francese, natalità e fecondità tra desiderio e realizzazione, il contributo della PMA alla fecondità nelle regioni italiane. Poi, appunto, come vi dicevo, nella seconda sessione Diritti senza confini verso una nuova stagione della fertilità, l'evoluzione della legge 40, e poi il tempo e la scelta, proteggere la scintilla della vita, quindi tutta una parte dedicata alla prevenzione con l'impegno del Ministero della Salute in questa direzione, e poi l'eccellenza che cura, e quindi le tecniche e le nuove prospettive. Buon ascolto.
1: Sarà una giornata dei lavori, vi preannuncio che noi
0: Importante.
1: abbiamo individuato con un programma che un po' diventerà anarchico, perché dovremo governare la partecipazione della politica a questo nostro congresso, perché come avrete visto, diciamo, nella giornata di ieri è stata introdotta la legge elettorale alla Camera con alcuni problemi in sede d'aula. E quindi stiamo cercando di garantire il rispetto dei tempi e della tavola rotonda prevista alle ore 16, ma non è escluso che nel corso della giornata accoglieremo qualche ospite parlamentare, in realtà siamo noi ospiti loro in questa giornata, per portare il contributo al congresso. Io credo che prima di dare la parola al Presidente Mulè, si può, diciamo, anticipare un po' quella che è la scaletta dei lavori. Noi, subito dopo i saluti istituzionali, avremo l'avvio dei lavori con una introduzione della Presidente, la professoressa Laura Renzi, con un mio modestissimo e brevissimo contributo all'avvio della discussione, e poi partiremo subito col primo panel che entrerà immediatamente nel tema a piedi uniti sul tema della denatalità, con un confronto importante con l'esperienza francese, grazie alla partecipazione della dottoressa Corinne Ciliberto in rappresentanza dell'ambasciata di Francia, che ci aiuterà a comprendere quali strumenti il paese transalpino ha adottato per raggiungere quello che ad oggi è la migliore performance europea in materia di tenuta dei numeri della natalità, con qualche difficoltà anche per la Francia oggi, però diciamo un esempio a cui tendere, perché noi siamo purtroppo gli ultimi in classifica e quindi non possiamo che migliorare, e talvolta si migliora anche copiando qualche best practice, e poi diciamo a seguire ci saranno tutti gli altri interventi. Ecco il vicepresidente Giorgio Mulè, che accogliamo con un saluto, con un applauso. Grazie vicepresidente. Sappiamo quanto difficile è stato assicurare la sua partecipazione per questo saluto di avvio dei lavori in una giornata estremamente importante per l'attività della Camera dei Deputati. Do subito la parola, perché so che poi dovrà abbandonarci per andare a guidare l'aula.
2: Ma mai abbandonare. Intanto buongiorno, grazie, saluto la professoressa Laura Rienzi, presidente di AIFE. Dario Ginevra già, come dire, ha abitato queste stanze, quindi sa meglio di ogni altro quali sono gli impegni. Quelli di oggi, di questi giorni, sono, come avete visto dai giornali e dalle TV, particolarmente intensi anche per chi presiede i lavori dell'Aula. Quindi mi scuso, ma davvero ci tenevo e sono davvero onorato di introdurre un convegno che è assai importante, organizzato dall'Associazione Italiana Fertilità, che è un'associazione che, pur essendo una neonata, insomma, è nata a dicembre 25, ha il pregio di aver avuto la capacità di riunire i centri e gli operatori di procreazione medicalmente assistita, con l'obiettivo di migliorare la qualità delle cure da una parte e di promuovere la prevenzione nell'ambito della fertilità. Significa saper tutelare i diritti delle donne, delle coppie, contribuire in modo strutturale alle politiche demografiche dell'Italia. Vede, noi quest'anno celebriamo, come sa Dario, come sapete tutti voi, gli 80 anni dell'Assemblea Costituente, cioè celebriamo l'atto che poi procreò la Costituzione della Repubblica. Il diritto alla vita

come dire, implicita del diritto alla vita e alla procreazione, che peraltro la Corte Costituzionale ha qualificato la vita non solo come un diritto soggettivo, ma in realtà è un diritto che l'Alta Corte ha riconosciuto come un valore primario, lasciatemi dire, un valore incondizionato che lo Stato ha il dovere di proteggere. Allora l'associazione che si propone di essere un catalizzatore, di mettere insieme tutte le diverse anime della procreazione medicalmente assistita, e quindi ginecologia, endocrinologia, nutrizione, psicologia, rivolgendosi a tutte le persone, alle istituzioni che necessitano di conoscere questa scienza allo scopo di sviluppare un sistema di procreazione medicalmente assistita più efficiente, più accessibile, valorizzi la funzione sociale del sostegno alla natalità. E allora questo è il senso di ciò che ci dice la Costituzione. Sostegno alla natalità, diritto alla vita, sono due elementi che si incontrano e che oggi qui io intendo, come dire, esaltare e sottolineare. Il calo della natalità è un trend oramai costante in Italia nel corso degli ultimi decenni. Vi è una correlazione legata anche alla riduzione del tasso di fertilità, cioè vale a dire del numero medio dei figli per donna che è causato dall'età media alla nascita del primo figlio, che è una nascita che è sempre più avanti negli anni. E quindi vi è un fenomeno che è conseguente sulla contrazione della nascita dei secondi figli, con una diminuzione drastica, verticale, rispetto alla nascita dei terzi figli e oltre. Ve lo dice uno che è terzo di quarto figli di una coppia che però fece tutto ciò negli anni 60. E allora bisogna chiedersi perché negli anni 60 si facevano almeno due figli, tre, quattro figli e oggi tutto ciò non succede. Non solo. In un momento in cui aumentano le donne senza figli, vi parlavo degli anni 60, una donna su quattro per le nate nel 1980, cioè vale a dire il doppio rispetto a quella generazione degli anni 50, vuol dire l'11% delle donne in età riproduttiva. Quindi le donne senza figli, ripeto, una su quattro rispetto a un cambio generazionale che è un'involuzione dal punto di vista dello sviluppo e quindi di ciò che un paese deve sostenere. Un paese che invecchia, fa sempre meno figli, vuol dire che in un paese che ha queste caratteristiche, l'APMA, la precauzione medicalmente assistita, è una componente, lasciatemi dire, strutturale della natalità italiana. Il rapporto ISTAT 2025 ci dice che il ricorso a queste tecniche è in costante aumento perché è trainato da un mix di fattori biologici, sociali, culturali. L'età sempre più alta delle madri che abbiamo osservato prima, la maggiore istruzione femminile, la diffusione di modelli familiari che sono più flessibili. Nel 22 il dato ci dice che i trattamenti di PMA sono stati quasi 110.000, sono 109.755. Erano, se guardiamo il dato di 15 anni fa, più del doppio, erano 63.000 circa nel 2005. Quindi l'aumento è stato oltre il 72%. È migliorata anche l'efficacia della PMA. Il tasso di successo è passato anche qui in maniera, si è raddoppiato, dal 16% siamo quasi al 33% nello stesso arco temporale. La legislazione italiana di riferimento, che è il luogo che abitiamo, resta il pilastro della legge 40 del 2004, che ha subito però, meno male, lasciatemi dire, numerose modifiche grazie agli interventi molte volte indotti dalla Corte Costituzionale, che come sapete spesso anticipa e fa ciò che il legislatore per, lasciatemi dire, a volte ignavia politica o mancanza di coraggio non riesce a fare. Allora, i fattori chiave dell'aumento della PMA è certamente il fattore chiave è l'aumento dell'età riproduttiva femminile. L'età media delle donne che ricorrono alla PMA è passato da 34 a 37 anni tra il 2005 e il 2022. Sono 2 anni in più rispetto alla media europea che è 35 anni nel 2019. È ancora più significativo l'aumento della fascia over 40, che oggi rappresenta quasi il 34% delle pazienti contro il 20% del 2005.

0: il 22% in Europa, parliamo sempre del 2019. Il dato del 2023 ci dice che sono stati oltre 16.000 i bambini nati vivi grazie alla fecondazione assistita. È un dato che è in crescita di oltre il 33% rispetto ai 12.000 del 2013. La quota di questi nati sul totale è passata dal 2,4 al 4,3% in 10 anni. Allora il ricorso alla PMA cresce esponenzialmente dopo i 40 anni, raggiunge il suo picco oltre i 50 anni, quando il 76% dei bambini nati ha origine da trattamenti di fecondazione assistita. Il report Fragitalia Avere un figlio oggi, che è stato realizzato da Legacoop da Ipsos, afferma che in Italia vi è una nuova geografia del desiderio di maternità. Il 24% degli italiani desiderano un solo figlio, e il dato comunque è in crescita di 9 punti percentuali, e il 25% dichiara di non volerne affatto. Sicuramente a incidere su questo dato vi è il tessuto cosiddetto emotivo, cioè la gioia resta l'emozione prevalente nel 50%, ma è in calo, mentre aumentano preoccupazione, 31%, che sono quasi 4 punti in più, l'ansia il 23%, e specialmente ciò riguarda il ceto popolare e gli under 30. Allora, la procreazione medicalmente assistita non è, a mio giudizio, soltanto una risposta clinica a un bisogno che oramai è impellente, ma è uno specchio sociale. Nel paese che invecchia, in cui fare figli è percepito sempre più come una sfida, l'accesso alla fecondazione assistita racconta le trasformazioni profonde del lavoro, delle relazioni, delle scelte di vita, con un punto fermo che bisogna avere a mente, superando, come dire, steccati ideologici, figli, come dire, di un passato che va archiviato il più presto possibile. Bisogna dirsi con chiarezza, avere un dato davanti, e chiudo su questo. Oggi quasi un bambino su 20 nasce grazie alla procreazione medicalmente assistita. È un dato che ci dice che la strada da percorrere è questa, che va percorsa con coraggio, con misure, lasciatemi dire, ancillari dal punto di vista normativo, ma non secondarie, ed è per questo che oggi era importante essere qui, per esaltare il lavoro che fate e soprattutto per come lo fate. Grazie infinite. Grazie.
1: Grazie al vicepresidente Mulè, che ha portato più di un saluto istituzionale.
2: Direi che ha fatto un'introduzione perfetta al programma dei lavori di oggi, partendo dai dati e arrivando proprio al contesto sociale che riguarda la natalità in Italia.
1: Che ci aiuterà, diciamo, a guidare le prime due sessioni di lavori, Bianca Luna Santoro, alla quale abbiamo chiesto la cortesia di portarci un contributo anche di esperienza, di vissuto, di testimonianza di quello che una giovane donna vive nell'approccio a questi temi. Le passo la parola perché ora però a Bianca tocca portarci i saluti del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, che non ha potuto essere qui fisicamente, ma che ci ha tenuto a mandarci un suo messaggio di buon lavoro a tutti quanti noi.
3: Buongiorno e benvenuti da parte mia. Leggo il messaggio del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, per il Congresso Nazionale AIFE. Desidero inviare il mio saluto alla Presidente di AIFE, Laura Rienzi, al Segretario Generale, Dario Ginefra, e a tutti i partecipanti al Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana Fertilità. Il titolo che avete scelto, Coltivare i Domani, richiama efficacemente la responsabilità condivisa di costruire le condizioni affinché ogni progetto di vita e di genitorialità possa trovare ascolto, sostegno e opportunità concrete. Questa importante sfida coinvolge oggi non solo la sanità, ma l'intera società. Il Ministero della Salute è fortemente impegnato sul tema. Abbiamo infatti promosso iniziative per diffondere corretti stili di vita e rafforzare la prevenzione, consapevoli che investire nella salute lungo tutto il corso della vita, dunque anche sulla salute riproduttiva, significa investire nel saluto della nostra nazione. Altro passo importante è stato l'inserimento di tecniche di PMA nei livelli essenziali di assistenza, anche per superare inaccettabili disuguaglianze territoriali e garantire un accesso omogeneo a queste prestazioni. Ma solo proseguendo il dialogo tra istituzioni, comunità scientifica e associazioni sarà possibile sviluppare risposte sempre più efficaci ai bisogni delle persone e delle famiglie. Anche per questo ringrazio AIFE per aver promosso questo momento di confronto su un tema che riguarda il futuro della nostra società. Auguro a tutti voi un buon lavoro. Bene. Passo la parola, chi più di lei, a Laura Rienzi, presidente AIFE.
2: Grazie mille. Io innanzitutto volevo ringraziare voi per essere qui e tutti i nostri sostenitori che sono professionisti nell'ambito della procreazione medicalmente assistita, ma abbiamo sostegno anche da altre figure quali avvocati, pazienti, bimbi nati da procreazione medicalmente assistita. E devo dire che mettere insieme tutte le persone che in qualche modo sono coinvolte professionalmente o personalmente nella ricerca della gravidanza e nell'ottenimento della gravidanza lo sento moltissimo questa pressione di fare qualcosa per le coppie e per le persone e per le donne che ricercano una gravidanza. Quindi AIFE nasce proprio con questo proposito, cioè mettere al centro delle politiche la salute riproduttiva, partendo dall'informazione, la prevenzione, l'equità di accesso e anche mettere al centro delle politiche istituzionali il benessere dei giovani che vogliono intraprendere un progetto genitoriale, che deve essere nelle politiche di welfare, se no non ce la fanno i giovani, lo sappiamo, lo vediamo, sono sempre di meno i giovani che pensano ad avere un bambino, e questo fa parte della nostra società, fare qualcosa per promuovere questo desiderio. E questa associazione nasce con diversi professionisti, perché lo abbiamo già sentito, la medicina della riproduzione riguarda tantissimi diversi aspetti e expertise, quindi abbiamo bisogno di partire dagli stili di vita, dall'informazione su cosa mangiare, come applicare delle semplici regole per preservare più possibile il nostro potenziale riproduttivo, che non è infinito e che è purtroppo limitato. Non siamo bravi nel riprodurci e dobbiamo preservare quello che la natura ci offre. E il tempo è sicuramente uno degli aspetti più importanti, perché il tempo inteso come momento in cui ci si avvicina al progetto genitoriale e tempo di attesa per accedere alle cure o avere l'informazione giusta è essenziale poi nel predire le possibilità concrete di successo. Lo abbiamo sentito anche dall'onorevole Mollet, la cura dell'infertilità non è più una nicchia. Se un bambino su 20 in Italia, poi lo vedremo con i dati dell'Istituto Superiore di Sanità che ci porterà il professor Maurizio Guido, nasce dalle tecniche o dalla medicina della riproduzione, vuol dire che è qualcosa che riguarda tantissime persone, fa parte della natalità del nostro paese e ce ne dobbiamo prendere cura. Ma non solo come tecniche o procreazione medicalmente assistita, ma noi vorremmo parlare di fertilità prima che diventi infertilità. Questo sarebbe proprio lo scopo essenziale, riuscire a diminuire il rischio di essere infertile. E soprattutto per chi invece soffre di questa patologia, che è riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, abbia accesso alle cure a prescindere dal status sociale, dalle risorse economiche, dalla regione in cui vive. Accesso alle cure non basta, benissimo aver inserito la PMA nei LEA, ma bisogna che queste cure siano anche di eccellenza, cure appropriate. AIFE vuole anche trasmettere la qualità scientifica, la ricerca, la formazione per riuscire a fare sì che tutte le coppie, a prescindere da dove si avvicinano, a quale centro di PMA si avvicinano, possono ricevere le migliori cure possibili, perché c'è una variabilità enorme nell'assistenza, nella qualità dell'assistenza nell'ambito della medicina di riproduzione, perché richiede tecnologie, come abbiamo detto, equip multidisciplinare, tantissimi investimenti per riuscire veramente ad accompagnare le coppie o le donne nel loro progetto genitoriale nel miglior modo possibile. Quindi io chiuderei dicendo questo: AIFE vuole che la fertilità non diventi infertilità e che tutti abbiano accesso alle migliori cure possibili.
3: Grazie Laura Rienzi.
4: Io per deformazione professionale, già professionale, il mio saluto ve lo porto da qui.
2: Ecco, Laura, volevo proprio non solo il saluto, ma anche ci parlassi del nostro manifesto che abbiamo redatto proprio per mettere insieme tutte queste idee.
4: Assolutamente. Grazie. Prima di entrare nel merito del manifesto e di quello che già Laura ha ampiamente ricordato nella sua introduzione, vorrei dirvi che ieri, all'interno di una giornata convulsa di attività parlamentare, vedo l'onorevole Paola De Micheli, che saluto, che è stata protagonista della seduta di ieri insieme a tutti gli altri deputati e deputate, all'interno di una discussione, diciamo, che ha avuto anche dei momenti di grande tensione, c'è stato un momento che io vorrei, mi piacerebbe che fosse il momento ripetuto nel nostro congresso, perché lo capirete, l'Aula ha salutato la ministra Roccella, che da sempre è stata la ministra della famiglia Roccella, che da sempre è stata un'interlocutrice per noi difficile, con la quale abbiamo faticato a trovare quella sintonia che per esempio nell'intervento introduttivo dell'onorevole Mulè abbiamo per certi versi apprezzato, così come vediamo che in tante discussioni in corso in questi mesi, con il professor Rago è stato animatore di una giornata di riflessione con il vicepresidente della Commissione Salute Ciocchetti, che ci raggiungerà nel corso della giornata, anche lui, diciamo, di una forza politica che da sempre veniva accomunata tra quelle resistenti all'evoluzione della normativa in materia di preservazione della fertilità, di procreazione medica assistita. Abbiamo potuto apprezzare come sia maturo all'interno del Parlamento una riflessione più ampia. Ma perché dicevo del saluto ieri alla Roccella? Perché secondo me, diciamo, la politica, e noi facciamo politica come associazione, sia pur da un osservatorio e da un punto di partenza diverso da quello che i protagonisti della vita politica istituzionale del nostro paese conducono nella quotidianità, può decidere di affrontare il proprio confronto con tutte quante le modalità, anche le più cruente, nel confronto scontro del dibattito politico sui temi che vengono consumati in aula. Però è giusto che, come rappresentanza di quel paese che non si riconosce nelle terribili cose che sono state scritte, dette all'indomani di un evento devastante per la vita di ciascuno, come quello che è occorso alla ministra Roccella, mi faceva piacere appunto salutarla con un caloroso applauso da una platea che con lei ha tanti momenti di confronto-scontro, ma che in un momento come quello che sta vivendo si sente di abbracciarla e di salutarla affettuosamente. Questo perché è il motivo stesso di questo congresso, perché noi siamo venuti nel palazzo, perché ci è capitato di venire nel palazzo a parlare proprio in un periodo il più sbagliato possibile, però non lo sapevamo quando abbiamo organizzato il congresso, ovvero il momento della legge elettorale, Paola ce lo dirà meglio di ogni altro, il momento in cui il Parlamento discute di se stesso e di come, diciamo, rinnovare la propria classe dirigente. Quindi potete immaginare come se nelle vostre cliniche, nei vostri posti di lavoro si discutesse dei contratti di lavoro e della possibilità, certo con una missione diversa rispetto il lavoro tradizionale, però la politica è anche quello. E quindi noi siamo venuti qui con l'aspettativa di mettere insieme un mondo che è presente, indubbiamente. Citavo il professor Rago, potrei citare Filomena Gallo, che non vedo ancora tra noi, ma eccola già Filomena, che sarà protagonista della seconda sessione di discussione. C'è una riflessione con un'iniziativa importante, quella della PMA per tutte, che dimostra come il Paese, come diceva il vicepresidente Mulè, per certi versi è avanti rispetto talvolta alla propria rappresentanza istituzionale, e Filomena sta conducendo una battaglia che noi abbiamo immediatamente sposato come la nostra battaglia, della PMA per tutte, per un accesso libero delle donne single, che poi appunto sarà oggetto di riflessione nel corso della giornata. Abbiamo preso tutto quello che fa parte del lavoro di questi anni, dai dati statistici che ci vengono dall'Istat, che anch'essi saranno parte introduttiva dei nostri lavori, le riflessioni degli operatori, le sensibilità diverse presenti in tutti i segmenti della ginecologia applicata alla medicina della riproduzione, e abbiamo deciso di dare un nostro contributo alla politica, sperando che la politica possa raccoglierlo, attraverso uno strumento, quello del manifesto della fertilità 2030, quello che mi invitava Laura a introdurre con questi lavori. Io non ho bisogno di entrare nel merito del manifesto, perché credo che questo sarà un lavoro che nel corso della giornata verrà sviscerato da tutti i nostri relatori. E tuttavia la nostra grande ambizione, e capiamo bene che non è un'ambizione di piccola rilevanza, è quella di poter offrire alla politica una traccia da poter prendere in considerazione nella scrittura dei programmi per le prossime politiche. Chi lo vuole raccogliere, la raccolga. Notiamo che ci sono tante sensibilità in diversi campi, per certi versi inaspettate, e tradurla nella prossima legislatura, perché sarebbe un'ipocrisia chiedere alla politica in questo scampolo di fine legislatura di farla proprio in questo momento storico, di portarla all'agenda della discussione del Parlamento, non perché rappresenti come dire, l'interesse corporativo di un mondo che in qualche modo vuole trovare la giustificazione e la gratificazione di quello che fa ogni giorno in favore del Paese, ma perché riteniamo che esista un problema di fondo dell'Italia che rende purtroppo l'Italia più specifica di altri Paesi europei, sebbene il quadro purtroppo complessivo dell'Europa è un quadro disarmante, come ci racconterà Cinzia Castagnaro nella prima sessione, un contributo a far diventare la natalità e quindi il sostegno alla natalità, un insieme di misure che guardano la procreazione medica assistita solo come una parte, concedetemelo, residuale delle politiche che vanno messe in campo per sostenere la genitorialità, favorirla, far superare quei limiti che Giorgio Mulè ci richiamava, che fanno parte anche di una cultura che si è venuta alimentando nel corso degli anni nelle nostre ragazze e nei nostri ragazzi, che probabilmente sicuramente ragionano in modo diverso da come ragionavano i nostri genitori e i nostri nonni, ma farlo con tutta l'attenzione che un paese, ed ecco perché ricito Corinne Philibert, perché l'esperienza francese da questo punto di vista è emblematica, ti sostiene nell'avviare questa esperienza, sapendo che non è una forma di sostegno bonus, per intenderci, non è una concessione, è un vero e proprio investimento per il Paese. Abbiamo dato il titolo Rinascita al nostro congresso, perché noi crediamo che occorra in questo momento storico fare una politica di investimenti significativa per cercare di cambiare il verso di quella maledetta, benedetta curva demografica che ci rende Cenerentola d'Europa. Ecco perché, diciamo, lo leggerete negli interventi dei nostri amici di percorso, quest'oggi noi presentiamo questo manifesto della fertilità 2030, che sarà poi l'oggetto della discussione del momento finale, quello che con la politica celebreremo nel pomeriggio come ultimo atto di questo nostro congresso. Grazie.
2: politiche strutturali e non episodi quelli, qualcosa che abbracci veramente tutta la salute riproduttiva. Allora, passiamo la parola alla prima sessione, inviterei i discussant.
5: Ecco la slide ci anticipa, ecco. Diciamo, chi è chiamato ad intervenire. Nella modalità che ci siamo dati, i discussant accompagnano il moderatore e i relatori si alternano al pulpito. Se siete d'accordo, in maniera molto democratica...
2: Esatto, abbiamo deciso. Buon lavoro a tutti.
6: Prego. Sono davvero emozionata di essere qui. Vorrei fare per iniziare davvero un ringraziamento a Dario e a Laura per aver promosso e organizzato il primo congresso AIFE, davvero grazie, anche perché ci poniamo degli obiettivi piccolini, vogliamo volare basso, vogliamo porre le basi per riscrivere il futuro della natalità in Italia, quindi insomma no pressure at all, assolutamente nessuna pressione. E visto che vogliamo fare anche un po' gli internazionali, quale modo migliore che osservare i nostri cari vicini di casa francesi, che hanno un welfare assolutamente virtuoso in tema di PMA, natalità e politiche sociali a sostegno della famiglia. Dunque, il nostro primo interlocutore è la dottoressa Corinne Ciliberto dell'Ufficio Affari Sociali dell'Ambasciata di Francia in Italia. Benvenuta.
7: Allora, anzitutto chiedo scusa per l'accento, perché vivo in Italia da un po' di anni, ma lavorando anche in ambasciata parlo sempre francese, quindi il risultato è questo, quindi vi chiedo scusa.
6: Ci piace moltissimo. Bonjour.
7: Bonjour. Allora, il mio intervento riguarderà in particolare i modi per adattare le politiche familiari e sociali alla sfida demografica in Francia. E faccio prima una piccola introduzione per spiegare che la Francia sta affrontando anche lei una grande trasformazione demografica. Da tempo è stata considerata uno dei paesi europei con la crescita demografica più rapida, il tasso di natalità invece è sceso a lungo e l'invecchiamento della popolazione sta accelerando. Questi sviluppi mettono in discussione la sostenibilità del modello sociale, l'equilibrio tra le generazioni e l'adattamento delle politiche pubbliche. È in questo contesto che il governo francese ha presentato nel luglio 2025 una strategia nazionale di adattamento alla sfida demografica. Allora, inizierei con qualche dati che riguardano il profondo cambiamento demografico. Da oltre un decennio la Francia registra un costante calo delle nascite. Nel 2024 sono nati 663.000 bambini, con un calo di oltre il 21% rispetto al 2010. Allo stesso tempo, l'età media alla maternità ora è di 31,1 anni e allo stesso tempo la popolazione sta invecchiando rapidamente. Ogni giorno circa 2.400 francesi raggiungono l'età di 60 anni, mentre si contano solo 1.800 nascite al giorno. Entro il 2040, un quarto della popolazione avrà più di 65 anni. Ciò si riflette anche in un graduale peggioramento del rapporto tra occupati e pensionati. Mentre oggi il rapporto è di 1,7 attivi per pensionato, esso potrebbe scendere a 1,5 entro il 2050. La Francia si unisce così a una tendenza che è osservata nella maggior parte dei paesi europei, dove la fecondità è stabilmente al di sotto della soglia di ricambio generazionale. Adesso cerchiamo di capire perché la natalità è in calo nonostante le politiche per la famiglia che sono state sviluppate in Francia. Questa situazione è ancora più notevole in quanto la Francia ha uno, almeno così si dice, uno dei sistemi di sostegno alle famiglie più completi d'Europa. Questo sistema combina prestazioni finanziarie, agevolazioni fiscali, congedi parentali e servizi per l'infanzia. Allora, in particolare, do dei dettagli, assegni familiari a partire dal secondo figlio, il premio alla nascita, esso è versato durante il settimo mese di gravidanza in base alle risorse, è stato rivalutato ad aprile 2026 e il suo importo è ora di 1.093 euro per una gravidanza e di 2.186 per un'adozione. In caso di gravidanze multiple, essa viene moltiplicata per il numero di figli. Poi ci sono le prestazioni di accoglienza per i bambini piccoli. Questa prestazione è versata alle famiglie per un periodo di 36 mensilità e garantisce così al bambino adottato gli stessi diritti del figlio naturale. L'importo dell'indennità di base è 182,43 euro. Poi ci sono gli aiuti per la cura dei bambini, complemento della libera scelta del tipo di cura. Questi aiuti sono versati per una copertura parziale delle spese di cura e c'è anche un credito d'imposta. Il congedo parentale e la prestazione condivisa di educazione del figlio fa parte delle prestazioni di accoglienza del bambino piccolo e permette a uno o a entrambi i genitori con almeno un figlio a carico di età inferiore a 3 anni o meno di 20 in caso di adozione di interrompere oppure di ridurre il proprio lavoro per potersi occupare del bambino. Tuttavia, sembra che l'esistenza di programmi considerati generosi non sia necessariamente sufficiente a sostenere la natalità in modo sostenibile. Difatti, il sostegno finanziario svolge un ruolo importante nel migliorare lo standard di vita delle famiglie, ma l'impatto sulle decisioni di avere un figlio è spesso limitato e temporaneo. Anche se non tutti i dispositivi sono nuovi, essi costituiscono la base su cui si basano le recenti riforme. Al contrario, le politiche che riducono i vincoli concreti legati all'arrivo di un bambino sembrano più efficaci. Ciò riguarda in particolare l'accesso alla modalità di guardia del bambino, in francese sarebbe l'accès au mode de garde, la conciliazione tra vita professionale e vita familiare, la sicurezza dei percorsi professionali, la parità tra donne e uomini nell'assunzione della responsabilità genitoriale. E la sfida quindi non è quella di fissare un obiettivo quantificato di nascite, ma di permettere alle persone che desiderano avere dei figli di realizzare i loro progetti in buone condizioni. Vediamo adesso la strategia governativa francese del 2025. Di fronte a queste constatazioni che abbiamo visto poco fa, il governo francese ha presentato diverse misure strutturali sul sostegno di genitorialità e sull'adattamento all'invecchiamento. Allora, in particolare si tratta di rafforzare la lotta contro l'infertilità. Il piano nazionale contro l'infertilità, che data del 2026, si articola su quattro assi: la prevenzione, la diagnosi precoce, il miglioramento dell'accesso alle cure, il sostegno alla ricerca. Tra le 16 misure principali, il piano prevede infatti la diffusione di informazioni sulla salute sessuale e sulla salute riproduttiva per tutti i 29enni francesi, uomini e donne. L'obiettivo è quello di rispondere alle crescenti difficoltà incontrate da alcune coppie nel loro progetto parentale. Oltre la volontà di rafforzare la lotta contro l'infertilità, c'è anche la volontà di ridurre la mortalità infantile, che in Francia è rimasta ferma per oltre un decennio. E per comprendere meglio questo fenomeno, il governo francese prevede di creare un registro nazionale delle cause di morte destinata a migliorare la conoscenza ed a orientare le politiche di prevenzione. Un terzo aspetto riguarda la volontà di modernizzare il congedo parentale. E la strategia prevede una riforma dei congedi familiari, compresa l'introduzione del congedo per nascita, l'obiettivo essendo quello di rispondere meglio ai bisogni delle famiglie e favorire i primi tempi della genitorialità. Riguardo alla legge di finanziamento della previdenza sociale, che da noi si chiama la sicurezza sociale, per il 2026 questa legge crea un congedo supplementare di nascita per entrambi i genitori, e questa misura è entrata in vigore dal 1 luglio di quest'anno. Ogni genitore potrà beneficiare di uno o due mesi di congedo retribuiti in aggiunta al congedo di maternità, di paternità o adozione. Riguardo agli obiettivi, ne vorrei citare tre. Anzitutto, dare più tempo ai genitori con i loro bambini nei primi mesi. Ridurre anche la pressione tra lavoro e famiglia e favorire una migliore condivisione della responsabilità genitoriale tra i due genitori. Riguardo a quello che si potrebbero chiamare indennizzi, Questi corrispondono al 70% del salario massimo durante il primo mese e al 60% nel secondo mese. Infine, per tentare di sviluppare ulteriormente l'accoglienza del bambino piccolo, il governo francese intende rafforzare l'offerta di accoglienza agendo su due aspetti fondamentali, che sono il miglioramento della qualità dell'accoglienza e l'attrattiva dei mestieri della prima infanzia, grazie a nuovi percorsi di formazione e di qualificazione. Questo orientamento risponde a una constatazione ampiamente condivisa, ossia le difficoltà di accesso alle modalità di custodia, le modes de garde in francese, costituiscono oggi un freno importante ai progetti familiari. Quindi, quali sono le sfide per il futuro? La strategia francese proposta non è solo una risposta, o non si vuole solo una risposta al calo della natalità. Essa fa parte di una riflessione più ampia sull'adattamento della società francese a una nuova realtà demografica. E questa sfida consiste nel conciliare diversi obiettivi: sostenere i progetti familiari, preservare i diritti e le libertà individuali, promuovere la parità tra uomini e donne, accompagnare l'invecchiamento della popolazione e garantire la sostenibilità finanziaria del modello sociale. Ed è in questo contesto che le politiche familiari appaiono sempre più come politiche di investimento sociale, finalizzate a garantire percorsi di vita sicuri piuttosto che perseguire un obiettivo strettamente demografico. In conclusione, direi che il calo della natalità e l'invecchiamento della popolazione rappresentano oggi una delle principali sfide a lungo termine per la Francia. La strategia che è stata presentata nel 2025 segna un cambiamento nell'approccio pubblico, invece di cercare di influenzare direttamente i comportamenti legati alla fertilità. E questa strategia mira a creare le condizioni che consentano agli individui di realizzare i propri progetti familiari e che permettano di preparare al contempo la società alle conseguenze dell'invecchiamento. Ecco perché la sfida è quella di adattare in modo sostenibile le politiche sociali, familiari e sanitarie a una nuova situazione demografica destinata a plasmare i prossimi decenni. Grazie mille.
6: Grazie dottoressa Corinne Ciliberto, merci beaucoup per averci accompagnato alla scoperta del modello francese con i suoi obiettivi. Ora passiamo con lo sguardo all'Italia, ai dati, alla luce dei dati più recenti, con la dottoressa Cinzia Castagnaro, benvenuta, ricercatrice senior dell'Istat, che ci guiderà in una riflessione attraverso numeri e tendenze demografiche. Buongiorno.
8: Grazie, buongiorno. Innanzitutto grazie per l'invito, ringrazio AIFE e sono molto onorata di presentare, di dare i numeri in questo contesto così prestigioso. Allora, ecco qui. Allora, condivido la presentazione con il professor Daniele Vignoli che è in sala, con cui collaboro a diversi temi di ricerca, tra cui questo sulle intenzioni di fecondità e procreazione medicalmente assistita, di cui vi parlerà più tardi. Colgo l'occasione per dirvi o ricordarvi che quest'anno l'Istat compie 100 anni, quindi un istituto che per 100 anni ha misurato con continuità e rigore le trasformazioni sociali che hanno accompagnato, diciamo, l'Italia in questi ultimi 100 anni, negli anni più recenti. Io qui, diciamo, questa è una pagina riassuntiva sulle trasformazioni demografiche, però chiaramente lo stesso l'abbiamo per quanto riguarda le trasformazioni economiche, ambientali e quant'altro. Allora, un piccolo excursus su quello che è successo alla popolazione negli anni più recenti. Fino alla prima metà degli anni 60 era la componente naturale, quindi la differenza tra nascite e decessi, che trainava l'accrescimento, il ritmo d'accrescimento della popolazione. Dalla seconda metà degli anni 60 questa componente si indebolisce e comincia quello che chiamiamo l'invecchiamento della popolazione. Poi, verso la metà degli anni 90, ricomincia la ripresa, ma a questo punto solo ad opera della componente migratoria, quindi della grande differenza tra nascite e decessi, che raggiunge il culmine nei primi anni 2000 con le grandi regolarizzazioni. Dopodiché questa componente, pur rimanendo positiva, si affievolisce e dal 1 gennaio del 2014 inizia la fase che chiamiamo declino demografico. Tra il 1 gennaio 2014 e l'anno più recente abbiamo perso circa 1.400.000 abitanti, come se fosse sparito un comune grande come Milano. Quindi arriviamo ad una popolazione di poco meno di 59 milioni di abitanti. Perché la popolazione è diminuita così tanto? L'abbiamo detto, sostanzialmente si è ridotta la capacità di rinnovarsi grazie alla componente naturale della popolazione. Quindi dal 1994 ad oggi i decessi superano sistematicamente le nascite. Questo perché? Perché abbiamo poche nascite e abbiamo molti decessi in proporzione, ma questo, diciamo, contingente di decessi non è un indicatore negativo o di mala sanità. Considerate che siamo una popolazione dove nell'anno più recente abbiamo oltre 4 milioni e mezzo di popolazione ultra ottantenne, quasi 1 milione di ultra novantenni e 65.000 ultra centenari. Per cui l'evento, perché ogni volta c'è il solito derby, ma è struttura o congiuntura? Sicuramente la congiuntura, quindi eventi congiunturali considerati negativi, possono avere un impatto: un vaccino, una politica, un'estate troppo calda, un inverno troppo freddo. Ma questo perché? Perché vanno a insistere su una struttura della popolazione molto invecchiata, per cui l'aumento e l'oscillazione dei decessi non è assolutamente un indicatore negativo in un paese con questa struttura così invecchiata come in Italia. Perché l'invecchiamento demografico da cosa dipende? Dipende da due forze: da una parte l'aumento del contingente della popolazione all'età anziana, trainata dalla longevità, e dalla contrazione della base della piramide, quindi la contrazione delle nascite. E sicuramente, diciamo, l'Italia, cioè il vero traguardo per l'Italia è la longevità, è uno dei paesi più vecchi al mondo, e questa, diciamo, è una cosa di cui dobbiamo andare fieri, ma allo stesso tempo le culle sono vuote. Se noi consideriamo l'anno di picco recente delle nascite, che è stato, diciamo, che si è osservato nel 2008, dal 2008, in cui avevamo circa 577.000 nascite, quindi senza parlare dei tempi del baby boom in cui abbiamo superato il milione a metà degli anni 60, ma anche, diciamo, negli ultimi 12 anni, abbiamo perso un terzo dei nati, 222.000 nati in meno in soli 12 anni, che portano al minimo storico della natalità in Italia dal secondo dopoguerra, con 350.000 nati nel 2025. Questa riduzione è attribuibile prevalentemente, se vediamo le caratteristiche, ai nati all'interno del matrimonio e ai nati dalla popolazione sotto i 35 anni. La popolazione sotto i 35 anni ha, diciamo, visto diminuire i contingenti di nati in maniera marcata. C'è stato un aumento oltre i 40 anni, ma chiaramente è un aumento che per limiti biologici non può compensare la riduzione dei più giovani. E questo che cosa ha portato nel tempo? Ha portato a quello che chiamiamo squilibrio intergenerazionale, lo squilibrio intergenerazionale che è misurato dall'indice di invecchiamento della popolazione, che rapporta la popolazione, quindi anziana da un punto di vista demografico, con 65 anni e più rispetto alla popolazione giovane. Se questa era la piramide dell'età nel 1951, quindi dove vediamo la base della piramide larga che restituisce l'informazione sulla popolazione giovane incrementata dai nati ogni anno e una punta molto stretta, che cosa succede nel 2025? Vediamo come si contrae, si abbatte la base per riduzione costante delle nascite a fronte di un aumento del contingente della popolazione all'età avanzate. E quello che vediamo nel 2051, secondo le previsioni demografiche dell'Istat, nello scenario mediano che indica lo scenario più probabile, vediamo come questo squilibrio, cioè questa è una situazione diciamo che porta a uno squilibrio che notiamo anche esteticamente, aumenterà ancora. Quindi se oggi consideriamo quanti anziani ci sono rispetto ai giovani, abbiamo 207 anziani ogni 100 giovani e questo valore è destinato ad aumentare nello scenario più probabile, superando i 300 anziani ogni 100 giovani tra soli 25 anni. Dico soli 25 anni perché per la demografia 25 anni sono veramente molto pochi. Questo chiaramente ha Questo squilibrio ha chiaramente un impatto sul welfare non indifferente, come potrete immaginare, sia da un punto di vista medico, assistenziale, assicurativo. Allora, questo calo delle nascite di cui abbiamo parlato, che è così marcato, da che cosa dipende? Anche in questo caso c'è un effetto dovuto al comportamento, c'è un effetto strutturale? L'Istat ha fatto una stima, per esempio mettendo a confronto il 2008 e l'anno più recente, e di questo calo i due terzi di questo calo dei nati, quindi di questi 222.000 nati, i due terzi dipendono da quello che chiamiamo effetto struttura. Sostanzialmente è diminuita la popolazione femminile in età feconda, sono 2,5 milioni di donne in meno tra 15 e 49 anni, e inoltre se vediamo questa popolazione diminuita, anche una struttura per età più invecchiata. La popolazione residente in Italia tra 30 e 49 anni è quasi il doppio di quella tra 15 e 29 anni. Quindi due terzi di questo calo dipende dal fatto che non ci sono i potenziali genitori. Il terzo rimanente chiaramente dipende dal calo della fecondità. Calo della fecondità che porta l'indicatore, quindi il numero medio di figli per donna, che è l'indicatore che sintetizza la fecondità in Italia, a 1,14 nell'anno più recente, che è il minimo storico che abbiamo osservato in Italia. Si diventa madri sempre più tardi, l'aveva già accennato l'onorevole Mulè, si diventa madri a quasi 32 anni, se consideriamo invece l'età media al parto, quindi tutti gli ordini di nascita, arriviamo a 32,7, e siamo il paese quindi con la struttura, con l'età riproduttiva più posticipata a livello europeo. Nel 2024 abbiamo circa 35.000 nati da donne over 40, che è 1 su 10, valore decisamente quasi il doppio di quello che si osserva a livello di media europea. E adesso vediamo, arriviamo al cuore della ricerca che presentiamo oggi, che è quella sulle intenzioni di fecondità. La domanda è semplice, cioè quali sono le intenzioni di fecondità e riusciamo a realizzare l'intenzione di fecondità negli anni successivi, nei tre anni successivi, come viene diciamo misurato in letteratura? La domanda sembra semplice, ma la risposta, come vedremo, è molto complessa. Se noi consideriamo, questi sono i dati del 2016 che abbiamo analizzato per quanto riguarda le intenzioni di fecondità negli anni successivi, e poi il lavoro che ho condiviso con il professor Vignoli, che diciamo e con altri colleghi dell'Istat e dell'Università di Trento, Eleonora Meli e Agnese Vitali, sostanzialmente abbiamo costruito una base dati longitudinale seguendo nel tempo chi nel 2016 ha dichiarato di volere o non volere i figli e portandosi dietro tutta una serie di caratteristiche, e vedere quello che è successo linkando questi dati con gli archivi anagrafici dopo tre anni e dopo sei anni. Quindi fino al 2023 siamo andati di fatto a monitorare la realizzazione delle intenzioni dichiarate. Quindi partiamo dalla struttura. Se noi prendiamo 100 donne tra 18 e 49 anni nel 2016, il 45% non ha figli e il 55% è già genitore. Ah, questi dati ovviamente li abbiamo anche volendo si possono riferire anche alla popolazione maschile, in questo caso abbiamo riferito tutta la popolazione femminile perché stiamo misurando la fecondità e gli indicatori di fecondità sono riferiti alle donne. Quindi 45 donne senza figli. A queste 45 donne senza figli viene chiesto se ha desiderio di avere figli in futuro. 35 rispondono di sì, 10 no. A queste 10 donne che hanno detto che non riescono ad avere figli viene chiesto perché non volete avere figli. Solo due rispondono che avere figli non rientra nel proprio progetto di vita, quelle che chiamiamo le child free. Per cui spesso si sente dire non si fanno più figli perché le donne preferiscono studiare di più, avere incarichi professionali di maggior impatto, vogliono viaggiare, si sentono, diciamo, le motivazioni più disparate. Poi di fatto 2 su 100 donne tra 18 e 49 anni dicono che avere figli non rientra nel progetto di vita, per cui ci sono 8 donne che non riescono poi ad avere figli per motivazioni diverse. E non solo, ma queste 35 che intendono avere figli, riescono poi a realizzarli? Quando andiamo a vedere le motivazioni dichiarate per non avere figli, vediamo che più di un terzo dipende da motivi di età e salute. Tra motivi di età e salute, il 75%, quindi 3/4 di questa motivazione che abbiamo aggregato, è una questione relativa all'età. E poi ovviamente, quindi legata all'età, c'è una questione di limiti biologici, e poi per quanto invece riguarda la salute, chiaramente stili di vita, ambiente e tutt'altro incidono sull'infertilità, e vabbè, su questo, diciamo, non entriamo su queste questioni di cui sicuramente, diciamo, siete padroni voi. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto, siamo andati a seguire in un'ottica longitudinale queste donne che hanno fatto queste dichiarazioni nel 2016. Questi risultati sono stati elaborati all'interno del progetto AGIT, progetto finanziato da Next Generation UE, quindi Invecchiare bene in una società che invecchia, e anche analizzate all'interno di un laboratorio tematico di ricerca all'interno dell'Istat. E è la prima base di dati longitudinale sulla fecondità in Italia, quindi è un progetto del tutto innovativo. Quindi qui mettiamo in relazione l'intenzione e la realizzazione nei 3 anni successivi. Queste sono le percentuali di donne che nel 2016 hanno dichiarato vuole avere figli nei prossimi 3 anni, quindi non qual è il numero ideale di figli, vorrete avere figli in futuro, no, volete avere figli nei prossimi 3 anni. E qui, diciamo, e poi vedere che cosa è successo a distanza di 3 anni. Qui, diciamo, che cosa vediamo? Vediamo che anche chi è certo, a cui parliamo tutte le donne, quindi a prescindere dall'essere in coppia, ok, quindi tutte le donne, un 6,4% dice che certamente vuole avere figli nei prossimi 3 anni. Cosa succede? Anche chi è certo riesce a realizzare l'intenzione dichiarata meno del 43% dei casi. Questi sono dei numeri che sono importanti, e anche chi è, diciamo, mediamente convinto, chi ha dichiarato un probabilmente sì, in un 1/5 dei casi realizza il proprio progetto riproduttivo. Invece chi ha intenzioni negative, le intenzioni negative sono predittive del comportamento futuro, effettivamente poi cambia idea, o comunque ci sono dei fattori che cambiano nel corso del tempo, per cui anche dopo aver detto no o probabilmente no, ci sono pochi, rari casi in cui invece, diciamo, queste donne poi di fatto realizzano una discendenza negli anni a seguire. Quindi la cosa importante di questa slide è che la difficoltà nel realizzare i progetti riproduttivi non riguarda solo chi è incerto, ma interessa in modo rilevante anche chi ha intenzioni forti. E questo è un dato che, diciamo, è importante sottolineare. Vediamo che cosa succede quando l'analisi la riferiamo solo alle donne in coppia. Quindi prima, questo, diciamo, i dati che abbiamo visto fino adesso sono riferiti a tutte le coppie, scusate, a tutte le donne, ora, diciamo, vengono filtrate solo alle donne che hanno dichiarato di essere in coppia nel momento in cui hanno dichiarato l'intenzione di fecondità. Allora, vediamo come... Che cosa succede? Aumenta sia l'intenzione, perché passa da 6,4 a 7,7, è un poco più di un punto percentuale, ma è importante, ma quello che vediamo è che chiaramente la realizzazione aumenta di 13 punti percentuali. Quindi questo che cosa significa? Che chi è certo lo diventa ancora di più, e quindi questa realizzazione aumenta in totale di 12 punti percentuali. La differenza maggiore però l'abbiamo tra chi aveva detto probabilmente sì, quindi l'essere in coppia è un fattore abilitante per chi è più incerto, perché la realizzazione da 1/5 delle donne che l'ha dichiarato passa a 1/3, è un numero, diciamo, sicuramente rilevante, mentre invece l'incertezza non si scioglie nel caso del passaggio all'essere in coppia, anzi addirittura l'essere in coppia rende l'intenzione negativa ancora più predittiva, cioè se hai detto no e sei in coppia, il no poi di fatto è no. Ritorniamo al totale delle donne e vediamo la realizzazione dei progetti riproduttivi per età. Allora, qua che cosa succede? Sicuramente la probabilità, allora qui abbiamo fatto una divisione, realizzano nei 3 anni o realizzano nei 3 anni successivi, va bene? Quindi abbiamo 6 anni di osservazione rispetto al momento della dichiarazione dell'intenzione. Certamente la popolazione tra 30 e 39 anni è quella che ha la probabilità più alta di realizzare o nei 3 anni successivi o nei 6 anni successivi, questo è chiaro. Però una cosa che è comunque interessante è che la popolazione tra 18 e 29 anni è quella popolazione che può permettersi più di altre

psicologici che intervengono. Torniamo al confronto con le donne che sono solo in coppia. Che cosa succede? L'effetto massimo che abbiamo, quindi il fattore abilitante massimo dell'essere in coppia, lo vediamo tra i 18 e i 29 anni. Lì abbiamo la differenza maggiore tra non essere in coppia, ovviamente, e l'essere in coppia, per cui la probabilità aumenta tantissimo se siamo in coppia e siamo giovani. Tra 30 e 39 anni questo effetto si dimezza, ma perché? Perché molto probabilmente, cioè tra 30 e 39 anni, la differenza tra il totale delle donne e le donne in coppia è comunque molto minore, cioè è più probabile essere già in coppia. Per cui questo effetto sulle intenzioni positive, lo vediamo, si rafforza, ma in misura minore rispetto a quello che succede tra i più giovani. 40-49 anni, l'essere in coppia o non essere in coppia, la differenza non si vede. Questo perché? Perché il vincolo biologico è così dominante che avere un partner non fa più differenza nella realizzazione. Vediamo che cosa succede per parità. La cosa che emerge è che, questo riferito a tutte le donne, chi è senza figli ha più difficoltà nella transizione alla genitorialità, quindi a realizzazione dei progetti riproduttivi, rispetto a chi ha già un figlio. Quindi sostanzialmente questo passaggio è proprio il passaggio alla genitorialità che è incerto, mentre le seconde nascite sono più spesso realizzate. Perché? Perché probabilmente sono state risolte e rimossi già una serie di vincoli e di ostacoli legati alla stabilità, alle condizioni economiche, accesso al credito, diciamo, rispetto a chi invece deve ancora fare il passaggio, quindi la transizione allo stato di genitore. In questo caso, quando parliamo di parità e coppie, i risultati si invertono rispetto alla questione dell'età. Se, diciamo, sei senza figli, l'essere in coppia aumenta tantissimo la probabilità di realizzazione, sia nei 3 anni che nei 6 anni successivi, mentre invece questo effetto si dimezza per chi ha un figlio, perché probabilmente la maggior parte delle donne, diciamo che sa già il primo figlio, la condizione di coppia già l'aveva realizzata, per cui questa differenza la vediamo poco, mentre invece da 2 figli e più ritorna la questione. Quindi 2 più figli sono collegati probabilmente a un'età più avanzata, per cui ritorna il limite biologico, per cui la differenza tra l'essere in coppia e il non esserlo la vediamo molto poco. Abbiamo fatto un modello di regressione per vedere qual è la probabilità di ogni singolo fattore sulla realizzazione, a prescindere dai fattori che possono essere correlati. Chiaramente emerge il fatto dell'essere più giovani nella probabilità di realizzazione dell'intenzione positiva, il fatto di aver già un figlio, perché questo porta ad aver già risolto una serie di questioni che impedivano questa transizione, ma la cosa interessante è che quello che raddoppia la probabilità di realizzazione è avere un titolo di studio alto e un'occupazione. Qui stiamo parlando di condizione, stato di livello di istruzione, condizione professionale della donna. Quindi la vera geografia diseguale della fecondità non è realizzata tanto dal territorio, come possiamo vedere da questi risultati, dove vediamo che a livello geografico cambia ben poco, ma dalla stabilità e dall'istruzione. Questi sono dei risultati veramente molto importanti che sconfessano tutte le teorie che vedono un aumento del numero di figli se la donna non lavora, se la donna sta a casa, se la donna fa part time. Quindi istruzione e stabilità economica sono i fattori più importanti nella probabilità di realizzazione dell'intenzione dichiarata. Per concludere, la bassa fecondità in Italia riflette non tanto una difficoltà delle intenzioni, cioè non tanto una riduzione dell'intenzione, ma una difficoltà nel realizzare questi progetti riproduttivi. Questo gap è strutturale e accompagna tutto il ciclo di vita, e il mismatch tra le intenzioni e i comportamenti riguarda tutte le età e parità, però con delle caratteristiche specifiche: il rinvio tra i giovani, l'incertezza nella transizione al primo figlio e il limite biologico per quanto riguarda l'età avanzata. Le risorse economiche, la stabilità e l'istruzione, in termini anche di consapevolezza, fanno la differenza e sono dei fattori chiave nella realizzazione di queste intenzioni. L'essere in coppia ovviamente rafforza le intenzioni positive in modo decrescente, però per età e parità, per cui per concludere l'istruzione e il lavoro sono sicuramente le leve che permettono di trasformare il

0: in potere e per ritornare al titolo del congresso che permettono questa rinascita. Vi ringrazio.
1: Grazie dottoressa Castagnaro per aver condiviso con noi dati che ci lasciano tutt'altro che indifferenti. Proseguiamo la parte dati molto, molto importante, la integriamo con il contributo della PMA alla fecondità nelle regioni italiane con il professor Daniele Vignoli, professore ordinario di demografia presso l'Università degli Studi di Firenze. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno. Dovrei avere...
1: Yes.
2: Allora, buongiorno a tutti, io vi ringrazio per l'invito, è veramente un piacere e un onore essere qui con voi e proseguo dopo la presentazione della dottoressa Castagnaro con un focus più stretto sul contributo della procreazione medicalmente assistita alla fecondità nelle regioni italiane. Ricordatevi, rispetto a quello che ha detto Cinzia Castagnaro, il risultato finale, cioè uguaglianza di genere nel mercato del lavoro e nell'istruzione tra uomini e donne è legata ad una maggiore realizzazione delle intenzioni riproduttive. Torno su questo in chiusura, perché è fondamentale anche rispetto ai risultati che vi presento. Allora, viviamo in un mondo di invecchiamento, si parla tantissimo di invecchiamento, l'Italia è il leader mondiale assieme al Giappone nell'invecchiamento della popolazione, alcuni demografi non lo chiamano invecchiamento, lo chiamano degiovanimento, è la stessa cosa, l'invecchiamento improvvisamente accende i riflettori sulla popolazione anziana, ma l'invecchiamento è l'aumento della popolazione anziana sul totale, quindi la leva dell'invecchiamento primaria, assieme alla longevità, è la bassa fecondità. Quindi sì, parlare di invecchiamento vuol dire parlare di fecondità e in questo contesto storico il contributo della procreazione medicalmente assistita alla fecondità è stato molto studiato in vari paesi del mondo e in Italia forse un po' meno, vediamo i dati più recenti, ma qual è il contributo della procreazione medicalmente assistita alla fecondità in Italia? Prima però di entrare in questo risultato vorrei fare con voi un ragionamento iniziale, perché prima di arrivare alla procreazione medicalmente assistita c'è tutto quello che vuol dire consapevolezza rispetto alla propria fertilità. Viviamo in un mondo in cui diciamo stiamo invecchiando. Che vuol dire invecchiare? Alcuni demografi parlano dell'Italia come il paese della sindrome del ritardo, perché facciamo tutto dopo. Usciamo da casa dei genitori più tardi, facciamo il primo figlio più tardi, entriamo nel mercato del lavoro, siamo in ritardo. Siamo sicuri che sia corretto parlare di ritardo? Viviamo più a lungo, viviamo in salute migliore? Magari sono semplicemente delle nuove norme sociali che la popolazione più giovane va riassestandosi per una vita che è più lunga. Però rispetto a questo, se ognuno di noi trova delle nuove norme sociali in cui facciamo tutto più tardi, questo non funziona per la fecondità, perché rimane ovviamente ancorata a un periodo biologicamente diverso rispetto a agli altri che posso rimandare. Quindi io ho questa disconnessione tra quello che è il corso di vita sociale e il corso di vita biologico. Ora, su questo voi siete molto più esperti di me, però adesso vi faccio vedere i risultati che penso saranno abbastanza sorprendenti anche per voi, però sapete e sappiamo molto bene che la fertilità femminile comincia a diminuire 31-32 anni, a 35 anni probabilmente di più e poi progressivamente e quella maschile allo stesso tempo. E allora vi faccio vedere questi risultati. Allora, questa è un'indagine rappresentativa della popolazione italiana fatta all'interno del progetto AGIT, che è lo stesso progetto di cui vi parlava Cinzia Castagnaro. Allora, vedete, nella barra grigia è l'età desiderata rispetto alla genitorialità. A che età desideri diventare genitore? E siamo intorno a 29, 30 anni, 31 anni, uomini, donne, diverse classi di età. Ed è anche questa, nei dati lo abbiamo, corrisponde esattamente più o meno al primo tentativo di concepimento. Quindi si desidera diventare genitori intorno a 30 anni e è intorno a 30 anni che arriva il primo tentativo di concepimento. L'altro pallino che vedete invece è l'età, secondo i rispondenti, a cui la fertilità femminile diminuisce in maniera significativa. E vedete che siamo sopra 41 anni, tra 41 e 43 anni. Quindi si desidera diventare genitori a 30 anni, si comincia a concepire a 30 anni e si pensa di avere una finestra di opportunità davanti di circa 12 anni. Mentre non è vero, l'abbiamo visto, l'abbiamo detto perfettamente prima, se io metto come cut-off 35, questa finestra di opportunità è molto ridotta e forse già è sovrastimata rispetto a quelle che sono le possibilità reali. Quindi sì, possiamo parlare di fecondità, ma prima di procreazione medicalmente assistita, ma prima di arrivarci c'è un vero bisogno di formazione e di consapevolezza, altrimenti tutto lo sforzo che facciamo sulla procreazione medicalmente assistita rischia di rimanere fallimentare. Quindi c'è una fortissima cattiva percezione della finestra di opportunità, una sovrastima dell'età alla quale la fertilità femminile diminuisce significativamente. La stessa cosa vale per gli uomini, c'è una sovrastima enorme anche per gli uomini, non ve la faccio vedere. E l'aspetto più impressionante per me, non ho tempo anche in questo caso di mostrarvi i risultati, ma in caso potete scrivermi, è che non c'è differenza tra gruppi sociali su questa inconsapevolezza, tra livelli di istruzione, tra gruppi di età, tra tipi di lavoro diverso, rimane sempre 43 anni, 42 anni. Sono dati rappresentativi della popolazione, quindi da questo punto di vista serve veramente maggiore consapevolezza. Adesso arriviamo a quello che succede invece quando entra in gioco la procreazione medicalmente assistita, che è stata studiata in questo lavoro, però non vi faccio vedere i risultati del lavoro perché abbiamo aggiornato le stime al 2024, però questo è la prima stima nazionale del contributo della procreazione medicalmente assistita alla fecondità in Italia, non alle nascite. L'abbiamo detto prima, le nascite sono una cosa diversa, le nascite sono il risultato di quanti della propensione a fare figli, ma anche di quante donne ci sono. Quindi se dagli anni 70 facciamo sempre meno figli, è ovvio che l'anno prossimo, anche se improvvisamente cominciassimo a fare figli come in Africa subsahariana, il numero di nati diminuirebbe perché ci sono meno genitori. È diverso parlare di fecondità e di contributo alla fecondità, perché qui è dove la politica può ragionare e può lavorare davvero. E in questo caso abbiamo avuto accesso, grazie al Ministero della Salute e grazie all'Istat, ai certificati di assistenza al parto, e quindi per ogni nascita a livello nazionale, quindi la copertura non è di survey ma è nazionale totale, sappiamo per ogni nascita se il nato è avvenuto con procreazione medicalmente assistita o meno, dichiarato dalla donna. Quindi tutto ciò che vi faccio vedere è sottostimato. Allora, il contributo della procreazione medicalmente assistita alla fecondità totale in Italia per tutte le donne passa dal 2013 al 2024 dal 2,1% al 4%, quindi è un aumento netto di 2 punti percentuali, che sulle nascite di primo ordine vuol dire un passaggio da 3,3 a 6,7, quindi diventa demograficamente tangibile l'effetto. Non è più un contributo alla fecondità minoritario. Sulle donne che hanno più di 40 anni il risultato è ancora più interessante, si passa dall'8,6 del 2013 al 17,6 del 2024, ma sulle donne che hanno più di 40 anni si passa dal 16,7 al 33%. Questo vuol dire che nel 2024 in Italia dei primi nati di donne che hanno più di 40 anni, uno su tre nasce con procreazione medicalmente assistita. E parlare di primi figli vuol dire parlare della maggioranza, diciamo, in questo caso dei figli e delle nascite con procreazione medicalmente assistita, l'80% si concentra sui primi figli. Vedete l'incremento esponenziale dopo 40 anni, raggiunge il 65% tra le donne che hanno tra 45 e 49 anni. In termini di età media al parto, l'età media al parto di chi ricorre a tecniche di procreazione medicalmente assistita è di circa 6 anni più alta rispetto alle nascite senza procreazione medicalmente assistita, 38 anni versus 32. E poi c'è un risultato molto forte e netto ed è sui differenziali di istruzione. Abbiamo detto che le donne più istruite realizzano di più i propri progetti riproduttivi. Le donne più istruite sono sovrarappresentate tra le nascite con procreazione medicalmente assistita. È circa 3 volte tanto per le donne più istruite rispetto alle donne con istruzione bassa. Questo perché? Ci possono essere 2 spiegazioni fondamentalmente. Una spiegazione legata a una selezione. Cioè le donne più istruite si autoselezionano e utilizzano di più la procreazione medicalmente assistita. C'è una seconda spiegazione che è molto forte ed è, e su cui c'è moltissima evidenza di ricerca per i paesi nordici, e cioè che il successo del trattamento è maggiore sulle donne che hanno più istruzione, riescono a completare con maggiore successo il trattamento. Noi questo l'abbiamo fatto sui dati di Careggi, quindi di tutti i pazienti di procreazione medicalmente assistita su Careggi. Non c'è invece per l'Italia, almeno per Careggi, nessuna differenza nel successo del trattamento per livello di istruzione. Quindi l'Italia da questo punto di vista si colloca veramente in maniera in discontinuità con questi risultati internazionali. Mi interesserebbe molto verificarlo su altri centri o su altri dati che vanno oltre, insomma, la realtà toscana. E passiamo alle regioni. Vedete che c'è una disuguaglianza territoriale decisamente netta. Il contributo della procreazione medicalmente assistita alla fecondità totale passa da circa un 6% in Lombardia, Toscana, Piemonte e scende all'1,6% in Calabria. Quando guardiamo invece i primi figli, si passa da quasi il 10%, quindi PMA, contributo alla fecondità, quasi il 10% sui primi figli, Trento, Lombardia, Toscana, Valle d'Aosta, Piemonte, diventa il 3% in Calabria. Pensate a queste disuguaglianze territoriali che abbiamo di fronte, che sono enormi. Si parla spesso di 2 Italie, qui sono tante Italie veramente diversificate. E adesso ci chiediamo quali sono i fattori legati all'utilizzo di procreazione medicalmente assistita, e di nuovo mantengo un focus regionale. Le motivazioni possono essere tante: demografiche, socio-economiche, legato all'accesso alla sanità, culturali, di contesto. Vediamo quelle più rilevanti e parto da quella che è probabilmente la più importante, il reddito. Allora, viviamo in un momento storico in cui i prerequisiti di reddito, i prerequisiti abitativi per fare un figlio sono enormi e ci sono disuguaglianze di reddito molto importanti nelle nascite in Italia. Queste disuguaglianze si riflettono perfettamente nel ricorso alla procreazione medicalmente assistita. Se io metto in relazione e poi plotto le regioni in termini di reddito netto nelle coppie e accesso alla e il contributo della procreazione medicalmente assistita alla fecondità, vedo un chiaro gradiente positivo. Più è il reddito, più è il ricorso alla PMA. Istruzione e lavoro. L'istruzione è fondamentale per realizzare i progetti riproduttivi, ma quello che gioca un ruolo centrale non è solo se la donna è più istruita, ma soprattutto se la donna lavora. Sono risultati che a livello internazionale, se voi andate in qualunque convegno internazionale, abbiamo sempre l'Italia dipinta come il benchmark del paese tradizionale, dove tutto niente cambierà mai, siamo inchiodati a livelli di familismo. Non è vero, assolutamente. I dati più recenti sconfessano completamente questa visione dell'Italia anche rispetto alla procreazione medicalmente assistita. Secolarizzazione: le regioni più secolarizzate, maggiore è la secolarizzazione nelle coppie, questa è la percentuale di donne tra 15 e 59 anni che si recano in chiesa raramente o mai, maggiore è la secolarizzazione, maggiore è il ricorso alla PMA. In Italia la secolarizzazione è un tema particolare, perché in realtà non è una vera secolarizzazione, è una ridefinizione di cosa vuol dire essere religiosi e della propria personalità rispetto alla religione. Non è una secolarizzazione in termini di abbandono di valori religiosi. Infine, anche questo è un risultato secondo me molto interessante, ci sono delle disuguaglianze legate al sistema sanitario nazionale, dove ci sono maggiori bisogni non soddisfatti di esami medici a causa di ragioni economiche, dove ci sono liste di attesa più lunghe e dove la distanza rispetto all'ospedale è maggiore, vedete che è anche minore il ricorso alla procreazione medicalmente assistita. Quindi la PMA rientra in un pacchetto più ampio e non può essere mai vista in maniera isolata. Quando metto assieme in un'analisi multivariata nella quale non entro tutti questi fattori assieme, molti raccontano la stessa storia, ma quello che rimane significativo, quello che è centrale è il reddito. Siamo di fronte a un'Italia in cui le disuguaglianze di reddito sono centrali nella realizzazione dei progetti riproduttivi e nell'accesso alla PMA. E chiudo con alcune riflessioni. Allora, la prima. Scordiamoci l'idea di un'Italia in cui è cambiata la cultura, i giovani non vogliono più figli. Non è vero, ce l'ha detto chiaramente la dottoressa Castagnaro, è stata pubblicata una settimana fa un rapporto delle Nazioni Unite in cui si guarda i desideri riproduttivi in tutti i paesi del mondo. L'Italia rimane saldamente con un desiderio di circa 2 figli, un po' sotto 2, 1,9, ma 1,9 rispetto a una fecondità di 1,1 in media vuol dire che c'è un bisogno insoddisfatto di fecondità enorme. Quindi questo è il punto di partenza. Però siamo di fronte anche ad un momento nel quale la PMA gioca un ruolo centrale ed entra sempre di più nel dibattito pubblico. In tutti quei paesi in cui la PMA però rientra nel dibattito pubblico e politico come politica demografica, stiamo parlando di paesi dove l'uguaglianza di genere è più bassa. Ricordatevi però quello che diceva la dottoressa Castagnaro: per realizzare i progetti riproduttivi serve uguaglianza di genere, serve lavoro femminile, serve istruzione. Quindi la PMA non deve mai essere vista come politica pronatalista, sostitutiva al figlio, ma deve rientrare in un pacchetto che va di pari passo con l'uguaglianza di genere, non come progetto demografico. Quando è un target demografico è sempre fallimentare. Il secondo punto è la formazione. Prima di arrivare alla PMA vi ho fatto vedere il pezzo prima, che sono dati rappresentativi della popolazione italiana che sono inchiodati a una omogeneità rispetto alle fasce di reddito, all'istruzione. Quindi c'è un bisogno enorme di consapevolezza sulla salute riproduttiva e sull'equità di accesso. Terzo punto, non vedo più la rappresentante dell'ambasciata di Francia, ma terzo punto è la Francia, per chiudere e ricollegarmi alla prima relazione. Qual è il grande segreto della Francia? Perché in Francia la fecondità è più alta? Qual è il grande segreto della Francia? È vero, hanno delle belle politiche, ma soprattutto non le hanno mai cambiate. Non è che il susseguirsi di legislature diverse, con orientamenti politici diversi, ha cambiato la politica sulla famiglia e sulla fecondità. Quello che è qual è il punto? In un momento storico in cui diventa molto difficile pianificare il futuro, siamo in un momento incerto, politico, abbiamo la guerra, l'incertezza economica, l'incertezza sociale, politica. Siamo in un momento politico incerto, in un momento sociale incerto, in un momento economico incerto. Fare figli è sempre incerto perché non sai quello che succederà dopo. Se ho bisogno di chiarezza e di regole che non cambiano, un figlio non è né di destra né di sinistra, la politica deve rimanere a prescindere dalla legislatura. Grazie.
1: Grazie professor Vignoli e complimenti per il suo contributo e per la sua ricerca. Proseguiamo sempre sul tema della PMA, della procreazione medicalmente assistita, concentrandoci sulla sua evoluzione in Italia per comprendere il presente e le prospettive future. Do il benvenuto al professor Maurizio Guido, responsabile del Registro Nazionale della PMA in Italia. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ringrazio Dario e Laura per avermi invitato. E abbiamo visto tanti numeri, abbiamo sentito tante proiezioni, tante considerazioni molto interessanti. Devo dire che il professor Vignoli ha aperto in me tutta una serie di possibili considerazioni che magari potremmo fare più avanti. Da qualche mese ricopro il ruolo di responsabile del registro nazionale della PMA, che devo dire potremmo considerarlo come forse una delle cose migliori che la legge 40 ci ha regalato ormai 22 anni fa. Perché dico una delle cose migliori? Perché abbiamo sentito l'onorevole Mulè stamattina, devo dire anche sono rimasto anche un po' perplesso rispetto alla sua considerazione di quello che è successo negli ultimi 20 anni, ma questo registro è un libro, ed è un libro delle nostre attività, è un libro che ci aiuta a capire che cosa abbiamo fatto negli ultimi 20 anni, è un libro che ci fa capire, ci farà capire in che cosa possiamo migliorare, questo per quanto riguarda quelli che lavorano in questo settore, ma è un libro al quale si possono rivolgere tutti. L'utenza può usare questi dati che noi raccogliamo ogni anno, che diciamo lo staff del registro, io sono appena arrivato, ma dobbiamo tutto ad uno staff che negli ultimi 20 anni, chi mi ha preceduto, ha saputo costruire, ha saputo gestire in maniera egregia. L'utenza da questo libro, da questo registro, riesce ad avere dei dati che sono molto importanti. Che cosa ci raccontano i nostri dati? Ci raccontano che in Italia probabilmente comunque siamo un paese che sa fare bene questo lavoro della procreazione medicalmente assistita, ci racconta la tipologia di accessibilità ai trattamenti, quanti cicli sono stati fatti da quando il registro è stato istituito. Abbiamo sentito del contributo che la procreazione medicalmente assistita dà alle nascite di questo paese. Ed è una cosa importantissima avere anche un'idea soprattutto dei livelli di efficacia e di sicurezza delle tecniche, che sicuramente in questi anni hanno avuto degli incrementi molto molto rassicuranti. Questi sono i numeri crudi, qui sono numeri che riguardano, che ci raccontano quante coppie, quanti cicli, indipendentemente dalla tipologia della procreazione medicalmente assistita, perché sappiamo che sono divisi in primo, secondo e terzo livello, le procedure di procreazione medicalmente assistita, sono 92.000 coppie trattate nel 2024, questi sono i dati del 24, con 115.000 cicli, ce lo diceva anche l'onorevole Mulè stamattina, di cicli nel nostro paese. E una cosa interessante è valutare le variazioni, il più 19% delle coppie e anche diciamo nel giro di un anno solo, dal 23 al 24, comunque c'è un incremento di coppie che si rivolgono ai centri della procreazione medicalmente assistita, con una media di un ciclo e 25 per ogni coppia in un anno. Cosa succede se noi andiamo ad analizzare poi invece nella maniera più specifica quello che si fa nelle tecniche di secondo e di terzo livello? Vedete, è un continuo e costante incremento, 10.000 cicli per ogni milione di donne in età fertile, in età feconda, che sono circa 1.700 cicli per milioni di abitanti. Quindi i numeri sono costantemente in aumento, anche qui i dati di variazione confermano che l'accesso è sempre maggiore ed è sempre molto interessante. Questa è una divisione che il professor Vignoli potrebbe vedere anche in ottica regionale, è una distribuzione del numero dei centri all'interno del nostro paese e la tipologia del centro. Sapete che esistono dei centri privati convenzionati, dei centri pubblici del sistema sanitario nazionale. È evidente che il pubblico e il privato convenzionato fa parte del pacchetto che il nostro sistema sanitario nazionale offre alle coppie che hanno problemi di infertilità, e questi numeri ci dicono qual è la tipologia di facilitazione di accesso che il nostro sistema sanitario nazionale offre. C'è una distribuzione regionale che è chiaramente diversa. Vedete, in Lombardia c'è un ampio numero di privato convenzionato, però se sommiamo il pubblico e il privato convenzionato, sicuramente in Lombardia abbiamo degli accessi di sistema sanitario nazionale che sono sicuramente rassicuranti e possono dare accesso alle procedure. Infatti il 63,4% dei cicli iniziati di secondo e di terzo livello, non parliamo di ovodonazione, ma parliamo di cicli eseguiti con i gameti omologhi, si svolge nei centri pubblici e nei centri privati convenzionati. Mentre invece, quando noi andiamo ad analizzare questi numeri e li valutiamo sulla donazione dei gameti, la possibilità di usufruire di centri pubblici o privati convenzionati è ridotta, infatti il 67,1% dei cicli, di questo tipo di cicli, si svolge all'interno di centri totalmente privati. Poi parliamo dei nati, ne abbiamo discusso molto, ne ha parlato molto l'onorevole Muleni, ce l'ha ridetto adesso il professor Vignoli, questo è il numero dei nati vivi del 2024, 17.600 bambini sono nati vivi da procreazione medicalmente assistita, con una percentuale che attualmente è il 4,8% di tutti i nati del nostro paese. Se vedete anche qui le tabelle di variazione, vedete che c'è un 30% di nati vivi in più dal 2016 al 2024 e un 2,5% di nati vivi in più nell'ultimo anno. Questo numero, ce lo siamo detti dall'inizio della mattinata, sicuramente è un numero sul quale dobbiamo riflettere, e come molte persone prima di me hanno detto, un bambino su 20 in questo paese nasce da tecniche di procreazione medicalmente assistita. Poi entriamo in quello che è il nostro libro, quindi questi sono numeri proprio, non sono proiezioni, questa è la realtà di quello che succede all'interno del nostro paese. Questo famoso fattore età, che è il fattore età, che è il fattore principale che riguarda la capacità riproduttiva di una donna, al di là del fattore sociale, del fattore economico, di tutti quegli altri fattori che hanno sicuramente un ruolo molto importante. Questo grafico ci fa vedere in maniera evidente come la fascia superiore ai 40 anni sia in costante e continuo aumento, una stabilità, potremmo dire, della fascia tra 35 e 39 anni di età, e una riduzione della fascia di età al di sotto dei 34 anni delle pazienti che si rivolgono a fare, ad eseguire procedure di PMA. 37 anni è l'età media, quindi è un'età, adesso io chiaramente ho un po' di anni alle mie spalle e tra l'altro faccio un mestiere che continuo a fare, perché sono anche un professore ordinario di ginecologia, quindi ho anche una visione, se volete, binaria. Da una parte, da pochi mesi mi occupo anche del registro, ma tutto quello che ci siamo detti fino adesso ha per me una valenza particolarmente significativa. Pensare che 37 anni sia l'età media della paziente che si rivolge ai centri di PMA, insomma, oggettivamente ci dice tanto. Anche in questo caso le percentuali di variazioni sono molto importanti, vedete un aumento del 32,8% delle pazienti con un'età superiore ai 40 anni. Per fortuna, questo è un dato che credo che chiunque lavori nella PMA non può che di cui essere contento, perché è un tasso cumulativo di gravidanza, quindi un tasso di successo di queste tecniche, lo diceva anche l'onorevole Mulè stamattina, che mi ha anticipato su molti fattori, e il 34% di un tasso di successo di una tecnica di PMA non può che non essere un grande dato e un grande risultato, considerando che fisiologicamente la capacità gestazionale di una donna in una fascia di età che arriva fino ai 34 anni è intorno al 40%, quindi ci stiamo avvicinando, probabilmente non arriveremo ad una perfezione fisiologica, ma ci stiamo avvicinando a dei numeri che ci dicono che queste tecniche funzionano. E un'altra cosa importante è vedere come l'evoluzione della tecnica, che ha visto negli anni lo sviluppo delle tecniche di congelamento, di vitrificazione degli ovociti, di vitrificazione degli embrioni, non hanno fatto altro che migliorare il dato di successo di queste tecniche. Quindi noi nel frattempo ci siamo portati avanti, chi fa questo lavoro lo sa bene. Questo che cosa ha portato anche? Ha portato che nell'evoluzione tecnica che ha sviluppato il congelamento ovocitario e ha dato delle regole di gestione di un ciclo di PMA, ci sono dei dati di sicurezza e di efficacia che sono oggettivamente molto incoraggianti. Questi sono i dati che riguardano il tasso delle gravidanze multiple, che era lo spauracchio principale insieme all'iperstimolazione di chi si affacciava a fare questo tipo di tecnica. Vedete, siamo passati da tassi del 27-28% a tassi di gravidanza multipla gemellare oggettivamente molto bassi, con un decremento continuativo, e questo noi lo dobbiamo al fatto che abbiamo migliorato le nostre tecniche, abbiamo capito che congelare e vitrificare i gameti è un beneficio e soprattutto ci siamo concentrati nel valutare la possibilità di fare un trasferimento embrionario singolo, che rimane il gold standard di trattamento, e i dati del registro non fanno altro che confermare che la nostra capacità di applicare il nostro mestiere sta migliorando. Poi parliamo della donazione, perché il nostro registro si occupa anche di questo, giustamente ci dice quanti cicli di donazione si sono fatti nel 2024, 15.000, vedete che anche in questo caso è una continua crescita. C'è un dato iniziale di decrescita del 2024 che oggettivamente non considererei come un dato significativo, probabilmente andrà visto negli anni se viene confermato o meno. 11.000 cicli di donazione vocitaria, e i tassi di variazione sono enormi, più 127%, quindi stiamo parlando di una metodica che ha un suo grande motivo di essere, anche perché, come abbiamo detto dall'inizio della giornata, l'età della mamma, l'età della donna incide moltissimo sulle capacità di successo delle tecniche. Noi, come abbiamo ribadito, siamo sicuramente in Europa quelli che ci approcciamo a questo tipo di problematica molto avanti negli anni, e vedete che il ricorso, il registro ci racconta che il ricorso alle tecniche di donazione ovocitaria è praticamente quasi costante, con un tasso di successo che diventa molto significativo dopo i 40 anni, perché si elimina in qualche modo con la donazione e con le tecniche di donazione il fattore età. Non mi risoffermo sull'importanza dell'età della donna, se no sembra che poi io in qualche modo ce l'abbia con le persone over 40, e non è sicuramente questo il caso. L'ultima cosa molto importante che il registro comincia a raccogliere e sulla quale io mi vorrei un attimo soffermare sono i dati della preservazione della fertilità. Il professor Vignoli diceva che la PMA non può essere un meccanismo demografico, e io sono assolutamente d'accordo con lei, ci mancherebbe altro, però la PMA ci potrebbe dare delle linee di condotta. Io credo che con questi sono i numeri del social freezing, cioè delle persone che ricorrono a congelare gli ovociti in un momento della loro vita, e un po' per fermare quel famoso tempo che passa, che poi incide sulle capacità riproduttive, congelare le proprie uova, vitrificare le proprie uova, da poter utilizzare eventualmente successivamente nel tempo, quando le condizioni generali danno una maggiore chance di capacità di gestione della propria genitorialità. Ecco, secondo me 1150, tenete conto che mediamente in Europa, il professor Pellissero lo sa, in Spagna credo che siano intorno ai 10.000 cicli l'anno più o meno di social freezing. Noi qualcuno diceva siamo il paese del ritardo, forse lo dicevi, ti do del tu, perdonami, forse lo dicevi proprio tu, anche noi in questo siamo il paese del ritardo, però io credo che 1155 cicli di social freezing non siano pochi, siano una ottima proiezione per il futuro. Credo che qui ci sia la necessità di investire e di ragionare, di pensare ad un accesso che sia per tutti anche in questo caso, perché se questi sono i dati e il 34% è la capacità di avere un bambino utilizzando degli ovociti non oltre i 35-36 anni, sono abbastanza convinto che questo possa essere il futuro su cui uno deve anche ragionare. Le conclusioni, così non vi tedio più. Il nostro registro che cosa testimonia? Testimonia quello che ho appena detto. Innanzitutto testimonia che è fondamentale che ci sia. perché ci dà la possibilità di avere una visione reale del dato e di capire come noi possiamo migliorare, come voi potete migliorare. Quindi un incremento dei cicli di PMA nel 2024, una percentuale di nati che abbiamo detto che è intorno al 48%, la possibilità di ricorrere a dei centri del Servizio Sanitario Nazionale, che credo che sia una delle cose più importanti, e focalizza ulteriormente qual è il ruolo dell'età della donna nelle capacità di successo di queste tecniche. Queste tecniche sono delle tecniche di ausilio e terapeutiche di eventuali patologie, ma sono anche una modalità non chiaramente demografica per risolvere un problema demografico, ma per dare un aiuto sicuramente sì. E nel futuro, voi sapete che dal dicembre del 25 il nostro registro fino adesso ha raccolto per 20 anni i dati in maniera aggregata. Questo ci è servito per dare tutto quello che vi ho in qualche modo fatto vedere oggi. Il ministro nel dicembre del 25 ci dice che dal 29 in poi dobbiamo raccogliere i dati per ciclo singolo, non più in maniera aggregata. Siamo certi tutti che è uno sforzo importante, ma siamo certi che questa raccolta dei dati per ciclo singolo ci dirà tante cose in più, riusciremo ad avere molti più elementi per migliorare il nostro lavoro, e quindi sono abbastanza sicuro che magari ci troveremo in un altro convegno dell'AIFE da qui a qualche tempo, dove ragioneremo sui dati dei cicli singoli. Grazie.
4: Grazie Maurizio, anche se stiamo in forte ritardo, però un diciamo commento per ogni relazione, credo una domanda sia doveroso. Io volevo iniziare con la relazione della dottoressa Ciliberto, con la dottoressa Ciliberto, che mi è piaciuta tantissimo, e volevo fare un commento. Nel 2025 loro hanno fatto il piano della fertilità, ma noi il piano della fertilità abbiamo fatto nel 2014, soltanto che non è mai stato presentato, anzi appena è stato presentato è successo un bordello. Quindi una cosa potrebbe essere, un'iniziativa potrebbe essere dell'AIFE, potrebbe essere riprendere il piano della fertilità che sta in internet, dove ci abbiamo lavorato 6 mesi, 110 pagine, e riprenderlo, riaggiornarlo, perché sono passati 12 anni, e magari questa volta pubblicizzarlo, perché la cosa più importante è la mancanza dell'informazione, come diceva Vignoli. E un'altra cosa è questo qui, è un altro commento, è per la politica italiana, che gli investimenti non sono fondi dati, ma sono investimenti dati dal governo. Però gli investimenti hanno, come tutti gli investimenti, hanno una visione a lungo termine, e non sempre la politica ha una visione a lungo termine. Quindi se si vedessero e si facessero degli investimenti, non tanto per combattere la denatalità, ma quanto per sostenere il welfare in una nazione, questo qui sarebbe veramente auspicabile. La domanda è: quanto costano questi investimenti nell'ambito del PIL nazionale francese? Io sapevo 80 billions. 80 billions circa. Il 2%. E quindi quant'è? Quindi questo qui è welfare generale, quindi niente, questa qui era la mia domanda e ha risposto Dario, perfetto.
1: Se volete. Grazie professor Ubaldi, adesso abbiamo concluso questa prima sessione, abbiamo messo sul piatto davvero tanto. Tante testimonianze e dati, quindi insomma li commentiamo insieme a tre autorevoli esperti, appunto il professor Ubaldi, che ha già appunto posto la domanda, e il professor Rocco Rago, responsabile della UOC di fisiopatologia della riproduzione e andrologia dell'ospedale Sandro Pertini di Roma, e il professor Nicola Colacurci della Fondazione Benessere Donna. Professor Rago, prego.
5: Allora, intanto grazie per l'invito e complimenti per l'iniziativa. Mi ha quasi commosso quando mi hai accolto dicendo sei stato uno dei primi a dire che la PMA poteva essere un volano per la natalità in Italia. Effettivamente col professor Vignoli abbiamo organizzato 2 anni fa una situazione simile, l'abbiamo organizzata anche quest'anno. Condivido il concetto che la PMA non è la soluzione alla natalità in Italia, ma oggi è la condizione che più la può spingere, perché parliamo, e questo io lo dico da sempre oramai, su una popolazione di donne e uomini che vogliono